0: nome, solo il nome. Mbappé o Haaland? Orlando.
1: Mbappé è un fenomeno, dai.
0: Braglia.
2: La potenza di Haaland.
0: De Paola.
3: Mbappé.
0: Impallomeni.
4: Mbappé.
0: Ah, quindi vince Mbappé?
4: No.
0: No, è preferito da voi Mbappé.
4: Ah, certo. Sì,
0: cioè la maggioranza.
4: La partita non lo so. Partita non lo so.
0: La partita chi vince?
4: Per me io do un 70% di vittoria alla Norvegia.
0: De Paola, anch'io. Chi vince?
1: Anch'io Norvegia. Proprio perché magari, guarda, questa poteva essere la finale del mondiale, questa poteva essere già la finale del mondiale. Per me sono le due squadre più forti, però okay. Ecco, in questa mia fase magari la Francia, anche per l'assenza dell'allenatore, può essere che, come dire, la conceda, non si impegni tanto.
0: Orlando, chi vince?
3: Ma spero che perda la Francia, ti dico solo questo.
4: Grande Massimo.
0: Braglia.
2: Vince la Norvegia, però vince la Norvegia.
0: Va bene, va bene, dai, ci fermiamo.
4: Con la
0: allora,
4: Viking Row, eh?
0: Vai, vai. Va bene, ci fermiamo.
1: Stanno in gola, dai, lo sappiamo, è vero. Sono Massimo.
0: Va bene, un saluto a tutti e buon fine settimana.
4: Ciao Paolo, ciao Simone, ciao Massimo.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, break per noi.

0: Vuoi mettere?
1: Dai, stasera ci vediamo questa bella partita. Intanto c'è Max che ci scrive: ma speriamo che rimanga Leao ancora un po', Orlando dirigente del Milan. Vogliono dirigente del Milan. Allora, ricordate cosa scrivevo durante l'anno. Portate rispetto al Como, i risultati si sono visti con la grandissima qualificazione in Champions League ottenuta grazie a tanti soldoni veri spesi e spesi bene. E ricordate le parole di Fabregas il 22 maggio scorso: una cosa la so, Nico Pass non giocherà nell'Inter. Posso dire, Federico, tutto bello, tutto giusto, però il Como deve pure ringraziare le squadre che hanno steccato, che stavano davanti. Certo. Bisogna dire la verità, c'erano le squadre davanti che hanno steccato e che hanno consentito a quelle di stare dietro di andare in Champions, perché insomma l'ultima giornata, soprattutto il clamoroso,
0: le ultime due giornate, tre giornate,
1: ma l'ultima del Milan è stata clamorosa. Sì. Cioè lì bisogna ringraziare il Milan per quell'inciampo che ha fatto all'ultima giornata. Allora, poi buona estate a tutti, complimenti per il programma, speriamo che il calcio cambi in Italia. Speriamo veramente. Dunque il Barcellona fattura 1 miliardo di euro, altro che fallito. Insomma, io pure su queste cose che è fallito il Barcellona non dico niente, perché molte volte diciamo ognuno ha le sue idee, va bene. Poi dicono di fatto che comunque Nico Pass rimane di proprietà del Real Madrid, Stefano. Per questo diciamo può essere letta in questa maniera.
0: Adesso oggi abbiamo raccolto un po' di informazioni, elementi, cioè domani ci faremo un'idea più chiara, ma insomma l'impressione è questa.
1: L'impressione è questa. Se c'è qualche audio lo prendiamo, siamo in attesa anche di effettuare un collegamento in questa ultima ora di trasmissione. Vai.
2: Buonasera, Maurizio da Roma, tifoso juventino. Bene. Il signor De Paola ha perfettamente ragione su Carnevali, ma è arrivato un mese fa. Damogli il tempo.
1: Ma neanche un mese.
2: Damogli il tempo di fare una squadra e forse Saltrano potrà fare i suoi magheggi da grande dirigente qual è. Magheggi. Maurizio da Roma.
1: Maurizio, magheggi no. Vuol fare il lavoro. No, però voglio dire una cosa, io sono d'accordo che bisogna aspettarlo, però non mi aspetto una rivoluzione totale. Io, cioè, nel senso, questa squadra qui, che io non penso che possa essere cambiata in blocco. Può essere, diciamo così, modificata, però un cambiamento radicale, certo, Stefano, evidente. Io non me l'aspetto.
0: Vabbè, ma prima
1: insomma,
0: anche un po'
1: sincero.
0: Si scherzava, nel senso c'è questo desiderio, questa voglia anche di un po' intercettare il pensiero del tifoso bianconero, che insomma si augura che la Juventus sia un pochino più solida, più compatta, più profonda, più competitiva. Sono d'accordo con te che è difficile poi cambiarne 12 e farne entrare altri 12.
1: Quindi magari aggiungere dei tasselli in mezzo al campo importanti, cioè bisogna capire in mezzo al campo che si vuole fare.
0: Allora, io mi aspetto una
1: la
0: linea...
1: coppia che ha detto Orlando sarebbe favolosa. Allora, Orlando dice che sì con Lobotka, e beh lì cambi tanto.
0: Allora, con l'avvento di Cardinale, con l'arrivo di Carnevali, io mi aspetto che ci sia un'unità di intenti, cioè una visione calcistica con Spalletti. Ecco, questa è la cosa sulla quale insomma deve fare affidamento il tifoso juventino. Poi piano piano si costruiscono le cose, però ecco, se arriverà il Maurizio all'inizio della situazione, un profilo magari che non è tutto molto, diciamo, corretto, sarà tutto molto più calcistico, più vicino alla competenza, ecco. Quindi da questo punto di vista il tifoso bianconero non si deve preoccupare. Poi se dice i campioni arrivano, no, lasciamo perdere, non è il momento, non è il momento.
1: Sì. No, era solo per una precisazione. Allora, proseguiamo, siamo sempre in attesa con Magliocca e ringrazio la redazione che stanno provando ad effettuare un collegamento. Se c'è un altro audio lo andiamo a recuperare subito al 331-8200-213.
3: Terra avesse voluto chiudere 15 giorni fa, il Chelsea sarebbe arrivato 15 giorni fa, perché il procuratore portava sul piatto 15 giorni fa l'offerta del Chelsea. L'Inter poteva chiudere anche un mese fa, ma sarebbe sempre arrivato il Chelsea. Simo il panettiere.
1: Io sono d'accordo su questa chiave di lettura di Simone.
0: No, ma poi ci sono le dichiarazioni anche dell'ex direttore del sportivo del Cagliari, Angelozzi, che ha fatto un po' quello che ha detto il nostro amico Simo. Che in sintesi ha detto che c'erano tanti osservatori, non soltanto del Chelsea, ma anche del Manchester City.
1: Sì, sì.
0: Che seguivano le prestazioni di di palestra, quindi era, voglio dire, già sotto la lente di ingrandimento dei club della Premier. Poi è uscito fuori il Chelsea e sono d'accordo, già ci stava sopra da tempo, no?
1: Secondo me erano delle operazioni portate avanti, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, per me è stato bravissimo l'agente, perché portava avanti queste situazioni e vedeva dove poteva arrivare, che cosa poteva uscire, perché poi l'interesse, il suo lavoro è questo, e ha fatto l'interesse della società che ha venduto il calciatore e del suo assistito.
0: Certo.
1: E questo doveva fare, lo ha fatto benissimo secondo me, quindi io... non penso che queste operazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco Stefano, queste operazioni non possono nascere
0: da nulla. Giro,
1: esatto, di poco tempo, e quindi è chiaro che venivano portate avanti insieme, e poi dopo lì c'è stata una sorta di rush finale, ecco, si è chiuso in questa maniera. Allora, se c'è ancora un audio lo prendiamo subito al volo. 331 82 00 213.
4: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia. Sì, si parla della vicenda Paz, che di nuovo l'Inter beffata, però io vorrei anche sottolineare i giornalisti sportivi beffati, perché sino a ieri ci hanno raccontato che il Como per fair play finanziario non avrebbe potuto mai prendere Paz, tranne scoprire oggi che invece si può. Quindi io credo una tiratina di orecchie andrebbe fatta più ai giornalisti che non all'Inter.
1: Sì, però bisogna anche vedere adesso che cosa farà il Como per eventualmente far fronte a questi parametri. Io questo non lo so, evidentemente c'è una strategia.
0: Sì, però la considerazione del nostro ascoltatore va rispettata, perché ha ragione, insomma, chi pensava che il Como non potesse fare questo tipo di operazione è stato smentito.
1: È stato smentito, però voglio vedere che cosa farà adesso, perché qualcosa, insomma... Deve allinearsi con rispetto di alcune regole, no?
0: Ma io credo, non lo so fino a quanto ci sia di vero, insomma, l'Inter aveva bisogno di Nico Paz, sì, magari ha un desiderio, una possibilità, però insomma io credo che faccia un centrocampista delle caratteristiche più o meno non simili a quelle di Paz, che manchi due difensori e un esterno. Questo, questo sarà il mercato dell'Inter secondo me.
1: Allora, 331 82 00 213, Enrico è d'accordo quando diciamo che il Como in Champions anche grazie per il suicidio di Juventus e Milan, e qui penso che insomma il campionato ha detto anche questo, poi che la Roma e il Como abbiano fatto un gran finale di campionato nessuno lo mette in discussione, però quando sei di rincorsa
0: devi
1: sperare che davanti, certo, cade qualcuno, sennò tu non lo prendi il risultato. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento, e ci fa molto piacere Stefano, perché proviamo, visto che oggi riparto proprio dall'articolo che è stato pubblicato su tutto Mercato Web questa mattina, che è stato depositato il decreto legislativo per riformare il calcio, tetto ai procuratori e prelievo sulle scommesse, e dunque questo, diciamo così, è stato presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, che è stato depositato ieri. E allora proviamo subito intanto a parlarne con lui, quindi lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, diamo il buon pomeriggio al senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei, senatore. Stavamo leggendo questo diciamo così decreto che è stato presentato questa mattina.
5: Disegno di legge,
1: il testo si compone di 21 articoli e affronta un po' il sistema calcistico su due piani. Il primo, quello fiscale e finanziario, presenta misure che toccano appunto operatori del mercato, dalle scommesse agli agenti sportivi, e poi c'è l'altro prettamente sportivo, che interviene appunto sui vivai, sulla struttura delle leghe, anche sui trasferimenti e quindi sul lavoro dei procuratori. Senatore.
5: Sì, diciamo che ovviamente come parlamentari, visto diciamo il problema grave sia dal punto di vista della sostenibilità economica, sia dei risultati sportivi della nazionale italiana e la perdita del valore del calcio italiano rispetto a altri campionati, pensiamo insomma alla Premier League che solo 15 anni fa era molto più indietro a noi, abbiamo deciso di affrontare la situazione, anche perché come sapete al netto diciamo dell'elezione del nuovo presidente, il vecchio presidente aveva denunciato più volte che il calcio da solo non riusciva a autoriformarsi, sì, per avere quei risultati un po' attesi da tutti gli sportivi italiani, e quindi ci siamo un po' messi a disposizione diciamo dell'autonomia del calcio, che dovrà fare le proprie scelte per dare una cornice normativa che intervenga per dare più risorse al calcio senza che siano aiuti di Stato, cioè dare la possibilità che arrivino altre risorse senza che gravino sulle tasche dei cittadini, in poche parole, perché il calcio è un settore economico molto importante, oltre che sociale, ma è, insomma, è un settore anche industriale, quindi avrebbe i numeri per poter camminare da solo come succede in tanti altri paesi. Purtroppo qui c'è ancora tanto indebitamento, si parla di 4 miliardi di indebitamento, quindi se cadesse, insomma, un sistema calcio ne risentiremmo tutti, non solo come entrate fiscali, non solo come entrate da contributi di lavoro, ma anche ovviamente come numero di posti di lavoro. Quindi quando si parla di calcio in modo superficiale spesso si pensa al pallone, al risultato sportivo, invece in realtà è un'industria, insomma, anche il calcio italiano. Ovviamente che cosa è accaduto in questi anni? La faccio breve. I soldi che nelle società di calcio venivano raccolti, i ricavi da sponsorizzazioni, da diritti televisivi, da entrate da stadio, non venivano investiti né nei vivai, quindi per coltivare i vivai con ragazzi, diciamo, possibilmente italiani, ovvero selezionabili dalla nostra nazionale, e neanche per infrastrutture. E quindi questo ha fatto sì che abbiamo perso grande competitività con i nostri ragazzi italiani, sempre meno sono pronti a giocare in Serie A, e soprattutto anche i nostri tifosi continuano ad andare in degli stadi che sono fra i più arretrati d'Europa. E rischiamo anche di perdere Euro 2032, che insomma sappiamo che ancora non abbiamo i 5 stadi diciamo all'altezza della situazione. Pensate che in Turchia ne hanno fatti 13 in 5 anni, 13 stadi nuovi e tutti all'avanguardia. Quindi ovviamente la politica, secondo me, non poteva girarsi dall'altra parte. Abbiamo cercato di attrarre risorse laddove ci sono, ovvero cercare di restituire una quota parte dalle scommesse, che se vi ricordate prima, quando giocavamo calcio, quei soldi lì andavano al CONI e il CONI le dava agli organizzatori delle partite, ovvero le dava alla Serie A, alla Serie B. Ecco, quei soldi lì, ora che il Totocalcio si è sgonfiato, sono stati tolti dalla circuitazione del calcio e non sono stati restituiti. Quindi io credo che una parte di quei soldi lì che vengono raccolti nelle scommesse sembra giusto dargli agli organizzatori.
1: Si parla, quindi, come cifra di 230 milioni?
5: Diciamo calcolo,
1: più o meno?
5: Il calcolo sarebbe quello, quindi sono tante le risorse che tornerebbero al calcio senza passare ovviamente dalle casse.
1: E un 50% andrebbe ai settori giovanili, giusto?
5: Ecco, la differenza è quella che io ho inserito, diciamo, nel disegno di legge, che li finalizziamo, cioè che non vorremmo che, come hanno fatto fino ad ora, si vada a comprare dei calciatori o anche spesso dei bidoni all'estero senza investire nei nostri vivai. Noi vorremmo che gran parte di queste risorse fossero investite dalla società in vivai che fanno crescere i nostri ragazzi.
1: Senatore, la fermo un secondo, perché qui in studio con me c'è Stefano Impallomeni, ma in collegamento c'è anche Mario Tenerani, che ringrazio tantissimo. Ciao Mario, ben trovato.
6: Ciao Mario.
7: Ciao. Un abbraccio grande Paolo, ciao.
5: Grazie a te Mario, ciao.
1: Così, se ci sono anche delle osservazioni e domande da parte vostra, approfittiamo della presenza del senatore.
0: No, io vorrei dire al senatore semplicemente quante probabilità che vada in porto questo disegno di legge.
5: Allora, diciamo questo, è una cosa un po' complessa, perché come sapete ogni volta che la politica interviene nell'autonomia del calcio, se interviene in modo che a qualcuno, come si dice a Firenze, gli facciamo rizzare il pelo, allora urlano all'autonomia e pensano sia un'invasione di campo. Però ricordo a tutti che senza le leggi dello Stato sarebbero ancora a discutere. Cioè la riforma, cioè l'assegnazione dei diritti televisivi si chiama legge Melandri, ovvero l'ha fatta il Parlamento. Senza quella probabilmente sarebbero ancora a discutere fra chi piglia cosa. Quindi è chiaro che la politica deve fare delle norme di cornice, loro ovviamente cercheranno, la Lega di Serie A e i professionisti cercheranno di ottenere il massimo per il calcio professionistico, i dilettanti vorranno ovviamente il rispetto dei vivai, delle scuole di base, eccetera, eccetera, per far pagare meno ai nostri ragazzi e le nostre famiglie per le scuole calcio, e così via, la Lega di Serie C vorrà il rispetto della territorialità. Quindi noi si cerca di fare una norma di cornice dove c'è più soldi, dove tutto il settore calcio ne può prendere di risorse.
1: Però serve un aiuto pure da parte loro.
5: Ecco, è ovvio che se fra loro le risorse che diamo non riescono poi a dividersele, perché purtroppo la legge, purtroppo per fortuna, ecco, la legge non può decidere dove vanno a finire fino alla destinazione finale. Anche, diciamo, una norma che loro cercano di sì, fare da tanti anni, ma non l'hanno fatto. Io l'ho messo, ho avuto il coraggio di mettere, l'ho detto che diciamo in ugual modo negli altri campionati di tutto il mondo, in Italia non ci deve essere un numero di squadre professionistiche superiore a 80. Ora noi ne abbiamo 100, in quasi tutti i paesi del mondo al massimo ne hanno 60. Quindi avrei indicato, però come farle dimagrire la Serie A, la Serie B e la Serie C
1: dipende poi.
5: Sì, è compito loro. Cioè, compito loro.
1: Allora c'è anche Mario Tenenani, così se ha un'osservazione, perché poi io dopo voglio andare un attimo sul passaggio riguardanti i procuratori. Mario.
6: Sì, allora intanto io lo dovrei chiamare senatore, il problema è che lo conosco da quasi 50 anni, per cui
5: guai a te se mi chiami senatore.
6: Perché la grammatica del buon giornalista. Comunque no, sentivo, io Paolo lo conosco da tanti anni e so come la pensa e credo abbia detto cose solo di buon senso fino a questo momento. È un'azione importante dal punto di vista politico, quella di cui lui ci fa promotore. Io dico, aggiungo una cosa, che i soldi servono al calcio, secondo me servono soprattutto alla base. Stiamo attenti a darne ancora di più ai club professionistici, perché ci hanno raccontato una cosa molto chiara negli ultimi 20-30 anni. Sono arrivati a pagare il 90% del fatturato i procuratori, agenti, intermediari, nani e ballerine, e sono arrivati a pagare degli stipendi fuori misura. Spesso quei soldi lì escono dal calcio, e quindi tutto ciò, secondo me, che va a favorire la base del calcio in termini di aiuti, secondo me è benedetto. E se arriveranno soldi, come arriveranno anche alle squadre più importanti, dovrebbe cercare di far ragionare questi 20 presidenti, che se invece di riscuotere, faccio un esempio, 100, riscuotono 150, sono pronti a dare 10 milioni di commissioni su una transazione da 20 milioni. Questo è il problema, ma Paolo lo sa bene, perché oltre ad essere stato un buon calciatore in gioventù, conosce il calcio bene. Questo è il problema.
5: Grazie Mario. In effetti, diciamo, l'aspetto che poi che mi interrogavano, diciamo, sui procuratori, ecco, è un aspetto delicato, no? Perché ovviamente
1: leggo un attimo, senatore, leggo al volo per informare sempre gli ascoltatori che ci stanno seguendo sia in TV che in radio. Allora, il secondo intervento fiscale riguardava proprio i procuratori. Il disegno legge fissa un tetto alle provvigioni, 5% della retribuzione lorda se a carico del calciatore, 7% se a carico della società, 5% del valore dell'affare per i trasferimenti definitivi, 3% per quelli temporanei. Poi c'è anche in caso di rinnovo con la stessa società, le percentuali scendono di un ulteriore 30%, cioè quindi sostanzialmente di porre un tetto.
5: Allora, è ovvio che essendo una professione regolamentata, e diciamo già questo governo ha istituito l'albo dei procuratori, che sembra sì, una cosa banale, ma in realtà in questo settore c'era veramente un mercato delle vacche, chiunque quasi poteva vendere e comprare un giocatore, ecco, quindi sì, già avere l'albo dei procuratori è già stato un passo in avanti per riconoscere anche chi ha titolo a fare queste transazioni, no? E quindi a chiedere un compenso. Quindi noi abbiamo cercato ovviamente di inserire poi l'albo, diciamo, dei procuratori, cioè coloro che hanno titolo per fare trasferimenti, in una sorta di senza mettere delle tariffe anche qui diciamo puntuali, come si fa per avere un equo compenso, cioè nel senso dei minimi e dei massimi, che poi vanno trattati ovviamente fra privati, perché qui si tratta di soggetti privati, quindi lo Stato non è che può fare tanto di più. È chiaro che se un direttore sportivo di una società vuole dare 2 punti in più di provvigione a un procuratore, noi possiamo solo mettere dei parametri di equo compenso.
1: Certo.
5: Poi, ovviamente, però almeno uno sa che se spende il 20% invece del 7% deve rendere conto al proprio presidente o ai propri tifosi su come mai ha speso 13 punti di percentuale in più su quella transazione, no? Mettendo un parametro di riferimento, perché come abbiamo visto anche diciamo da quello che è emerso anche da inchieste giornalistiche che ho visto, ma un po' che nel calcio tutti sanno, su questi giri di trasferimenti ovviamente si annida tanto dello sperpero, tanti soldi che vanno via dall'Italia, e che vanno per giocatori spesso.
1: Però questo senatore è un punto molto importante, perché poi sì, i procuratori oggi qui, insomma, Mario e Stefano mi possono confermare, sono fondamentali, importantissimi. Abbiamo letto anche prima, no? Parlavamo dell'estra come l'operazione, parlavamo anche di Nico Pass. Lei crede che si possa attuare una cosa del genere nei confronti dei procuratori? E chiedo anche a Mario Stefano.
5: Attuare si può attuare, va bene, perché se ci sono dei parametri di riferimento bisogna attenersi. Poi bisogna, siccome ripeto, è libero mercato, quindi qualcuno potrebbe anche non attenersi a quello. Esatto. È chiaro, il mio avvocato gli posso dare anche il doppio di quello che mi chiede, no? Nessuno me lo impone. Però, abbiamo aggiunto, se posso, su questo, anche, diciamo, un'agevolazione per limitare l'acquisto degli stranieri, perché il problema, soprattutto procuratori, è legato al mercato di stranieri, perché, come si sa, le sedi all'estero, tassazione fiscale diversa, che ne so, a Malta, triangolazioni particolari, che rendevano molto più conveniente prendere un ragazzo che costa 5 milioni di euro dall'Olanda o dalla Francia, invece che coltivarlo nel nostro vivaio. Ecco, penso che un altro di questi articoli importanti sia quello di togliere la contribuzione previdenziale e fiscale per i giovani allevati fino ai 23 anni. Se sono allevati nei nostri vivai, praticamente le squadre gli conviene invece andare a comprare un ragazzo straniero. Sapete, no, che sì, noi molti dei ragazzi li portiamo fino alla primavera e poi dalla primavera li mandiamo tutti in Serie C o in Serie B, perché a loro conviene più andare a comprare uno straniero di pari età, perché quello che si diceva, ovviamente, perché costa meno rispetto a quanto possa costare un calciatore italiano. Sì.
1: C'è una domanda da parte vostra? Prima di, non so, Stefano,
6: solo dire una cosa, che Mario, secondo me, ha spiegato bene Paolo Marchischi, cioè non si può demonizzare una categoria, se non facciamo quelle che ce l'hanno con i giornalisti tu cur o con i politici tu cur. Non funziona così. Il procuratore è un professionista, esiste da decenni e decenni e decenni, forse da prima iniziato a giocare Stefano in Palloveni, per cui ha diritto alla propria provvigione e ci mancherebbe altro. Poi, come in tutte le categorie, ci sarà quello bravo e quello meno bravo, quello più onesto e quello meno onesto, però è una categoria che ha diritto di lavorare. Io pongo l'accento su un'altra questione: mi devono spiegare perché un giocatore da costare 10 milioni va a costare 40, perché ci sono 30 o 25 milioni di commissione a dividere. Ma questo è un problema, Paolo, che riguarderebbe in primis i signori presidenti della Serie A, che dovrebbero fare un gentleman agreement tra loro e accoltellano l'altro. Basta vedere com'è gestita la Lega Calcio, no? Fanno un sacco di bei discorsi e poi le riunioni Lega è una guerra per bande spesso. Ma è lì il procuratore abbia detto.
5: Se posso, aggiungo una cosa, diciamo, che non bella, ma per far capire bene. Spesso, diciamo, questo sistema qua è vantaggioso per molti, va bene, ma sicuramente, io ora parlo da politico, non è vantaggioso per lo Stato italiano, sia perché si perde tanti soldi che vanno fuori dall'Italia, ma soprattutto rispetto ai nostri ragazzi che dai vivai non crescono, perché poi gli vengono preferiti altri, perché, ripeto, ci sono degli interessi economici molto vantaggiosi a fare questi giri di soldi, a gonfiare le parcelle, a gonfiare il valore dei giocatori, e poi in realtà sono dei bidoni, perché la metà degli stranieri che vengono a giocare in Italia valgono molto meno dei ragazzi che giocano nelle nostre primavere. Vi ricordo che abbiamo vinto dei titoli mondiali e europei importanti ora con le under 20 e le under 17. Quei ragazzi lì, di quelli lì, in Serie A non ci andrà quasi nessuno, perché i presidenti, insieme ai direttori sportivi, insieme ai procuratori, trovano vantaggio economico andare a prendere un mezzo bidone in un altro paese. E questo che sto cercando di smontare con questa legge, che oggettivamente è facile per chi piace il calcio, è un po' più difficile farla digerire a chi ci sta lavorando e ha impostato il calcio in questo modo. Ecco, ovviamente è chiaro che faranno delle resistenze, no? Ed è chiaro che però noi dobbiamo cercare invece di insistere, perché, come diceva Mario bene prima, per noi il calcio è una piramide, no? Quelle 20 squadre che andiamo a vedere anche in Europa e da tutte le parti ci fanno sognare, ma sotto quelle 20 squadre di Serie A c'è un mondo, e quel mondo lì è un mondo abbastanza povero, capito? E noi bisogna aiutare quello.
1: Senatore, noi facciamo un in bocca al lupo con la speranza, insomma, che si possa, ecco, dare una mano proprio per attuare delle riforme, per migliorare, insomma, quindi...
5: Intanto crepi il lupo, e poi, insomma, io sono un lavoratore di centrocampo, gioco nella mediana, davanti alla difesa spesso, quindi io sono lì, lavoro e cerco di tessere fino a che posso, poi sai, nei limiti
1: solo posso chiedere la sua simpatia calcistica, si può fare questa domanda?
5: Poi diceva Battisti, domanda inutile,
1: che ne so, sai, a Firenze
0: è la
1: Viola,
0: è di Firenze, però, il senatore
1: ha detto che essendo di Firenze, capito?
0: Se sei di Firenze...
1: A Firenze ci sono anche simpatizzanti di altre squadre,
0: tranne Carlo che ti fa Inter.
5: Purtroppo sì.
1: Purtroppo sì.
5: Viola da sempre, e quindi è una sofferenza.
1: È contento della scelta di Grosso?
5: Ma diciamo, allora, sì, perché è un calciatore che ha fatto un bel percorso, una persona umile, che non ha grandissime pretese, mi sembra che l'approccio sia buono, che abbia un rapporto buono con Paratici, quindi secondo me hai le caratteristiche per far bene a Firenze. È ovvio che a Firenze ci attendiamo sempre chissà che, perché siamo un po' presuntuosetti, nonostante non abbiamo titoli, noi fiorentini camminiamo sempre un po' un metro da terra, no? E pretendiamo sempre qualcosa di più, però io credo che lui sia la persona giusta per fare un bel progetto. Bisogna capire se la Fiorentina riesce a costruirgli un progetto sportivo intorno a lui, e questa è la scommessa, più che l'allenatore è il progetto che conta.
1: Tenerani, lei è contento di quello che ha detto il senatore?
0: Sottoscrive?
6: Ma lui ha detto che è tifoso, lui è un ultras della Fiorentina, lo scopriamo. E comunque, nonostante con le nuove generazioni si è cambiato molto, ma credo anche in altre città, nella nostra generazione, io e Paolo siamo coetanei, era difficilissimo, Marco, credimi, trovare in città, non dico in Toscana, fuori città, un tifoso che non fosse della Fiorentina.
1: Lo so, ma è cambiato il mondo, caro Tenerani.
6: È cambiato tutto, e quindi, capito, però insomma no, ma credo che lui rappresenti bene l'anima del tifoso Viola.
1: Sì, io so che a Firenze ci sono tifosi anche di altre squadre, quindi...
0: Vabbè, ma pure a Roma, a
1: Napoli,
0: pure a Milano,
1: a Milano, insomma.
5: Purtroppo sì, perfino anche con le strisce.
1: Senatore,
0: non entriamo adesso.
1: Senatore,
0: è stato perfetto e eccezionale fino adesso.
1: Vabbè, ma il calcio è anche fatto di...
0: Non ci complichiamo la vita.
1: No, però senatore, c'è una domanda di un nostro ascoltatore. Dice: lei come si pone sul fatto delle multiproprietà? Ha un'idea? Adesso c'è Lotito che sta acquistando un'altra squadra.
5: Allora, diciamo, io in linea di principio preferirei che non ci fossero, va bene?
1: Okay.
5: Però, come dire, sul tema io credo che si possa far bene se si fa, diciamo, delle regole chiare, ma le regole chiare, come dire, si possono anche scrivere. Il problema è come vengono recepite dai tifosi, perché è chiaro che chi ha una doppia proprietà, e la proprietà è di Serie B, ovviamente il tifoso di Serie B si vede sminuito, perché se è un calciatore buono di sicuro non rimarrà lì, andrà a giocare nell'altra squadra, quindi capisco dal punto di vista del tifoso che è una limitazione forse quasi insopportabile avere un presidente che è distratto perché ha un'altra grande squadra da un'altra parte, però devo dire che come ci sono esempi di chi li sta facendo a livello internazionale, penso a Pozzo, no? Ma penso anche, ecco, io penso che invece per coltivare talenti potrebbe essere anche utile se regolata bene, però è ovvio che la piazza deve essere accontentata e deve essere consapevole di quello che sta accadendo, ecco, perché vedo quello che sta accadendo a Bari e tanti colleghi di Bari, della Puglia, questa storia per loro è insopportabile,
1: Mario. Mario, ci sei ancora? Ti sto per salutare.
6: Ci sono.
1: Ti chiedo una cosa velocissima proprio, ma per questo centenario della Fiorentina, no? Ma Antognoni proprio non c'è possibilità che...
6: No, non c'è possibilità, c'è ancora tanto tempo, lui io lo conosco.
1: Lo proviamo a convincere.
6: Ma è una persona tutta ad un pezzo, è una, molto, molto orgoglioso, piano di dignità. Lui ha avuto una storia, una frattura vera con questa dirigenza, e quindi è il primo lui a essere combattuto, perché ama la città, ama i tifosi, ma con questa dirigenza zero. Se ti devo dire, il massimo della diplomazia potrebbe essere una telefonata a New York da parte della proprietà, in subordine paratici. Nessun altro può chiamare Antognoni. Se lo chiama un membro della famiglia commisso, il DS Paratici, secondo me Giancarlo ci ragiona, non resta a casa, per come lo conosco io.
1: Senatore, lei vuole mandare un messaggio ad Antognoni proprio qui in diretta? Ma,
5: guardi, io quando vengo a Firenze la mattina ce lo bevo il caffè con Antognoni, perché viene a berlo al bar dove vado a fare colazione, quindi tutte le mattine c'è il capannello di persone che cercano di convincerlo. Però ha ragione Mario, diciamo, lui ora l'ha ancora presa male. Io ho provato anche a dirgli, insomma, sinceramente, anche diciamo le persone, ahimè, diciamo dell'inizio del mandato, diciamo, del commisso, non ci sono neanche più, perché il presidente Rocco non c'è più, non c'è più Gio Barone, quindi se lui aveva avuto contratti, se li aveva avuti, diciamo, con loro, evidentemente. Adesso non ci sono più, io ho detto, pensa a una ripartenza, come dire, a un riavvicinamento, c'è cioè una nuova fase, magari anche lui potrebbe tornare a una nuova fase.
1: Eh sì, però dai, spingiamo, perché sarebbe un peccato. Sarebbe un peccato. Tanto al di là dei contrasti con la società, però insomma stiamo parlando della Fiorentina, e come ha detto pure giorni fa Stefano, lui rappresenta la Fiorentina.
0: No, ma è la festa della Fiorentina, festa della non Fiorentina. Della proprietà della
1: Quindi
0: Fiorentina.
1: Convinciamo, tra un quindi caffè e l'altro, senatore, tra un caffè e l'altro ci provi.
5: Per farvi capire, io mi tengo sempre due fotografie di quando facevo il raccattapalle alla Fiorentina, una con un picchio di Sisti e una con Giancarlo Antognoni, che aveva esordito.
1: La luce di Firenze.
5: Ancora col numero 7 all'epoca, io accanto a lui e Giancarlo De Sisti, capitano.
1: Bene.
5: Ci tengo io a questa
1: assolutamente
5: cosa. Ci proviamo tutti.
1: Ci provateci. Io ringrazio veramente il senatore Marcheschi per essere intervenuto qui da noi, averci spiegato questo disegno di legge. Gli facciamo veramente, sperando che possa portare un contributo al calcio, un in bocca al lupo grosso. Quindi
5: crepi lupo, grazie. E in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie senatore, grazie ancora. Mario, grazie anche a te.
0: Ciao Mario.
6: Grazie a voi, ciao Stefano, ciao Marco, un abbraccione, a presto,
1: grazie anche a Mario Terenani. Break per noi. Torniamo per il finalino di Maracanã.

0: Stefano, ci siamo per questo gran finale, stiamo vedendo le immagini, così lo raccontiamo anche a chi ci sta guardando, sentendo, le immagini dell'Ecuador che ieri ha vinto grande festa, grande entusiasmo, hanno raggiunto,
1: grande partita,
0: hanno passato il turno, hanno battuto la Germania.
1: Mi rimonto.
0: Tra l'altro l'allenatore c'ha questa capigliatura
1: molto
0: che sembra
1: Caniggia,
0: vero? Sembra Caniggia.
1: Allora, come lui.
0: Quindi grande entusiasmo, grande festa, bello, bello, perché poi il mondiale, anche questo, ci sono delle storie
1: che è un'ottima squadra l'Ecuador.
0: Sì.
1: Nei gironi della qualificazione
0: però, insomma,
1: è arrivata
0: dietro l'Argentina. Sembrata proprio grandissima.
1: Sai che cosa? La Germania, secondo me, non c'ha l'attaccante, c'ha il centravanti.
0: Gli manca un po' il riferimento là davanti.
1: E di solito se non ha il centravanti.
0: Vabbè, stasera c'è questa sfida dove i centravanti ci sono, vediamo che succede, perché Francia e Norvegia i centravanti ce l'hanno.
1: Eppure forti.
0: Senti, invece, guardando un po' avanti, Brasile.
1: Ma il Brasile adesso c'ha un cliente scomodo, il Giappone. Tra l'altro, io ho visto tutta la partita, ho fatto tardi contro la Svezia.
0: Ha visto anche Lucio, avete visto?
1: Sì, no, perché Tunisia, Olanda, insomma.
0: Non era granché da vedere.
1: E tra l'altro l'Olanda è sempre una delle formazioni
0: l'Olanda
1: bella strutturata, però il Giappone è una squadra molto organizzata, non ha questi picchi di grandissima qualità, però è molto organizzata, compatta, attacca bene, difende bene. L'azione del primo gol, non so se l'hai vista, ma è bellissima.
0: No, non l'ho vista.
1: Ti invito a vederla, costruita molto bene, quindi ha messo l'allenatore, è stato molto bravo, perché li tiene sulla corda, sono tutti giocatori insomma molto bravi. Poi ha, voglio dire, due giocatori, adesso non mi ricordo, Minamino, cioè che non li ha avuti per infortuni gravi, quindi dobbiamo anche considerare che questo Giappone sarebbe stato ancora più forte con altri giocatori, Minamino su tutti altri che non hanno potuto partecipare a causa di infortuni, e quindi è una realtà da prendere in considerazione. Sappiamo che il mondiale è un mondiale, in un mondiale può succedere di tutto, il Brasile è favorito, però attenzione, il Brasile è in crescita, l'ho visto più compatto, più ancelottiano. L'ultima partita contro la Scozia. Certo, poi dopo, voglio dire, ha capitalizzato gli orrori difensivi della Scozia, però è un Brasile che sta crescendo, si sta compattando, non ha grandissima tecnica, qualità del passato, però è una formazione che può arrivare fino in fondo. Attenzione però a questo Giappone,
0: ma
1: attenzione per quanto riguarda l'Olanda, al prossimo accoppiamento che se la vedrà contro il Marocco.
0: Bella partita.
1: Marocco non perde da 32 partite.
0: Veramente una bella partita.
1: Coppa d'Africa,
0: quella me la
1: voglio
0: gustare proprio, perché quella è una bella partita.
1: Marocco, sì. Una squadra tosta che anche lì ha più qualità rispetto al Giappone, però sono le due squadre che mi hanno impressionato come organizzazione, come squadra, sono due squadre vere.
0: Sì,
1: saremo
0: sì.
1: A vedere, insomma. Certamente Olanda e Brasile sono favoriti.
0: Guarda,
1: però,
0: qua gli olandesi, attenzione. Quanti sono, guarda, che sono una banda, ragazzi, tutta arancione. Sì. Allora, dammi qualche audio, Andrea, vai. La maglietta più bella.
2: Buonasera direttore, buonasera. Buonasera. Anche a Stefano.
0: Grazie.
2: Allora volevo dire questo, io sono un tifoso interista. L'Inter su Lukman non è arrivata a 50 milioni e non c'è stato niente da fare. Poi su Palestra la stessa cosa. Come fa l'Inter a dare 60 milioni? Che quella, secondo me, non li darà mai. Che cosa ne pensate?
0: Sono d'accordo, perché non va l'Inter, Nico Passa, quindi... meglio mettersi l'anima in pace e andare su altri obiettivi, perché poi insomma bisogna anche,
1: però non so se veramente Passa era un obiettivo dell'Inter, sai, adesso io
0: no, secondo me
1: lo volevano
0: secondo me lo volevano.
1: Palestra sì, Lukman sì, Pass ni, non lo so.
0: Dai, all'Inter sono anni che manca, cioè, un giocatore
1: che... Sì, ho capito, però se noi parliamo dopo due minuti che salta Palestra e Valcezzi, il giorno dopo Inter su Pass, perché cosa fare per accontentare i tifosi? Non lavora così Marotta.
0: No,
1: mi spiace,
0: però era un giocatore
1: neanche
0: che...
1: Ausilio e Bacini.
0: Cioè, secondo me Zanetti...
1: Se no, allora avrebbe dovuto spendere l'Inter 50 per Palestra e 60
0: però, Stefano,
1: per Pass.
0: Quando Fabregas si incazzò un po' con quello che era uscito con
1: ma
0: Zanetti.
1: Ma forse sì, c'è stato un
0: lui
1: tentativo.
0: Lui sapeva che
1: passato,
0: il corteggiamento
1: ma
0: c'era.
1: Ma stiamo parlando però di 4 mesi fa.
0: Secondo me l'Inter è un pensierino di corteggiamento.
1: Secondo me su Palestra c'era. C'è la possibilità, la convinzione forse da parte dell'Inter di poter chiudere, nonostante poi l'attacco, nonostante... l'offerta è impareggiabile, perché poi dopo quando arriva un mercato più ricco che ti viene a pressare, tipo la Premier, quello della Premier, tu perdi a prescindere, perché sei più debole.

0: un intellettuale del calcio, definisco sì. Così, è, non molto, è un personaggio, non ha costruito, secondo me non ha costruito, è proprio così, cioè lui secondo me nel privato è così, quindi naturalmente divide, sì, è un personaggio sì. Che io stimo, però insomma da un punto di vista calcistico poi alla fine vai a contare quello, i trofei che... Insomma, poi alla fine uno pesa anche la carriera da questo punto di vista, qui pochino. E poi mi ricordo anche la spedizione in Argentina tanti anni fa, più di 20 anni fa, c'erano le divisioni, le cose.
1: Sì, sì, sì, sì, è uno che divide.
0: Quindi è uno che...
1: Forse ce la facciamo con un audio, vai, vai, vai, vai.
2: Ciao ragazzi, sono Riccardo Como. Niente, io seguivo la trasmissione, ma è semplice perché comunque già 20 giorni fa nelle vostre trasmissioni e anche in altre si parlava di una ricompra di 60 milioni.
1: Sì.
2: E Como poi è obbligato a, a darlo poi dopo un anno, dopo due anni, comunque quello che è a 80 milioni, cioè deve comprare, scusate, il Real Madrid deve comprare 80 milioni, quindi ci fa una plusvalenza di 20 milioni il Como, tutto lì, niente di meno, se come le notizie che davano fino a pochi giorni fa. Sì.
1: Bene, bene, sì, sì, ne abbiamo parlato. Vai ancora con un altro, Andrea, così vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcun altro. Guarda qui,
3: direttore Viccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
3: Lei come al solito vuole fare notizia.
1: Io.
3: Beffata per la seconda volta. Beffata quando c'è una trattativa in corso. Ma se non c'è nessuna trattativa, perché beffata? Ovviamente lei vuole fare ascolti.
1: Ma no, io ho detto beffata.
3: Le do ragione. E anche su Palestra. Io credo che Marotta e Ausilio, il giocatore, non lo volevano a 50 milioni. Era per accontentare un po', diciamo così, Chivu, ma l'intenzione non era quella di spendere 50 milioni, l'hanno tirata alla lunga appositamente, io credo, penso che sia stato questo il motivo che l'hanno tirata alla lunga.
1: Io non lo so, però insomma adesso dobbiamo, non dobbiamo credere che non stavano su Palestra, non stavano su Nicolò.
0: No, su Palestra sì, su Palestra non lo so, sono d'accordo con Salvo. No, non è che si sono inventati tutto, è un desiderio di 4 mesi fa, ma secondo me non è che tu non prendi Palestra e il giorno dopo l'Inter su Pass. Mi sembra strano, perché non è stato scritto
1: prima? No, ma io non ci credo nemmeno io, però se per arrivare a quei giocatori lì...
0: Palestra sì.
1: Cioè parliamoci chiaro.
0: Sì. Pass non lo so.
1: Per prendere questi giocatori qua devi tirare fuori i soldi. Se non li tiri fuori c'è poco da fare, è inutile. Quindi io anche su Palestra.
0: Ma secondo te l'Inter avrebbe speso 110 milioni tra Palestra e Pass?
1: No, ma ne avrebbe preso uno. Se prendi Palestra, non prendi quell'altro.
0: E allora salta Palestra e il giorno dopo vai su Pass.
1: Per me era poteva essere una trattativa entrambe portate avanti. Per provarci, a vedere quella che potevi chiudere, ma io non ci credo. Tanto 60 milioni, 70 milioni poi era all'Inter, 70, non 60, non li avrebbe mai tirati fuori.
0: No.
1: Quindi
0: non è aria,
1: non è proprio aria. Quindi hanno associato questo nome. Io l'ho letto come tutti questa mattina. Insomma, c'è stato un cambio repentino subito. Pass, anzi, da ieri, perché ieri pure andavano i giornali, i siti. Con Pass Inter già ieri, quindi io non so se si è inventato o meno, se c'è stata una voce o meno.
0: Niente, però una trattativa vera e propria non lo so, dall'oggi al domani, cioè noi abbiamo focalizzato sempre l'attenzione su Palestra Inter, poi a un certo punto il giorno dopo Pass Inter, allora avrebbe dovuto spendere 110 milioni, 120,
1: no, ma io penso che se avesse preso Palestra non si parlava di Nico Pass, oppure magari c'era l'idea.
0: No, ma è stato un giorno e mezzo durato.
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì.
0: È stato oggi, c'è la notizia che rimane a Como, almeno in attesa di ufficialità, ma insomma sembra quella la direzione.
1: Vabbè, ma sono più incavolati i tifosi dell'Inter, che personalmente a me mi interessa relativamente se prendono o non prendono, chi prendono o non prendono.
0: Sì,
1: insomma. Però
0: sì.
1: C'è molta arrabbiatura dei tifosi dell'Inter perché insomma certi giocatori non sono stati presi, sfumano degli affari e giustamente si arrabbiano un po'. Va bene, ci fermiamo, siamo arrivati al termine, vi dobbiamo lasciare adesso a tutta Cipo, c'è TMU Radio, c'è poi una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali con il racconto del giornalista Vanni, non vi dico di chi parleranno, così ve lo sentite, ve la vedete alle ore 18:30 sulla nostra app.
0: Ciao Marco,
1: buon
0: ciao
1: fine
0: a tutti.
1: Settimana, buon anche fine a settimana a tutti, ciao. A tutti quanti, noi ci ritroviamo qui lunedì come sempre a partire dalle 13. Ciao.
4: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica, diciamo.
0: Sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio. E questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Insomma, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto, anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto Spalletti con Comolli aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali, con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato e basta, non è che, e anche qua non è facile, perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio, che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista, e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a ridere, sì, che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso, bruttissima,
0: strano,
1: ma io sono contento
0: strano,
1: per
0: sì,
1: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico. Certo.
0: Quando hai vinto lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però all'inizio.
1: Ma io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma è nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche squadra livello, viste le tue caratteristiche tecniche,
1: vabbè,
0: le tue qualità.
1: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il Verona.
0: No, certo,
1: però,
0: certo. No, per te, per le tue caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta con il Verona resta nella storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o
1: assolutamente
0: di altro
1: sì,
0: genere.
1: Sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, dove città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che è una città qualsiasi, e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuole provare a ripetersi. Parlavamo della Fiorentina.
1: No, diciamo che ha fatto dei miracoli, visto e considerato che sempre a stagione iniziata gli prendevano i
0: Gli hanno praticamente azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta.
1: Esatto,
0: nuovo.
1: Esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma sì, questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: Per quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi insomma, la Fiorentina ora anche in Dur sta facendo bene, è stato convocato al nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di Laurentiis. Però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto, che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente, e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina, perché non so i motivi, vabbè, ovviamente, aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via, questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona, E mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano,
1: Vabbè.
0: ritieni che sia un po' strano che sia andato al Beşiktaş in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
1: Beh, è
0: che...
1: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh?
0: Sì.
1: Non
0: Sì,
1: è
0: no,
1: che
0: la
1: si va
0: componente
1: perché ci
0: economica è
1: piace la
0: chiaro che ha il
1: città o
0: suo
1: perché ci
0: fascino,
1: piace i
0: sì.
1: monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è
1: Eh
0: fondamentale, non c'è dubbio, però...
1: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più. Come
0: Sì, certo.
1: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
0: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale, sembra che ci sia stato un veto
1: Lo
0: da parte
1: so,
0: della Serie A
1: ma...
0: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: Adesso vorrebbe. È normale, se
0: Avrebbe
1: tu
0: voluto, insomma, perché sì.
1: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là, e poi la moglie non è che
0: No, ti
1: ti
0: lascia per la
1: apre,
0: strada, ti lascia per la strada la moglie.
1: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa, voglio dire.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, no, assolutamente, no, no.
1: Possono star bene 25 generazioni
0: Certo,
1: con
0: no,
1: quella
0: io facevo
1: capitolare,
0: più un
1: quindi voglio
0: discorso di
1: dire.
0: carriera, non che sia andato
1: E
0: in un paese dove il
1: se si fa
0: calcio è ai margini.
1: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì,
0: Certo.
1: difficile, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
0: Sì, è
1: so.
0: vero. Luciano,
1: E
0: grazie per il
1: quindi,
0: tuo
1: no,
0: intervento.
1: dicevo,
0: Ah,
1: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
0: sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo,
0: A presto, grazie.
1: ciao a tutti, ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico, non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione, dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti. E su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma, dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma e appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così. Come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori dei Roberto Baggio e dei Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, è un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate, non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare, ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti, ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff, e anche in base alle figure che magari promuoverà, qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti, e mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo, però insomma vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria, che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che insomma iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque, e un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: che qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23 o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che ha entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò. Però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia, dopo la disastrata stagione dell'anno scorso, sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole l'anno prossimo, penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6. Io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità. E forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Claudia, e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste. Ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. E partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta. Può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte. Cioè lì, dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè, sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè, viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento. Quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa, o che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che si possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale di Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile. Poi, non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale. Ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo. Quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un un tenore di vita, magari un o una remunerazione diversa, stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito, si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di Politically Correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice. È stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata. Io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla Serie A femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, e a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando.

Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta deve ancora, l'Atalanta Under 23 ovviamente, deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto, il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. E questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma, movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito, il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze. Quindi, insomma, di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi, la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025, quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia, il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato, quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio, Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite e il Vicenza lo ha insegnato. Perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata. Vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Serani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta Cilla appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante o no, da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche l'AV, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che
3: Il
2: non
3: calcio
2: erano
3: ci
2: oltretutto
3: fa
2: scontati.
3: impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Dunque, nessuna particolare sorpresa nell'ultimo turno di questo mondiale, con l'Ecuador che batte sì la Germania, ma con la Germania già qualificata, così come poi trova la qualificazione Costa d'Avorio che batte 2-0 il Curaçao e quindi passano Germania e Costa d'Avorio. Ecuador e Curaçao invece sono fuori, ma insomma ottimo il mondiale, insomma il Curaçao si è tolto qualche soddisfazione, lo possiamo dire. Per quanto riguarda invece l'altro girone, la Turchia già retrocessa, già eliminata, più che retrocessa, ultima, batte però gli Stati Uniti per 3-2, però non cambia anche qui quello che è il destino degli States, che passano il girone, sono qualificati, così come è qualificata l'Australia che pareggia 0-0 contro il Paraguay, Olanda che batte 3-1 la Tunisia e passa, il Giappone basta il pareggio contro la Svezia 1-1 per qualificarsi. Adesso oggi è la giornata di Norvegia-Francia, gara molto intrigante da vedere, non ci sarà Didier Deschamps in panchina come sapete bene per la scomparsa della mamma, si lotta per semplicemente la vetta del girone, Erling Haaland ha detto tanto vinceranno loro, non importa, abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, Senegal-Iraq l'altra partita con tanti spunti che possono arrivare soprattutto in sede di possibili opportunità di mercato, Nuova Zelanda, Belgio, Egitto, Iran, le altre gare, insomma quelle della notte, le 5 del mattino, quindi ci sarà da restare svegli a lungo. Nel frattempo tanti movimenti sul mercato, tanti relativamente, nel senso che sono più le idee, più le voci, più le possibili trattative che non i fatti messi nero su bianco. Lunedì si aprono le porte del calciomercato, tutto da capire, tutto da vedere, ma sono arrivate indicazioni poco rassicuranti per il nostro campionato. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia e buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io comincerei dal mondiale, non ci sono state particolari sorprese se non il fatto che fino adesso in questa prima parte dei gironi si sono messe in luce le varie stelle, no? Che non hanno tradito, quasi nessuno ha tradito le aspettative, però se dovessi a sensazione dirmi la squadra per te favorita e quella che può essere la sorpresa, quali sono?
2: Guarda, io dico la verità, noi stasera vedremo la partita che secondo me vale la finale del mondiale,
1: Norvegia-Francia,
2: cioè vale proprio la finale, perché sono le due squadre più forti, una di talenti come la Francia, che ha anche una panchina spaventosa, e una che insomma si è imposta anche in Europa per la qualità dei suoi giocatori, insomma ce ne sono tanti, fortissimi tutti, non ha la lunghezza della rosa della Francia, però è una formazione eccezionale, quindi io credo che sia questa la partita che in qualche modo rappresenta in un diciamo terzo turno, chiamiamolo di pasticceria, no? Cioè di biscotti, biscottini, diciamo anche involontari, nel senso che magari certe formazioni già appagate hanno lasciato il passo libero ad altre formazioni, va benissimo, si verificano sempre, ma non è stata molto significativa questo, non è stato molto significativo questo terzo turno. Non vorrei che magari già stasera la Francia, proprio per non esporsi troppo ai favori del pronostico, come dire, viaggi a fari spenti, e quindi anche poi le dichiarazioni di Haaland che ha detto che loro sono i favoriti ed è verissimo, poi si potrebbe avere anche una sorpresa da parte della Norvegia proprio sulla Francia, vediamo come sarà l'umore dei giocatori, però ribadisco, questa è una finale da mondiale, Norvegia-Francia,
1: gara
2: per i valori che ci sono adesso nel mondo.
1: Vero, gara molto intrigante, in programma alle ore 21, ora italiana, quindi insomma ce la possiamo anche gustare, perché questo è stato il mondiale anche direttore degli orari improponibili in alcuni casi e soprattutto di questi quattro tempi, non più due, fatti per far rimpinguare le casse della FIFA, no? Con tutti gli spot pubblicitari e non è stato gradito dai tifosi presenti in tribuna, perché poi non mi venite a dire che il caldo, io ricordavo che noi abbiamo giocato quando eravamo una nazione che il calcio lo dominava, una finale a Pasadena con 98% di umidità contro il Brasile, si arrivò ai rigori e non mi sembra che lì c'era bisogno di fare tutti questi stacchi.
2: No, ma hai detto bene tu, ma quello che a me dispiace a volte è verificare che vengono intervistati dei personaggi che secondo me solo per questioni economiche, personali, sappiano che una cosa del genere è una cosa apprezzabile. Ma come si fa a dire una cosa apprezzabile? Cioè, magari sì per i giocatori, ma i giocatori hanno modo di dissetarsi anche durante per qualche infortunio, per qualche cosa. Non è che c'è bisogno di questa ricreazione scolastica, no? Di qualche minuto potersi... io ho una cosa oscena, che spezza il ritmo di una partita, diciamo stancamente poi anche gli stessi giocatori si adattano, non è per tirare il fine, il ritmo della partita, che voglio vedere magari partite che possono essere decisive per il recupero di una squadra, il recupero diciamo di risultato di una squadra, se diciamo nel secondo tempo sono cose fittizie che non c'è.
1: Sentiamo male, direttore, forse c'è una zona d'ombra che non premia il collegamento. Non so, Andrea, se riesce a sentire un ritorno, se vogliamo eventualmente provare a richiamare il direttore. Lo proviamo a richiamare perché non si sentiva assolutamente bene, però sì, sono perfettamente d'accordo con la sua lettura. Direttore? Maluccio, riproviamo un po'. Direttore? No, direi che... Sì, direi che lo possiamo provare a richiamare, così cerchiamo anche un pochettino di ristabilire il collegamento. Tra l'altro oggi è giornata anche di mercato, ma soprattutto di colpi, perché c'è finalmente, diciamo così, un colpo, perché la Fiorentina ha completato in tutti i dettagli l'affare per ingaggiare il difensore centrale Vieri dal Gremio, giocatore peraltro che era stato proposto alla Juventus proprio dal Gremio nell'operazione Arthur, che poi è saltata, la Juventus disse di no, e allora la Fiorentina chiude con 15 milioni più 2 di bonus. Il difensore centrale si unisce immediatamente come richiesto al direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Non lo conosco benissimo, lo conosce molto meglio di me sicuramente Fabio Rubisaglia dal Brasile, da Bahia, che avremo nel collegamento mondiale, ce lo facciamo magari raccontare da lui. Sembra però un ottimo difensore. Intanto abbiamo ripreso il direttore, dicevi, ecco, adesso ti sentiamo bene.
2: No, appunto dicevo che è una pratica soltanto commerciale, che certo. Premia soltanto lo spirito economico e basta, quindi non mi piace per nulla.
1: Intanto, direttore, stavo raccontando che siamo al 26 di giugno, il mercato aprirà lunedì eccetera. L'unico colpo per ora lo ha messo praticamente a segno la Fiorentina con questo difensore Vieri dal Gremio, 15 milioni più 2 di bonus, peraltro difensore che era stato proposto dal Gremio alla Juventus nell'operazione Artur, poi saltata con Artur che torna alla Juventus, mentre invece sai molto bene dell'operazione saltata Palestra con l'affondo del Chelsea, squadra che è arrivata decima in Premier ma che si può permettere di raddoppiare lo stipendio proposto dall'Inter, che si può permettere di aggiungere 12 milioni al cartellino nella cifra proposta dall'Inter all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta si arricchisce, l'Inter resta con il cielo in mano per quanto riguarda Palestra sceglie la Premier. Che cosa ci racconta questa operazione di mercato?
2: Che ormai non hanno nessun appeal le grandi squadre italiane, nessuno, perché se tu non vai in una squadra campione d'Italia, che va in Champions, nella quale ti puoi, come dire, puoi anche crescere, vuol dire che contano soltanto i soldi di una squadra che diciamo non ha più quell'appeal che aveva prima, soprattutto nella Premier, che deve in qualche modo ricostruirsi, e quindi sei un po' abbandonato a te stesso, vai lì soltanto per i 5-6 milioni all'anno. Chapeau per il tuo ragionamento, ma diciamo un pessimo simbolo per il calcio italiano. Assolutamente negativa la vedo questa cosa.
1: Negativa anche perché poi il calcio italiano dimostra di non avere quella potenza economica che può ribattere alle grandi. Allora l'Inter ci riproverà, perché nel frattempo, a proposito di affari sfumati nel calcio italiano, il Como non ottiene il rinnovo del prestito per quanto riguarda Nico Paz, il Real Madrid pagando 6 milioni riscatta il giocatore, e adesso serviranno 60 milioni per cederlo. A questo punto l'Inter sta provando il colpaccio, i soldi che erano stati messi in conto per Palestra verranno spostati per Nico Paz, ma occhio al Tottenham, che appena ha sentito che c'è questa possibilità si è lanciata ed è logico aspettarsi anche l'assalto da altri club inglesi. Secondo te alla fine l'Inter riuscirà in questo caso a spuntarla, e se la dovesse spuntare che acquisto sarebbe per l'Inter Nico Paz, e se non dovesse spuntarla questo doppio smacco cosa potrebbe significare ulteriormente?
2: Guarda, sarebbe il primo, diciamo, vero grande campione, o perlomeno aspirante campione, ma lo è già dal talento che mostra nel campionato, che l'anno scorso è stato, ma anche 2 anni fa, è stato eccezionale, che avviene in Italia, perché poteva essere Palestra, ma Nico Paz, secondo me, è nettamente superiore come qualità. Quindi dobbiamo sicuramente applaudire al fatto che ci sia ancora un movimento di questo genere, ma se dovesse fallire un salto da parte dell'Inter per quanto riguarda appunto l'acquisto di Nico Paz, ecco, l'ennesima delusione di un campionato che, ribadisco, si può far portare via i propri giocatori, i propri talenti, perché non ha la forza economica, non ha la forza, la disponibilità. Ma io il ragionamento che ho sempre fatto è questo: in Italia ormai si è preso il vezzo di rinforzare la rosa, perché chiaramente la Champions o, diciamo, tutti i traguardi possibili e immaginabili diventano comunque un qualche cosa di impegnativo per tutte le squadre. Benissimo. Ma a volte per squadroni diciamo già consolidati, che devono battersi su più fronti, ma io dico, non vale la pena più investire tutto un gruzzolo su un giocatore, un colpo, per esempio Olise, no? 150 milioni. Fai 150 milioni anziché fare una parcellizzazione, diciamo, di tutte le spese che puoi fare su diversi giocatori. Prova a prendere un solo giocatore che ti fa la differenza. Ma questo discorso lo farei anche per altre squadre, tranne per la Juve. Perché la Juve, diciamo, parliamoci chiaramente, è una squadra che deve completamente ricostruirsi.
1: Già.
2: È una squadra che non ha in nessun reparto, tranne Yıldız e forse con Seisao, nessun valore qualitativo elevato, diciamo, a livello di squadra europea. Quindi è una squadra che deve completamente ricostruirsi, e questo dobbiamo in qualche modo sperare nell'ingegno di Carnevali e nella qualità di Spalletti nello scegliere anche i giocatori, che possa fare la differenza.
1: Ti faccio anche un'altra riflessione sulla Juventus, detto che poi entreremo nel vivo delle trattative, però il fatto che magari tanti giocatori che hanno funzionato altrove non hanno funzionato alla Juventus può significare che bisogna, laddove non puoi evidentemente cambiarli tutti, laddove non puoi comprarne 10 e venderne 8 perché già così è complicato riuscire a fare qualche cosa, costruire un contesto sano, quindi a partire dalla società, a partire dallo spogliatoio, a partire dall'allenatore sul quale al quale affidarsi dall'inizio alla fine, a partire anche dalla continuità, perché Douglas Luiz funzionò alla Aston Villa, ma era una Aston Villa che funzionava nel suo contesto, tant'è che tornò in Champions dopo oltre 40 anni, se non ricordo male. Uscito da quel contesto, arriva in una Juve che si stava ricostruendo e che poi remò contro Motta, contro Giuntoli, eccetera, e Douglas Luiz non si è saputo più niente. Con Miners funzionava in un contesto di Atalanta, che era una squadra che aveva il suo contesto che funzionava, arriva la Juventus, stessi problemi, sparisce con Miners. E potremmo continuare a lungo così, perché sono tanti giocatori che poi arrivati alla Juventus non hanno funzionato. Allora, visto che non li puoi cambiare tutti, creare un contesto vincente può aiutare determinati giocatori arrivati come talenti a esprimere almeno qualcosina in più rispetto a quello che hanno fatto vedere ora, e quindi ricominciare da qui.
2: Tu metti il dito nella piaga, caro Vincenzo, perché il problema della Juve qual è? È la passione dei proprietari. Cioè, perché quando c'era l'avvocato Agnelli, quando c'erano Boniperti, quando c'era la famiglia, quando il rito di Villa Arterosa aveva un significato assoluto, quello era il clima. Adesso, con tutto il rispetto, ma John Elkann, no? Non rappresenta la fotografia della passione, l'ha rappresentata e si è visto con quali risultati Andrea Agnelli. Ma John Elkann non è la passione applicata alla Juventus, perché non è un tifoso vero, accanito. Insomma, è quello il terreno che dovrebbe in qualche modo favorire la crescita di valori per una società, l'acquisizione di una mentalità da parte dei giocatori, perché senza quella, diciamo, quella passione, quella vera passione ad altissimi livelli, espressa appunto dalla famiglia nella figura dell'avvocato e poi di Andrea Agnelli, è difficile. Se tu scegli un manager, no, perché poi sei distaccato, scegli un manager, lo valuti per i risultati, non va bene, lo licenzi, va bene, diciamo, gli dai anche più soldi, ma questo tipo di mentalità che favorisce assolutamente il distacco da parte dei giocatori nei confronti di qualsiasi risultato sportivo, perché così non sono spronati, anzi i giocatori che arrivano alla Juve come se fosse un traguardo della loro carriera. Invece i giocatori che arrivavano nella Juve di Gianni Agnelli e anche di Andrea Agnelli erano stimolati a considerare la Juventus un punto di partenza, a considerare la Juventus una squadra in cui fare delle belle cose, in cui vincere. Insomma, non è che devo richiamare i tanti giocatori che sono venuti alla Juve anche in anni abbastanza recenti, appunto quelli del ciclo dei 9 scudetti, in cui la Juventus rappresentava una rabbiosità che invece ha perso in questi ultimi anni.
1: E che deve naturalmente cercare di ricostruire. I nomi però di ingresso sono sempre gli stessi: Colomani per adesso, Dibu Martinez a porta, si parla di Kessié che però dovrebbe accettare un ingaggio 3 volte inferiore rispetto a quello che prendeva in Arabia Saudita, si parla appunto di questi nomi, poi Sorloth eccetera, ma tutte operazioni che potrebbero cominciare ad arrivare davanti a fronte di cessioni, quella di Miretti più probabile, quella di David da vedere se magari dovesse arrivare qualche offerta importante, complicata anche quella di Openda, per non parlare di Combiners, 18 minuti per lui anche ieri con la maglia della nazionale, tanti palloni sbagliati, un giocatore praticamente ormai alla deriva tecnica, possiamo dirlo. E qual è il lavoro più complicato per Carnevali?
2: Ma il lavoro più complicato per Carnevali è avere la forza, il carisma, il peso di un dirigente di dire: non vi preoccupate, questo giocatore che porto non lo conoscete, ma vi assicuro che è da Juve.
1: Deve essere un bravo venditore.
2: È bravo, deve essere, perché diciamo Carnevali ha già un ottimo impatto, no? Nel senso, ti fidi di Carnevali, perché sai che ha lavorato sempre con Marotta, sai che è un dirigente affidabile, sai che è uno scopritore di talenti, sai che ha fatto un determinato lavoro che chiaramente non c'entra niente tra Sassuolo e Juventus, ma che è fondamentale in questa fase della Juventus nella scoperta appunto di talenti che siano utili per un determinato lavoro. Ecco, detto questo, Carnevali deve fare questo lavoro, cioè deve portarsi un carico fiducia nello scegliere giocatori non consolidati, non affermati, non tanto conosciuti, da poter imporre per la qualità. Faccio un esempio che non è tanto sconosciuto, per carità, perché non è che è venuto dal nulla, ma veniva dal Real Madrid. Trovare tanti Nico Paz in giro per l'Europa che abbiano quel tipo di qualità, quel tipo di rabbia, quel tipo di leadership da poter diventare appunto gli elementi fondamentali per la Juventus. Alla Juventus mancano gli Zidane, i Del Piero, i Deschamps, ma anche i Causio, i Gentile, i Tardelli, cioè giocatori che dici ti fanno paura anche per la forza, per il carattere, perché alla fine sanno che qual è il valore della squadra, della società in cui si trovano. Ecco, tu questo lo devi riportare alla Juventus, e lo devi riportare anche con dei giocatori che non siano molto conosciuti, con dei giocatori che in qualche modo non ti aspetti e che possano fare la differenza.
1: Il Milan dell'autogestione societaria ti convince? Perché di fatto si tratta di un'autogestione, quella che verrà fatta dopo i tanti no da dirigenti sportivi, general manager, quindi avanti con Amorim, avanti con Zlatan Ibrahimovic a essere l'ultimo a dover dire sì o no alle trattative, avanti con un gruppo dirigenziale interno che è stato semplicemente ristrutturato nelle sue funzioni, ma che diventa l'autogestione del Milan.
2: Ma mi convince fino a un certo punto, voglio vederla alla riprova dei fatti. Io credo che il problema del Milan sia una sfiducia da parte della proprietà, dirigenza, nei confronti della mentalità italiana, cioè sono convinto di questo, cioè che non ci sia fiducia nei confronti di dirigenti italiani che possano in qualche modo fare la differenza. Ma posso anche capirlo, cioè posso capirlo, perché magari una mentalità americana più produttiva, più efficace, che mira al sodo su determinati aspetti è difficile verificarla subito, ma il calcio è una materia complicata, è una materia nella quale non è che tu schiocchi le dita e le cose si realizzano. È una materia nella quale, soprattutto poi per il luogo in cui ti trovi, devi fare i conti con la mentalità del luogo, con la mentalità italiana, con la mentalità del calcio italiano, che devo dire poi negli anni ha insegnato calcio a tutti, ecco, quindi non è che siamo gli ultimi arrivati. Però io dico, questa sfiducia nei confronti di dirigenti italiani, adesso devo dire la verità, c'è un dirigente sul quale io mi posso sbilanciare anche positivamente, che è Calvelli, okay, che è il nuovo amministratore delegato. Sì. Ecco, io è italiano, chiaramente parla benissimo inglese, ha un passato sportivo che non c'entra niente col calcio, ma con il tennis, però può essere quell'uomo che può dare la svolta, nel senso, può essere quell'uomo, quel riferimento che può dare la svolta. Ecco, auguro a Calvelli di non, come dire, sottovalutare qualche strada italiana nei dirigenti che da adesso in avanti, perché adesso Amstel va bene, poi magari anche i due consiglieri per quanto riguarda gli osservatori ci possono stare, perché poi il calcio è universale, quindi non è che per forza devono essere italiani, però verificare con il tempo quando si può creare quella squadra compatta, che ribadisco può anche non essere del tutto italiana, e mi basta che ci sia Calvelli all'apice, perché deve essere una squadra che deve formarsi e non può avere, come dire, delle incompatibilità anche solo nel dialogo, anche solo nell'atteggiamento, anche solo nella cultura personale, perché questo conta tantissimo. Perché quindi faccio riferimento al carattere italiano anche di alcuni dirigenti, e guarda che io dico che in Italia non abbiamo grandi dirigenti preparati, perché veramente adesso stiamo parlando di Marotti, stiamo parlando di Carnevali, Sartori, ecco, ma dopodiché poca roba. Cioè in Italia devi avere il coraggio di fare delle scelte importanti sui giocatori e devi avere un nome importante alle spalle, altrimenti su qualunque piazza, se tu non porti un nome importante, vieni sicuramente bollato come un incapace.
1: È così, però vedi, poi quello che racconto sempre in questi casi è che quando non ci sono soldi ci vogliono grandi idee e una società competente, perché poi alla fine uno si può rialzare anche così, altrimenti dovremmo messa a bandiera bianca contro la Superliga autorizzata che è la Premier, no? Quindi bisogna tirar fuori le idee giuste, i nomi giusti, la struttura giusta, e questa è un po' la morale che viene fuori da quello che sta per ora accadendo in sede di mercato in Italia. Direttore, nel frattempo c'è stata anche l'elezione che tutti immaginavamo fosse di Malagò come presidente federale. Sono arrivate anche un po' le sue prime parole, quella sullo stadio onestamente mi ha lasciato un po' perplesso, tu lo sai. In generale, verso che strada si sta facciando il nostro calcio in mano a Giovanni Malagò?
2: No, guarda, allora, conosco personalmente Giovanni Malagò, gli auguro, diciamo, le migliori fortune, ma non è l'uomo giusto al posto giusto, glielo direi in faccia. Non è l'uomo giusto al posto giusto perché Malagò è un grande tessitore, e qua non c'è da tessere nulla, qua c'è da distruggere e rifare. Quindi che lui sia in buoni rapporti con tutti, diciamo, è già un segnale che dovrà fare una fatica 100 volte superiore, perché deve inimicarseli quasi tutti. Nel momento in cui se li inimica tutti, praticamente finisce il suo ruolo. Dico questo perché purtroppo la norma di salvaguardia per la Lega di Serie A, che praticamente vieta letteralmente qualsiasi tipo di riforma che non venga sottoposta al giudizio della Lega, è un limite enorme. Per questo ho sempre perorato la causa del commissario straordinario, oppure di un presidente che fosse veramente avulso dalla realtà della Lega, perché devi diminuire il numero di squadre. Benissimo, la Lega non troverà mai l'accordo sul diminuire da 20 a 18 il numero di squadre, perché con chi te la prendi, visto che è tutta, come dire, una sorta di insalata nella quale tutti concorrono e tutti partecipano. Per cui ci vuole un uomo forte per scelte forti. Malagò è un grande Richelieu, è uno che ha portato ai vertici massimi anche olimpici diciamo il nome dell'Italia, ma per un ruolo del genere ci vuole la ruspa, diciamo, per utilizzare questa ruspa non lo vedo idoneo, sinceramente.
1: Direi di no. La questione relativa agli stadi mi sembra anche lì una cosa buttata lì un po', diciamo, incautamente. Ci sono tanti problemi da risolvere, capiamo anche che è difficile capire da dove cominciare. Per quanto riguarda il CT della Nazionale, sembrava tutto fatto per Mancini, invece resta in ballo il nome di Antonio Conte, le reticenze di Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico. Anche qui i nomi sono quelli giusti, se fosse Conte e Maldini piuttosto che Mancini?
2: Allora, se fosse Conte è giusto, se fosse Mancini è estremamente sbagliato, anche come simbolo. Perché io ribadisco, puoi aver chiesto scusa, puoi esserti ricreduto, ma quello che ha fatto tra nazionale italiana e nazionale araba non ci sta. E diciamo, è una cosa che sicuramente pone il veto, proprio pone assolutamente il veto sulla sua candidatura. Quindi Conte sì, Conte invece è il CT giusto, che ha già dato prova di saper scegliere, e si inserisce sulla falsa riga del lavoro che ha fatto Baldini. Gli avrei tenuto Baldini, però capisco che magari questioni di carisma, questioni di opportunità, di politicamente corretto, diciamo tutte le stupidaggini che vogliamo, però ci vuole uno che abbia quel tipo di approccio, e Conte è lo stesso. Conte è uno che non guarda in faccia nessuno a fare le sue scelte, le può fare in B come le può fare in C, che va a scegliere i giocatori che servono e non i giocatori di nome, che sa assumersi il peso della responsabilità nello schierare in campo anche un illustre sconosciuto del Catanzaro. Però è uno favasulo, non per esempio uno, però è uno che si assume questo tipo di responsabilità. Per cui Conte sì, Mancini no, Maldini sì. Però io ribadisco una cosa, attorno a Maldini si è sempre creata quest'aura, però al Milan hanno sbagliato a mandarlo via, eccetera. Maldini è un tipo orgoglioso, parliamoci chiaramente, e magari un no anche nel confronto con un dirigente superiore lo vede molto recalcitrante. Per carità, è stato un grandissimo terzino, ma la mentalità che deve assumere un dirigente è quella del confronto, e anche a volte quello di mangiare un pochettino amaro di fronte alle critiche del proprietario. Ci sta, se vuoi quel ruolo impone questo tipo di approccio. Non è che se qualunque cosa fa Maldini, anzi qualunque cosa faccia Maldini è giusta e quindi non va criticata. E no, perché sennò altrimenti Maldini si offende e se ne va, e se ne vada, come è successo. Ma non è questo, secondo me, il tipo di atteggiamento che deve avere un dirigente per poter fare delle scelte importanti, non soltanto per la società ma anche per il club, in questo caso il Club Italia. La nazionale è una cosa diversa, ha diciamo più qualche cosa di simile al carattere di Maldini, e quindi può essere che magari il suo orgoglio, che non deve assolutamente essere ferito, potrebbe andare più a nozze nel Club Italia, quindi nella nazionale, che non in un club normale.
1: Direttore, ti leggo solo l'ultimo messaggio del nostro amico, che dice: per avere la ruspa devi prima fare riforme che tolgano potere alla Lega di Serie A, vero male, del calcio italiano, visti i personaggi incapaci che ci sono all'interno. Senza questo nessun presidente federale potrà mai fare nulla. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
2: Beh, è quello che dicevamo prima, no? Cioè, c'è bisogno assolutamente di un carattere, di poteri straordinari, ma persino di leggi di Stato, come è avvenuto in Germania. Altrimenti non vai da nessuna parte.
1: Come sempre, grazie al direttore De Paolo, un grande abbraccio. Ciao direttore.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Ciao direttore. Noi invece ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, qui tutto il mercato web Ivan Cardia, dopodiché mezz'ora di aggiornamenti, ulteriori mercati in due piazze, Napoli e Juventus. Quindi avremo dalle 12.05 Matrone, Pierpaolo Matrone, non mi viene il nome, alle 12.20 invece Camillo De Michelis, poi spazio finale, l'ultima mezz'ora come al solito dedicata all'operazione mondiale. Stasera veramente una gran bella partita, vi aspetto tra poco.

0: Toto Calcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. In cabina di regia, e sono sicuro che avremo gasato così anche l'ottimo Ivan Cardia, tutto per Cato Web. Ivan, stavi remando anche tu.
2: Buongiorno Enzo, sì.
1: Che spettacolo, stasera chissà se li vedremo remare, eh? Dipende da come va a finire, pensa se battono la Francia, cosa difficilissima secondo me. Però ha detto De Paola prima, questa è una specie di finale anticipata, sei d'accordo? Per qualità, per forza.
2: Sì, oddio, finale anticipata mi sembra un pochino tanto, nel senso, la Francia è una bella squadra, e sicuramente è una bella storia di questo mondiale. Secondo me c'è almeno 3-4 davanti, cioè oltre alla Francia, la Spagna, Germania, Inghilterra mi sembrano più forti. Poi la Norvegia è una bella squadra, per carità, la metterei nel contesto, anche perché se no, cioè fino a qualche mese fa era il disastro perché l'Italia non era andata ai mondiali perché abbiamo perso con la Norvegia, ora eravamo convinti di essere più forti di loro. Ora farle diventare all'improvviso una delle più forti mi sembra un bel salto in avanti. Insomma, dai.
1: Senti, tra Argentina e Brasile invece qual è la più forte?
2: Ti direi ancora Argentina, però il Brasile non sta dispiacendo, ecco. Quindi ora manterrei l'Argentina. Il Brasile ha un grosso vantaggio in panchina, perché a uno come Carlo Ancelotti, che insomma è un valore aggiunto. Poi Scaloni il mondiale l'ha vinto, quindi anche su quel fronte diciamo che non sono messi male Messi e compagni.
1: No, direi di no, però insomma io, sai, continuo a credere che ci sarà un replay, un remake della finale dell'ultimo mondiale, quindi
2: probabilmente sì,
1: Francia-Argentina sì. Che secondo me alla fine si ritroveranno l'una contro l'altra, e sarebbe molto bello vedere questa rivincita. Allora, Ivan, parliamo di mercato. Cominciamo da Nico Paz. Il Real Madrid lo ricompra e lo mette all'asta. È un'asta che preoccupa quanto l'Inter o incoraggia l'Inter? Soprattutto, vedi, siamo rimasti scottati dalla questione palestra. Per ora, bene o male, un cachet iniziale l'Inter ce l'ha, deve alzare il tiro, deve avvicinarsi almeno a 60, la richiesta è 70. Però ecco che si è cominciato a far viva il Tottenham, che ha detto perché è in vendita, quanti altri club inglesi diranno lo stesso?
2: L'Inter ci prova e ci proverà, ha delle armi sicuramente, perché ha l'arma comunque di un gradimento del giocatore, chissà se non ha un'arma di valutazioni tecniche, perché non so, personalmente io Nico Paz non lo vedo ancora uno con i ritmi da Premier League, quindi magari potrebbe valutare anche lui di preferire questo tipo diciamo di rimanere in Serie A per consolidare il suo calcio. Inter ha anche l'arma di avere comunque dei buoni rapporti con il Real Madrid e di poter proporre un'operazione come quella che eventualmente potrebbe fare il Como, cioè il Como fino a lunedì può acquistare Nico Paz per 60 milioni di euro, che poi fondamentalmente sono 50, perché a quel punto ovviamente sarebbero da togliere i 10 della ricompra del Real, e mettere una nuova ricompra da 80, che è un'operazione da succursale dell'Impero, ovviamente è un'operazione che potenzialmente anche l'Inter potrebbe proporre, cioè che sicuramente i club di Premier non propongono, perché non sono succursali dell'Impero loro sono l'Impero vero e proprio in questo momento. E quindi se il Real dovesse preferire un'operazione di questo genere, un Tottenham non te la fa, perché il Tottenham dice no, io te lo pago quello che vuoi, però poi diventa mio il giocatore. Como o l'Inter, consapevoli del fatto che in questo momento l'Italia non ha certo la potenza economica per giocare alla pari con gli altri campionati, quel tipo di ragionamento può anche farlo. Poi è chiaro che l'abbiamo visto con Palestra, l'abbiamo visto con tanti giocatori, se la soglia si alza, secondo me l'Inter va fuori dai giochi, perché nel momento in cui devi provare a competere con la Premier League non c'è storia in questo, in questa fase del calcio, perché insomma Palestra praticamente Chelsea paga 60 milioni di euro, il Manchester City sta comprando Anderson per 130 milioni di euro, stiamo parlando di un terzino, di un centrocampista, un fantasista te lo paga anche di più secondo me.
1: Sì, poi sai meglio di me che sul mercato le cifre lasciano sempre molto il tempo che trovano, perché poi dopo molte volte ci leggiamo messaggi di gente che dice: come è possibile che ne so, Nico Pazzaco vale 70, poi magari hai preso Douglas Luiz a 50, poi magari ci sono giocatori che valgono molto di meno ma che in realtà sono più forti. È sempre il mercato a fare il prezzo, questo lo sappiamo.
2: Su
1: Nico Paz, in Italia è solo l'Inter, giusto? Che può cercare di...
2: Al momento, che lo sappia, sì. Non vedo, non ci sono, in questo momento non si sono mosse altre società, però diciamo che già l'Inter credo che avrà difficoltà a giocarsela sul fronte economico. Altri club li vedo messi ancora peggio, tra virgolette. Forse l'unico che potrebbe, che avrebbe la forza di provarci, potrebbe essere il Napoli, però al momento non risulta che ci stiano pensando. È comunque un investimento, secondo me Nico Paz va almeno, se davvero arriva alla Premier League, va almeno 80-90 milioni di euro, e lì sono fuori gioco tutte.
1: È quello il punto, capito? Quindi insomma, qua in Italia bisogna non solo avere il piano B, Ivan, ma il piano C, il piano D, il piano E, perché mi sa che poi dopo alla fine resti col cerino in mano sempre, soprattutto quando un giocatore ha un grande appeal e un grande valore sul mercato già di partenza, che quando già un valore di partenza elevato diventa tutto complicato. Senti, telenovela Colomani. Ieri abbiamo letto, credo per la 300ª volta, che la Juventus ha l'accordo col giocatore. Veramente, non me ne ero accorto. È un anno che c'ha l'accordo con il giocatore. Poi sì, ingaggio spalmato negli anni, accettato anche di spalmarsi quello, ma Colomani sappiamo che ha deciso anche eventualmente di vendere casa pur di andare alla Juventus, quindi questo non ha fatto notizia e non fa notizia, diciamocelo francamente. La notizia la fa intanto l'enormità del tempo speso per chiudere questa trattativa, e la notizia la farebbe la famosa fumata bianca con il Paris Saint Germain. Ci sarà?
2: Quindi vuoi che faccio un indovino?
1: No, mi devi dire quello che sai. Abbiamo perso Ivan, è caduto proprio, ci hanno interrotto le chiamate, vedi? Probabilmente a Paris Saint Germain non vogliono che sveliamo la trattativa che magari potrebbe andare in corso. Comunque, trattativa infinita, come dicevamo, accordo raggiunto con il giocatore da parte della Juventus. C'è da raggiungere ancora l'accordo a Paris Saint Germain, i termini li sapete tutti, col giocatore addirittura che ha deciso di spalmarsi il suo ingaggio, che è un ingaggio comunque importante, adesso ne parliamo con Ivan. Il Paris Saint Germain che chiede 40 milioni, la Juventus che propone il prestito oneroso con obbligo di riscatto raggiunto alla Champions League, il Paris Saint Germain che dice sì, ma siete sicuri di andare in Champions League l'anno prossimo e che non mi ritorna indietro di nuovo il giocatore? E allora ripensiamo alla formula, una formula che quindi deve essere ritrovata. Juventus che nel frattempo però deve pensare a cedere prima di poter acquistare. Poi ci saranno tanti giocatori anche a parametro zero che possono entrare nelle grazie della Juventus, magari già lo sono, il Frank Kessié di turno, ambito però anche dall'Atalanta, ma lì è soltanto una questione di ingaggio del giocatore perché si libera a parametro zero. Juventus che però deve cedere, su Miretti c'è il Bologna che però non vuole spendere i 15 milioni che servirebbero come il pane alla Juventus entro 4 giorni per chiudere con la plusvalenza da 15 milioni da concludere per il 30 di giugno, e allora da una parte e dall'altra si tira un po' la corda per cercare di trovare la formula giusta. Juventus che insegue anche Lukumi, lì il costo del cartellino è abbastanza alto rispetto a quello che è la proposta della Juventus, ma ci si lavora, e allora giravolta anche verso Muaremovic, di cui la Juventus detiene il 50% della futura rivendita, quindi può essere una soluzione idonea. Nel frattempo bussa alla porta di Spalletti Jegrova, che ha detto: io mi alleno anche quest'estate ma voglio esserci il prossimo anno. Insomma, tante cose di cui parlare. Allora recuperiamo, e l'abbiamo recuperato, Ivan Cardia. Ivan, dicevamo.
2: Sì, no, dicevamo, non so dove mi avete perso. La Juve deve riaprire il dialogo con Paris Saint Germain, poi se ci riesce. È un giocatore che al Parì non serve e che che ha un suo valore ma che non è stellare, sui 40 milioni di euro lo porti a casa. Carnevale deve anche risolvere gli attaccanti che ha in rosa in questo momento, perché comunque saranno considerati nel piano della Juve futura, però al momento sia David che Openda fanno parte della rosa e credo che nessun dirigente intenda svalutare i calciatori che ha a disposizione, anche se in qualche caso si svalutano da soli, perché Openda c'è riuscito benissimo a svalutarsi da solo.
1: Sì, direi di sì, e quindi lì infatti è quello sempre il discorso, perché poi dall'altra parte ci dicono ma non sono bravi a vendere i giocatori. Non è vero, i giocatori allora ci sono i venditori tipo il sottoscritto che potrebbe andare a vendere un frigorifero anche in Alaska, ma proprio tranquillamente, però è un prodotto che sto vendendo. Nel calcio, Ivan lo sa meglio di me, il prodotto si vende da solo oppure non si vende da solo, nel senso che se il rendimento è un rendimento scarso, lei voglia dire guarda è stato un anno un po' così, dai, ha avuto qualche difficoltà, il ragazzo però è intelligente, bravo, si applica, ma lì è il rendimento che spinge le squadre a comprare, e chiaramente poi il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi ti dà un valore, e Openda al momento non è un valore, David al momento non è un valore, Kuhn-Meiners al momento non è un valore, eccetera eccetera eccetera. Quindi per tornare invece su altri possibili colpi, si è tornato a parlare di Frank Essien, che in Italia ci vuole tornare, ma lui guadagna un ingaggio a doppia cifra. Si era parlato di Atalanta, ma non so se l'Atalanta può dare quelle cifre di ingaggio, perché a livello di cartellino con i 100 incassati può spendere, ma una cosa sono i cartellini, una cosa sono gli ingaggi. Dall'altra parte la Juventus, che però deve liberare un posticino al centrocampo, e lì torniamo al punto di partenza, no? Le cessioni.
2: Sì, sì, ma non ci muoviamo da lì. La Juve ha un problema di cessioni, che sì... Credo che possa essere un nome buono per il mercato della Juve. Secondo me, sì, la Tata ci sta pensando, però un ingaggio un po' troppo alto, anche perché poi non è soltanto una valutazione legata a quanto spendi, ma anche a come gestisci gli equilibri di rosa. Cioè, se i tuoi calciatori hai detto guardate, c'è questo tetto, funziona così, poi non è che compri uno che all'improvviso te lo manda a pallino quel tetto, anche se è forte, anche se sei convinto, però devi fare quel tipo di valutazioni. Sicuramente dell'Atalanta è un po' il primo obiettivo, probabilmente, anche perché io credo che Giuntoli sia chiamato ad una bella sfida, nel senso che deve ricostruire una squadra quasi, perché deve cambiare molto l'Atalanta, e a centrocampo la vedo con un po' di difficoltà. La Juve per ora ha altre esigenze, nel senso che appunto deve lavorare in uscita, c'è il tema anche del fair play finanziario. Se l'Atalanta non accelera, non chiude, e magari la Juve riesce a sistemare alcune questioni in uscita, io penso che possa anche essere favorita, ti dirò, nella corsa al giocatore.
1: Ok, questo diciamo è un po' l'indizio. In casa Milan invece si sta pensando a Gonzalo Ramos come attaccante, ma occhio, lo leggevo anche su tutto il mercato web che lo puntualizza in apertura, occhio a Pulisic, che potrebbe ricevere una chiamata dal New York City pronto a un quinquennale da 10 milioni, che sono cifre folli, però poi lì c'è la proprietà americana anche al Milan, che quindi magari cercherà di dire a Pulisic guarda, non è ancora il momento, può essere ancora il fiore all'occhiello di un campionato che, per quanto diciamo stia crollando come valori, però è sempre meglio che andare a giocare già in MLS. Insomma, però è un rischio concreto quello del Milan di perdere Pulisic?
2: È un rischio, cioè a me, ti dicevo la domanda, nel senso, a me Pulisic piace, all'inizio del campionato scorso ti dicevo anche meglio di Leao, poi insomma ha vissuto una stagione molto altalenante. I rapporti con lo stesso Leao mi sembrano deteriorati al punto che non so se possano continuare a giocare insieme. Il Milan ha un grosso problema legato a Leao, perché è un calciatore che ha un valore teorico, ma lo ha fatto crollare. È un po' come dicevi prima tu, il prodotto o funziona o non funziona, e Leao ha fatto crollare il suo valore di mercato. Quindi se il Milan oggi volesse, secondo me il Milan deve vendere uno tra Leao e Pulisic, se volesse vendere Leao lo farebbe a un prezzo molto inferiore a quello che può valere teoricamente. In più c'è Ruben Amorim che magari ha voglia anche di rilanciarlo, quindi secondo me se gli salta fuori una possibilità di cedere Pulisic, secondo me non è così tanto un rischio, è anche un'opportunità.
1: Sì,

0: passato no, però lo vedo come un giocatore più in direzione Napoli oggettivamente. E su Allegri stiamo aspettando da un po', credo che anche lui sia un po' stufo di aspettare. Ci sono delle questioni economiche palesemente, perché Allegri si potrebbe dimettere, ma ovviamente dovrebbe rinunciare a dei soldi. Per me non farebbe neanche male, però non mi permetto certo di fare gli conti in tasca.
1: Credo l'abbia fatto anche proprio con la Juventus, quando poi diciamo il suo sfogo lo portò anche a un confronto tra i tribunali con la Juventus, che era una cosa un po' diversa.
0: Sì, beh, allora diciamo che lì poi secondo me era anche un meccanismo diverso. Cioè lì comunque Allegri era evidente a tutti che fosse finito un ciclo, un ciclo peraltro che il secondo neanche è andato tanto bene. Qui secondo me Allegri comunque ha delle responsabilità nella mancata qualificazione in Champions, però dice mi avete mandato via voi, chiudiamola con una buona uscita come si fa sempre. Poi ripeto, per me comunque cade in piedi, però non mi permetto di fare i conti in tasca a nessuno, quindi dovranno sistemare queste questioni. Io penso che la settimana prossima finalmente Allegri diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Mi aspetto che la risolvano, insomma.
1: E immagino che debba essere questa poi la chiave finale, ma sicuramente sarà così, non ci saranno dubbi, quindi semplicemente un pochettino allungata la situazione di annuncio del nuovo allenatore, che però già sta lavorando per il Napoli del futuro, che al di là del fattore gira di cui abbiamo parlato, anche il Napoli deve cedere un pochettino i giocatori, no? Tra prestiti e cessioni definitive. Anche qui il mercato non è semplicissimo, anche se il Napoli ha una base forte, per cui intanto non è che deve cedere per comprare. Ha già una struttura forte, estremamente competitiva, però magari deve far quadrare un pochettino i conti o qualche cessione.
0: Sì, deve far quadrare un po' i conti e poi deve capire anche a livello tecnico cosa fanno alcuni giocatori pesanti, diciamolo così, nel senso che comunque capire cosa fa Lukaku, capire cosa fa De Bruyne, capire Anguissa se rimane, cioè ci sono anche dei nodi tattici oltre ai tecnici, oltre che economici, perché il Napoli deve capire quanto varia la struttura di base rispetto a quella che c'è attualmente.
1: Questo è da capire, ma ci sono tante situazioni un po' da sistemare. Io ricordo che deve ritornare addirittura all'Instron a Napoli, però va bene così, ci sarà lavoro per Manna, ma si sposa alla fine?
0: Non ne ho nessunissima
1: idea.
0: Se
1: la sposasse estate, quindi non so se il giorno è l'estate ideale, però...
0: No, anzi, se mo vado dietro pure ai matrimoni, finiamo di lavorare, dai. Almeno quello no.
1: Almeno quello no. Ivan, grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Ivan Cardia, no. Buon weekend a te. Noi ci fermiamo, rientro, doppio collegamento. Prima Casa Napoli con Pierpaolo Matrone, poi Casa Juventus con Camillo De Michelis.

0: Allora adesso voliamo a Napoli, voliamo è una parolone perché insomma da Roma a Napoli è un attimo e andiamo da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, come va?
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori, tutto bene a parte il caldo.
0: Temperature roventi anche lì, diciamo, quindi insomma si soffre. Senti, il ritiro del Napoli quando è fissato? Soprattutto dove?
1: 17 di luglio si parte per Di Maro, 17 ore di pranzo come al solito arriverà la squadra lì fino al 27, poi 3 giorni di pausa, dal 31 nuovamente poi altro ritiro, di fatto le stesse identiche date dell'altra volta, dell'anno scorso, quindi dal 31 nuovamente ritiro Castel di Sangro, Abruzzo fino a Ferragosto, poi una settimana ovviamente per preparare la prima giornata di campionato a Castelvolturno.
0: Quando pensa di poter finalmente annunciare Allegri, Spalletti, De Lorenzo? Soprattutto si sta un po' irritando per la situazione o è tutto nuovo sotto controllo?

0: Guarda, io registro tranquillità, serenità da parte di De Laurentiis, e non solo per le dichiarazioni pubbliche ufficiali che ha reso, ieri l'altro al rientro dagli States. Quindi credo che intorno all'inizio della prossima settimana, parlando anche con qualcuno che lavora nel marketing di Napoli, ti dico che entro la prossima settimana in generale, io credo più per l'inizio della prossima settimana, si possa anche annunciare, ma è chiaro che in questo momento Napoli è uno spettatore, non è un protagonista della vicenda, perché evidentemente è Allegri e sono Allegri e il Milan che devono trovare un accordo sulla buona uscita e quindi un accordo sulla risoluzione contrattuale. Ripeto, io registro serenità da parte di De Laurentiis, anche se poi alla fine, conoscendolo, so che sotto sotto, visto che poi ieri era giusto un mese dall'esonero di Allegri da parte del Milan, credo che sotto sotto De Laurentiis un po' si stia spazientendo.
1: Secondo me sì, conoscendo, secondo me un pochettino sì. Situazione Gila.
0: Allora, per quanto riguarda Gila, mi confermano che il principale nome in questo momento per il Napoli, il preferito per la difesa senza dubbio, anche da Massimiliano Allegri, c'è stato ovviamente anche l'ok dell'allenatore livornese. Il Napoli in realtà seguiva Gila da un po' di tempo, è vero che è entrato nel vivo come affare soltanto nelle ultime settimane, ma il Napoli era Gila già dall'estate scorsa, dopo l'ottima prima stagione, specie due stagioni fa, poi dopo questa stagione che si è appena conclusa, ancora di più, è piaciuto molto Gila, è salito diciamo nella wish list, nell'ordine di preferenze del Napoli, e quindi il Napoli sicuramente si sta lavorando. Il Napoli dalla sua ha un'arma importante, che è la volontà del giocatore, che stiamo vedendo in giro, basti vedere anche Palestra poco fa, e quindi rimanendo sull'attualità, la volontà del giocatore diventa sempre decisiva poi quando si tratta di queste operazioni. Il Napoli ha la volontà del giocatore di trasferirsi, ha anche già un abbozzo d'accordo per un quinquennale a 3 milioni circa a stagione con il ragazzo, proprio perché forte di questa volontà, il Napoli non intende al momento rilanciare rispetto ai 15 milioni più bonus che ha offerto già da qualche settimana ormai. Quindi occhio all'Atalanta, che pare si possa inserire, però ripeto, la volontà del giocatore secondo me alla fine sarà determinante. È chiaro che poi qualche contropartita tecnica tra Rafa Marini che Lucca potrebbe sicuramente aiutare a sbloccare l'operazione.
1: Mi parli un po' invece di quelli che sono gli esuberi in casa Napoli su cui bisogna lavorare, perché a differenza di altri club il Napoli è una struttura sicuramente solida, preparata, una squadra già forte, però anche qui, per far quadrare un pochettino i conti, qualche giocatore di troppo c'è e le cessioni di quest'estate sono sempre un po' più complicate, nel Napoli un po' meno perché parliamo di giocatori di grande livello, ma...
0: Ne sono tanti in realtà, ne sono veramente tanti gli esuberi, perché poi anche tutti quelli che lo scorso anno sono andati in prestito di fatto non è stato riscattato nessuno, eccezione fatta per Zanoli dall'Udinese, per il resto rientrano tutti ed è chiaro che vada trovata loro una nuova sistemazione, rientrano Marianucci e Rafa Marin in difesa. Ovviamente tutto dipende poi dalla volontà di Allegri, perché sarà lui a valutare, a decidere chi può essere utile alla causa e chi no, ma credo che la maggior parte di loro saranno tutti in uscita, quindi parlando di esuberi sicuramente c'è un tra Marianucci e Rafa Marin, se dovesse arrivare Gila sarebbe un difensore in più, c'è sicuramente Cajuste che rientra dall'Ipswich, non è stato riscattato eppure dovrà essere piazzato nuovamente, lo stesso vale per Folorunscio, per Zerbin, sono veramente tanti in questo momento gli esuberi tra virgolette di secondo piano, cioè calciatori che di fatto lo scorso anno non hanno giocato nel Napoli. E poi ci sono quelli un po' più importanti, tipo Luca Lang, che pure hanno la stessa storia, in prestito, senza riscatto, ed evidentemente vanno valutati. Ad esempio su Luca mi dicono che Allegri potrebbe anche pensare di tenerlo, come dice Højlund, mentre ecco l'esubero vero al momento è Romelu Lukaku, perché Lukaku viene da una stagione in cui ha collezionato appena 64 minuti, in questo mondiale non sta brillando. È il giocatore che al netto guadagna più di tutti, 6 milioni e mezzo, all'ordo è terzo nella classifica degli stipendi del Napoli, perché ovviamente beneficia del decreto crescita, ma resta comunque un ingaggio troppo importante, a maggior ragione se non sei più il titolare ma devi essere il vice Højlund. Quindi il presupposto in questo momento è Lukaku, il Napoli prova a piazzarlo, sebbene poi si legga un po' in giro che Allegri potrebbe valutarlo, lo voleva già la Juventus, lo voleva anche al Milan lo scorso anno, però Napoli non può permettersi, soprattutto perché stiamo dicendo da due mesi che la politica di quest'anno sarà abbattimento del monte ingaggi, ringiovanimento dell'organico, poi ti tieni come vice un giocatore che guadagna 6 milioni e mezzo, che è avanti con l'età perché è un classe 93, quest'anno 33 anni. Quindi se il Napoli proverà a trovare sistemazione sicuramente a Lukaku, che diciamo in questo momento è quello che pesa di più, e quindi ecco, se vogliamo stabilire delle priorità sul fronte uscita, evidentemente Lukaku in cima alla lista.
1: Quanti anni di contratto ha ancora Lukaku?
0: Un anno, tra l'altro firmandolo 2 anni fa all'arrivo di Conte, da quello che sappiamo ci fu anche una sorta di patto tra gentiluomini con Federico Pastorello, l'agente del ragazzo. Dopo un paio d'anni avrebbe lui cercato una situazione, cercando di introdurre al Napoli qualcosina per quanto riguarda il cartellino, perché comunque il Napoli 2 anni fa fece un'operazione che non ha mai fatto, cioè prendere un trentenne a 30 milioni di euro non è per niente un'operazione da Napoli. Lo fece ovviamente spinto fortissimamente da Antonio Conte, che voleva Romelu Lukaku, e poi ha portato anche i frutti, perché poi Lukaku è stato assolutamente protagonista nell'annata dello scudetto. Però appunto, proprio perché il Napoli stava facendo un'operazione non da Napoli, ci fu una sorta di promessa con Pastorello: lo teniamo 2 anni, e poi dopo 2 anni, prima della scadenza del contratto, quindi ad un anno dalla scadenza del contratto, proviamo a trovargli una sistemazione. E quindi evidentemente anche Pastorello in questo momento sta lavorando su questa operazione, ovviamente in attesa del mondiale, perché poi sappiamo che se Lukaku dovesse fare 2 o 3 gol al mondiale, finora non ha fatto bene, ma il Belgio potrebbe andare avanti, anzi sì, quasi sicuramente andrà avanti, se Lukaku chiaramente facesse dei gol, evidentemente comincia a fioccare anche gli interessamenti, che in questo momento invece sono arrivati. Ho parlato un po' di Arabia Saudita, ma quello che so io non vuole andare in Arabia Saudita. Si è parlato un po' di Turchia, che potrebbe essere sì una soluzione, e poi occhio alla MLS per quanto riguarda Lukaku, anche perché lo conosciamo bene, oltre ad essere un calciatore anche un imprenditore, ha diversi interessi. Gli Stati Uniti sicuramente potrebbero aiutarlo anche da questo punto di vista.
1: Parliamo di 2 centrocampisti, uno che potrebbe entrare ma se fa spazio un altro, uno che magari potrebbe uscire, ti chiedo più informazioni in tal senso. Cominciamo da quello che potrebbe entrare, perché come sai bene, dovunque va Allegri nella valigetta c'è anche Adrien Rabiot, lo smonta, lo mette nella valigetta e lo rimonta dove va. Il punto è che è una cosa così scontata quest'anno a Napoli, o serve che vada via, che ne so, l'anghissà della situazione?
0: Almeno l'addio di Anghissà deve esserci, questo è poco ma sicuro, ma io ti dico che anche dovesse andarvi Anghissà non sono sicuro che poi il Napoli vada su Rabiot, proprio perché appunto stiamo dicendo da 2 mesi che il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, deve ringiovanire l'organico, perché il secondo più anziano, anzi in questo momento credo che è il più anziano perché l'Inter si è ringiovanita, quindi il secondo la rosa più anziana d'Italia. Evidentemente vai a prendere un altro classe 95 come Rabiot, 96, io ora non ricordo bene, credo 95, come Anghissà, d'altronde stessa età, guadagna 5 milioni e mezzo al Milan, sicuramente è un giocatore di livello altissimo. Io sognerei ad esempio di vedere un 3-4-3 con McTominay e Rabiot nei due di centrocampo, però faccio fatica a pensare che il Napoli, ripeto, in quest'ottica di abbattimento del monte ingaggi, di ringiovanimento della rosa, poi possa andare su un giocatore come Rabiot, che ripeto, ha 30 anni, 31 in realtà quest'anno, ed ha un ingaggio comunque elevato da 5 milioni e mezzo. Ragion per cui, cioè anche per questo, il Napoli ha messo in uscita Anghissà, o comunque Anghissà considera esaurito il suo ciclo al Napoli, e quindi si sta cercando ovviamente una soluzione in uscita anche per Anghissà. Ripeto, Rabiot sicuramente piace, piaceva anche prima dell'arrivo di Allegri, piace tantissimo ad Allegri, non lo scopriamo di certo oggi, però secondo me in questo momento non è un'operazione da Napoli. Poi magari De Laurentiis ci smentisse, quindi vorrebbe dire che di fatto quello che ci ha raccontato negli ultimi 2 o 3 mesi, soprattutto quando c'era ancora Conte, perché rilasciò delle dichiarazioni in cui la rese pubblica la sua volontà di ringiovanire l'organico e di abbassare il monte ingaggi, evidentemente poi potrebbe essere stata anche soltanto una strategia, non lo so, però al momento quello che ci dicono è che è difficile poi arrivare a Rabiot.
1: Difficile, difficile anche l'uscita di Lobotka direzione Juventus, cosa c'è di vero eventualmente qui?
0: Io dico impossibile, dico impossibile almeno per quest'estate, poi sappiamo il ragazzo va in scadenza tra un anno, quindi tra un anno sarebbe libero, anzi già da febbraio in realtà sarebbe libero di accordarsi con chi vuole, perché no anche con la Juventus, considerando che poi Spalletti è l'allenatore che più di tutti lo ha esaltato, soprattutto qui a Napoli, visto e considerato che quando venne Spalletti Lobotka era reduce da una stagione così così, anzi possiamo dire tranquillamente negativa con Gattuso, poi c'è con Spalletti a diventare il perno della squadra, il faro, il fulcro del centrocampo. Quindi credo che quest'estate la Juventus sia una pista poco percorribile, perché il Napoli non lo libera, a quello che sappiamo noi per la Juventus. La clausola, lo sappiamo, è valida soltanto per l'estero, quindi al massimo potrebbe essere un'operazione da posporre poi alla prossima estate o comunque al mese di febbraio, perché poi sappiamo come funziona: quando un giocatore è in scadenza, da febbraio può accordarsi con chi vuole.
1: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Da Napoli a Torino, versante bianconero, e quindi Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Cami, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Ci siamo sentiti dire per la 600ª volta che c'è l'accordo tra la Juventus e Colomani, ma su questo diciamo c'erano pochi dubbi, si sarebbe... spalmava, riduceva, faceva, diceva, credo che venderebbe anche casa per andare alla Juventus. Il problema è sempre quello di convincere il Paris Saint-Germain con la formula giusta. Com'è la trattativa a questo punto?
2: Sì, la questione, hai ragione tu, no Vincenzo, ma anche per noi è difficile in generale parlare continuamente di Colomani, perché il tifoso poi alla fine non ne può più. Questa è una telenovela turca, insomma, lunghissima. Qua rischiamo veramente anche di toccare livelli alla Beautiful. Però al netto di questo dobbiamo dire che comunque la Juventus ha cambiato il capo azienda, ha cambiato l'amministratore delegato, perciò ha dovuto riprendere in mano la situazione legata a Colomani. E Colomani, nell'idea di Comolli, non era la priorità per l'attacco, la priorità era Sorloth. Quindi il Carnevali sta attuando una politica leggermente diversa, nel senso che ha parlato a Spalletti dicendo: Colomani e Sorloth non riusciamo a farli, dobbiamo cercare di sceglierne uno, chi vuoi dei due? E Spalletti ha detto Colomani, perciò siamo tornati a lavorare fortissimo su Colomani. E Carnevali ha dovuto riparlare con gli agenti del giocatore, che con Comolli non erano proprio
1: in
2: buonissimi rapporti, anche se poi a gennaio un po' si erano ritrovati. Però capisci bene, Vincenzo, che la gestione Comolli, che ha tenuto Colomani fermo per un'estate intera andando in giro a dire a Tudor è fatta, è nostro, presto tardi è nostro, ecco, ha dato fastidio sia al giocatore, alla gente e soprattutto al Paris Saint-Germain, perché poi Saint-Germain si è visto fare e disfare una trattativa per 2 mesi. Quindi adesso la Juventus ha trovato l'accordo su una base quinquennale con Colomani. Colomani ha fatto dei passi importanti verso la Juventus, però bisogna andare dal Paris Saint-Germain. Il nodo è semplice: la Juventus vuole un obbligo condizionato, il Paris Saint-Germain vuole un titolo definitivo o obbligo, punto. Quindi bisognerà lavorare in maniera diplomatica su queste situazioni qua. Io credo che i rapporti adesso Juventus-Paris Saint-Germain siano tornati ad essere ottimi, perché una delle caratteristiche di Carnevali è quella di avere buoni rapporti con tutti, perciò si entrerà nel vivo della trattativa. Io lo dico già ai tifosi della Juventus in ascolto qua su Radio Bianconera, su tutti i nostri siti: è lunga, non è una trattativa rapida. Sicuramente entrerà poi nel vivo da mercoledì, perché comunque prima del primo luglio non verrà ufficializzato nulla in entrata, ecco.
1: Tra l'altro non è l'unica trattativa lunga, perché poi l'altra priorità è la porta. A livello di portieri siamo sempre in ballo con la questione di Bu Martinez, con Vicario diciamo seconda scelta e Milinkovic-Savic terza.
2: Ma Vincenzo, siamo nel... Io sono dell'idea che il nome è il Dibu,
1: sì,
2: poi eventualmente si faranno altre valutazioni. Però stanno cercando di capire i costi del Dibu Martinez e l'idea di Carnevali in controtendenza rispetto alla Juve del passato. Le Juventus del passato probabilmente, insomma, in questo momento qua avrebbero chiuso la trattativa. Milione più, milione meno, però per arrivare a un portiere comunque esperto di livello. Carnevali ha paura che questa operazione possa essere pericolosa dal punto di vista economico, perché se paghi il cartellino di un 34enne non lo rivendi più, con quello stipendio non lo rivendi più, noi siamo completamente bloccati nelle cessioni perché abbiamo tra stipendi giocatori che hanno fallito situazioni molto complicate, e quindi in questo caso credo sia giusto riflettere e cambiare un po' le strategie della Juventus. Però se l'Aston Villa dovesse abbassare le pretese, sicuramente la Juventus poi arriverà a formulare l'offerta giusta. Tra l'altro il Diu Martinez con i suoi agenti intermediari stanno spingendo veramente tanto per arrivare a Torino, però direi che il nome sembra essere lui, ma potrebbe succedere di tutto anche in porta.
1: Di quanto deve abbassare le richieste l'Aston Villa per dire alla Juve?
2: Sotto i 10 milioni di euro.
1: Quindi anche 8 con bonus eccetera la Juventus lo chiude?
2: No, se arrivi 8 con bonus, quindi sempre quindi negli 8 i bonus si chiude. Se stiamo sui 10, secondo me qualcuno dirà ma milione più milione meno, no, perché è un'operazione già costosissima, perché comunque il costo del Dibu Martinez di un anno sono 11 milioni di euro, perché comunque si è trovato un accordo su base triennale a 5 milioni e mezzo di euro, con la tassazione italiana sarebbero 11, quindi insomma, per un 34enne è un investimento molto molto elevato. Da quello che risulta a me, comunque la Juventus non ha le potenzialità economiche per prendere Svilar, e l'altro nome su cui magari si potrebbe fare un investimento, carne secchi, credo che non sia in uscita all'Atalanta, soprattutto con l'Atalanta, ecco lì, congiunto lì, non sarebbe semplice trattare, già è molto difficile trattare con l'Atalanta, ma congiunto lì probabilmente ancora di più.
1: L'altra strada che la Juventus sta percorrendo, questa tra virgolette più fattibile perché non devi spendere soldi di cartellino, sono quelli che sono andati in scadenza, quindi Vario e Chiarichessi, il Goresca di turno. Quali sono le possibilità? Ecco, anche qui però tu devi liberare posti, non puoi dire ah ok non mi costa, a parte che penso che soprattutto che si deve abbassarsi di parecchio l'ingaggio e stare tutto rigorosamente sotto i 6 milioni che sarebbe lo stipendio di Yıldız, e dopodiché devi liberare comunque dei posti a centrocampo, quindi si fanno, eventualmente si tengono in stand by davanti agli accordi con i giocatori, e quando cedi puoi chiudere con il rischio di perderli, è un po' questa la storia.
2: Il discorso, sai, cioè, in questo momento, come ti dicevo, la Juve ha situazioni a livello di cessioni molto difficili, molto molto difficili, perciò è ovvio che se si riuscisse a fare spazio a un giocatore come Kessi, che almeno a me risulta piace di più rispetto a Goretzka, e allora tu puoi cercare, no, con una cessione di permetterti un ingaggio magari più elevato. Però la Juventus ha una missione quest'anno, oltre a rimettere a posto i conti, anche abbassare il monte ingaggi, quindi bisognerà fare attenzione, anche perché poi c'è la questione col fair play finanziario, dove comunque bisognerà fare delle liste con degli ingaggi più bassi per non incappare poi magari in una multa. E ci sono tante cose che rendono questo mercato veramente molto molto difficile, e soprattutto hai poco budget, perché adesso la Juventus si sta muovendo per Colomani, perché sta risparmiando da Vlahovic, ma comunque i soldi per far mercato non sono tanti, ci sono tante cose da fare, quindi sì, sono dei nomi interessanti, sono dei nomi da tenere in considerazione nel mondo Juve, però bisognerà vedere, no, la situazione di Miretti, la situazione con Maines, la situazione Arthur, la situazione di Gregorio, la situazione Openda, David Zegrova, sicuramente sto dimenticando Gatti, Cabal, più i vari Cambiaso, Bremer, tutti i giocatori che prima o poi bisognerà iniziare a vendere. L'unico che in questo momento ha avuto delle offerte è Kefren Turam, che però probabilmente di quelli che ho nominato è anche quello con più margini di miglioramento.
1: Sì, che poi in effetti è quello che raccontavo prima, e ti chiedo conferma anche su questo, ma penso ci sia poco da confermare. Molti dicono la Juventus non sa vendere, il problema è che il valore lo fanno i giocatori, quindi quello che hanno reso negli ultimi anni ne testimonia il valore, tant'è che Turam è vendibile ma è anche quello più forte. Yıldız è l'unico che ha avuto offerte ma è incedibile. Gli altri che non hanno reso, compreso Cambiaso, non hanno offerte perché il loro rendimento non ha convinto gli acquirenti.
2: Sì, io ho parlato con una persona molto vicina ad Andrea Cambiaso nel corso, no, dell'evento di lunedì della Fondazione Viali Mauro e a parte che comunque lui è un po' restio a lasciare la Juventus perché si sta molto molto bene, Vincenzo, si sta molto molto bene alla Juve, hanno tutto. E questo è un po' un problema, vedono la Juve come un punto, come un traguardo e non un punto di partenza, credo che questo sia un grande problema della mentalità della squadra attuale. E il discorso è che 40 milioni di euro in questo momento qua per Cambiaso sono una cifra molto alta perché i tifosi della Juventus che l'hanno visto da un anno e mezzo a questa parte sbagliare quasi tutto, è ovvio che poi insomma è difficile. Con Meiners la valutazione almeno per non fare una minusvalenza sono 35 milioni di euro, però viene da 2 anni in cui non ha fatto nulla, 35 milioni di euro sono tantissimi. Gatti andava venduto lo scorso anno. Lo scorso anno bisognava vendere Gatti a Napoli e invece adesso Gatti ha un contratto pesantissimo da 3-2 netti, quindi 3-2 netti per venderlo vuol dire che non devi quasi incassare molto dal cartellino e devi cercare qualcuno che possa permettersi di fare un'offerta del genere al giocatore. Se il giocatore ti dice io resto qua, magari non gioco neanche, ma guadagno 3 milioni e 2, voglio 3 milioni e 2 che mi avete dato voi. Perciò siamo abbastanza schiavi, no, di questo monte ingaggi, non riusciamo a liberare determinate situazioni, perciò onestamente credo che Carnevali ha ereditato una situazione dal punto di vista delle cessioni del patrimonio della squadra molto complicato. Servirà un lavoro, no, di diplomatico e con l'aiuto, no, di tante società nel creare delle operazioni che possano agevolare sia uno che l'altro, un po' come la situazione Miretti-Lucumi, che però, Vincenzo, non è ancora vicina alla chiusura.
1: Direi. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami. E
2: Ciao Vincenzo, buon lavoro.
1: allora noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro al nostro spazio mondiale. Vi aspetto.

0: Spazio mondiale, siamo pronti a dare il buongiorno come sempre a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongia.
0: Andiamo anche in Brasile, in Barcellona, da Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Check sulle temperature, temperatura di Bahia, Brasile.
1: Qua è inverno, per cui 24-25.
0: Mamma mia. Io e Maiocca stiamo proprio desiderando di venire lì in questo momento, desideriamo con tutto il cuore. Alain invece, temperatura Barcellona?
2: Sensazione termica 72 gradi.
0: Bene.
2: Già si sta bene, sai, col cemento.
0: Sì, un po' di amianto. Un po' di amianto da qualche parte, facciamo
2: faccio gli scongiuri.
0: Speriamo di no, se no... Facciamo il suo spazio mondiale e poi salutiamo Alain. Allora, ragazzi, insomma, arriviamo alle battute finali di questo mondiale. Ieri ovviamente non è che c'erano tante cose da dire né tante cose particolarmente esaltanti. Dopo chi ho una domanda per Fabio in particolare, ma alla fine di tutto. Cominciamo però da Alain. Tunisia-Olanda, MVP della partita, a parte con Miners, chi è? Ovviamente scherzo.
2: Beh, io lo do a Dumfries. Dumfries sta facendo un mondiale superlativo. Sta meritando l'attenzione che ha avuto il Real Madrid per lui. In Spagna sono un po' scettici con Dumfries, sappiamo la tradizione che è il Real, pure di Terzini, e ancora ieri comunque è un martello su quella fascia, un martello, continua a ripetere gli sforzi, butta dei cross, fantastico. Adesso vedremo contro il Marocco, che comunque dispiace di vedere comunque le sedicesimi di finale come Olanda, Marocco e Brasile e Giappone, quando vedi che c'è pure Sudafrica, Canada, è un peccato per il calcio.
0: Cose belle e cose brutte di questa partita? Parte sempre
2: con la cosa bella è che Koeman comunque si è presentato con la formazione titolare.
0: Questo
2: non cercava il biscotto o non si è messo d'accordo con la Tunisia. La Tunisia ha fatto un mondiale pessimo, con un esonero in pieno mondiale, era arrivata comunque con la Mouchi, con un'idea di gioco e una squadra molto difficile da muovere, però abbiamo visto che è una squadra che dall'inizio al mondiale entrava in campo senza struttura, senza intensità, senza concentrazione, eppure il generale Renard, perché comunque lui è un autoritario che in Africa ha avuto tanto successo, non è riuscito a cambiare, a far svoltare. È difficile, però ragazzi, la media gol presi dalla Tunisia non è degna di una squadra che si è qualificata per il mondiale, soprattutto il continente africano, dove è molto difficile qualificarsi.
0: Sicuramente. Dato, sempre escluso con Miners.
2: È un record storico, ma al contrario. La Tunisia diventa la prima nazionale della storia mondiale a subire un gol nei primi 10 minuti in tutte e tre le partite della fase a girone. Questo per concludere il mondiale dei nordafricani.
0: Voliamo da Fabio, perché il Curaçao si ferma, la Costa d'Avorio intanto vince, si diciamo garantisce il passaggio del turno nonostante la vittoria di Ecuador contro la Germania. Qui MVP della partita chi potrebbe essere?
1: È Nicolas Pepe, talento che alcuni anni fa avrebbe fatto pensare a una carriera diversa.
0: Ma è Pepe del Villarreal.
1: Sì, esatto, attualmente al Villarreal ha trovato una seconda giovinezza, sì, proprio lui.
0: Scelta ideale di Tudor, devo dire, in quella partita, fenomenale proprio. Metto Caballa appena rientrato da un infortunio muscolare contro Pepe che va a 2000 all'ora, infatti.
1: Sì, esatto, proprio lui.
0: Va bene.
1: Che col suo mancino trova una doppietta fondamentale, chiaramente, per D'Avorio, che conferma quelli che erano stati i valori messi in campo già nelle prime due partite. Comunque una selezione piena di talento, e lui in questa partita trova la prestazione giusta, nel senso che comunque si fa trovare sotto porta e nel caso del 2-0 trova una pennellata di sinistra a giro che gli avevamo visto un po' come marchio di fabbrica già ad inizio carriera. E mentre sul primo gol assist del gioiello Diomandé, un po' fortunato nell'occasione, prova a uscire da un dribbling, rimpallo favorevole, poi taglia dentro l'area, passe della muerte, ed è bravo Pepe a chiudere sul primo palo. Quindi diamo a lui questo, questo premio.
0: Bello e brutto della gara.
1: Guarda, mi è piaciuto comunque vedere ancora una volta una nazionale matura tatticamente. C'è da dire che la Costa d'Avorio gioca con una gestione dei tempi, degli spazi, dei ritmi tipica di una nazionale matura. Credo che anche lì ne avevamo parlato, un giocatore come Kessié, per esempio, risulta fondamentale perché è proprio quel tipo di giocatore, no? In grado di guidare i compagni, di mantenere il baricentro, di gestire i ritmi. E mi è piaciuto vedere come ieri la nazionale sia entrata in campo con l'obiettivo unico di vincere, l'abbia portata a casa, peraltro con un successo legittimato sotto tutti i punti di vista, se andiamo a vedere poi nel dettaglio le statistiche, quello che si è visto sul campo. Quindi una partita giusta.
0: Partita giusta, col dato finale che possiamo evidenziare in
1: corso. Il dato finale è 2. La prima volta nella storia la Costa d'Avorio riesce a vincere 2 partite in una singola edizione del Mondiale, e quindi dopo aver battuto l'Ecuador e batte anche Curaçao e chiude con un mini record in questo senso. Devo dire che è un po' un tema generale per le nazionali africane a questo Mondiale. Diverse stanno infrangendo record e dimostrando, diciamo, in linea di massima di aver raggiunto un livello assoluto superiore a quello che eravamo abituati a vedere in passato. Non che non ci fossero state nazionali africane magari con degli exploit o magari delle generazioni, ecco, particolarmente forti, però ecco, a questo giro è più una sensazione generale sul movimento calcio africano, e quindi la trovo un'ottima notizia.
0: Andiamo invece ad analizzare con Alain Giappone-Svezia, partita che sancisce il superamento del turno da parte del Giappone, naturalmente. MVP della partita.
2: MVP è Daizen Maeda, giocatore del Celtic, che esce comunque di un finale di stagione in Scozia da protagonista, gol vittoria nello scontro per lo scudetto contro l'Ert, gol decisivo all'87esimo, gol in finale di Scottish Cup contro il Dunfermline, e ieri comunque spettacolare, non solo per il gol, però un giocatore che tocca più di 50 palloni in quella zona e ha un 100% di successo nei suoi passaggi, significa che c'è qualcosa di speciale. Io sono sorpreso di non aver visto Maeda in un campionato un po' più competitivo, perché comunque quest'anno è anche il secondo anno che nel Celtic fa la differenza. Nella corsia centrale il Giappone è tanta roba, con Kamada e Tanaka, su quell'asse con Ritsu Doan pure. Peccato che becchi il Brasile, perché il Giappone a me piace, basta vedere il gol, è meraviglioso, la giocata collettiva è meraviglioso, per precisione, per l'inserimento, la diagonale proprio di Maeda, e niente, bella partita contro una Svezia che comunque ha risposto molto bene, cambi sulla struttura del centrocampo, giocando con Lindelof, un giocatore molto difensivo che è un centrale, e con Ayari, giocatore di pura fantasia, e alla fin fine ha reso, abbiamo visto la Svezia comunque negli ultimi 10 minuti ha avuto 3 occasionissime e ha trovato un Suzuki prontissimo, ha risposto bene dopo la sfida contro i Paesi Bassi. Quando perdi 5-1 nel Mondiale è difficile comunque ripartire, dimenticarsi, avere quella famosa memoria da pesciolino rosso che sempre cita Luis Enrique. Ce l'hanno fatta e potrebbe essere ostica come terza, la Svezia potrebbe essere ostica, soprattutto perché ieri mi è sembrato che comunque ha trovato un assetto tattico per poter far coesistere i 3 fenomeni che ha davanti, perché una squadra che si presenta con Elanga, Gyökeres e Isaac devi trovare un ecosistema per poterli far rendere, per poter difendere, perché lì comunque in Premier a livello di prezzo del mercato sfioriamo i 300 milioni quei tre calciatori. Dunque niente, vedremo nei sedicesimi che se comunque ieri non è stata una sorpresa o comunque qualcosa che di anche il Giappone che ha permesso, visto la poca fisicità che ha il Giappone, ha permesso alla Svezia di fare quel tipo di partita. Però sono fiducioso perché ieri ho visto una squadra determinata e con idee chiare.
0: Bello e brutto questa gara da evidenziare.
2: Il bello e il brutto te l'ho già citato. Abbiamo visto comunque un Giappone sulla coralità, sul gioco collettivo, e lo dicevamo prima del mondiale. A me piace tantissimo vedere il Giappone giocare. Adesso col Brasile è proprio la prova del 9 sulla competitività, sull'essere cattivo quando la partita lo richiede, sull'essere anche sottomesso difensivamente, perché il Brasile avrà il possesso palla e il Giappone senza palla lì è lì dove sono due mondiali che deve crescere sotto questo aspetto, e vedremo se esiste una crescita. Il brutto sono i sospetti di Biscotto. Ho sentito i sospetti di Biscotto. Chi ha visto la gara, io ho visto gli highlight lunghi e sinceramente non ho visto un sospetto di Biscotto, anzi ho visto una partita molto dinamica, una pulizia tecnica altissima, e su quello arriviamo all'MVP che
0: il dato.
2: Langa rompe un digiuno di 32 anni, vi do un dato storico con due giocatori che sono passati dalla Serie A. È il primo svedese a segnare due partite consecutive nel mondiale dal 94, e quei due calciatori furono Martin Dahlin, che passò per la Roma, e soprattutto Kenneth Anderson.
0: Direi proprio
1: troppa integrità per i giapponesi. Sì, Biscotto non credo faccia parte
0: l'obiezione di Fabio. Condivido l'obiezione di Fabio. Allora Fabio, invece chiudiamo questa, poi ci sarà chiaramente la sorvegliata speciale delle altre partite, ma con te chiudiamo naturalmente con Ecuador-Germania. Germania ovviamente aveva già la qualificazione in tasca, dobbiamo dire questo.
1: Mentre l'Ecuador, con la miglior generazione di sempre, aveva leggermente deluso, no? Le prime due prestazioni, più che altro aveva mostrato un po' di difficoltà nel segnare e anche troppa fragilità difensiva per quella che è una nazionale con una linea difensiva spaventosa sulla carta, se pensiamo che è composta da Incapié dell'Arsenal, da Pacho, titolare del PSG bicampione, da Ordóñez, che è un centrale difensivo molto appetito anche sul mercato, che gioca in Belgio, insomma una difesa molto forte, e invece era partita col piede sbagliato. Adesso ieri aveva bisogno maledettamente di vincere e l'ostacolo non era facile, tutt'altro, però riesce in questa impresa e lo fa con una prestazione importante, dove l'MVP per me è Gonzalo Plata, un giocatore che qua conosciamo molto bene, milita nel Flamengo, ed è lui l'uomo del destino, diciamo l'eroe nazionale. Al 78esimo legge in anticipo una traiettoria su un corner spizzato, ci mette la punta del piede e brucia Neuer, quindi trova il 2-1 scaricando il pallone sotto la traversa, un gol che pesa come un macigno, e quindi complimenti a lui, e giustifica questa vittoria e questo passaggio, giustificano diciamo la rischiosa scelta anche di De Castes di chiamare in panchina Valencia, che pure aveva fatto una buona prestazione. Enner Valencia, mi riferisco chiaramente al giocatore esperto, e quindi bene così, complimenti anche a Gonzalo Plata, che ripeto qui nel Brasile era un giocatore molto apprezzato per le sue prestazioni nel Flamengo.
0: Bello e brutto, abbiamo detto intanto l'MVP, quindi bello e brutto della partita.
1: Sì, mi è piaciuta la reazione mentale dell'Ecuador, perché andare sotto dopo 100 secondi, peraltro con un gol che secondo me poteva essere annullato per un gioco pericoloso, e non è facile quando davanti alla Germania, e quindi mi è piaciuta molto la reazione mentale. Sono riusciti da prima a trovare il gol del pareggio con Nilson Angulo, anche lui autore di una stagione molto importante nel Sunderland, lo chiamano il Neymar ecuadoregno, effettivamente un giocatore estroso, delle belle giocate, gli ritrova un gol dopo una percussione con un accentramento e una conclusione che passa tra l'altro sotto le gambe di un avversario, e nell'occasione Neuer non proprio impeccabile, però ecco, mi è piaciuto molto in generale l'approccio che ha avuto, la reazione che ha avuto ecco la nazionale ad uno svantaggio contro un colosso come la Germania. Quello che non mi è piaciuto, ancora una volta, devo dire, se devo trovare un neo in questa Germania di Nagelsmann, è un po' la fase difensiva, perché concede troppi gol. C'è poi da dire che ha perso anche Schlotterbeck, sebbene insomma il suo sostituto sia Rüdiger, che non è esattamente un ripiego. Però ecco, continuo a vedere qualche difficoltà di troppo nella fase difensiva. Vedremo poi la Germania nel momento in cui incontrerà degli avversari più ostici e tecnicamente superiori, soprattutto dalla cintola in su, come reagirà. Mi sembra la classica squadra, insomma, di Nagelsmann, cioè quando c'è da proporre sicuramente una squadra anche bella da vedere, che ama dominare il gioco. Ieri peraltro ha avuto più difficoltà del solito, perché comunque ha trovato un avversario a cui piace anche toccare il pallone, quindi in alcune fasi della partita è rimasta anche a guardare. Però ecco, forse la fase difensiva andrebbe rivista. Il dato invece è 22, il numero di presenze da titolare ai mondiali raggiunte da Manuel Neuer, e quindi è guarda due leggende del calcio tedesco come Matteus e Klose, e Neuer che peraltro ha rinnovato col Bayern, per cui che era ancora una stagione incredibile. Highlander.
0: In evidenza invece per Alain, proprio la cosa che ti ha colpito, che è meritevole di essere evidenziata, di Turchia USA.
2: Ma meritevole, con dei rimpianti per il cambio di sistema di Montella ieri, e lo dico soprattutto per Arda Güler e il Diz, che comunque con questo 3-4-2-1 abbiamo visto che comunque poteva andare qualcosa in più rispetto al 4-2-3-1, tra parentesi 4-3-3, rimpianti non vedere la Turchia andare avanti. Ieri gli Stati Uniti comunque hanno fatto tanto turnover, però ha vinto comunque contro il vincente del gruppo. Ormai la Turchia è una squadra che si sente, che vive nel caos, ha bisogno di adrenalina, trasforma la pressione in potere, e su questo c'è un dato molto interessante. La Turchia è l'unica squadra che ha vinto le tre partite nella sua storia contro paesi ospitanti ai mondiali, tre vittorie nel 2002 contro il Giappone e contro la Corea, e ieri contro gli Stati Uniti.
0: Per quanto riguarda invece Fabio, Paraguay, Australia, cosa vogliamo evidenziare di questa partita?
1: Cercavamo un biscotto, l'abbiamo trovato. Eccolo qui. Questo è proprio il classico biscottone, dove l'Australia con un pareggio aveva garanzia di passare il turno, mentre per quello che riguarda gli avversari non c'era la certezza matematica, ma diciamo un buon 85-90% di probabilità. E quindi hanno ben deciso di dare vita a una partita noiosissima, con un XG di 0,83 per l'Australia, che diciamo delle due è quella che ci ha provato un po' di più, e un misero 0,25 per il Paraguay. Quindi non penso che da un punto di vista tecnico ed analitico ci sia molto da aggiungere. Ti dico soltanto quello che mi è piaciuto, che è un mio pupillo, che è Jordan Boss, terzino mancino del Feyenoord, che seguo da tempo e che ritengo davvero un elemento interessante anche come consiglio per gli acquisti. Terzino sinistro che già nelle Eredivisie ha mostrato il suo talento, mettendo a referto credo 7-8 assist e 4 gol nella stagione appena passata, e anche ieri con la nazionale dimostra di essere un valore aggiunto. Tagli interni, sovrapposizioni sulla catena con Volpato, che è un'altra conoscenza tra l'altro del calcio italiano, autore di una buona prestazione ieri. È giocatore che secondo me si farà, come si dice in questi casi, io me l'aspetto presto anche in Premier, purtroppo non da noi.
0: Allora, nel salutarvi, come avevo detto, lascio un'ultima chiusura a Fabio, perché lo conosce, brasiliano, segue il campionato del Brasileirão, quindi sai bene, la Fiorentina ha chiuso il colpo con Vieri, questo difensore centrale, che era stato proposto dal Gremio alla Juventus in cambio di Arthur, ovviamente una delle perle, delle tante perle lasciate da Como lì, sono i rapporti incrinati con tutti, un giocatore che adesso devi regalare, ma al di là di questo, che giocatore è?
1: Guarda, è un centrale mancino di gran fisico, che nel Gremio ha fatto molto bene, si è preso il posto, non l'ha più mollato, malgrado l'età, è ancora molto giovane, e 1,87, 1,88, insomma è un un bel centrale che unisce fisico ad una pulizia tecnica che oggi è richiesta nei centrali difensivi, per cui esce bene col pallone, lavora bene anche nel rompere la linea, ha personalità. Secondo me potrebbe entrare presto anche nel giro della nazionale, quindi un elemento che secondo me potrà fare bene. La Fiorentina non lo paga poco, anche il giocatore qui è molto chiacchierato, e quindi vediamo che impatto avrà sulla Serie A, sicuramente un calcio diverso. Non credo avrà problemi da un punto di vista fisico, ripeto, perché la struttura ce l'ha, né da un punto di vista tecnico. Bisogna vedere poi, come sempre,
0: l'adattamento dei brasiliani, come funziona.
1: Esatto, vedere un po' come... Anche se lui, venendo dal Grêmio, quindi dal sud del Brasile, che è la zona più europea, tra virgolette, sia da un punto di vista climatico che anche culturale, potrebbe avere, diciamo, meno difficoltà rispetto a un Carioca o a un Baiano, tanto per intenderci.
0: Vedremo, grazie a Fabio Urbisaglia da Baio. Ciao Fabio, buon weekend.
1: Obrigado, buona giornata.
0: Buona giornata a te, anche ad Alain Valnegri dai 47 gradi di Barcellona. Ciao Alain.
3: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Appuntamento con voi per la settimana prossima, e soprattutto anche con tutti quanti voi. Sta per partire a Maracanà. C'è Lucio Marinucci, c'è Marco Piccari, il rientro di Marco Piccari, c'è Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Chissà stasera se remeranno o saranno sovrastati dall'onda della Francia. Noi invece ci diamo appuntamento appunto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Insomma, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza, e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con Lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Cannavali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali, con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da ridere
0: Sì.
1: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso.
0: È
1: Bruttissima, ma io
0: strano,
1: sono
0: molto
1: contento
0: strano,
1: per
0: sì.
1: loro,
0: Certo.
1: non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico. Abbiamo
0: Quando hai vinto
1: sbagliato epoca.
0: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
1: Ma
0: all'inizio.
1: io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
1: No,
0: squadra di buon
1: quello no.
0: livello, viste le tue caratteristiche
1: Ah,
0: tecniche, le
1: vabbè.
0: tue qualità.
1: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
0: No,
1: Verona, però
0: certo. No,
1: ovviamente
0: per
1: nelle
0: te,
1: altre
0: per le tue
1: squadre.
0: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
1: Vabbè,
0: con il
1: quello
0: Verona
1: sì,
0: resta nella
1: quello sì.
0: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
1: Assolutamente
0: altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di...

0: visto e considerato,
1: sì.
0: sempre a stagione iniziata gli
1: Sì,
0: vendevano i
1: gli hanno
0: migliori
1: praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
0: Esatto,
1: uno, sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
1: Sì. Per
0: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche in Dur sta facendo bene, è stato convocato in nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non
1: Certo.
0: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via. Andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano,
0: Vabbè.
1: ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che
0: Beh, è
1: potevano.
0: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
1: Sì.
0: Non
1: Certo, sì,
0: è
1: no,
0: che
1: la
0: si va
1: componente
0: perché ci
1: economica è
0: piace la
1: chiaro che ha il
0: città
1: suo
0: o perché ci
1: fascino,
0: piace i
1: sì.
0: monumenti. Ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è
0: Eh
1: fondamentale, non c'è dubbio, però.
0: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia. Che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più. Come
1: Sì, certo.
0: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
1: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti, adesso che vorrebbe tornare in nazionale, sembra che ci sia stato un veto
0: Lo
1: da parte
0: so,
1: della Serie A
0: ma
1: per.

0: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: Adesso vorrebbe, è normale, se
0: Avrebbe
1: tu
0: voluto, solo perché sì.
1: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
0: No, ti
1: ti
0: lascia per la
1: apre,
0: strada, ti lascia per la strada la moglie.
1: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, no, assolutamente, no,
1: Possono star bene 25 generazioni
0: no. Certo,
1: con
0: no,
1: quella
0: io facevo
1: capitolare,
0: più un
1: quindi voglio
0: discorso
1: dire.
0: di carriera, non che sia andato in un paese
1: E
0: dove il
1: se si
0: calcio
1: fa
0: è ai margini.
1: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì,
0: Certo.
1: difficile, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non
0: Sì, è
1: lo so.
0: vero. Luciano,
1: E
0: grazie per il
1: quindi,
0: tuo
1: no,
0: intervento.
1: dicevo,
0: Ah, sì.
1: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
0: Sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo,
0: A presto, grazie.
1: ciao a tutti, ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico. Non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma. E appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così: come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori di Roberto Baggio e di Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate e non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione, e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. è chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff e anche in base alle figure che magari promuoverà, qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti. E mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Sara Gama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo. Però, insomma, vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la Salary Cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap. E vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho, come ormai sapete, proprio Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che, insomma, iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari, è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì, poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23, o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continua a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, la Erte è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà, o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C, l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia, dopo la disastrata stagione dell'anno scorso, sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenteranno un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza. Però allo stesso tempo, con questa piccola nota di incertezza, ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni: le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C. E non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidente. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, insomma gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole, l'anno prossimo penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un playout nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità, e forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero, non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te Claudia e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi, insomma ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste. Ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. E partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere o una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuto noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i play-out, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente. Ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste, dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale di Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile. Poi, non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale. Ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo. Quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un un tenore di vita, magari un, o una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di Politically Correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata, io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie A femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore che poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria, ed è un viaggio che è tuttora in corso, perché ovviamente non è terminato. anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po', perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte, e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, e a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto, e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo, perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. E questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire dal lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito, il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze. Quindi, insomma, di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi, la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025, quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato, quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio, Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite e il Vicenza lo ha insegnato. Perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata. Vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Bressa, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante o no, da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche la V, no? Sulle nostre mute. No? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, per cui questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che
3: Il
2: non
3: calcio
2: erano
3: ci
2: oltretutto
3: fa
2: scontati.
3: impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono,

0: bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male. Ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può. È difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione. Come diciamo, personaggio calcistico e competenza calcistica,
0: Eh sì, la
1: diciamo.
0: competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia, cose del genere non le vediamo, anzi, è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto, dobbiamo dedurre questo. Ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo Brasile sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, come. E poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare. Si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi, e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con Lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente.

0: Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze. Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza. Potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
1: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
0: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da ridere
1: Sì.
0: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io
1: Strano,
0: sono
1: molto
0: contento
1: strano.
0: per loro. Non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
1: Certo. Quando hai vinto lo
0: Abbiamo
1: scudetto,
0: sbagliato
1: quando hai vinto
0: epoca.
1: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
0: Ma io
1: all'inizio.
0: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
0: No,
1: squadra di buon
0: quello no.
1: livello, viste le tue caratteristiche
0: Ah,
1: tecniche, le
0: vabbè,
1: tue qualità.
0: non sarebbe facile vincere in una squadra come il
1: No,
0: Verona, però
1: certo.
0: ovviamente
1: No,
0: nelle
1: per te,
0: altre
1: per le tue
0: squadre.
1: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
0: Ma questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il
0: quello
1: Verona
0: sì,
1: resta nella
0: quello sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli, visto e considerato
1: Sì.
0: sempre a stagione iniziata gli
1: Sì,
0: prendevano i
1: gli
0: migliori
1: hanno praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
0: Esatto,
1: nuova, sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
1: Sì. Per
0: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche in Dur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori di polmoni e di fisico, perché non
1: Certo.
0: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via. Andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano, ritieni
0: Vabbè.
1: che sia un po' strano che sia andata al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
0: Beh,
1: che
0: è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
1: sì.
0: Non
1: Certo, sì,
0: è
1: no,
0: che
1: la
0: si va
1: componente
0: perché ci
1: economica è
0: piace la
1: chiaro che ha il
0: città o
1: suo
0: perché ci
1: fascino, sì.
0: piace i monumenti. Ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è
0: Eh
1: fondamentale, non c'è dubbio, però.
0: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia. Che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più,
1: Sì, certo.
0: come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
1: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti, adesso che vorrebbe tornare in nazionale, sembra che ci sia stato un veto
0: lo
1: da
0: so,
1: parte della Serie A
0: ma
1: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: adesso vorrebbe, è normale, se
1: Avrebbe
0: tu
1: voluto, non so perché, sì.
0: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
1: No, ti
0: ti
1: lascia per la
0: apre,
1: strada, ti lascia per la strada la moglie.
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa, voglio dire.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, assolutamente, no.
0: Possono star bene 25 generazioni
1: Certo,
0: con
1: no,
0: quella che ha
1: io
0: vinto là,
1: facevo
0: per
1: più un
0: cui voglio
1: discorso di
0: dire.
1: carriera, non che sia andato
0: E
1: in un paese dove il
0: se si
1: calcio
0: fa
1: è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei, se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì,
1: Certo.
0: difficile, difficile, e poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non
1: Sì, è
0: lo so.
1: vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi
1: tuo
0: se, no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah,
0: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
1: sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: Vabbè.
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao a tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. È da un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze. Dal Montebelluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile. Quello degli anni 80 e 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È il racconto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena. Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
2: Ciao, eccomi, grazie a te.
1: Allora, hai scritto un bellissimo libro che appunto ho citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio che ci restituisce, no, in una cornice quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
2: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf. Nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina dove stava bel tranquillo con mia nonna. E quello era un altro calcio, c'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini, ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter, che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili, ma Aldo un po' di più. Io ricordo proprio questa... aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era accogliente, per usare una parola corretta, e quindi insomma era, al di là delle performance in campo, poi quello lì l'Inter vinse lo scudetto dei record 88-89, Però devo dire che era proprio quello che tu vedi e dici, cavolo, vorrei essere come lui, no? Da bambino. Io non so fare un passaggio di sinistro a 5 metri a calcio, cercavo di correre il più possibile, ma inciampavo nel pallone. Però diciamo che quello che veramente mi stupiva era questo suo modo delizioso. Che poi i bambini sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo. E quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni. E abbiamo avuto poi questa intervista, a cui sono molto molto affezionato. E mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato, ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo. Quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Cioè, Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario, scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, diciamo, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto, legge tanto. Lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo. E chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky. Cioè, dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo, è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con tre maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa perché fra me e lui, chi fosse lo scrittore, non era del tutto chiaro, nel senso
1: Senti
2: che Aldo è proprio bravo.
1: Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri oltre ad Aldo e compreso Aldo ne aveva parecchi. Cosa ricordi? Ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
2: Ma ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto diciamo, di camminare a una spanna da terra. E invece lui ha molto più di una spalla da spanna da terra, si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse, però poi quando lo avevi lì era veramente un ragazzo semplice, semplice nel senso buono, perché poi Nell'aggettivo semplice stanno tante cose che si somigliano poco fra loro, perché quando parliamo di una persona semplice, in senso, si può immaginare anche una certa grettezza. Aldo è una persona complicatissima, nel senso che pensa tanto, e il fatto che la sua autobiografia si chiami I miei colpi di testa è carino, perché dice due cose. Dice: ero forte a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che, insomma, è con la testa, intesa come organo pensante del corpo, che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che, col senno di poi, mi fa riflettere, che era la festa Scudetto. Io beh, ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milano, l'Inter, a un certo punto qualcosa in strada. Io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè, la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori, era: andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città, un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro. E poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo, costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise. Cioè, diciamo, il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, e vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? Di passaggio da una parte all'altra, fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi, se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, e i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato, e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo di cioè, che ha il tifoso, di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone, limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me, di questa vicinanza umana, i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che, tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empireo, nell'Olimpo, su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia, e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che si sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
1: Sì, è stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto, insomma, i miei colpi di testa. E poi tra i derby, tra, insomma, tutto quanto quello che vediamo anche in copertina, c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
2: Perché prima della sentenza Bosman, i calciatori non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui, insomma, in qualche misura col calciatore si parlava, però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club. E la cosa particolare è che ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad aver giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche, per dire. Era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera e i propri trasferimenti, Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Diciamo, lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare dal Torino alla Juventus ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente, come tutti i grandi amori, quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori e i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano. E Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché è da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato insomma, a come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso abbiamo in Veneto, ci sono alcune degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro, per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore, che anche nel calcio funzionava così bene prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle basette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
1: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro? Magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto. So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
2: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo. Allora,
1: Esatto.
2: c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese. E Aldo ha detto: da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR, ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona, perché poi si è trovato nella stessa squadra.
1: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
3: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Poi chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post-attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di farsi conoscere. E quindi il calcio è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
1: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella perché qui si tratta chiaramente di un giallo, ve lo facciamo vedere. Eccolo qui, Morte e Miracoli. Del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché insomma, da un libro a un altro, ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui ovviamente non ci puoi spoilerare nulla perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare, insomma, a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
2: Grazie, sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ho impiegato un po' di tempo a scriverlo, un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più perché fra i figli, le trasferte, insomma mi ha preso un po' di tempo. Comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare la grande, diciamo, la grande svolta di carriera dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora, viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo, e da lì parte un'indagine in tutto diciamo, il retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni, quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori che poi spesso così dorato non è perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà, e a indagare è il mio protagonista seriale che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Diciamo, il primo seme di questo libro è nato perché andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capitava sempre, mi capita ancora, di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti. E il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale e la Pinetina invece che è un centro di allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco, questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì e poi lì ci ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma, così è nato il libro e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
1: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
2: Grazie a te, è stato un piacere e la cosa bella di fare giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
1: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
2: Buona giornata.
1: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario, sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare. E non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma dopo il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice: la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto di incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre ad avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como: la bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como. Rimanendo comunque giochi la Champions il prossimo anno da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa o molto passa dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo. Quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Paz non rientra almeno per quest'anno nel discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanã!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio, ciao Lucio, ciao, ben trovato, ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema.
7: Ci siamo stasera.
8: Alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida, c'è un confronto tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti, da una parte Mbappé, dall'altra Haaland, sfida nella sfida meravigliosa. Ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale, trascinatori di Francia e Norvegia.
7: Sono due grandissimi, entrambi. Poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare,
8: chi fa il distinguo: Chelsea, Premier League, Inter, Serie A. Insomma, le argomentazioni sono tante, ne abbiamo già discusso un pochino ieri, Marco,
7: immagino,
8: è inevitabile,
7: vabbè,
8: tanti messaggi,
7: da giorni la discussione,
8: perché da noi è il tema di questa settimana, perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine
8: a ciel sereno
7: continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore, personalmente.
8: Più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile, Marco. Io non so tu come la pensi, ma ieri dicevamo
7: perché
8: che
7: ieri io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire: ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè, non è che va a giocare in Qatar, ragazzi. Cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar, allora sarebbe stata
8: una cosa totalmente
7: sarei stato
8: differente.
7: Critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole. Però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato
7: Chelsea,
8: più competitivo del mondo,
7: va a
8: Marco.
7: Il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico. Quindi è una scelta. Poi ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi, l'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su una
7: grandissima operazione, una grandissima operazione, ha trovato una società che ha contentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo secondo me l'agente, come ho già detto, che ha portato avanti a mio giudizio la trattativa su più
8: vabbè, su più tavoli, Marco, ma nel calcio moderno è così per tutti, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i Percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea. La trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco. Però ora c'è Xabi Alonso con l'allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo. Secondo me
7: è una squadra campione
8: legittima
7: del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, esatto, è in Premier League.
7: In Premier League, assolutamente. Quindi, poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo, sai, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure il nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi, io direi, facciamoci i fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più
7: parliamo anche di
8: Nico
7: Pass, 331-8200013. Adesso però andiamo ai titoli. Vai. Saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia, alla redazione, con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che sì, osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: Sei vista stanotte la Svezia e il Giappone all'1 fino alle 3?
7: No, sono sincero, non l'ho visto.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, stanotte. Per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
7: Ti vedo che c'hai l'occhio un po'
8: spento. Ho faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paramentalmente, andando più verso le 3.
7: Ti sei addormentato?
8: Alle 3 del mattino.
7: Alle 3 del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però dai, alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso, Brasile e Giappone.
7: Assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile, per il Giappone.
8: Lo so, però dai,
7: bene.
8: Io l'ho
7: così,
8: detto, se
7: bene
8: c'è
7: così
8: una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo? Più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200-213.
8: La regia Mbappé si espone, Haaland, la
7: Mbappé
8: regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e a, poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, noi vabbè, non ce l'abbiamo da parecchio, però
7: dunque, è comunque bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
8: Vediamo, immaginavo Mbappé, come calciatore anche io, calciatore dire, se devo scegliere. Poi, sono molto, carità, diversi.
7: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Haaland,
8: anche un paese molto in via di sviluppo.
7: Esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
8: Beh, della Ligue 1.
7: Eh sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto, a gran parte del campionato, sì, vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
8: E me lo ricordo in Europa League, giovanissimo Mbappé.
7: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere, ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331 8200 213, stiamo per cominciare ad andare a fare anche un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso. Beh, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi, si parla dei 60 ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
8: Paganini,
7: ragazzi,
8: direbbe le palanche, come dice sempre, no, qui
7: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
8: Tu ci credi?
7: No,
8: io anche poco.
7: Io non ci credo, e secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
8: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo,
7: ed erano tanti, ed erano, e loro
8: molto
7: comunque
8: di più
7: hanno fatto un grande
8: di quelli
7: passo,
8: che erano i parametri,
7: ed avevano fatto un grande passo in avanti.
8: Francamente 60 e oltre per Nico Paz,
7: secondo me non ce la fanno,
8: tanto.
7: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista, e dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
8: no, non sono
7: d'accordo, a scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
8: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in 3 giorni è fantacalcio, è fantamercato, Marco, in Italia è impossibile.
7: Ma tanto, anche se lo abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
8: Ma quello a posteriori forse sì.
7: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa, e alla fine ha fatto scegliere bene sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai. Vabbè, vediamo, intanto va al Chelsea, ripeto, va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
8: c'è Xabi Alonso, appena arrivato, un allenatore,
7: sì, ma poi
8: bravo.
7: Tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, no? Che
8: ma Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
7: a 2,5 milioni,
8: cioè io comprendo le ragioni,
7: io sono
8: per
7: passato
8: cui palestra...
7: per quello penale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per 6
8: non lo vedo
7: anni
8: come uno
7: più
8: scandalo.
7: E io gli dico, figlio, ti accompagno.
8: Ma non è neanche una motivazione economica.
7: Vabbè, io
8: non mi va neanche
7: accompagno
8: di
7: perché
8: parlare
7: vai
8: di soldi.
7: No, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea.
8: Chelsea comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a 3, perché lui gioca con la difesa a 3. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma
7: no,
8: non è certamente
7: ma si
8: un
7: va
8: fenomeno.
7: A giocare le sue possibilità.
8: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento. Certo, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente
7: era discorso, era diverso, il discorso era completamente diverso.
8: Questa non è solo una scelta economica,
7: questa è una scelta anche secondo me professionale, cioè, esatto, lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti. Poi
8: il
7: attenzione,
8: più affascinante,
7: il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
8: mercato,
7: campionato,
8: oltre il campionato.
7: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco, non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, ho sentito...
8: Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
7: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore e anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare, e no, quando tratti con l'Atalanta sai benissimo che l'Atalanta è una bottega molto cara.
8: Vabbè, quello pure,
7: e quindi
8: un discorso
7: quando ci vai a trattare
8: vecchio, Marco,
7: sai bene che ti trovi di fronte ad un club solido che non ha problemi di soldi, e quindi non è che tu devi giocare al ribasso perché devono accettare, perché hanno bisogno di quei soldi. Non ci hanno bisogno di soldi, e di conseguenza tu sei nella situazione dove devi andare più vicino alle loro richieste possibile, se non superarle, per prendere il calciatore. Quindi tutte queste cose sempre molto banali, molto capito, con l'Atalanta si può trattare, è perché così,
8: no, è più
7: è
8: difficile,
7: di là,
8: è chiaro, Marco,
7: è perché,
8: però l'Inter è partita già da giugno,
7: devi sapere che devi mettere sul piatto,
8: però non è facile, Marco, okay, in Italia
7: allora
8: adesso mettere 50
7: allora
8: milioni, io quelli che chiedono che l'Inter in 3 giorni chiudesse la trattativa,
7: ma no,
8: è una follia, perché l'Inter ha dovuto prima cercare di mediare, poi ha dovuto raggiungere questo parametro economico, poi ha dovuto cercare di ripartire la parte fissa, i bonus, le eventuali percentuali sulle rivendite. In Italia è difficile portare avanti una trattativa del genere e chiuderla in pochi giorni. In Inghilterra lo possono fare perché hanno delle potenzialità economiche del tutto diverse. Però io non mi sento di fare delle colpe a Marotta o all'Inter per il tipo di operazione che ha portato avanti, anzi, per me troppo celere è stata l'Inter, però io dico sempre.
7: Va bene, ci fermiamo un attimo, andiamo a recuperare qualche approfondimento velocissimo, Lucio, così dopo sì, andiamo in pausa. Anche leggo questo al volo, per esempio, da

0: uscita sulle Econe.
1: Beh sì, infatti qui veniva scritto poi sul pezzo di approfondimento di tutto il mercato web, diciamo che al momento ne dovrebbe uscire uno, poi eventualmente più avanti, qualora dovesse arrivare qualche offerta, la Roma valuterebbe, ma diciamo che al momento o sulle o Coné, poi si attenderanno sviluppi. Su Coné, ecco, l'aggiornamento è che l'Atletico Madrid effettivamente si era interessato molto al giocatore. Aveva offerto anche una cifra cospicua. Sappiamo che la richiesta anche per Coné è molto molto elevata. Qualcuno dice che addirittura si fosse spinto addirittura fino a quasi 40 milioni di euro. Qualcuno dice un po' meno, però sta di fatto che Coné preferirebbe andare in Premier League. Trova spazio anche con la Francia al mondiale, quindi questo è in stand by. Poi per Sulé, Marco, soliti noti: il Borussia Dortmund un po' più defilato al Bayer Leverkusen, qualche ipotesi anche dall'Arabia Saudita, ma secondo me meno calda. E qui o i prossimi giorni entro fine giugno o poi il mese di luglio e agosto ci diranno qualcosa di più.
0: Bene, allora adesso noi però non abbiamo ancora il tempo, sì, per sì, forse sì, per recuperare un audio, chiedo se ci sono da Andrea, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, io per quanto riguarda Palestra penso che, ripeto, l'Inter abbia fatto bene a non spingersi oltre quello che già aveva offerto. Inoltre io penso che un giocatore come Dendoye, ex Bologna del Nottingham Forest, sia anche più adatto per sostituire Dumfries, sia in quanto ad esperienza, nonostante abbia solo 23 anni, ma anche per caratteristiche proprio tecniche. Mentre l'Inter, se ha un minimo spiraglio per Nico Paz, per me è un colpo da fare, perché lì bisognerebbe fare uno sforzo in più, perché lì stiamo parlando di un campione in ascesa, non un esordiente come Palestra. Ultimo pensiero, personalmente su Palestra non mi riterrò un suo tifoso in futuro, a prescindere da quello che gli succederà. Per ora molto indifferenza.
0: Perché, scusa?
1: Vabbè, indifferenza ci posso stare.
0: Ma perché, scusa, fammi capire una cosa. Un tifoso dell'Inter deve essere tifoso di un altro giocatore solo se va all'Inter, se va all'Inter, non va all'Inter... E magari questo va in nazionale e fa bene, noi non dobbiamo essere contenti.
1: Spero per... sull'asse dal discorso nazionale, credo.
0: Cioè, siccome non ha scelto l'Inter, uno è indifferente, magari è così. Vabbè, dai, io...
1: Vabbè, ma insomma, finché è indifferenza va bene, l'importante è che non sia antitifo, sì, perlomeno non la vedo
0: vedrai,
1: così.
0: Vedrai se dovesse, se dovesse capitare qualcosa a Palestra, tu vedrai dopo la...
1: No, quello sarebbe sbagliato, senza dubbio quello sarebbe un errore.
0: Vai, se ce n'è ne prendiamo un altro.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Per Nico Paz all'Inter non ci credo, per tre motivi. Primo, perché il Como dovrebbe farsi da parte. Secondo, perché non dovrebbe scatenarsi un'asta europea, altrimenti l'Inter la perde, così come vuole.
0: Come già
3: ragazzi. E tre, perché non credo che Octri spenda tutti questi soldi per un calciatore. Per quanto riguarda Palestra, la scelta è stata solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente, sportivamente il Chelsea non fa le coppe, nelle ultime tre anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter, in più, oltre a queste cose garantitegli, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già conosce il nazionale. Quindi è stata prettamente una scelta economica.
1: Ma io non la vedo completamente così.
0: No, nemmeno io. Allora, intanto il Como si è fatto da parte. Perché
1: sì, ecco, il chiarimento, il Como ha provato a discutere, ma
0: è già da parte.
1: Il Real Madrid lo recompra, il Como non investirà quei soldi.
0: Sono 60 milioni. Sì, siccome anche il Como deve rispettare dei parametri...
1: Beh, ora che in Europa ancora di più.
0: E quindi adesso non può fare più come gli pare, insomma. No. Quindi è diverso discorso e si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica io dico che c'è anche il lato economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League, oggi ripeto il campionato più importante.
1: Poi non lo so se non farà il titolare
0: del mondo, diciamo così, in questo momento
1: del pianeta,
0: esatto, quindi va ripeto in un campionato importantissimo di assoluto livello, dove noi purtroppo siamo lontanissimi, un po' come ci capitava a noi anni addietro, dove andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappandoli ai campionati, impoverendo gli altri campionati. Adesso succede e li porti via anche con i soldi, però ripeto, va al Chelsea. Al Chelsea non fa le coppe, magari il Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare le coppe ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier League.
1: Certo, poi negli ultimi anni, bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio, tra le big, una di quelle che ha fatto peggio. È un po' un azzardo, molto dipende dove giocherà.
0: Come chi decide di andare al Manchester.

0: Manchester United, anche il Manchester United sta andando male. Ma stiamo parlando sempre del Manchester United, ragazzi.
1: L'anno prossimo però nel corso degli anni non l'ha fatta per tante volte.
0: Stiamo parlando di squadre della Premier League che in questo momento sono più appetibili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che insomma le coppe le vincono le squadre inglesi.
1: Anche il Chelsea capita. Per carità era la Conference League, però l'ha vinta con Maresca. Sai, molto dipende, sono curioso di capire se James giocherà a centrocampo, perché se giocherà a centrocampo con Xabi Alonso, secondo me Palestra può essere il titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista, ma non totale, ma perlomeno parziale.
0: Merck ci scrive: non possiamo competere con le inglesi. Questa è la verità. Però non c'è come dubbio. Terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
1: Spero venga a due. Esatto, però quindi... due, io è il fratello, non Désiré Doué, perché Désiré Doué uno è inarrivabile, due un altro ruolo. No, questo sarebbe fratello che gioca allo Strasburgo, che è di nazionalità ivoriana. È stato appostato, ultimamente.
0: Esatto. Paolo scrive anche: Frattesi è andato all'Inter, ha fatto solo panchina. Dove è scritto che Palestra all'Inter sarebbe titolare sempre, al Chelsea panchinaro? No, ma infatti questa è una leggenda che ci stiamo raccontando tra di noi.
1: All'Inter bisogna avrebbe accettare... fatto il titolare senza dubbio.
0: Bisogna accettare il fatto che siamo davanti a un calcio minore. Chi è forte va in Inghilterra, in i top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo... No?
1: Sai, Marco, allora... Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto, secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
0: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo. Lo leggo dopo perché non voglio sforare. Dopo leggo il messaggio che mi incuriosisce, che è una sorta di critica, però non so cioè è una sorta di critica non corrispondente alla realtà. E allora così gli rispondiamo, vai.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi ben ritrovati Marco Piccari e Lucio Marinucci in quest'anteprima. Allora, andiamo a leggere ancora un po' di news e poi recuperiamo un po' di messaggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muoversi. Ieri dicevamo che ancora non si riescono a sbloccare tante trattative, però perlomeno un passo in più verso il fronte Colomani c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa di massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto. Quindi si parla appunto, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, per un quinquennale. Si discute dell'ingaggio che dovrebbe essere, si partirebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio, rappresenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno, 5 milioni quinquennale, 5 milioni poi eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante sarebbe entusiasta dell'idea di tornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, ma poi bisogna però convincere Paris Saint Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, sempre molto, molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus non potrebbe permettersi, o meglio, non vuole permettersi di spendere. E quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint Germain un po' meno, perché il Paris Saint Germain non ha di certo bisogno di soldi, e quindi ad ora c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui il pezzo che appunto vi stava spiegando e leggendo Lucio.
1: È un'argomentazione in più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti. Certo,
0: vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda.
0: Però dalla Juventus vado al Milan, perché su Tutto Mercato Web viene riportata la news di che è in corso un summit di mercato a casa Milan, cioè presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata sulle risorse interne, seguendo il modello Liverpool. Il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque, non è un caso, questa mattina il numero uno di Red Bird ha preso parte all'incontro tenutosi a casa Milan per pianificare la prossima stagione. E quindi con lui c'era anche il CEO del club, Massimo Calvelli, e naturalmente anche tutti gli altri che fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'unione è stato naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di nuovo attaccante ma anche di altri rinforzi per la rosa. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos,
1: molto,
0: che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo ne parliamo. E quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: In qualche direzione deve muoversi, per forza, Marco, perché fermo è rimasto fermo per
0: troppo
1: tempo.
0: Qualcosa deve fare, insomma.
1: Beh, sì, decisamente. Allora, qualcuno diceva anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stata una sorta
0: di... Beh, poi c'è anche
1: di...
0: da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche sì, loro due c'è da
1: Leao
0: capire...
1: Leao ha un pochino ritrattato, sì, dopo l'Uzbekistan...
0: Soprattutto dopo... ho letto delle parole al miele nei confronti di Amorim.
1: Esatto,
0: quindi...
1: quelle lì, ha detto è un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, al Manchester non è andata ma... è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il mondiale. Prima sembrava aver detto che avrebbe lasciato, sostanzialmente ha detto quello che ho fatto al Milan l'ho fatto, ho dato tutto, certo, aspetto una nuova sfida. Quindi mi sembra abbia fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio, e giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Assolutamente,
0: li salutiamo, ben gli ritrovati, amici, ben trovati, così come salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana su Italia 7, quindi grazie agli amici che ci salutano dalla TV. Poi leggo anche, c'era questo messaggio che ti volevo riportare, giusto per rispondere.
1: Dimmi tutto, Marco.
0: Eccolo qui, sono un uomo di 80 anni e quindi noi gli diamo un grande abbraccio.
1: Cifra tonda,
0: e vedo spesso la vostra trasmissione, mi piace una sola cosa, non mi piace tutto quello che leggo quando gira il rullo. E per quale motivo? Rullo notizie, che tra l'altro compare sotto in TV anche la nostra. Poi ho l'impressione che siete tutti tifosi della Juventus. Che c'entra però bah. Questo? Sto leggendo adesso quote di calcio mercato, appunto, sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. E poi leggo ancora che Molinaro è...
1: Vabbè, ci sono varie notizie, Marco, di tutte le squadre. Addirittura parliamo della Scafatese.
0: Annuncia il rinnovo, quindi sono notizie anche che riguardano la Serie C. Poi Espinal ancora in pole,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Casertana, quindi inizio ancora notizie sulla Serie C, come ci dice Lucio, quindi non vedo tutte queste notizie.
1: Marco, sono vari temi, non poi magari in qualche giornata c'è qualche notizia più sulla Juventus.
0: Ecco, qui c'è in corso il summit di mercato, l'abbiamo letto in casa Milan. Io ragazzi però, quindi questo signore che con grandissimo rispetto, insomma, io cercherei di essere un po' più leggeri, perché se addirittura da un rullo di notizie che passa uno deve etichettare una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè
1: no,
0: fosse,
1: ce ne chiamiamo
0: esatto,
1: fuori
0: fosse monotematica,
1: Marco,
0: allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di fede juventina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio
1: oltre,
0: assolutamente
1: oltre.
0: Faccio ancora gli auguri al nostro amico e spero, insomma, sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore, ecco. Allora,
1: bene, sei stato chiaro.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno Maragana, Michel da Cuneo. Il contrario del mio collega di tifo che diceva indifferenza per Palestra, no, invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale magari italiana ha bisogno di giocatori di esperienza, forti, per poter andare e giocare nelle competizioni dove merita di stare, altrimenti di sto passo la vedo dura. Bocca al lupo al Palestra, all'Inter sceglierà uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Ma sai che questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo, i giovani forti italiani che devono fare? È meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nell'ultima ora ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di buone prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più. E se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare per permettere a quei giovani potenzialmente molto forti di crescere.
0: Non c'è dubbio.
1: Io la vedo così.
0: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao Lucio, secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, di preciso Francia. Voi, salvo da Milano. La Francia ha grandi possibilità, dai. Su questo
1: io a me, sui pronostici sulle competizioni estive, mi piace farle prima della partenza. Io anche avevo detto Francia.
0: Va bene, vediamo.
1: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
0: Bene.
1: Devo decidere.
0: Vai,
1: tra
0: con,
1: l'altro,
0: una, vai con un altro audio, poi andiamo di approfondimento. Vai.
3: Buongiorno, sono Carlo. Ma io potrei dire che anche quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso, per quanto riguarda l'Inter, dei nomi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto, la stessa cosa dicasi per Bissek e Çalhanoğlu. Con l'Inter è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto bene anche Palestra. Non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
0: No, sono 5 prima di tutto. Sono 5 per 6 anni più 1.
1: Sì, 30 milioni in 6 anni, ma Marco, l'abbiamo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario. Però secondo me non è solo una motivazione economica, probabilmente sarebbe cresciuto anche all'Inter. Però non escludo che in Inghilterra, trovando spazio,
0: io penso una
1: possa
0: cosa,
1: crescere in un certo modo.
0: I giocatori italiani possono anche andare all'estero. Anzi,
1: se vai nel miglior campionato al mondo,
0: anni fa magari questa cosa non si vedeva. Per esempio nel mio periodo calcistico gli italiani non si muovevano dall'Italia,
1: perché però in Italia venivano valorizzati.
0: Esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, tatticamente, culturalmente, quindi non ci vedo niente di così anormale. Ripeto, come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, o ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dumfries, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto, insomma,
1: era
0: un giocatore importante. È venuto e è cresciuto ulteriormente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista,
1: sì, poi era andato al Milan
0: internazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene. Quindi Çalhanoğlu era un giocatore già molto affermato, quando non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi...
1: sì, poi sono cresciuti, Marco. Secondo me però l'argomentazione dialettica è che la crescita che un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Possono crescere in tutti e due, in tutti e due club, però è chiaro che il campionato inglese,
0: anche se fosse una scelta economica, è pieno diritto farla.
1: Vabbè, quella è legittima,
0: vai,
1: però se ne può discutere.
0: Vai,
1: su quello se ne può discutere
0: in un campionato di altissimo livello, di altissimo, dove ti confronterai quando avrai l'opportunità, perché molto probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché te lo devi guadagnare.
1: Sì, dipende molto, dicevo, da
0: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto molto lavoro. Perché quando sai che magari non parti titolare, devi lavorare tantissimo per convincere, no? Coloro che ti hanno preso. Quindi è anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, sono variabili.
0: 331-8200-213, andiamo con un altro messaggio.
4: Marco e Stefano, buongiorno.
0: Stefano deve arrivare.
4: Vorrei che mi spiegate una cosa, che non sono molto informato in merito, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra, col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono e spandono come non si fosse un domani? Non l'ho mai capita, e magari se me la potete spiegare, così magari sono aggiornato anch'io. Grazie.
1: Vado io?
0: Vai.
1: Perché allora innanzitutto poi bisogna differenziare, tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA, nei quali insomma si possono permettere di fare determinati accordi per investire un po' di più, seppur entro determinati parametri. E poi banalmente, Marco, secondo me questo è un po' un cortocircuito, ma mi espongo io, lo dico io, il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero, onde evitare poi magari delle ripercussioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezioni di capitali. Per esempio, la Juventus ha già fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 30 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per rientrare in determinati paletti, ma anche perché poi eventualmente più avanti Elkan dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale, che ha già fatto. Per noi è più complicato, per altri club potentissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro hanno dei parametri, l'idea che spendano un miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. Le iniezioni di capitali per loro non sono un problema.
0: Poi dobbiamo anche
1: per noi,
0: dire
1: sì,
0: anche un'altra cosa, che abbiamo loro hanno anche il grande vantaggio di avere delle strutture importantissime,
1: hanno degli
0: stati,
1: incassi, esatto,
0: hanno tantissimi incassi,
1: gli sponsor, gli stati vengono vissuti ogni giorno, quindi l'incasso è quotidiano.
0: Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. Ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale degli anni 90. E questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, un argomento che...
1: A malapena si ristrutturano gli stadi in Italia.
0: Che veramente va bene. Va bene. Allora, ci dobbiamo... andiamo avanti.
1: Ancora no.
0: Sentiamo qualche audio. No, voglio dire, sentiamo qualche audio. Vai.
5: Ciao Marco, Antonio Staminato, ciao Lucio. Io credo che il Palestra, cioè, l'avrei voluto all'Inter, ma a quelle cifre, no? Ma non perché il Palestra non li meriti, o perché l'Inter non ha soldi. Quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere delle statistiche. Caio De, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli aerei vinti per occasioni da gol create, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A in Italia noi sappiamo parlare solo di Palestra, ma Caio De è così scarso?
0: No, io non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo così, attratto molta attenzione, perché ha proprio le qualità, dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere forte. Cioè, Palestra per me è più forte di Coyote. Poi,
1: poi può essere, con tutto il rispetto per Coyote,
0: può essere una soluzione, un'alternativa. Quindi si stava cercando di prendere uno dei migliori in quel ruolo in prospettiva. Quindi
1: però anche questo, secondo me,
0: allora sul discorso della valutazione, qui potremmo stare qui a parlare,
1: sì, ne parliamo ogni giorno,
0: settimane
1: Marco,
0: le valutazioni purtroppo non c'è un criterio. Si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar: per me è troppo, per Lucio è troppo, per magari un altro dice no, vale. E non c'è un criterio, punto.
1: No,
0: è inutile che ci intortiamo su questo discorso.
1: Sì, ma il discorso è questo qui. Poi il messaggio di Antonio, secondo me, andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale. Però ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me avvalora anche quello che dicevamo prima. Coyote in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità con la maglia viola, aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo, doveva sgrezzarsi. È arrivato in Inghilterra, il Brentford l'ha preso e ne ha fatto un giocatore di buon livello, però perché è migliorato? Secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia, che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese. Adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, però in una squadra come il Brentford è un esterno faticatore, che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, e non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì. Quindi ritorna al discorso che per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
0: Ok, va bene. Allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
6: Ma quale ravvedimento? Se le stesse cose le dicono gli amici tuoi in collegamento, vanno bene. Se le dicono la gente da casa, fate i fenomeni, i competenti.
0: Ma di che cosa, però?
1: Non ho capito se fosse riferito al messaggio di prima sugli juventini, ma nessuno che ci ha mai dato in...
0: Prima di tutto, così non si capisce a che cosa si riferisce.
1: In collegamento.
0: Se si riferiva ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso...
1: Non so se fosse riferito a quello.
0: Quindi non ho capito a che cosa si riferiva il messaggio. Se può spiegare, così cerchiamo di essere più chiari. Allora, 331-8200-213, dai, ne sentiamo un altro.
7: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea, che è stata una scelta prettamente economica, perché se io poi a 21 anni ti do la possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e ti do anche un bel stipendio, e tu preferisci comunque andare in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi. Quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizzano i giovani, non si fanno giocare, perché anche quando si cerca di farlo, a predominare sono sempre e solo i soldi.
0: E su questo io non c'ho dubbi che i soldi contano, e tanto.
1: Sì, però non solo, Marco. Cioè, non è solo i soldi. In Arabia Saudita sono quasi esclusivamente i soldi, perché è un campionato non competitivo, perché sai che se vai lì non avrai uno sviluppo a livello calcistico. Secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiori è migliorato in Premier League, Marco?
0: Sì.
1: Secondo me sì. Tonali è migliorato, secondo
0: sì,
1: me
0: tantissimo.
1: Sì, è il miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calciatore che si è sviluppato. Coyote è migliorato, Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto il Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo parziale che si può avere sulla scelta di Palestra è che non sia solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo, però... Anche Calafiori non è un titolare inamovibile. Incapie ha fatto il titolare nelle ultime mesi.
0: Pure Tonali non è che è andato in un club che ha vinto tutto in Premier League, capito?
1: No, è stato al Newcastle, però è diventato un giocatore migliore
0: in una squadra che non vince tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando, quindi è un discorso,
1: certo,
0: discorso
1: se dovesse diverso. Finire per fare panchina, non
0: poi
1: allenarsi,
0: posso dirvi una
1: bene.
0: Cosa ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan e la Juve ci devono arrivare prima, ci devono arrivare prima, ci devono arrivare prima, perché questo ragazzo giocava all'alcione che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia preso prima dei grandi club, è questo che se io mi
1: sì,
0: sottolineo
1: punti
0: sempre
1: su questo tema.
0: Ci devono arrivare prima,
1: non è facile arrivare quando ha 13 anni,
0: però
1: ho capito,
0: però ci devi arrivare prima su quelli prima. Bravi ci devi arrivare qui prima e te li devi prendere, portare, far crescere e lanciare appena possibile in prima squadra, ma ci devi arrivare prima, non quando valgono 50 milioni.
1: Tanto sai che Palestra era nell'Academy dell'Inter per una certa parentesi,
0: e allora di che stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso ti vendo a delle cifre alte e me li prendo io, perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare, l'Inter, il Milan e la Juve su questi calciatori ci devono arrivare prima, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
1: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
0: Lo prendi a 50
1: devi
0: milioni,
1: spendere di più e
0: non
1: devi
0: hai fatto
1: avere più
0: un gran lavoro. Non hai fatto un gran lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
1: È che è vero che Palestra non l'avevamo praticamente mai osservato in Serie A. Certo,
0: lo so,
1: anche questo secondo me
0: vuol dire, lo osservano
1: con
0: nelle categorie inferiori e se li prendono prima.
1: Anche questo
0: allora,
1: è vero.
0: 331-82-00213, forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
8: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo una squadra adesso che diciamo è di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che questo giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e te lo portano via, perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva. Io penso questo.
1: Beh, ci può stare come valutazione. Insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore. Può avere senso. Perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative. No?
0: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. E allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Buon
1: grazie
0: fine
1: a te,
0: settimana,
1: Marco.
0: Lucio.
1: Altrettanto.
0: A prestissimo. Noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia.

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti gli altri che ci seguono. Allora, caro Stefano, appena mi dà l'ok Andrea Magliocca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese, allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Nick.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
3: Bentrovati, buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Veramente buon caldo. E anche a Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora senti, io parto subito da Nicolò, approfitto perché tra qualche minuto lo devo sganciare, però Nick, situazione Paz, perché a sto punto diventa un po' diciamo, non so, un altro ci prova l'Inter, situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Paz.
2: Ma guarda Marco, la situazione di Nico Paz è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e il Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Paz a Real Madrid e Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se non quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento, riscattare il giocatore a diritto di riacquisto a 10 milioni di euro e poi eventualmente te lo rivendiamo, ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60 milioni di euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter o chi per loro, naturalmente si va sui 70 milioni di euro. Per cui la situazione è questa. L'Inter si è già riattivata perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Javier Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nico Paz. E il corteggiamento parte da lontano. Certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il più grosso talento cristallino degli ultimi due anni in Serie A, però le cifre sono queste e d'altra parte non potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro palestra, per cui a maggior ragione, forse se ci pensiamo bene, costerebbe anche un po' meno. Ovviamente è un eufemismo per dire che siamo fuori controllo ormai.
0: Cioè praticamente Nick, lo sconto riguarda il Como, se invece c'è un'altra squadra deve almeno tirare fuori 70 milioni, cioè questo è il discorso.
2: Allora funziona così, sì, che il Como, se lo riprende il Como, glielo danno a 60 milioni.
0: Esatto.
2: Se invece naturalmente lo compra l'Inter, compra la Ceccarini Production, la Ceccarini S.P.A. o compagnia cantante, lo dovevano pagare 70 milioni di euro.
0: Buonanotte.
2: Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché, allora, loro mettono questa cifra, mettono questi 70 milioni di euro ed è giusto che li mettano, no? Perché dare un valore al giocatore. Però mi aspettavo che non lo volessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo potessero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello perché forse o non vedono spazio all'interno del Real Madrid, oppure perché per loro è importante monetizzare comunque su un giocatore che so che magari lo possono ritrovare dalla loro cantera, da altre situazioni di mercato, e quindi c'è da fare questa riflessione.
0: A questo punto io chiedo però a voi, avendo perso palestra Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo eccetera,
1: ma mi sembra difficile anche qui
0: sembra difficile o devono fare una follia, perché qui bisogna convincere anche Oaktree a tirare fuori ulteriori soldi che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
1: Ma ci ha detto Nick che non sarebbero i 60 scontati per il Como, quindi c'è un'eccezione per il Como, c'è un primo diritto, insomma.
0: Vabbè,
1: io dire,
0: Como
1: ti do,
0: l'ha valorizzato
1: Quindi 60 milioni te lo do. Poi se non lo so adesso Nick, ma non c'è da escludere che loro gli mettano un'altra ricompra.
0: Esatto, loro vogliono.
1: Quindi fanno 60, poi 80.
0: Te lo ricomprano.
1: Perché questo è tipo un investimento, no?
0: Certo.
1: Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio il mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni.
0: Esatto.
1: Capito?
0: Sì, sì.
1: Real Madrid fa così.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Secondo me fa bene.
0: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo?
1: Ma l'Inter
0: punto,
1: che fa? 70, poi Real Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai? Perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 70 milioni, facciamo
0: un'ipotesi.
1: Okay. Tu Inter mi dai 70 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra, 90. Per me, recompra.
0: Esatto.
1: Madrid, Casablanca.
0: Esatto.
1: L'hai venduto? L'hai acquistato? Secondo me no. Quindi tu dai 70 milioni per avere prestazioni di pazzi e non sei certo di averlo. Perché poi l'anno successivo, sai com'è il calcio, non si sa mai. Bernardo Silva fa bene o non fa bene, da tre quarti Gulen fa bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e me lo riprendo. Ma questo lo Florentino Perez è numero uno, cioè del Madrid. Quindi prendo la diciamo così, cash subito. E tanto me lo metto in cassa.
0: Certo, certo, certo.
1: È un investimento che
0: tu dici, situazione
1: investimento pass. È un'obbligazione pass.
0: Un'obbligazione pass è carina.
1: Esatto,
0: capito? Molto semplice. Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
5: Ma guarda, queste quotazioni, secondo me, Rico Pass può andare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, per un giocatore sicuramente grande talento, mi sembrano cifre enormi. Insomma, anche Palestra, l'avevo già detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata la Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché gli hanno dato il doppio di ingaggio. Quindi credo che in questo momento la Serie A non si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
1: È un prestito, Daniele, capito? È un prestito.
5: Sì, no,
1: prestito
5: certo,
1: passa.
0: Però perdonatemi, allora, l'Inter,
1: cioè, io
0: per...
1: ti presto. Tu mi dai soldi,
0: però l'Inter per Palestra, che c'ha 21 anni e che non ancora aveva dimostrato, è arrivata quasi a 50 milioni. No?
1: Però tu spendi 70 milioni, tu Inter, fuori, non sei certo che è
0: capito,
1: tuo,
0: però ti serve
1: perché c'è la ricompra del Madrid. Allora, se l'Inter dice no, io lo voglio, allora non te lo do. Quindi, avanti un altro, vendita libera,
0: allora.
1: Premier. Che ci state devi... voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
0: Però Massimo, la mettere prima, Nico Pass alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire,
6: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Nico Pass, visto che hai risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra, poi tu dici però ce l'hai ma non ce l'hai. No, ce l'hai. Poi alle brutte, se Real Madrid ti mette la ricompra, spende altri 20 milioni in più rispetto a te e tu c'hai
1: 90 milioni,
6: 90
1: certo,
6: milioni. Quindi alla fine è un investimento che, secondo me, se ci credi realmente, ne vale la pena. È normale che devi essere straconvinto al 100% del discorso.
1: No, ma infatti è intrigante, perché... Massimo, è interessante questo discorso, perché poi dopo c'è l'alea, no? Quindi l'imprevisto, se si spacca, tu hai speso 70 milioni e alla fine ha vinto il Real. Cioè, no, ma ci devi mettere tu. Ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
6: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato. È un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che l'ho visto protagonista negli ultimi due anni con una squadra forte. Quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che ad oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia. Cioè, per me, ti dico la verità, erano più folli 50 milioni per Palestra che 70 per Nico Paz.
0: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, te la giro anche a te, perché di pochissimi minuti fa, citiamo la fonte, di Fabrizio Romano, perché dice che è in atto un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Pass a titolo definitivo. Io non riporto questo, si potrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe, perché Nico Pass vorrebbe restare al Como. Quindi...
2: Ma ci può stare, stare, voglio dire che ci possa essere questa possibilità, e quindi un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre che questo.
1: Mi è piaciuta questa cosa.
0: Sì, mi piace.
1: Prestito pazzo.
0: Prestito pazzo, perché rimarrebbe sempre il Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto, quindi non cambierebbe nulla da questo punto di vista. Ecco. Quindi ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nick.
2: Insomma, comunque sia, se dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni, come ho detto prima io, oppure trovano un accordo, voglio dire, di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe da capire. Ora io, francamente, quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara, ma
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto che c'è un accordo, Como raggiunge accordo con Real Madrid per acquistare Nico Pass a titolo definitivo, ci siamo, dice lui, scrive lui,
2: okay.
0: Accordo raggiunto poiché il Como riscatterà Nico Pass dal Real Madrid. Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.
1: di fare compra, quella è una famosa.
2: Vuol dire che, quindi che il Como versa 60 milioni di euro.
0: Esatto.
6: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito Nico Pazzo spendendo 60
0: milioni.
1: Hai capito tutto.
0: Caro, gli è costato sto prestito.
1: Ma insomma, sintetizzato, non vi è piaciuta questa obbligazione pazza che gira per loro?
0: Molto
1: bella. Il Como giustamente dice c'è i soldi, vabbè, facciamo questo investimento, poi vediamo alla fine dell'anno.
0: Sì. Quindi vabbè, vabbè.
2: Ora è tutto più chiaro. Il Como, ora guarda, mentre stavamo parlando ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiara questa cosa del collega, ma anche di Gianluca Di Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione, sono pronti a pagare 60 milioni come avevamo detto. Sì.
0: Marco, rimane il Como. In prestito a 60 volta. Milioni, con obbligazione, hai capito?
1: C'è stata la telefonatina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra cifra, 80 e sì. Vediamo come va a fare i fallimenti.
0: Certo,
1: in bocca al lupo, buon campionato a tutti.
0: Dicevi, Daniele?
5: No, rimane comunque un bel azzardo, perché 60 milioni, se poi il giocatore, come diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre e così via, 60 milioni poi te li tieni, nel senso che Real Madrid può anche non richiedertelo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi dei soldi. Ecco, intanto ha speso 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi ormai ci sta tutto. Quindi
0: ha confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
1: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il riscatto da parte del Real Madrid, no? Cioè, 60-80. Sì. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, nelle modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, l'hanno, non lo posso vendere. No, scusami, mi devi chiamare. È sempre, cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno, però poi per venderlo a fronte di una richiesta. Facciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede e tu devi chiamare Real Madrid e dici, però mi dai una percentuale, non lo so, come funziona? Cioè tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, il Real Madrid, no, lo vendo io, ti do 20 milioni a te, quindi...
6: Io credo che abbiano trovato questo tipo di accordo.
1: Secondo me sì.
6: Anche perché se no è un accordo...
1: Però non lo so che cosa ne pensiate voi, per me è un'operazione da 10 e lode della Casablanca.
0: Della Casablanca? Ma
1: 10 e lode proprio.
0: Loro so
1: bravi. Almeno da come l'ho letta io.
2: Tempo, Marco, loro hanno tempo fino a, allora, diciamo, l'accordo che si erano presi Como e Real Madrid era quello che ti dicevo, no? Che comunque te lo possono rivendere a 60 milioni di euro, avevano tempo fino a martedì. Ieri non mi sembravano per niente convinti di spendere questi 60 milioni di euro. Oggi invece si vede che il Como ha rotto gli indugi e pur di avere Nico Paz, la certezza di avere Nico Paz anche solo per una prossima stagione, perché poi come dicevate, se rimane questa possibilità, no, che di controllo del Real Madrid, alla fine è come se pagasse una sorta di prestito clamoroso, non so con quali vantaggi o meno, però detto questo forse hanno valutato che è la cosa giusta da fare in questo momento. Avranno dei loro vantaggi che in questo momento non riusciamo a vedere, altrimenti non si spiega.
0: Bene, ma sti paletti del Como che li buttano giusti, i paletti loro, paletti. Come funziona?
1: Comunque forse l'operazione più interessante del calciomercato fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi ha entusiasmato questa operazione, perché è un prestito molto oneroso che Madrid fa credendo nel calciatore.
0: Certo, perché dice, quindi io ti riprendo, in qualche modo ti riprendo.
1: Bravo. Sto là alla finestra perché ci credo che non sia un fuoco di paglia. Quindi operazione a 10 e lode.
0: Qua non ti posso far giocare.
1: Se ci abbia messo il becco Papelito Mourinho,
0: ma qui non ti posso far giocare. Rimani lì, gioca, cresci, va a fare la Champions.
1: Mi dai 60 milioni perché ho da fare qualcosa.
2: Dice così, alla fine Real Madrid assolutamente dice: io intanto incasso 60 milioni.
0: Esatto.
2: 75 di riacquisto, nella peggiore delle ipotesi lo ripago 15 milioni.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi sei d'accordo con me?
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: se
0: sono,
1: tu dovessi scrivere
0: geniali.
1: Adesso un fondo, un editoriale, Casablanca,
2: cioè. Non gli segni nulla a Florentino,
0: capirai?
1: Sì, Florentino, capirai.
0: Devo insegnare a lui.
1: Hanno rieletto con Mourinho.
0: Non c'è niente da fare. Senti, Nick, prima di salutarti, ti chiedo un po' la questione anche Gonzalo Ramos in casa Milan.
2: L'attaccante che il Cardinale vuole regalare fondamentalmente. ad Amorim, era già un regalo che il Cardinale avrebbe voluto fare a Max Allegri se non ci fosse stato quello che è accaduto, cioè che il Milan fosse finito fuori dalla zona Champions. È un giocatore che il Paris Saint-Germain valuta 45 milioni di euro. Tra l'altro il Paris Saint-Germain rischia di perdere comunque due signori attaccanti, perché Gonzalo Ramos, se il Milan va sotto, sa che deve spendere 45 milioni di euro. L'altro è Colomani, che secondo me è virtualmente già della Juve, perché tanto la Juve ha girato intorno a tutta una serie di obiettivi, ha capito che l'unico giocatore che può andare a prendere, perché c'è la volontà sua e perché tutto sommato è in modo per poter rafforzare l'aspetto offensivo, è Colomani. E anche lì ci vorranno 40 milioni di euro, da capire se entreranno anche delle contropartite, per esempio che Kefren Turan potrebbe essere un'idea per abbassare il prezzo. Comunque loro l'accordo con Colomani ce l'hanno, 5 anni di contratto a 4 milioni e mezzo più bonus.
0: E ti chiedo l'ultimissima e poi mi rimango con Daniele e Massimo. E mentre per quanto riguarda che sì, è un osservato speciale da Atalanta e Juventus, ti risulta, Nick?
2: Allora, che sì, è già diciamo in trattativa da tempo con la Juve e lui gli ha già dato la disponibilità. Il problema è che ancora la Juventus non ha formalizzato il contratto di Kessié. Ora lui è stato anche al mondiale, quindi bisogna stare attenti alla concorrenza. Kessié ci pensa anche l'Atalanta, sì, è un giocatore che piace molto anche a Cristiano Giuntoli. Sarebbe un riprendere, no, Kessié all'Atalanta, perché poi fondamentalmente sarebbe un modo per andare a riprendere un giocatore che già hanno avuto, tenendo presente che comunque le richieste economiche non sono semplici, non sono basse, si parla di 5-6 milioni di euro che secondo me la Juve potrebbe anche dare a Kessié, arrivarci a 5 in qualche maniera. L'Atalanta dubito che possa fare un'offerta del genere, però sai, le vie del mercato sono infinite, con 100 milioni incassati tra Ederson e Palestra, beh, l'Atalanta potrebbe anche fare un piccolo sforzo di budget per un ingaggio. Poi bisogna andare a chiedere a quelli che ci sono, che cominceranno a fare la fila lì tra Percassi e Giuntoli, a battere, a bussare alla porta, perché se dai 4-5 milioni a Kessié arrivano gli Scamacca, arrivano i Raspadori e tutti gli altri.
0: Bene. Va bene, Nick, ti lasciamo, so che oggi sei un po' impegnato, quindi ci siamo lunedì, dai un abbraccio, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Ciao, ragazzi. Intanto anche Sky, precisiamo, noi abbiamo anticipato un po' l'uscita anche di Sky. Sky adesso scrive: Como pronta l'offerta per acquistare Nico Pass, si lavora per trattenere l'argentino, quindi non c'è ancora un'ufficialità, diciamo che lo scenario potrebbe essere questo, ma non c'è l'ufficialità. È chiaro che questo tipo di operazione, se va in questa maniera, io sono d'accordo con te, 10 lode al Real Madrid, insomma, che gli vuoi dire?
1: Bisogna vedere appunto se avrà questo diritto di ricompra, esatto, e la cifra.
0: Ma da quello che sembra che la clausola di ci sia, insomma, non lo lascia andare così.
1: Però non si sa ancora la
0: cifra. La cifra non la sappiamo. Vabbè, vediamo. Sentite, invece, Massimo, tu che ne pensi di che sì come obiettivo Juventus? E se perché sì sarebbe meglio, non so, ritornare e andare all'Atalanta o alla Juventus come, diciamo, destinazione?
6: Ma è un giocatore che a me piaceva, quindi è un giocatore che sicuramente il ricordo che ho è un ricordo importante, giusto, da giocatore importante. Io mi ricordo che anche se non erro l'anno scorso era uscito fuori il nome di che sia la Juve, quindi è un giocatore che
0: sta
6: a me
0: girando, lui ha finito il contratto in Arabia, sta in scadenza praticamente.
6: Sì, è un giocatore che mi piaceva. Quindi secondo me è un ragazzo importante, sicuramente.
0: Ma è un elemento, vi chiedo, per il centrocampo della Juventus, sarebbe quello che manca, quello che serve tanto?
1: Uno dei giocatori
0: che servirebbe.
1: Che servirebbe la Juve.
6: Lui
1: secondo me deve cambiare il centrocampo.
0: Nel caso devi a Turam, però che tieni pure Turam?
1: No, secondo me deve cambiare gli interpreti del centrocampo.
0: Dicevi, Massimo, scusa, ti ho interrotto?
6: No, dico, lui è un giocatore che ha quantità, ha qualità, ha gol, quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo, molto comodo al modo di giocare che ha la Juventus, che potrebbe avere la Juventus di Spalletti. Io Thuram, ti dico la verità, me lo terrei, perché Thuram è un giocatore, secondo me, forte. Cioè, tra tutti i giocatori che ha la Juventus in mezzo al campo, Thuram probabilmente, se tu lo devi dare via, è perché è l'unico che...
0: Ma non è un po' un doppione che sì, Turam, vi faccio questa domanda? Non rischia di essere un po' giocatore simile per caratteristiche?
6: A me piace.
0: No, io sono d'accordo con te, però non c'è il rischio che sì sia un po' il doppione o Turam diventi il doppione?
1: Tu dici, c'è il rischio che si pestano i piedi?
0: Cioè come li fai giocare nel modulo di Spalletti? gioca tutte e due o gioca su uno? È vicino, cioè ci vuole un centrocampista di qualità là in mezzo, ragazzi, eh? Perché c'hai Locatelli, Thuram e che sì.
1: Secondo me
0: se dovessi devi, prendere devi, che sì,
1: cioè, se io devo immaginare un rafforzamento, diciamo, generato dalla Juve, immagino che i titolari siano diversi da quelli di adesso e quelli che hanno giocato fino adesso possano restare alla Juventus. Mm. Allora la Juve fa un salto di qualità enorme, ma potrà essere possibile questo? Questa è la domanda ci dobbiamo fare. Vedo dura.
0: Daniele?
5: Ma a me che sì è sempre piaciuto moltissimo.
0: No, su questo non c'è dubbio.
5: È un giocatore, l'abbiamo visto anche in mondiali, insomma, è uno che anche sa fare gol. La domanda però, tu dicevi, può essere il campione di Thuram, ma faccio una domanda a due che invece capiscono di calcio, al contrario di me. Non potrebbe giocare al posto di Locatelli? No.
1: Sì.
0: Sì. Però che fai? Ecco. Quindi fai Locatelli Thuram?
1: No. No, lui dice che sì Thuram.
0: Che sì Thuram.
1: Ma poi mi sembra di capire che la Juve voglia riconfermare Douglas Luiz che rientra.
0: Lo vuole
1: e
0: vedere.
1: Con Miners pure.
0: Lo vuole vedere. Quindi tutti questi cambiamenti,
6: Miners,
0: ragazzi.
6: Miners se riesce da via.
1: Massimo, così almeno sembrerebbe. Poi non lo so. Sai, ma con, il con, mercato non...
0: ma con Miners chi so prende adesso? Scusami, devi però trovare. Scusa. Tante,
6: sono tre, sono
1: un amatore,
6: tre anni,
1: amatore
6: Miners, no? Sono tre anni Kub Miners che è andato via dalla, cioè che ha la Juve, questo è il terzo anno, giusto?
0: Sì, sì.
6: Terzo anno hanno speso 60 per prenderlo, hanno speso 60
1: però
6: milioni,
1: sarebbe il primo tu Massimo che fa l'allenatore con Spalletti dall'inizio.
6: Sì, sai, ma però, insomma, Spalletti pronti via, trovato a rigenerato dietro braccetto di sinistra, ragazzi, non ce lo dimentichiamo,
0: cioè tu dici non sa dove metterlo praticamente
6: quando Spalletti è arrivato alla Juve,
0: è un po' questa l'idea,
6: detto, tu c'hai. Gli avranno detto amico mio c'è un sessantello da rimettere in pista e giustamente lui ha detto dove lo posso mettere, beh mi piacciono i difensori che sanno giocare, lo provo a mettere in quel ruolo, ma ad oggi Kub Miners in mezzo al campo alla Juve lo vedo un pochettino in difficoltà, come tre quarti altrettanto, è dura.
0: Qui qualcuno scrive che Thuram va a Parigi per Kolumani, è chiaro, 40 milioni per la punta, altrimenti dove li trova? Quindi vedi, qualcuno lo vede già fuori Thuram. Io boh, vabbè,
6: Infatti scherzi, Che peccato, perché comunque è un ragazzo importante, un ragazzo che secondo me alla Juventus, in una Juventus da ricostruire, Thuram ci può stare, a meno che tu non mi dici
0: certo che sia
6: lo
0: parametro
6: devo per
0: zero.
6: Forza vendere, lo devo per forza vendere perché lo devo fare, capito?
0: Sì,
6: come?
0: Sì. Sentite, l'ultimo giro prima di salutarci lo voglio fare un attimo sulla Roma, tanto noi ci ritorniamo dopo. Stefano, ho letto che sono 96 ore importanti queste nell'ultima parte di questo mese per la Roma, per
1: guarda,
0: fare
1: io
0: operazioni
1: non
0: di entrate,
1: conosco
0: in uscita,
1: tecnicamente
0: paletti.
1: Prima di dire stupidaggine appunto prendo tempo perché non sono ferrato nel settlement agreement per finanziario,
0: accordi con la UEFA,
1: gli accordi,
0: tutto,
1: le scadenze, le deadline eccetera eccetera. So, come sappiamo tutti, che la Roma deve fare una cessione eccellente entro il 30. So che anche così da quello che risulta, da quello che si apprende, che la proprietà farà uno sforzo se si può rinviare qualcosa per evitare l'ennesima multa, non lo so, e magari fare il mercato un pochino in maniera con meno assilli. Però certo è che Marco, la Roma deve fare delle cessioni eccellenti.
0: Io non ho letto due che
1: potrebbero essere due, sì.
0: Sulle Econe
1: potrebbero essere loro due. Una certa, quasi certa.
0: Sulle, secondo me, con tutto il rispetto, perché a me piace come giocatore, però può essere una cessione, diciamo così, sostenibile. Con E devi andare a trovare poi qualcosa lì in mezzo, perché secondo me perdi un po'.
1: Sì, perdi una presenza importante sul piano difensivo, dell'organizzazione del gioco, del punto di riferimento, però magari puoi guadagnare con un acquisto meno forte di Con E, so se mi spiego, però più offensivo, più tecnico,
0: forse
1: più vicino al calcio
0: del
1: Gasperini, capito?
0: Forse è quello che cerca Gasperini. Daniele, due cessioni che insomma vai.
5: Credo che su lei si possa accedere tranquillamente, non mi sembra che abbia dato grandissime prove, è costato parecchio, se trovano qualcuno che gli dà un po' di più di quello che hanno speso, secondo me fanno bene a venderlo. Poi è evidente dovranno cedere un altro big, escluso Svilar. Rimangono soltanto tre sostanzialmente i giocatori che hanno mercato. Uno è Conè, l'altro è Ndicka e l'altro è Pisilli, ma Pisilli mi auguro davvero che la Roma non lo ceda, credo non lo cederà, quindi è uno fra Ndicka e Koné. Credo che Koné sia quello che ha più mercato, come diceva giustamente Stefano, poi però bisogna scegliere il giocatore giusto che lo sostituisca, perché è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Gasperini, è ovvio, no?
0: Va bene, mi devo fermare qui. Massimo, ti sto per salutare perché tu non ci sarai nel blocco successivo. Chi vince la sfida, a tuo giudizio, tra Mbappé e Haaland questa sera? E poi ti chiedo chi preferisci tra i due attaccanti. Noi dopo ne parliamo successivamente. Chi vince la sfida?
6: Secondo me vince la Francia.
0: Sì? Quindi Mbappé.
6: Secondo me vince la Francia. Ah. Sì, vince Mbappé.
0: E chi preferisci tra i due? Come calciatore?
6: Allora, io ti dico che allora Mbappé è un giocatore fortissimo che ha delle qualità importantissime. Io ti dico che forse darò un giudizio impopolare, ma io i due, se dovessi allenarli, preferisco Haaland.
0: Ah, vedi, hai scelto il centravanti proprio, il centravanti. Ma tra l'altro oggi ho visto un paio di allenamenti di Haaland e mi sono spaventato, insomma, Una roba
1: come si è allenato?
0: Faceva delle cose
6: tipo Rocky contro Drago,
0: no, ma una roba impressionante. Ha fatto delle ripetute in salita che io l'ho guardato, ho detto questo ti credo che poi fai
5: un animale,
0: poi fai 40 quante 30 all'ora, quando parte non lo prendi più, che ti fa tutto il campo, no, che lo va a arare.
6: Ti dico pazzesco, no, allenatore Mbappé ha una qualità immensa, importante. Però avere un giocatore là davanti come Haaland che ti fa portellate, che ti gioca di squadra, che fa 100 e passa gol, non so, in 100 partite, ma dove lo trovi? Ad oggi non lo trovi da nessuna parte.
0: Vabbè, sei materiale. Quindi, tu, non sei qualitativo, no. Sei molto concreto.
6: No, che materiale come concreto?
0: Quell'altra concreto, è qualità, no? Dai, su. Altre qualità è quello che insomma lo guardi con l'occhio. Lui è per carità fortissimo, però insomma c'entra avanti.
6: Ho capito, l'hai detto pure te, però che ti ha impressionato vederlo.
0: No. Beh, gli allenamenti mi impressionano, sai, mi piace guardare gli allenamenti, e sono una roba impressionante. Vabbè. Va bene, Massimo, buon fine settimana. Va bene?
6: Grazie ragazzi, a voi.
0: Ciao Massimo, a presto. State lì perché torniamo con altri amici. Partiamo un po' da situazioni di mercato. Quindi abbiamo appena iniziato, torniamo dopo il break.

0: in questo momento, anche tutto il mercato web adesso replica insomma quello che abbiamo detto prima, futuro unico passi, il Como ha deciso, ecco, l'offerta da 60 milioni per il Real Madrid, quindi questa è un po' la situazione in questo momento, quindi di fatto dobbiamo dire l'Inter viene beffata per la seconda volta. C'era questa possibilità di inserimento, avevamo letto da questa mattina da parte dell'Inter sul giocatore, invece c'è questo accordo e di conseguenza sempre a vantaggio dei Blancos, come diceva Stefano, perché poi rimane questa clausola per poterlo poi riprendere.
1: Però bisogna sapere
0: Al
1: la cifra.
0: momento, sì, esatto, stavo dando un'occhiata, ma al momento, adesso poi vediamo un attimo, la clausola, ecco, nella giornata, allora, vediamo un attimo, col quale lo spagnolo aveva deciso di attivare la clausola
1: Ah,
0: di
1: ecco, vedi.
0: riacquisto, sì,
1: Allora,
0: esatto.
1: stanno emergendo nuovi
0: Esatto, che
1: elementi.
0: c'era questa possibilità del
1: A
0: Real,
1: corredo
0: l'aveva
1: della
0: palesato.
1: notizia di Paz che resta al Como a fronte di 60 milioni da dare al Real Madrid, che avrebbe la ricompra valida soltanto nel prossimo, cioè voglio dire a luglio
0: Prossimo
1: prossimo,
0: campionato, esatto.
1: valida, non in quella invernale, ma in
0: Quello
1: quella
0: dopo,
1: estiva. Questo
0: quello estivo, quello estivo,
1: sta a
0: esatto, quello
1: significare che
0: estivo.
1: ci sono, sai, le obbligazioni a 6 mesi e anche a un anno.
0: Ormai ti
1: Quindi
0: sei.
1: obbligazione Paz a 12 mesi. Poi
0: Sì.
1: bisogna vedere appunto con.
0: Esatto, bisogna vedere. Allora, intanto c'è Daniele
1: Daniele
0: Gallo che
1: poi è un
0: recuperiamo
1: esperto di
0: subito.
1: obbligazioni. Ti è piaciuta, Daniele? È
0: È
1: così o
0: una
1: no?
0: bella.
1: No,
0: No,
1: correggimi se sbaglio, maestro.
2: no, no, hai ragione. Ci sono obbligazioni. Sono obbligazioni che
1: A
2: sono a 6
1: 12
2: mesi, a un
1: mesi, a 3
2: anno,
1: anni,
2: a 3
1: a
2: anni, a
1: 36 mesi, a
2: 5 anni.
1: 48. E qui
2: Sì,
1: siamo a 12 mesi.
2: assolutamente.
1: La Casa Blanca ha deciso 12 mesi.
2: Esatto.
1: Quindi a
2: Guarda,
1: gennaio è tuo.
2: in questa operazione quello che non rischia niente è Real Madrid, perché
1: Niente.
2: il Real Madrid fa comunque un'operazione
1: Bravo,
2: di
1: esatto.
2: grande intelligenza e comunque se va bene se lo riprende e poi lo tiene oppure lo rivende a cifre più alte, se va male glielo lascia e ha preso 60 milioni per un prestito di un anno, praticamente è una cosa pazzesca secondo
0: Allora c'è anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web che saluto. Ciao Tommaso,
1: Ciao
0: buon
1: Tommaso,
0: pomeriggio. Tommaso,
1: buon
0: buon
1: pomeriggio.
0: pomeriggio.
3: Salve,
0: Eccomi
3: salve,
0: qua, eccomi qua.
3: stavano aspettando noi da Madrid per far uscire le notizie. Stavano aspettando il
0: Eccoci
3: collegamento delle 2:30.
0: qua, sì, prima l'abbiamo accennato nella blocco di apertura,
1: Ragguagliaci,
0: adesso ragguagliaci tu perché vedo che state
1: Tommaso.
0: andando tutti in quella direzione, quindi prima Nick ce l'aveva accennato e adesso qui con te andiamoci perché...
1: Noi faccio una domanda stupida, ma anche voglio dire, no? Di quello che non sa niente. Te la faccio, Tommaso. Cioè, allora abbiamo parlato 60 milioni, Como, da Real Madrid, Real Madrid ha questo diritto di compra valida per il mercato estivo, ancora non sappiamo la cifra, però io dico, io sono il Como, io ti do 60 milioni a te Real Madrid a fine prossimo luglio, il prossimo mercato estivo, posso vendere? Domanda stupida, però mi attendo una risposta intelligente da parte tua. Posso rivendere, posso vendere Pass? Oppure devo sentire Real cosa dice?
3: Ma allora, innanzitutto, perché rivenderlo? Cioè, nel senso.
1: No, nel senso, io se dopo un anno, cioè che potere ho io il Como? Io ti do
0: Niente, cioè.
1: 60 milioni a te Real,
3: No.
1: che potere ho sul calciatore? È mio? Non è mio? Di chi è? Poi se no
3: Allora,
1: si arrabbia pure Cesc Fabregas se ci dice guarda che è nostro, non lo so, mi sembra che.
3: No, te dicevi giustamente che il Real non ci perde, l'unico non ci perde, però anche se ci pensiamo bene, anche il Como non è che ci perde molto. Cioè, nel
0: Beh, 60
3: senso.
0: milioni li metto sul piatto.
3: È vero che investe 60, però se il Real non dovesse poi esercitare la controclausola, chiamiamola così, no?
1: È tutto
3: 80
1: tuo,
3: milioni.
1: certo.
3: È 80 milioni.
0: Ok,
1: 80?
0: 80.
1: Ah,
3: 80
1: ecco,
3: milioni.
1: Tommaso ci ha dato una cifra, 80 milioni.
3: E capite bene, no? Che se poi il Real la prossima estate dovesse poi decidere di, qualora Nico Paz dovesse fare comunque una stagione sulla stessa
0: Sì.
3: lunghezza d'onda dell'ultima, quindi con in più la Champions, è chiaro che 80 milioni il Como li riprende, quindi ci riprende l'investimento, un premio produzione, chiamiamolo così, è
1: Sì,
3: brutto dirlo,
1: esatto.
3: ma purtroppo siamo relegati a questo. Però nel frattempo, almeno economicamente, il Como se lo gode, se lo godrebbe, non ci sarebbe, diciamo, una dispersione tecnica, perché comunque sarà un
1: Tu
3: titolare.
1: dici, Tommaso, alla fine
3: Parola finale.
1: dell'anno è molto difficile che Real Madrid paghi 80 milioni per riavere Paz, questo stai dicendo. Quindi.
3: Allora, la novità è che voi vi ricordate la formula abbastanza strana con cui Nico Paz arrivò al Como, no? Con questa sorta di diritto da parte di Real di

0: riprenderselo però in più tranche, no? Cioè la prima, un primo scaglione, un secondo, un terzo. Ora, qui c'è solo uno slot, diciamo, per la prossima stagione, se queste dovessero essere confermate le indicazioni, perché chiaramente sta uscendo tutto negli ultimi minuti, che in questo caso il Real poi ha una sola possibilità per eventualmente riprendersi. C'è da dire che Nico Paz non è ufficialmente al Como, cioè Como adesso ha tempo fino a martedì, perché il Real ha una sorta di canale preferenziale, offre un canale preferenziale al Como per definire a 60 milioni entro il 30 giugno.
1: Gentleman agreement, insomma, sulla base di 60.
0: Se il Como non ci riesce, poi si apre la diaspora.
2: Certo.
1: No, ma io mi riferivo al fatto.
2: Sì, ipotesi, vai, che poi, Marco, aspetta, ti piace, mi fai salutare anche Luca Cerchioni, che sta con noi, Luca. Così dopo voglio sentire anche il suo pensiero. Ciao Luca, ben trovato.
3: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
1: Facciamo giochini che piacciono a te. Sì, però allora, 60 milioni, fa una stagione super pass, giusto? Bussa il Manchester City o il Chelsea, 120 milioni, lo riscatta e poi lo rivende. Cioè, non c'ha mai potere il Como. Magari ci avrà una percentuale, ecco, questo voglio sapere. No, non so, cioè tu spendi 60 milioni, per carità, per un... ma ha il potere poi alla fine di fare la differenza in un fare una stagione super passo, lo vuole tutto il mondo, è una cosa ingestibile.
2: Poi vai pure
1: che non
2: riesce... Champions, tra le altre
1: cose,
2: fa pure
1: che Champions. Fa, che fa il Como? Cioè, ha voce in capitolo? Ha una percentuale? O decide tutto il Real? È quello il discorso che ancora non...
2: Non so se volete Tommaso. Rispondere voi, Tommaso, vai Daniele.
4: Io credo che in questo momento noi parliamo senza essere a conoscenza dei dettagli dell'operazione. Esatto. Quindi è probabile, immagino, che ci sarà comunque qualcosa che andrà al Como per la valorizzazione.
1: Esatto,
4: nel
1: questo,
4: caso di Milan, nel caso in cui il Real Madrid se lo riprenda, ecco, immagino. E se il Real Madrid lo riprende e poi lo rivende a 120 milioni, come dici tu, immagino che una parte di questa cifra andrà al Como. Perché se no è una follia, altrimenti sarebbe una follia assoluta.
1: O almeno quei 60 che ha investito, no? In questa sessione di mercato, cioè nel Como, come ha detto Tommaso, che è successo?
2: È partito un telefono,
0: è partito tutto.
1: Oh no, Tommaso, cioè il Como si deve tutelare. È interessante poi sapere anche questo piccolo retroscena, che poi non è tanto piccolo, un piccolo dettaglio.
0: No, ma hai ragione. Infatti, ti ho detto, stanno uscendo presente tutto in questo momento, e soprattutto anche per coloro che ci stanno ascoltando, dobbiamo ribadire che non è stato deciso nulla, non è ufficiale il Como sta cioè la notizia è che dopo la ricompra del Real Madrid a 10 milioni il Como decide di non abbandonare la trattativa, ma di riprovarci a 60 milioni, poi se la ricompra a 80 il premio di valorizzazione, il Como rientra negli investimenti il prossimo anno,
2: all'Inter non può più rientrare in questa storia, praticamente è fuori
0: fino a martedì. No,
2: Fino a martedì devi stare a aspettare che succede, hai capito?
3: Posso aggiungere una cosa?
2: Vai Luca, perché l'Inter associamo già due giocatori all'Inter, nessuno dei due, ma è una roba, dai.
3: No, però direttore, va detta una cosa, l'Inter può osservare, perché come diceva Tommaso prima, fino a martedì non può fare nessun altro club che non sia il Como o il Real Madrid.
2: Certo.
3: Ma io sto leggendo in giro che Paz sia chiuso, va al Como, ufficiale, eccetera. Ragazzi, l'incontro c'è stato ieri. Dall'incontro di ieri non è emerso nulla di che, se non un appuntamento per riaggiornarsi lunedì, che è la notizia che avevo scritto stamattina. Prima di lunedì, quando ci sarà questo ennesimo incontro tra le due proprietà, di cui ho contezza e certezza assoluta, mi arriva da una fonte molto importante, non si saprà nulla. Io non riesco a capire com'è che ci si stia portando così avanti. Sappiamo tutti che l'idea è quella che il Como lo voglia riprendere, ma sappiamo le cifre. Io vi posso dire che lunedì mattina il Como proporrà al Real Madrid 50 milioni subito, 10 di bonus per chiuderlo, ma questo avverrà lunedì, non sappiamo il Real come reagirà. Se per assurdo il Real decidesse, Mourinho si svegliasse lunedì mattina e dicesse no, io questo lo voglio qua, lui resta lì. Io non capisco come si faccia oggi, se non c'è ancora un incontro ufficiale, a dire che Paz sarà prossimo allenatore, prossimo calciatore del Como.
2: Quello che diceva prima Tommaso, stesso discorso, che invitava insomma ad attendere, perché non c'è nulla di ufficiale, Tommaso. Quindi...
0: Sì, diciamo che, giusto per fare un po' di ordine, e seguendo anche quello che diceva Luca, cioè, ieri c'è stato questo primo incontro a Madrid, certo. E c'erano vari scenari che potevano, quelli più verosimili, altri meno, ma vari scenari che potevano accadere, che potevano, diciamo così, svilupparsi, ovvero quello di dire: benissimo, grazie, noi Nico Paz non lo vogliamo più, benissimo, il Real lo ricompra, oppure rinnoviamo, non si sa in che modo, rinnoviamo per l'altro anno un prestito e poi se ci riaggiorniamo alla prossima estate. Ieri di fatto è stato tolto quest'ultimo scenario, che era tra l'altro quello più improbabile e nemmeno anche dal punto di vista fattivamente possibile. Cioè, il Real Madrid ha esercitato la ricompra, ma non c'è notizia. E quindi, ovviamente, adesso...
1: Stanno emergendo altre indiscrezioni su questo affare, che credo che sia l'affare più interessante del calciomercato.
0: Anche perché è l'unico in Italia.
1: Esatto. Allora, usiamo sempre il condizionale. Ci sarebbe una pesante clausola di rivendita a favore del Real e una clausola di riacquisto pure, anche a favore del Real. Ci sarebbe, utilizzo il condizionale. Altri elementi suggestivi che si aggiungono a questa operazione straordinaria, insomma, che stanno conducendo sia il Como che il Real Madrid. C'è stata la forte volontà da parte
2: Como, però. Tutta vantaggio del Real Madrid, Madrid.
1: Clausola di rivendita
2: e di ricompra.
1: Ecco, quello che è, appunto, la mia curiosità è stata un po', si sta piano piano, gli elementi si stanno mettendo un po' a posto, no? Su questa trattativa. La volontà di Suárez e Fabregas determinanti per farlo rimanere a Como, e anche la volontà del calciatore.
0: In qualunque direzione vada questo affare, o comunque in Real Madrid, certo. Como, chiaramente ogni club deve tirare fuori dall'operazione il meglio, no? Quindi in questo senso il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico, e ovviamente decide lui come, eventualmente, in che modalità cedere o trattenere il giocatore.
2: Allora, vediamo un attimo. Qui dice: ragazzi, spero di essere ascoltato. Ci scrive Gianfranco: ma Paz non vale quella cifra? In Argentina ne nascono tutti i giorni. Non lo so, siete d'accordo?
1: Nascono
2: non
1: tutti
2: vale
1: i giorni,
2: quella
1: no,
2: cifra?
1: Sono d'accordo. Nascono tutti i giorni, non sono d'accordo.
2: Sembra un po'.
3: Siamo un po'... magari non sarà il nuovo Maradona, come ce lo stanno vendendo qui in Italia, però Nico Paz è un calciatore, ragazzi, che da noi fa la differenza, e io credo che anche in un contesto più importante di quello italiano, come ad esempio potrebbe essere andare a giocare nel Real Madrid, io credo che lui abbia la classe per potersi imporre. Non so ancora ad oggi se possa avere anche le doti caratteriali per potersi imporre a determinati livelli, perché è chiaro che giocare al Como, in una piazza perfetta, splendida, dove è tutto positivo quello che ti circonda, è un conto. Andare invece magari in altre situazioni, come possono essere ad esempio Real o Inter, là si vedrebbe se Nico Paz sia dotato o meno anche di spalle larghe, ma dal punto di vista del talento, ragazzi, questo è un talento cristallino.
2: Daniele Garbo?
5: No, ma sono d'accordo, cioè è un prospetto di fuori classe, poi lo diventerà, non lo diventerà, lo vedremo, ma sicuramente è il giocatore di maggior talento che abbiamo avuto quest'anno nella Serie A, insomma, voglio dire, siccome non ce ne sono tanti di giocatori di talento, è anche giusto interrogarsi se al confronto con una realtà più importante e più competitiva, ad esempio la Premier League, Nico Paz confermerà queste sue doti straordinarie che in Italia gli consentono di fare la differenza, magari in un campionato più competitivo. Non so se questo avverrà, però le doti ci sono, molto dipenderà da lui, dalla sua testa, dal fisico, da come risponde al suo fisico, dalle sollecitazioni ulteriori e anche dalla gestione della società in cui andrà a giocare, insomma, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché diventi un grandissimo giocatore. Non so se diventerà Messi o Maradona, questo mi sembra un po' eccessivo, sicuramente uno dei migliori giocatori che vediamo all'opera tutti i giorni nei campionati europei, insomma.
2: Sì, sì, io penso che sia una valutazione che
1: consona,
2: sì, in questo momento,
1: scusami,
2: sì,
1: ma è giovane, tutte queste cifre sbilenche, un po' assurde, no? Molto discutibili che ci sono in giro, mi sembra che ci sia, o no, Tommaso, sia una cosa, una valutazione congrua per uno 60 milioni, cioè,
2: mi sembra, cioè, per esempio,
1: anzi, nemmeno tanto.
2: No, no, no, era solo per ribadire, Tommaso, un ascoltatore ci scrive: la maggior parte degli opinionisti ed intenditori mezzo scandalizzati e quasi indignati per i 60 milioni spesi per Palestra, ma nessuno invece si scandalizza per le quotazioni inverosimili di Nico Pass. Ma Nico Pass vale di più di Palestra?
3: Ma stiamo scherzando? Ma cioè, Palestra no, è un prospetto, ok, ma Nico Pass ha già fatto vedere.
2: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè, ma,
3: gigante. Ragazzi, non lo so, ma dai, io, per favore, ma per favore.
0: Tommaso. Io ovviamente la discussione sul valore del cartellino del giocatore è un po', cioè,
2: è mai... sempre molto, esatto, è una discussione, però
0: no, quello, allora se quello vale 40, allora quello mi fa, però io a chi ha dei dubbi, diciamo, sì, si pone dei dubbi su Nico Paz, è vero, non stiamo parlando di Maradona, di Messi, di Cristiano Ronaldo, ma non arriverà sicuramente a quei livelli,
2: quei livelli, no, ok, però
0: voglio dire, cioè, a volte, a chi magari ha dei dubbi, io ricordo che in questo momento, mentre noi siamo qui a parlare, lui è il primo cambio di Messi al mondiale, cioè lui in questo momento è al mondiale,
1: bravo,
0: non è in ritiro in vacanza in attesa di andare in ritiro con la cioè, è al mondiale, non è al mondiale con Curaçao, è al mondiale con i campioni del mondo. E ci è andata al mondiale con i campioni del mondo perché quest'anno è stato dominante in una squadra che ha portato in Champions. Non tutto merito di Nico Paz, ci mancherebbe, ma è stato il miglior giocatore per dispersione del Como e sicuramente tra i top 5 giocatori per media voto e per anche numeri e tutto quello che volete in Serie A. Quindi è un classe 2004, noi continuiamo a chiamarlo giovane, ma 2004 in giro d'Europa, cioè sono giocatori già da 30 gare l'anno e da
2: sono d'accordo.
0: 60 milioni per un giocatore che è il futuro dell'Argentina, si presume. Comunque andrà in una big, se non quest'anno, ma sicuramente
2: cioè, andrà prossimamente.
0: Quanto va pagato? 30 milioni? Cioè, le cifre sono queste.
2: Ma sentite, voglio fare un gioco con voi un attimo. Cos'è l'ambito di mercato? Perché così magari ci date anche delle indicazioni su questi tre nomi che vi dico. Ci sono tre attaccanti che in questo momento hanno un destino molto in bilico e potrebbero tutte e tre uscire dal campionato italiano, Stefano. E mi riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Lukaku. Chi non bisognerebbe perdere di questi tre, per quale motivo? Vi chiedo. Facciamo un gioco su questi tre attaccanti che al momento potrebbero essere poi... magari ci danno delle indicazioni sia Tommaso e Luca sul destino di questi tre. Chi non faresti andar via, Stefano?
1: Ma io per un motivo e chi per un altro, ciao a tutti e tre.
2: A tutti e tre, tu resti tutti e tre. Cioè sono tre attaccanti secondo te che
1: sono
2: non hanno finite. Più destino. E
1: no, sono stati venuti in Italia.
2: Ok, si possono vedi c'è una posizione
1: altrove.
2: Netta
1: si
2: su tutte e tre.
1: Rilanciare altrove.
2: Quindi via tutti e tre per Stefano e Palomeni. Daniele Garbo.
5: Ma se devo scegliere uno, allora dico Leao ha dimostrato al Milan che non è un giocatore top e quindi secondo me se riescono a venderlo fanno benissimo, avrebbero dovuto venderlo anche due anni fa e guadagnavano di più. Credo che Lukaku abbia esaurito la sua forza, la sua spinta e che quindi sia un giocatore ormai incalando, ormai alla fine della sua carriera, e quindi l'unico che secondo me è recuperabile è Vlahovic, per cui io mi terrei Vlahovic.
2: Quindi tu terresti Vlahovic. Tommaso, vengo da te così mi dai anche qualche indizio su questi tre.
0: Allora, io tendenzialmente seguo la linea di Daniele, ma allora io su Vlahovic sono purtroppo abbastanza di parte perché io non l'ho mai considerato una, come si dice in gergo, un bidone come molti lo hanno soprannominato, ma semplicemente perché in Serie A, pur essendo d'accordo con Stefano, cioè secondo me per tutti e tre l'avventura, la parentesi italiana è finita. Però,
1: quello intendevo io, Tommaso, non sul
0: valore. Certo. Però per la penuria di ruolo, secondo me Vlahovic resta uno dei migliori nove che abbiamo a disposizione, quindi io big, non a quelle cifre chiaramente, è il giocatore a cui rinuncerei meno, cioè ho bisogno di un attaccante, vado su Vlahovic che è relativamente giovane, i suoi gol li fa. Leao credo che è bene che vada verso altri lidi. Lukaku penso che abbia proprio terminato le motivazioni di giocare.
2: Hai fatto un gesto di accompagno, Luca. Tommaso.
0: Leao se ne può, ma per quello l'ha fatto vedere, no?
2: No, però hai fatto un gesto di accompagno, quindi di ho notato questa cosa. Proprio... Sì, lo hai accompagnato alla porta. Luca!
3: L'ho accompagnato, però è stato molto più educato della carriera, dell'esperienza di Leao al Milan. Sì, detto ciò, Leao sicuramente andrà via e fuori dal progetto, anche dal progetto che Kroos aveva presentato illo tempore ad Amorim, anche se poi Kroos non è arrivato più. Quindi Leao andrà via ed è giusto così, perché è il fallimento del nuovo che avanza, un ragazzo che ha delle potenzialità da top player ma si impegna come un ragazzino di terza media. Quindi basta, il Milan non lo aspetterà più e io sono contento, perché non sono questi gli esempi che dobbiamo avere nel nostro calcio. Vlahovic chiede un botto di soldi, ragazzi, mi dispiace. Vlahovic chiede 8 milioni di bonus alla firma e 8 di ingaggio. Non lo so, io se fossi la Juve e trovassi la quadra lo terrei, sinceramente, sì, perché non vedo. Però una squadra che al giorno zero gli deve dare 16 milioni netti per il primo anno, ovvero 32 lordi, e poi 8 all'anno, ovvero 16 lordi per i successivi, non lo so, non mi sembrano cifre da italiane, però forse è l'unico dei tre sui quali farei un discorso diverso. Lukaku, ragazzi, cioè, voglio dire, è un rottame.
2: Addirittura.
3: È un rottame, lo abbiamo visto.
2: Ma no, ma cattivo sei,
3: no,
2: dai,
3: no,
2: Luca.
3: No, ma sai perché? Perché è una macchina, una bella macchina, molto chilometrata, direttore. Noi che siamo appassionati di moto potremmo fare un esempio di una bella moto d'epoca. Sì. Basta. L'anno scorso è stato spremuto al midollo da Conte, si è rotto prima ancora di iniziare il campionato. Ma quando lo recuperi più un ragazzo di 1,92 m per 105 kg a 32 anni? Basta.
2: Ma quindi, mi sembra di capire che Leao e Lukaku le hai un po' asfaltati, ecco, diciamo così.
3: Spero che mi veniate dietro su questo, perché noi dobbiamo rivedere anche le nostre amicizie.
2: No, scherzo, no. Vabbè, io su Leao l'ho criticato da sempre, sono passato come quello che ce l'aveva con Leao, però mi sembra, insomma, che poi il tempo mi ha dato ragione su questo giocatore. Poi, per carità, magari va in un altro campionato, Stefano, e...
1: sì, ma io no, quello intendevo, so, Tommaso.
2: Io però tu hai
1: ha
2: detto storie finite dal punto di vista del campionato
1: proprio
2: italiano.
1: Proprio delle anche dell'interesse a tanti anni, le cose, Vlahovic un tormentone, Leao non ne parliamo, Lukaku mi sembra, insomma, ormai no. Servono altre esperienze, motivazioni, stimoli diversi.
2: Che dovranno essere rimpiazzati
1: rispettando il lavoro
2: tre,
1: di tutti e tre, il valore di tutti e tre.
2: E dovranno poi essere rimpiazzati tutti e tre, quindi Juventus, Milan e Napoli devono rimpiazzare.
1: Forse, ecco, hanno detto bene Tommaso e Daniele, Vlahovic è quello l'unico che potrebbe riaccendere un po' la speranza bianconera.
0: Ma non a quelle cifre.
2: Ma
0: a quelle cifre non può nemmeno il Manchester. Cioè,
1: ma non può nessuno. Ma non ci cascherà nessuno.
0: Non converrebbe a nessuna squadra, visto che non parliamo di Haaland. Non converrebbe a nessuna big nemmeno del calcio europeo prendere il giocatore con quello stipendio.
1: Certo. L'unica società che può fare un'eccezione è Besiktas. In Turchia pagano tanto bene i calciatori.
2: Tommaso, come finisce la sfida stasera tra Mbappé e Haaland, e chi preferisci come attaccante tra i due? Ci salutiamo.
0: Allora, contando che per me la Francia vince mondiale.
2: Quindi vince Mbappé stasera.
0: Risposta.
2: E chi preferisci tra i due come giocatore?
0: Come attaccante? Io, cioè, un giocatore Mbappé non si può non amare, quindi Mbappé.
2: Bene. Mbappé. Garbo.
5: Io preferisco Haaland, perché mi sembra più funzionale a un gioco di squadra. Mbappé è un grandissimo giocatore, un individualista che ha delle soluzioni che nessun altro giocatore al mondo ha, ma io come centravanti preferisco tenermi Haaland.
2: Bene. Vado da Cerchione.
6: Ma bisogna capire cosa serve alla squadra. Se mi serve un attaccante, se mi serve uno che fa gol, prendo Haaland tutta la vita. Però se mi serve uno che magari il gioco può anche disegnarlo, può anche inventarlo, stiamo parlando di un'altra caratura, un'altra classe, un altro livello per, ovviamente, Mbappé.
2: In Pallomeni, lei che cosa
1: prendo
2: preferisce?
1: Prendo Mbappé, però per la sfida di stasera attenzione alla Norvegia.
2: Quindi tu prendi Mbappé, però nella sfida secca stasera pensi che la Norvegia possa fare il risultato. Va bene. Mi devo fermare. Ringrazio Tommaso Bonanno e tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Grazie.
0: Ciao, Tommaso.
2: A lunedì. Grazie anche a Luca Cerchione,
1: ciao,
2: Radio
1: Luca.
2: One Station. Grazie Luca. Buon lavoro,
6: ragazzi,
2: come sempre.
6: Grazie a voi. Un abbraccio forte e buon weekend.
2: Grazie ancora. E poi un super grazie al nostro
1: Daniele
2: Garbo. Ci sentiamo lunedì.
6: Ciao,
2: Daniele.
6: Ciao,
2: un abbraccio.
6: Ragazzi,
2: break per noi.

0: Siamo tornati, però Stefano, io adesso stavo facendo così un pensiero a voce alta con te mentre stavamo andando in diretta, e palestra va al Chelsea e Nico Pass rimane al Como, perché la strada è questa adesso, e l'Inter viene beffata ancora. Cioè, dopo, c'è un ascoltatore che è arrabbiatissimo con l'Inter, ma che stanno facendo, ma che gestione è, ma non si riesce a prendere un giocatore. Erano due nomi molto avvicinati all'Inter.
1: Sì, ma succede ogni estate.
0: No, però
1: critiche all'inizio all'Inter e poi dopo, però le cose vanno.
0: Ah, tu dici
1: vanno
0: dopo
1: bene.
0: Le cose vanno.
1: Beh, insomma,
0: vanno
1: anche
0: bene.
1: La scorsa estate, anche Sucic, questi, esatto, Bonini.
0: Passi da su, da palestra, Nico Pass, Sucic.
1: Coppa Italia, scudetto, alla fine conta quello.
0: No, per carità.
1: Io capisco il tifoso interista che adesso è un po' arrabbiato, ma perplesso, vabbè. Ma
0: che ti devo dire, vedo commenti che no, le altre proprio, c'è un mercato, ragazzi, che è una pochezza proprio.
1: Piangono ogni giorno.
0: No, vabbè, aspetta, vediamo un po' che ne pensano, ci si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola, ciao Paolo.
2: Ciao, saluto a tutti.
0: Ben trovato. Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Paolo, buongiorno a tutti.
2: Ciao Simone.
0: Massimo Orlando, ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, direttore, un saluto, portierone.
3: Ciao Massimo,
4: un abbraccio.
3: Ciao Massi.
0: Paolo, prima stavamo così commentando quello che sta uscendo su Nico Pass, insomma, un'altra beffa per l'Inter.
3: Ma beffa, io non lo so, può essere che va all'Inter, io ancora.
0: No, non ci va. Al momento è Como.
3: Sì, al momento è Como.
0: Le ultime
3: non... Sì, ma non è detto che poi, diciamo, per quella
0: fino a martedì, lì, fino a martedì è Como, poi cioè,
3: poi 60 milioni, se metti 60 milioni te lo prendi. Perché non li può mettere.
0: Anzi, qualcuno dice che è proprio fatta l'operazione.
3: Sì, cioè io non sono così scettico sul Nico Pass all'Inter. Anzi, credo che ci sia una bella iniziativa da parte dell'Inter.
0: Tu dici?
3: Varrebbe la pena. Devo dirti la verità, io dico che è meglio spendere un po' di più. Ma per esempio, anche se con ruoli diversi, tra Nico Pass e Palestra, insomma, se uno vale 60 milioni o devi pagare 60 milioni e uno 50, secondo me c'è un abisso a favore di Nico Pass.
0: Sì, no, Nico Pass sono d'accordo, però penso che sia fatta per rimanere al Como, ragazzi,
3: io non sono convinto di questo.
0: Ma dice che è stato raggiunto un accordo. E ti leggo questa: il Como comprerà Nico Pass per una valutazione di 60 milioni a Real Madrid, ma includendo una pesante clausola di rivendita e clausola di riacquisto. Io penso che,
3: ma io non so se questo sia già un gioco, chiamiamolo gioco, ma non sia una trattativa già stabilita con l'Inter, non lo so.
0: Addirittura
3: sì.
0: Braglia, il tuo Como qui, si capito, 60 milioni, pum.
3: Ma la differenza sostanziale tra le due società è che da una parte c'è una società solida e che economicamente...
0: Guardate adesso l'ultima ora di Sky pure, in chiusura l'acquisto di Nico Pass Como. Recompra Real, valida solo nel prossimo mercato estivo, come ci diceva prima Stefano.
1: Obbligazione a 12 mesi.
0: Obbligazione a 12 mesi, capito? E quindi... Ragazzi, io penso che l'Inter deve andare da un'altra parte in questo momento, non su un unico passo. Braglia, dicevi?
3: No, dicevo che da una parte c'è una società che economicamente ha la capacità di prendere determinati giocatori e di mettere sul tavolo certe cifre. Dall'altra, una volta mi è stato detto che io facevo che conoscevo Octree nella tua trasmissione, e purtroppo l'Inter non ha quelle cifre.
0: Ah, è vero, che ti avevano contestato, dice, ma che conosci tutte come si muove Octree? Octree non c'ha quelle cifre in questo momento.
3: Poi qualcuno ci dovrebbe spiegare
0: come il Como affronta il discorso dei paletti e le cose eccetera, perché qui non si capisce più niente. Però vabbè, dai, dicevi?
3: Lì è tutta una cosa da dover discutere con la FIFA, che è complicata e ci perderemo troppo tempo, e non è il caso di stare a disquisire su queste cose, se la vedano poi la FIFA e Como. Ma io credo che comunque sia... quelle cifre il Como le può spendere. La differenza sostanziale è che oggi nel mercato nostro nazionale
5: quelle cifre non le può spendere nessuno. La realtà dei fatti è questa.
0: Orlando?
6: Marco, che te devo dire? Io credo che l'Inter, dopo aver perso Palestra, ci proverà per Nico Paz. Ti ho già detto, secondo me è un giocatore anche che darebbe alternative a Chibo da un punto di vista tattico, ma quello che risulta a me, un po' anche a Simone e a tanti altri, è che comunque Nico Paz, se può, continua col Como.
5: 100%.
0: Perché 100%. No, ma ragazzi, guardate, Nico Paz rimane al Como. Io vi dico che è fatta da questo punto di vista.
6: C'è un allenatore che lo conosce bene, ci sono, voglio dire, c'è la Champions, c'è un gruppo unito che lavora da tanti anni assieme.
0: Ma vincere al Madrid, perché comunque il giocatore glielo lascia, ma poi se lo può riprendere, quindi non è che...
1: A me sembra tutto molto... Allora, Paolo, insomma, ci insegna che ancora in attesa d'ufficialità, per carità.
0: Sì, sì, non
1: però
0: c'è ancora.
1: Sembra, allora facciamo così: va al Como, sì. Resta al Como. Sì. Il Real, banco. Sarebbe dire di cambiare una vocale, banca. Cioè, io, tu mi dai 60 milioni, quindi un'obbligazione con rischio, perché sì, imprevisto si fa male. Tu mi dai 60 milioni, dobbiamo fare bellezza, è questo l'affare. Poi, però, tu mi dai 60 milioni, però io poi stabilisco di riacquistarlo, di rivenderlo in base alle modalità che detterò io. Metti, esatto, una firma, ci stringiamo la mano, in bocca al lupo e speriamo che tutto vada bene. Lo decido io.
0: Certo, certo.
1: Lo decidi tu. Certo. Io questo ho capito,
0: Sì, sì, ma è così.
1: Io questa è la chiave
0: di
1: lettura, cioè siamo qui anche per interpretare, non soltanto dare delle opinioni, però se facciamo, insomma, anche, voglio dire, commento. Questo è il mio commento. Io la paragono a un prestito oneroso, un'obbligazione, fate voi, scegliete bene il termine tecnico finanziario, che abbiamo Braglia che è un esperto in materia, però io credo che il Real dica: tu mi dai 60 milioni, è un prestito, ti assumi il rischio, perché se il ragazzo si fa male, caro mio, che dobbiamo fare? Io prendo in tasca 60 milioni, mi serve, certo, il cash. Nel frattempo però poi ci vediamo la prossima estate, su di te non ci saranno aggressioni da parte di nessun club al mondo, se non il Real Madrid di Florentino Perez.
0: Esatto. Ma è così.
1: Quando si tratterà di riacquistarlo, decido io. Di rivenderlo, mi devi ascoltare e vediamo. Però dobbiamo stabilire già i chip, te lo dico. Certo. Sono pesanti, caro Como.
0: Sì, sì.
1: Poi non sappiamo ancora nel dettaglio le cifre. Mm-hmm. Quindi mi sembra un'operazione molto madridista, molto Florentino Perez, dove alla fine ci mette il cappello il Real. Mm-hmm. Cioè, nel senso... Attenzione, Nico Paz è il vice Messi, Papelito Mourinho lo sa, e quindi attenzione, insomma, io mi devo cautelare, cioè non è che ho l'anello al naso. Paz vale e lo so, tu Como, Fabregas, Suarso, sapete entrambi che vale, e quindi che fate? Mi prestate 60 milioni subito? Poi dopo l'obbligazione può essere, l'investimento è Como, in maniera intelligente, sì, ho capito, non è, però io non è che ci posso rimettere, non ti preoccupare Real, in un modo o nell'altro rientri della cifra che hai speso, però nel momento adesso sei in cudine, io martello, se ti sta bene io te lo do, c'hai la precedenza rispetto agli altri club, altrimenti se non ti sta bene io lo metto sul banco, tipo vendita libera, asta europea, pass, io lo vendo dopo domani.
0: Certo, certo,
1: o no?
0: Certo.
1: Ci siamo?
6: Guarda, io posso dirti che
0: Paolo,
6: siccome la trattativa sembrerebbe tutta quella del Real Madrid, io perché ho il sospetto che non rimanga al Como? Perché il Como in questo caso c'ha tutto da rimettere. Beh, il Como deve pagare 60 milioni adesso, poi fra un anno, se il Real Madrid decide di ricomprarlo, lo ricompra per altri 20 milioni in più, cioè gli dà 60 più 20,
1: sì,
6: ed è quello un prezzo bloccato, quindi il Real Madrid se lo riprende a 80 milioni.
1: Esatto.
6: Ma secondo voi, se Nico Paz in quest'anno fa fracelli, e uno si compra, fa un investimento di 60 milioni e poi se lo vede scippare per 20 milioni di differenza, secondo me c'è qualcosa che non quadra.
1: Tu dici che questa operazione il Como lo prende e poi magari lo rivende,
6: secondo
1: ma
6: me
1: lo,
6: sì,
1: ma non lo può fare, però,
6: Paolo. non lo può fare
1: perché c'è Real Madrid.
6: Il Real Madrid per questo dico, l'operazione sarebbe costata una settantina di milioni all'Inter, mentre costa 60 al Como.
3: aspettiamo martedì, dai, tanto martedì è il 30 e martedì sapremo tutto.
0: Vabbè, vediamo. Non so, Braglia, se voleva aggiungere
1: Braglia,
0: qualcosa.
1: Braglia, vuoi aggiungere qualcosa? Vai. Tu che sei, te ne intendi di finanza?
5: No, ma allora, sì, allora, era già così, cifre completamente diverse, molto più abbordabili, l'anno scorso. Qui c'è un rapporto tra squadre, tra le due squadre, non so se ci sia la proprietà oppure i rapporti che Fabregas ha con il Real Madrid, perché sembrerebbe che arriva anche qualche altro giocatore della cantera, da quello che ho percepito del Real Madrid. Quindi ci sono degli accordi stipulati a parte tra le due società che lasciano presagire questa forma di collaborazione. Poi andare nei meandri dei contratti, mi fermo, perché comunque bisognerebbe essere all'interno e io non sono all'interno, però da quello che si percepisce già l'anno scorso c'era questo tipo di contrattualità tra con cifre diverse. E se tanto mi dà tanto, come ha detto Massimo prima, è anche Nico Paz che vuole restare a Como.
0: Sì, bene, sì, sì, anche c'è anche la
1: stato,
0: sua volontà.
1: È stato già scritto questo.
0: Questo sì, sì, c'è la volontà di Nico
1: Paz. Cioè sono state determinanti sia, vuole, scusami Simone, la volontà del calciatore e di Suárez, del presidente e di Fabregas. Sì, Suárez, esatto, tutti e tre.
5: Esatto.
0: Vabbè. Vabbè, vediamo, c'è chi addirittura la dà per chiusa la situazione, quindi a prescindere dei giorni che devono arrivare, insomma.
1: Vabbè, noi attendiamo l'ufficialità, noi stiamo parlando adesso, stiamo ipotizzando, è un'operazione forse
0: la più
1: frizzante
0: degli operatori di mercato che la danno per chiusa,
1: che
0: però
1: c'è
0: noi,
1: stata fino adesso in questa calma
0: non c'è
1: piatta,
0: ufficialità,
1: a parte il caldo, insomma non è successo niente se non questo,
0: esatto, è stata
1: passo,
0: è la notizia
1: poi dopo
0: più importante, sono tutti scenari che ancora
1: che ne so, stiamo annoiando, sono tutti i passaggi
0: ci sono delle osservazioni degli ascoltatori, dice il Como spende 60 milioni, si gode passe per un anno e se il Real lo rivuole da 80 milioni al Como che poi si prende 20 milioni, ecco. È tutto vantaggio a Como, dice Nicola, scrive Nicola. Poi,
1: tutto vantaggio al Como?
0: Sì, secondo il nostro amico sì.
3: Paga 60 milioni. Questo diventa il miglior giocatore al mondo e magari il prossimo
1: Paolo,
3: anno...
1: Paolo, tu come la vedi? È tutto a vantaggio del Como questa ipotetica operazione? Parliamo sempre condizionale perché non c'è niente di ufficiale.
3: A vantaggio del Real Madrid questo operazione.
0: Male.
3: Non c'è un vantaggio del Como, tranne che non se lo... Cioè, vantaggio del Como che abbia l'assicurazione di avere Nico Paz, non ce l'ha. Perché comunque la ricompra sarà sempre da parte del Real Madrid. Quindi qual è il vantaggio? Cioè, l'anno prossimo il Como ha speso 60 milioni, l'anno prossimo non è suo. Cioè il Real Madrid se lo può riprendere a un prezzo già fissato. Dov'è il vantaggio del Como? Scusate.
0: Ne sono d'accordo con te, Paolo. Allora, forse...
5: le prestazioni che Nico Paz fornirà,
1: chi?
5: Il vantaggio del Como. Nelle prestazioni che probabilmente dal punto di vista di quello che
0: no,
5: Nico
0: sì,
5: Paz
0: è un giocatore di qualità essere, che fa la Champions,
5: è un giocatore di qualità che, ma ripeto, da quello che so c'è la volontà ferma sia degli agenti di Nico Paz sia di Nico Paz soprattutto e il
0: sì, ma un altro anno dai ragazzi, un altro anno dai, poi dopo
5: ma non cambia niente, cioè il Como va sempre a incassare 20 milioni che per il Como comunque sono comunque soldi,
0: no però adesso
5: quello che è la differenza di 20 milioni sono gli stessi che doveva sborsare e dare il Real Madrid, va bene, quest'anno
1: esatto.
5: Como è lo stesso identico contratto, non cambia nulla,
0: sì
1: cambia nulla.
5: C'è solo l'aggravante che se Nico Paz dovesse
1: cambia nulla, Simone, fino a un certo punto, perché andrebbero 60 milioni dalla Champions League di ricavo più o meno, adesso voglio dire milione di più, milione di meno,
0: allora...
1: e tu li riversi tutto su Nico Paz e vai all in. Secondo me ha fatto un'operazione intelligente, corretta e giusta il Como, perché insomma passa centrale, tu sei andato in Champions League perché c'hai passi dentro la squadra adesso, e lo abbiamo elogiato il sistema Fabregas, tutto quello che pare, però insomma senza calciatori forti probabilmente non arriva
0: allora,
1: a traguardo.
0: Forse a 67 anni, scrive Angelo, non ci arrivo più a capire, ma come fa il Como con il fair play finanziario, come fa a partecipare alla Champions se nella rosa non ha giocatori provenienti da settore giovanile?
1: Adesso,
0: Angelo,
1: ma che ne sappiamo noi, voglio dire,
0: si
1: non,
0: sta
1: non
0: muovendo,
1: è che possiamo sapere tutto, dai, su fair play non lo sappiamo come la situazione fair play, però... se Simone sa qualcosa, sa viva Como, ma non è che possiamo.
0: Un altro scrive
1: tutto.
0: Come fa il Como che fattura 130 milioni ad acquistare un giocatore di 60 milioni e Paz continua con lo stesso stipendio da fame, sullo stipendio non c'è ancora nessuna
1: voce, possiamo fare
0: vabbè,
1: sbirciare dal buco della serratura, che ne so, adesso parliamo un attimo di quello che è successo oggi, di quello che potrebbe succedere, perché giustamente noi Paolo facciamo affidamento a Paolo, finché non c'è l'ufficialità noi stiamo parlando
3: ufficiosamente si sa, anzi
1: ufficiosamente noi stiamo parlando, poi dopo uno che ti chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al Fair Play, ma che siamo Milano e Finanza? No, non siamo Milano e Finanza,
3: siamo nemmeno a riunioni di condominio,
1: esatto,
3: insomma, no.
5: Però posso fare una domanda, no, Marco, a tutti?
1: Ecco, falla, va.
5: Noi quantifichiamo sempre, no? 50, 60, ma oggi in Italia chi può spendere quei soldi? Nessuno.
1: Vabbè, questo tu vuoi dire la bocca di fuoco del Como, no? Questo perché è sempre messo in primo piano questo aspetto. Secondo me anche altre cose, perché nel Napoli non può spendere quei soldi?
5: Non mi sembra che il Napoli
0: il Napoli li ha spesi i soldi,
1: scusami,
0: sì, no, però il Napoli li ha spesi.
1: La Juventus, adesso si sta in una situazione particolare, ma in passato ha speso
5: per un giocatore.
1: Ma scusami, il Combiner lo scorso anno, 2 anni fa, quanto l'ha pagato?
0: Ne ha pagato 60
1: Braga,
0: milioni.
1: Dai, su, è il Solleone.
0: È andato, ha fatto una trattativa con l'Atalanta che finiva più per arrivare per abbiamo 60
1: cose.
0: Milioni.
1: Ma poi aspetta, Openda, 40, 50, Nico Gonzalez quanto è stato?
0: Allora, se tu mi dici
1: 35,
0: se
1: 40.
0: Tu mi dici che sono stati spesi male, io sono d'accordo con te.
1: Ma i soldi le altre squadre ce l'hanno, soldi, non c'era soltanto il Como, dai.
3: Ma la vogliamo romanzare ancora di più?
1: Vai Paolo.
3: Io ci vedo un giocatore che praticamente dice: io mi gioco bene in una squadra in cui sono leader, una Champions League con il Como, sto in perfetta sintonia con Fabregas, voglio rimanere un altro anno. L'anno prossimo, se diciamo va tutto bene, esplodo con il Como anche in Champions League, ne riparlo con il Real Madrid. Beh, l'idea, secondo me, dico basta, che diciamo un anno ancora col Como e con Fabregas si vuole andare, dall'altra parte l'anno prossimo magari sistemate un po' le cose anche al Real Madrid, lui potrebbe approdare al Real Madrid. Ma c'è l'incognita, c'è l'incognita di un argentino che parla un altro argentino, e l'argentino che parla un altro argentino si chiama Xavier Zanetti, che chiaramente ha un contatto anche diretto con Nico Paz e che è, diciamo, l'incomodo di turno.
1: Però non lo dire a Fabregas, Paolo, perché sennò si arrabbia,
3: Lo so, però questo diciamo che c'è, ti ho detto, vogliamo romanzarla ancora un po'.
1: Sì, la romanza, sì, sì. Romanziamo.
3: E secondo me c'è questa sceneggiatura che ancora va un po'.
0: Vabbè, vediamo, dai, un sacco di messaggi, caro Paolo. Il vantaggio è che gioca a Como, ma mi sembra che stiate rosicando. Non ho capito per quale motivo siamo. Sono 3 anni che si gode passi e va al Como in cassa 20 milioni. Va bene, stiamo rosicando. Io impazzisco quando leggo queste cose, dico, boh, la gente in che pianeta stanno, boh. Vabbè, Orlando, senti, ti piace Gonzalo Ramos? Così andiamo a parlare un po' anche del Milan, sembra essere un obiettivo.
7: Beh, sì, è un buonissimo attaccante, d'altronde al Paris Saint-Germain è chiuso da dei fenomeni. E potrebbe essere un prospetto importante, però mi sa che da qui alla fine del mercato sai quante ne sentiremo ancora, voglio dire, non mi fido di queste voci qui. Detto questo, mi sembra un buonissimo giocatore, però ecco, torniamo al discorso, non mi sembra un giocatore
0: cardinale. Dice che vuole fare un regalo ad Amorim, dai, vuole un centravanti, sì, glielo vuole portare, dai.
7: Sì, vabbè, però non mi sembra un giocatore da 20 gol tutto qua.
0: Quindi tu non ti convince come attaccante, Massimo?
7: Sai, attaccante io penso sempre di portarmi a casa un attaccante che sia tra i 15 e i 20 gol, non lo vedo da questo punto di vista, ecco. Tu lo sai, continuo a pensare che se riuscissero a ricucire con Vlahovic sarebbe la situazione migliore. Continuo a pensare questo.
0: Ma Gonzalo Ramos al Milan, però, io ti parlavo.
7: Sì, scusami, perdonami. Ma non vedo giocatori. Allora, Gonzalo è un buon giocatore, almeno io quando l'ho visto giocare, insomma, poi riserva di Cristiano Ronaldo, anzi spesso lo vorrebbero titolare, ci mancherebbe altro, è un buonissimo giocatore. Però ecco, se tu mi dici, te lo immagini che possa trasformare il Milan, che sia un giocatore magari sul piano del gioco per la squadra, e ha delle buonissime caratteristiche come bomber, non lo vedo così proficuo.
0: Voi che mi dite sul Milan che sta, si sta muovendo per un, ha fatto 5 gol nell'ultimo campionato, Stefano.
1: Beh, insomma,
0: 17 presenze, però
1: sono d'accordo con quello, insomma, vedete l'analisi e la considerazione che ha fatto Massimo complessivamente su questo calciatore, che a me piace. Poi bisogna vedere se arriverà con le motivazioni. Il fatto che sia portoghese come allenatore è un vantaggio, e quindi è tutto sulle motivazioni, su questa spinta che deve avere il calciatore per confermare il suo livello, che è abbastanza alto. È stato, come ha detto giustamente Massimo, è chiuso lì a Parigi. Nazionale non la becca poi così tanto, adesso vedremo nel proseguo di questo campionato del mondo, però insomma è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Quindi io adesso capisco tutto questo scetticismo che c'è intorno al Milan, l'organigramma, hanno parlato nei giorni scorsi, eccetera eccetera, questa demolizione, no, di questo restyling che ha fatto Jerry Cardinale, però insomma io mi prendo un po' di tempo, perché magari esce fuori un qualcosa di significativo, di Amorim, non mi sembra una natura scarsa. Ma no, insomma, a me, io mi prendo tempo, ci sono alternative, domando? No. Quindi insomma, io capisco il tifoso del Milan che ormai non ne può più, però sai mai che magari qualche cosa la indovina.
0: Che dice De Paola invece?
8: Ma che secondo me, diciamo, una società come il Milan, che ha fatto della comunicazione uno dei suoi vertici, sì, diciamo, di impatto sul pubblico, comunichi male, sta comunicando male il fatto che, per esempio, c'è un nuovo amministratore delegato che è un italiano e che si chiama Calvelli. Questa nuova carica è passata quasi in secondo piano, in secondo ordine. Perché? Perché dicono ne capisce poco di calcio, viene dal tennis, ma innanzitutto è il primo passo dopo Furlani di una sostituzione importante, e su di lui praticamente si costruiva il nuovo Milan. C'era molto scetticismo attorno al Milan americano, perché il Milan americano, parliamoci chiaro, non ha fiducia dei manager italiani. Questa è la verità, perché purtroppo lo si è visto, lo si è verificato. Ora lasciamo stare il discorso dei duelli interni con Ibra, Furlani, con Ibra, a volte con Cardinale o contro Cardinale, lasciamo perdere questo, però il primo passaggio importante è stato fatto. Dopodiché si è scelto un allenatore che doveva essere, anzi era stato scelto da un direttore sportivo verso il quale non si è più andati. Ora l'arrivo, perlomeno io dico soltanto che non si facciano troppi nomi che poi non arrivano. Diramoci, io sono assolutamente convinto, secondo me è un ottimo giocatore, è un giocatore 25 anni che può fare al caso del Milan. È giusto il rilievo che parli la stessa lingua dell'allenatore, che lo conosca e che in qualche modo possa significargli il primo mattone importante, ma lo devono prendere. Cioè adesso non è più il tempo delle chiacchiere, cioè non è più il tempo di prendo questo e prendo quell'altro e poi non succede niente, prendo questo allenatore e non succede, prendo questo direttore sportivo e non succede, basta, ecco. Cioè, abbiamo capito, diciamo, che c'è stato un momento, diciamo, di sbaglio della società, ma la prima pietra, che è Calvelli, deve essere anche un sinonimo di incisività, perché adesso la gente del Milan vuole avere concretezza nel fare le cose di mercato.
0: Tu dici Gonzalo va preso, senza da poche chiacchiere si deve prendere. Braglia?
9: Sì, si deve prendere, però dopo manca sempre là per poterlo prendere. Cioè, il problema di fondo che intravedo è chi fa cosa, chi lo sceglie, chi sceglie i giocatori, perché poi
0: magari l'ha indicato Amorim.
9: Ma io sono se dovesse essere così, sì, però mi rifaccio a quello che diceva Paolo, il direttore, il fatto della comunicazione, ma è lampante che stia mancando al 101%, cioè quantomeno comunicare chi decide, perché se poi quando fanno un nome, esce fuori un nome e non è Calvelli, e chi lo dice di andare a prendere? Jerry Cardinale, Ibra, cioè è sempre un discorso di confusione che comunque non fa bene in questo momento a tutto l'ambiente rossonero. Non c'è un'identità ancora societaria che lasci presagire che ridiventi non tanto quel Milan di una volta, ma che possa essere rappresentato da persone che comunque sia possono come stile avvicinarsi a quel Milan di una volta.
8: Ma guarda, vi dico una cosa in più: nel Milan è stata fatta un'operazione nuova, lo sapete, che è diventata, diciamo, il capo della comunicazione, ma in senso molto ampio, la Montini, che viene dal mondo Ferrari. è stato allontanato il vecchio, il precedente addetto stampa, e adesso diciamo la struttura è in continua rielaborazione. Il, come dire, la problematica della Montini è enorme, perché deve appunto cercare di inquadrare una dirigenza americana, un amministratore delegato italiano e molti riferimenti diversi anche fra due società, perché fra Red Bird, il Milan e la precedente società di Singer, diciamo, stanno diversi dirigenti e diversi personaggi importanti del Milan che in qualche modo devono essere amalgamati. A fare tutto questo lavoro di collante e di coesione c'è la Montini, che è bravissima, è assolutamente bravissima e riconosciuta nel suo lavoro. Certo. Però manca al momento, perché per esempio la conferenza stampa di Cardinale, che parla soltanto a 5 giornalisti, di cui un paio pensionati, un paio un po' fuori dalle logiche proprio dei giornali o delle radio, come dire, non è stata quella cosa in cui tu ti presenti quel
0: male, direi molto male, direi molto male.
8: Maluccio, perché ti manca proprio a volte quel tassello che sta sotto di te, esatto, e che deve fare in qualche modo d'accordo con tutti i giornali, esatto, giornalisti, esatto, eccetera eccetera. Perché se tu mi chiami Franco Ordine, con tutto il rispetto, va bene Franco Ordine, ma Franco Ordine è un opinionista, non è che fra i 5 che chiami ci deve essere Franco Ordine, ci può essere fra i 30 che chiami, ma non fra i 5 che chiami. Fra i 5 che chiami ci devono essere tutte le testate più importanti, le radio e le televisioni, ci devono essere, insomma ci deve essere un altro impatto, ma ribadisco, è un lavoro di collante molto molto importante, che però diciamo ha bisogno per esempio di una figura di raccordo proprio nella comunicazione, sì, che capisca queste problematiche.
0: A me non piace proprio questa cosa di fare questi incontri con pochi giornalisti,
8: quella è sbagliata.
0: Vabbè, comunque allora mi devo fermare, facciamo un piccolo break, torniamo subito, perché abbiamo ancora qualche altro tema da affrontare, state con noi.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo, che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
0: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
1: Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torrefaro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
0: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caravalleda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Caravalleda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna trentenne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
1: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
0: La MotoGP è augura a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro 0 pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Il ducatista è fermato da un problema tecnico. 4° di Gianantonio, 7° Marc Marquez.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il buon inizio di settimana in questo lunedì 29 giugno 2026. Non so se fa caldo da voi quanto qua negli studi di TMV Radio, ma mi auguro serenamente di no. Spero che qualcuno di voi abbia l'aria condizionata che funziona un attimino meglio. Saluto e ringrazio anche Gabriele Latini in cabina di regia, quest'oggi al timone, a dispetto di un Sorani che è disperso, non si sa dov'è, non si sa quando tornerà, ma tornerà, state tranquilli. E il buon Gabriele lo sostituirà in maniera assolutamente eccelsa. Puntata di inizio settimana, puntata che serve anche per tirare un po' le fila di quello che è successo nel fine settimana. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Quale miglior modo di iniziare la settimana se non collegandoci con il direttore più bello d'Italia, Ivan Cardia, direttore di tuttoci.com. buongiorno.
2: Buongiorno, ma che bello iniziare la settimana con lei, dottor Bargellini. Buongiorno a tutti.
1: Si figuri, è solo un piacere averla nostro ospite per la puntata d'apertura di questa settimana, che sarà molto probabilmente, anzi sicuramente, calda, e non solo a livello meteorologico, di quello ne faremo anche serenamente a meno, perché è la settimana che di fatto porta all'inizio formale della nuova stagione sportiva, perché a termini di regolamento il 30 di giugno finisce una stagione, il 1 di luglio ne inizia un'altra, e inizia anche, se non erro in questo sei sicuramente più preparato di me, anche con un Consiglio federale decisamente importante, il primo della Malagò in quanto numero uno della FIGC.
2: Sì, sì, infatti mercoledì ci sarà il primo Consiglio federale con Giovanni Malagò in

0: tutti hanno votato per Malagò, che vuol dire che un po' la Lega Pro è stata ago della bilancia, non della vittoria, perché quella sarebbe sicuramente arrivata comunque, però dell'ampiezza del suo risultato in qualche modo sì. Lega Pro che non avrà ovviamente mercoledì saranno decisi i vicepresidenti. Lega Pro, non avendo appoggiato Malagò, diciamo, è fuori dei giochi da quel punto di vista, perché andranno alla Serie A i calciatori. Ci saranno i vari passaggi tecnici, anche legati appunto ai passaggi tra una stagione e l'altra. Non ai controlli ormai li fa la commissione indipendente, però comunque un momento rilevante per una stagione che vediamo se partirà con qualche novità, ecco.
1: Sì, tra l'altro per quanto riguarda non tanto la Serie A né la Serie B, ma la Serie C, dovrà essere vidimato anche l'organico al completo delle squadre aventi diritto, se non sbaglio, che di fatto formalmente, considerando che la Ternana ha già salutato, purtroppo c'è la riammissione del Foggia, diciamo il format è questo, le 60 sono queste e poi ci dovrà essere la composizione dei gironi, ma quella arriva in un momento successivo, giusto per spiegare proprio cronologicamente come andranno i prossimi giorni per quanto riguarda la Serie C.
0: Anche se comunque la remissione del Foggia non sarà, credo, pronunciata domani, ma ci vorrà ancora un po' di tempo perché possa essere effettiva. Credo ci vorrà ancora qualche settimana. Però vabbè, di fatto è così come hai detto tu, alla Ternana è stata revocata l'affiliazione, tant'è che per l'appunto non ha partecipato all'Assemblea federale in cui è stato eletto Malagò, perché appunto è già revocata l'affiliazione. È un passaggio formale quello per avere il Foggia in Serie C, però insomma è una cosa abbastanza scontata, ecco, che succederà, diciamo, però non credo tecnicamente non domani.
1: Ok, cioè, nel frattempo domani, però sì, dopo domani. Comunque in questa settimana, Ivan, ci sono, portandoci sul campo, o meglio, sulle panchine a bordo campo, c'è da sistemare ancora qualcosa in termini di grandi squadre, perché se il Catania ha ufficialmente scelto Emilio Longo, ex tecnico del Crotone, contratto biennale, la situazione è già definita, la Salernitana già da tempo ha confermato Serse Cosmi, di fatto di big rimane il Bari da sistemare, e qui ti chiedo un parere legato al nome forte che è uscito nelle ultime ore, ovvero quello di Fabrizio Castori, che ha salutato il Sud Tirol nei giorni scorsi, e poi ovviamente c'è la questione Spezia, dove ancora mi sembra di poter dire che non c'è un vero candidato favorito, perché è uscito Gorgone, è uscito Caserta, ne sono usciti altri, credo, 14 di nomi per la panchina degli Aquilotti.
0: Sì, infatti, secondo me alla fine potrebbe andare Gorgone, però vabbè, vediamo. Bari è difficile da riaccendere in questo momento. Non credo lo faccia Castori, detta proprio sinceramente. Okay. Non è che ci sia un tema legato a Castori, niente di specifico, però ed è un tecnico che comunque, insomma, ha ottenuto risultati in carriera, però per Bari sarà molto difficile riaccendere Bari. Credo che in questo momento si riaccenda se cambia la proprietà, quello è l'unico step. Poi io sono convinto che se la stagione dovesse andare bene a un certo punto ci fosse la squadra in corsa per la promozione, come insomma credo sia possibile, allora penso che il pubblico comunque almeno in parte tornerebbe a rispondere presente anche allo stadio, però in questa fase oggettivamente insomma è il momento dello scoramento dopo la scorsa stagione, dopo la conferma che comunque in questo momento la famiglia De Laurentiis anche, cioè,

0: me anche legittimamente ritiene di non vendere, è difficile in questo momento far, cioè chi accetta la sfida Bari, secondo me, deve sapere che dovrà remare contro. Poi magari il vento cambia, ma inizialmente remi contro vento.
1: Sì, assolutamente sappiamo quanto il fattore ambientale nelle piazze del sud in generale, ma a Bari comunque sia un elemento cardine, perché io sono straconvinto che in quella bella, ma a questo punto anche maledetta stagione che ha portato il Bari alla finale playoff, poi persa con il Cagliari, mi riferisco ovviamente ai playoff di Serie B, senza il San Nicola che spingeva, non so come sarebbe andata, perché di fatto quella squadra, a mio modestissimo parere, non era comunque probabilmente a livello di una finale playoff per andare in Serie A, però quando è stata proprio la dimostrazione palese di come una comunanza, un insieme di fattori diversi poi riescono a portare a casa il risultato.
0: Sono totalmente d'accordo con te, non era una squadra che non aveva nemmeno l'ambizione di andarci, però è una squadra sì, sesto, settimo posto, per carità, poi quello sì, ma poi era una squadra che andava in playoff per fare una passeggiata. Sai, la storia recente del Bari secondo me è interessante, al di là di quanto uno possa essere interessato da vicino, perché veramente mostra come nel calcio ci siano dei momenti in cui tutto può cambiare veramente in maniera radicale. La storia del recente del Bari ne ha due, perché se dopo il fallimento c'è un turning point clamoroso, perché il sindaco di Bari decide di non dare la squadra De
1: Sì.
0: Laurentiis e non agli Artono, e quello penso che nella storia del calcio sia difficile trovare una. Sai, vai a destra, vai a sinistra, una pillola blu, pillola rossa così gigantesco, perché guardiamo cos'è il Como oggi e poteva essere probabilmente il Bari. E l'altro è quello che hai detto tu, la mancata promozione. Se lì vai in A, De Laurentiis deve vendere, poi può vendere bene, può vendere male. Si parlava molto dei Casillo all'epoca, però comunque cambia la storia perché finisce con tutta la proprietà De Laurentiis e inizia un nuovo percorso.
1: Assolutamente, guarda, tutte le volte che rifletto su quella sliding door legata agli Artono anziché alla famiglia De Laurentiis, cerco di non immedesimarmi nel tifoso biancorosso, perché è una di quelle svolte che non, non, se, se, sulle quali se ti ci metti a riflettere, probabilmente la smetti, cioè nel
0: No, vai
1: senso
0: via,
1: chiudi col gioco del
0: lasciami
1: calcio
0: stare.
1: perché. Sì, no, esatto, purtroppo è la realtà dei fatti. Ivan, l'ultima cosa, visto che non abbiamo avuto modo di parlarne quantomeno in diretta, visto c'è una notizia proprio sul tuo sito, su tuttoci.com, con virgolettato, che continua ad essere per me la dimostrazione dell'esistenza del multiverso, ovvero un virgolettato di Ronaldinho che parla del
0: Bellissimo.
1: Ravenna. Io continuo a far fatica anche in questa cosa, ma ho una certa età, quindi delle novità le digerisco con una certa lentezza. Il brasiliano dice: sicuramente giocherò qualche minuto in una partita ufficiale. Allora, o qui siamo di fronte, e qui mi affido alla mente del direttore, dell'avvocato Cardia, di una persona tra le più equilibrate che io conosca in questo ambiente, e in questo ambiente di persone equilibrate ce ne sono veramente poche, o siamo di fronte a, usando un termine giovane, una trollata clamorosa, o è la grande operazione di marketing che si è vista in Italia quantomeno negli ultimi 20 anni, all'inizio del XXI secolo, perché associare un giocatore del calibro, un ex giocatore del calibro di Ronaldinho, ad una piazza di Serie C con questa viralità che sta portando in tutto il mondo, cioè no, non c'è una via di mezzo, o è un troll o è la più grande operazione di marketing che si è vista negli ultimi 20 anni.
0: Ti ringrazio dell'equilibrato, però devo dirti che inizialmente non lo sono stato, perché personalmente, per quanto cioè, ci sono pochi giocatori che ho amato come Ronaldinho, quindi l'idea di vederlo in campo in Serie C veramente minimo. Cioè, poi se ne frega se c'ha 46 anni, Massimo, ma va bene, anzi stavo per dire, questa è la roba per interni, Luca Bargellini sa benissimo come funziona tutto ciò, mi auguro anche tanti ascoltatori, ero quasi per dire, ma sentite, li faccio io i top e flop del Ravenna, tanto mi posso fare Ronaldinho, se ne frega, come ai bei tempi. Poi, allora, devo dire che per me è una bella operazione di marketing, che poi il confine con la tronata è molto labile, per carità. Io credo che Ronaldinho in Serie C non lo vedremo mai in campionato. Resta una bella operazione di marketing, Ravenna ha fatto parlare molto di sé, sarò felice di essere smentito, credo che lo vedremo in qualche amichevole, in qualcosa del genere. Sicuramente è una cosa che fa parlare bene del campionato, che dimostra però, vabbè, francamente... non credo servisse dimostrare le capacità, diciamo, di rapporti internazionali della famiglia Cipriani, perché sinceramente mi sembra non era un Ronaldinho a dimostrarlo, ecco. È una bella trovata, poi a un certo punto dobbiamo se no poi sembra che giochi davvero, secondo me no, quindi è una gran trovata di marketing. Io sono comunque felice che ci sia stata, perché comunque è qualcosa che dà visibilità. Poi, per carità, i club di C devono puntare sui giovani, quella è la filosofia, è quello che serve, sono completamente d'accordo, però se tra i giovani ci metti anche un Ronaldinho che ti fa due palleggi, sì, ma è bello del calcio, non ci se ne frega.
1: No, tra l'altro, insomma, giusto per completare il quadro, Ronaldinho vestirà il Ravenna tramite, diciamo, il suo marchio parallelo alla Nike, un po' come fa Drake, per intendersi, con il Venezia tramite Nocta, che è la sua linea specifica all'interno del brand Nike. R10 è quella di Ronaldinho, sempre legata al marchio statunitense di sportswear, quindi giusto per contestualizzare anche a livello proprio imprenditoriale, economico e manageriale l'operazione. Io la butto lì, perché visto che tu sei quello equilibrato, uno un po' di fuori dal vaso ci deve essere, e mi prendo io con grande gioia questo ruolo. Ti dico che vedremo Ronaldinho in campo al Benelli nel derby con la Reggiana, non so quando si giocherà, ma me la sento così.
0: Bella, no, deve essere.
1: Quindi è tutto registrato, Gabriele Latini può fare un podcast microscopico con la follia di Luca Bargellini, datata lunedì 29 giugno 2026, vedremo R10 in Ravenna Reggiana, e con questa psicopatologia conclamata saluto e ringrazio Ivan Cardia.
0: Ti aggiungo una frase per il tuo podcast, che siccome parlavi giustamente del parallelo con Drake, non vorrei che gli ascoltatori ci fraintendessero, perché tu hai ricordato una cosa di fatto vera. Credo che Drake abbia un pelo di grano in più di Ronaldinho nel suo conto in banca, quindi gli sponsorizzeranno, ma non penso che poi Ronaldinho andrà oltre questo. Drake l'ha comprato, cioè ha preso una quota, vabbè, non andiamo fuori di riga. Credo che Drake sia
1: il rapporto tra Drake e Ronaldinho. Il rapporto tra Drake e Ronaldinho in termini economici è un po' quello che c'è tra me e te, o meglio, te fai Drake e io faccio Ronaldinho.
0: Sì,
1: ciao Ivan, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata. Ciao.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Gabriele, abbiamo sforato, andiamo in fascia, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone e alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la Week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromell, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo 2 anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C in questo lunedì 29 giugno 2026, in questo caldissimo lunedì 29 giugno 2026, Luca Bergellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Per quanto riguarda la serie C, abbiamo iniziato il nostro viaggio quotidiano con il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Vi ricordo i modi attraverso i quali potete seguirci, ovvero tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. In attesa del prossimo ospite andiamo a fare un po' di quella che è la classica rassegna stampa di quelle che sono le notizie e le dichiarazioni più interessanti arrivate nelle ultime ore per quanto riguarda il mondo della Serie C. Andiamo in casa del Cittadella, dove ha preso la parola Stefano Marchetti, direttore generale Deus Ex Machina del club Veneto, con un virgolettato rilasciato ai colleghi del Gazzettino in merito alla conferma o meno di Manuel Iori sulla panchina del Cittadella. Ci siamo sentiti con il mister, ci siamo dati un po' di tempo per decidere la prossima settimana, quindi questa che inizia oggi, penso che scioglieremo anche questo nodo. Sul fronte mercato poi Marchetti non si nasconde, ha detto: sto lavorando su due o tre trattative, non sono definite perché non dipende solo da noi, non c'è soltanto il Cittadella in gioco, parliamo di giocatori che hanno anche altre richieste e le stanno valutando, però voglio essere fiducioso. Fiducia che ritroviamo anche nelle parole di Luca Valzani, centrocampista tesserato per il Pescara, retrocesso con il Delfino in Serie C al termine della stagione 25-26. Il centrocampista classe 96 ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pescara Sport 24 tra presente e futuro. Colpo non è mai facile, anche perché, come normalmente accade dopo una retrocessione, ci sono scorie che devono essere smaltite. Pardon, per Valzania la chiave è soltanto una: la continuità del progetto tecnico. Va tenuto lo zoccolo duro che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione. Ripartire in questa maniera vorrebbe dire voler essere protagonisti, conferme di un certo tipo di giocatori possono dare entusiasmo, slancio e fiducia nell'ambiente. Alla domanda sulla sua possibile permanenza in Serie C ha detto: io ho ancora un anno di contratto, qui sto bene, ma non ho avuto alcun tipo di contatto con la società, non mi spaventa affatto rimanere in Serie C per tentare fin da subito di tornare in cadetteria. Sono a disposizione, ma deve esserci un progetto importante in cui a me sia data la giusta rilevanza, conclude Valzani. Voglio sentirmi importante per questa squadra e per questo club a cui sono molto legato, quindi insomma c'è fiducia nella possibilità di un Pescara che punti subito alla risalita, ritorno in Serie B. Ma Valzani, insomma, giocatore tutt'altro che nuovo, tutt'altro che inesperto, insomma, mette i suoi giustamente paletti in merito alla prosecuzione del rapporto con il club dello stadio Adriatico. Per quanto riguarda un altro top club, e qui poi direi al buon Gabriele di iniziare ad approntare il collegamento che abbiamo in scaletta, chiudiamo questa mini rassegna stampa con la situazione in casa Cosenza. Sappiamo benissimo a livello societario che c'è e continua ad esserci questa diatriba tra Eugenio Guarascio e l'imprenditore Vincenzo Rota, che sta tentando a più riprese di acquistare il club, ma non sembra volersi trovare la quadra, con Boucher, che tecnico in uscita da Cosenza, che dovrebbe andare proprio al Pescara di Luca Valzania, si sta delineando una sorta di possibile diaspora, mettiamola così, dal club calabrese al club abruzzese. Mazzocchi, Langella, Moretti sono solo alcuni dei giocatori nella rosa, presenti nella rosa dei lupi nella scorsa stagione, che potrebbero seguire Antonio Buscella, ex tecnico delle giovanili dell'Empoli, nella sua avventura al Delfino. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, ve lo ricordo: 331 8200 213. Adesso diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito a Giuseppe Daniello. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, una domanda gliela faccio in apertura, così ci togliamo il dente subito, per quanto riguarda veramente in maniera breve e sintetica su quello che è successo a Terni, società nella quale lei ha lavorato all'interno della stagione appena conclusa. Altra situazione, altra soluzione, altro esito non poteva esserci?
1: Guardi, allora, non dico che altro esito poteva non esserci, perché sarei, insomma, bugiardo, però diciamo che sono convinto e so che tutto il territorio ternano, e per territorio intendo le istituzioni, politica, imprenditoria, ha fatto di tutto per poter salvare quantomeno la categoria, perché ecco, io ho vissuto negli ultimi due anni di Ternana, e devo dire che ho mai visto nei miei 26 anni di carriera una città così completamente presa dalla squadra di calcio. Quindi su questo sono convinto. Poi si è avuto anche la possibilità di trasformare questa liquidazione volontaria in liquidazione giudiziale in poche ore, se non in pochissimi giorni. Quindi c'era tutta la volontà, e presumo che qualcosa di diverso poteva essere fatto per cambiare poi l'epilogo finale.
0: E purtroppo la realtà dei fatti ha dimostrato che c'è stata una concomitanza di fattori che ha fatto sì che la Ternana sparisse, tra l'altro nell'anno, cioè in occasione del suo anniversario, e credo che cosa peggiore non ci potesse essere per la piazza Ternana, a cui speriamo una pronta risalita nel calcio professionistico, al di là di chi ci sarà al timone, perché poi adesso è venuta fuori anche la possibilità che si creino di fatto due squadre a Terni, una legata al sindaco Mandecchi e un'altra legata ad una cordata di imprenditori locali. Direttore, mi sposto in generale sulla Serie C, 26-27, ma in linea generale sulla Serie C, proiezione futura. C'è stata l'elezione alla presidenza della FIGC di Giovanni Malagò. Non so se ha avuto modo di ascoltare i vari interventi. C'è stato quello del presidente della Serie C, Matteo Marani, che a mio modestissimo parere è stato il più centrato e pertinente di tutti quelli che si sono sentiti in sede di assemblea elettiva. Le chiedo, il suo ruolo è non solo legato all'aspetto sportivo, ma anche gestionale e quant'altro, cosa c'è da aspettarsi e cosa c'è da chiedere a questa nuova governance per il bene e il mantenimento in salute della Serie C?
1: Guardi, allora, io a proposito di Ternana, che stavamo parlando prima, e adesso io sono nella mia, quella che definisco la mia città, no? Dopo 10 anni vissuti e 7 anni di militanza come dirigente, alla Triestina Calcio, che ha vissuto anche la Triestina negli ultimi anni, ecco, con la retrocessione dalla Serie C alla Serie D. È una piazza calcistica importantissima, perché comunque è una città meravigliosa, uno stadio incredibile, ha un blasone, una storia. E poi io, quando sono arrivato 10 anni fa, ero arrivato proprio in Serie D. Poi dopo un anno siamo stati promossi in Serie C, e addirittura dopo 3 abbiamo sfiorato con la finale persa col Pisa la Serie B. Quindi so le potenzialità che questa città può dare. Però, ritornando alla sua domanda, per me, e quindi collegandomi anche al discorso Ternana-Triestina, c'è bisogno di un sistema sostenibile. È questo che ha bisogno la terza serie, perché purtroppo io ho vissuto anni in tutte le categorie professionistiche, e lasciando un po' da parte la Serie A, tra la Serie B e la Serie C c'è purtroppo un abisso da un punto di vista di contributi, da un punto di vista economico, e quindi la sostenibilità di questi club è fortemente compromessa, perché è vero che il pareggio di bilancio tra costi e ricavi deve sempre prevalere, no? Nella mente di un manager, però purtroppo in determinate piazze come Terni e come Triestina, perciò ho fatto questi due esempi, purtroppo quando non ci sono di ricavi, intendo di mutualità, di lega, di sistema, non adeguati anche al blasone, a quello che può portare una città del genere a rappresentare nell'ambito calcistico nazionale, purtroppo ci sono e ci saranno sempre delle grandi difficoltà. Quindi quello che si chiede a Malagò, che è un uomo non soltanto di sport ma un imprenditore, un manager di primissimo livello, è quello appunto di creare prima che un progetto sportivo, perché comunque i mondiali che stiamo assistendo purtroppo con tristezza per la terza volta con l'assenza della nazionale italiana, prima di questo aspetto secondo me bisogna concentrarsi su questi aspetti di sostenibilità, quindi bisogna creare un sistema che aiuti questa terza serie, che altrimenti rischierebbe veramente di scomparire, e secondo me sarebbe opportuno a questo punto, con questi tipi di ricavi, accorparla ad un dilettantismo puro, perché ripeto, c'è una grande e troppa differenza tra la seconda serie, che è la Serie B, e la terza serie, che è la Serie C.
0: Ecco, per quanto riguarda l'aspetto prettamente finanziario, di fatto dal primo di luglio, quindi dalla stagione 26-27, entrerà a pieno regime lo strumento del salary cap, che diciamo è uno strumento, per chi non lo conosce tra i nostri ascoltatori, è un tetto massimo di spesa che i club possono affrontare per quanto riguarda gli ingaggi dei tesserati. Direttore, si parte con il tetto massimo del 50% del proprio fatturato investibile in ingaggi, poi c'è un tetto lordo per ogni singolo giocatore. È la prima volta che in Serie C attivare uno strumento del genere. È la dimostrazione che la Serie C, già prima di Marani, ma anche e soprattutto con Matteo Marani, delle riforme le sta provando a fare per quello che riguarda ovviamente il suo ambiente, il suo nucleo. Le chiedo se è una cosa secondo lei utile o essendo estemporanea un po' a tutte le altre leghe, perché ognuno fa un po' quello che gli pare, sembra un appartamento di studenti universitari dove ognuno fa vita per conto proprio e poi alla fine risiedono solamente nello stesso appartamento, rischia di essere un po' un sasso gettato nel mare.
1: Guarda, allora io faccio due considerazioni. Purtroppo da italiano, lo dico purtroppo, noi siamo il popolo che deve avere delle regole ben definite, altrimenti se ci lasciano spazio di fare quello che vogliamo, no? Ognuno di darsi un po' delle regole così, non ci riusciamo. Quindi secondo me in Italia abbiamo bisogno di queste imposizioni, ma più che altro io ho vissuto già questa fase circa 13 anni fa, se non ricordo male, in Serie B, quando ero al Varese Calcio, con l'allora presidente della Serie B, che è Andrea Bodi, che è un manager che io forse stimo in Italia lo ritengo tra i più, insomma, capaci, non a caso ricopre questo ruolo politico istituzionale nella nostra nazione, con il direttore generale Paolo Bedin, e si era già allora introdotto questo sistema del salary cap, sia individuale, no? Sui posti di ogni singolo calciatore o comunque tesserato, e anche il salary cap diciamo così collettivo. E devo dire la verità che quello strumento ha funzionato tantissimo, perché c'erano delle regole e aiutavano a noi manager, noi direttori, anche nelle trattative nei confronti di calciatori con i propri agenti, a dire: guarda, io purtroppo, anche se volessi, non posso garantire uno stipendio fuori la portata. Quindi è uno strumento che aiuta tantissimo la società a calmierare i costi, perché molte volte la componente emotiva delle proprietà o comunque dei direttori che ecco, vogliono vincere certo. un campionato, si affidano a determinati calciatori, sopravvale rispetto a una, ecco, un salary cap, ad un'imposizione economica. Quindi le dico assolutamente sì, 13 anni fa appunto fu già introdotto in Serie B e funzionava tantissimo. Sta di fatto che tante società di Serie B, ecco, con l'impiego anche di tanti giovani, sono riusciti insomma a tenere insomma a galla determinate situazioni, anche piazze importanti. Quindi secondo me è uno strumento molto molto molto utile, e specialmente in Serie C colmerà anche quel divario tra le società che possono permettersi, perché hanno delle proprietà, che hanno disponibilità economiche, rispetto ad altre società insomma che non hanno questa disponibilità. Quindi secondo me è uno strumento che, adottato in questo modo qui, darà dei grandi risultati.
0: Uno strumento che potrebbe essere utile alle big, che quest'anno di fatto sono retrocesse dalla B alla C, nel cercare di ammortizzare un attimo questo momento di oggettiva difficoltà, perché se ti chiami Bari in particolar modo, ma se ti chiami anche Spezia, Reggiana e Pescara, e retrocedi in serie C, diciamo, l'impatto economico di un declassamento di categoria è enorme, anche in virtù del ragionamento che faceva lei, della mutualità che cambia, di tutti gli introiti che vengono meno, del divario enorme che esiste tra cadetteria e terza serie. Le chiedo se appunto questo strumento del salary cap può essere utile per queste squadre qui, e le chiedo anche quanto a livello proprio aziendale e societario è difficile per un club della portata di quelli che ho citato passare dalla Serie B alla Serie C.
1: Guarda, allora è una domanda che, anzi, la ringrazio per avermela fatta, perché con la mia esperienza proprio a Terni è capitato che il primo anno di Ternana, dove sono arrivato in Serie B, al di là della grandissima, diciamo, gestione che c'era in termini economici da parte dell'ex patrono, perché poi dopo, quando io sono arrivato, Bandecchi, insomma, diventando sindaco di Terni ha dovuto comunque cedere il club, e lì ci siamo trovati veramente con una gestione altissima, debiti zero, perché ecco, Presidente Bandecchi pagava tutti regolarmente anche prima dell'arrivo di una fattura, però c'era una gestione molto molto alta. Quell'anno lì siamo riusciti ad abbassare di quasi 10 milioni, di 25 milioni il budget, però purtroppo il risultato sportivo culminato con quella amara retrocessione, con la finale playoff persa col Bari, ha portato, ecco, il club a retrocedere in Serie C. E quindi, riallacciandomi alla sua giustissima e corretta considerazione, ci siamo trovati in grandissima difficoltà, perché allora, parlo di 3 anni fa, non c'erano queste misure, ecco, così protettive per chi retrocedeva, perché comunque, benché i contratti economici dei calciatori o comunque di tutti i tesserati prevedono delle opzioni per le diverse categorie quando certo. i contratti sono pluriennali, però purtroppo, un po' per scaramanzia, un po' per fretta o per insomma discorsi emotivi, non si prevedono le giuste cifre. Quindi, ecco, ritornando anche alla precedente mia considerazione, in Italia purtroppo non dobbiamo dare questa libertà, ma delle imposizioni ben definite, e dire, nel momento in cui si retrocede, perché poi alla fine la Ternana, presumo che è da lì che è iniziato sostanzialmente un po' il declino della crisi economico-finanziaria, retrocedendo, poi quell'anno lì insomma l'allora proprietà, che era di nuovo cambiata, ha rilanciato ancora di più, purtroppo gli è andato male perdendo la finale col Pescara per ritornare di nuovo in B, e poi l'anno scorso è stato un anno così orribile. Quindi sì, sono strumenti sia del salary cap che questa, ecco, riduzione così forzata degli ingaggi in caso di retrocessione, saranno sicuramente degli interventi fondamentali.
0: Ultimissima, e poi la saluto e la ringrazio. Avesse una, diciamo, una fish da giocarsi per una riforma, una novità all'interno del mondo della Serie C da potersi giocare, da poter inserire, secondo quella che è la sua esperienza, in che modo se la giocherebbe?
1: Guarda, allora io ho sempre detto anche in tempi non sospetti che la prima cosa da fare è ridurre il numero delle squadre professionistiche. Per me personalmente ritengo i tre gironi troppo ampi e non me ne vogliono realtà un po' più piccoline. Io dico sempre che il calcio professionistico è retto dai sistemi di licenze nazionali, dove ci sono i tre pilastri, i criteri economico-finanziari, quindi avere disponibilità per poter fare determinate un determinato campionato, i criteri infrastrutturali, quindi avere delle strutture adeguate per poter offrire uno spettacolo, e i criteri sportivi organizzativi, quindi avere delle figure manageriali che siano formate, che abbiano esperienza e che possono apportare, ecco, nel caso di queste riforme, di vantaggi all'intero sistema. Quindi per me, se avessi una fish da puntare, la punterei per ridurre questo numero delle squadre, quindi avere una fetta, dare anche alle televisioni, quindi ai diritti TV, una fetta di torta più grande da ripartire, e da lì che poi, ecco, arrivano dei ricavi in più, perché non è possibile che tra la Serie C e la Serie B ci sia insomma degli zeri in meno di mutualità che cambiano completamente lo scenario. Parliamo di 6-7 milioni per la Serie B e di 6-700 mila euro per la Serie G, per la Serie C, insomma, con un gap piuttosto, insomma, elevato. Poi trovi ovviamente delle società come, ecco, faccio l'esempio, quando erano in C, Padova, Vicenza, la stessa Triestina, la Ternana, che purtroppo hanno dei costi che non sono rapportati a quelli che sono i ricavi che si generano rispetto ad altre entità, certo, minori, che possono, insomma, vivere in questo modo.
0: Direttore, è stata una chiacchierata davvero molto molto interessante, la ringrazio, spero di riaverla presto nostro ospite, e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie dell'invito, buon lavoro a voi.
0: Salutiamo Giuseppe Daniello, ex dirigente di Ternana e Triestina, con cui abbiamo fatto un viaggio un po' più che sui campi della Serie C, nelle stanze, nei corridoi, dove, nelle sale riunioni, dove si cerca un po' di delineare il presente e il futuro della terza serie del nostro calcio professionistico. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte di A Tutta Città.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren, due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la Week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromel, primo in 9,91, davanti a Noel Hiles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala a Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C nella sua versione di lunedì 29 giugno 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Usiamo come di consueto la terza e ultima parte per proporvi delle dichiarazioni che arrivano dalle sedi dirette delle 60 società di Serie C. Questa volta ci spostiamo a Pesaro, in casa della Vis, dove ha preso la parola Mauro Bosco, il presidente del club pesarese, che nel corso di una conferenza stampa molto lunga, molto interessante, ha toccato un po' tutti i punti dell'attualità per quanto riguarda la Vis, sia in termini prettamente sportivi che infrastrutturali che aziendali. Si è toccata la questione del salary cap, si è toccata la questione degli impianti sportivi, la valorizzazione dei giovani, il nuovo corso tecnico per la stagione 26-27. Insomma, ha toccato vari temi il numero uno della Vis Pesaro, e noi andiamo ad ascoltarci le sue parole, le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, non prima però di avervi salutato, ringraziato, darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta C, e soprattutto non prima di avervi ricordato che c'è tutto un meraviglioso palinsesto per quanto riguarda TMV Radio nella giornata di oggi. C'è tantissimo calciomercato, c'è il mondiale, c'è veramente di tutto e di più. Vi ricordo dopodomani il primo consiglio federale dell'era Malagò, insomma di temi ce ne sono tantissimi, a prescindere che si tratti Serie A, Serie B, Serie C, calestro, insomma chi più ne ha più ne metta. Saluto e ringrazio anche il buon Gabriele Latini in cabina di regia, e ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di A Tutta C con le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Allora, buongiorno a tutti. Forse la più importante della storia della Vis Pesaro, perché diciamo negli anni cambieranno le cose, cambieranno i presidenti, i calciatori, ma una cosa è certa: questo centro sportivo rimarrà poi patrimonio dell'area. Ricordiamoci che siamo in un ambito pubblico, quindi siamo una proprietà pubblica, la proprietà del comune, l'investimento è mio, e alla fine la città si trova un'infrastruttura di primo ordine di cui possono usufruire tutti i cittadini, oltre che gli sportivi. Per cui penso che è qualcosa di fantastico, qualcosa di veramente importante. Questo è, secondo me, fra 30 anni, 40 anni, io non penso che ci ricorderemo del fatto che siamo arrivati decimi in classifica, ma magari ci ricorderemo che è stato l'anno in cui siamo partiti con il V-Park. Quindi penso che sia questa la cosa importante. Il secondo aspetto che anche questo rende unica, secondo me, da questa stagione vissina, e di cui anche come per il V-Park ne vado altrettanto fiero e orgoglioso, è la valorizzazione dei giovani, perché anche questo è un tema all'ordine del giorno, se ne parla quotidianamente a tutti i livelli, no? Anche quando si parla dell'Italia che non funziona, la nostra nazionale di calcio che non funziona perché magari non siamo più bravi a valorizzare i talenti, a valorizzare i nostri giovani. Quindi è un tema molto attuale quello della valorizzazione dei giovani, e noi nel nostro piccolo stiamo facendo la nostra parte, perché siamo uno di quei club che sta puntando proprio sulla valorizzazione dei giovani. Questo qualcuno direbbe sì, ma è qualche anno che lo facciamo. È vero, perché questo, come ho sempre detto, i progetti legati all'infrastruttura, al vivaio, alla valorizzazione dei giovani non sono mai progetti che si realizzano in un anno, ci vogliono anni, a volte anche decenni, 10 anni, 15 anni. Vediamo, ci sono tanti esempi virtuosi che vi potete raccontare di club importanti che sono partiti in questo modo. E la valorizzazione dei giovani è un processo che è partito già da un po' di anni, però questo è l'anno storico, a mio avviso, perché è l'anno dove si cominciano a vedere dei risultati veramente importanti. Abbiamo risultati da cito Mariani, che forse uno dei risultati più importanti che abbiamo ottenuto. Non ci dimentichiamo che Mariani è stato convocato nelle nazionali, è stato convocato in nazionale italiana negli anni 18, andrebbe fatta una verifica. Io non so quanti calciatori nella storia della dispesa sono stati convocati per la nazionale italiana di calcio. Probabilmente saranno stati convocati per la rappresentativa di Lega D o qualcosa di simile, ma non per una nazionale di calcio. Noi Mariani è stato convocato per la nazionale di calcio, è stato convocato, ha anche giocato. Tra l'altro non è neanche una semplice convocazione, è entrato nel giro della nazionale, per me è un motivo di orgoglio. Mariani è un calciatore che con il quale abbiamo compiuto un processo che per definizione è il processo virtuoso che devono fare i club di calcio, quello della crescita di un giovane, della valorizzazione, nel farlo giocare e perché no nel venderlo a un club di Serie A o di Serie B per continuare a fare quel processo di sviluppo. Anche qui è una cosa tutta pesarese, sembra che c'è una negatività poi nel dare via un talento a un giovane forte, invece dovremmo essere orgogliosi perché noi siamo proprio questo, vorremmo essere un club che prende ragazzi giovani del proprio vivaio possibilmente, ma anche di altri club, quindi potremmo citare anche il lavoro fatto quest'anno con Primasso, per citare un altro che è un calciatore ambito già in altre categorie e così via, altri calciatori del nostro vivaio che abbiamo ceduto a club di A e di B, i nostri settori giovanili dall'Under 14 all'Under 17 sono appetiti e sono corteggiati e i nostri calciatori da quasi tutti i club, per ogni partita che ne facciamo abbiamo scout e direttori di tutte le categorie che vengono a vedere i nostri giovani, ci sono dei ragazzini di 14-15 anni che già stanno andando in altri club, potrei citare Schirri, un ragazzo che magari voi neanche conoscete, che abbiamo venduto a gennaio a Palermo e così via, quindi si comincia a vedere il risultato di un settore giovanile, di un vivaio che sta cominciando a crescere, sta cominciando a portare dei prodotti. La ciliegina sulla torta di questo processo è proprio quello che poi ci aspetterà in prima squadra. Noi abbiamo sempre più calciatori del nostro vivaio che poi arrivano a giocare in prima squadra, lo si dà, anche questo è una cosa, è un obiettivo, un sogno per tanti club e noi diciamo è anche per noi un sogno. Quando io sono venuto qui, qualcuno si ricorderà, era uno dei miei obiettivi, oggi l'abbiamo raggiunto questo obiettivo, noi abbiamo ripetutamente dimostrato che si può giocare e si può arrivare in prima squadra con ragazzi che crescono nel nostro settore giovanile. L'anno scorso ha esordito Bassanelli, ha esordito Fraternale, nella prossima stagione ne vedete ancora di più, magari qualcuno si taglierà qualche spazio maggiore, abbiamo un sacco di giovani che sono cresciuti in questa stagione nei club di Serie D facendo anche campionati da protagonista nei loro club di Serie D dove l'abbiamo dato in prestito, quest'anno torneranno da noi, si comincia a parlare di una rispesa che è un vivaio così importante che lo riesce a dare anche agli altri club per continuare a valorizzarlo con la speranza che poi possa venire qui. Posso citare Giorgini, un calciatore che ha fatto un'esperienza in Serie D importante, questa stagione sarà con noi, verrà in ritiro con noi, lo valuteremo e poi capiremo, probabilmente farà parte della rosa perché sta facendo un ottimo percorso. Gambino, un altro ragazzo che ha fatto un ottimo percorso in Serie D, e così via, ne potrei citare veramente tanti di esempi. Quindi questo secondo me è vero, anche questo secondo me, come per il centro sportivo, è qualcosa che poi ci ricorderemo nel futuro. Quindi quando parleremo della pista fra 20 anni, ripeto, non si parlerà, secondo me, non ci ricorderemo neanche se saremo arrivati 9, 10, 11, magari ci ricorderemo di Mariani che è andato in nazionale o di tutti i giovani del vivaio che ne stiamo lanciando. Quindi questo secondo me è il motivo per cui quest'annata è particolarmente per me importante. Detto questo, poi c'è il risultato sportivo, il terzo miglior risultato sportivo di tutti i tempi della Vespesa, perché ricordando sempre che il primo è quello che abbiamo raggiunto poi l'anno precedente con il sesto posto. E anche qui siamo soddisfatti, direi di sì, non ci dobbiamo dimenticare quelli che erano gli obiettivi, noi ci eravamo dati come obiettivo quello della salvezza, quindi rispetto a un obiettivo che abbiamo raggiunto, abbiamo, quindi già questo è notizia positiva, perché spesso gli obiettivi per una serie di motivi non è detto che si raggiungano, noi l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo dato per scontato magari il raggiungimento dell'obiettivo, ma non è una cosa scontata, in un campionato come il nostro, in un girone come il nostro, dove sempre di più è complicato già sopravvivere dal punto di vista calcistico, perché ci sono club importanti, club che hanno fatto altre categorie, città con tifoserie importanti alle spalle, con sponsor importanti, con budget molto più elevati del nostro, riuscire a essere comunque presenti e a non fare un campionato di sopravvivenza, perché penso che tutto il campionato siamo stati nel lato sinistro della classifica, per qualche momento anche in posizione.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Caffè Di Marzio. Ieri sera stavo controllando anche per documentarmi e per chiacchierare con un amico che mi chiedeva come mai, no, le squadre di Premier hanno una forza così dirompente nel fare gli acquisti sul calciomercato. Stavo controllando proprio la classifica delle società, dei club che hanno più ricavi, anche più fatturati, no, al mondo, e ci saranno in queste prime 30 posizioni almeno 15 squadre di Premier League, con Bournemouth, Aston Villa, Everton, Crystal Palace, tutti davanti a squadre italiane, con il Tottenham che credo sia al nono posto nella classifica delle squadre che fanno più ricavi, grazie anche a uno stadio nuovissimo di proprietà e quindi grazie a investimenti, a vendita dei diritti televisivi della Premier all'estero, il campionato più venduto fuori dall'Inghilterra e quindi più venduto al mondo. E quindi gli facevo capire come oggi abbiano una forza di mettere 60 milioni sul tavolo per Palestra senza nemmeno aver bisogno di chissà quali confronti interni al club, o il Manchester City comprare per 130-140, non so quanto sarà la cifra finale, il centrocampista del Nottingham, Anderson, o lo stesso Tonali che può andare al Tottenham per 90 milioni di euro, e sono cifre che in Italia in questo momento non possiamo spendere per un giocatore, e chissà quando torneremo a poter avere una forza di questo tipo, sia per soprattutto stare in linea con il financial fair play per le squadre che partecipano alle competizioni europee, ma anche per stare in linea a quelle che sono le dinamiche anche interne del nostro campionato, e quindi l'indice di liquidità. Ricorderete la Lazio come non abbia potuto fare mercato l'estate scorsa a prescindere dal financial fair play europeo. Tutto questo discorso per dire che però che le squadre inglesi non sono stupide, cioè i loro giocatori adesso non è che li svendano perché ne comprano altri. Per esempio Bergvall, giocatore del Tottenham che troverà meno spazio forse, quindi con tutti quegli acquisti che farà il Tottenham sta lavorando con i suoi agenti per andare via, e beh, è un giocatore che tu pensi vado lì, magari lo prendo in prestito, offro 30, offro 35 e me lo danno. Ma che c'è il Napoli, che comunque è una squadra tra le più interessate soprattutto in Italia, che si è mossa per cercare di capire, pensava forse massimo con 40 milioni di euro di poterlo prendere, e invece il Tottenham ha rifiutato nei giorni scorsi 50 milioni di un club inglese, dovrebbe essere il Nottingham Forest, e non credo scenda proprio sotto quella soglia, non perché lo ha chiesto una squadra inglese e allora quella italiana lo do con lo sconto, no, sempre ci vorranno dei 50 milioni di euro in su, e stiamo parlando di Bergvall, che sicuramente è un talento.

0: se hanno un giocatore forte come Calaeli ti chiedono 30 milioni e forse di più. Insomma, siamo di fronte a un mercato difficile, soprattutto per noi, per le squadre italiane, perché entro il 30 giugno, quindi entro domani, tanti club devono completare determinati percorsi e soprattutto fare magari una vendita, quindi saranno 48 ore di grande fibrillazione per cercare di vendere dei giocatori, sistemare il bilancio, fare delle plusvalenze, rientrare in determinati paletti, e poi dal 1 luglio partirà un altro mercato dove sicuramente le squadre italiane cercheranno di essere più protagoniste. Vedremo se prenderà la Juventus Colomboani, credo di sì, perché c'è grande fiducia nel completare questa operazione. Vedremo meglio le mosse dell'Inter, vedremo il Milan se insisterà sui giocatori portoghesi, si parla tanto di Antonio Silva del Benfica, quello che posso dire, e poi approfondiremo sicuramente stasera a Calciomercato Originale, che inizierà ad Ancona alle 21. Il Benfica non se ne vuole privare, quindi sarà probabilmente una strada in salita, ma insomma è un po' tutto in salita il mercato delle squadre italiane, soprattutto se lo confrontiamo con quello faraonico di una Premier che può permettersi di spendere perché tanto incassa e tanto ricava.
1: Siete all'ascolto di TTTTTMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Il centrocampo della Milan si prepara per cambiare pelle completamente in vista della prossima stagione. Lo farà per Ruben Amorim, ma lo farà anche per la volontà di tanti giocatori. Ne parliamo nel podcast di tuttomercatoweb.com. Ritrovate e ritrovati da Marco Conterio. Il Milan cambierà pelle, lo sta facendo a livello dirigenziale, di allenatore e anche di calciatori. Lo farà anche a centrocampo, ci concentriamo su questo. Modric è uno dei grandi dilemmi. Intanto il futuro di Modric: continuare a giocare? Ritirarsi? Continuare al Milan? Andare altrove? Ci sono tutte queste strade aperte e ancora nessuna decisione presa. Amorim vorrebbe goderselo per una stagione, ma l'addio di Allegri ha fatto male al giocatore, non se lo aspettava, la rivoluzione dirigenziale e anche come è finita l'annata hanno amareggiato molto lo stesso Modric. E poi Adrian Rabiot, che era sbarcato al Milan per Max Allegri, che è il grande obiettivo del Napoli, che sarà di Massimiliano Allegri, e vedremo se così sarà, se riuscirà a conquistarlo oppure no. Al momento Rabiot non sta forzando la mano per andare via, è concentrato solo sul mondiale, però vediamo e vedremo che cosa deciderà in futuro. E poi ci sono due giocatori che possono e potrebbero uscire: Yashari, che piace a tanti, piace all'estero, piace in Germania, piace in Italia, al Como e anche all'Atalanta, dove piace anche Ricci, che ha estimatori anche in Serie A e in Premier League. Partirà Loftus-Cheek, che non rientra nei piani del tecnico Ruben Amorim, che darà una chance a Yunus Musa, che rientrerà dal prestito. Vedremo se farà lo stesso, ma probabilmente sì, con Fofana. E quindi capite bene che servirà cambiare tanto. Intanto capire quanta cassa verrà fatta. Certo, se vendi Rabiot, vendi Yashari, vendi Ricci, facciamo tre esempi, perdi comunque anche l'ingaggio di Modric, vendi Loftus-Cheek, hai tanti soldi da investire in mezzo. Rios nel Benfica sarebbe sicuramente un nome interessante per molti, così come per il Napoli, anche per il Milan, ma ci sono anche altre ipotesi. Vediamo quel che sarà. Intanto quel che è un grande dubbio: un Milan che è in ritardo su tutto, su tutte, e che deve costruire ancora una squadra intera. Ha dei capisaldi che possono partire da Leao a Modric, al malumore anche di Maignan, a quello di Rabiot. È una squadra che è un grande punto interrogativo.
2: Tutto mercato web in podcast.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
4: Il sisma in Venezuela. Oggi abbiamo recuperato persone in vita. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana ad interim Rodriguez, che poi precisa: alla Guaira recuperata la luce per il 75%, l'acqua per il 60%, la viabilità 90%. Il lavoro di salvataggio non si ferma. Intanto dall'esilio la leader dell'opposizione Nobel

0: La pace, Corina Machado annuncia, è giunto il momento, è mio dovere stare accanto al mio popolo. Ne avrebbe già parlato con funzionari americani, ma l'amministrazione Trump non sarebbe entusiasta dell'idea.
1: Ora la cronaca: è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, una struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente che era alla guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
0: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena a Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
1: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, a circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dal GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
0: Il tennis: il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'erba britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop che gli è servito a superare i problemi fisici patiti a Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo senza Alcaraz ed è il favorito. Il suo percorso comincia oggi contro Kecmanovic.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora abbiamo anche la prima qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo ed è il Canada che si qualifica per la prima volta nella storia agli ottavi di finale da paese tra l'altro ospitante, 1-0 battuto il Sudafrica che termina invece così la propria avventura. Nel prossimo turno la squadra ovviamente di Marsh giocherà a Houston contro la vincente della sfida tra Marocco e Olanda, e Olanda che tra l'altro vive una situazione drammatica per quanto riguarda uno dei suoi esponenti principali, Gakpo, che ha perso il figlioletto che ancora doveva nascere, al quinto mese di gravidanza la moglie ha perso il figlio, lui non è ritornato a casa, è rimasto in ritiro con l'Olanda, potrebbe scendere in campo contro il Marocco martedì 30 giugno alle ore 3 e l'Olanda con un comunicato ha raccontato di essere vicino alla famiglia, al giocatore, dandogli tutto il supporto possibile e immaginabile. Le altre sfide vedono Germania e Paraguay, lunedì appunto oggi, alle 22.30, Francia-Svezia, Portogallo-Croazia, Stati Uniti-Bosnia, Belgio-Senegal, Brasile-Giappone, oggi alle ore 19 la sfida sicuramente più attesa con il Giappone che chissà potrebbe magari giocare un passo falso, uno scherzetto al Brasile di Carlo Ancelotti, Costa d'Avorio contro la Norvegia, che come potete, come vi ricordate, insomma, ha perso contro la Francia la sfida per il primo e secondo posto, ma con tutte le riserve in campo neanche un minuto per Erling Haaland. Messico affronterà l'Ecuador, l'Inghilterra affronterà il Congo, l'Argentina contro Capoverde, e anche per Capoverde è una grande, grandissima soddisfazione già essere arrivata fino ai sedicesimi, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana, questo il quadro dei sedicesimi con, come abbiamo detto, il Canada che nel frattempo ha già battuto il Sudafrica e passa ufficialmente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Nel frattempo in Italia tante storie di mercato di cui parleremo, allora intanto mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo dal direttore De Paolo. Ciao direttore, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, ti aspetti qualche sorpresa da questo tabellone? Secondo me comunque Brasile-Giappone sarà simpatica da vedere.
2: Giappone sì, ma sentivo, è vero che ci sono dei giocatori giapponesi, a parte diciamo parlare simpaticamente di Nagatomo, ma perché ho visto che fare gli sketch carinissimi su sì. Samurai su Facebook, devo dire ci sono giocatori interessanti, alcuni che giocano addirittura in seconda divisione olandese, per dire che insomma è una squadra che evidentemente sente il richiamo della patria, dell'unione della nazione e risponde in una maniera diversa, come pochi devo dire, perché sembrano realmente un solo uomo. Se li prendi singolarmente alcuni hanno delle qualità, ma non tutti diciamo hanno la qualità per esempio per affrontare un Brasile. Però mi aspetto questo spirito di squadra che ho visto in poche altre squadre in questo mondiale, ma come sempre i giapponesi sono così. Vediamo se riescono in qualche modo a determinare una sorpresa. Le sorprese me le aspetto invece dalle squadre africane, perché mai come in questa edizione stanno andando così avanti e ho la sensazione che possono anche raggiungere un quarto se non una semifinale, perché diciamo con il tempo hanno acquisito quella maturità che non è più figlia dell'improvvisazione o anche soltanto del fatto di battere una grande squadra, ma è quello della continuità che è dovuta anche alla scuola diciamo di allenatori europei, ma anche a un calcio più globalizzato che ovviamente vede questo calcio africano che ha delle risorse naturali spaventose rispetto ad altri continenti, per cui la sorpresa me l'aspetto da queste squadre. Costa d'Avorio per esempio è una squadra molto interessante, una squadra che nella precedente, non l'ultima edizione della Coppa d'Africa è arrivata in semifinale e credo che possa riservare qualche sorpresa, non contro la Norvegia che invece è partita in sordina contro la Francia proprio non schierando nessuna formazione titolare, proprio per risparmiarsi e per vedere anche un pochettino la forza degli avversari, che è stata sì soverchiante soprattutto in Dembélé, ma che non ha dato questa impressione, perché comunque la Norvegia ha fallito un rigore, la Norvegia è stata vicino anche con dei pali e delle traverse, insomma anche con la seconda squadra, nonostante il risultato che può sembrare, perché è maturato il 3-1 e 4-1 nei minuti finali, nonostante il risultato soverchiante, non ha dato quell'impressione di forza assoluta.
1: No, no, vero, vero, bellissima analisi, direttore. Io anch'io sulle squadre africane che raccontano anche un po' come il calcio moderno sia un calcio più fisico che tecnico, però abbiamo visto anche il calcio africano crescere dal punto di vista anche della tecnica. Quindi, sommando le due cose, sono squadre che possono mettere in difficoltà e fare molto la differenza. C'è un caso di che ti volevo sottoporre che riguarda la Corea del Sud, eliminata dal Mondiale 2026, si è trasformata in un caso politico. Il presidente della Repubblica, Lee Jae-myung, ha definito totalmente sconcertante il fallimento della nazionale e ha incaricato il ministro dello sport di avviare un'indagine sulla gestione della squadra. Secondo il capo dello Stato, dietro al deludente cammino della Corea del Sud ci sarebbero presunti favoritismi nelle nomine, nelle convocazioni, oltre a una gestione tecnica finita sotto accusa. Al centro delle critiche c'è il commissario tecnico Ong Byung-bo, nominato nel 2024 dopo l'esonero di Jürgen Klinsmann. La domanda nasce spontanea, come direbbe un amico che conosciamo molto bene, direttore. E pensa un po' in Italia che cosa avrebbero dovuto fare. Qua hanno aperto un caso politico su un'eliminazione. Noi sono 3 anni, sono 3 mondiali che non ci andiamo e vabbè, ci troviamo semplicemente alla nuova rielezione, a ributtare giù tutto, però forse non siamo andati a fondo della vicenda come stanno facendo gli altri.
2: No, è vero, non siamo andati a fondo della vicenda. In altri paesi si hanno queste reazioni, che sono reazioni anche di orgoglio, che si giustificano con i risultati scadenti. Per cui, diciamo, io sono più propenso a pensare che non stia facendo male la Corea del Sud, che stiamo facendo male malissimo noi, perché chiaramente la Corea del Sud, che tu richiami, è soltanto un riferimento.
1: Certo.
2: Diciamo, per parlare del nostro paese, di quello che sta succedendo nel nostro paese, il che mi piace, diciamo, molto poco, perché sinceramente ribadisco con tutto il rispetto per Malagò, se diciamo la scelta adesso si orienta più su Conte che non su Mancini, come sembra, io credo che possiamo in qualche modo sperare in qualche cosa di buono, ma non basta quello, non basterà quello, ci vorranno delle soluzioni molto più drastiche, molto più importanti, che possano cambiare realmente il calcio con delle riforme che abbiano un senso, che abbiano un peso, che vadano in qualche modo a scardinare quella cerchia di interessi, di piccoli, grandi interessi che hanno tutti i club e tutti i personaggi coinvolti nel calcio italiano. Bisogna smantellare, non sto parlando di organizzazioni mafiose, per carità, ma bisogna smantellare una mentalità e un'organizzazione del calcio che ormai è giunta al limite, e ben vengano gli esempi come quello coreano.
1: Esatto. Così come poi anche per l'Arabia Saudita, dopo l'ennesima eliminazione, si profila una dimissione. Si dimette il presidente della Federazione Saudita che dice è un fallimento. Quindi vedi, succede che qualcuno si dimetta subito dopo prendendosi le responsabilità. Va bene così. C'è anche da parlare di mercato, direttore, che nel frattempo è arrivata una seconda doccia fredda per l'Inter, che dopo aver perso Palestra era convinta di potersi andare a prendere magari Nico Paz e che il Como mollasse la presa. Addirittura il Como sembrava affari non spenti di più, interessarsi per Vergara col Napoli, magari lo sostituiamo con lui. Tutti a pensare, ecco, il Como adesso abbassa un po' quello che è la sua potenza di fuoco. Invece no, arriva lì, acquista per 60 milioni Nico Paz, Real Madrid ne acquisisce la futura recompera con 80 milioni. Di fatto il Real Madrid dice: ok, mi prendo intanto 60 milioni. Se il giocatore va bene, ne spenderò di fatto soltanto 20 per riportarlo a casa più maturo, cresciuto anche in Champions League. Quindi ottima la manovra del Real Madrid. Grande sforzo economico, ma importante del Como. Scacco matto ancora una volta all'Inter che continua ad avere difficoltà sul mercato.
2: Eccomi,
1: Direttore?
2: ecco.
1: Sì.
2: No, guarda, io dico che questa è una manovra che conviene soprattutto e soltanto a Real Madrid. È importante che da parte del Como ci sia una reattività sul giocatore migliore che loro hanno, quello veramente da esposizione, ma sinceramente mi sembrano delle condizioni capestro, cioè nel senso che io ti valorizzo Nico Paz, già l'ho valorizzato in questi anni, lo valorizzo ancora nella prossima stagione, diventa uno dei crack di mercato. Che faccio? Ho investito 60 milioni e tu con soli 20 milioni in più te lo porti via. Ma non lo so, sinceramente mi sembra un'operazione pazzesca. È anche vero che c'è una volontà del giocatore a rimanere a Como, nel senso che vuole il giocatore rimanere in una squadra che gli farà fare la Champions da protagonista, da leader, e per questo diciamo non ha ceduto alle lusinghe dell'Inter, proprio perché vuole essere e continuare a essere protagonista nel Como, e sicuramente magari verificheremo un'esplosione ulteriore di questo giocatore che ha bisogno di questa consacrazione. Poi, avendo un fenomeno come Messi a fianco, può solo imparare ulteriormente, per cui ecco, credo che siano condizioni che sono state imposte dal Real Madrid, ma molto convenienti per il Real Madrid. Il Como ha una discreta, diciamo così, potenzialità economica, sì, capacità economica, è quella più ricca della Serie A, e questo già la dice lunga, per cui si permette questa cifra. Però attenzione anche al financial fair play per il Como, perché anche per il Como ci saranno dei paletti a breve.
1: Sì, che ha chiaramente qualche tempo in più, essendo la prima volta in Champions League, quindi c'è un gentleman agreement che gli permette di lavorare un po' di più e con calma. Preso a sassate dal suo presidente, potrebbe essere un titolo drammatico su tutti i giornali. In realtà non sono sassi, ma sono chicchi di riso, perché al matrimonio di Giovanni Mann ha scatenato De Laurentiis lì fuori, gli ha tirato tutto il riso che aveva tra le mani, con sorrisi ovviamente, senza rabbia, un po' come a dire: adesso ti sei sposato, ora pensa al mercato. Intanto Allegri potrà essere, forse già nella giornata di oggi, annunciato, perché si è risolta la questione uscita e buonuscita con il Milan, e adesso il Napoli lavora anche per accontentare l'allenatore. Potrebbe arrivare Vicario al posto di Milinkovic-Savic, con Meret che dovrebbe restare, potrebbe arrivare Ghila, ma bisogna capire anche il testa a testa con l'Atalanta come finisce. Intanto resta ancora in stand by la situazione Zambo Anghissà, che verrà monitorata. Se va lui via, allora si proverà a prendere l'amico, diciamo, ritrovato, per citare un famoso libro, Adrien Rabiot per Massimiliano Allegri. Ma sono tanti anche gli altri nomi. Anche per l'attacco c'è da definire la posizione di Luca, di Romero Lukaku, che comunque al Mondiale continua a far vedere qualcosa. Nasce, diciamo, ufficialmente il nuovo Napoli. Quanto deve fare il Napoli per scavalcare l'Inter nella rosa? O secondo te magari strutturalmente già è al di sopra dell'Inter, se non alla pari, a patto che non ci siano gli infortuni dell'anno scorso?
2: Ma guarda, il feeling manifestato anche al matrimonio da parte del presidente De Laurentiis e Manna la dice lunga sulla gratitudine che lo stesso De Laurentiis ha nei confronti di Manna, che comunque gli ha gestito benissimo l'uscita di Conte, gli ha gestito bene l'arrivo di Allegri, gli sta gestendo molto bene il mercato, perché il presidente ha chiesto un mercato a fare spenti, ovviamente, e vuole una valorizzazione più completa della rosa, perché magari l'unico punto debole della precedente gestione di Conte è quella comunque di fare affidamento su alcuni giocatori, non su tutti, e di fare anche degli acquisti che poi vengono inutilizzati, vedi Lang e Lucca. Dopodiché bisogna in qualche modo capire la potenza e le potenzialità di questa rosa. Secondo me è una rosa che è molto competitiva già così com'è con l'Inter, e che diciamo con piccoli inserimenti, piccoli ma importanti, Ghila sicuramente è uno di questi, che vanno a incrementare quel ruolo di difensori centrali che, diciamo, con l'uscita di Juan Jesus e con diciamo alcune defezioni che ci sono state, non sempre presenti alcuni giocatori top, è fondamentale per supportare appunto una difesa che va supportata. Ma dopodiché non è che ci saranno grandi acquisti ancora. Credo che il Napoli, e per questo ribadisco la contentezza anche di De Laurentiis, deve far tesoro di quello che ha e farà esprimere al meglio, diciamo, i giocatori che ci sono attualmente nella rosa. Quindi io credo che il lavoro di Allegri sarà quello che lui fece alla Juventus nel dopo Conte, proprio come sta adesso avvenendo al Napoli, in cui tranquillizzò una rosa che già c'era e che non poteva entrare in un ristorante, diciamo, non all'altezza, come disse Conte, no? Per sì, quella frase. Sì. Evidentemente il ristorante che sta preparando De Laurentiis e Manna è all'altezza delle capacità di Allegri, e Allegri va a mettere al meglio le sue qualità. Detto questo, io resto col dubbio che Allegri possa essere l'uomo giusto per durare in una situazione del genere, perché se da una parte tu trovi una certa esasperazione da parte della rosa del Napoli, dovuta ai metodi instancabili e infaticabili di Conte, e dall'altra parte la capacità di contenere, di contenimento, diciamo così, di Allegri nei confronti dei giocatori con maggior leadership, beh, ha mostrato un pochettino diciamo delle falle al Milan, perché alla fine non dico che è stata un'insurrezione di popolo, ma i giocatori mi sono sembrati molto, ma molto scollati dall'allenatore. Faccio i nomi di Loftus-Cheek, di Pulisic, sono mie impressioni, di Tofanà, di Tomori, insomma, mi sono sembrati giocatori che a fine stagione non hanno assolutamente risposto all'allenatore. E questo è un dato preoccupante, perché questo era già avvenuto in precedenza anche alla stessa Juve, nonostante quella vittoria in Coppa Italia. Nel percorso, diciamo, dei tre anni di Allegri, il secondo Allegri alla Juve, insomma, c'erano stati fenomeni di questo genere. Ricordate anche il caso Bonucci, che fu gestito, per carità, dall'allenatore con durezza, ma che comunque non appianò la situazione. E questo, diciamo, deve essere un punto fermo per Allegri, riuscire, perché diciamo che da un punto di vista tecnico Allegri è quello che è, nel senso che sicuramente non ti puoi aspettare un calcio sopraffino da Allegri, ma ti puoi aspettare un calcio fatto di attenzione, concretezza, disciplina e tutto quello che vogliamo per ottenere il risultato. Però da un punto di vista di gestione, da Allegri ti devi aspettare questo, perché Allegri è stato assunto per questo al Napoli.
1: Esatto, mentre Spalletti in casa Juventus, dopo aver assaggiato il trionfo in casa Napoli per quanto riguarda lo scudetto, vuole riportare la Juventus in alto e farlo lavorando con Carnevale alla ricostruzione della squadra. Capitolo 378 della telenovela Colomani, pare che questa sia la volta buona, o meglio, settimana di weekend di incontri e di chiacchierate, che Carnevale intanto ha risolto le problematiche avviate da Comolli, che ha rotto i rapporti con tutti praticamente, quindi Carnevale intanto sta rimettendo i rapporti in piedi. Ci dovrebbe essere un incontro oggi a Rimini, probabile anche il Calaifi come presenza, e si parlerà di due operazioni slegate tra di loro. Una di Colomani, per la quale la Juventus può offrire massimo 35 milioni a fronte degli oltre 40 che chiede il Paris Saint-Germain. L'altra la cessione di Thuram, per il quale, che è Efraim Thuram, per il quale la Juventus chiede 40 milioni. Questa doppia operazione può far bene alla Juventus, che nel caso ovviamente partisse che Efraim Thuram si butterebbe su due profili, uno Goretzka, uno che sia, entrambi a parametro zero.
2: Ma guarda, io l'ho sempre detto, te l'ho detto anche qua ai microfoni della radio, che diciamo più di mezza squadra può essere assolutamente lasciata andare via da parte della Juventus, e tra questi ci mettevo anche Thuram, perché sì, bravo giocatore, bel giocatore da vedersi, ma poco utile, poco concreto. Lo stesso Cambiaso, ora non so se le quotazioni di questi giocatori siano quelle, per carità, però se la Juventus trova un club che gli dà 40 milioni per Cambiaso e 40 milioni per Thuram, è tutto di guadagnato per la Juventus. Però bisogna dire che stanno anche emergendo tutte le falle e tutte le problematiche che hanno accompagnato la cessione di Comolli, e che non sono poche assolutamente, perché anche nella cessione, oppure nella vendita ai giocatori come Openda o David, sul quale c'è stato un ripensamento, ma per fortuna è durato pochissimo, perché appunto si è andati su Colomani, e comunque non credo che un giocatore come David con quell'ingaggio possa rimanere alla Juventus. Ecco, dico, mezza squadra può andare via, ma serenamente, Cambiaso, Thuram, David, Openda, Kelly, Bremer lo terrei, perché Bremer è sicuramente una sicurezza, ma non ha più le stime del titolare, ed è questo che in qualche modo mette preoccupazione anche alla Juventus. La Juventus ha bisogno di due centrali forti, fortissimi, che al momento non ha. Ha bisogno di un centravanti forte, fortissimo, e ha bisogno di un rifinitore vero, uno che possa dettare il passaggio di collante che ci deve essere fra il centrocampo e l'attaccante. E poi sulle fasce è l'unica cosa nota positiva, perché comunque da una parte Conceição, dall'altra Yıldız, sono le uniche note positive di questa squadra, ma tutto il resto può andare via, portiere incluso, di cui non abbiamo nemmeno accennato, ma sicuramente anche il portiere.
1: Esatto, a proposito di portiere, diciamo che su Dibu Martinez sembra che l'Aston Villa sia pronta a fare quel sostanziale sconto che serve alla Juventus per portarlo a casa. La partenza di Gregorio resta bloccata perché il portiere vuole un contratto in Italia, ma difficilmente riuscirà a trovare offerenti alle cifre che chiede la Juventus, che vuole almeno 15 milioni, ma vedremo un po' se questa strada si bloccherà. Invece, mentre per quanto riguarda il difensore centrale, intanto si sta lavorando alla pista Muaremovic, e ti voglio chiedere se è un difensore pronto per la Juventus. Detto che il Sassuolo chiede 40 milioni, ma per l'opzione della futura rivendita al 50% della Juventus costerebbe ai bianconeri di fatto 20 milioni. Sarebbe già un primo rinforzo buono?
2: Sì, ma già a me non dispiace Lucumi, te lo
1: anche
2: dico
1: Lucumi,
2: sinceramente.
1: Esatto, l'altro nome è quello lì.
2: Lucumi, ma anche Moremovic, ma insomma in difesa bisogna darsi da fare. Purtroppo negli anni noi abbiamo registrate, come dire, quando tu fai dei rappezzi, cioè dei ritocchi in una casa che va completamente ristrutturata, poi emergono di nuovo le magagne. E così è stato, la Juventus è stata rabberciata in difesa, rabberciata a centrocampo e rabberciata in attacco. Ora si spera finalmente attraverso Cannavali e Spalletti che si faccia un lavoro strutturale di giocatori che possano durare e che possano essere significativi e sono importanti, diciamo, pensieri attorno a Moremovic e Lucumi mi vedono assolutamente favorevole, perché poi metti questi giocatori nelle mani di Spalletti e chiaramente puoi avere una resa efficace. Ma i giocatori attuali, diciamo, a parte i limiti tecnici proprio personali che hanno, non ascoltavano nemmeno l'allenatore. Cioè, in qualche modo l'allenatore, io vedevo Spalletti con degli occhi stralunati, che poi lo diceva anche nelle conferenze stampa. Io da parte di questi giocatori non vedo quella continuità di rendimento e diciamo, vedo degli sfondoni, degli svarioni che non mi aspetto. Ma ha perfettamente ragione, l'ha spiegata con chiarezza l'allenatore della Juventus, e questa è la fotografia della Juventus. Inutile dire hanno dato il massimo, si sono impegnati, che cosa posso chiedere di più ai giocatori. Interviste ormai di altri tempi, non esistono più queste interviste così, e Spalletti lo ha spiegato molto bene. Quindi si comincia dalla difesa, via determinati giocatori che fanno il compitino, perché poi alla fine fanno il compitino per lo stipendio che hanno, e dentro giocatori rabbiosi, affamati e cattivi agonisticamente.
1: Esatto, nel frattempo ti porto su un'altra notizia di mercato che ovviamente ha scosso questo weekend, perché è stata una vera e propria, come posso dire, colpo quasi a sorpresa, ma per molti resta qualche dubbio. Gonzalo Ramos al Milan, operazione tra i 70 e gli 80 milioni, è diciamo uno degli acquisti più, è l'acquisto più caro nella storia del Milan, e si sono accese subito le varie letture. È una cifra giusta spesa per un giocatore che sta facendo panchina al Paris Saint Germain e anche nella sua nazionale? È la scelta giusta? È una dimostrazione di forza economica di Gianni Carnevale? E soprattutto può fare bene in Italia? Certamente meglio di Fulcrum.
2: Gianni Cardinale.
1: Cardinale, no, esatto, Cardinale, bravissimo. Abbiamo parlato di da Carnevale a Cardinale, Jerry Cardinale, esatto. Pensa se fossero fratelli, Jerry Cardinale, perché parliamo di un'operazione da 75 milioni che però toglie budget magari per altri acquisti. Come lo vedi questo Gonzalo Ramos?
2: Allora, guarda, a questo punto mi fido. Cioè, devo fidarmi, perché cioè, se no saremmo alla paranoia, cioè, non possono sbagliare un acquisto del genere, no?
1: No.
2: Cioè, se hai deciso di far banco su un giocatore che ti manca come il pane da anni, cioè l'attaccante del Milan è un problema ormai da anni, perché si è sempre andati avanti con questo equivoco.
1: La maledizione del numero 9, ti ricordi?
2: Esatto, perché Leao non può fare il numero 9, Fulkrug diciamo, è ormai, come dire, un ex giocatore, per quanto disciplinato e molto corretto, però diciamo non ha né l'età né la capacità per poter essere, come dire, esaustivo in quel ruolo per il Milan. Per cui si punta su Ramos. È un giocatore, ragazzi, che vuoi dire? È diciamo la seconda linea dell'attacco più stellare che c'è al mondo, no? Cioè quello del Paris Saint-Germain. Evidentemente diciamo si punta su questo, ci puntano... diciamo dei tecnici, ci punta anche l'allenatore. Credo che questo sia, come dire, l'acquisto sì più oneroso e più importante, ma che potrebbe essere il primo, o perlomeno la cometa, il faro, il riferimento assoluto per un mercato che cambi finalmente da parte del Milan.
1: Chissà che questa famosa maledizione del 9 possa passare con Ramos, che costava tanto, però insomma è un giocatore di sicuramente grande qualità. Ricordiamo anche che veniva da un infortunio importante, per cui perse subito il posto in squadra a Paris Saint Germain, che lì davanti c'ha delle bocche di fuoco straordinarie. Hai visto una Dembélé al mondiale che cosa è stato capace di fare, direttore? Ha oscurato per una volta lo stesso Mbappé.
2: Sì, ma è impressionante, un giocatore che ha una facilità di dribbling e di tiro, perché poi se tu fai caso ai gol che fa, a volte sono simili, ma sì, vallo a fare quel tiro in diagonale, angolato, che va sul palo più lontano per il portiere, ma con una precisione incredibile, a volte anche di potenza, perché il colpo è secco, cioè lui lascia partire dei colpi molto secchi, ha una capacità, una qualità di tiro che è veramente la migliore forse al mondo. E quindi, ecco, ribadisco, quando hai un mostro come questo davanti, che vuoi fare? Devi aspettare il tuo tempo, e può essere che il tuo tempo non arrivi, e quindi che questa occasione del Milan sia importante. Io sono d'accordo sul fatto che possa essere una scelta, però ecco, mi preoccuperei molto se anche le condizioni fisiche, appunto, post intervento, post operazione, poi siano state risolte completamente, tutto qua.
1: Tra l'altro fondamentale il lavoro di Luis Enrique su Dembélé, era un giocatore che si era un po' perso tra notti insonni a giocare alla play e poi rendimento scarso in campo, invece è cresciuto tantissimo con Luis Enrique fino ad arrivare a essere il giocatore che immaginavamo potesse essere, e poi è sbocciato definitivamente. Sempre in casa Milan, direttore, poi ci sentiamo una nota audio che è arrivata. Si spinge a questo punto per Antonio Silva per la difesa. Sappiamo, sarà un nome che questa settimana è molto caldo, potrebbe anche alternarsi a Bartesaghi. Insomma, il mercato del Milan è quello che lasciava perplessi un po' tutti, perché ci si domandava chi lo facesse. In realtà magari potrebbe finire che il Milan stupisce tutti.
2: Guarda, io credo che si debba andare. Vabbè, Antonio Silva, portoghese, che giovane, che secondo me ha delle buone caratteristiche. Amorim punta, diciamo, proprio sul fatto che parlano la stessa lingua, ed è secondo me fondamentale. Io credo che a volte sia uno scotto che bisogna pagare a un allenatore straniero, no? Cioè quello di dargli in squadra, o perlomeno di dargli delle possibilità di poter interloquire, proprio parlare anche con facilità con alcuni giocatori, per quanto possano essere poliglotti, per quanto possano essere bravi nel farsi capire nello spogliatoio, è necessario che ci sia proprio un feeling mentale a volte con alcuni giocatori, e la stessa nazionalità impone, diciamo, questo tipo di dialogo. Il cambiamento è, ribadisco, questo è l'anno in cui si sta giocando tutto, proprio quello, il nome che avevi fatto all'inizio, Jerry Cardinale sta giocando tutto se stesso, perché ha detto che vuole essere lui in prima linea, ha nominato un amministratore delegato che è appunto Calvelli, che è un italiano, e quindi farà sicuramente da interprete, da polarizzatore di queste due mentalità, quella americana e quella italiana, che ci devono essere nel Milan. Prima la preponderanza era forse soprattutto per quella americana, e adesso si è capito che evidentemente, diciamo, arrivare a un compromesso per capire un pochettino la logica americana di quello che si intende per sport e la logica italiana per quello che si intende per vittorie, che evidentemente è sfuggito un pochettino al DNA del Milan negli ultimi anni, beh, potrebbe portare dei buoni frutti.
1: Sentiamoci la nota vocale, vai Andrea.
3: Buongiorno a tutti, buona festa di San Pietro e Paolo per i romani.
1: Grazie.
3: Marco Moretta, volevo fare una domanda al grandissimo direttore. Direttore, un suo pensiero su queste benedette o maledette plusvalenze obbligatorie da fare al 30. Ci mancherebbe, è una procedura un po' anomala che non so se vale solo per l'Italia. Però non va questa procedura stessa a falsare il mercato. La Juve deve vendere, la Roma deve vendere, posto che questa forzatura potrebbe essere anche utile a chi la sa sfruttare. Vedasi la Roma che sta in vendita, sta pensando forse pure a Pisilli, ottimo giocatore da prendere secondo me di prospetto anche nella Juventus. Un suo pensiero, grazie.
1: Roma che ha messo in vendita anche Matias Soulet, che potrebbe lasciare, direttore. Però una cosa la dobbiamo dire, molti dicono, ci hanno fatto anche dei pezzi sulla differenza di debiti tra squadre inglesi e italiane, quindi perché c'è il fair play da una parte e dall'altra no. Ricordiamo che il regolamento FP finanziario prevede che tu non spenda più del 70% del tuo fatturato. Ora, se guardiamo al fatturato per esempio del Chelsea, ma di una qualsiasi squadra inglese, rispetto a quella italiana, è evidente che c'è una distanza enorme, quindi per questo poi magari sembra che paghino solo in Italia, perché c'è una distanza siderale di fatturati. Di fatto è una Superlega autorizzata, direttore.
2: Ma ti faccio anche un altro esempio, quello del Barcellona, no? Sentivo dire da alcune persone che il Barcellona è tecnicamente fallito, ma quando mai?
4: cioè il Barcellona ha fatto uno sforzo pazzesco per riammodernare lo stadio, per una cifra che si aggira attorno al miliardo. Ha avuto una esposizione di 1,5 miliardi, ma 1 miliardo è già rientrato soltanto con le sponsorizzazioni. Quindi la situazione debitoria del Barcellona è di 450 milioni. Ora, 450 milioni per una società come il Barcellona, che fattura, lo sappiamo, un'ira di Dio, per cifre veramente pazzesche al mondo, è pochissimo. Poi c'è l'azionariato popolare. Quindi è vero che magari certe cose lasciano perplessi, però ribadisco, è come quando ti dicono, ti faccio lo sconto sulla Maserati del 25%, sì. Ma intanto ho la Maserati, cioè esatto. ho una macchina, cioè 25% su una cifra di 300.000 euro, è ancora una cifra importantissima, sono d'accordo, però il movimento d'affari, il movimento di soldi che c'è attorno a un club inglese o a un club spagnolo di quelli grossi, chiaramente fa impallidire il nostro calcio, per cui il nostro calcio deve in qualche modo sottostare a determinate regole, perché c'è soltanto il proprietario che in mette soldi, perché non c'è un'attenzione per gli stati, non ci sono investimenti immobiliari per i nuovi diciamo imprenditori che vogliono comprare un club italiano, non c'è un'attenzione al settore giovanile, che è un'altra molla importante di ricavi ma come anche di investimento. Ecco, se manca tutto questo, innanzitutto uno si domanda ma chi ce lo fa fare di investire in Italia? E la seconda domanda è, bisogna stare attenti, sì, ma nello stesso tempo bisogna avere fiducia in persone che con queste condizioni, a queste condizioni investono nel nostro calcio credendoci ancora.
1: L'ultima, direttore, proprio per un tuo parere, Pierpaolo Marino, che diventa direttore sportivo, direttore generale, pardon, del Bari, un suo ritorno in sella, come lo commenti?
4: Ah, io ho grande stima, sono amico di Pierpaolo Marino. Credo che sia uno degli ultimi cavalieri del nostro calcio, nel senso che innanzitutto non ha mai una visione, come dire, democristiana nel termine, diciamo, nell'intendimento peggiore di questo termine, cioè di accontentare un po' tutti, ma ha una visione molto chiara, diciamo, delle cose che si devono fare, e quindi mi sembra che sia la persona giusta al posto giusto. Spero soltanto, ecco, che questa sua esperienza non venga troppo annacquata dal presidente che ha. Però io l'ho più volte sentito parlare di De Laurentiis del Napoli e non del Bari in maniera lusinghiera, e credo che Marino al Bari, attraverso il figlio, farà parlare col padre o riuscirà a parlare col padre, per cui secondo me è importante questa triangolazione, cioè per carità, sono due società distinte e separate, però evidentemente il giovane Virgulto ha bisogno di un aiuto, di un appoggio, e secondo me se seguirà un pochettino i consigli di Pierpaolo Marino, il Bari potrà uscire da questa situazione di stallo che è veramente, non dico vergognoso perché è un termine comunque molto forte, ma molto vicino al vergognoso.
1: Direi proprio di sì. Grazie di cuore davvero al direttore De Paola. Ciao direttore, un abbraccio.
4: Ciao a tutti.
1: Termina qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo da Ivan Cardia, poi come sempre Mirko Nicolino e spazio mondiale finale con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegra. Tra poco vi aspetto.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone e alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la Week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromell, primo in 9,91, davanti a Noel Hiles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico dedicato ai playoff di Europa League. Partiamo subito dalla sfida tra Dinamo Kiev e Università Tea Cluj, ucraini favoriti al 47% rispetto al 26% data agli ospiti, mentre la X è data al 28%. Nell'altra sfida tra Vojvodina e Ferencváros, ungheresi favoriti al 47% sul 26% data alla formazione 3X è al 27%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Hanno perso, però sono andati avanti da secondi, senza Erling Haaland. Maiocco, vedrai che remeranno fino alla fine. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web, invece ad c'è un Brasile-Giappone che ci riporta ai tempi di Olly e Benji. È una profezia che si può avverare, chi lo sa, il Giappone che butta fuori il Brasile. Sai che ne parliamo anche con Ivan Cardi del Tutto Mercato Web. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno, ma tu eri, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Eri ancora della generazione, sì, di Olly e Benji, sì?
2: Ah, era in pieno, dai.
1: Sì, in pieno, sì, Olly e Benji, quindi quando ti vedevi Giappone contro Brasile dice solo nei cartoni animati può succederci uno sgambetto. E se oggi alle 7 succedesse, sì, che?
2: Ma intanto la fischia Mariani, quindi insomma, il mondiale lo decifro ancora alla luce di se ci sono italiani o no, e in campo non ci sono mai. Diciamo almeno l'arbitro. Sì, davvero era divertente, era la realizzazione di un sogno per i giapponesi, insomma, che cullavano negli anime, nei manga, in questo tipo di rappresentazioni, che non penso sognassero di poter arrivare a competere a questi livelli. Tra l'altro il Giappone ormai è da un po' di tempo stabilmente diciamo competitivo, poi l'esploit vero e proprio magari non arriva fino in fondo, però non l'avremmo immaginato. È una delle storie interessanti di mondiali fin qui non troppo interessanti,
1: No, però senza grandissimissime sorprese, perché insomma i big più o meno ci sono stati. Abbiamo visto anche diversi biscotti, dai Ivan, lo dobbiamo dire, con tutta onestà.
2: Allora, io non ne ho parlato tante volte, io sto facendo una fatica incredibile a vedere i mondiali e ne sto vedendo gestiente poco, perché soffro a non vedere l'Italia. E questa terza volta, diciamo, che è stata ti aspettavi che non ci fosse anche la terza, non ce la meritavamo. Però diciamo, poi quel che vedi fin qui, cioè secondo me il mondiale inizia ora o dal prossimo turno, perché finora abbiamo avuto sì belle storie, però cioè a livello comunque non altissimo, perché quando allarghi così tanto, io il discorso del calcio democratico è bello, per carità, però sì, inevitabilmente in alcuni contesti, e soprattutto per la formula, perché se passano tutti, alla fine passano tante squadre, i biscotti sono proprio all'ordine del giorno, perché tanto se inizia a fare i calcoli sulle migliori terze, i biscotti in qualche caso addirittura conveniva non arrivare seconda, ma arrivare terza, e questo è un paradosso ovviamente.
1: Sì, e quindi ti ho detto biscottini qua, biscottini là, adesso però arriva il bello, perché sono le sfide a eliminazione diretta e qualche sorpresa può venire fuori. Se dovessi individuare una sorpresa?
2: La Norvegia è facile.
1: Vabbè, intanto già ormai Canada, Sudafrica è stata una sola mezza sorpresa, cioè, dai.
2: Sì, è vero, già quella è stata una mezza sorpresa. Per me anche lo stesso Brasile, perché secondo me non ha una grandissima nazionale, se arrivasse a poter competere per vincere sarebbe una sorpresa, cioè non col Giappone ovviamente, però diciamo sul più lungo periodo. Poi finora, insomma, se ti aspetto di essere sorpreso, comunque anche la classifica mattatori la vedi lì, e sono tutti big. È difficile finora per un big, cioè questo è un tema, è difficile per un big fallire, perché oggettivamente se c'è tanto gap, i big si divertono, ora diventa più interessante secondo me.
1: Ora sì,

0: è arrivato il come, ha fatto assopiglia tutto.
1: Diciamo che secondo me il vero tema dell'Inter su questa trattativa non è tanto che non sia arrivata Nico Pass, perché diciamo che formalmente in realtà non ha mai preso parte alla partita, perché ovviamente era una negoziazione tra Como e Real Madrid, e poi si è chiusa lì. Secondo me il vero tema legato al mercato dell'Inter è che ha visto uno spiraglio per provare a prendere Nico Pass, e secondo me ha messo un po' in stand-by alcune altre operazioni che ora vediamo se riuscirà a riattivare. Quanto all'operazione in sé, diciamo, tra Como e Real Madrid, sì, è vero che lo riprende a 20 milioni, però intanto c'è una squadra di Serie A che nel borsa 60-50, non si vuole dire 50 perché c'è la ricompra, e questo è un dato comunque molto interessante, perché comunque fino al prossimo anno il Como ha fatto un mercato in cui ha comprato un giocatore a 60 milioni di euro. Vuol dire qualcosa anche sulla competitività di questa squadra rispetto alle altre di Serie A e rispetto anche al prossimo campionato di Serie A, perché secondo me il Como è una mina vagante per lo scudetto, forse presto. In Champions sono arrivati sicuramente in anticipo rispetto ai loro piani, però sta a vedere. Poi tra l'altro, in quello che dicevi tu, è vero, il Real Madrid sì, lo fa crescere, però comunque l'anno prossimo il Real Madrid deve sborsare, sai, le società lavorano anche molto anno per anno, l'anno prossimo ne deve sborsare 80, che non sono pochi, e soprattutto c'è solo l'anno prossimo questa ricompra, quindi diciamo che un pochino il Como l'ha allentata all'allonga manus del Real Madrid, perché se poi non è, sai, se lo paghi 80 l'anno prossimo, o sei convinto di tenertelo o di essere sicuro che ci sia qualcuno che te lo venga a comprare a quella cifra, o insomma la cifra superiore, diciamo almeno a 90-100 milioni di euro, altrimenti che lo compri a che te lo riprendi a fare. Quindi sono molto curioso di vedere come sarà questo campionato del Como, perché io non sono un super fan di, cioè non sono, diciamo, uno di quei fanboy come ce ne sono tanti del gioco di Fabregas, però una proposta interessante ce l'ha, ha una proprietà molto competitiva, anzi la più ricca del campionato, e quindi vediamo, però se la può giocare, vediamo il resto del mercato, che fa il Como, che fa l'Inter, che fa il Napoli, però secondo me è un colpo che ti iscrive in qualche modo alla corsa scudetto, anche se poi paradossalmente in realtà non hai comprato nessuno di nuovo, perché semplicemente tenuto uno.
0: Senti un po', invece subito dopo, qualche ora dopo, diciamo così, arriva il colpo che non ti aspetti dalla squadra che sembrava più in difficoltà, che ancora, diciamo, dal punto di vista societario è un po' da decifrare, però poi arriva il Milan, mette sul piatto 75 milioni per Gonzalo Ramos e tutti quanti a dire, oh bella, sono troppi, sono giusti, che segnale è, quanti soldi c'ha Gerry Cardinale da tirar fuori, che mercato verrà fuori dal Milan, non è che sorprende tutti, l'Inter ha avuto difficoltà a prendere Palestra, poi Nico Paz, i 60 del Como sembravano tantissimi, e poi arriva all'improvviso la squadra da cui meno ti aspetti tutto, che caccia 75 milioni di Gonzalo Ramos. Come la vedi questa operazione?
1: È un'operazione che secondo me obbliga a sospendere il giudizio sul Milan, perché finora eravamo tutti un po' tranchanti, secondo me anche giustamente, perché quantomeno il Milan non ha comunicato nel modo giusto quello che stava facendo e non l'ha spiegato nel modo migliore, però poi sai, ti devi fermare un attimo, perché devi dire, beh, se fanno questa operazione e l'hanno fatta in segreto, perché di fatto l'hanno chiuso due settimane fa Gonzalo Ramos, qualcosa hanno in mente, dei soldi li hanno evidentemente, perché altrimenti non fai un colpo già più costoso nella storia della Serie A. Questo non vuol dire che sia necessariamente un acquisto giusto, attenzione, perché poi anche i migliori li devi inserire nel contesto adatto e in una solidità che comunque non trasmette in questa fase, però secondo me non è sbagliato ammettere che un po' si cambia quello che può essere un giudizio, perché è un'operazione che non ti aspettavi e che ti dispone delle riflessioni. Il prezzo se ne è parlato molto, tutti, al di là poi delle discussioni, chiamiamole professionali, tutti abbiamo amici che ci dicono ma sono impazziti 70 milioni di euro, ma

0: ma che cos'è? Ti dico che secondo me è un prezzo che ci può stare per un giocatore che comunque gioca al Paris Saint-Germain, che che purtroppo ti confronti con un mercato in cui penso alla Premier, i centrocampisti vanno a 100 milioni di euro, i terzini vanno a 60, quindi gli attaccanti vanno su quelle cifre. Non penso ci fosse la fila, però è un buon giocatore che a me piace. Si inserisce in un contesto dove c'è quantomeno un allenatore che parla la sua lingua. Ti ripeto, ti impone di fermarti un attimo e dire: ma questi forse un'idea di cosa vogliono fare ce l'hanno davvero. Occhio a legarsi troppo a George Mendes, perché questo è
1: un dato controindicazione.
0: Comunque, quando il Milan ha preso un allenatore portoghese, un giocatore portoghese, probabilmente rimarrà Rafael Leão, perché in questo momento il mercato non ha delle offerte che possano valer la pena né per lui né per il Milan. I grandi agenti, quando ti affidi a loro, ti portano anche grandi giocatori e ti fanno anche fare degli affari. Se ti metti in mano totalmente a un grande agente che fa giustamente gli affari suoi, perché non è un dirigente di una società, ma è un agente che pensa alla sua scuderia e ai suoi assistiti, ti esponi al rischio che questo faccia gli affari suoi, perché e Milan comunque un pochino si è affidato a Mendes, almeno per ora, mi sembra un dato oggettivo.
1: È abbastanza evidente, no? Un po' come quando la Juventus si affidava all'SOS Mino Raiola, il compianto Mino Raiola, che dava sempre una mano a togliere le castagne dal fuoco in certi momenti. Poi Mendes, anche per il caso Ronaldo, anche lì la Juventus si appoggiò a lui. Senti, a proposito sempre di Milan, intanto ti chiedo come se a questo punto ci dobbiamo aspettare veramente investimenti importanti. Si è parlato di circa 200 milioni sul mercato da poter spendere, che sarebbe una cifra importante, e quali possono essere a questo punto i prossimi passi del Milan?
0: Allora io ti rispondo con l'onestà intellettuale che cerco di mantenere.
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: È prevedibile.
0: Però, se fino a 3 giorni fa avessi chiesto a chiunque, magari c'era qualche collega che lo sapeva, non lo so, io credo di no, perché altrimenti l'avrebbe scritto. Però se avessi chiesto a chiunque, me compreso, ma il Milan che dici fa un grande acquisto, ti avrei detto: bah, no, non credo, non mi sembrano strutturati, non mi sembrano convincenti. Quindi arrivare ora oggi a dirti: sì, ora un grande Milan su tutto, no, Milan ci ha sorpreso e mi aspetto che possa continuare a farla. Non credo che possa, perché poi insomma, comunque i soldi sono quelli. Non penso che poi dopo questo ci dobbiamo aspettare un altro colpo di questo livello, perché comunque la UEFA è sempre lì, cioè i bilanci funzionano, devono quadrare comunque.
1: Certo.
0: Però è un acquisto che sicuramente dà una dimensione che non ci aspettavamo e rispetto alla quale è a questo punto opportuno mettersi in attesa. Sicuramente Milan ha delle necessità abbastanza evidenti, lì davanti io continuo a pensare che partirà Pulisic, soprattutto se dovesse restare Leao. Non vedrei, cioè, il campionato scorso ci ho detto che non c'è un grandissimo feeling tra i due. E sicuramente Milan ha anche, diciamo, l'esigenza al centrocampo, deve sostituire Modric, probabilmente dovrà sostituire Rabiot, quindi lì sicuramente degli acquisti saranno necessari. Di quale entità lo vedremo, perché dopo Ramos dobbiamo essere onesti e aspettare un po'.
1: Però insomma, continuano ad arrivare messaggi di tifosi un po' perplessi, che vogliono vedere un po' quello che sei, e soprattutto dicono: ma lo sta pilotando Amorim o ci sono più le idee di Ibrahimovic in questo Milan?
0: Ah, vabbè, ma nell'assenza dei bottoni difficile. Sicuramente, come dicevo prima, il Milan si è affidato molto a Jorge Mendes in questa fase. Ibrahimovic, certamente Ibrahimovic ha un suo ruolo, perché tutte cioè Ibrahimovic in questo momento è in qualche misura, è in una misura che non sappiamo e che non possiamo sapere, è in qualche modo un buon proprietario del Milan, di fatto. Quindi l'idea che Ibrahimovic sia completamente estraneo al Milan, pure la filtrata, un suo defilarsi, non è mai stata vera, perché Ibrahimovic una certa percentuale che non sappiamo con certezza, perché poi i fondi sono così, e questo è il grosso problema dei fondi, ha un interesse nel Milan, e quindi non sarà mai totalmente esterno a quello che è il Milan e al processo decisionale che c'è nel Milan. Peraltro ad oggi sì, è vero, c'è Cardinale che ha una sua centralità, però se si parla di calcio, con tutto quello che può aver sbagliato Ibra del dirigente, io non credo che Cardinale possa pensare della presunzione di andare oltre, cioè di tenersi più esperto di Ibra, che ripeto ha sbagliato tutto dal dirigente, però un po' di conoscenza del calcio ce l'avrà pure.
1: Assolutamente sì. Io ti chiedo oggi, intanto chiudendo un po' i discorsi per ora, che approfondiremo naturalmente tutta la settimana, se è finalmente il giorno di Allegri al Napoli a proposito di Milan.
0: Sì, sì, dovrebbe, quantomeno dovrebbe essere il giorno della risoluzione con il Milan. Poi se lo annuncerà il Napoli già oggi, questo vediamo, però sicuramente sarà il giorno della risoluzione con il Milan, che è il primo passo per la prova ufficiale sul Napoli. Intanto ti dico come ultima ora che quella di Allegri al Napoli sarà l'ultima panchina annunciata in Serie A, perché pochi minuti fa è arrivato il comunicato, cioè pochi secondi fa in realtà è arrivato il comunicato del Monza. Si sapeva, sì, dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore del Monza, quindi è ufficiale, quindi resta solo la panchina del Napoli da annunciare ufficialmente.
1: Sì, ma secondo me sarà roba di poche ore. Uno dei tre regali che può fare Manna ad Allegri qual è? Poi ti saluto.
0: Dei tre regali che può fare bella, ma il Napoli sta seguendo molto Calaili, però secondo me l'Inter ci sta provando seriamente, quindi ti avrei detto lui, ma nelle ultime ore qualche dubbio in più, ecco, vediamo, deve risolvergli un po' di problemi, non credo il centravanti, però anche lì comunque Lukaku penso che esca, Luca vediamo. Se si crea uno spazio può essere anche un ruolo in cui il Napoli si può rinforzare.
1: Bene, allora vedremo caro il mio Ivan Cardia, soprattutto giorno per giorno quello che succederà. Domani magari parleremo del Giappone che ha buttato fuori il Brasile, chi lo sa, oppure di un Brasile invece che continua la sua corsa. Intanto ce lo godiamo, vediamo da spettatori purtroppo, e amen, sperando di vivere da protagonisti un domani. Ciao Ivan Cardia, Dottomercato.
0: Ciao Enzo, buon proseguimento.
1: Proseguiremo tra poco con Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer definito silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
0: Becken Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villarmé a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
1: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
0: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
1: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono 2 ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
0: Il calcio inizia l'europeo per l'Italia Under 19, che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche 2 classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena ed il Mogale della Juventus.
1: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Vedo che combatti il caldo tagliandoti intanto i capelli, tenendoti il pelo fresco, non si può stare. Lì come sono le temperature?
1: 32-33 gradi.
0: È l'umidità il problema.
1: Umidità altissima.
0: Altissima, e vabbè.
1: Sono due sere che dopo mezz'ora interrompo l'allenamento, quindi vuol dire che proprio...
0: Non si può. Vabbè, tanto dopo attraversi la strada e te ne vai a mare, chissà meglio di te. Caro mio,
1: questo è vero.
0: È anche vero. Mirko, cominciamo un po' da quelli che sono stati i colpi di questi giorni. Il Como che sembrava aver rinunciato a Nico Paz, ma che poi mette sul piatto i 60 milioni. Ti chiedo se è più un affare del Real che loro potrebbe ricomprare per 20 milioni con un altro anno di esperienza in Champions League, o del Como che dà una dimostrazione di forza. Soprattutto come ne esce l'Inter dopo aver perso già Palestra.
1: Il Como dimostra di avere comunque una potenza di fuoco e di avere l'appeal della Champions League. L'Inter ancora una volta conferma di avere intrapreso un percorso di virtuosismi contabili, ma con una proprietà che rimane ancora fumosa, perché quando c'è poi da affondare dei colpi con un certo costo non può farli, se non con formule arzigogolate o con diciamo con la società cedente che va incontro. Faccio vedere poi come è finita, oltre che con Palestra, come pare stia per finire per Camavinga, che l'Inter voleva sostanzialmente in prestito senza alcun obbligo di riscatto, e Real Madrid con queste formule non vuole saperne. Ecco, quindi è un po' il problema di oggi del calcio italiano. Se vuoi, Enzo, parliamo anche della Roma, che rischia un'altra sanzione da parte dell'UEFA perché non sta riuscendo a fare quelle cessioni che doveva fare entro fine giugno. Quindi il calcio italiano è questo: proprietà straniere che però non mi pare abbiano immesso tantissimi soldi di loro tasca, no?
0: No, direi proprio di no. Tranne il Milan, che all'improvviso tira fuori questi 75 milioni per Gonzalo Ramos. Mi commenti questo acquisto? Il giocatore si è fatto un gran parlare del valore del cartellino per un giocatore che non ha grande spazio tra i titolari, però insomma al Paris Saint-Germain è difficile anche trovarlo, ed è un giocatore che ha vissuto anche momenti di maggior fasto. È una prova di forza del Milan o un rischio?
1: È un'operazione che mi ha sorpreso moltissimo, anche perché le notizie che provenivano da casa Milan erano quelle di un Milan
0: in difficoltà,
1: desideroso di fare degli acquisti, ma mirati e tenendo sempre bene a mente l'aspetto della sostenibilità. E quanto a Gonzalo Ramos, io credo che bisogna fidarsi di Luis Enrique, nel senso che Luis Enrique sta cercando altri tipi di centravanti. Vuol dire che evidentemente per quello che lui vuole fare il portoghese non fosse la soluzione ideale. Poi il calcio italiano dimostra sempre che calciatori che all'estero fanno fatica in Italia magari riescono ad emergere, perché comunque il campionato negli ultimi anni è sceso di livello. I vari Pulkrug, Malen, eccetera, che in campionati come la Premier, la Bundesliga, la Liga Spagnola magari fanno un po' più fatica, in Italia spesso riescono a dare il meglio di sé, ma ripeto, questo è una questione di livello del campionato che purtroppo si è abbassato, e lo vediamo poi quando andiamo in Europa, no? A giocare le competizioni europee.
0: Direi di sì, anche quando guardiamo il mondiale vediamo che non ci sono le italiane. Detto questo, Mirko, ti faccio anche una domanda invece sulla Juventus. È la settimana di Colomani questa qua? Può essere la settimana di Colomani? Sappiamo dell'incontro che ci dovrebbe essere oggi più o meno a Rimini, delle chiacchierate che ci sono state questo weekend per ricostruire un rapporto che sembrava essere stato compromesso da Comolli tra Juventus e Paris Saint-Germain. Può essere la settimana giusta? E oltre all'affare Colomani c'è in ballo anche quello Turam col Paris Saint-Germain?
1: Allora, intanto parentesi velocissima sulla base di quello che dicevi, oggi la Juventus è rappresentata da 6 giocatori al mondiale e 5 di questi non sono titolari, mentre quando il calcio italiano avrebbe un certo peso, la Juventus portava 10 giocatori in finale dei mondiali. Quindi questo, già questo
0: Racconta tanto.
1: nel 2006, già questo rende il livello. Quanto a Colomoni, si aspettano i tifosi della Juventus, ma se lo aspetta anche Spalletti, che sia la settimana decisiva e siano i giorni decisivi, perché Spalletti vuole, prima del tiro estivo, vuole sapere che la sua società gli ha comprato almeno un attaccante o un portiere. Se poi arriva anche un difensore, tanto meglio. È chiaro che il Paris Saint-Germain non vuole scendere sotto questi 36 milioni, che sono il peso a bilancio del calciatore. Non mi risulta, devo dire la verità, che parallelamente stia andando avanti la trattativa per Thuram, però tutto può succedere, perché questa è l'estate in cui, ribadisco ancora una volta, la Juventus non riesce a vendere quelli che vuole vendere, quindi magari poi si trova costretta a cedere dei giocatori che Spalletti vorrebbe tenere. Quindi credo possa essere la settimana di Colomani, magari sarà anche la settimana di Muaremovic, che Carnevali vuole riportare a tutti i costi a Torino, e pare che abbia convinto anche Spalletti, che aveva delle
0: Questi da.
1: titubanze, e poi vediamo cosa succede anche in uscita, perché ricordiamo che la Juventus ha 10 esuberi da piazzare sul
0: Non è
1: mercato.
0: semplice. Perché poi ce lo siamo detto più volte, sono i giocatori che fanno anche il prezzo, è il mercato, ma il rendimento dei giocatori. Il rendimento dei giocatori della Juventus in quest'ultimo anno ne hanno abbassato un po' il valore, quindi è chiaro che perché l'immagino la Juventus si aspetta almeno 30 milioni, per Miretti almeno 15, e soprattutto manca un giorno per fare la plusvalenza. La Juventus, di fatto, entro il 30 giugno dovrebbe chiudere questa plusvalenza da 15 milioni. Come si chiude questa vicenda?
1: Ma credo che la Juventus, come la Roma, farà molte difficoltà a fare questa plusvalenza, e nel caso andrà anche lei ad affrontare di nuovo l'UEFA, eventualmente per una nuova sanzione, che comunque dovrebbe essere minima, considerato che la precedente è stata di circa 10 milioni, rosa ridotta in Europa da 25 a 23. Magari la Juventus incappa in un'altra sanzione da 5 milioni, però in questo momento mi sembra molto difficile che la Juventus riesca a cedere a qualcuno entro domani.
0: Anche perché io qua ci ho visto anche un po' una sorta di trattativa, nel senso sembrava che Miretti potesse andare verso Bologna, il quale Bologna probabilmente avrà detto: io lo so che vuoi 15 milioni perché devi fare plusvalenza, facciamo che te ne do di meno, così intanto ti avvicini a quella plusvalenza, io risparmio qualcosa. Lì la Juventus ha fatto muro contro muro, perché credo che al di sotto di quella cifra non chiede, quindi anche se dovesse andare a patteggiare, diciamo così, con l'UEFA per una multa, il giocatore mantiene quel valore là. Quindi, di fatto, facendo una lista dei partenti, Bremer ha una clausola che però difficilmente verrà pagata, anche perché, come ricordavi tu, 0 minuti al mondiale. Seppure dovesse arrivare un interessamento, la Juventus si aspetta non più di 30 milioni, immagino, a fronte dei quasi 50 che dovrebbe incassare dalla clausola. Per Thuram credo abbia chiesto 40 milioni, al Paris Saint-Germain, per Miretti 15 milioni, per Di Gregorio almeno 15, ma pare che il portiere voglia restare in Italia.
1: Sì, la Turchia, che si sta incrociando spesso con i giocatori della Juventus, con Meiners, Jegrova, Openda, lo stesso David
0: Lo
1: e
0: stesso
1: Di
0: Vlahovic,
1: Gregorio e
0: che non è più,
1: Vlahovic,
0: esatto.
1: non sembra essere una destinazione gradita dai giocatori della Juventus. Uno, perché alla Juventus comunque si sta bene a prescindere, quindi nessuno vuole andare via dalla Juventus. Due, perché evidentemente non ritengono il campionato turco di livello pari a quello italiano. Secondo me sbagliano, perché in questo momento il campionato turco è di tutto rispetto, è un campionato anche abbastanza ricco, si può permettere spesso stipendi superiori a quelli della Serie A, e quindi secondo me sbagliano. Ma questo sta sostanzialmente bloccando il mercato della Juventus in uscita, perché le offerte principali arrivano da lì, e se però questi calciatori non vogliono andarci in Turchia, è un problema perché Altre soluzioni sono club di medio-bassa classifica, di Premier, di Spagna, Bundesliga o di Francia. Quindi al momento le uscite della Juventus sono molto, ma molto complicate.
0: A proposito, le uscite sono complicate, però ti chiedo conferma se l'Aston Villa sta preparando un forte sconto per il Dibu Martinez e se può essere più vicino alla Juventus e quali sono le eventuali alternative, visto che anche il Napoli adesso, dopo il matrimonio di Manna, si smuoverà per i portieri e pare che sia intenzionato a stringere per Vicario, che era una delle alternative, no, a Dibu Martinez in casa Juve.
1: Sì, e tra l'altro il Tottenham ha già annunciato il nuovo portiere, quindi ormai ha messo sostanzialmente alla porta Vicario e ne ha, a mio avviso, anche abbassato il valore di mercato, perché tu ormai lo hai messo fuori e quindi chi viene a chiedertelo te lo chiederà sicuramente con lo sconto. Ma per la Juventus Vicario era una seconda scelta, è una seconda scelta. La Juventus rimane fiduciosa di chiudere per Martinez. L'Aston Villa ha già fatto un passo verso la Juventus ha fatto un passo verso l'Aston Villa alzando da 5 a 7 a 8. Secondo me, siamo vicini alla quadratura del cerchio, considerato che comunque con il giocatore la Juventus ha l'accordo già da tempo, quindi credo che alla fine questo è un affare che si farà, cioè le percentuali di riuscita sono secondo me alte. Poi è chiaro che la girandola dei portieri, secondo me, è un aspetto da tenere in considerazione, perché il Napoli rischia di farne uscire addirittura due, quindi oltre a Vicario potrebbe prenderne un altro. L'Inter si sta muovendo comunque anche almeno per una riserva. Il Milan potrebbe dover fare i conti con offerte importanti per Maignan, quindi vediamo, interessante questa girandola di portieri.
0: Direi proprio di sì, però insomma, intanto
1: La
0: bisogna.
1: Roma potrebbe anche ricevere offerte importanti per Svilar e per questioni di bilancio magari si potrebbe trovare a doverlo cedere con Gasperini, che secondo me si farebbe esplodere nel caso, però.
0: Sì. E soprattutto risulta anche a te che qualora fosse costretta a cedere Svilar, proprio il Dibu potrebbe essere un obiettivo della Roma, quindi per la Juventus è il caso di chiudere il più in
1: Sì.
0: fretta possibile, altrimenti la Roma avrebbe il cash per andare ad accontentare l'Aston Villa e soffiare il Dibu Martinez
1: Assolutamente
0: alla
1: sì.
0: Juve.
1: Sì, assolutamente sì, la Juventus deve, posto che la Juventus si è mossa in anticipo con il calciatore, il totale gradimento del calciatore, la Roma comunque dovesse cedere Svilar, ha due carte importanti da giocarsi, cioè ha un incasso importante di cui una buona fetta rimarrebbe nel club e una parte sarebbe investita, in più c'ha la carta della Champions League che la Juventus non gioca, quindi.
0: Potrebbe essere chiaramente una carta favorevolissima per la Roma, quindi chiaramente la Juventus cercherà di chiudere il più in fretta possibile. Ti voglio riportare un'altra volta all'argomento, intanto Dusan Vlahovic, perché va a fa muro contro la Juventus, forte probabilmente, non so, dei suoi agenti o della sua convinzione che le sue proposte possano essere accolte da altri grandi club, si offre praticamente a tutta la Liga, o meglio ai club più importanti, Atletico, Barcellona e Real Madrid, l'abbiamo raccontato più volte, mandati a ovunque di queste squadre, proposte invece che arrivano dal Beşiktaş anche di 10 milioni di ingaggio, che però lui sta continuando a rifiutare. Alla fine quale sarà il destino di Vlahovic e soprattutto qualcuno ha fatto male i conti nel suo entourage, soprattutto in lui?
1: Ma io nel recente passato mi sono permesso di dire che forse Vlahovic è stato mal consigliato, così come è stato mal consigliato Paolo Dybala al momento in cui
0: Già.
1: dovette lasciare la Juventus, perché la Juventus arrivò a non fargli più alcuna proposta. Oggi Vlahovic ha un grande alleato che si chiama Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti lo ritiene ancora oggi l'attaccante migliore possibile. Per il suo gioco a determinate condizioni economiche, quindi dice ancora a Carnevale di provarci, di aspettare, di fare un ultimo tentativo. E il Beşiktaş, tramite il suo presidente, ha fatto sapere che il giocatore non ha rifiutato mai l'offerta del Beşiktaş, ma semplicemente ha preso tempo. Ma questo è un classico delle trattative di mercato: calciatori che vengono contattati da 3, 4, 5 club e chiedono del tempo. La questione per scegliere poi la soluzione migliore. La questione è che Vlahovic chiede del tempo perché magari spera ancora in una chiamata di un top club. Chiamata di un top club che secondo me, se non è arrivata fin qui, difficilmente arriverà, a meno che non si rompe qualcuno di quelli tosti al mondiale e poi qualcuno debba correre ai ripari. La Juventus non mi risulta voglia fare dei passi verso Vlahovic in termini economici e di garanzie tecniche e addirittura di fascia di capitano, quindi siamo in una fase di totale stallo che si può, secondo me, risolvere se e solo se magari Spalletti riesce a convincere Vlahovic a venire verso più miti consigli e accettare magari un contratto di transizione a cifre molto più basse rispetto a quelle che chiede lui, altrimenti secondo me lo stallo è destinato a continuare anche ad agosto, a settembre, non lo so fin quando vuole tirare questa corda Vlahovic.
0: Che però insomma poi fa il male della Juventus, perché chiaramente poi ci sono dei tempi anche da rispettare. Secondo te questa impasse un po' di mercato, tranne qualche colpo di scena qua e là, è dovuta alla presenza del mondiale o alla difficoltà in Italia di poter chiudere con determinati giocatori a determinate cifre? Anche perché poi quando punti i giocatori che vengono da altri club devi alzare la posta. Adesso dovesse partire Thuram, per esempio, ci sono due nomi che la Juventus potrebbe approfondire, quello di Franchessy e quello di Goretzka. Per entrambi però immagino che il nodo, visto che arriverebbero a zero, è determinato dall'ingaggio e da quello che sarà il premio alla firma eventualmente, no?
1: Di solito, a mia memoria, i mondiali condizionano il mercato, e ricordo che spesso alcuni colpi venivano piazzati prima addirittura di partire per il mondiale, o poi bisognava aspettare dopo. Sono successe anche operazioni importanti durante la competizione, addirittura giocatori che lasciano il ritiro per andare a fare le visite mediche e poi rientrano, però diciamo che non è la normalità questa. La normalità è che tu fai le operazioni di mercato o prima del mondiale o dopo, se i giocatori sono impegnati alla rassegna della Coppa del Mondo. Se tu vai ad ascoltare infatti le dichiarazioni dei giocatori ogni qualvolta finisce una partita e gli viene fatta una domanda di mercato, la parola chiave è sempre ne parliamo alla fine, la frase chiave è ne parliamo alla fine, quindi è chiaro che in questo momento il mondiale condizione operazione di mercato, e per la Serie A in cui i soldi sono pochi condiziona ancora di più. Per quel che riguarda i due nomi che hai fatto, Enzo, entrambi mi pare che si stiano cercando di proporre al miglior offerente, che sì, secondo me è quello più fattibile per la Juventus, posto che in Arabia guadagnava 14 milioni, si dovrebbe accontentare di 5 più bonus alla Juventus, e non so neanche onestamente se l'Atalanta possa andare oltre, anche se l'Atalanta ha già incassato tutti i soldi. Per Goretzka pare che partisse addirittura da uno stipendio di 10 e sia già sceso intorno a 7-8 di richieste.
0: Meno di quello non penso che scenda, onestamente.
1: Esatto.
0: Anche perché poi finito il mondiale si comincerà a muovere anche gli altri club, ecco perché questa fase di impasse, esatto, deve essere utilizzata per chiudere dei colpi che altrimenti dopo diventa impossibile chiudere. No, vedi la storia di Palestra, l'IVA che vabbè magari sarebbe stata comunque la chiamata della gente al Chelsea di turno per dire guarda stiamo chiudendo, rilancia. Però magari se ci sono delle squadre che in questo momento sono un po' più indecise, guardano al mondiale, tu hai l'opportunità di chiudere, meglio farlo ora che quando poi dopo a un certo punto si aprono aste improbabili con altri club.
1: Certo, e le aste il calcio italiano non può partecipare, ormai lo sappiamo molto bene, a meno che non si tratti di giocatori a fine carriera o che debbano essere lanciati. Ecco, il calcio italiano oggi è mi spiace dirlo perché qualche anno fa, parlandone in una trasmissione con un amico, dissi: ho l'impressione che il calcio italiano stia diventando come il campionato olandese, il campionato belga, dove lanciamo dei giovani importanti e poi se li comprano in Premier League il Bayern, il Paris Saint Germain, le due spagnole più forti, oppure dove vengono a svernare calciatori di 40 anni. E purtroppo l'evoluzione del calcio italiano è stata proprio questa. Oggi a livello economico, finanziario, con tutto il rispetto per gli amici belgi e olandesi, noi il nostro valore è quella cosa lì, quindi onestamente è dura, a meno che non viene qualche sceicco in Italia si prende 2-3 club, ma onestamente, ovviamente con tre gruppi diversi, perché sappiamo che le multiproprietà, che c'è la guerra ormai alle multiproprietà, quindi in questo momento davvero non riusciamo a competere a livello finanziario. La Superlega inglese ha ormai preso tutto, e stranamente i loro tifosi non scendono in piazza a protestare.
0: Eh già, a convenienza di ciascuno poi dopo si interviene, soprattutto non c'è nessuno che appoggia, che contrasta questa Superlega che di fatto è autorizzata. Mirko, è difficile dirlo perché siamo veramente all'inizio e siamo in un mercato estremamente complicato, però se tu dovessi dirmi a sensazione, quindi non basandoti su dati di fatto precisi, come si sta muovendo nei primissimi passi carnevale alla Juventus, cosa ti sentiresti di dire?
1: Mi sentirei di dire che sta lavorando in maniera razionale e molto prudente, che conosce bene la situazione dei conti, che non lo preoccupa più di tanto, ma sa bene che per sistemare questa squadra non basterà di certo una sessione di mercato, quindi provare a fare all-in come hanno provato quelli prima di lui non servirebbe a niente. Quindi meglio centellinare anche i centesimi piuttosto che andare su giocatori costosi che poi non fare all-in su determinate operazioni che poi magari non ti riescono a dare a quell'incipit per ripartire, perché la Juventus adesso sta cercando quella scintilla che faccia riaccendere il fuoco, e poi questo fuoco andrà alimentato su più stagioni. Purtroppo la situazione è questa qui.
0: Quindi grande lavoro e in bocca al lupo a Giovanni Carnevali per quello che dovrà fare. Tanto saluto e ringrazio anche Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio, alla prossima.
1: Grazie a te Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
0: Allora, ultima pausa per noi al rientro operazione mondiale con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegri, vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14.30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Ostachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Kolo Muani alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà a Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Kolo Muani già per l'inizio del ritiro. Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale Scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata a una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, operazione mondiale pronta con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno ragazzi.
0: E Alain Valnegri da Barcellona. Ciao Alain.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Facciamo un bel ping pong perché si è chiusa un po' tutta la prima fase. Adesso scontri a eliminazione diretta. Il primo a passare agli ottavi è il Canada che batte il Sudafrica per 1-0. Adesso però ci si diverte. Come ricordava prima anche Andrea Maiocca con una foto suggestiva, si avvera quello che era un sogno proibito, come potete vedere. Quando eravamo piccolini guardavamo Olli e Benji col Giappone che eliminava dal Brasile, cioè dal mondiale il Brasile. Chissà che adesso il cartone animato non si trasformi in realtà. Poi quale sia la realtà, cioè Olli e Benji o il mondiale, ragazzi, magari pillola rossa o pillola blu, giustamente dice Andrea Maiocca, come proprio un Matrix qualsiasi. Allora, ping pong, cominciamo da Fabio, comincio da te. La sorpresa fino adesso del mondiale, o quella,
1: guarda,
0: che sarà la sorpresa, se vuoi.
1: Sì, no, ho dovuto scremare chiaramente, ma ho scelto Capoverde nel segno di Vosigna. Bisogna togliersi il cappello comunque davanti a una selezione per la quale, insomma, le aspettative erano bassissime. Ci hanno messo tanto cuore, una bella organizzazione tattica, a tratti commovente, tanta corsa, e con tre pareggi in tre partite, pur senza aver ancora vinto, ma l'altro lato della medaglia ci dice che non hanno neanche mai perso, si sono guadagnati l'Argentina e quindi giocheranno questa i sedicesimi con nel segno di Vosigna, questo portiere quarantenne che ha aumentato la sua popolarità in maniera allucinante, partendo da credo 50.000 follower, arrivando a 17 milioni su Instagram. È diventato una sorta di mascotte del mondiale.
0: Sì, sì. Mai numeri come quelli di nonna Baiana, che solo con la storia di Chiellini ha fatto 1 milione di follower. Beata lei. Allora, Alain, che ti vuoi inventare per avere 1 milione di follower? Qual è la sorpresa? Qual è stata e quale sarà la sorpresa del mondiale?
2: Ma anch'io avevo il Cabo Verde, però penso che l'Egitto pure meriti una menzione. Il Cabo Verde, il gruppo comunque era, il grado di difficoltà era più alto, però l'Egitto giocava contro la sua storia, perché l'Egitto ha sempre sofferto nei mondiali, non ha mai superato la prima fase, e comunque lì abbiamo visto la squadra che ha prodotto il miglior calcio di quel girone, anche contro il Belgio, con un po' più di cinismo, probabilmente avrebbe portato a casa una vittoria. Però non ha avuto delle conseguenze nei sedicesimi di finale, e sarà una squadra che bisognerà prendere in conto, perché comunque i gemelli Hassan hanno disegnato una squadra bella da vedere. Vedremo quella contro l'Australia, sarà una posizione di stili, però per me l'Egitto col Cabo Verde sono le due più grandi sorprese della fase a gironi.
0: Egitto e Cabo Verde, invece dobbiamo partire adesso dai flop, e parto subito da Alain, il flop invece, perché lo possiamo già dire se è già eliminato, tra l'altro.
2: Beh, il macro flop è l'Uruguay, ne abbiamo già parlato.
0: Con il loco.
2: Però ho scelto la Repubblica Ceca, perché comunque aveva un girone accessibile, hanno fatto vedere comunque tanti limiti anche nel non saper cambiare pelle, perché non puoi giocare o puntare solo sui calci piazzati al mondiale, devi offrire qualcosa di più. Hai tre partite, non abbiamo visto nessun segno di miglioramento, nemmeno un'intenzione, e comunque ha gente come Lozek, ha gente come Schick, ha gente di talento che gioca pure in Premier come Solček, per esempio. E per me è una delusione, perché con Sudafrica e Corea del Sud tu devi comunque almeno portare a casa una vittoria. Col Messico ci può anche stare perché gioca in casa, però sì, mi ha deluso la Repubblica Ceca, alla pari con l'Uruguay, che alla fin fine è il più grande flop di questa fase a gironi.
0: Il loco Bielsa, Fabio, che non l'ha presa benissimo, ha detto io me ne vado, ma mi avete lasciato da solo. In realtà c'è stato quel confronto di 48 minuti, 50 minuti, sì, con la squadra nello spogliatoio. Pare che i primi 40 minuti lui abbia continuato a parlare testa bassa, a guardare a terra, come quello che è stato un po' il suo trend di questo mondiale. La squadra non riusciva a capire, poi a un certo punto se ne sono andati tutti quanti, e lui, dopo una pausa durata un minuto più o meno, ha detto no ragazzi, io ancora non ho finito. Quindi insomma, poi il mondiale è andata come è andata, la squadra chiedeva di non farsi allenare in maniera troppo intensa, e poi sono un po' spariti. Quindi
1: anche di praticare un calcio diverso, no? Proprio come proposta.
0: Sì, col blocco basso, mi pare, volevano partire in contropiede col blocco basso i giocatori. Qual è il tuo flop allora? Detto che l'Uruguay...
1: Il mio flop, io salgo un po' di categoria e vado su sensazioni anche un po' personali, lo ammetto. Io avevo grandi aspettative per il Portogallo, che ritenevo una selezione veramente completa in tutti i reparti, con una rosa in grado di poter tranquillamente lottare per il titolo. Non che non ne avrà la possibilità, perché comunque è riuscita a mettere insieme i punti necessari per passare il girone, però sono deluso da quello che è il progetto tecnico, almeno per quello che abbiamo visto ad oggi. Poca identità, una squadra che ha mostrato, secondo me, poco in campo, se non tanta lentezza, un tiro palla lento, poche idee, un'incapacità di far coesistere diverse stelle anche dal centrocampo in su. E secondo me una gestione un po' cervellotica di Martinez anche riguardo ai cambi, per cui diciamo che dovessi fare un resoconto generale, ripeto, facendo la tara chiaramente, considerando anche quello che serve in questo mondiale in particolare per passare il turno, quindi dimenticandoci per un attimo di questo aspetto, andando ad analizzare veramente quello che è stata la performance, per me il Portogallo ad oggi è una delusione.
0: Portogallo deludente, anche Cristiano Ronaldo, al di là di quei due gol messi a segno, secondo te avrebbe...
1: Sì, per quanto secondo me si tende un po', no? Lui finisce per essere un po' il catalizzatore di tutte le attenzioni. In verità Ronaldo, essendo un tipo di attaccante molto legato comunque alla performance di squadra e alla creazione anche di una certa qualità di gioco, e non un giocatore magari con spunti individuali, se pensiamo a Messi chiaramente, che è un po' la sua antitesi, no? È ovvio che la qualità del gioco proposto diventa fondamentale anche per lui. Abbiamo visto che quando si è abbassato il livello dell'avversario, dove anche secondo me comunque la squadra ha interpretato meglio il match, anche lui si è messo in evidenza calciando tantissimo in porta. Viceversa, ha sofferto nella prima e nella terza, perché oltre alla qualità dell'avversario, secondo me il Portogallo ha sbagliato tanto. Io con la Colombia veramente l'ho visto sottomesso, poi la Colombia la citerò più avanti.
0: La citerai più avanti, non so se la citerai tra le conferme, ma parto dalla conferma con te. Qual è invece? Fabio?
1: Ah, io?
0: Scusami. Sì, no, sono
1: arrivato. La conferma banalmente l'Argentina. Così.
0: La conferma banalmente
1: l'Argentina, perché comunque è vero che ne conosciamo il livello, sappiamo che comunque è una gran nazionale, altrimenti non avrebbe certo vinto il mondiale, però c'erano molte remore legate al fatto che ripetersi è sempre molto difficile, insomma gli esempi di nazionali arrivate da campionesse in carica e che poi sono uscite già nella prima fase, insomma la lista è lunga. Invece l'Argentina è arrivata col pilota automatico, sanno soffrire, sanno gestire i momenti della partita, hanno solidità difensiva, hanno ancora molta fame, e questo è un tema che qui in Brasile è ricorrente, spesso parlando dell'Argentina e commentando diciamo i vicini, i nemici storici, c'è un po' di sana invidia da parte dei brasiliani rispetto a questo aspetto, cioè gli argentini hanno questa capacità di mettere garra e voglia sempre e comunque, e quindi dico che per me la conferma sono loro, così come Messi, che va nel pacchetto chiaramente, perché anche di lui insomma non avevamo certezze circa le condizioni fisico-atletiche, ma anche l'eventuale centralità in questo nuovo progetto tecnico, chiamiamolo così. Invece che a livello di squadra, che a livello individuale, si è confermata una nazionale allenata benissimo da Scaloni, e quindi per quanto non abbia affrontato ancora grandissime squadre sia nella fase di avvicinamento mondiale che in questo mondiale stesso, e non ne affronterà tantissime per i prossimi turni, perché ha il lato del tabellone diciamo un po' più in discesa. Però insomma, per quello che ha dovuto fare ad oggi si è comportata secondo me molto bene.
0: Alen, la conferma per te?
2: Beh, la conferma è che la Francia per me è la squadra che ha convinto di più nella fase a gironi. Aveva un girone complicato, perché quando ti trovi la campione d'Africa e la Norvegia nello stesso girone, comunque devi mandare dei segnali. E abbiamo avuto un'altra conferma che quando vuoi difendere o vuoi andare in pressione alta con la Francia ti fa malissimo. Dunque la conferma di aver recuperato anche Dembélé, che era importantissimo, la conferma che Olise al giorno d'oggi è un giocatore dominante nella fase di creazione, era proprio il giocatore che gli mancava alla Francia, la conferma che comunque Mbappé era e rimane comunque top 3 dei centravanti nel mondo. Chi lo critica qua in Spagna, non so, alle fette di salame o non so, non guarda proprio solo gli aspetti calcistici, perché nelle prime due sfide soprattutto ha mandato un messaggio che comunque è tornato quello del 2022, e questo per gli anti-Francia come me non sono delle buone notizie.
0: Peccato che invece io sono un francofano, caro Alen. Allora, rapidissimamente, perché abbiamo ancora tante voci e circa meno 10 minuti di tempo, quindi parto da Alen adesso il trend tattico di questo mondiale.
2: Ma abbiamo visto tante squadre riorganizzarsi in un 4-4-2 con due linee di a 4 a 5 col 4-5-1. Non abbiamo visto tantissime squadre andare in una pressione altissima o giocare una partita intera in blocco basso. Penso che le squadre che dominano comunque i tempi della partita, i momentum, la gestione di certi momenti, sono squadre che giocano con un blocco medio, e questa è una novità, perché comunque si andava in Qatar, avevamo visto comunque tante squadre o voler dominare

0: nazionali di caratura maggiore, ma allo stesso tempo questa capacità nel momento in cui si abbassa il livello di togliere un difensore, mettere due esterni e schierare due attaccanti per giocarsi la partita con tutt'altra attitudine. E questo secondo me è stato un po' il segreto, perché nel girone ha avuto due avversarie diciamo superiori sulla carta e una diciamo di pari livello, ed è riuscita ad interpretare le partite come avrebbe dovuto, trovando sempre il risultato, e quindi molto bene il Congo da questo punto
1: di vista. Il gol più bello?
0: Sì. Il gol più bello è di Isidor, di Haiti, e anche lì premiamo Haiti, sì, con il Marocco. Bellissimo. Sì, un destro pazzesco da circa 25 metri, l'avevamo anche commentato qui in diretta, insomma, che ha colto Bonu di sorpresa, un bel gesto balistico, e così premiamo sia Isidor sia Haiti.
1: Il gol più bello, Len?
2: Maeda, del Giappone, e Reina degli Stati Uniti contro il Paraguay.
1: Ah, perfetto, sì. Sai che non, questo non mi viene in mente adesso.
2: Quello di esterno, bellissimo.
1: Ah, ho capito.
0: Sì, era già il quarto, se non mi sbaglio. Il quarto.
1: Ora me che bellissimo, ce ne sono stati tanti bellissimi gol, devo dire. Delusione individuale più grande tra le stelle, quindi il campione che ha deluso di più, Alen, tra le stelle.
2: Scelgo un allenatore, Bielsa.
1: Grande.
2: Con la sua prepotenza, con la sua mancanza di flessibilità, con la sua arroganza, comunque è arrivato negli Stati Uniti pensando che potesse rivoluzionare una nazionale comunque che ha una storia importantissima, con un'idea ben precisa di calcio, e lui attraverso questa prepotenza comunque ha fallito clamorosamente, e ha fallito non solo con l'Uruguay, perché Bielsa, se guardiamo le sue statistiche a livello proprio storico, in 12 partite del mondiale ne ha vinte solo due, con l'Argentina che era una super squadra, forse la miglior rosa dell'Argentina del 2002, col Cile in Sudafrica, che poi ha vinto comunque due Coppa Americhe, e poi quest'anno con l'Uruguay.
1: La stella che ha deluso di più, allora, Fabio?
0: Io dico Musiala, che è un giocatore per cui stravedo, gli diamo l'alibi, l'attenuante chiaramente di essere rientrato da un infortunio pesante, però mi aspettavo qualcosa di più, perché comunque Nagelsmann l'ha messo al centro del progetto, gioca con continuità, parte titolare, comunque ha messo dei mesi tra sé e l'infortunio, mi aspettavo che potesse essere paradossalmente anche atleticamente un po' più fresco proprio per aver giocato meno, e invece non sta rendendo secondo le aspettative, magari crescerà all'interno del torneo, vedremo, però ad oggi ho visto un giocatore un po' imballato, un po' sulle gambe, lui che ha questa capacità nello stretto, questa tecnica cristallina, per cui ci siamo un po' tutti dimenticati di Musiala, perché l'infortunio veramente l'ha tolto dalla scena,
1: sì, è vero.
0: Però è un giocatore che in quella posizione è top 3 secondo me al mondo, e quindi mi aspettavo qualcosa di più.
1: La mossa del CT che ti ha sorpreso di più?
0: Guarda, la Costa d'Avorio, perché ha stravolto la squadra con quattro cambi dopo la sconfitta contro la Germania, Faé, il tecnico, e proponendo peraltro Nicolas Pepé, di cui avevamo parlato, no?
1: Sì, sì.
0: In merito alla doppietta messa a segno, che era poi stata decisiva, oltre che la più veloce nella storia dei mondiali per la Costa d'Avorio, ed è stata una mini rivoluzione che ha portato i suoi frutti, e quindi quando gli allenatori intervengono anche a volte con coraggio e portano dei frutti e dei risultati positivi, bisogna rimarcarlo, e quindi complimenti ad Emerson Faé.
1: Alen, la mossa del CT che ti ha stupito di più?
2: Beh, la mossa tardiva di Montella, che bisogna comunque citare, perché ha riportato la Turchia a un mondiale dopo tanti anni, è stato il cambio di sistema nell'ultima partita che gli ha permesso di battere gli Stati Uniti e forse alimentare un po' di rimpianti, perché la Turchia aveva qualcosa in più da dare in questo mondiale, soprattutto nel girone, a parte gli Stati Uniti, comunque il livello tecnico di Turchia rispetto all'Australia e lo stesso Paraguay era molto più alto. E secondo me ha sbagliato le prime due, è riuscito a recuperare, a ricucire una squadra comunque competitiva, e soprattutto far capire che il Diz e Guler da esterni non funzionano, sono dei fantasisti, devono giocare nella corsia

0: tra le corsie intermedie, però devono essere liberi.
1: È per là che vogliono giocare loro, quindi poi bisogna in qualche modo, sì, non imbrigliarli, ma valorizzarli di più. Il mistero invece di questo mondiale, Alen?
0: Ma la non comunicazione della FIFA riguardo il macro biscotto dell'Algeria-Austria che abbiamo visto nell'ultima sfida, che ci sono dei video che comunque più esplicito di quello,
1: beh,
0: non so,
1: si sono guardati tutta la partita, sì.
0: Fa male al calcio, beh, siamo le solite con la FIFA, non interessa e niente, non faranno nulla, però è curioso come Austria e Algeria tornano ad essere al centro di una polemica di biscotto, perché nell'82, per chi forse non era nato, non si ricorda, nell'82 l'Austria fece un pareggio proprio super biscottato con la Germania, che eliminò l'Algeria, che aveva vinto
2: contro la Germania,
0: era la prima partita in quel mondiale in Asturias.
1: Il mistero, Fabio, non dire compagni, perché tanto quella è una certezza.
2: Avevo messo l'Uruguay, però l'avete già commentato. Per me veramente rimane un mistero, perché per quanto non sia la miglior generazione di sempre, lo sappiamo, però è una nazionale preparatissima, una nazionale con dei valori altissimi, una nazionale che anche solo per mentalità in un mondiale, ripeto, con il passaggio del turno esteso alle 8 migliori terze, trovo assurdo che se la sia giocata così male. È chiaro che le responsabilità vanno maggiormente a Bielsa, che è stato decisamente poco empatico, e questa non è una novità, e che ha deciso di mettere se stesso e le sue idee davanti a tutto. E sappiamo che i grandi allenatori, al di là di saper allenare o avere delle idee su quello che deve essere lo sviluppo tattico, devono prima di tutto comprendere dove sono e creare una certa empatia, un certo legame con il gruppo. E direi che in questo Bielsa è stato a dir poco fallimentare.
1: Dimmi quale può essere la tua finalista a sorpresa.
2: Dico la Colombia, che in assoluto la mia nazionale preferita.
1: L'hai tolta la squadra...
2: può essere, con Alen ci intendiamo. No, è una nazionale completa, è una nazionale che è arrivata a questo mondiale benissimo, anche facendo un giro di qualificazione eccellente. È una nazionale che difende bene, attacca bene, palleggia bene, che sa dominare la partita, sa anche metterci garra, e che ha due o tre elementi a sorpresa. Mi riferisco in particolare a Puerta, che Alen deve conoscere, gioca nella Serie B, nella seconda liga in Spagna. Perfetto. Che diventerà sicuramente un nuovo mercato, e che dove James continua a dimostrare di essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè in nazionale ritrova praticamente
1: i club invece un po'
2: a livello di prestazione.
1: Colombia, la tua finale, la tua finalista a sorpresa, la finalista a sorpresa di Alen, vi saluto.
0: E anche per me comunque tipo da Colombia all'inizio, e aspetto James, forse vedremo con più minutaggio Juan Fernando Quintero, che secondo me è un talento assurdo, è un
2: che giocatore piede,
0: geniale. La Colombia ha bisogno del suo genio in questo momento, e poi lì sul centrodestra col suo mancino può fare la differenza, e potrebbe essere la mossa chiave per poter arrivare in finale.
1: Perfetto, abbiamo fatto una bella fotografia, adesso ci godiamo gli scontri a eliminazione diretta.
2: Oggi c'è il Brasile,
1: alle 19, sì, purtroppo non abbiamo il tempo per presentarlo, ma lo commenteremo domani. Grazie a Fabio Urbisaglia, ciao Fabio.
2: Obrigado, buon trabaglio.
1: Grazie anche ad Alen Valneghi, ciao Alen, domani.
0: Ciao, buon lavoro, arrivederci. Ciao.
1: È pronto Maracanà, già pronto anche Marco Piccari, Lucio Marinucci, Andrea Maiocca resta lì dov'è, io lo saluto e lo ringrazio. Ecco qua, remiamo verso la finale di Corri Norvegesi, invece vi aspetto domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Dopo giornate di caldo intenso, ieri però i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
3: Sarà il 16 luglio la sentenza di primo grado del maxi processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. La data della sentenza ufficializzata dopo la 283esima e ultima udienza. 57 gli imputati, tra cui l'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, già in carcere per un'altra strage, quella di Avellino, che ha provocato 40 vittime. Dalla procura Trapela sapevano delle gravi criticità strutturali del viadotto, ma né controlli o manutenzioni per massimizzare profitti e dividendi.
4: La prefettura di Biella ha emesso un'ordinanza di sospensione della patente della durata di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Il provvedimento scaturisce da un incidente avvenuto lo scorso 2 giugno sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui il parlamentare vercellese era uscito di strada rimanendo illeso insieme al proprio cane. I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano rilevato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.
3: Un 19enne è morto oggi all'alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236 in provincia di Mantova. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un auto articolato condotto da un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Al momento si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente.
4: La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio.
3: A Muscat, capitale dell'Oman, prima riunione tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Discussione incentrata sul paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad di diritti sovrani degli stati costieri, ha riferito il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi. Sia l'Iran sia l'Oman esercitano la sovranità su questo corridoio marittimo strategico per il commercio globale.
4: È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo, alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22.30, sempre ora italiana, Germania-Paraguay.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: ormai ci la iniziamo così.
1: Vabbè, Marco, dai, lunedì.
0: A remare, Marco. Contro, sì, la corrente.
1: Allora, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari
0: e Lucio Marinucci.
1: Ciao Lucio, ben trovato. Benvenuto all'anteprima, anche a te, benvenuti a tutti voi. Parte un'altra settimana con il mondiale che viaggia verso la parte più bella, devo dire, questa dell'eliminazione diretta. Ci siamo, ieri sera abbiamo cominciato. Fuori mi dispiace molto il Sudafrica,
0: Bafana, tornano, insomma, a casa.
1: Complessivamente il Canada ha meritato.
0: Sì. Solo nel finale ha vinto, sì. Di misura, partita bloccata. Devo dire, non l'ho vista tutta,
1: Davide,
0: ho vista solo la parte
1: segna
0: finale.
1: Molto, se non c'è il Qatar non segna.
0: Vabbè, dai, anzi ieri
1: ha fatto un partitone proprio. Lo ricorderemo per...
0: Non perdoni nessuno.
1: No, perché poi mi dicevano la settimana
0: me lo ricordo, sì.
1: Ma tre gol al Qatar bisogna fare. Infatti ha fatti, tre gol al Qatar l'ha fatti,
0: sì. Bisogna dire le altre. Io non ho visto tutte le altre partite del Canada. Per quello che ho visto
1: oggi c'era...
0: Non è che abbia fatto benissimo.
1: C'era un titolo,
0: Marco,
1: è tornato il Davide della Juventus.
0: Beh, non è stato finora non è stato un gran mondiale, a parte quelle poi bisogna sempre farli,
1: ti
0: però,
1: ripeto,
0: certo.
1: Accetto tutto, però lasciamelo dire una volta tanto. Su Davide avevo anticipato proprio dall'inizio,
0: devo dire,
1: quando
0: avevamo
1: messo
0: detto
1: piede,
0: tutti e due,
1: ecco, quando aveva messo piede tutti, ma 24 gol.
0: No, anche io
1: mi sono trovato anche in una discussione televisiva una sera, dove un amico, tra l'altro, che insomma interviene pure qua, mi dice: ma Marco, ma ha fatto 24 gol in Ligue 1, ma perché sei così perentorio nei suoi confronti? Vabbè, vediamo quanti ne farai nel campionato italiano, gli dissi, vediamo.
0: I tempi della Ligue 1 e della Serie A ancora, su questo sono un po',
1: insomma,
0: differenti.
1: Beh, che facciamo ridere, insomma, però insomma, adesso non esageriamo, ecco, se no diventa... Che mi fa vedere, caro Magliocca? Che
0: ci
1: cosa
0: mostra
1: mi fa...
0: qualcosa?
1: No, perché stasera c'è la grande alle
0: 19. Beh, ragazzi,
1: bellissima,
0: stupendo. Sì, la versione già
1: dopo
0: 40, Benji,
1: è 40 anni che aspettiamo questa sfida.
0: Brasile-Giappone,
1: no? Brasile-Giappone, Roberto Sedinho, che è stato il grande allenatore di Oliver Hutton, che lo ha preso piccolino e lo ha fatto crescere.
0: E poi abbiamo la versione realistica
1: e poi
0: con
1: c'è,
0: i protagonisti.
1: Sì, chi
0: invece...
1: sta in video adesso si può vedere, esatto, questa cosa bellissima. Gli amici del canale 61.
0: Vedi a cosa serve l'intelligenza artificiale.
1: Fantastico, fantastico. Oliver Hutton, che insomma guidava all'epoca il Giappone, e stasera alle ore 19. Bellissima partita, ma oggi ce ne sono un
0: Moriasu
1: paio veramente.
0: Con i Ray-Ban è stupendo, devo dire.
1: Sì, veramente.
0: Moriasu con i Ray-Ban, pazzesco.
1: Riprende Roberto Sedinho in una maniera spaventosa, insomma, va bene. C'è questa sfida bellissima.
0: Alle
1: 19 ce la possiamo gustare.
0: Non è uno dei sedicesimi più interessanti,
1: Beh, però a me piace molto
0: Olanda-Marocco.
1: Però,
0: infatti diciamo, sarebbe
1: orario,
0: quasi da fare la follia.
1: Ma l'orario è assurdo, però, porca miseria,
0: ragazzi.
1: Dai, un orario assurdo, una partita bellissima. Vabbè.
0: Sarebbe da metterla sveglia.
1: Vediamo. Ci penseremo, perché è molto dura, perché è un orario proprio che te spezza.
0: L'ho fatto
1: duro,
0: per Algeria-Argentina, devo dire, ho faticato a risvegliarmi.
1: Allora ci siamo amici, e allora nel ricordare il nostro contatto, che è il 331 82 00 213, già vi vedo con i vostri audio, i vostri messaggi e via dicendo, che arrivano. Buongiorno, che dice: complimenti per la competenza e la simpatia, devo però contraddire però quello di prima.
0: Sì, credo fosse riferito al finale
1: al finale di prima, va bene.
0: Saluto,
1: grazie.
0: Al buon Vincenzo,
1: salutiamo
0: Marangio,
1: Davide,
0: anche
1: salutiamo
0: al buon
1: Davide, assolutamente,
0: Alain Valnegri,
1: assolutamente. Allora facciamo una cosa, io direi di partire con i titoli, poi cominciamo anche ad entrare dentro il dibattito. Ah, c'è quel signore lì, 39 anni, che continua a segnare, golletto.
0: Su punizione.
1: Sì. Però guai se tu fai qualche accostamento, ti dicono che non capisci niente di pallone, quindi non si fanno, dai. Andiamo avanti,
0: vai.
1: Ne abbiamo per tutti oggi. Sette volte Messi, perché va ancora in gol, da sette partite consecutive nella competizione mondiale, continua a segnare, continua a far vincere l'Argentina, continua ad inseguire Maradona. Brasile-Olanda, super sfide. Oggi è una giornata veramente bella dal punto di vista del mondiale. Si comincia alle 19, a notte fonda invece l'altra, quella che riguarda Olanda e Marocco. Si parte appunto con Brasile e Giappone. Inter a questo punto batti un colpo, perché voglio dire, Palestra, ah, via, Nico Pass, si pensava a lui, niente. Dumfries è partito, è ora di prendere qualcosa.
0: Un colpo deve arrivare.
1: Un colpo deve arrivare, arriverà? Gonzalo Ramos, super investimento per la formazione rossonera, tanti soldi, stiamo diciamo, parlando di un'operazione che è arrivata vicino agli 80 milioni, cioè,
0: con
1: veramente
0: bonus,
1: tanta roba,
0: sì,
1: per l'attaccante portoghese che appunto guiderà il fronte offensivo del Milan. Napoli Max Arrio, sta arrivando Massimiliano Arrighi, finalmente. Intanto c'è anche un regalo per lui, perché è ufficiale il rinnovo di Spinazzola, prolungamento del contratto fino al 2028, insomma sta per nascere il Napoli Max, o il Max Napoli, fate voi. Vlahovic lontano, Colo vicino, e questa è un po' la situazione per l'attacco della Juventus. Il Colo, insomma, che è vicino ma ancora non si conclude, mentre Vlahovic, no, Vlahovic ormai ha salutato. E allora ci siamo, un calciomercato che ancora non decolla pienamente, no, se no, non però nell'operazione del Milan, che ci siamo lasciati noi praticamente arrivata tutto venerdì, perché la scorsa settimana, il finale della scorsa settimana, ci ha riservato tre situazioni che abbiamo ampiamente analizzato e commentato, Lucio, ossia Palestra che sceglie il Chelsea e tutta la polemica annessa per la scelta.
0: Se ne è parlato per giorni, sì, che collegato a Nico Pass, poi
1: esatto, poi Nico Pass il giorno dopo praticamente c'è stata subito la situazione di Nico Pass, perché si dava come possibile obiettivo dell'Inter per mettere, diciamo così, una toppa a quello che era successo.
0: Un altro colpo, ecco, un colpo differente, sembrava.
1: Poi il giocatore palesa la volontà di andare al Como, l'operazione la gestisce Real Madrid, perché di fatto sì, è vero che il Como caccia 60 milioni, ma con 20 milioni Real se lo riprende,
0: sì, quindi, con un ulteriore sborso,
1: esatto, 20 milioni, esatto,
0: sarebbe la spesa netta, sarebbe di 20 milioni quindi
1: lo lascia al Como, lui rimane dentro la giostra creata da Fabregas
0: nella,
1: e quindi,
0: sua squadra,
1: nella sua squadra si giocherà
0: la
1: Champions.
0: Punta
1: poi
0: di diamante.
1: Possiamo discutere se ha fatto bene o meno Nico Pass, perché poi questo pure vale come discussione, sì. Però mentre sembrava tutto concluso, venerdì sera, boom, arriva il botto del Milan,
0: devo dire,
1: che tira giù questa carta pesantissima, cardinale, che era stato ampiamente criticato. Beh, insomma, adesso io non so se cambierà l'atteggiamento nei confronti di Cardinale, però tira giù una carta pesante, si prende Gonzalo Ramos dal Paris Saint-Germain, non è l'attaccante, diciamo, principe del Paris Saint-Germain,
0: no,
1: perché era un'alternativa, poi andremo ad analizzare anche,
0: esatto,
1: anche questo. Però insomma, un'operazione costosissima, tra le più costose della storia rossonera,
0: la più costosa, se non,
1: la più costosa, ecco, bravissimo, e anche mi sembra entra proprio tra le più costose anche del calcio italiano, insieme,
0: beh, sì,
1: a quella di Vlahovic e Lukaku, leggevo, insomma, questa,
0: sì,
1: questa,
0: beh,
1: classifica,
0: sborso totale,
1: sborso, sì, totale. E quindi ecco qui, il Milan tira giù il suo 9, sarà lui con Gonzalo Ramos, che di fatto mi auguro, insomma, sarà titolarissimo,
0: beh,
1: in questo Milan. E la domanda è: investimento giusto o sbagliato? Investimento eccessivo per il valore del giocatore? Allora, io vi devo dire che ho sentito dai milanisti, quelli veri, mi sono divertito un po' a sentirli, anche per capire qual è stato
0: i pareri della piazza,
1: ma anche dei come si dice, blogger, come si chiamano? Gli influencer,
0: sono
1: curioso, vado nei social, mi sono messo a sentire questi influencer che davano praticamente alcuni veramente il grande colpo,
0: quindi in termini positivi.
1: Altri invece dicevano di no, perché attenzione, mi sembrano un po' più equilibrati, dicendo la spesa è stata eccessiva per un giocatore che non era titolare nel Paris Saint-Germain, che negli ultimi tre anni di Ligue 1 ha segnato 26 gol negli ultimi tre anni.
0: Sì, beh, in Francia negli anche ultimi tre anni. Il minutaggio, esatto, è stato ridotto.
1: L'ultimo
0: abbastanza.
1: Campionato, 5 gol in Liga, di cui 11 sì, complessivi.
0: 6 gol, ma insomma,
1: in stagione. Sì, siamo lì come bottino complessivo. E allora qualcuno dice: ma siete sicuri che è stato preso un giocatore dal valore di quella cifra? Io però aggiungo un'altra cosa a questa considerazione. Posto che mi sembra una cifra molto alta, e beh, questo ne discutiamo,
0: lo è.
1: Però anche è vero che nel nostro campionato, la cui qualità si è abbassata notevolmente, io penso che Gonçalo Ramos possa incidere. Non so quanti gol possa fare, ma può incidere. Ecco, mi sembra più forte di David, che aveva fatto una valanga di gol.
0: Sì, su questo sono abbastanza convinto.
1: Nella Ligan. Staremo a vedere. Certo, fatemi fare però una nota polemica, perché sapete che io la polemica la devo cercare.
0: Metti
1: sempre.
0: Metti il pepe, vai.
1: Ma per forza, sennò che stiamo a fare qua?
0: Condisci questo tema.
1: Una volta il Milan prendeva i titolarissimi, cioè andava dalle altre squadre
0: una volta
1: e pigliava il titolare, cioè con quella cifra lì prendeva un super giocatore nei tempi, diciamo, passati. E adesso si prende un'alternativa.
0: Beh, questa è la realtà. Tutti i club italiani quando devono fare un investimento.
1: Cioè, una volta il Milan prendeva i titolarissimi, oggi prende le alternative. Questo...
0: Vabbè, anche Colomoni è un esubero del Paris Saint-Germain.
1: Ma assolutamente, questo ti fa capire come siamo messi. Come siamo messi,
0: situazione ben nota purtroppo.
1: Qui stiamo combattendo per portare Colomoni, cioè
0: Colomoni che il Paris Saint-Germain chiede 40
1: dire,
0: milioni.
1: Ma due scatole grosse con sto Colomoni, ma
0: non
1: è mezzo
0: non è
1: che siamo avanti,
0: esatto,
1: con sto Colomoni. Cioè ogni giorno c'è sto Colomoni alla Juve, è vicino, è fatta, è Carnevali, adesso c'è Carnevali che fa l'ultimo incontro. Colomoni, cioè sembra che deve arrivare Van Basten, cioè una roba incredibile. È un anno e mezzo
0: Marco,
1: che si sente associato sto nome alla Juventus.
0: Colomoni, con tutto il rispetto Colomoni, per il giocatore, Colomoni. Ci mancherebbe altro.
1: Andiamo avanti con
0: Colomoni. Però vabbè, è questo che ci possiamo permettere.
1: No, per carità. Però insomma,
0: situazione arcinota.
1: È quanto aggiungiamo a tutto questo poi anche sapete quanto a me possa, diciamo così, piacere l'attaccante, ma non è che condivido il suo comportamento. Grande delusione di Vlahovic ancora una volta. Io pensavo che questa volta il signor Vlahovic potesse fare un passo verso la
0: ricucire
1: Juventus,
0: ricucire lui, insomma,
1: ricucire lui
0: strappo.
1: Parlando con Carnevali, persona molto equilibrata, persona insomma anche che si sa porre in una certa maniera, elegante non solo nell'abbigliamento ma anche nella comunicazione,
0: no, anche nei modi.
1: E nei modi. Io credevo che si potesse trovare luce, una via di mezzo, ma pensavo che il giocatore potesse fare un passo verso un grande club, perché parliamoci chiaro adesso, è vero che la Juventus sta vivendo un momento di grande difficoltà, però rimane sempre un grande club a livello europeo e per quello che è la storia, diciamo, della Juve, Vlahovic non ha dato tanto alla storia della Juve, quindi poteva fare un passo lui verso il club e dire va bene, troviamo un accordo e rimango, per cercare di ridare qualcosa di cui che ha ricevuto da questa storia,
0: restituire indietro.
1: Invece
0: insomma,
1: se ne è sbattuto fortemente.
0: Beh, non è, ecco, quel passo in avanti non c'è stato.
1: Non c'è stato.
0: La Juventus,
1: e quindi,
0: comprensibilmente,
1: grazie,
0: non l'ha fatto.
1: No, atteggiamento che non mi piace, quindi a questo punto ciao Vlahovic e vediamo dove andrà a giocare, perché poi
0: sì, l'unica spiegazione che mi do è che magari abbia qualcosa già in mano, se non del tutto, magari parzialmente, perché rifiutare anche solo una possibile riapertura senza avere niente in mano sarebbe un atteggiamento un po' sconsiderato da parte di Vlahovic. Non lo so, è una mia idea, però vediamo, ancora presto, siamo a fine giugno, se ha qualcosa in mano lo scopriremo nelle prossime settimane.
1: Vabbè, vediamo, questo è quanto un po' è la situazione praticamente sì, generale che
0: poi
1: abbiamo analizzato.
0: Che notizia, vai, la riportiamo per il mercato,
1: certo, adesso andiamo
0: comunque per il Napoli, a parte prima parlavamo del Max Napoli, perché potrebbe essere finalmente il giorno di Massimiliano Allegri, ma intanto Spinazzola ha rinnovato, prolungato il contratto fino al 2028, quindi ancora 2 anni di contratto per l'esterno, che nel novero della rosa del Napoli, che punta peraltro a rinforzare anche le corsie, rimane comunque una pedina importante quando si devono giocare tante competizioni. Peraltro Spinazzola già allenato anche da Massimiliano Allegri alla Juventus.
1: Eh sì, e quindi c'è questa situazione. No, vado intanto anche ancora su tutto il mercato web, perché vedi c'è questo bel titolino che ci fa capire ancora, no? Eccolo.
0: Quale?
1: Qui.
0: Ah, eccolo.
1: Juventus, Kolumani. Non c'è niente da fare, siamo sempre lì. E quindi
0: trattativa entra nel vivo.
1: Buona la terza. Cessioni, porte e centrocampo, le priorità, insomma, del club
0: sì,
1: della squadra di Spalletti. Vabbè, che poi insomma due squadre, sia sia la Juventus che l'Inter, che in questo momento devono darsi un po', devono attivarsi un po' sul mercato, perché
0: sì, ne parlavamo, mi ricordo giovedì scorso con Stefano Impallomeni, del fatto che anche la Juventus dovesse sciogliere tanti nodi. È vero che il mercato è impossibile, Marco, pensare di avere ormai le rose complete,
1: no,
0: con il mercato per l'inizio dei
1: ritiri,
0: anche
1: corso,
0: per peraltro rende ancora tutto più complicato, però ecco, bisogna lavorare celermente, soprattutto quando, come per esempio la Juventus, si è perso tanto tempo. La Juventus ha perso tanto tempo, Carnevale ha dovuto subito rimboccarsi le maniche, lavorare su tanti tavoli. Vediamo, adesso anche Kolumani sembra finalmente che ci possa essere questo passo decisivo, perché sembra il paradosso di Achille e della tartaruga, ci si avvicina ma non si arriva mai all'obiettivo. Ripeto, siamo ancora solo alla fine di giugno, però sono già quanto tempo, esatto, Marco, e ci portiamo dietro questa trattativa?
1: Se ne può più.
0: Già parecchio.
1: Dunque, poi lasciando un attimo le questioni del nostro campionato, poi ce ne sono altre che possono riguardare ad esempio la Roma, e poi andremo a vedere anche un po' il mercato dell'Atalanta, del Como oggi. Però vogliamo dire due cose su Messi? Lo vogliamo dire due cose, che Messi continua pur partendo dalla panchina, entra e segna, sì, con la complicità del portiere, quello che volete,
0: sì, decisamente, però
1: ma segna ancora.
0: 6
1: gol, è il capocannoniere di questa competizione. È arrivato a quota 19 gol, giusto, correggimi,
0: nei mondiali.
1: Ha segnato da 7 partite consecutive, ecco perché abbiamo fatto
0: mondiali,
1: 7 volte,
0: esatto, record.
1: Sì, è un record.
0: È diventato anche il giocatore, peraltro, che ha segnato più gol da fuori area della storia dei mondiali.
1: Esatto, chiaro che noi questo paragone viene fuori inevitabilmente, perché non può non venire fuori, e nonostante qualcuno si indigni e qualcuno scrive ma ho capito niente quando fate questi paragoni, la cosa più banale che si possa dire quando uno fa un paragone, ma non capisci niente perché stai a fare sto paragone, no? Invece dopo le spiegazioni che ti danno dall'altra parte tu dici ma se questi capiscono de calcio. Vabbè, detto questo, lasciamo stare.
0: Vabbè, però dai, stellare finora, Marco, è stato stellare.
1: In questo momento è veramente il suo mondiale, cioè se c'è un verdetto oggi è quello che è il mondiale di Messi.
0: L'Argentina è un ottimo tabellone,
1: sì,
0: sembra
1: quello,
0: risvegliarsi quando va in nazionale.
1: Non è colpa dell'Argentina se c'è un tabellone più semplice,
0: colpa casomai delle altre. Il Portogallo,
1: esatto,
0: per esempio, sarebbe stato in rotta di collisione ai quarti di finale se avesse vinto il girone, ma ha fatto male.
1: Hanno esaltato subito Ronaldo su una partita e poi arriva quella dopo.
0: Sì, io devo dire, ho visto il Portogallo anche di notte con la Colombia, il Portogallo deludente anche oltre Cristiano Ronaldo. Una grande qualità del Portogallo, ma finora è stato un mondiale dove si è espresso veramente poco, non me l'aspettavo.
1: Però ripeto,
0: al contrario della Colombia, molto bene.
1: E con il Qatar si esaltano dei giocatori, vuol dire che chi lo fa non capisce niente di pallone. Ecco, questo bisogna essere molto chiari e diretti.
0: Sì, poi Ronaldo non è che sia l'ultimo arrivato,
1: no,
0: semplicemente
1: però, insomma,
0: in questo momento
1: l'avversario davanti va sempre considerato.
0: Sì, certo,
1: per carità,
0: chiaro,
1: poi bisogna sapere segnare i gol, siamo tutti d'accordo, però non esageriamo nell'esaltazione di
0: soprattutto
1: tornato,
0: in questo mondiale,
1: il risveglio è tornato, David è tornato e se n'è andato, che ha fatto? È entrato e uscito.
0: Sì,
1: vabbè,
0: questo
1: dai.
0: Mondiale poi, ecco, le squadre cuscinetto
1: Messi,
0: ci sono state, non tutte,
1: ragazzi,
0: però.
1: Che volete, fate quello che volete, però insomma
0: questo
1: rischia di vincere il mondiale, il secondo, all'età di 39 anni. Ma ditemi, se dovesse succedere una cosa del genere, come fai a non considerare Messi il più grande di sempre?
0: O perlomeno quel, ecco, paragone con Maradona, puoi iniziare a metterlo differente.
1: Maradona l'avrebbe superato.
0: Ognuno, sì, poi ognuno dà un significato, secondo me, differente alla valutazione del giocatore.
1: Però, ripeto.
0: Qualcuno sui risultati, qualcuno sull'incidenza, qualcuno anche sul carattere, sulla comunicazione.
1: Sì,
0: sa, il calcio
1: allora,
0: è bello perché lo si può vedere anche da tanti.
1: Dal punto di vista
0: punti
1: del
0: differenti.
1: Personaggio, sicuramente Maradona è più penetrante, è più carismatico.
0: Più poetico, anche.
1: È tutto quello che volete. Dal punto di vista proprio del personaggio, Però ragazzi, sul campo. Poi guardate, ho visto un video questo fine settimana, devo confessare che mi ha emozionato e me lo sono anche rimesso nei miei social perché è stato bellissimo. Circolava un video, io purtroppo adesso se lo ritrovo lo do magari al nostro Andrea, sarebbe bellissimo da rivedere. Circolava un video molto bello
0: su Messi
1: e Maradona. Praticamente quando Maradona era CT della nazionale argentina,
0: 2010,
1: circolava questo video in una prepartita dove Maradona allenava Messi, giovanissimo, con i capelli un po' lunghi, lisci. Lui gli dava il pallone, gli cambiava gli mandava il pallone destra, sinistra, lo toccava e lui doveva andarlo a riprendere e gli darglielo. Ed è c'è stato questo momento, ho detto ma guarda che roba, cioè Maradona ci aveva davanti quello che poi sarebbe stato continuamente accostato a lui, una sorta di eredità. Ricordate,
0: sì,
1: che io sono del 72 e dopo che ha smesso di giocare, cioè mentre c'era Maradona e stava per smettere di giocare, tantissimi giocatori sono stati accostati a Maradona in Argentina, tantissimi, bastava un numero 10 con un po' di fantasia
0: di
1: e di qualità che veniva accostato, ecco è arrivato il nuovo Maradona, cioè c'era una voglia anche da parte del calcio argentino di trovare un po' l'erede.
0: Beh,
1: l'erede di Maradona,
0: normale, normalissimo.
1: E ne sono stati accostati tantissimi, ma anche quelli che forse non avevano nemmeno un piede di Maradona, no? Io mi ricordo addirittura, guardate, Ortega fu accostato, ci fu, non so se ve lo ricordate,
0: la voglia,
1: Riquelme,
0: che poi giocatori qualitativi, non si sono mai avvicinati,
1: sì,
0: veramente.
1: Però c'era questo ragazzi, non c'è poco da dire, questo è quello che veramente tecnicamente secondo me è arrivato a Maradona, poi di più di meno non lo so perché è difficilissimo, ma questo è veramente qualcosa di più avvicinabile, più coinvolgente di tutti quelli che abbiamo sentito.
0: Ma sì,
1: è uno,
0: dai,
1: ragazzi,
0: uno dei più grandi della
1: tecnicamente
0: storia.
1: Tecnicamente è straordinario.
0: Ma su questo non credo ci sia bisogno
1: proprio
0: di fare ulteriori analisi, Marco.
1: Io credo
0: ritengo
1: che
0: ognuno possa avere delle preferenze, però poi c'è un novero di leggende del calcio che tu metti tutte sullo stesso piano, un Olimpo, una sorta di Olimpo di divinità. Poi uno può avere una preferenza per anche una caratteristica rispetto ad un altro. Ma siamo lì.
1: Però
0: sono
1: questo è, ripeto,
0: grandi.
1: Quello che veramente ti fa dire
0: che è
1: alcune
0: lì,
1: volte
0: è quello,
1: di, oh, sembra
0: lì,
1: di vedere Maradona. Poi ripeto, lasciamo stare il personaggio, il carisma, e che sono d'accordo con chi dice lui si è portato il popolo sulle spalle, la nazionale sulle spalle,
0: diversi,
1: il Napoli sulle spalle,
0: diversi, anche tutto, caratterialmente.
1: Ma perché era un altro dal punto di vista caratteriale. Messi è cresciuto in maniera diversa, in un contesto diverso, quindi caratterialmente ha avuto un'altra forma, un altro percorso. Però ragazzi, poi in campo diventa un leader pure lui, perché basta vedere i compagni.
0: Ma anche fuori, aspettano lui per entrare in campo ogni volta.
1: Capito, cioè come si fa a non pensare che non sia un leader? È un leader diverso rispetto a Maradona dal punto di vista proprio caratteriale.
0: Sì.
1: Però calcisticamente...
0: Poi dobbiamo andare in pausa tra poco,
1: sì.
0: Marco, però anche la bellezza della storia di Messi, che con la nazionale argentina aveva incamerato quasi solo fallimenti,
1: esatto,
0: o perlomeno delusioni,
1: esatto.
0: E dopo le due Coppe Americhe perse col Cile, lascia la nazionale, dice non è roba per me. E invece poi rinasce, perché noi parliamo del mondiale del 2022, ma l'Argentina ha fatto Coppa America, mondiale, Coppa America. E adesso vorrebbe puntare anche un altro mondiale, una cosa che non è mai riuscita a
1: nessuno.
0: Esatto,
1: sarebbe veramente una storia incredibile.
0: Sì.
1: Ci fermiamo un attimo perché poi c'è altre cose da dire, quindi primo break di giornata, torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All-England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14.30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Kolo Muani alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà a Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Kolo Muani già per l'inizio del ritiro. Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: E allora, sempre con grandissimo piacere, apriamo il lunedì con Luca Calamai. Ciao Luca, buon lunedì, buona settimana.
2: Ciao
1: Luca.
2: Ciao, che bella coppia, tutta in, siete in divisa sociale, praticamente.
3: Tutto meno che bella, direi, la coppia.
1: Bella
3: e
1: complimentare. Bella,
2: siete proprio... Sì. Va bene, allora insomma, io credo che sia doveroso fare, ragazzi, una riflessione sul mondiale.
1: Sì, come no.
2: Perché è vero che non ci siamo, ma è vero che comunque diventa, è una storia che ci tocca a tutti. Ora, io non so il vostro parere, io trovo questa formula allargata poco da mondiale, la trovo proprio, ha proprio la chiara volontà di allargare il brodo, di raccontare anche storie che hanno magari una valenza più sociale che non calcistica. Non si crea quello che dovrebbe dare il mondiale, cioè il mondiale dovrebbe essere il meglio di quello che il calcio propone. E sinceramente, ora non è perché non ci siamo noi, ma perché abbiamo visto un po' di tutto e di più, e nella ricerca di questa, di qualcosa che crei attenzione in questa prima fase, al di là di storie, ripeto, estremamente divertenti giornalisticamente, come può essere il Capoverde o anche altre realtà. Insomma, io credo che i riflettori siano stati molto puntati su chi sta vivendo il suo ultimo mondiale, penso in particolare a Messi e a Cristiano Ronaldo. Ecco, io vi dico che oggi l'Argentina, anche in virtù di un calendario che si è messo estremamente bene, quindi Messi potrebbe veramente andare a vivere un momento straordinario, di una carriera straordinaria. Cristiano Ronaldo segna, fa gol, quindi ci sono altre storie, però ecco, io sinceramente penso che se devo trarre una piccola indicazione da una prima fase che non regala grandi indicazioni, io, se dovessi puntare un euro, io che non scommetto mai, probabilmente lo punterei proprio sull'Argentina di Messi. Non so se voi avete una favorita dopo questo primo ciclo di partite.
3: Vai Marco.
1: Ti rispondo al volo, poi ho una domanda da fare a Luca, una curiosità. Favorita, io continuo a pensare alla Francia, Luca, ti devo dire la verità. Metto l'Argentina anch'io tra le squadre che possono fare questo, possono ottenere questo risultato. La Francia la metto perché non è una squadra, sono due squadre.
3: Dico solo perché in panchina ci sono in attacco Thuram, Barcola e Cherki.
1: Sono spaventosi.
3: Quindi
1: c'hanno due squadre, non una. Però, come sappiamo, mondiale poi ci sono gli imprevisti, le partite strane, quindi può succedere tutto. Se mi parli, se mi chiedi la favorita, ti dico così. Però ti faccio un'ulteriore domanda, Luca. Ma a questo punto è proprio sbagliato, azzardato, ritenere Messi il più forte di sempre? Quasi porlo davanti a Diego Armando Maradona?
2: Guarda, io aspetto la fine di questo mondiale.
3: Esatto,
2: se, okay. Se il mio pronostico andrà in porto, se magari Messi fosse il protagonista assoluto di un'altra grande impresa argentina, allora è vero che questo mondiale si gioca in varie temperature. Io naturalmente ho vissuto l'esperienza del mondiale americano nel 94 e lì, credetemi, l'aspetto fisico recitò un ruolo fondamentale, arrivarono giocatori stracotti. Qui sarà un mondiale con delle partite in più, e io ho detto Argentina perché il percorso dell'Argentina è straordinario in questo momento. Quindi la nazionale che brucerà meno energie fisiche e nervose avrà un grande vantaggio quando poi si arriverà alle finali. E se l'Argentina di Messi dovesse vincere il mondiale con Messi protagonista, io credo che a quel punto si potrebbe anche immaginare un sorpasso, fermo restando che il fascino di Maradona non sarà mai il fascino di Messi. Guardate, io vi posso raccontare che fino a che sono stati stampati libri su Maradona, anche il 150esimo libro su Maradona vendeva migliaia di copie, perché non c'è dubbio, il campione maledetto buca, piace, crea fascino, no? Fa parte della storia della nostra vita, della storia del mondo, e questa abbinata tra una classe straordinaria, una personalità esplosiva e l'essere spesso in copertina anche per storie divisive o sbagliate, come come in alcuni casi è capitato a Maradona, lo rendono unico nel confronto con qualsiasi, quindi anche con un campione lontanissimo, ma unico anche questo per altri versi come Pelé e naturalmente Messi. Però se facciamo un ragionamento puramente sportivo, se Messi vince il mondiale, secondo me sorpassa Maradona, ma è un dibattito che
1: sì,
2: potrebbe
1: un bel dibattito sì. A me questo è un dibattito,
3: non c'è una risposta univoca,
1: no? sì.
3: Una risposta univoca,
1: no, ma sono d'accordo con Luca quando mette in evidenza, l'abbiamo detto anche noi prima, il personaggio, il carisma di Maradona è qualcosa, è inarrivabile, c'è poco da dire, quello che è
3: quello, sì, quello è unico.
1: Però sul campo dobbiamo dire che questo, sai Luca, io mi ricordo, tu insomma hai scritto in pagine e pagine, io mi ricordo che quando Maradona giocava e andava verso la fine o comunque stava finendo in Argentina, c'era sempre questa voglia di trovare un erede di Maradona, tanti calciatori venivano accostati e poi anche un po' stritolati, no, da questo paragone, ne ho ricordati alcuni. Questo invece è quello che veramente dal punto di vista tecnico, io non so se lo ha superato, ma comunque è a quel livello, tecnicamente a quel livello, dai.
2: Non c'è dubbio. Calcola un altro aspetto che rende un po' anomalo Messi. Allora, io che ho avuto il piacere e la fortuna di fare per tanti anni l'Argentina, Messi è un campione che è stato poco argentino.
1: Sì, questo è
2: cioè
1: vero.
2: Gli argentini non lo hanno vissuto nella fase di decollo. Praticamente Messi è stato Messi subito nel Barcellona. E credimi, questo segnava, no, per certi versi, non ti dico una freddezza, per carità, un grandissimo giocatore, però faticavano a sentirlo loro, come invece hanno sentito loro Kempes, Passarella,
1: esatto,
2: ma lo stesso Diego, no? Certo. Quelli sono campioni che hanno fatto la prima parte del loro percorso in casa,
1: sì.
2: Nell'Argentino, sì, uno, chi nel River, chi nel Boca, ecco, Messi è un argentino che non ha vissuto l'Argentina,
1: no.
2: E quindi era vissuto in maniera particolare.
1: Verissimo.
2: Stiamo parlando di giocatori straordinari. E tornando al mondiale, guardate, oggi ci sono due partite. Dico oggi, ragionando anche nella nostra notte, quindi quando sarà già domani, che secondo me sono divertentissime. Una, io faccio un avviso ai naviganti: Brasile-Giappone non è scontata.
1: No.
2: Giappone per me è una squadra che può essere la sorpresa di questo mondiale. Il Brasile è uno dei Brasili meno forti che io abbia conosciuto, e quindi occhio, perché Brasile-Giappone può regalare una sorpresa incredibile. E l'altro, l'Olanda-Marocco. Ecco, l'Olanda-Marocco invece è una partita bella, che se uno se la può guardare, tra l'altro, se non sbaglio, in un orario anche molto italiano, dovrebbe essere le 19, se non ho letto male.
1: Brasile-Giappone 19.
3: Sì, Brasile-Giappone sì.
1: Olanda-Marocco alle 3 di notte.
3: Sì, purtroppo è di notte.
2: Brasile-Giappone alle 19, sì, sì, l'avevo invertiti. Sì. Ecco, il Marocco, io vi dico, mi ha lasciato una grande impressione.
3: Vero.
2: Ora non so se riusciranno a tenere mentalmente la partita con l'Olanda, è un bel test. Se dovesse superare questo test, il Marocco è una di quelle che può andare ad assumere un ruolo importante in questo mondiale. E poi ve lo ripeto, il Giappone a me è piaciuto tanto, gioca un calcio ad alta velocità, non ha ovviamente grande fisicità, però ha la velocità del Giappone può mettere in crisi un Brasile
3: molto ritmo,
2: che è molto, molto strutturato da un punto di vista tattico, perché ovviamente Carletto in questo è un maestro. Sta cercando disperatamente di recuperare in qualche modo Neymar, perché ha bisogno di quel tasso di qualità che poi per il Brasile diventa fondamentale. L'ha un po' quadrato nella fase difensiva e questo può essere importante, però io sono rimasto molto colpito al Giappone, vi devo dire la verità.
1: Pure noi.
3: Beh, l'unica asiatica poi rappresenta anche un continente, è l'unica che è rimasta in corsa.
1: Ma poi corrono, lottano, non mollano.
3: Beh, dicevo, una squadra anche molto moderna, sì. I vari Maeda, Doan, sono tutti giocatori guizzanti dietro, un centravanti anche poi Ueda, che non
1: partita,
3: è un centravanti,
1: guarda,
3: di struttura, un centravanti di movimento. Quindi
1: sono
3: squadra
1: curioso, però sono d'accordo con Luca quando diceva che pure Olanda-Marocco è una gran bella partita. Peccato che l'orario non sia proprio italiano. italiano. Ecco, questo Luca. Le tre di notte,
3: una nottata.
1: È durissima le tre di notte vedere una partita, però dai.
3: Per Olanda-Marocco.
2: Guarda, io vi posso dire che ieri ero a Gropina in un evento che abbiamo riportato anche su tutto mercato web. C'era Malum Pasincato che sta facendo quello che io non faccio, cioè le vede praticamente tutte, anche perché c'è solo squadra africana in questo mondiale, quindi lui
3: che vanno anche molto bene.
2: Era in uno stato irrecuperabile, vorrei dire che dopo la prima fase lui è già da riciclare.
3: È in after questa settimana.
2: Questo tipo di mondiale a tutte le ore, per chi le vuole vedere, ecco, io ti dico la verità, non so se ce la farò, ma l'idea di vedere Olanda-Marocco ce l'ho, perché
1: pure io,
2: fuori
1: vediamo
2: una grande storia di questo mondiale.
1: È vero.
2: In prospettiva proprio di risultati. E quindi questo è un aspetto, e questa diciamo è la parte del mondiale. Poi c'è la parte che riguarda il mercato, ovviamente, e vedevo che per un aspetto curioso, ma che ti segnala l'attenzione che c'è su questo tema, e poi voglio il vostro parere su questo tema. Praticamente i titoli o gli aspetti degli ultimi due editoriali di tutto mercato, quindi il mio di ieri e quello di Enzo Bucchioni di oggi, sono entrambi centrati sulla figura che in questo momento è sotto pressione. Non c'è niente da fare, perché Marotta, che io ritengo dal mio punto di vista il più bravo dirigente del calcio italiano, ha preso due schiaffi niente male, perché lo schiaffo di Palestra è uno schiaffo doloroso, perché secondo me Palestra poteva essere un segnale sull'italiano forte, che poteva essere un po' la replica dell'operazione che aveva fatto a suo tempo l'Inter con Barella, cioè mettere nel gruppo un italiano di prospettiva, e lì è arrivato il Chelsea e gliel'ha portato via. E poi c'è la storia di Nico Paz, e vedi, quando una società mette in campo figure come Javier Zanetti, è questo che non riesce a convincere Paz a scegliere l'Inter. Al di là degli aspetti economici, ecco, vuol dire tanto. Vuol dire innanzitutto il Como, ragazzi, il Como prendiamolo sempre più sul serio, perché
3: è una realtà.
2: Oggi ci saranno tanti talenti del mondo che diranno: Paz ha scelto il Como rinunciando all'Inter e per certi versi al Real Madrid. E ragazzi, è un bel biglietto da visita, Cioè, questa spalanca delle porte, spalanca la volontà di tanti giovani talenti di giocare con Paz, quindi in questo tipo di realtà. Però io sono molto curioso di vedere come l'Inter assorbirà quest'1-2, come Marotta reagirà a quest'1-2, e non è facile, non so cosa ne pensate.
1: No, deve dare una risposta. Voglio dire, l'Inter ad oggi ha perso Dumfries e non è riuscito a prendere Palestra, poi c'è questa situazione di Paz. Deve dare una risposta, Luca. Serve un colpo, oggi ne parlavamo in apertura, serve un colpo. Una squadra campione d'Italia che deve confermare la sua importanza in Italia, e in più deve fare una campagna europea in Champions quest'anno nettamente diversa da quella dell'ultima
3: stagione.
1: Quindi
3: certo,
1: voglio dire, serve fare qualcosa assolutamente. Quindi una risposta deve arrivare, io me l'aspetto, sono sincero.
3: Sì.
1: Di livello, deve arrivare una risposta di livello, sì.
2: Io sinceramente i nomi che vedo abbinati oggi all'Inter, mi sembra così.
1: Non mi entusiasmo.
2: L'Inter che si è scoperta su questi obiettivi, cioè di solito c'è cautela, no, quando tratti, cioè su Palestra e su Nico Paz, l'Inter se l'è giocata a viso aperto, come se l'era giocata, se vi ricordate, con Lookman l'anno scorso con l'Atalanta, no? Quindi quando poi perdi in maniera clamorosa, netta, su obiettivi tuoi dichiarati, fa ancora più male, e questo è sicuramente un aspetto che merita curiosità. Merita curiosità anche il brasiliano che ha comprato la Fiorentina, merita curiosità perché Vieri, non abbiamo ancora ben chiaro la pronuncia, è, calcolate, il difensore più caro della storia della Fiorentina. È evidente che oggi 15 milioni più 2 di bonus sono cifre da giocatore normale in quello che è il panorama calcistico internazionale, però capite

0: Fiorentina va a fare questi investimenti, prospetto è una parola che si lega male, è un giocatore che ha fisicità, forse non grande velocità, bisognerà vedere come si calerà nel calcio italiano. Qui siamo al ragionamento, almeno da parte mia, il ragionamento fatto ai tempi nella scelta di Grosso. Io considero Paratici molto bravo, sono quasi obbligato a fidarmi di lui. Se la prima operazione, il primo investimento, i primi soldi spesi in una società che, insomma, ripeto, ha chiuso gli ultimi due mercati a meno 62, va dritto su questo giocatore, mi fa pensare, che probabilmente le sue indicazioni sono molto forti. Non so che ne pensate.
1: Beh, Luca, ti devo dire la verità che anch'io sto prendendo un po' approfondimenti su questo calciatore perché non lo conosco,
2: Neanche io.
1: sono sincero, però bisogna fidarsi da uno, insomma, che sa fare mercato. Quindi se è stato individuato lui come rinforzo difensivo, vuol dire che è un calciatore, diciamo, che può dare qualcosa alla Fiorentina. Poi sarà
2: Poi
1: sempre il campo, a
2: dipende anche da chi
1: darci.
2: sarà seguito,
1: Sì,
2: Marco, Luca.
1: sicuramente.
2: Il mercato si sviluppa sul lungo periodo, anche lì bisognerà capire che tipo di caratura verrà data alla rosa della Fiorentina, che cabotaggio avrà questa rosa qui, perché bisogna cercare di costruire ovviamente anche Luca un impianto ambizioso. Non è facile mai, secondo me, nel giro di un anno cambiare la categoria di una squadra. Quindi sono curioso di capire come opererà anche poi sugli altri reparti, i nomi che girano, leggevo di Coleoscio già da tanto, insomma, sono diversi interrogativi da sciogliere.
0: Ragionate sul fatto che a noi risulta che se non portano la clausola, ma nessuno la porterà di 62
2: Per Ken,
0: milioni
2: certo.
0: e nemmeno si avvicineranno a quella cifra, la volontà di Paratici di tenere Ken, e la trovo una scelta giusta perché
2: Anche
0: il
2: io.
0: calcio, la legge del mercato è che non vendi mai un giocatore reduce da una brutta stagione, aspetti la stagione migliore. Quindi, tra l'altro, credo che Paratici abbia le armi per convincere Ken poi a essere più lineare, diciamo, nel suo comportamento. Insomma, staremo a vedere. Certo è che, calcolando, deve prendere la Fiorentina 6-7 esterni, deve
2: Esatto.
0: prendere quantomeno un centrocampista con caratteristiche di un certo tipo. Se la prima operazione, lo ripeto, io sono colpito, ve lo confesso, perché aspettavo, mi immaginavo più una Fiorentina vicina all'autogestione. Se la prima operazione per un giocatore importante ma non determinante è da 15-17 milioni, chissà che tipo di investimenti saranno fatti su giocatori che invece sono strutturali, penso, ripeto, agli attaccanti esterni, ma in questo momento anche ai due terzini, perché la volontà della Fiorentina è dare via sia Dodò che
2: Eh
0: Gosens.
2: sì, vero.
0: Al volo su Ramos, io vi devo dire che sicuramente è un ottimo giocatore, sicuramente un ottimo giocatore, ma che sia il giocatore che mi accende. Ecco, questo risolverà tutti i problemi del Milan in attacco. Sono curioso di vederlo. Sono curioso di
1: La ritieni
0: vederlo.
1: un'operazione eccessiva, giusta? Stiamo
0: Sì,
1: parlando quasi di
0: sì,
1: 80 milioni.
0: sì. Per questo tipo di giocatore, sì, ma magari io sbaglio, magari è un mio parere,
1: Cioè, la
0: magari
1: ritieni
0: non.
1: eccessiva, Luca? La ritieni un
0: Sì,
1: investimento oneroso?
0: sì, sì.
2: Ma sì, dai.
0: Cioè, questa cifra la spendi per un giocatore, dice, oh, sai di quelli.
1: Cioè, deve
0: Questo
1: fare la
0: è un grande
1: differenza. Deve fare la
0: giocatore.
1: differenza se spendi una cifra del genere.
0: Vediamo. Sarà una delle. Comunque, arriva nel calcio italiano un bel personaggio. Chiudo al volo con la nazionale, è un tema che mi sta a cuore, lo sai. Si parla tanto del commissario tecnico. Io vorrei che per una volta fosse capovolto il punto di partenza, cari amici miei. Allora, se è vero, e penso sia vero, che Malagò finalmente si vuole strutturare con un dirigente che faccia da direttore tecnico vero, e il nome di Paolo Maldini mi piacerebbe perché Paolo ha già fatto un po' questa esperienza nel Milan e l'ha fatta con ottimi risultati. Ci trovo la storia da azzurro che lo rende corretto per un ruolo così importante, perché per me, io sarò vecchio, ma chi indossa la maglia nazionale deve avere un ruolo importante. E allora, se l'obiettivo è prendere Maldini, il commissario tecnico della nazionale non lo deve scegliere Malagò, che non ha, non me ne voglia, nessun tipo di competenza calcistica, ma lo dovrà scegliere Maldini. E quindi
1: Certo,
0: io
1: sono
0: vorrei,
1: d'accordo.
0: in un percorso dal mio punto di vista normale, che prima si sceglie il direttore tecnico e poi si
1: Sì.
0: sceglie l'allenatore.
1: Io
0: Ma
1: sono su questo
0: probabilmente,
1: principio sono
0: invece,
1: stra d'accordo con te, Luca. Cioè, se c'è un
0: le
1: direttore
0: logiche del
1: tecnico.
0: calcio probabilmente portano ad avere la necessità di avere un personaggio da mettere in copertina. Ma se
1: Sì.
0: Maldini avrà un ruolo fondamentale, un ruolo centrale, e chi meglio

0: Maldini può trovare un allenatore che sia in sintonia con lui e di conseguenza certo. col progetto della nazionale per il calcio, per il calcio del futuro.
1: Ma anche perché poi un po' vecchio, Maldini non sarebbe un direttore tecnico della nazionale, sarebbe il direttore tecnico del Club Italia. Quindi dovrebbe coordinare nazionale maggiore, asset tecnico nazionali giovanili, quindi deve avere un potere decisionale ampio non c'è per dubbio. Legare tutto. Non c'è dubbio. Già dalla scelta del CT si parte con le decisioni di qualcun altro, ecco,
2: io
1: qualche
2: sono
1: interrogativo
2: con quello che
1: è legittimo,
2: state dicendo.
1: Secondo me.
2: Sono veramente d'accordo, anche perché, ripeto, deve essere una scelta che fa lui.
1: Se sei direttore tecnico, per forza, quale per scelta forza. Più tecnica ci può essere dell'allenatore?
2: Luca,
0: ma anche perché, anche perché e ha mille altre qualità, ma che titolo ha Malagò per scegliere l'allenatore della nazionale?
1: Appunto, è la scelta che forse meno gli competerebbe, quella della
0: nazionale. Esatto, ma se io fossi lui non la vorrei, perché io vorrei un progetto che deve essere complessivo, che deve tendere a far crescere i nostri talenti, a far sviluppare le nazionali giovanili in un percorso che porta alla nazionale maggiore. Quindi ci deve essere un gruppo di lavoro tecnico che abbia una stessa idea comune, e quindi non il grande big per la nazionale maggiore e poi chi viene per le nazionali giovanili.
1: No, altrimenti non abbiamo capito nulla.
2: Sono d'accordissimo.
0: A un progetto nuovo.
2: Non c'è dubbio. Luca, come sempre, grazie. Buona settimana. Prestissimo. Un abbraccio a Luca Calamai. Ci stiamo per fermare. Sta arrivando Stefano Impallomeni. Magari mi dai al volo se c'è un audio, caro Andrea.
1: Sono arrivati tanti messaggi.
2: Lo so.
3: Ma come si fa a spendere 70 milioni per un panchinaro di una grande squadra? Per carità, ma è un panchinaro. Ma come si fa? Ha giocato 10 minuti tutto l'anno? Ma come si fa? Ma c'è Vlahovic libero, ma prendi Vlahovic, gli dai qualcosina in più di stipendio e sicuramente risparmi meno della metà. Ma come si fa a spendere 70 milioni?
2: Vai.
1: Beh, non lo so, sai Marco, Gonzalo Ramos è un buon attaccante. A Parigi giocava di meno, ma è un buon attaccante, anche perché giocare titolare quando hai quei giocatori lì davanti è complicato. Al Benfica aveva dimostrato di avere anche dei numeri importanti, però da solo non può risolvere i problemi del Milan, perché un attaccante fisico, discretamente tecnico, con una buona rifinitura, ma sono tutte doti da buon barra ottimo giocatore, da campione. 75 milioni di euro sono veramente tanti, per il calcio italiano ancora di più, investirli solo per Gonzalo Ramos... francamente per me è troppo, spesa eccessiva.
2: Un altro e poi ci fermiamo, dai.
4: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro.
1: Ciao Marco, Alessandro.
4: La settimana scorsa si diceva che le squadre italiane erano impossibilitate a fare colpi, diciamo, da 60 milioni quando si parlava di Nico Paz e del Como, che era l'unica italiana che dicevano potesse cacciare soldi. Io personalmente non ero d'accordo, come te, hai fatto bene gli esempi della Juve o del Milan che li spendevano anche male, oppure del Napoli. Forse proprio l'unica che non spende nulla è proprio la mia squadra, che è l'Inter, che lungi da me lamentarmi dopo la stagione dell'anno scorso e comunque dopo questo ciclo Marotta, però siamo un po' in carenza di sogni ultimamente.
2: Ci può stare l'osservazione.
1: Però anche ecco, da Marotta adesso mi aspetto non faccia il colpo solo per la copertina. Deve fare tre colpi buoni, farà tre colpi buoni, perché Marotta è un uomo molto intelligente.
2: Però è chiaro che ci aspettiamo una risposta, ci aspettiamo un segnale. Grazie Lucio,
1: a domani.
2: Adesso noi ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni, apriamo le danze con tutti gli ospiti, quindi stiamo per partire. Salutiamo gli amici di Gol TV che sono con noi già da una ventina di minuti, quindi grazie per seguirci su Gol TV canale 11 nel Lazio e naturalmente gli amici del canale 61 sul Nazionale. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
0: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela, lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
1: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
0: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernaio di plexiglass ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì, nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
1: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla-Pomigliano e, come ha comunicato l'EAB, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 km di cavi.
0: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo alle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti, Ruud Urkacz e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Sacrificio, dedizione e concentrazione, i veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari.
6: Ciao, e Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Eccoci ciao Stefano, qui. Ben trovato come sempre, buon lunedì a tutti i nostri amici. Salutiamo anche coloro che si collegano adesso su Italia 7 in Toscana, canale 19 del digitale, e naturalmente tutti coloro che già ci seguono sul canale 61 nel nazionale, l'11 nel Lazio, quindi un saluto praticamente a tutti, anche coloro che sono sull'app, sul PC, chi sta magari pure al mare, chi sta già in vacanza, ci sarà qualcuno già in vacanza, che dici?
6: Questo caldo.
5: Con un caldo terribile, soprattutto questo fine settimana è stato veramente terrificante. Vabbè, comunque ci siamo caro Stefano. Poi per quanto riguarda il mondiale ci avviciniamo anche, no, siamo dentro le partite più belle, quella dentro fuori. È quello che diverte tantissimo.
6: Hanno cominciato,
5: no?
6: Ieri, no? Una partita bellissima, sì. Ha avuto poi la meglio il Canada all'ultimo.
5: Che è passato.
6: Contro il Sudafrica.
5: Un David non proprio in grande serata.
6: Partita brutta, partita forse bruttina. La più brutta che abbia mai visto, però insomma in questo mondiale che però mi piace.
5: Sì,
6: mi
5: dai.
6: Piace, mi sta.
5: Io sono dispiaciuto per il mio Sudafrica, sai, sono solo nel cuore quei ragazzi. Ho sperato fino, però vabbè. Allora, diamo il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao direttore,
7: ciao,
5: buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
5: Ben trovato. Poi un ben trovato anche ad Andrea Santoni, che ringraziamo tantissimo. Ciao, Andrea, buon pomeriggio.
8: Ciao, buonasera a tutti. Un abbraccio a Niccolò.
5: E poi diamo anche il buon pomeriggio a colui che ci sta raccontando il mondiale su DAZN con le telecronache, Ricky Buscaglia. Ciao Ricky,
6: ciao, Ricky.
5: Ben trovato.
9: Ciao Ricky, ben ritrovati a tutti. Ciao.
5: Mi è dispiaciuto. Ieri sera non hai aiutato i miei ragazzi, caro Ricky. Pensavo a una spinta a questi ragazzi del Sudafrica, invece mi hai regalato questa tremenda, diciamo, disfatta nel finale. Vabbè, pazienza.
9: Non si sono molto aiutati loro.
5: È vero, bisogna dire la verità. Sì, bisogna dire la verità. Allora, sentite, come consuetudine apriamo la settimana. Io facciamo sempre a tutti quanti che è ospite qui in questa prima parte, Stefano, un po' questi 30 secondi che vogliono dedicare, che volete dedicare a chi volete voi in questo momento, con il mondiale, con il mercato. Insomma, scegliete voi il vostro pensiero a chi lo volete dedicare. Inizio da te, Stefano.
6: Ma guarda, Marco, io andrei fuori dal calcio.
5: Vai
6: mi sono
5: vuoi.
6: Imbattuto in una vignetta. Non volevo crederci, dedicata a Deschamps, e non so se
5: brutta.
6: L'avete vista,
5: e
6: niente, sì, io la satira poi, per carità, ma qui siamo a livelli proprio fuori da una dimensione che non lo so, sono preoccupato, sono molto preoccupato, intristito, perché vedo delle cose vergognose.
5: Hai ragione, hai fatto una bella sottolineatura, perché poi non bisogna, ho capito la satira, però insomma
6: no,
5: qui
6: sì,
5: siamo...
6: Sì.
5: A livello, no?
6: Stiamo andando oltre.
5: Vado da Niccolò Ceccarini, i tuoi 30 secondi, Nick.
7: Allora, 10 secondi li spendo per salutare Andrea Santoni, che tanto non sentivo e che sento sempre volentieri. Gli altri 5 secondi li spendo con Ricky Buscaglia e gli dico: Ricky, ti immagini con questi nomi improponibili del mondiale ci fossi stato io a fare le telecronache, che perle sarebbero arrivate e sarebbero uscite. La terza invece dico: spero che questa sia la settimana del colpo dell'Inter. Ecco, ce l'ho fatta in 30 secondi, sì.
5: No, ce l'hai fatta, ma anche tu sulla velocità non ti batte nessuno, caro Nick. Allora, vado da Andrea Santoni.
8: Guarda, allora c'è molto discorso. Allora, tanti saluti ovviamente di tutti, di Niccolò. Allora, questo era il mondiale delle 48 squadre, delle 109 partite, 108 quante sono, insomma, dell'allargamento, della noia. Sono state dette tante cose. Guarda, io oggi ho letto con interesse la bella intervista che Fabrizio Fattaria ha fatto Fattaria a Sabatini su questo mondiale.
5: Sì.
8: E aver colto la qualità degli arbitraggi. Anche al femminile, l'ho trovata una sottolineatura interessante, come voglio dire, riconcilia un po' con lo spirito Infatti, male.
5: Occhio ragazzi che abbiamo il ritorno. Abbiamo un ritorno ragazzi.
8: L'arrivo ai sedicesimi di Capoverde, perché significa che allora c'è ancora una speranza, nel senso che non è tutto scontato, forse anche ci ricapiterà di vedere anche l'Italia
5: al mondiale, speriamo.
8: Da outsider arrivare a livelli avanzati.
5: Vado da Buscaglia, Ricky.
3: Guarda, la faccio un po' di nicchia, però abbraccio anche il discorso sentito poco fa. Il mio pensiero va al Canada, che al di là della qualità del calcio è arrivato agli ottavi di finale, ma figlio di una programmazione della federazione calcistica canadese ne va studiata, mentre noi non sappiamo cosa facciamo domani e siamo assenti per quello. Il bello di narrare il mondiale è anche questo, studiare più da vicino più che da spettatore realtà che altrimenti restano inesplorate, e capire che nazioni piccole sulla mappa calcistica o medie sempre sulla mappa calcistica, per rilanciarsi o lanciarsi in questo movimento, programmano e sanno perfettamente dove vanno. Noi no.
5: Bene, io invece faccio 30 secondi, li dedico soltanto a un giocatore che è Messi. Perché continua veramente
6: a sbalordire,
5: 39 anni, poi qui nascono tutti i paragoni che volete, ma uno che continua a segnare, a incidere, dite quello che volete, poi sarà meno carismatico di Diego, però insomma tecnicamente è un giocatore che è, secondo me, l'unico che si avvicina o che si addirittura potrebbe in qualche maniera superarlo, parlo tecnicamente sul campo, al grande Diego. Nel passato abbiamo sentito un sacco di paragoni, no? A Maradona, soprattutto in Argentina, ogni 10 che veniva fuori veniva paragonato a Diego. Questo è proprio... C'è un video, non so se vi è capitato, che mi ha colpito e anche un po' emozionato, del 2010, che circolava sui social in queste ore, di Messi in campo con Maradona quando era CT della nazionale
6: in Sudafrica,
5: che palleggiava con Lionel, gli dava, gli metteva il pallone lontano, lui lo doveva correre e riportare. Ma a me mi ha emozionato, perché lì c'è proprio come un passaggio, no? Tu sarai quasi un po' il mio erede, io l'ho letto in questa maniera.
6: Sì, anche se poi dopo non ci credeva fino in fondo.
5: No,
6: Diego.
5: È vero.
6: Perché c'è stato questo ritardo, ma è stato un ritardo bellissimo, insomma, di Messi, no? Ci ha messo del tempo per diventare, poi per consacrarsi, per vincere il mondiale, probabilmente, non lo so, avrà anche le carte, perché visto anche l'Argentina e il calendario, lo dava
5: tabellone abbastanza
6: in discesa.
5: Sì.
6: Una squadra forte, solida, ben
5: anche
6: allenata.
5: Anche se c'è lo sciamano qua che gli fa una gufatina.
6: Ma lo sciamano, secondo me. Si taglierà i capelli per la
5: mano. Andrea, tu che dici di questo paragone che ci sarà e andrà avanti, no? Perché poi qualcuno dice non si possono paragonare i giocatori di epoche diverse, però io penso che ci sia anche un po' di fascino nel fare questo, che è la bellezza del calcio.
8: No, è vero, però guarda, è un po' una verità, no? Nel senso, diciamo, nel calcio moderno, no? Da Di Stefano ogni 10, 15, 20 anni, no? Il calcio ha avuto un grande ma qualcosa di più di fuori classe, no? Un giocatore epico, cioè un giocatore che segna appunto i Pelé, i Maradona, e sicuramente Messi rimane un giocatore a tutti gli effetti nell'Olimpo della storia del calcio, no? Poi se sia sopra, sotto, faccio difficoltà,
5: facciamo fatica, certo.
8: Però è vero che, e questa è una notazione, siamo nel 2026, quindi diciamo la famosa generazione Z, quelli che sono nati da 2000 in poi, diciamo così, ancora non ha espresso il calciatore del secolo, cioè il calciatore della generazione, cioè, nel senso, nati dopo il 2000, giocatori dei livelli di Messi, Maradona, Pelé, dei grandi, insomma, eccetera, ancora lo stiamo aspettando. Vediamo questi ragazzi in questo momento, io sto aspettando di capire appunto i grandi talenti che abbiamo, 18, 20, 22, però ancora, se voi ci pensate, siamo a celebrare giocatori di 40 anni, fantastici, e in attesa che un talento puro come quelli che pure si sono avvicendati, no? Nel corso del tempo, riesca ad esprimersi per un certo periodo con continuità ai livelli siderali di cui stiamo parlando.
10: Sì, sì,
8: questo
10: vero.
8: Noi rincorriamo, enfatizziamo, vediamo le giocate eccetera, ma tra questo, tra la giocata sopraffina ed essere un campione planetario,
10: ce ne passa.
8: Epico, ce ne passa.
10: Nicola Ceccarini.
7: Ma io quello che è stato detto finora lo condivido totalmente. Io l'unica cosa che posso dire è che francamente non mi entusiasma molto la formula, io sono sincero, io
10: del
7: sono
10: mondiale,
7: di quelli
10: sì.
7: Sì, che la formula non è che l'allargamento totale non è sempre sintomo di qualità migliore, è magari diciamo un allargamento per conoscere, per quanto riguarda le persone che amano il calcio, paesi che senza queste 48 squadre non avrebbero mai avuto la possibilità di partecipare ad un mondiale. Però quando sento dire degli addetti ai lavori, no, è un modo giusto, così almeno anche gli addetti ai lavori, beh, mi permetto di dire, non è il mio caso perché io conosco il giusto a livello nazionale e all'internazionale anche meno del giusto, però chi fa questo lavoro, se ce n'è uno forte a Capo Verde, a Haiti o in Giappone o in Cina, lo devi conoscere, lo devi sapere, quindi non è che c'è bisogno della visibilità di un mondiale. Però ecco, credo che quello che diceva Andrea è condivisibile, insomma, secondo me ci sono delle nazioni che comunque hanno una prospettiva e hanno un futuro e altre nazioni che hanno diciamo un marchio di fabbrica, vedi sempre, no, la Germania che a prescindere da tutto ha quel marchio di fabbrica, e poi ci sono una serie di nazioni che sono effetto sorpresa. A me quello che colpisce molto è il calcio africano, che forse dovremmo smettere di chiamare calcio africano, ma dovremmo chiamarlo ormai calcio europeo, calcio mondiale, perché loro sono saliti talmente tanto e lo stanno dimostrando di partita in partita. Sì.
10: No, dico, sono africani, come li vogliamo chiamare, insomma.
7: Sì, però spesso veniva utilizzato questo come dire, no, fanno diciamo un altro sport, sì, ma sai, in Africa giocano in un'altra maniera. No, in Africa ci stanno insegnando a giocare, altro che.
10: Vabbè, ci sono anche molti allenatori poi europei che vanno lì e diventano anche allenatori nazionali.
8: Esatto, portano.
10: Sì, sì, sì. Mi manca Righi, poi voglio andare un attimo su un tema che aveva toccato Niccolò. Righi, su Messi hai un pensiero tu? Noi che ci siamo vissuti anche come loro, Maradona noi l'abbiamo visto, vissuto Messi e Ronaldo.
11: Non ci sarà mai una verità, Marco, perché no. Ognuno di noi si lascia emozionare, si lascia colpire da un gesto e dall'altro, e quindi è bello anche così. È bello confrontarsi civilmente, dire io prendo questo per questo motivo, prendo quest'altro per un altro motivo. Stiamo però parlando dell'Olimpo e sono d'accordo sul discorso del salto generazionale. Qui non stiamo parlando di campioni, qui stiamo parlando di leggende. Cioè, io e te, Marco, siamo cresciuti con, era meglio Pelé o Maradona, e non avevamo visto Pelé, Maradona l'abbiamo visto. Siamo arrivati a Messi con questi due qua. Quindi io ho un ritorno strano, ragazzi. Non so.
10: Sì, c'è un ritorno anch'io. Non so, Claudio, dobbiamo un ritorno. Vai, dicevi?
11: Ok, perfetto. No, dicevo, quindi solo il fatto che Messi si sia spinto lì induce, stiamo parlando di leggenda. La cosa che mi colpisce, che mi piace, è che però è una leggenda all'interno del contesto calcio, perché lui serviva una vittoria, e la vittoria al mondiale è passata da una parata esagerata del tipo Martinez, perché se la Francia segna, Messi non vince neanche in Qatar, e stiamo parlando di altro.
10: Poi fa parte pure questo del
11: singolo, che comunque sublima uno sforzo collettivo e ha bisogno anche degli altri. Quell'altro secondo me la vinceva veramente.
10: Allora Nick, ci sei?
7: Sì.
10: No, certo. Tu prima hai detto speriamo in un colpo dell'Inter.
7: Sì.
10: Quindi dobbiamo dopo queste.
7: No, perché sono tifoso interista. Tutti
10: no, che c'entra? Pelle, parliamo di mercato, no? Ci mancherebbe il mercato, perché è la squadra che esce un po' con qualche, diciamo così. Vorrei usare un termine così, non so, qualche schiaffone l'ha preso, insomma,
7: sì,
10: in questo momento.
7: Devo dire che, allora, secondo me è ingiusto dire prendo uno schiaffone l'Inter, perché io avrei fatto esattamente. Allora, l'Inter, lo sai cosa posso riproverare all'Inter? Solamente di aver perso un po' di tempo nella chiusura dell'operazione Palestra. Mi spiego meglio. Probabilmente loro erano troppo convinti che Palestra sarebbe andato all'Inter a prescindere, quindi si sono presi magari, voglio dire, un po' di giorni di tempo anche per sistemare dei dettagli, dei bonus eccetera. senza pensare che magari un club inglese avrebbe potuto fare quello che ha fatto, cioè praticamente dare molti più soldi a Palestra e dare molti più soldi all'Atalanta. Però se poi mi chiedi cosa ha sbagliato l'Inter, è solo questo che potrebbe aver sbagliato, e poi si può discutere anche se ha sbagliato o meno, però la valutazione era quella, e secondo me 45 più 5 di bonus secondo me è anche tanto quello che ha offerto l'Inter, perché secondo me quelle sono le cifre giuste. Poi se uno spende 95-100 milioni per Tonali si può stare a discutere tutta la giornata, perché secondo me non esiste spende 100 milioni per Tonali, ma non perché Tonali non sia bravo, ma perché se Tonali vale 100 milioni, allora spiegatemi, cioè giocatori come Yamal, oppure ditemi voi, qualsiasi altro giocatore, cioè Gonzalo Ramos 65-70 milioni, cioè qui andrebbe rivalutato tutto, e quindi per me non è uno schiaffone, è un ritornare alla realtà, soprattutto perché questo giocatore avrebbe fatto la storia dell'Inter per 7-8 anni, avrebbero sistemato la fassa per tanto tempo. Però hanno un grande direttore sportivo, un grande presidente, e io sono convinto che alla fine faranno qualcosa. È chiaro che Nico Pazzo era più un sogno che una realtà, perché non sarebbero stati in grado di poterla prendere facilmente questa opportunità, perché c'era da passare da Como da Real Madrid, però oggi l'Inter deve dare una risposta, perché chiaramente è la squadra campione d'Italia. Quindi mi aspetto un qualcosa che in questo momento magari non vedo, ma anche una grande sorpresa di mercato.
10: Stefano, vengo un attimo, vengo anche da te, perché i messaggi che arrivano, insomma... No, i messaggi che arrivano sono quelli di in questo momento di critica all'Inter, di come si è mossa, si è fatta soffiare Palestra, Nico Pass era forse una suggestione, però le critiche stanno arrivando in questo senso. Qualcuno dice finalmente viene fuori la verità, Octree sta avvenendo, diciamo, la gestione di Octree sta avvenendo al pettine, già era difficile con loro trattare un solo giocatore con le loro titubanze, adesso anche se non sono andati, se ne sono andati alcuni anziani, c'è bisogno di 4-5 rinforzi, come faranno Marotta, Ausilio, dice Stefano, quindi mette in discussione anche il fondo.
6: Ma guarda Marco, secondo me il tifoso interista deve essere stracontento, soprattutto per questo gruppo, come ha detto giustamente Nick, molto tecnico, molto competente, che risponde insomma alla triade, no, Bacin, Ausilio, sì. Marotta. E da questo si evince anche le difficoltà che ha avuto questo gruppo dirigente nel lavorare. Quindi capisco le delusioni di Lookman, Leoni, che poi andò a Liverpool, che assomiglia un po' alla vicenda Palestra. Io sono d'accordo con te, Pass secondo me non è mai stato trattato fino in fondo, su gestione più che altro, più che notizia. E detto questo, ma insomma mi fido del lavoro di Marotta e della pazienza che hanno dimostrato in questi anni. Quindi con questo credo di aver detto tutto.
10: Andrea Santoni?
8: Ma guarda, io penso che il Como si stia preparando a puntare a vincere lo scudetto.
10: Addirittura.
8: Ma guarda, allora io credo, già mi ricordo l'anno scorso all'inizio dell'anno, della stagione, diciamo, discutevo con l'amico Alberto Polverosi dicendo: ma io credo che noi abbiamo potenzialmente un caso Leicester in Serie A, perché se si creano delle situazioni per cui ci sono delle grandi che steccano eccetera, secondo me il Como ha tutte le caratteristiche per essere una sorpresa straordinaria. Si è fermata al quarto posto l'anno scorso. Ora, questa storia di Rico Pazzo,
10: sì, anche per demeriti degli altri, però
8: ma quello vale sempre nello sport, vale sempre,
10: sì,
8: ci sono due regole auree: te devi dare il 110 e qualcuno che vale quanto te deve dare il 95, perché se no da soli non si vince mai,
10: cioè, a meno che tu non sia
8: come dire Cassius Clay che combatte con un peso piuma, insomma. Ma non è così, e io credo che ovviamente è un po' un ragionamento un po' tra paradosso e però anche secondo me un tipo di valutazione per cui quella realtà che quest'anno si è fermata, insomma, diciamo ha centrato la qualificazione nella coppa più importante. Mi direte che ora una cosa è giocare soltanto un campionato, trovarci con la Champions può essere una cosa che è disturbante per un posto, per un non luogo come Como dal punto di vista, no? Diciamo strutturale, di bacino, di interesse, no? Però fa un po' parte, cioè non è il Como, non è Capoverde, voglio dire, è una realtà straordinaria, una società straordinaria, un'organizzazione straordinaria.
10: Quindi tu ci vedi segnali di una preparazione ad ottenere
8: Sì, vedo questo perché per me di gran lunga Nico Paz l'anno scorso è stato il miglior giocatore della Serie A, per come si parla tanto di modernità, cioè un 10, diciamo così, che attacca, che
10: difende, protetta, sì, sì, sì.
8: Che lo trovi in difesa un minuto dopo, piglia dei calci,
10: un calciatore moderno, Andrea, un calciatore
8: non
10: moderno.
8: Non lo vedo mai alzare il sopracciglio, non è solo un calciatore moderno, è un uomo, un professionista con una tenuta ai miei occhi straordinaria, non ha atteggiamenti da divio. Sì. Non ha reazioni in campo da fenomeno, insomma, a me io ci stravedo. E per quanto riguarda il discorso dell'Inter, che vi devo dire? Cioè, questa storia di Palestra non è tanto un discorso che vale per l'Inter, è la coda del problema dell'Italia di questo momento, del movimento. Cioè, se nell'anno in cui diciamo c'è grande dibattito, si torna a votare per un nuovo presidente federale perché non siamo andati ai mondiali, il movimento è in difficoltà, eccetera, il miglior prospetto piglia, viene preso e portato via senza colpo ferire e non strappato all'ultima squadra, alla squadra più
10: campione d'Italia,
8: Serie A, e facciamo guardate che siamo in difficoltà, però non è l'Inter in difficoltà, è tutto il movimento.
10: No, su questo non c'è dubbio,
8: secondo me.
10: Ricky?
12: Su cosa? Di argomenti qua ce ne sono una marea.
6: Si è un po' perso, Ricky. Sì, sicuramente, sì. Anch'io avrei fatto.
10: No, io avevo fatto soltanto la domanda sull'Inter, il colpo dell'Inter, di battere un colpo, perché insomma, allora, questo l'Inter si chiede. Poi è chiaro, siamo andati anche a toccare il Como come squadra che può puntare al titolo. Sarebbe una bella storia, allora, insomma, sì. questo non c'è dubbio.
12: L'Inter ha vinto campionato e Coppa Italia, e quindi prima alla fine del mercato, io tenderei a dare credito a qualsiasi cosa succeda. L'Inter forte di 2 titoli su 3 che aveva a disposizione, quindi cominciamo da lì e si valutano le squadre al 1 settembre, non al 30 di giugno, al 1 luglio, insomma, quindi aspetterei comunque la lotta a caso. Per il Como posso dirti, visto che abito vicino, che a Como si parla meglio.
10: Ti sentiamo un po' male, Righi, ti puoi mettere un po' meglio? Ogni tanto va bene?
12: Sì, sono stato, non credo che sia il telefono, mi sta abbandonando per filtratura. A Como posso garantirti che si sta di quello. Poi che ci facciano, io penso di no, perché la Champions non è nemmeno l'Europa League, non è la Conference League, che sarebbe stata la manifestazione perfetta per la crescita del club. E Nico Pazza resta Como non perché credo scudetto, ma perché crede in una vetrina internazionale, al Real Madrid avrebbe fatto punk.
10: Vabbè, vediamo. Poi di solito quando ti chiamano le grandi squadre uno tende ad andare, quindi è stata una scelta anche questa abbastanza, diciamo, diversa dal solito. Sentite, l'ultima cosa, ma vi chiedo veramente velocità estrema che sto per chiudere il blocco. Noi ci torniamo tra poco con Stefano. L'acquisto di Gonçalo Ramos, per la cifra che è stata pagata, la ritenete un investimento giusto, eccessivo?
6: Il giocatore mi piace,
10: sì,
6: ma 70 milioni... Forse Nick sa qualcosina in più, no? Non voglio dire altro perché questo aspetta.
10: Ti sembra un'operazione eccessiva?
6: Al nostro direttorone,
10: un costo eccessivo.
6: Ma ci deve spiegare perché sei arrivati a 70 milioni? Poi Nick, non lo so,
10: forse
6: non
10: l'hanno
6: dire.
10: Anche superati, mi hanno detto.
6: Arriva pure Antonio Silva, capito? Quindi
10: Nick.
6: Forse Nick sa qualcosa in più.
13: Ti rispondo subito. Secondo me il Milan è nelle condizioni che doveva dare una risposta immediata alla situazione che si era venuta a creare, e oggi il grande centravanti è la risposta, perché tanto ne avevano bisogno prima, ne aveva bisogno anche quando c'erano le condizioni per stare con Allegri, quando non ci sono state più le condizioni per Allegri, però il centravanti l'avevano già individuato con Gonçalo Ramos e dovevano dare un segnale forte, che è quello di prendere subito un grande giocatore. E questo è, poi se mi chiedi se è stato strapagato, penso proprio di sì.
10: Penso proprio di sì, perché
13: oddio, Colomani che tutte le volte la Juventus ogni sessione tratta, si parla di 40-45 milioni di euro. Secondo me Gonçalo Ramos è più forte e quindi ci può stare.
10: Ci può stare. Buscaglia è un investimento eccessivo, giusto? Allora, gli ultimi 3 anni in Ligue 1, vi do i numeri: 26 gol, nell'ultimo anno 5 gol. In Ligue 1 11 complessivamente in stagione.
6: Ha giocato poco.
10: Era un'alternativa.
6: Bravo, bravo.
10: Certo.
12: Allora, Gonçalo Ramos aveva bisogno di una titolarità e quindi lo valuteremo adesso. Le cifre che fanno il mercato, io ho la sensazione che questo mercato sarà una cifra, toccherà cifre enormi, penso anche a Anderson che va al City per 150, bellissimo giocatore, ma 150 stiamo parlando. Detto questo, il mio pensiero va ad Allegri, perché quella cifra prendevi Vlahovic a gennaio e il centravanti, il Milan col centravanti andava in Champions League. Pensa sempre contento Allegri, che per la seconda volta in carriera è vicino a un obiettivo e non lo raggiunge perché il mercato gennaio non gli prendono giocatori che doveva prendere la seconda volta, perché mi riferisco a Giuntoli che gli porta come centrocampista al Caras, di cui non abbiamo più notizie.
10: Santoni.
8: No, no, è vero, sì, sai, io poi non voglio aprire poi i fronti sui dibattiti, sugli allenatori, le fronde che scatenano, eccetera, però io credo che quello che è stato detto è la verità, anche se nella situazione proprio ultima, devo dire, è veramente l'eccezione che conferma la regola, perché mai penso, dopo essere riuscito a entrare in Champions alla penultima giornata di campionato, penso che non sia mai accaduto e non riaccadrà mai più ad Allegri di inciampare proprio all'ultimo, non all'ultimo metro, all'ultimo centimetro, insomma, ecco, quindi, no. E poi il mercato, ragazzi, le cifre del mercato non le fa la Serie A, insomma, no, quindi se quando ti affacci da qualche parte. E poi in questo momento, secondo me, c'è la tassa cardinale la paga, cioè il Milan nelle condizioni in cui è praticamente alla fine di giugno aveva assolutamente bisogno di battere un colpo importante, e secondo me
10: l'ha fatto.
8: Un 10%, 15% in più in questa operazione, insomma, credo che
10: poi c'è aria portoghese, c'è aria portoghese pure per fuori, insomma, c'è un'aria portoghese, caro Palomani, tu sorridi,
6: no, direi di sì, insomma, è abbastanza,
10: c'è Mendes che si sta muovendo, vabbè. Vediamo, va bene, mi devo fermare, grazie a Ricky Buscaglia e buon proseguimento.
6: Ciao,
10: qual è la prossima, Ricky? La prossima, bene, buon lavoro, Ricky, buon lavoro come sempre a te e tutta la squadra di Dazon. Grazie ad Andrea Santoni, grazie.
6: Ciao, Andrea,
10: a presto.
8: Grazie a voi, forza Carlo.
10: vediamo stasera. E grazie anche a Niccolò
6: Ceccarini.
10: Ciao Nick, a presto.
14: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
10: Facciamo un break e torniamo ancora sul mondiale, sulle operazioni di mercato possibili, state con noi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese. È previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All-England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14.30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Kolo Muani alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà a Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Kolo Muani già per l'inizio del ritiro. Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccali e Stefano Impallomeni con
1: ciao
0: voi.
1: Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio di nuovo Stefano. Allora andiamo a ricomporre la squadra, perché ripartiamo dalla redazione di Tutto Mercato Web. C'è Tommaso Bonanni che saluto subito.
1: Ciao Tommaso,
0: buon pomeriggio.
2: Eccoci qua. Buon pomeriggio,
0: sempre,
2: ciao a tutti.
0: Sempre elegantissimo, mamma mia. Allora, in collegamento con noi telefonicamente c'è anche Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao
0: Massimone.
1: Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Sei in trasferta oggi, caro Massimo. Sì,
3: siamo in pullman, stiamo andando in Romagna, che domani abbiamo la finale nazionale con la nostra Under 15.
0: Bene, bene, in bocca al lupo naturalmente.
3: C'è
0: anche Stefano Discreti.
4: Buonasera a tutti.
0: Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: allora,
1: Stefano.
0: Sentite, io voglio partire un attimo da un po' di situazioni di mercato che stiamo leggendo, seguendo insieme a Tommaso. Quindi qui tutti i giorni, Tommaso, c'è il tormentone Colomani. Arriva, non arriva, è fatta, si avvicina, non si avvicina, poi si avvicina, torna Colomani e se ne va via Vlahovic praticamente. Possiamo dire basta con sto Vlahovic, no? Finita? O ancora c'è anche qualche spiraglio?
2: Sembra di essere entrati, vedete quei loop, quei circoli viziosi, no? Dove sembra di rivivere lo stesso giorno all'infinito.
0: Sì, all'infinito, no? Bravo, non se ne può più, dai.
2: Eccoci qua, ma scusa, Vlahovic non se ne parlava durante la finestra di gennaio, doveva rinnovare,
0: sì.
2: Non rinnova. Poi l'estate scorsa resta, non resta. Colomani, la terza sessione estiva, basta. Cioè che la Juve si decidano.
0: Se decidono, se sono decisi, domanda che ti faccio.
2: Allora, su Vlahovic probabilmente
0: sì, dai, sì. Su Vlahovic e poi diciamo che pure lui basta, ha stufato pure un po' pure lui, tu sai che a me
1: no,
0: piace
1: vabbè,
0: molto
1: come
0: attaccare, ho capito, però insomma, però voglio dire, mi sembra
2: invece su Colomani invece ci dovremmo essere, anche perché poi fondamentalmente uno sprint, poi lascio la parola ai nostri amici, uno sprint l'ha dato in maniera indiretta anche lo stesso Carnevali, anche soltanto arrivando alla Juventus, nel senso, con un rinnovamento del management chiaramente si azzerano tutte quelle che erano le scorie, tra virgolette, abbiamo parlato
0: certo.
2: Tantissime volte anche di quello che era successo nelle ultime sessioni, con accordi non trovati, insomma cose dette e non dette, quindi ripartendo da zero, con Colomani che vuole arrivare, che vuole tornare a Torino, con un accordo sull'ingaggio, ecco che con nuovi rapporti tra le società si può arrivare ad una conclusione. Certo, non ci aspettiamo che domani Colomani sia a Torino. Questo, mettiamo le cose in chiaro, così almeno.
0: Però basta che direi mettiamoci un punto, Stefano, perché sono settimane, mesi che Colomani
1: ha sostituito Vlahovic.
0: Discreti non parla più.
1: Discreti è molto provato.
0: Non ce la fa
1: non
0: più
1: soltanto
0: Discreti,
1: dal caldo, però è comprensibile.
4: Siamo presupposti che comunque sia il mercato ancora non è iniziato, quindi
0: no, non è iniziato, infatti sono proprio fermi, questa è una certezza.
4: E poi c'è, diciamo, il discorso della data, chiaramente del 30 giugno, per il discorso di sistemare i bilanci. Io credo che dal 1 luglio inizierà un nuovo mercato in casa Juventus, e quindi ovviamente ci aspettiamo qualcosa di importante. I nomi sono questi, e che ti devo dire? Sono in linea la Juventus attuale, cioè inseguire per due anni Colomani, che con tutto il rispetto è anche un giocatore che sta dimostrando che vuole la Juventus, che è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, anche l'anno scorso aveva cercato in tutti i modi di venire, quindi comunque dimostra di essere legato all'ambiente, dove comunque è già stato sei mesi, si è anche fatto abbastanza bene.
0: Mando giù.
4: Però due anni su Colomani, su un giocatore che non fa la differenza, di capire il livello attuale della Juventus, che non è che stai due anni su Cristiano Ronaldo o su Messi, su un giocatore che dici prendiamo quelli, cambiamo, lo prendi o non lo prendi Colomani? Cioè siamo là, perché sì, nell'attuale situazione di difficoltà rispetto a David Openda sicuramente è migliore, ma non è che dici è arrivato Colomani, l'anno prossimo la Juve tornerà a lottare per lo scudetto, ma quando mai? Alla fine forse dal sesto passi al quinto o al quarto posto, questo è.
0: Beh, io sposo un po' il discorso di Discreti, in Pallomeni, poi sento anche Massimo, ci può stare, come non stiamo parlando di uno che dice oddio se lo prendo faccio il salto di qualità, se non lo prendo oddio è un disastro, insomma,
1: no, certo.
0: Quindi
1: Però è un buon giocatore, nel senso che alla Juventus serve un centravanti, adesso che sia Vlahovic o Colomani, certamente non può essere Davido.
0: No, David, ragazzi, penda. Se giochi col Qatar ti sembra di avere insomma un Van Basten.
1: Spalletti vuole un altro centravanti, su questo poi, ci sono pochi dubbi.
0: Poi, appena affronti un'altra squadra, vi capisci.
1: Sarà Colomani e vedremo. Insomma.
0: Bonanni, tu sei d'accordo? Bonanni che è scomparso, non c'è più.
3: No, no, ci sto riflettendo.
0: Stai riflettendo su Colo,
3: Stai riflettendo. No, io insomma, io credo che la Juventus avrebbe potuto continuare il percorso con Vlahovic se magari avesse voluto fare uno sforzo in più. Secondo me Vlahovic vale quanto Colomoni, se non forse anche di più, perché secondo me Vlahovic è un giocatore forte che è messo nelle condizioni di poter giocare e di poter rendere.
0: Sì, però non se ne può nemmeno più, perché pure lui non manda mai un segnale, capito? Poi alla fine
3: lascia perdere, ormai basta, è finita. Sì, però sì, voglio dire, secondo me la Juventus ha fatto fino a un certo punto. Se avesse voluto avrebbe sicuramente trattenuto Vlahovic, quindi la volontà da parte del giocatore.
0: Quindi tu ritieni responsabile la Juve per non aver chiuso con Vlahovic più che il giocatore?
3: No, entrambi, è stata una volontà di entrambi, perché quando la Juve magari poteva fare uno sforzo in più non l'ha fatto, il giocatore poteva fare uno sforzo in più per rimanere non l'ha fatto, però sicuramente ti dico che per me andare di nuovo su un giocatore che sì è bravo, ha fatto benino la Juventus, però spendere tutti quei soldi per quel tipo di giocatore lì non sono convinto che possa essere la mossa giusta. Però la Juventus, diciamo che negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda il discorso attaccanti, ha smosso delle cifre importanti e non sempre, anzi quasi mai, hanno portato poi a lavorare al massimo sotto quel punto di vista.
0: Però in pallomani io penso una cosa, adesso al di là di tutte le quello che possiamo dire, se un giocatore non mostra la volontà, tu puoi fare quello che ti pare, insomma, se non c'è un minimo di andare incontro, cioè,
1: secondo
0: se
1: me,
0: c'è una chiusura Vlahovic, totale
1: punto di vista,
0: basta,
1: anche che il terzo anno è stata la Juventus, è una storia un po' finita, insomma, ci hanno provato un po' tutti gli allenatori, lui arriva, fa dei gol, è bravo, per carità, nessuno lo mette in discussione, però Colomani Vlahovic ce l'ha fatta una finale mondiale, ha giocato con Mbappé, Colomani si porta dietro un'esperienza importante.
0: Sì, sì, tu
1: quindi,
0: dici da questo punto di
1: vista
0: è superiore.
1: Secondo me c'è più da lavorare, considerando che Spalletti è un allenatore in questo senso, che va, no, un po' un esploratore.
0: Tu dici con Colomani si può lavorare di più.
1: Secondo me puoi tirar fuori qualcosa che non sai. Vlahovic secondo me ha tirato fuori quasi tutto. Non lo so, Però
0: no, rimane
1: un
0: dubbio
1: anno,
0: di non...
1: Poi se va tutto bene, insomma, Tommaso lo sa, insomma, le trattative, il rinnovo, va tutto bene, allora Vlahovic deve essere contento. Se poi c'è qualcosa che non torna, tu al quarto anno riparti con questa cosa, che è anche un discorso, cioè, proprio psicologico all'interno del gruppo.
2: Anche perché
1: cioè,
2: è vero, sì, no, hai ragione, anche perché è vero che quando sul tavolo ci sono delle cifre così importanti, delle condizioni contrattuali così particolari, è sempre difficile, diciamo così, arrivare ad una soluzione che sia positiva o negativa in tempi brevi, ma qui si sono presi proprio tutto il tempo a disposizione fino alla scadenza del contratto, quindi evidentemente anche con ingaggi così stratosferici, 11-12 milioni, se da una parte o dall'altra c'è una manifesta volontà di continuare in qualche modo, qualche segnale deve pure arrivare, no? Cioè, che sia Vlahovic che faccia un passo in avanti verso la Juve, che sia la Juve che faccia un passo in avanti verso Vlahovic, non è che si può arrivare al 30 giugno e poi casomai riparlarsi tra due settimane, anche perché nel frattempo non mi pare che Vlahovic abbia ricevuto così tanti interessamenti da altre squadre, ma chi può permettersi un ingaggio così importante? Quindi no, da una parte infatti, manca evidentemente anche qualcosa da parte di Vlahovic. Su Colomoni c'è un aspetto, cioè è un giocatore che piace a Spalletti, che avrebbe voluto. Però voi vi ricordate quando Vlahovic è tornato a disposizione del tecnico in questa stagione, quando l'ha subito ributtato dentro, no?
0: Sì,
2: e l'ha subito cominciato a segnare, e anche in conferenza Spalletti, pur mantenendo sempre il suo aplomb nelle dichiarazioni, ha fatto intendere che avere Vlahovic o non averlo
0: non era la stessa cosa.
2: Sì, sì. La rosa della Juventus in quel momento non era la stessa cosa, quindi evidentemente un giocatore così lo vorrebbe. Vlahovic non è Colomani, però come diceva Stefano, su Colomani magari ci si può lavorare, è un giocatore che ha esperienza, 35-40 milioni la valutazione, voglio dire, se si pensa che se ne sono spesi di più per Openda,
0: sì, che si sta allenando, spendere. Ho letto, si sta allenando, vuole stupire.
2: Tra l'altro, attenzione, perché poi chiudo,
0: sì.
2: Come sapete, oggi c'è l'evento a Rimini dell'apertura del calciomercato, dove oltre a esserci Giovanni Carnevali, ci sarà anche il nostro direttore Nicolò Ceccarini, quindi già qui bisogna capire la presenza più importante tra i due qual è. Ma detto questo, ci potrebbe essere anche un incontro dallo stesso Carnevali e il Paris Saint-Germain in zona.
0: Per chiudere, insomma, tu dici? Per chiudere questa telenovela, chiudiamola, perché insomma...
2: Almeno per capire, quindi chissà, magari qualche informazione, qualche novità già nel corso delle prossime ore, in maniera più concreta potrebbe arrivare.
0: Dice chiudiamo sta storia, infatti non se ne può più.
2: Poi c'è Ceccarini e magari può agevolare il tutto, capito?
0: Vediamo. C'è Nicola che è disperato, dice facciamo una colletta pure noi, portiamo Colomani alla Juve e chiudiamo questa storia perché non se ne può più, insomma, quindi va avanti da troppo tempo. Però c'è un messaggio che mi ha incuriosito di Alberto, che ve lo rigiro. Dice: ragazzi, ripeto, David è scarso, ma pensate che Gonçalo Ramos, che non ha neanche i suoi numeri nel campionato francese, quindi... Hai capito?
1: No, ma io pensavo che potesse fare bene in Italia David, poi mi sono sbagliato, ma credo che era anche l'intenzione della Juventus. Capita.
0: Capita, certo.
1: Detto questo, secondo me proprio non è uno scarso, come viene definito. È un buon giocatore che probabilmente ha bisogno di uno più forte di lui là davanti per rendere. È un po' paradossale la cosa, però insomma rende l'idea.
0: Lui, i numeri, in effetti Alberto ha ragione, perché negli ultimi tre anni Ligue 1, Gonçalo Ramos, che non è un titolare, ricordiamo, cioè il Milan prende un, uso un termine forse che un panchinaro, perché di fatto è un'alternativa di lusso, ma è stata un'alternativa, che ha fatto 26 gol in tre anni in Ligue 1,
1: Però ha giocato poco,
0: ha giocato poco, sì, quindi discredi, che dici? David, no, hai sentito, David c'ha dei numeri migliori di Gonçalo Ramos, però uno è titolare e l'altro no.
4: Uno però non gioca nel Paris Saint-Germain che ha davanti Kvara,
0: esatto.
4: Dembélé, bisogna vedere se giocherebbe David invece nel Paris Saint-Germain, o piuttosto, mi sembra eccessiva anche la cifra pagata per Gonçalo Ramos.
0: Sì.
4: Detto ciò, io dopo la tripletta di David in America avrei fatto di tutto per cederlo la sera stessa, sfruttando quella tripletta che aveva fatto, dicendo: guarda, noi l'abbiamo presa a parametro zero, quindi facciamo una plusvalenza, siamo interessati a cedere il giocatore, non

0: Frattesi, Lucumì, è gente che sì, si
1: Muremovic,
0: arriva
1: pure.
0: Muremovic, c'è gente che si arriva, ok, ma se non arriva non spostate una virgola.
1: Però ci devi far capire pure una cosa, poi magari ce lo dice Tommaso, Massimo, vengo anche da te, ci devi far capire che insomma in questo momento non è che si può pretendere onestamente la luna, la luna,
0: ho capito, ho
1: non
0: capito,
1: si può pretendere la luna. Allora tu mi,
0: la luna.
1: Cioè in questo momento tu devi dire speriamo di prendere dei giocatori che siano funzionali. Però io non mi aspetto, non mi aspetto il nome, cioè il nome, dove no, apprende no, il nome? No, il nome che vai a prendere?
0: No, no, ma non serve, non servono nomi.
1: Allora, cioè,
0: servono persone di carisma. Cioè serve il Bibo Martinez, serve che sì. Cioè serve gente che comunque non è che dici costa uno sproposito, sono impossibile.
1: Beh, che sì, mi sembra se, potrebbe essere un
0: è un profilo che
1: un buon profilo, ecco.
0: Ha dimostrato in Italia di essere un giocatore carismatico, un leader. La Juve ha bisogno di leader. Che prendi Frattesi, ragazzi? Ma che cambia Frattesi nella Juve? Cioè, avere Frattesi o McKennie o cioè, ma che cosa cambia? Cioè, invece che fa un gol più, un gol meno. Ma la Juve servono leader, altrimenti ti tieni Locatelli capitano, vai avanti con Locatelli capitano e arrivi quest'altro anno uguale un'altra volta sesto. La Juve ha bisogno di leader. E anche Colomani non è un leader, non sposta niente, cioè non è un attaccante. Per assurdo più Vlahovic sarebbe leader, che è uno che comunque vuole sempre vince. Però è anche vero che ha rotto le scatole.
1: Ecco, cioè, boh, non tarda la gara adesso.
0: No,
1: Massimo, è vero che sono giocatori che insomma, però in questo momento bisogna prendere atto di quello che è un po' lo stato del nostro calcio, perché a me non mi sembra, cioè se l'Inter non riesce a prendere Palestra, che è la squadra campione d'Italia, la Juve è così, è sorprendente.
2: L'Inter, scusami, l'Inter non chiude Palestra perché alla fine c'è stata un'altra società che ha rilanciato,
1: esatto,
2: e ha preso il giocatore perché ha rilanciato sul giocatore, però c'è. L'Inter l'aveva preso Palestra, aveva 50 milioni, quindi non è quello il discorso è che probabilmente anche per Palestra, che è un giocatore italiano giovane che deve ancora tutto dimostrare, preferisce andare in un campionato più competitivo in questo momento,
1: un sacco di soldi,
2: che ha finito comunque da campione del mondo, perché il Chelsea è campione del mondo, e quindi sostanzialmente ha preferito fare quel tipo di percorso lì. Ora la Juventus chi prenderà non lo so, diciamo che le prospettive sono delle prospettive di una ricostruzione e una riconduzione abbastanza importante, ma come si diceva, no? Cioè, alla fine il tipo Martinez, ma quanti anni ha Martinez? 35, 36, quanti anni ha?
1: Non portiere.
2: È proprio di primo pelo.
1: Vabbè, ma il portiere però ti serve magari.
0: 33 anni per un portiere almeno.
1: Vabbè, per un portiere
0: anni. Allora, 33. 5, ma almeno 3 di livello.
1: Vabbè, però
0: livello
1: stiamo parlando di un portiere di livello, di un portiere che dà esperienza.
0: Portiere strepitoso, ma non da un punto di vista di portiere, perché ce ne sono tantissimi altri come portiere, come magari a livello carismatico, un portiere che ha cambiato anche, non solo, cioè comunque facendo bene con l'Argentina, dove ci sono anche tanti altri campioni, ovviamente non è lui il giocatore determinante, ma ad esempio all'Aston Villa, che non era una squadra abituata a competere, a lottare, è uno che ha cambiato proprio la mentalità. La Juve ha bisogno di giocatori leader, non ha bisogno di fenomeni o di cose, in questo momento non se li può permettere quei soldi. Se tu vai a prendere un altro portiere, faccio esempio, dico tanto, Vicario sarà anche più bravo tra i pali di Erdibu Martino.
1: Però tu dici non è un leader. Non è un
0: altro
1: leader.
0: Che ha perso, vabbè, il posto da titolare pure al Tottenham, cioè che alla fine comunque gli infortuni, che comunque nelle partite decisive spesso manca e cosa. La Juve serve proprio un leader. Serve un leader come era Danilo Capitano. Cioè la Juve è passato da Danilo Capitano, che guardate i discorsi che fa, pure che non è più il capitano quando non gioca, che magari il capitano.
1: No, sei chiaro Stefano. Quali
0: la Juve serve gente come Danilo, ma no, come Locatelli. Dov'ha con Locatelli? Vabbè,
1: Locatelli
0: la Juve,
1: sempre colpa dei Locatelli, guarda, è una roba incredibile. Ogni discorso
0: no, dove va Locatelli capitano?
1: Non ho capito, ma
0: Locatelli, Locatelli deve essere un gregario nella Juve. Se Locatelli è il capitano, è quello che tira i rigori e le punizioni, la Juve arriva sesta, non si cambia.
1: Aspetta, fermati un attimo, fammi sentire Tommaso, che siamo quasi in chiusura. Tommaso.
3: No, brevemente, io sono d'accordo e seguo la linea in questo caso della Juventus, che al di là del nome importante debba anche essere inserito alcuni leader, però noi purtroppo bisogna parametrare tutto al calciomercato italiano degli ultimi anni. Come dicevate prima su Gonzalo Ramos, un panchinaro, comunque un giocatore

0: giocatori, diciamo, part-time che nel Paris Saint-Germain non è un titolare, ma ragazzi, la Serie A e il mercato è questo.
1: Sì. Cioè, ma io infatti la penso così, ma Tommaso.
0: Gonzalo Ramos si è seduto in panchina a Parigi perché prima, ora c'era Dembélé, ma voi vi ricordate prima di Dembélé chi c'era? Mbappé.
1: Sì.
0: Cioè, Gonzalo Ramos ha fatto la panchina a Mbappé più o meno, come ruolo a Mbappé e a Dembélé. Cioè, una squadra come il Milan o come la Juventus, le squadre italiane, le big italiane, devono andare a prendere questi giocatori. Cioè, Colomoni è andato al Tottenham perché non, se no rimaneva un anno fermo, se no tornava a fare la riserva. E Gonzalo Ramos prende la riserva al Paris Saint-Germain. Le squadre italiane non possono prendere giocatori di prima fascia, perché i giocatori di prima fascia giocano già nelle squadre big d'Europa. E purtroppo i leader di cui si parla, e io sono d'accordo, i leader di cui si parla quest'oggi sono tutti leader già... Cioè, essere leader vuol dire essere già un campione.
1: E certo, vuol dire che tu giochi. E dove li vai a prendere? Cioè, capisci che ti voglio dire? È facile dire, prendiamo i leader. Ho capito, prendiamoli. Cioè,
0: Danilo è arrivato alla Juventus. Non è arrivato a 25 anni alla Juventus e si è creato lo status di leader alla Juventus. Danilo è arrivato alla Juventus quando aveva già dato e poi si è reinventato e ha fatto un'altra carriera alla Juventus clamorosa. E infatti, guardate cosa sta facendo ancora. Ma non è che è stato preso a 50 milioni dal Manchester ed è diventato leader della Juventus in Europa. Purtroppo è così, cioè non si può sperare di non pagare dei giocatori. Nessuno può fare come il Liverpool che spende 100 milioni per un attaccante.
1: No, ma è così. Non è così, dai, ragazzi. Cioè, noi stiamo raccontando un calcio in questo momento che è in grande difficoltà. O ci rendiamo conto di questa cosa,
2: dobbiamo inventare un altro che non esiste.
1: È capito, non è che possiamo dire guarda, questa è la situazione. Il mercato è qui, allora bisogna avere o c'hai delle idee. Non è facile, perché poi io capisco quello che dice Discreti, bisogna prendere
2: io vorrei correggere questa cosa della leadership, l'ha detto 106 volte, sono d'accordo, cioè con giocatori sono d'accordo, con questo che possano formare caratterialmente la squadra, è quello che poi ha sempre chiesto Spalletti alla Juventus. Sì. Cioè datemi dei giocatori che caratterizzino un po'.
1: Ma i leader sono gli allenatori adesso.
2: Esatto.
3: Sì, ma c'è niente da fare. Per forza... No, però ci tengo a dire una cosa, perché sennò sembra Discreti è semplice, vuole leader e vuole che... Cioè, il leader non deve essere per forza dei fenomeni assoluti. Cioè, se io penso al Torino, che si è, l'ultima volta che si è giocata una finale di Coppa UEFA, aveva una difesa che era composta da Annoni, Policano, Bruno e Cravero. Cioè, nessuno di questi quattro è passato alla storia.
2: Sì, ci siamo capiti.
1: No, ma ho capito quello che tu dici.
3: Che tu per vincere...
2: Probabilmente comunque... Carnevali e Spalletti faranno, cioè, cercheranno di fare questo.
3: Certo, quelli. Quindi io sono più per un acquisto tipo Minà del Cagliari. Per dire uno che non si sta mai a perdere, ma che anche che corretto. Però serve questo gente alla Juve, che sì, e Dibu Martinez, mi sembra che...
2: Cioè, serve anche gente di qualità, però, cioè...
3: Certo. Ma quella più o meno ce l'hai, nel senso.
2: Se no arrivi sesto un'altra volta.
3: No, devi prendere un attaccante compatibile con le indicazioni che ha detto Spalletti, cioè uno che assomiglia a Højlund con quelle caratteristiche, che non è Colomani, perché continuiamo a dire, ma Colomani non è quel tipo di giocatore fisicamente prestante, forte, che fa salire la squadra. Assolutamente no. Quindi, però i buoni giocatori sulla carta, poi dipende dai... Con Seisao, Ildiz, McKennie, comunque sia, ce l'hai. Alla Juve mancano i leader e manca quel bomber là davanti, oltre che al portiere. Allora. Cioè, quindi,
1: i leader, ci scrive Marco, sono i procuratori in questo momento. Poi Massimo dice, bravissimo Discreti, Danilo fu scambiato con Cancelo. Poi c'è chi è d'accordo con il tuo pensiero, caro Stefano, Discreti. Poi Bonanni, Allison è più vecchio di Dibu Martinez, ti dicono, quindi prendiamo questo. Allora,
4: pensavo fosse un po' più grande.
1: È un po' più grande, vabbè, abbiamo visto.
3: Tra l'altro è anche più integro il Dibu Martinez di Allison.
1: Cioè, la Juventus tentenna perché non ci sono i soldi, lo volete capire? Deve vendere prima di comprare e poi deve rientrare di 20 milioni circa per le plusvalenze. Comunque è fantastico, perché ormai i tifosi fanno i calcoli più dei ragionieri, però, cioè è una roba incredibile.
2: Non se ne può più,
1: No, ormai sono diventati bravissimi.
2: Poi c'è il tormentone Tommaso, fair play finanziario, settlement agreement.
1: Sì, chi lo rispetta,
2: la multa,
1: chi non lo
2: la limitazione della rosa, un glossario che se ne può più. Ma io sono già stanco e siamo a 30 giugno.
0: Non parlare della Lazio, caro Marco.
1: No, lascia perdere. Ma Lazio è un mondo a parte, è una cosa proprio. Oggi ho letto
2: la limitazione della rosa. Adesso.
1: Oggi ho letto che Gattuso vuole fortemente Zaniolo, non c'è niente da fare. Lo vuole. Dice, sai, c'è un ambiente sereno, che facciamo? Portiamo Zaniolo, che così porta così il sole, capito? Cioè, che vanno tutti d'accordo, ma portiamo Zaniolo così, no? Per dire, però vabbè, sono voci di mercato, non so Tommaso quanto
0: sì, comunque sono... anche per il settlement agreement, la Roma in particolare, comunque ci siamo, perché domani è la scadenza, quindi vediamo cosa succede da qui.
1: Ma ci siamo però, leggevo che come cifre ci siamo, ci dovrebbe rientrare con la
0: cifra. Sì, ci dovrebbe... Ci dovrebbe rientrare, perché poi ci sono anche quelle minori, no, che aiutano a contribuire un po'. Tra l'altro, guardate, mi arriva anche una notizia proprio adesso sulla Juventus, un altro giocatore in uscita. Vai. Non è una novità, però è quello di Kelly.
1: Anche lui ha lasciato dei grandi ricordi.
0: È arrivata un'offerta anche da parte del Leeds.
1: Un'offerta.
0: Non so se questo getta nello sconforto i tifosi della Juventus, io questo non lo so, però ve la do.
1: Sì. Grazie, ci è data live di questa offerta del Leeds per Kelly. Insomma, credo che si possa anche accettare, se è un po' più bassa, no, da questo punto di vista. Vabbè, vediamo. Senti, ma invece Greenwood, voglio chiudere così, Tommaso, perché leggo che il Marsiglia sta facendo un bel
2: muro.
1: Un bel muro, o no?
0: Facendo un bel muro, sparando, dando la sua valutazione. Che
1: ma dice che c'è il Fenerbahce che si è fatto sotto?
0: Ma non mi ricordo se il Fenerbahce
1: ho letto il Fenerbahce io adesso
0: un altro club turco, e lì hanno più disponibilità di noi anche lì, e Greenwood sarebbe, ora per chi l'ha visto un po' giocare, sarebbe tra l'altro un giocatore perfetto per la Roma,
1: sì, che piace molto a Gasperini, lo vuole fortemente,
0: di quelli che può utilizzare anche in più di un ruolo, quindi sarebbe perfetto. Il problema è che Marsiglia è bottega cara, e soprattutto Greenwood servono sicuramente dai 35 milioni in su. Io non lo so se la Roma in questo momento se la sente, ecco.
1: Vediamo, Stefano, ho letto 50 milioni,
2: il giocatore è molto forte,
1: sì.
2: Secondo me c'è diciamo così, un'insidia, un attacco da parte del Fenerbahce col giocatore, cioè gli offre
1: col
2: tanti soldi al calciatore,
1: sì, 7-8 milioni di ingaggio.
2: Però il campionato turco, non lo so, correggimi Tommaso, non è uno che sborsa tanto da un punto di vista del cartellino, costo del cartellino
1: più sull'ingaggio, più del giocatore, del cioè, che lui potrebbe invogliarlo.
2: Che Bruno Turco allegato, riesce a convincere il calciatore con la e poi dopo magari sfianca un po' la società, che
1: quando arrivano tutti i miseri
2: la tentazione è forte, la Roma è più forte da un punto di vista dell'offerta. Il sacrificio lo farebbe prendere questo giocatore, che poi tra l'altro è molto bravo,
1: poi
2: può giocare centravanti, può stare a destra, a sinistra, a destro, a sinistro, batte i calci di rigore con il destro, che dice che ne ha sbagliato uno e poi ha cominciato a calciare col destro, insomma, destro o sinistro, sì, è mancino, però
1: un bel giocatore Bonanni, sì. Greenwood,
5: sì, un bel giocatore, no, pensavo dicessi me,
1: no
5: io dicevo sì un bel giocatore,
1: ormai tu sei
5: Greenwood, Greenwood, sì, è un bel giocatore, insomma, è un ragazzo che sicuramente, come è stato detto, potrebbe fare bene nel modo di pensare e di giocare di Gasperini a Roma, quindi è sicuramente un giocatore da tenere d'occhio per la Roma, ma sono convinto, io l'ho sempre detto, alla fine sono convinto che la Roma riuscirà a fare un mercato giusto, riuscirà ad accontentare l'allenatore per fare un campionato di alto livello. Alto livello significa magari ancora è presto per provare a, però secondo me la Roma il prossimo anno sarà una delle squadre che sicuramente deve confermare il posizionamento di quest'anno, quindi assolutissimamente deve essere rinforzata e cercherà di farlo per rimanere nelle prime quattro posizioni.
1: Vediamo, mi devo fermare, grazie a Discreti, a presto Stefano, un abbraccio.
6: Grazie a voi, speriamo in notizie migliori dal mercato.
1: Sì, speriamo, ce le porterà Bonanni, ce le portano quelle belle sostanziose, Tommaso.
0: Io passo la richiesta a Ceccarini.
1: Vai, passa la richiesta. Vai, grande Tommaso, a domani. Grazie anche a Massimo Bonanni, buon torneo Massimo, mi raccomando, ragguagliaci.
5: Ciao ragazzi, grazie. Un
2: Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City.
1: Esatto, ultima ora con Maresca che è il nuovo allenatore del City, quindi per lui contratto
2: e
1: triennale.
2: E Juric del Monza.
1: Questa la volevo
2: dare
1: dopo.
2: Noi diamo, giusto?
1: La volevo dare dopo, quindi diamola. Juric è il nuovo allenatore del
2: in attesa di Max Allegri.
1: Possiamo farla vedere. Ufficialità Monza, ecco Juric. Finalmente ecco, arriva l'annuncio del nuovo allenatore. Eccola qui su tutto Mercato Web. La trovate con l'approfondimento con Juric che trova un'altra panchina. E speriamo insomma possa trovare la salvezza. Ci fermiamo. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Esteri in apertura. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area di Dunkerstrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
0: Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ore locali in Venezuela, secondo i dati forniti dal servizio geologico colombiano. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa e per cui si contano almeno al momento 1450 morti. Intanto i vigili del fuoco italiani sono impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e dei suoi 2 figli che si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto.
1: Temperature record in Italia ed Europa con il picco del caldo atteso domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra 25. Allarme dell'OMS. In una settimana più di 1300 morti in Europa per il caldo. In Italia intanto sono attesi anche temporali. In Germania 26 vittime mentre facevano il bagno cercando refrigerio nel weekend.
0: Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri citato dalla televisione di Stato riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.
1: In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo.
0: Siamo al calciomercato. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, ora è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Massimiliano Allegri è pronto a risolvere oggi il suo contratto con il Milan, poi firmerà un triennale con il Napoli, che resta l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio. La radio di chi ama il calcio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico dedicato ai playoff di Europa League. Partiamo subito dalla sfida tra Dinamo Kiev e Università Tea Cluj, ucraini favoriti al 47% rispetto al 26% data agli ospiti, mentre la X è data al 28%. Nell'altra sfida tra Vojvodina e Ferencváros, ungheresi favoriti al 47% sul 26% data alla formazione di casa, mentre X è al 27%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, caro Stefano Impallomeni, sempre nel pomeriggio.
1: Eccoci
0: di
1: qui.
0: Maracanà. Si prosegue il nostro viaggio in questo pomeriggio. Allora, andiamo a presentare chi sta con noi. Poi voglio chiedere un po' una cosa sulla partita del 19. C'è questo Brasile e Giappone. Interessante.
1: Beh,
0: no?
1: Sì.
0: Che dici? C'è una storia di calcio completamente distanti, diverse.
1: Distanti, però questo Giappone è molto combattivo, il Brasile è più forte.
0: Sì.
1: È una partita secca, eh?
0: Eh sì.
1: Però
0: con Carletto Ancelotti che si gioca
1: il
0: passaggio del turno con il Giappone. Allora diamo il buon pomeriggio a Simone Braglia, al Porcellone.
1: Ciao,
0: Simo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Conosce anche Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
3: Buongiorno ragazzi, bentrovati.
0: Bentrovato anche a te, oggi in un orario diverso dal solito per un tuo problema personale, insomma, che ti faccio un grande abbraccio, no? E poi spero che tu lo possa risolvere. E con noi c'è anche Luca Serafini, ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Ciao, Luca. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Simone, e
2: ciao Luca,
4: ciao Daniele.
3: Ciao Luca.
0: Senti, mi dite una cosa anche voi su questa partita delle 19, dove c'è Ancelotti, insomma, c'è un allenatore a cui noi vogliamo molto bene, che guida il Brasile contro il Giappone, questo Giappone che corrono tutti,
1: hanno
0: da fare, sono organizzati.
1: È fatta anche una squadra, secondo me, per composta da buoni giocatori, che non si arrendono, tatticamente voluta. E il Brasile sta diventando, ecco, Ancelotti alla prima non si è visto, insomma, non si è vista la sua mano. Alla terza partita si è visto cosa potrà essere il Brasile, bruttino, però concreto, che potrebbe andare fino in fondo. Perché tanto, voglio dire, Ancelotti in questo è un maestro, c'è poco da fare nel Brasile, non è che c'è tutta sta qualità, però è equilibrata.
0: Sì,
1: la squadra
0: sì.
1: Un pochino, ma non mi è dispiaciuto contro la Scozia.
0: Contro la Scozia. Luca Serafini, vengo subito da te.
4: Sì. Eccomi. Ma io penso che sì, la mano della Croce si vede un po' alla distanza. Lui ha cominciato relativamente tardi questa esperienza, ma come al solito si è immerso a 360 gradi, parla il portoghese fluente. Ed è la sesta lingua che ha imparato in 16 anni da quando è andato via dal Milan, quindi piano piano poi ha grande empatia con i giocatori, sta recuperando Neymar, insomma non è certamente il Brasile di talenti che conosciamo noi nella storia, però è una squadra organizzata, europea, vuoi dire, e credo che passerà il Brasile.
0: Braglia?
2: Sì, credo anch'io. Credo che il Brasile assomiglia un pochino un po' camaleonte, nel senso che assomiglia a quell'Italia che pareggiò contro, adesso quando c'era Ancono, Camerun, bravo. Assomiglia un pochino a quell'Italia lì. Ha fatto fatica inizialmente, però mi sembra che le qualità e soprattutto l'equilibrio che
0: c'è, cioè, un Vinicius, ragazzi, in grande forma,
2: esatto. E l'estro appunto di Vinicius che insieme a Messi in questo inizio di mondiale è quello che ha dato e ha colpito molto di più per la parecenza di numeri e qualità e qualità di gioco.
0: Daniele Garbo?
3: Ma allora, il Brasile secondo me non è una squadra straordinaria, no? Soprattutto se la confronti con la Francia, tanto per dirne una, no? C'è un abisso in teoria fra Francia e Brasile, però è una squadra equilibrata, senza grandi campioni, c'è solo forse un fuoriclasse che è Vinicius, il resto è roba abbastanza normale, insomma. Quindi la bravura di Carlo in questi casi è quella di, insomma, di gestire situazioni complicate. Lui è molto bravo nel gestire, anche come ha fatto con Neymar, la situazione che insomma non era semplice, perché tutti volevano rimanersi a casa, lui l'ha portato, adesso lo recupera un po' alla volta, potrebbe risultare un giocatore molto importante. È vero che è favorito il Brasile, però io sono rimasto impressionato da Giappone,
0: sì,
3: devo
0: pure
3: dire,
0: io,
3: perché
0: pure io.
3: È una squadra di giocatori che corrono tutti, fanno un pressing asfissiante, ha messo in grande difficoltà l'Olanda,
0: sì.
3: Sono anche tatticamente evoluti, non hanno fuori classe, ma sono una squadra vera. E quindi secondo me in una partita secca, poi sai, le partite di eliminazione diretta non sono mai scontate. Per cui è vero che è favorito il Brasile, anche per tradizione, ma il Giappone secondo me potrebbe essere un problema.
0: Staremo un po' a vedere, partita, ripeto, interessante. Allora, ci sono un po' di messaggi che arrivano, ve li giro, perché questo è un po' uno spunto che ci dà anche per andare sul tema che volevo affrontare in questo momento. Prima in Italia, scrive Jacopo, arrivavano talenti come Higuain, Tevez e tanti altri. Ora ci esaltiamo per Ramos. siamo sempre più in basso come qualità. Naturalmente si riferisce a Gonzalo Ramos, Stefano preso dal Milan, un'operazione costosissima. Io volevo, insomma, approfitto anche della presenza di Luca per sapere che cosa ne pensate di questo investimento che, ripeto, molto oneroso, però dal Milan un centravanti che mancava. Uno è vero che è un'alternativa nel Paris Saint-Germain, ma io oggi ho detto in apertura, attenzione, perché il nostro calcio non ha una grandissima qualità, è uno che magari è un'alternativa al Paris Saint-Germain, qui può fare la differenza, non è una cosa da scartare, Stefano. No?
1: Poi... Sì, ma poi voglio dire, era l'obiettivo anche del mercato di gennaio, non è stato fatto, si fa adesso, per una serie di motivi che insomma anche Luca forse conosce meglio di noi, ma insomma possiamo intuire.
0: Beh sì,
1: sta diventando molto
0: sempre
1: portoghese,
0: più portoghese questo Milan, sì.
1: E vedremo, insomma, forse magari avranno scelto l'allenatore giusto, quello che poi porta a casa i calciatori forti, magari con Consenso e Fonseca non è accaduto questo e adesso forse accadrà. Gonzalo Ramos è oggettivamente un calciatore molto bravo, la spesa è eccessiva. Io non mi esalto per l'arrivo di Gonzalo Ramos, è cambiato il calcio, il calciomercato anche in Italia,
0: sì.
1: Quindi ben venga questo tipo di soluzione per il Milan, per i tifosi del Milan che hanno un po' patito, stanno patendo in quest'ultimo periodo, quindi dobbiamo credere a questa nuova, anche se voglio dire ci sono i partiti, c'è scetticismo nei confronti di questa società, ma c'è un'alternativa, non credo, quindi Cardinale detterà la linea. E sta facendo i fatti per adesso. Amorim, Gonzalo Ramos, Silva e altri giocatori, vedremo. Insomma, Milan a Magnana, a Rabiot.
0: Sei meno, cioè, diciamo, no, pessimista.
1: Secondo me,
0: come...
1: non c'è da fare del disfattismo. Poi possiamo dire l'appartenenza, il senso, l'organigramma, le cose, Ibrahimovic, quello che ti pare. Però, secondo me, il tifoso del Milan si deve focalizzare su quello che sarà il Milan il prossimo anno. Il Milan è arrivato quinto. È scivolato su una gigantesca buccia di banana nell'ultima partita, però noi vogliamo ricordare soltanto una parte della storia, la storia va raccontata tutta, cioè il Milan ha fallito tecnicamente l'obiettivo, cioè poi Jerry Cardinale c'era pure prima, a ottobre, novembre, il Milan era secondo, però dicevamo, no? Elogi ad Allegri, alla squadra, perché c'è Allegri, poi alla fine del campionato perché c'è Cardinale, quindi la storia va raccontata tutta, va assorbita, metabolizzata e poi avanti tutta dritta a resettare, ma senza avere pregiudizi.
0: Certo. Luca, vengo da te che hai raccontato tantissimo Milan, che hai visto arrivare tantissimi giocatori, c'è un ascoltatore che ti saluta e ti dice: certo, l'investimento è notevole, però dice una volta il Milan prendeva i titolari dalle altre squadre.
4: Sì, ma tanto le cifre da che mi risulta sono un po' inferiori rispetto a quelle strombazzate, ma il problema non è questo, il problema è che negli ultimi 12 anni gli unici due centravanti decenti del Milan sono stati Ibrahimovic e Giroud e il problema andava risolto, lo risolve con un ragazzo di 25 anni che è un esubero solo in un club come il Paris Saint-Germain che se lo può permettere, che ha scoperto un altro tipo di gioco e quindi non ha trovato spazio a uno che di gol ne ha sempre fatti moltissimi da ragazzi in tutti i club dove è stato e non mi pare che ci fossero grandi alternative a livello non di grandi nomi, che non è importante, ma di grandi giocatori. Secondo me, senza esaltazione, ma è un eccellente giocatore e lo considero un top player. Al di là di questo, purtroppo la narrazione di Cardinale non è ferma al secondo posto delle 29 giornate di quest'anno e al disastro delle successive, ma alla completa mancanza di conoscenza e di sensibilità della storia, dell'ambizione e della passione dei tifosi di questo club. Il Milan scivola sulla buccia di banana perché viene spinto dall'interno, perché Ibrahimovic che sabota l'operazione di Allegri in tutto e per tutto, e quello che è avvenuto tra aprile, maggio e giugno ha sconcertato tutto l'ambiente milanista, le 6 sconfitte in 10 partite dopo che ne avevi perse 2 nelle prime 29, il casting prima per l'allenatore, poi per la dirigenza che viene riciclata all'interno, ha lasciato tutti onestamente un po' smarriti. Adesso la cosa che stupisce di più è la sua presenza di Cardinale a casa Milan a prendere gli ordini da Amorim, perché questo è. E allora uno spera, si aggrappa, perché il tifoso di Milan in questo momento ha solo fede, speranza e carità. spera che Amorim si faccia la sua squadra un po' stile commissario tecnico di una nazionale, si prende i giocatori che conosce e gli dia un po' di linfa e di appartenenza a una squadra che, al di là dei risultati, perché è arrivata quinta quest'anno ma ottava l'anno scorso, manca l'appartenenza ormai da più di 10 anni a questo club.
0: Simone, tu che ne pensi di questo acquisto oneroso, comunque al di là poi delle cifre che rimangono comunque alte, che idea ti stai facendo?
2: Ma allora l'acquisto, diciamo che per il campionato, hai detto tu bene prima, è per questo campionato, il nostro campionato italiano, viste secondo me la qualità al ribasso del nostro campionato, potrebbe, è un ottimo acquisto. Non vale i soldi che sono stati spesi, se sono veri poi quei soldi che sono stati spesi. Io mi soffermerei più che altro sul discorso del mondiale. Il discorso di Luca lo sposo in pieno sulla mancanza di identità. Speriamo che questa identità si ritrovi, e soprattutto l'identità racchiusa in quello che poi sarà lo specchio di questo mondiale, da parte di quei giocatori che tu hai nominato prima, che vorranno, quando è finito il mondiale, se vorranno restare o meno, perché qualche mal di pancia in termini di identità, di raggiungimento di quel prestigio che Luca diceva prima, da parte del Milan, secondo me i vari Maignan, Rabiot e Pulisic, non lo so se faranno un ottimo mondiale, se vorranno poi, e qualche mal di pancia potrebbe nascere in
0: futuro. Tu dici per andare via, pensi che possono andare via, volendo andare via?
2: Sì, perché sì, questo mondiale, in questi giocatori rappresentativi di prestazioni che comunque sia e di qualità che possono fornire, secondo me potrebbero essere sviliti da un discorso legato al tipo di coppa che il Milan andrà ad effettuare, e magari qualche sirena di qualche squadra prestigiosa potrebbe avere l'appetibilità di prendere magari uno di questi giocatori, e quindi questi giocatori non essere nella partita del Milan. No. Io spero che la società riesca a trattenerli. Dopodiché sarebbe già un grande traguardo il trattenere quei giocatori di cui tu hai fatto i nomi, e dopodiché sarà il campo che determinerà quello che sarà il futuro del Milan.
0: Daniele, tu che idea hai? Garbo c'è? Non c'è, caduto Garbo, se me lo recuperate al volo così sentiamo anche il suo pensiero. Stefano, ti dà ragione Alessandro sul Milan, per l'altro vi dico, Allegri ha fatto un buon lavoro portando quella squadra al quinto posto. Lo scorso anno non andarono neanche in Conference ed avevano Teo Hernandez al posto di Stupinian. Dove sono i calciatori di livello? Togli Rabiot e Modric ed è finita. Infatti sul finale di campionato, quando sono calati questi due, hanno perso la posizione Champions. Però l'ultima
1: non
0: partita non servivano i fenomeni per battere il Cagliari.
1: Pareggiare, no?
0: Sì, vabbè, per ottenere il punto.
1: No, 3-1.
0: Abbiamo recuperato al volo Garbo. Daniele, stavamo parlando su Gonzalo Ramos per chiudere un po' il discorso. Sì.
3: Allora, io penso che Gonzalo Ramos sia un buon giocatore, ma che non valga 70 milioni di euro, tanto per essere chiari. Io avrei preso due giocatori da 35, uno da 40 e uno da 30, perché francamente non credo sia il giocatore che fa cambiare la squadra. Non è che hai preso Haaland, voglio dire, hai preso uno che fa la riserva nel Paris Saint-Germain, che per carità è una grande squadra, ma insomma io trovo che sia un investimento onestamente eccessivo, ecco. Credo che il Milan abbia bisogno di tante altre cose, e forse spendere tutti questi soldi per solo giocatore, secondo me non mi sembra sia stata la scelta migliore, ecco.
0: Alcuni la pensano come te, ti devo dire la verità, mentre altri dicono che insomma il fatto che poi uno sia un'alternativa al Paris Saint-Germain, lì c'è una grande concorrenza, quindi qui può, e comunque ha fatto dei gol, se viene qui potrebbe fare ancora meglio, potrebbe valorizzarsi ancora di più.
1: Ma adesso secondo me è anche presto per capire come sta lavorando il Milan. Ha preso Amorim vuole anche Gonzalo Ramos va al Milan. Io, se fossi un tifoso del Milan, sospenderei un po' le critiche, perché l'allenatore chiede Gonzalo Ramos viene al Milan,
0: sì, quindi è stato ascoltato.
1: Mi sembra che insomma sta funzionando qualcosina.
0: Luca, tu come sei d'accordo con quello che dice Stefano? Cioè c'è comunque l'ascolto dell'allenatore, è una garanzia.
4: Beh, non c'erano molte alternative, cioè nel nuovo organigramma dirigenziale del Milan non c'è un uomo di calcio, lui. È rimasto solo Ibrahimovic che purtroppo, come ripeto, una cosa era da giocatore, tutt'altra da dirigente. Io non ho mai visto un dirigente non dirigere come Ibrahimovic, addirittura mettersi di traverso. Quindi alla fine, che sia Amorim, un po' lo stile inglese manageriale, a prendersi i giocatori o a chiederli e ad averli, mi sembra la cosa, la garanzia più, l'unica garanzia possibile e immaginabile. Hai scelto l'allenatore, che fosse la prima, seconda, quarta o quinta scelta, a questo punto interessa poco. Si sta facendo la sua squadra, se gli dà un po' di anima, corsa, entusiasmo e sottolineo ancora appartenenza al Milan.
0: Però scusami Luca, non per non essere, cioè nel senso, non capisco l'appartenenza tua a che cosa ti riferisci, all'appartenenza?
4: L'appartenenza mi riferisco che Allegri può avere tutte le colpe del mondo, sì. Cardinale può essere cardinale finché gli pare, Ibrahimovic può mettersi in traversa, ma in campo ci vanno i giocatori, e fare un punto nelle ultime 10 partite per qualificarsi alla Champions dopo che sei stato secondo per tutto il campionato, ci metti un po' di attributi e il punto lo fai. Invece la squadra è scesa in campo ma non soltanto col Cagliari, con l'Udinese, col Sassuolo, con l'Atalanta, e ci vuole gente che capisca che cos'è il Milan, che non è un punto d'arrivo.
0: No, ma io sono d'accordo Luca, sai qual è la mia perplessità sul discorso che facevi tu e che sottolineava anche Simone? È vero quello che dite dell'appartenenza, però mi domandavo io, ma se tu prendi una squadra dei portoghesi, ma i portoghesi hanno appartenenza del Milan, ma che ne so,
4: cioè, adesso non si può,
0: non faccio per dire adesso,
4: ma questo non è un discorso che possiamo fare, cosa vuol dire, i portoghesi sì e i cileni no, o i tedeschi sì,
0: no, credo che l'appartenenza forse la riesci a instaurare più con chi cresce nel Milan, no,
4: che vuol dire. Cosa vuol dire?
0: Ma ho capito.
4: Di quello...
0: Sì, sì.
4: È fondamentale questo, non è l'appartenenza.
0: È caduto Luca.
3: Posso?
0: No. Vai, finito. È caduto, aspetta che è caduta la linea, è caduta, lo recuperano al volo. No, io intendevo questo, cioè nel senso, mi sono espresso
1: tu
0: male.
1: Tu dici che con l'appartenenza non si vincono, cioè,
0: no, nel senso, tutto che vuoi. Se vuoi fare un discorso di appartenenza,
1: no,
0: devi
1: io
0: trovare
1: sono,
0: più gente che
1: io
0: cresce
1: sposo,
0: nel Milan.
1: Ho capito,
0: poi quello, è chiaro che
1: il pensiero, diciamo così, generale che vede adesso il Maldini della situazione,
0: io sono per, Maldini in c'è,
1: no, per carità, ma io sono per un Maldini all'interno della società, ma Maldini però solo perché è stato Maldini il grande campione del Milan, perché è bravo, è perché ha a cuore il Milan, perché è proprio milanista ed è bravo,
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: Maldini sì è un'eccezione, però per il resto il calcio non è che possiamo scegliere,
0: no,
1: noi,
0: ma io forse mi sono spiegato male,
1: noi nella detto. Società perché l'appartenenza, insomma, io capisco tutto. Cardinale avrà fatto, commesso degli errori, lo ha anche dichiarato. Ma non lo so, aspettiamo.
0: No, per carità,
1: vediamo che cosa sarà questo nuovo Milan. Poi...
0: è il ritardo che ha un po' preoccupato tutti. L'abbiamo ripreso, Luca. Scusami, che così ti faccio finire il discorso. C'è una domanda anche di Daniele.
3: Domanda,
0: vai.
3: Poi.
0: Sì.
3: Luca, allora tu che sei ovviamente uno dei più grandi conoscitori del Milan, hai detto prima una cosa importante. Hai detto sostanzialmente quello che ho sempre pensato anch'io, pur essendo lontano, che Ibrahimovic ha destabilizzato tutto l'ambiente del Milan, ha remato contro Allegri, contro Tare, probabilmente ha spaccato lo spogliatoio e così via. Allora la domanda è, ma perché Ibrahimovic deve rimanere? Cioè qual è il suo santo in paradiso che lo protegge?
4: Beh, una quarantina di milioni investiti in Red Bull, diciamo, una buona...
3: Finalmente ho avuto una risposta, oh.
4: Una buona motivazione. Io questo buonismo e questa attesa per Cardinale faccio fatica a capirla, perché 4 anni fa, quando è entrato Cardinale, il Milan era campione d'Italia, un anno dopo ha fatto le semifinali di Champions League e Cardinale ha smontato tutto, la squadra, lo staff, Maldini eccetera, non è, ottenendo un 8° posto e un 5° posto, affidandosi a gente non solo poco preparata ma anche molto presuntuosa, non avendo assolutamente il polso di quello che stava accadendo in un club l'unico al mondo, dove l'estate scorsa e questo inverno il mercato lo hanno fatto in 4, 2 non parlando con gli altri 2, cioè Furlani e Moncada facevano una cosa, Tare e Allegri ne volevano un'altra. Cioè, ditemi che cosa si deve aspettare ancora da Cardinale. Si deve aspettare che sia stufo di fare figuracce come quelle che fa da 3 anni e adesso stiamo così, ma bisogna ridare anima a una parte sportiva che nel Milan mancava. ci sono i bilanci, c'è il marketing, c'è il brand, ci sono le tasse, le cancellate, gli abbonamenti, ma non c'è la squadra.
3: Mm-hmm. Ma secondo me la cosa più preoccupante, Luca, è che una società gloriosa come il Milan, che è una delle società più gloriose che ha vinto di più al mondo, ha ricevuto dei no dagli allenatori. Cioè, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, vuol dire che anche fuori del Milan
4: è un discorso un po' diverso. Ce n'erano alcuni che erano già impegnati in un modo, ce n'erano altri che erano impegnati in quella maniera. Ma personalmente, se faccio un repulisti come il lunedì successivo a Milan-Cagliari, devo avere già delle soluzioni.
5: Certo,
4: dall'alto, parto dall'amministratore delegato per arrivare al direttore sportivo e per arrivare all'allenatore. Reale ha fatto il percorso inverso, è partito da Morin, adesso chi ha detto sì, chi ha detto no, è un problema relativo. L'importante è una strategia, se finalmente ce ne sarà una. L'importante è la filosofia, se finalmente ce ne sarà una.
5: Certo.
4: E l'importante è l'ambizione, se finalmente fosse tornata.
5: Diciamo, i bonus sono finiti in Palomeni e Braglia.
4: Sono strafiniti
5: i bonus. Beh, sì. Su questo possiamo dirlo, no? Simone, sei d'accordo anche tu? E poi ci salutiamo. Sono finiti i bonus, insomma.
2: No, sono d'accordissimo. È l'ultima chance. Ripeto quello che ho detto prima. Per mio modo di vedere, cioè, il milanismo si può trasferire sulle conferme di quei giocatori che ti possono far fare il salto di qualità, quelli che tu hai nominato.
5: Quindi tu dici Rabiot, Maignan, pure Modric, tu confermeresti?
2: Sì, ma allora Modric ha detto che prenderà le scarpe al chiodo, però non si sa ancora, però sicuramente Maignan, Pulisic e Rabiot in una squadra che vuole ambire, come giustamente diceva Luca, in una squadra devono essere confermati. Lì valuterò se la società sa che cosa vuol dire essere proprietari del Milan o meno.
5: Quindi attendiamo. Va bene, mi devo fermare. Io ringrazio Simone Braglia, che oggi lo saluto prima. Ciao Simone, ciao. A presto, un abbraccio.
2: Ciao a tutti, ciao Luca.
4: ciao, buona giornata. Ciao,
5: Luca. Un abbraccio anche a Luca Serafini. Ciao Luca, grazie come sempre. Ciao. Grazie. Daniele, tu rimani lì, torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, perché dopo tanta attesa è partita l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra i match più interessanti di giornata: Ruud contro Hurkacz, Cilic contro Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. Veniamo ai mondiali di calcio. Dopo la vittoria per 1-0 del Canada contro il Sudafrica, continuano i sedicesimi. Alle 19 il Brasile di Carletto Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22.30 il turno della Germania, che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana invece alle 3 l'Olanda sfida il Marocco. E siamo al calciomercato. Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza, è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. L'era di Massimiliano Allegri a Napoli invece sta per cominciare, nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'esonero con il Milan. Circa un mese fa il presidente De Laurentiis dunque ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l'addio di Conte. Nel pomeriggio sono attese delle importanti novità, perché è prevista la risoluzione del contratto per Allegri col Milan, poi dovrebbe arrivare l'annuncio dell'approdo a Napoli. In casa Juventus si lavora al ritorno di Kolo Muani. Dopo l'accordo tra i bianconeri e il giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, ora è il momento di trovare la quadra tra le società. Oggi nuovo round di incontri tra Juventus e Paris Saint-Germain. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina a Rimini, dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026. Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028, Messias resta al Genova, prolungato il contratto fino al 2027, due rinnovi anche in casa Como fino al 2031. Il primo è quello di Smolcic, già ufficiale, secondo in attesa del comunicato, e di Dacugna, che sarà dunque il prossimo capitano. Contratto prolungato in casa udinese per Camara e Cabasele, che restano dunque con i friulani fino al 30 giugno 2027. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico dedicato ai playoff di Europa League. Partiamo subito dalla sfida tra Dinamo Kiev e Universitatea Cluj. Ucraini favoriti al 47% rispetto al 26% data agli ospiti, mentre la X è data al 28%. Nell'altra sfida tra Vojvodina e Ferencváros, ungheresi favoriti al 47% sul 26% data alla formazione di casa, mentre la X è al 27%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: siamo tornati, stavamo dando un'occhiata a un po' di cose con Stefano. Ben ritrovati.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, c'è Daniele Garbo con noi in collegamento di nuovo. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi, ben trovati.
0: C'è anche Maurizio Biscardi che ritroviamo. Ciao Maurizio,
1: ciao Maurizio.
0: Ben trovato.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio.
2: Saluto tutti.
0: Buon pomeriggio anche a te, ben trovato. Allora, siamo tornati con voi nel pomeriggio. Io ritorno un attimo, così introduciamo anche Maurizio. È vero tutto quanto che discorso che i problemi societari di alcune squadre possono aver creato o meno dei problemi, Stefano, però se noi andiamo un po' ad analizzare il finale di campionato di un paio di squadre, citiamole, Juventus e Milan, cioè si sono complicate sul campo molte situazioni da sole, poi tutte le problematiche, ok, però io non vorrei che molte volte queste problematiche,
1: ma Marco, cioè, voglio dire,
0: tendono
1: fare...
0: poi esatto. a nascondere le cose che avvengono sul campo.
1: Facciamo,
0: cioè,
1: un ragionamento, perché non abbiamo tempo, abbastanza semplice, no? per rendere un po' chiaro il discorso, l'argomento. Cioè, le problematiche, se ci sono in società, giusto, correggimi,
0: sì.
1: ci sono sempre
0: dall'inizio dell'anno, sia nei momenti positivi,
1: bravo. Esatto. No, ma non è che in 4 giornate non vai in Champions League perché ci sono problemi, la società non è all'altezza. Se la società non è all'altezza dall'inizio della stagione,
0: esatto,
1: o da 2 anni, allora se tu non vai in Champions League con tutte le difficoltà, con 10 punti di vantaggio sulla quarta, sulla quinta, giornate dal termine,
0: è colpa tua. Io la vedo
1: se
0: così.
1: Se tu Juventus prendi 4 punti dopo lo scontro diretto con la Roma, alla Roma, e non vai a 3-4 giornate dalla fine, è colpa della Juventus.
0: Io la vedo così. È colpa del campo.
1: Le responsabilità, adesso colpa è una brutta parola, responsabilità vanno attribuite al lavoro di campo.
0: Esatto.
1: Cioè, se no facciamo, che facciamo? Dividiamo, frazioniamo in due la stagione. No, diciamo che all'inizio Milan o la Juventus stavano là perché c'erano Spalletti e Allegri che erano, sono bravi, ma restano bravi e saranno sempre bravi. Però uno la storia la deve raccontare tutta. Cioè, non è che se uno dice, però insomma, Allegri poteva far meglio, sì, Spalletti poteva far meglio, sì, lo sanno entrambi, ma non è che se uno fa un'osservazione critica così dice è contro, no, assolutamente. Per me Allegri e Spalletti restano due allenatori eccezionali, uno va al Napoli, l'altro resta alla Juventus, questo testimone certifica la loro bravura, però anche i più bravi possono sbagliare o no. Cioè, Ancelotti nella prima partita del mondiale fa giocare i Bagnets e terzino destro, si può dire che... si può sollevare un'obiezione, una perplessità, dice certo, sai che c'è, certo, la prossima volta metti Danilo, ha messo Danilo. Bagnets alla difesa a 4, cioè a terzino destro, ma ragazzi possiamo parlarne, ma anche il più idiota del mondo può dire scusate, ma posso dire una cosa, e se no alla fine diciamo niente,
0: esatto,
1: e ce ne andiamo.
0: Maurizio, ti coinvolgo in questo discorso, vai, un tuo pensiero veloce perché poi c'è un paio di temi da affrontare, dai.
2: Ma io credo che la cosa che sia chiara su Milan e Juventus, hanno sbagliato le campagne acquisti, molto semplice, la Juventus da più di un anno, il Milan è in mano a dei fondi e tutte le squadre che
0: sono ce la facciamo. Però Maurizio, hai ragione, ma è un discorso generale, cioè nel senso va benissimo quello che stai dicendo e lo sottoscriviamo, però quando tu perdi all'ultima, cioè scivoli su una buccia di banana da solo, devi prendere con te stesso, cioè devi dire
2: certo che te la devi prendere.
0: Le ultime 10 partite il Milan ha perse 6 e non può essere che la colpa è della società, perché se tu fino alla Lazio eri in lotta per lo scudetto, dopo che è successo?
2: Sì, no, questo è ovvio, però è successo anche che prima di arrivare ad essere in lotta per lo scudetto, quante partite abbiamo detto il Milan l'ha vinta per il rotto della cuffia senza meritarlo?
1: Sì, Mauri, ma va bene tutto, però facciamo un discorso.
2: Poi si possono bilanciare nel tempo. La questione
1: sì, ma quando sei proprio lì che devi tagliare il traguardo, questo dicevamo Maurizio, no?
2: Ma quando devi tagliare il traguardo? Allora, se tu ti vuoi
1: vedere un po' è campo quella roba là.
2: Anche, la storia anche di Allegri, lo vedi? Perché ha fatto sempre i finali di stagione più bassi della partenza? Anche per il modo di giocare, perché fino a che tu hai dei giocatori in perfetta forma, eccetera, e giochi sempre sull'equilibrio, il giocatore è più fresco e ti risolve. La stessa storia è Modric, no? È un esempio, a 40 anni Modric comincia alla grande e poi però fatica quando arrivi alla fine della stagione, e alla fine della stagione su una squadra che gioca sempre in bilico ti può andare peggio.
1: Ma sì Maurizio, ma noi dicevamo che a prescindere dalle oggettive difficoltà che ci possono essere all'interno della società, faccio un esempio, la Roma c'è il diverbio della diatriba Gasperini-Ranieri. Se non fosse andata in Champions League la Roma, che cosa avremmo detto?
2: Io
1: perché Ranieri,
2: non lo so, però so
1: ho capito, ma
2: risolta,
1: funziona così, ma bravo Gasperini che a 5 giornate dal termine ha portato la nave in porto. Sì. Questo voglio dire. Allora Gasperini c'è riuscito, gli altri due no. È molto semplice. È
2: certo,
1: molto semplice.
2: Perché la società
1: con tutte le difficoltà che ci sono state. Dai.
2: Esattamente quello che sto dicendo, cioè
1: bravo, Maurizio,
2: perché
1: diciamo.
2: Si è risolto il problema Gasperini-Ranieri. Perché ho torto collo, comunque la società ha fatto una scelta.
1: Sì, per carità, però se non fosse arrivata in Champions League eravamo pronti a dire quella cosa ha pesato, ha inciso.
2: Quando hanno litigato Ibrahimovic
1: lì però ha inciso, vedi?
2: Lì ha inciso perché non l'hanno risolta. Perché non hanno detto ha ragione Allegri o ha ragione Ibrahimovic.
1: Allora tu poi pareggi col Cagliari per colpa di quel litigio.
2: No, tu pareggi col Cagliari per colpa di una
1: perdi
2: col Cagliari per colpa di una situazione che si è portata avanti nel tempo e che si stava portando avanti pure a Roma. Infatti a Roma quando ha ricominciato a riprendere adesso quando tu hai un clima più sereno, quando si è presa una decisione, quando togli ai giocatori la possibilità di dire ah beh ma io sto di qua o sto di là. Quindi quando tu sei chiaro e dai chiarezza e dai prospettive, secondo me è così. Poi
0: Daniele, rivengo anche da te, poi leggo un messaggio, dai vai.
3: Guarda, è vero quello che dice Stefano, però credo che il Milan sia stato sabotato dall'interno da quello che ha combinato Ibrahimovic, quello sia stato forse determinante, anche se è vero che Ibrahimovic non va in campo, i giocatori invece sì. La Juventus, la situazione è un po' diversa, secondo me gli è mancato proprio qualcosa nel momento importante perché ha sbagliato completamente la campagna.
1: Scusami, però perdonami Daniele, sai quanto ti stimo e ti voglio, ma che significa sabotaggio? Perché è una parola... Ma in che termini avrebbe sabotato il Milan a 10 giornate dal termine? Ha ordinato perdetene 6 e vincetene 4?
2: No, non ordini mai, però se spacchi lo spogliatoio.
1: Che è questo sabotaggio?
2: Se spacchi lo spogliatoio, ha ragione Daniele.
1: Ma allora perdonatemi, però mi manca un pezzo. No, mi interessa questa cosa qua, ma non è che voglio avere ragione,
2: cioè,
1: assolutamente. Io ragiono per capire, non per avere ragione. Allora, però mi dovete spiegare una cosa. Il Milan, prima di Milan-Cagliari, giusto? Che è stata la partita decisiva in maniera negativa per il Milan, fa una partita colossale sul piano dell'impegno a Genova, contro il Genoa 2-1 vince. Mi dovete capire allora che fa? Prepara l'amaro finale in casa davanti al suo pubblico? Cioè questo mi manca sto pezzo. Cioè chi narra, chi dice che il Milan è andato in Champions League per una serie di rivolgimenti, di frizioni interne, le cose, allora non vinci neanche a Genova 2-1.
2: Poi non vincere
1: buttando,
2: a Genova, infatti.
1: Buttando il cuore oltre l'ostacolo, perché io l'ho vista quella partita.
2: Non vincere a Genova, ma prima di Genova hai fatto altri disastri.
1: Ho capito, ma perché hai vinto a Genova però, Maurizio? Mi manca sto pezzo.
2: Allora, siccome hai vinto a Genova devi vincere tutto.
1: È l'ultima col Cagliari, ti serve un punticino per andare a Champions League, non lo fai.
2: Tu ti fissi con l'ultima col Cagliari. L'ultima col Cagliari è stata
1: conta,
2: la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sono state 10 partite di fila.
1: Non conta.
2: Tolto Genova.
1: Benissimo, amore, non conta.
2: Cioè, non è che è successo a Cagliari e basta.
1: Ho capito quello che tu dici, però allora non sarebbe dovuto avvenire a cadere questa vittoria grande, con grande determinazione raggiunta a Genova.
2: Forse quello che ha creato la convinzione dice vabbè, ormai è fatta. Ok, questa è una possibilità, ma è una possibilità. Quello che è certo è che nelle ultime 10 partite da passare a poter vincere lo scudetto si è passato ad essere quinto
0: è vero.
2: Perché è stato un disastro.
0: Daniele, rivengo anche da te perché poi arrivano anche dei messaggi, magari sentiamo anche qualche audio, vai.
3: Ma guarda, questo è un dibattito interessante, come
0: sì, mi piace.
3: Ognuno la vede in maniera diversa dall'altro, ma è normale che ci sia questo dibattito. Poi Stefano ha giocato a calcio, io no, quindi certe dinamiche.
1: No, ma Daniele, ma mica venivano contro di te. Ci siamo persi Genoa-Milan in questo racconto.
3: Sì, no,
0: io pensavo che era fatta. Ragazzi.
1: A Genoa vinci 2-1, devi mettere la cera lacca e devi timbrare. Cioè, capito, con le bandiere.
0: Persone.
1: allora perché non lo fanno?
0: Cagliari
1: so.
0: Che fa la braciolata in mezzo alla settimana, che ci abbatte, mangiano so. E fanno la
1: e che fai? Allora fai il dispetto e non
0: la partita
1: ci vai.
0: È fatta, cioè ci veramente vai. Passano in vantaggio, cioè aggiunge passa in vantaggio il Milan, cioè non è che dici sai è passato in vantaggio 1-0 e poi fanno un macello, fanno.
3: No, ma infatti quello che è successo al Milan nel finale del campionato,
0: cioè Allegri vada bene, non po- dopo una partita del genere non poteva rimanere a guidare il Milan perché ha fallito un obiettivo che ce l'aveva in mano
2: e infatti non è rimasto.
0: Beh, infatti è stato giusto così, ma giusto così, giusto così.
2: Sì, ma voglio dire, dove vuoi arrivare? Che il Milan ha giocato contro se stesso, perché se no non si spiega.
0: Io dico solo
2: il
0: che
2: ragionamento è molto semplice.
0: Io dico solo che
2: se ce l'ha fatta, è andato in vantaggio e nel momento che ha pareggiato tutto lo stadio contro perché si è messo paura e non hanno saputo reagire. Capita.
0: Sì, sì, per carità.
1: Ma certo,
2: il problema non è Cagliari. Il problema non è Cagliari. Il problema è quello che è successo nelle ultime 10 giornate di campionato.
0: Sì, sì, sì, sì. Però nonostante questo, tu all'ultimo
2: ce l'avevi in mano. Per Genova.
0: Esatto.
2: È Genova la stranezza. Non sono, non sono le altre.
1: E che è successo, Maurizio?
2: Perché hai perso in casa col Parma. No. Hai perso in casa 3-0 con la Udinese.
1: Perché
2: hai perso 2-1 con Cagliari. Non è strano. Hai fatto 0-0 senza fare un tiro in porta con la Juventus. Quello sì, si deve chiedere perché quei risultati quando stai lottando per lo scudetto.
0: Allora,
2: senti, è la stessa domanda che ti puoi fare su Allegri.
0: Sì.
2: Come mai la Lazio l'aveva rimontato, c'aveva non so quanti punti di vantaggio quando stava la Juve e l'aveva rimontata, o è stata rimontata in altre occasioni? Sempre nel finale con Allegri ha lottato con l'Inter per lo scudetto fino alla terza di campionato di ritorno e poi è crollata. Cioè, c'è una domanda per cui crollano, no? Certe squadre e certi allenatori.
1: Secondo me perché Maurizio, se vogliamo fare un'analisi tecnica,
2: spesso,
1: no, sono d'accordo, può capitare, però secondo me non era pronta per vincere lo scudetto.
2: Ma certo, Milan,
1: quindi poi dopo sai quando un pilota a un certo punto va fuori carreggiata e la devi rimettere e non c'è riuscito.
0: Tu dici stava troppo sopra il livello,
1: troppo, sai, quando
0: sono andati fuori fase e da lì è successo il macello,
1: la carrozzeria tu.
2: Questo è vero. E come mai il Milan era così fuori fase?
0: Sono andati fuori fase perché hanno tenuto, hanno overperformato fino a quel momento, poi è venuta fuori la verità.
1: Overperformare, arrivare quinto.
2: Quindi il problema è societario, fatto una squadra che non valeva.
0: Va bene, va bene. No, no, no, no.

0: la parola fine, se no arriviamo domani mattina.
1: No, no, vabbè, vabbè. Però mo arriva il Napoli, mentre, cioè, io voglio proprio vedere, perché adesso il Napoli, con lui che Napoli è arrivato secondo, lotta per lo scudetto.
2: Certo,
1: cioè non è che può dire che devo portare il Milan,
2: devo ritornare. Non cominciamo.
0: Dipende chi compra.
1: Come chi compra? Perché il suo Napoli può lottare per lo scudetto. Dai, con l'arrivo dei de
0: Napoli può lottare per lo scudetto, certamente. Poi bisogna capire, perché tu dici, cioè, se siamo fermi a oggi è ancora la squadra.
2: Oggi fermiamoci.
1: Perché
2: no, guarda,
0: sono le favorite per lo scudetto, no?
2: Eh?
0: A oggi.
2: Sì.
0: A oggi insieme all'Inter è la favorita per lo scudetto.
2: A oggi.
0: Dopodiché, se la Juve compra Pelé e Maradona, il Milan compra, noi non lo sappiamo, certo. Allora le cose possono cambiare. L'istinto mi dice che il Milan comprerà, perché dopo aver fallito così clamorosamente, il fondo, siccome sono fondi, non possono permettere di depauperare la squadra al punto tale di farla crollare nel suo valore. Quindi ho torto collo, perché non è mai politica del fondo, di nessun fondo, compreso quello dell'Inter, pensare a vincere, ma è sempre pensare a guadagnare. Per poter pensare a guadagnare deve fare uno scatto di qualità, perché se no resta quinto, sesto e diventa un disastro. Quindi il Milan farà la campagna acquisti, secondo me, a istinto. Il Napoli non lo so, l'Inter non credo. E la Juventus non ha i mezzi per farla la campagna acquisti.
1: Poi mi dici perché l'Inter non credo, ma fai un attimo rispondere anche a Daniele, poi vengo da te. Daniele?
3: Ma guarda, il Napoli, secondo me, per poter essere competitiva per lo scudetto ha bisogno di un po' di rinforzi, insomma. Non mi sembra che questa squadra possa lottare per lo scudetto. Con le... Ma detto oggi, come ha detto giustamente Maurizio, questo è il discorso che facciamo oggi, il 29 di giugno, e ovviamente...
1: Vabbè, qui... Però tu prendi Massimiliano Allegri per fare che cosa? Cioè,
3: beh,
1: porti
3: certo, Massimiliano Allegri
1: per lottare per lo scudetto.
3: Lotti certo, per lo scudetto. Devi comprare anche i giocatori. Devi comprare i giocatori, non è che vinci
1: lo scudetto. Sì, però perdonatemi, io, Daniele, tu sai che... Non cominciamo a trovare scusa Allegri un'altra volta, eh? Cioè, nel senso, Allegri viene nella squadra tipo sua. C'ha i giocatori forti, c'ha i giocatori affermati, c'ha i giocatori che hanno fatto cose importanti.
0: C'ha i giocatori vecchi.
1: Allora vabbè,
2: allora c'è sempre Maurizio, allora vabbè, no, allora da rifondare.
0: Allora, secondo te Lobotka è giovane?
2: No, ma siamo d'accordo, capito?
0: Secondo
2: però
0: De Bruyne è giovane.
2: Però l'avevi detto tu a oggi. Ragioniamo a oggi. A oggi mi sembra un'ottima squadra.
0: Se ragioniamo a oggi, il Napoli è una grossa squadra, il cui punto interrogativo enorme è De Bruyne, che pesce è? Lukaku, che pesce è? Di Lorenzo, che pesce è? Lobotka. Sono giocatori che rendono,
1: Lobotka,
0: come hanno reso nel passato, o sono giocatori che stanno nella fase finale della
1: però qualcuno ti potrebbe dire, che sento anche Daniele, qualcuno potrebbe dire questi qui prima avevano un allenatore che un po' li spremeva. Allegri non è uno che...
0: Dire.
1: Allegri fa un po' un lavoro diverso, quindi potrebbero anche essere un po' rigenerati da questo punto di vista, o no?
2: Potrebbe fare molto
0: ma bello. L'anagrafe è anagrafe.
1: Ho capito, ma abbiamo sempre detto che lui voleva i giocatori forti, affermati, e mo vanno più bene manco questi. Quindi Napoli è tutto da rifare.
0: No, non ho detto questo. Ho detto che è una delle incognite. Poi può darsi che sordano e stanno alla grande. Lo stesso Lukaku, si vede che è pesante e che non corre. Però ha giocato due partite da mezzo minuto l'uno e ha fatto due gol.
1: Sì, sì, no, vabbè, Lukaku potrebbe anche essere ceduto e fare arrivare qualcun altro, quindi potrebbe essere anche un uomo
0: allora
1: mercato.
0: Allora vedi che è la campagna acquisti che conta.
1: Ma certo che però parte da una bella base, mi sembra, insomma, no? Cioè, non è che
0: parte da un'ottima base.
1: Ottima base.
2: Ecco, quello volevo dire.
1: Un'ottima base. Beh, fino a qui siamo d'accordo. Daniele?
3: No, ma sono d'accordo, cioè, noi ragioniamo oggi il 29 giugno, quindi sicuramente la base del Napoli è forte, perché altrimenti il Napoli non sarebbe arrivato secondo. Però per diventare una squadra competitiva per lo scudetto, che in questo momento secondo me vede come favorita l'Inter, in attesa che venga completato il mercato, il Napoli ha bisogno di qualcos'altro, di qualche rinforzo. Dopodiché, cioè, se ad Allegri metteranno a disposizione 3-4 rinforzi di qualità, ha l'obbligo Ranieri e Allegri a quel punto di cercare di vincere lo scudetto. Se non ci riesce è colpa sua.

0: No, no, per carità, per me parte a prescindere con questo obiettivo, per come la vedo io, perché prendi la squadra che è arrivata seconda, quindi non ci puoi raccontare in una conferenza che dobbiamo andare in Champions League. Grazie, ti risponderei, è il minimo che puoi fare col Napoli. Vabbè, comunque dai.
1: È il minimo che puoi fare col Napoli, dipende pure dalle altre. Cioè, se le altre si rafforzano all'infinito,
0: ma chi si rafforza all'infinito? Tu hai detto l'Inter, non credo che faccia mercato. Cioè, stiamo parlando della squadra campione d'Italia.
2: Ragazzi, non sottovalutiamo la Roma, perché la Roma
1: stava arrivando. Il Milan, non a caso, il Como.
0: Esatto, io metterei il Como. Oggi qualcuno di noi ha detto che il Como.
1: La Roma. Quindi vuol dire che se la Roma e il Como fanno la campagna acquisti che devono, e la possono fare perché la base è ottima anche di queste due squadre, tu il terzo, quarto e quinto posto te lo giochi. Non è così automatico che arriva, e non è automatico né per l'Inter se vendesse qualcuno, né per il Napoli se deve rifarsi, né per il Milan né per la Juventus. Bisogna capire che cosa fanno nella campagna acquisti. Vabbè. Perché questa campagna acquisti è molto importante, perché non è così automatico come era un tempo che le squadre che vanno in Champions sono quelle quattro. Beh, non lo sai quali sono.
0: Questo è vero. No, Daniele, senti, non so, prima, così chiudo perché ho due cose velocissime prima di salutarvi. Daniele, prima mi sembra proprio Andrea Santoni in apertura ha detto: attenzione, perché secondo me il Como si sta preparando per vincere lo scudetto, un po' modello Leicester, ha detto. Daniele, sei d'accordo o è lontano da questo tipo di obiettivo?
3: La proprietà è floridissima, che arriva a spendere 70 milioni per tenersi Nico Paz, quindi vuol dire che non hanno problemi economici. È chiaro che cercano di fare uno step in più, sono arrivati quarti quest'anno, cercheranno di fare qualcosa di più, di essere competitivi per lo scudetto, perché no? Io credo che Fabregas, senza dirlo ovviamente, ma un pensierino ce lo faccia, soprattutto se gli compreranno quei due o tre giocatori che gli mancano per diventare competitiva.
0: Stefano Palomeni?
4: Beh, ha messo, cioè, questa cosa di pazza non è indifferente, è un'operazione che certifica anche l'ambizione di questa piccola, ricca e virtuosa provincia. Non ha pressioni che ci sono a Milano, Torino, Napoli, Roma. E quindi attenzione, ha
0: ma
4: detto bene Maurizio,
0: è una cosa normale. Passa che rifiutare al Madrid è normale.
4: Ma non ha rifiutato, cioè è stato...
0: Ah, tu dici, vabbè, vengo tra un po'.
4: No, non ho detto questo, però Real Madrid non, cioè, se l'avesse voluto, no,
0: lo prendeva,
4: avrebbe preso.
1: Ma sì, è il Real Madrid che ha detto c'è no a sfascio di quei giocatori lì.
0: Dice te lascio un altro anno nella giostra e
4: cioè,
0: poi
4: non credo che passa. Non è che credo che passa sia impazzito.
1: Lo lascio anche a vita, nel senso, mi tengo la ricompra. Perché se sboccia che è un campione, comunque deve essere mio.
0: Esatto.
1: Ma se no tietelo pure, perché tanto c'ho Arda Güler che evidentemente loro considerano migliore. Poi c'ho Bellingham che evidentemente considerano migliore.
0: Però intanto se sono presi arrivato... 60 milioni, capito? Intanto se sono presi 50, 60 milioni.
1: 50, non 60.
0: Hanno detto 60. Perché...
1: No, 60 l'hanno comprato il Como, ma loro gli avevano dato 10 per...
4: 10, per... ho capito, 50. Sì.
1: Cioè, hanno esercitato la ricompra a 10 e poi gliel'hanno ridata a 60, quindi 50. No, nel totale.
4: Sì,
0: ok.
1: E quindi il Como, voi dite mira a vincere il campionato italiano, io sono convinto che Milan nell'arco di 3-4 anni ha vinto la Champions League.
0: Milan?
1: No, il Como.
0: Il Como o il Milan? Non ho capito.
4: Mira.
0: Ridimmela bene questa.
4: Mira, Maurizio.
0: Ripetila, questa è interessante.
1: Sono convinto che il Como non pensa solo a vincere il campionato italiano, mira a vincere la Champions League nell'arco di 3-4 anni. Che ci riesco o no è un altro discorso. Che abbia i mezzi è sicuro, perché tra il Como e tutte le altre squadre italiane c'è un abisso dal punto di vista economico. Quindi
4: questa proprio
0: questa è
4: la dichiarazione,
0: Maurizio,
4: hai riempito veramente il pomeriggio
0: una carrellata sui social. Aspetta,
1: posso dire una cosa? Si misero tutti a ridere, io alla seconda giornata di campionato, ci sono le registrazioni, ho detto il Como per me arriva in Champions, tutti a ridere.
4: No, io non ho mai
3: sorriso. Anche in Palomeni l'ha detto, anche in Palomeni
4: mai. Siamo in due,
0: siamo in due. No. Allora, aspetta,
4: quindi,
0: aspetta.
4: Siamo stati sbeffeggiati.
0: Fermatevi un attimo solo, vi rubo qualche minuto in più, però fammi sentire qualche commento veloce, Claudio. Vai.
5: Signor Torino, ma l'ipotesi può essere che ha preso Allegri del Juventus per andare più avanti in Champions?
4: Eh?
5: E del campionato.
0: Ha preso Allegri per andare più avanti in Champions.
5: Se capisce,
4: è tradotto.
5: Più altro per la Champions.
0: Quindi Allegri per la Champions, senti, aspetta, ha preso Allegri per andare il Napoli più avanti in Champions. Prendiamone un altro, dai, magari poi rispondono al volo, vai, vediamo.
6: Ciao Antonio da Lucca. Certo, la vostra voglia di mettere alla gogna Allegri è irrefrenabile e più forte di qualsiasi discorso.
0: Vabbè, ciao.
4: Buon mare, Antonio.
0: Andiamo avanti. Un altro? Aspetta, poi Alessandro dice: Maurizio non ha detto niente di strano, la Champions entro pochi anni è nei programmi della società Como, non è un segreto. C'è chi invece non è d'accordo con te, caro Maurizio, su questa cosa. Non lo so, volete rispondere a uno di questi messaggi al volo che sono ambientati?
4: No, quale gogna? Cioè, ad Antonio, che poi tra l'altro è sempre carino, no, ma lo so, ci provoca scherzosamente, ma quale gogna? Ma Allegri resta un fenomenale allenatore che però ci aspettavamo, io personalmente insomma mi aspettavo qualcosa di diverso, certo. Nella gestione finale di una stagione tribolata, una stagione dove ha detto correttamente anche Daniele c'è stato un qualcosa e non è neanche un qualcosa è successo lì all'interno del Milan, però insomma alla fine al netto di quello che può succedere all'interno della società con tutte le problematiche annesse, sì. Tu c'è il traguardo, là tu fai le maratone, c'è il traguardo, non è che dici
0: ma è come venire a 100 metri dall'arrivo,
4: l'arbitro mi sposta che ma ha fatto 41 e 990, no, ne devi fare 42.
0: Ma è come svenire a 100 metri dall'arrivo e caschi per terra quando ce lo vedi, capito?
4: Non dai, ti può fare un'eccezione,
0: lasciamo stare,
4: capito l'arbitro?
0: Allora, finalissima, una domanda per parte e poi vi saluto. Biscardi, l'investimento del Milan su Gonçalo Ramos è eccessivo, è giusto, come lo giudichi?
1: È eccessivo, sì. Però è necessario, perché il Milan un altro anno fuori della Champions non se lo può permettere. Non se lo può permettere.
4: Dai, è un lusso necessario. Un lusso necessario.
1: Quindi è un lusso necessario che non può essere neanche l'unico, secondo me,
0: certo.
1: Perché non può permettersi più errori.
4: Vabbè, ma che, ho capito, ma che tu, ma tu ti aspetti che il Milan possa spendere 200 milioni di campagna, fare cioè da quello
1: no,
4: che
1: deve vendere altri e azzeccare gli acquisti che
4: vabbè,
1: deve
4: ti
1: fare,
4: aspetti un Milan protagonista, dai, un Milan protagonista
1: deve fare, un Milan che arriva almeno, ma proprio minimo tra le prime quattro, se no un fallimento che si riversa sul fondo in maniera pesantissima. Vabbè. Quindi non se lo può proprio permettere.
4: Sbagliare una volta sì, due no.
1: No.
0: Va bene, Daniele, tu mi sembra ti sei prima. Già esposto. No, ti volevo chiedere invece, ti aspetti un colpo dell'Inter da qui a breve?
3: Beh, secondo me sì, perché è sfidato, fumato palestra, secondo me l'Inter deve fare qualcosa, quindi mi aspetto sicuramente un grande acquisto, perché i soldi li hanno, quindi sicuramente...
0: Tu dici
3: l'Inter
0: che c'hanno
3: qualcosa.
0: I soldi?
3: Beh, insomma, se volevano prendere Palestra 60 milioni, quei 60 milioni sono rimasti in casa, quindi penso che li abbiano, no?
0: Va bene.
1: Come l'anno scorso, erano rimasti 50 di Lockman, eccetera, ci hanno comprato due mezzi giocatori.
0: Quindi tu ti aspetti in altri due mezzi giocatori?
1: Io mi aspetto quattro mezzi giocatori, cioè non quattro mezzi giocatori, mi aspetto quattro giocatori dai 25-30 milioni l'uno e uno magari a parametro zero. Questo è, quindi seconde linee. Poi se queste seconde linee, siccome sono bravi Marotta e Ausilio, queste seconde linee funzionano più di delle squadre avversarie, quelle forti, diciamo, che spendono magari 40-50 per prime linee giovani, e questo funzionerà e ti permette, faccio un esempio, Susi ci ha reso ed è costato solo 15.
0: Il discorso
1: 25,
0: è chiaro.
1: Diouf a 25 non hanno praticamente mai giocato. Cioè l'Inter è bloccata in questo.
0: Vabbè,
1: quindi quando sento che spende 60-70 milioni per un giocatore, io rimango estremamente dubbioso, mi sembra una pantomina.
0: Anche noi eravamo molto dubbiosi, poi soprattutto su Nico Pass, quindi vabbè, è andata come è andata, va bene. Mi devo fermare, grazie a Daniele Garbo.
7: Ciao Daniele.
0: Daniele, grazie.
7: Ciao Maurizio.
0: E grazie a Maurizio Biscardi. A presto, break per noi, piccola pausa e torniamo, recuperiamo un po' di messaggi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riferisce l'agenzia DPA. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. 2 sospettati sono stati fermati, mentre gli investigatori stanno accertando la dinamica e il movente dell'accaduto.
0: È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora la moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. I 3 si trovavano nell'edificio di Petunia nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas al momento del sisma. Di grande apprensione a Laviano, il loro paese di origine, nel Salernitano. Intanto nuova forte scossa di terremoto a Caracas, questa volta magnitudo 5.1.
1: Un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino, dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano, in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Il corpo, secondo le prime informazioni, sarebbe incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti.
0: Stava percorrendo la strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutile soccorso del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.
1: 2 fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in corso a Segrate, nella città metropolitana di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, in una serata i 2 avrebbero rubato vari oggetti scassinando 5 auto parcheggiate tra il quartiere milanese Forlanini e la frazione di Novegro. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi occhiali, diverse borse e anche dispositivi e capi di abbigliamento, probabilmente il bottino di precedenti furti.
0: Siamo al calcio mondiali 2026. Fin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano 2 delle formazioni più attese di questi mondiali. Germania e Brasile arrivano ai 16esimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal capo contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno travolto invece la Scozia. Aprirà le danze la Seleção, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Allora, sono arrivati un po' di messaggi, adesso li recuperiamo tutti piano piano in questo blocco. Allora, andiamo subito alla messaggeria, al 331-8200-23. Stiamo dando un'occhiata anche alla partita di Sinner a Wimbledon, un set pari, quindi sono al terzo 2-2 in questo momento. Allora, Stefano, sentiamo un po' di audio e anche di testi scritti, recuperiamo, vai.
1: Buongiorno, caro direttore, un saluto pure a Stefano Impallomeni. Io sono tifoso interista, non capisco come mai Marotta da 2 anni a questa parte non riesce a prendere giocatori che sono giocatori di calcio. Voglio dire, sì, va bene il risparmio, va bene il parametro zero, va bene tutto, ma quando vedi Cardinale che spende 70 milioni, adesso lasciamo stare se va bene o no il Gonzalo. Però voglio dire, spendiamone qualche soldo, siamo i campioni d'Italia, pigliamo qualche grosso nome, qualche grosso giocatore.
0: Nome, che te lo prende grosso nome?
1: Questo
0: amico
1: voglio
0: mio.
1: Dire. Vabbè, che cosa ne pensate?
0: Che i grossi nomi non si prendono più. Però vedi, questa cosa di Gonzalo Ramos può spostare, no, anche
2: no, dico,
0: il
2: però,
0: pensiero.
2: Insomma, io capisco, rispetto,
0: però
2: anzi un saluto
0: c'è
2: affettuoso
0: una squadra
2: al nostro
0: che
2: ascoltatore.
0: Lo scudetto sul petto, e
2: ma
0: l'altra
2: l'Inter
0: no.
2: ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia, Marco.
0: È apposta. C'è qualcosa di... Non solo, ha fatto anche 2 finali di Champions
2: negli
0: ultimi anni.
2: Deve essere preoccupato
0: anni.
2: Perché il Milan prende Gonzalo Ramos a 70
0: io invece
2: milioni
0: direi,
2: di euro.
0: Mi verrebbe da dire, diciamo a Marotta di continuare a lavorare in questo modo. Poi se ci scappa... È chiaro che, diciamo così, che lo schiaffone è arrivato da Palestra, perché era fatta la cosa. C'è poco da fare. Quella era fatta. Io su Nico Pass, ti do di la verità, Stefano, io non ci credo. Perché
2: no,
0: Nico Pass è stata una cosa che è uscita il giorno dopo del no. Allora, Nico Pass, tutto su Nico Pass.
2: No, no, no.
0: Ma tutto su Nico Pass, ma dove lo vai a prendere Nico Pass? Ma questa è una roba costruita,
2: no, forse è un desiderio
0: mediaticamente, dai.
2: Nel passato. Nel
0: ma
2: passato,
0: sì, ma magari a Zanetti piacerà.
2: Nell'immediato
0: amico... ma dai,
2: non c'è mai stato nulla, secondo me. Trattativa non c'è stata.
0: Ma non ci stanno i soldi per arrivare a Nico Pass, perché poi Nico Pass, se l'Inter vuole 70 milioni.
2: Una
0: ma poi questo ha scelto il Como, ragazzi. Ha scelto il Como. Noi dobbiamo anche farci la domanda, scegli il Como. Punto. Che dobbiamo fare? Allora, vai con un altro audio, Andrea. 331-8200-23.
3: Ciao Marco, ciao Stefano. Io sento che l'Inter deve battere il colpo. L'Inter è stata per fare questi schiaffoni per Palestra e per anche Nico Paz. Ma alla fine Nico Paz non è mandato sul mercato, perché si sono fatti un favore di plusvalenze fra Real e Como, quindi... Non è mandato sul mercato, però l'Inter ha preso gli schiaffi anche per Nico Pass. Ma è l'Inter ha vinto il campionato. L'anno scorso il miglior acquisto dell'Inter lo fa il 30 agosto prendendo Akanji. Ma io non capisco perché ci deve avere tutta questa furia una società che ha perso 3 panchinari, l'unico giocatore è Dumfries, che è importante. Ma c'è 2 mesi di tempo per sostituire Dumfries. Fosse andato via Lautaro, Çalhanoğlu o Barella, posso capire. Ma finora è andato via solo Dumfries.
0: Bene, vabbè, però insomma ti aspetti che possa fare qualcosa sul mercato, poi vediamo, insomma il mercato inizia prossima settimana, però i movimenti già sono ben avviati. 331-8200-23, ancora un altro, dai, poi leggo un po' di messaggi.
4: Direttore Vicari, buongiorno, buongiorno Stefano.
0: Lo sta facendo andare da una parte all'altra.
4: Ma adesso il Como che vince lo scudetto, ma dai, ma state
0: ma mica abbiamo detto noi, l'ha detto, ha detto si
4: ma
0: sta preparando.
4: Ma se il Milan o la Juventus avrebbe fatto quello che doveva fare, il Como la Champions la vedeva col cannocchiale.
0: Sono d'accordo.
4: E così sarà l'anno prossimo, che la vedrà col cannocchiale.
0: Vabbè,
4: ve lo assicuro io.
0: Vabbè.
4: Salvatore da Berlino, ciao.
0: Salvatore da Berlino. Grande. Allora
2: saranno 42 gradi pure lì.
0: Mamma mia, ti leggo questa da tutto mercato web, poi rileggo i messaggi. Allora, Juventus su Moremovic, Carnevali va per l'affondo, ma il Sassuolo vuole 40 milioni. Hai capito? 40 milioni. Ho capito, però ragazzi, queste sono le valutation. Che non è svalutation, sono valutation questo, capito?
2: Tanti,
0: 40 milioni. Vale questa cifra questo difensore?
2: Beh, è molto richiesto.
5: No!
2: No.
0: Adesso
2: no.
0: Allegri
2: no.
0: Interviene, non è d'accordo, però non vale questa cifra.
2: Ha ragione Max, no.
0: Vabbè, a posto. Andiamo a sentire un altro messaggio. Vai.
6: Ciao Marco, Luigi.
0: Luigi.
6: Ma io sono molto perplesso sulle scelte della Juventus. Ma Lucumi... è un giocatore da Juventus secondo te? Non lo so, è altri giocatori che stanno scegliendo.
0: Ti rispondo, no.
6: No, non vedo.
0: Però che prendi?
6: Cioè, qua ci vogliono tre grandi fuori classe per fare il salto di qualità.
0: Ma ragazzi,
6: Lukumi è un giocatore da media squadra, secondo me. Ciao.
0: Guarda, io rispondi tu.
2: No, no, te l'ha fatta a te la domanda.
0: No, ma io, ragazzi, non i fuori classe non.
2: Insomma, uno deve secondo me la Juve deve trovare dei profili
0: funzionali,
2: e deve essere fortunata, tra virgolette,
0: però se è funzionale non lo so.
2: O brava a centrare subito gli acquisti, perché noi Marco abbiamo speso quante settimane intere a parlare di Bremer, dell'importanza di Bremer nella difesa della Juventus, Bremer qua e Bremer là e Bremer non gioca nel Brasile di Carletto Ancelotti.
0: Ce ne sarà un motivo. Oh, ma Mane come insegna? Sai che non hanno messo in discussione?
2: Beh, ma insomma,
0: stanno mettendo in discussione. Forse
2: gioca verso largo, proprio entrato di potenza.
0: Ho visto Kift, te lo ricordi Kift? Ha lasciato una dichiarazione a Telegram. E dice, guardate che non si sa se gioca la prossima partita. È in discussione.
2: C'è Summer perché ha trovato la prima partita, l'ha fatta da centravanti. Tra l'altro, secondo me, fa un ottimo primo tempo. Non riesce a segnare. Non gioca complessivamente una brutta partita. Però poi Koeman, nella seconda, mette al suo posto Brobbey. Mette Gakpo a sinistra e lui a destra. Malen. Brobbey fa due gol subito. La terza partita Brobbey fa un altro gol da centravanti. Quindi sai come va a finire il mondiale, no?
0: Tu parti con ma il mondiale è così,
2: È così.
0: È così, becchi il giocatore che segna e si sblocca, devi puntare su quello, perché il mondiale è un percorso corto, non è che devi fare un ragionamento
2: quindi
0: al
2: ci
0: lungo.
2: Può stare che Summerville spinge, può giocare a destra, al posto di Malen, è stato spostato a destra.
0: Il Comodo l'anno prossimo deve fare i conti con il fair play finanziario, come farà a vincere la Champions, scrive Luigi. Buonasera Antonio da Napoli, credo che Como e Roma nei prossimi due anni vinceranno lo scudetto perché hanno due allenatori veri, parlo da tifoso della Juventus. Maurizio non ha detto niente di strano, la Champions entro pochi anni in programma per la società del Como, questo l'avevamo già letto prima. Poi qualcuno invece dice posate il fiasco, ci scrive Gianni. Allora, quello magari a quest'ora è un po' complicato, però magari più tardi. Se avessero mandato via Ibra, scrive Gianluca, oggi racconteremo un'altra storia, per non parlare di Leao al mondiale è quasi peggio che al Milan, vero, veramente inguardabile. Poi buon pomeriggio dalla bella Cartagena, Colombia. Cartagena, perdonami. Colombia, scusate, ma il direttore Stefano hanno ragione. La domanda è se si fossero classificati Juve e Milan in Champions, avrebbero cambiato la società? Beh, la società l'ha cambiata più. Vabbè, sì, hanno fatto cambiamenti entrambi. Boh, non lo so.
2: No, non lo so.
0: Questo però è difficile rispondere.
2: Vedi, quando non c'entri in obiettivo, hai anche il diritto di. No.
5: Domani è impossibile.
0: È vero. Allora, vai con un altro audio se c'è. Io chiedo.
7: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Giuseppe.
7: Per quanto riguarda l'Inter, io più che criticare l'operato della dirigenza, bisogna fare secondo me un bagno di realismo. Si pensava che forse si poteva andare oltre il consentito, invece il consentito non si supera all'Inter, la proprietà è chiara. E non investe cifre folli,
0: no,
7: non fa colpi folli,
0: no.
7: E la dirigenza dell'Inter deve adoperarsi così come tutti attraverso le cessioni. Se saranno bravi a cedere, allora potranno acquistare qualcuno, ma sempre parliamo di giocatori futuibili.
0: Io sono d'accordo, cioè tanto follie non le fa Octri,
2: no.
0: Ragazzi, è inutile chiedere qualcosa che non può essere realizzato.
2: È così.
0: Quindi questo è quanto. Passo e chiudo. Vai ancora.
8: Buon pomeriggio, Giovanni da Bari, ovviamente interista. Ovviamente tifoso in questo mondiale dove manca l'Italia, tifoso dell'Argentina. Ovviamente perché c'è anche il signor Lautaro, che è il nostro capitano. Detto questo, che mentre ascoltavo su Messi, potrebbe essere Messi il grande colpo di Marotta, visto che Marotta e Octri vogliono fare il colpo mediatico, quindi a posto di Nico Paz potrebbe venire Messi a parametro zero, con ingaggi 7, 8, 10 milioni, un paio d'anni, ce li può fare l'Italia nel campionato, nel nostro campionato, e magari un trittico Messi, Turam, Lautaro sarebbe top. Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: Ti ha risposto Sarri, Maurizio. Io non stavolta
2: lascio anticipato.
0: A Sarri la risposta. Dunque, vincere, allora Gigi ci scrive: ma ragazzi, ma che goduria è vincere gli scudetti con i parametri zero e profili giovani da prendere a cifre normali? È troppo facile comprare i giocatori e spendere 50 milioni. Lo sai cosa vi dico? Che per sarebbe stato immorale prendere Palestra a 50. Sicché è un precedente in Italia che non va bene. Bisogna tornare con i piedi per terra. Viva Marotta, Ausilio e i parametri zero. Hai capito? Vabbè,
9: è
0: fiducioso il nostro amico. Quando si parla di Como diventano tutti commercialisti. Bisogna farsene una ragione. Il Como è una potenza e continuerà a crescere. Che nessuno lo mette in
9: you
0: dubbio.
9: Speak
0: però,
9: about bla bla bla.
0: Però sto fair play, se c'è, in qualche modo deve essere rispettato. È una rottura di scatole, però insomma. Allora, andiamo con un altro audio.
10: Marco, non è una critica, è una riflessione. Ma perché l'Inter deve fare per forza questo colpo? Cioè l'Inter ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa Italia. Ci sono squadre che sono arrivate a 15-20 punti dall'Inter. È vero, ha perso Dumfries e non è riuscito a prendere Palestra. Ma qual è la furia dell'Inter di fare per forza il colpo di mercato?
0: Perché l'Inter non deve comprare nessuno.
10: Il miglior acquisto l'anno scorso l'ha fatto il 30 agosto, quindi è andato a Ange, quindi.
0: Ho capito, ma non deve comprare nessuno allora?
2: No, lui dice che non è una priorità, no, è una perché priorità. L'Inter è
0: una squadra campione d'Italia e che fa? Ha perso Palestra.
2: Beh,
0: perché
2: deve sostituire Dumfries.
0: Dumfries lo deve sostituire. C'è un buco lì, parliamoci chiaro, se no gioca con Luis Enrique. Io penso che ci sia una l'obiettivo era Palestra, parliamoci chiaro. Sì. Questa è una sconfitta per l'Inter e Marotta, non ci giriamo intorno. Hanno preso uno schiaffone, eppure pesante, perché era il giocatore che avevano individuato per ricoprire quel ruolo. Giovane, forte, ci volevano puntare, l'hanno perso, ma l'hanno perso perché economicamente non sono competitivi. Ma questo non solo l'Inter, non è competitivo il calcio italiano, perché io non ne faccio un rimprovero a Palestra, come ho sentito anche qui da noi. No, doveva scegliere l'Inter perché doveva crescere e diventare un campione, perché lì può diventare un campione.
2: No, certo,
0: ma dove chi sta scritto, scusa?
2: Però la tua domanda, io per esempio ti avevo risposto, sarebbe stato il caso insomma di rimanere in Italia all'Inter.
0: Ma, però libero, se lui non era convinto di questo...
2: Ma ci mancherebbe altro, è libero di fare
0: e ha scelto
2: qualsiasi
0: lì,
2: altro tipo
0: perché
2: di scelta.
0: Perché dice, vado lì, gioco nel campionato più importante al mondo, una con una squadra forte, mi danno il doppio dello stipendio, mi hanno messo il contratto a tempo indeterminato, perché di fatto è un contratto a tempo indeterminato.
2: Tipo quello di Carletto al Celotti a Brasile.
0: Perché deve scegliere l'Inter? Perché è campione d'Italia?
2: Ma sai che stavamo qua il giorno che non c'è Lucio, dice che c'era anche questa possibilità, non lo so da dove
0: era. Cosa?
2: Marinucci diceva che Ancelotti, indipendentemente da c'ha pronto già una. Ah, lo sapevi?
0: Un'opzione, mi sembra, no? Che ci sia, sì.
2: Quindi, fino al 2030 e poi anche.
0: Esatto. No. Però potrebbe pure venire via lui, in luglio. È finito il mondiale.
2: Ah, sì?
0: Sì. Quindi va a capire. Allora, scusate, ma il Como è già fuori di 160 milioni. L'anno prossimo che inizieranno spulciargli i conti dal 2022 in poi, e qualcuno dice che vincerà prima o poi la Champions. E dai, Gianni, un altro Gianni questo. E vabbè ragazzi, io sinceramente non sono non so buono a fare i conti, già faccio fatica a far quadrare i miei, figurati quelli dei club. Staremo a vedere. Allora, il fair play finanziario, se hai i soldi lo puoi aggirare, molte squadre straniere lo hanno dimostrato, e vabbè, lo aggira pure il Como in qualche maniera, tanto qui manovre.
2: No, ma lo sai, la cosa è che i tifosi, la gente non si arrende all'idea che non ci sono tutte queste disponibilità economiche in Italia per far mercato, quindi sognano un mercato che difficilmente potremo vedere.
0: Vabbè. Dai, se c'è un audio lo recupero ancora.
11: Scusate, ma pure l'Inter ha giocatori vecchi, perché Maurizio Biscardi, giornalista, opinionista di quota dell'Inter, non lo dice, Grazie per la compagnia, direttore.
0: Grazie, non ho capito però. Va bene, grazie. C'era un altro?
4: Direttore Piccari, sono sempre io, salgo sì. da Berlino, ma anche lei però si contraddice alla grande.
0: Che ho detto?
4: Fino a, a ultimamente, il giorno dopo, lei diceva ecco che l'Inter prende un altro schiaffone, due fregature. Ma o dice una cosa o le dice l'altra, perché tutte e due non vanno, no?
0: Ma io l'ho detto che ha preso lo schiaffone palestra, mi sembra di essere stato chiaro, perché era un obiettivo. Quello era
2: l'obiettivo.
0: Non
2: è andata giù però, Salvo.
0: Io non capisco perché vi incazzate se, se uno dice che l'Inter ha perso un obiettivo. È la verità. Vi potete incazzare quanto vi pare, ma è la verità. Ha perso un giocatore che gli serviva per rimpiazzare Dumfries.
9: Sì.
0: Punto. Non capisco dove sta il problema. Su Nico Pass io ho dei dubbi che era proprio... cioè. Era una suggestione, magari sarebbe stato bello prenderlo per metterlo con Lautaro e Thuram, sarebbe stato sicuramente un acquisto che l'Inter avrebbe voluto fare, ma non so quanto realmente ci stava sul giocatore, ecco questo. Però su Palestra era evidente che ci stava e quindi ha preso uno schiaffone. Dove sta il problema? Non capisco qual è il fatto offensivo. Adesso deve trovare un altro esterno. Allora, i tifosi in Italia non si rendono conto dal fatto che ad avere i soldi sia il Como che è una piccola società che non ha storia, tutto lì. È arrivato uno che ci attacca dei soldi, quindi vediamo quanto starà il Como e che farà col Como in questi anni. Io sono curioso di vedere questo.
2: Sì, anch'io.
0: E poi vediamo quanto tempo Nico Pass rimarrà al Como. Quanto Fabregas rimarrà al Como? Io questo sono curioso, poi vediamo che storie di calcio faranno. Allora, se c'è un altro audio lo recuperiamo. 331-8200-213.
12: Buonasera, sono Antonio da Napoli.
0: Antonio.
12: Scusate, per rispondere al tifoso fratello prima, Luigi, ma con la Juve che è stata affossata dalla giustizia sportiva e con un bilancio in queste condizioni.
0: Sì.
12: Con diciamo con la UEFA che si sta sulle spalle, che molto probabilmente dovrà pagare comunque una penale per il mercato fatto negli ultimi due anni, ma come fa a comprare un difensore superiore a Lukumi? La Juve deve fare, è arrivata sesta, l'anno prossimo giocherà in giovedì in Europa League, quindi
0: sì.
12: Lukumi è più che bene. A differenza, va più che bene a differenza di un Bremer che ci ha fatto perdere tre partite. Ciao da Antonio.
0: Ciao Antonio, vi leggo questa, la leggo al volo su tutto mercato web, perché Roma attenta, come dicevamo prima, sale il pressing del Fenerbahce per Greenwood, pronti 40 milioni per il Marsiglia. Hai capito Stefano, bisogna fare attenzione al Fenerbahce, perché lì, come abbiamo detto prima, hanno liquidità e possono diciamo così anche cambiare
2: 40 milioni per il cartellino, quindi
0: sì.
2: Il giocatore secondo me andrebbe a guadagnare di più in Turchia.
0: Sì, si parla di 7-8 milioni di ingaggio,
2: mamma mia, proprio quasi il doppio.
0: Porca miseria. Però io ho letto, Stefano, non so adesso se ti risulta questa cosa, che è vero che gli possono dare il doppio, però è anche, diciamo, sembra che ci sia la volontà del calciatore di preferire Roma, di preferire la Roma Champions, e anche, diciamo, la struttura tecnica della Roma e il modo di stare, di giocare è più vicino all'idea del calciatore, quindi questo io
2: sì, però ho se letto, poi eh. dopo
0: poi se però gli portano sti 7-8 milioni,
2: 7 milioni a lui,
0: voglio dire, dopo lì con i ding dong, guarda un po' che
2: vediamo,
0: segno di
2: cosa.
0: Va bene, allora ci dobbiamo fermare, break, torniamo tra poco perché facciamo un focus sul mercato dell'Atalanta con Fabrizio Carcano e anche un approfondimento sul Como con Giulio Saetta della Gazzetta dello Sport, quindi sentiamo un po' come si stanno muovendo queste due squadre, tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, perché dopo tanta attesa è partita l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra i match più interessanti di giornata, Ruud contro Hurkacz, Cilic contro Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. Veniamo ai mondiali di calcio. Dopo la vittoria per 1-0 del Canada contro il Sudafrica continuano i sedicesimi. Alle 19 il Brasile di Carletto Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22.30 il turno della Germania che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana invece alle 3 l'Olanda sfida il Marocco. E siamo al calciomercato. Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza, è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. L'era di Massimiliano Allegri a Napoli invece sta per cominciare, nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'esonero con il Milan. Circa un mese fa il presidente De Laurentiis dunque ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l'addio di Conte. Nel pomeriggio sono attese delle importanti novità, perché è prevista la risoluzione del contratto per Allegri col Milan, poi dovrebbe arrivare l'annuncio dell'approdo a Napoli. In casa Juventus si lavora al ritorno di Kolo Muani. Dopo l'accordo tra i bianconeri e il giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, ora è il momento di trovare la quadra tra le società. Oggi nuovo round di incontri tra Juventus e Paris Saint-Germain. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina a Rimini, dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026. Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028, Messias resta al Genova, prolungato il contratto fino al 2027, due rinnovi anche in casa Como fino al 2031. Il primo è quello di Smolcic, già ufficiale, secondo in attesa del comunicato, e di D'Acuña, che sarà dunque il prossimo capitano. Contratto prolungato in casa Udinese per Camara e Cabasele, che restano dunque con i friulani fino al 30 giugno 2027. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo sempre in questo finale di Maracanà. Facciamo un focus prima sull'Atalanta, Stefano? Perché sì. Insomma, poi sull'Atalanta c'è anche l'avventura di Sarri che comincia con Giuntoli. Facciamo un punto della situazione con il nostro amico Fabrizio Carcano. Il giorno, Fabrizio.
1: Ciao,
0: ben
1: Fabrizio.
0: Trovato.
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio.
0: Fabrizio, ci fai un po' il punto come si sta muovendo l'Atalanta di Giuntoli e Sarri in questo momento? Quali sono i possibili obiettivi, le operazioni che sono in, così, le strategie?
2: Partiamo dalla cintola in giù. Allora, per l'attacco l'Atalanta ha messo abbastanza bene, perché più o meno conferma il blocco dell'anno scorso e segue Alai Begovic, che avete tutti ammirato l'altra sera in Belgio Qatar.
0: Bel giocatore.
2: Costava 25 milioni fino a quella partita, adesso si sta parlando già di 30-35. Non tanto per questa stagione come giocatore, ma in prospettiva, cioè provare a fare un'operazione alla Højlund, prendere un giocatore pronto per giocare già la Conference, per fare un esempio, e prepararlo in un anno per far diventare un giocatore da Champions. Però ripeto, un'operazione complicata dal Mondiale. Dopodiché l'Atalanta ha una serie di priorità vere che sono legate al cambio di modulo, cioè il 4-3-3 di Sarri ti obbliga ad avere un difensore di qualità in più e due centrocampisti almeno di qualità in più. In più l'Atalanta ha perso Isakien nell'infortunio che ha subito durante Svezia-Giappone venerdì notte, e quindi il buco in difesa si è ulteriormente ampliato, perché Yen quasi certamente ad agosto non sarà disponibile, e l'Atalanta gioca 4 partite ufficiali ad agosto tra playoff di Conference e le prime di campionato. Quindi primo obiettivo, lo scrivo domani sul giorno, l'ho scritto anche in questi giorni, Mario Gila, assolutamente pretoriano di Sarri, giocatore che Sarri comunque aveva già indicato a Giuntoli nel momento in cui hanno preso l'accordo, è l'obiettivo vero. Il problema è che la Lazio, ne avrete parlato sicuramente in altre trasmissioni, nonostante la scadenza di contratto nel 2027, al momento fa muro dicendo che il giocatore non è cedibile, e poi oltretutto c'è una concorrenza importante del Napoli, in primis. Ma mi dicono anche di club spagnoli, e questo complica tutto. L'Atalanta però ha il suo vantaggio di avere molto cash a disposizione, comunque 100 milioni da intascati tra Ederson e Palestra. Hai una serie di esuberi che valgono, Maldini, il Bilal Touré, i due Sulemana, quindi insomma hai dei giocatori da vendere e anche da scambiare, da inserire una trattativa, per esempio Maldini lo può anche inserire una trattativa con la Lazio. L'obiettivo sicuramente in difesa è questo. Altri nomi per la difesa non ne stanno girando al momento. Centrocampo è abbastanza fatta per Gianluca Gaetano del Cagliari, che dovrebbe essere il regista nelle idee di Sarri. 15 milioni, anche qui potrebbe essere abbassato il prezzo inserendo Ibrahim Sulemana, l'altro Sulemana in questo caso, che già era Cagliari in prestito. Operazione direi addirittura d'arrivo, pensiamo alla settimana prossima venga chiusa. Il giocatore poi che dovrebbe fare il mediano, diciamo l'interno di cucitura insieme a Pasalic, in questo momento sta prendendo quota l'ipotesi di Pierre-Emile Højbjerg, danese, 31 anni, dell'Olympique Marsiglia. L'Atalanta non prende mai giocatori sopra i 27 anni, però in questo caso farebbe un'eccezione, perché potrebbe arrivare a un prezzo decisamente basso, tipo 8 milioni, forse anche meno, perché Marsiglia, sapete bene, in crisi finanziaria deve vendere. Il vero problema è che il giocatore ha uno stipendio altissimo, che si porta ai tempi del Tottenham, da 6 milioni, e l'Atalanta più di 3 milioni e mezzo non paga gli stipendi per sua policy societaria. Questo è il profilo del giocatore che piace. Dopodiché dietro, come alternative, Yashari del Milan, che è un giocatore che viene seguito dal primo giorno, diciamo, da quando è uscito il campionato. Anche Ricci, comunque un nome che viene sempre accostato all'Atalanta. Poi via via giocatori forti, penso ad Attale, l'Udinese, ma che hanno una concorrenza di mercato in questo momento terrificante. E poi infine le corsie esterne. In questo momento l'Atalanta ne avrebbe 5 di esterni, però Bellanova pare che andrà alla Roma con D'Amico Gasperini. Bakker, l'olandese, che non
0: ha... Scusa un attimo, ti piace Bellanova, Stefano? Questo possibile passaggio.
1: Quello di due anni fa, sì, quello un pochino discontinuo, si è un po' perso, però insomma c'è una spinta incredibile, poi il fatto che l'abbia allenato Gasperini, insomma, vedremo.
2: Si è perso anche con due allenatori che non hanno ingranato in generale, sapete bene, lo scorso anno, in una situazione che forse non l'ha aiutato. Poi tenete conto che Zappacosta ha giocato una stagione lo scorso anno incredibile e che magari non potrà ripetere. Tante situazioni per cui il giocatore si è perso. Detto
1: ma quello
2: questo,
1: dai certo per Bellanova alla Roma, Fabrizio?
2: No, io domani sul giorno scrivo giocatore che viene dato in odore di cessione, ma al momento è in rosa. Io credo che lunedì Sarri arriva e vorrà valutare alcuni giocatori sia di viso, cioè facendo un colloquio, sia poi ovviamente sul campo.
0: Quando è che inizia il ritiro dell'Atalanta?
2: Lunedì inizia il raduno, i primi tre giorni sono visite mediche e test atletici. Giovedì 9 è previsto il primo allenamento. Tenete conto che l'Atalanta esordisce il 20 agosto in conference, quindi sono
0: anticipa.
2: 40 giorni esatta. Quindi Bellanova, secondo me, come altri giocatori, tipo Maldini, ci sarà un passaggio di Sarri. Poi Maldini, in questo caso specifico, Sarri lo ha allenato alla Lazio,
0: sì,
2: in un contesto diverso, però senza attaccanti. Però ecco, anche Samardžić è un altro di quei giocatori che secondo me, io penso, resterà assolutamente. Samardžić,
0: so che piaceva anche Samardžić a Sarri in passato,
2: esatto, e tutti siamo convinti che Sarri potrebbe anche spostarlo a centrocampo nel ruolo che è anche di Gaetano, però ne serviranno due di registi da alternare. Beh, e vorrebbe rilanciarlo, però io credo che questi giocatori, cioè Brescianini, Bellanova, Samardžić, lo stesso Maldini, Sulemana, Kamaldin, che in questo momento al mondiale, saranno tutti giocatori esaminati da Sarri.
0: Va bene, va bene, questo è un po' il quadro, dai. Della...
2: Nicolò Savona, stavo arrivandoci. Nicolò Savona è l'obiettivo di mercato per la corsia destra. Se parte anche Bellanova, ecco, ripeto, non è detto che poi l'operazione si faccia. Questo è un po' il quadro. Dopodiché, ad agosto, io mi aspetto il solito colpo da Luca Percassi, che ti prende quel giocatore che nessuno aveva neanche immaginato, come Højlund 4 anni fa, per fare un esempio, e scompagina tutto.
0: Beh, staremo a vedere, dai. Questo ci hai detto già un po' di nomi. Gira, vedi, è un altro giocatore che piace a Sarri, perché insomma, con Sarri si è espresso molto bene,
1: molto bene. L'Atalanta ha una bocca di fuoco impressionante, cioè, può spendere, può piazzare un colpo. Uno o due in entrata, io mi aspetto questo.
2: Un colpo che i tifosi sperano concretizzi al ritorno di Frank Kessie.
0: Infatti ho letto.
2: Però c'è una concorrenza notevole, in più c'è il problema che l'Atalanta non ha una vitrina Champions da offrire quest'anno.
0: Però è un giocatore alla Sarri? Domanda
1: potrebbe,
0: che faccio.
1: Potrebbe, sì, perché no? Potrebbe.
2: Chiaramente il parere di Sarri sarà decisivo, però anche è vero che parte con un giocatore che conosce e comunque già ha giocato a Bergamo. Che,
0: sì, però guarda, è importante entrare nei meccanismi sarriani, perché non è più tanto importante conoscere Bergamo, devi entrare in quei meccanismi.
2: Su questo però stiamo facendo tutti un ragionamento come giornalisti. Scalvini, per esempio, non sembra essere un giocatore che ha il DNA sarriano per come gioca. Però cosa fai? Rinuncia a Scalvini perché è un giocatore nato?
0: Guarda, io te lo dico, la difesa a 3, dimenticatevela.
2: Ecco.
0: Cioè quella Scalvini proprio di cancellatela. Cioè quella va presa e dice è stato bello, l'abbiamo conosciuta, ha funzionato, però ammalloppa tutto, butta tutto, perché la difesa a 3 non esiste nel dizionario sariano. Cioè proprio non esiste.
1: O sboccia l'amore
2: da 9 anni
1: oppure che cosa prevedi, Marco? O sboccia l'amore
0: per il giocatore, oppure
1: no dico Sarri a Bergamo,
0: no quello è chiaro, o sboccia l'amore o diventa complicato.
1: Molto complicato.
0: Guarda, una cosa che ti dico, Fabrizio, che l'ultimo anno lui, secondo me, una cosa che si porterà dietro da questa esperienza alla Lazio è di trovare una maggiore empatia con i calciatori, perché l'ha detto lui, e che comunque è vero che questa cosa si è vista soprattutto nella seconda parte, nella prima no, e quindi sarà importante, no, questo tipo di approccio, che deve essere una, però secondo me su certe tematiche lui non farà mai un passo indietro. Quindi a difesa,
2: i giocatori però rappresentano un patrimonio per la società, soprattutto quelli della cantera, Bernasconi.
0: Guarda, vediamo, lo ritengo uno degli esperimenti tecnici tattici molto interessanti, proprio vedere che scelte farà il mister, come si approccerà.
1: Cioè tu temi un po' quello che è stato Marcello Bielsa per l'Uruguay?
0: No, adesso a quel livello no, perché Bielsa gli
1: no, perché
0: bene,
1: per,
0: però,
1: per
0: insomma,
1: far capire ai nostri ascoltatori,
0: no,
1: cosa
0: però è uno che su certe, guarda, qui la difesa 3 la Lazio l'aveva fatta e lui insomma l'ha subito sbaraccata, insomma, ricordati, quindi non è, cioè non rientra nel suo diciamo modo di intendere il calcio. Io su questo sono sicuro che non farà un passo mai indietro.
1: Vabbè, vedremo.
0: A 4 dietro e poi si vede che succede. Quindi poi fammi sapere, ci terremo aggiornati, caro Fabrizio. Va bene.
2: Beh, sicuramente Gila aiuterebbe in questo senso qua.
0: Moltissimo,
2: ripeto,
0: moltissimo.
2: Alcuni giocatori dovranno fare un'evoluzione, ripeto, Scalvini, per esempio, quei giocatori.
0: Assolutamente. Dai, vediamo, sarà interessante anche vedere questi calciatori se riescono, no, a fare un cambio tattico e quindi andare incontro a Sarri.
2: E poi chiudo velocemente. Sarri è una grande scommessa, anzi due. La prima è dare continuità a Ketelaere.
0: Sì.
2: Che è un giocatore che con Gasperini ha funzionato per un anno e mezzo su due.
0: Sì.
2: E dopodiché con l'ultimo Gasperini e con i due successivi Juric e Palladino non ha funzionato. Quindi questa è la prima scommessa. L'altra scommessa è ricostruire moralmente, uso il termine moralmente dal punto di vista del morale, della convinzione dei suoi mezzi, Gianluca Scamacca, che fisicamente adesso è recuperato, ma deve tornare a essere
0: giocatore. Scamacca è un profilo che a Sarri piace, vedrai che ci potrebbe essere interessante. Va bene Fabrizio, grazie a Fabrizio Carcano, un abbraccio. Allora Stefano, da Fabrizio Carcano andiamo subito, che è in collegamento con noi Giulio Saetta, la Gazzetta dello Sport, così ci fa un focus invece sul Como. Ne abbiamo parlato molto oggi del Como, qualcuno, intanto lo saluto, ciao Giulio, ben trovato.
3: Ciao Giulio. Sì, ciao a tutti.
0: Ciao Giulio. Oggi abbiamo parlato molto del Como, cioè addirittura chi è che lo vede proiettato in futuro verso la vittoria dello scudetto, ma qualcuno si è sbilanciato pure dicendo che tra 2-3 anni potrebbe vincere la Champions, ti devo dire, comunque lottare per la Champions, cioè, qualcuno si è sbilanciato,
1: diciamo,
0: in maniera
1: essere
0: pesante,
1: protagonista
0: in Champions, mira la Champions, ha detto, mira la Champions tra 3-4 anni, quindi un percorso di crescita costante. Dopo aver, diciamo così, trattenuto Nico Passe, quali sono gli altri movimenti del Como, Giulio?
3: Allora, sì, quello era anche inaspettato, per cui in qualche modo credo che possa influire anche sul resto della pianificazione del mercato, che comunque era già iniziata. Loro hanno sicuramente bisogno di 1/2 difensori centrali, perché è andato via Diego Carlos e già erano stretti, nel senso che ne avevano tre per due ruoli, perché Goldanic diciamo che non lo contiamo più.
0: L'unico italiano.
3: Però, è l'unico italiano che però vabbè, è un po' fuori dal progetto.
0: Sì, scherzo.
3: Un po' fuori dal progetto. E, arriverà e già si aggregherà al ritiro questo Andrés Cuenca, che è un giovane prospetto del Barcellona, che loro avevano comprato già a gennaio. Che intanto era stato parcheggiato a Guion, e per cui questo è già un giovane, e sappiamo che il Como sui giovani sbaglia poche volte,
0: è vero,
3: e per cui comunque uno ci vuole un elemento di, come dire, di esperienza sicuramente per la Champions. Vediamo, ci sono in ballo due nomi: Chalobà del Chelsea e Davinson Sanchez del colombiano del Galatasaray, e vediamo quello che arriva. Uno dei due credo arriverà.
0: Che ne pensi, Stefano, di questi due nomi?
1: Stiamo parlando di nomi importanti, Marco.
3: Il Como
1: sta restando una squadra mica da ridere.
3: Poi è già arrivato il terzino sinistro Kaiki, che anche
0: sì,
3: quello
0: brasiliano,
3: non è
0: giusto?
3: Diciamo che ha già debuttato nella Seleção a marzo, per cui diciamo, non è andato al mondiale, però uno che comunque ha debuttato nella Seleção vuol dire che insomma qualche cosa ce l'ha.
0: Ti posso chiedere se c'è qualche obiettivo italiano, Giulio?
3: Sicuramente sì, però si parla di liberali e potrebbe essere questo il nome, ma è difficile, perché sul mercato italiano, come spiegava il presidente, o punti sui giovanissimi oppure i profili diciamo già pronti.
0: Ma ce n'è qualche giovane che loro, cioè anche per questa cosa delle liste, del fair play finanziario, ti posso dire come funziona qui? Perché ci fanno sempre questa domanda, ma come funziona? Sì. Cioè, il Como c'ha questo fair play finanziario, sì o no? Che deve fare?
3: Allora, il fair play e le liste sono due cose diverse. Le liste UEFA sono una cosa, ci devono essere.
0: Analizziamole
3: almeno
0: al volo tutte e due, partiamo dalle liste.
3: Le liste UEFA ci devono essere quattro italiani cresciuti in Italia, esatto, e quattro italiani cresciuti nel vivaio.
0: Ci sono?
3: No, al momento ne hanno due, c'hanno Goldanic e Vigorito di italiani, e poi prende qualcuno, tireranno su, ma secondo me almeno la metà ne manca. Però anche quello è, cioè non è che se non puoi giocare la Champions se non ce li hai, il problema è che se non li hai te li scalano dagli altri.

0: delle operazioni di plusvalenze clamorose, come non so, vendere Baturina a 80 milioni, vendere Pazza a 100 milioni, allora lì si sono messi a posto, ma siccome non lo faranno, stringeranno questo patto con la UEFA, e che nel giro di 2 o 3 anni piano piano dovranno rientrare.
1: Va bene, mi sembra un quadro completo che ci ha
2: Completo,
1: fatto
2: sì,
1: Giulio.
2: molto.
1: C'è qualcosa da aggiungere, Giulio?
0: Poi
1: Così,
0: sì,
1: vai.
0: vabbè, ma poi parlavamo di nomi e di reparti. Sicuramente un centrocampista ci vuole, perché anche lì ce ne sono solo due titolari, da Cunha e Sergio Roberto, no, scusa, da Cunha e Perrone, perché Sergio Roberto è in scadenza, è andato via. E anche lì, con due soli, capisci che ci vuole almeno un terzo, ci vuole. E sono su questo Miglia, che è uno dei quello del un centrocampista di 31 anni del Getafe, che l'anno scorso ha fatto benissimo, tipo 10 assist, il gol decisivo per il Getafe per la qualificazione in Conference, per cui è stato inserito nei migliori 11 della Liga, per cui anche questo è un bel profilo che arriverà di esperienza. E poi manca un centravanti. Sicuramente, perché Morata credo che non abbia più il futuro, credo che non rimanga, anche perché guadagna 8 milioni l'anno, è quello che guadagna di più nella rosa, e capisci che, insomma, visto anche la stagione che ha fatto, è facile che vada da qualche parte, per cui lì con il
1: Bene.
0: solo Dumfries ci vuole sicuramente qualcuno.
1: Bene, bene, bene, Giulio, noi siamo
0: Bene.
1: veramente ai titoli di coda e ti ringraziamo naturalmente per questo
0: Io ringrazio
1: approfondimento e
0: voi.
1: queste indicazioni. A
0: Poi saluto
1: presto,
0: tutti.
1: buon
2: Ciao
1: lavoro,
2: Giulio.
1: buon lavoro a
0: Ciao,
1: Giulio
0: ciao.
1: Saitta della Gazzetta dello Sport. Ci ha dato un po' delle indicazioni, ha distinto anche la lista da quello che è il fair play, insomma,
2: Sì.
1: c'è ancora tempo, quindi dobbiamo attendere. Allora, ma come fate a dire che Marotta ha preso uno schiaffone? Vi siete fatti la domanda come mai la trattativa andava per le lunghe? L'Inter non può e non poteva dare 5 milioni di bonus. Sì, questo, no, 5 milioni più bonus, perché 5 milioni al giocatore più i bonus. Sì, ma questo l'avevamo capito, ma evidentemente pensavano di poter convincere il calciatore prima del Chelsea e non ci sono riusciti. Intanto io sto vedendo
2: No,
1: questa
2: no, no.
1: partita, è ingrossissima, mamma mia, ma che...
2: Sì, è pazzesco, bellissima partita.
1: Sì, bellissima
2: Che
1: partita tra
2: certifica un po' il
1: Sinner,
2: momento dopo quel
1: almeno dici sì,
2: malore, lenta
1: sono al
2: ripresa da
1: tie
2: parte di
1: break, ma
2: Sinner.
1: è durissima,
2: Sì, questo serbo è Kecmanovic è tosto, cioè, stanno a tie-break al terzo, sei pari.
1: sì,
2: Ha
1: no, ma
2: vinto
1: c'è
2: 7
1: stato
2: a
1: uno
2: testa.
1: scambio adesso favoloso, ma
2: Favoloso, sì.
1: non è il Sinner travolgente che
2: Beh, deve
1: abbiamo
2: riprendersi un
1: ammirato,
2: po', poi tra
1: sì,
2: l'altro quello lì
1: assolutamente.
2: fa un caldo
1: Sì,
2: terrificante a Londra,
1: lo so.
2: che non aiuta,
1: Lo so,
2: voglio dire,
1: però
2: però.
1: purtroppo se gioca
2: No, il
1: d'estate,
2: fatto è che insomma, ha perso il primo set contro un giocatore insomma, che non è che
1: sì.
2: panorama nel ranking mondiale stia facendo, insomma, no? Stia impressionando,
1: Sì.
2: però sta lentamente recuperando, si vede che ha avuto un
1: Sì.
2: problema.
1: Problema, sì. Vabbè, facciamo un in
2: Bocca al
1: bocca
2: lupo,
1: al lupo
2: certo.
1: anche a lui. Allora, noi ci stiamo invece per fermare per la puntata di oggi. Siamo veramente al termine, stavo leggendo, abbiamo recuperato più possibili messaggi, poi ci chiede al volo Roberto, volevo chiedervi che cosa ne pensate della società Milan che ormai dipende dalle decisioni del gestore del calcio Jorge Mendes. È un agente molto potente, molto
2: Molto
1: forte,
2: potente, molto bravo.
1: molto mi sembra che nel Milan si sia messo, diciamo, all'opera
2: Beh, ma
1: anche lui
2: insomma,
1: per
2: voglio dire,
1: come.
2: se mette al servizio la sua esperienza, le sue relazioni, è un uomo di azione di relazione, su questo non ci sono dubbi, e poi è molto potente, insomma, è uno
1: Mamma mia.
2: diciamo, se non il più influente.
1: Sì.
2: Ecco.
1: È così. Stefano, noi ci rivediamo domani, come sempre. Saluto in cabina di regia Andrea Magliocca e
2: Ciao
1: Claudio
2: Marco, a
1: Ferrarese
2: domani, ciao a tutti.
1: ringraziandoli. Ciao Stefano, l'appuntamento adesso è con Tuttaci, poi vi ricordo anche Home Scouting a partire dalle ore 18 con Giulio Dini. È tutto, a domani. Ciao.
3: Maracanã.
4: Radio. bentrovati dalla redazione.
5: Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade, in Germania.

0: Due persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. Stade, 50.000 abitanti, in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo.
1: L'AFA continua a investire tutta Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Oggi e domani a Bologna le cucine sono rimaste chiuse, sono stati serviti solo pasti freddi, lo ha fatto sapere il comune dopo che questa mattina si è tenuta la riunione del centro operativo comunale per fare il punto sull'emergenza caldo.
0: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato dal Servizio Geologico Colombiano con magnitudo 5.1, tra più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto epicentro vicino alla Garia, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato recuperato intanto il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, che era disperso.
1: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli, lo ha scritto sul suo social Truth. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti.
0: Domenica mattina, nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival nello stato americano del Michigan, un addetto alla manutenzione dei servizi igienici ha trovato il corpicino senza vita di un neonato all'interno di un bagno chimico. L'episodio ha immediatamente fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato, che ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori hanno definito il caso come un episodio isolato e non hanno diffuso informazioni su possibili sospettati o su persone coinvolte.
1: Ora è ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City, ha detto Maresca.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il buon inizio di settimana in questo lunedì 29 giugno 2026. Non so se fa caldo da voi quanto qua negli studi di TMV Radio, ma mi auguro serenamente di no. Spero che qualcuno di voi abbia l'aria condizionata, che funziona un attimino meglio. Saluto e ringrazio anche Gabriele Latini in cabina di regia, quest'oggi al timone, a dispetto di un Sorani che è disperso, non si sa dov'è, non si sa quando tornerà, ma tornerà, state tranquilli. Il buon Gabriele lo sostituirà in maniera assolutamente eccelsa. Puntata di inizio settimana, puntata che serve anche per tirare un po' le fila di quello che è successo nel fine settimana. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Quale miglior modo di iniziare la settimana se non collegandoci con il direttore più bello d'Italia, Ivan Cardia, direttore di tuttoci.com. buongiorno.
2: Buongiorno, ma che bello iniziare la settimana con lei, dottor Bargellini. Buongiorno.
1: Si figuri, è solo un piacere averla nostro ospite per la puntata d'apertura di questa settimana, che sarà molto probabilmente, anzi sicuramente, calda, e non solo a livello meteorologico, di quello ne faremo anche serenamente a meno, perché è la settimana che di fatto porta all'inizio formale della nuova stagione sportiva, perché a termini di regolamento il 30 di giugno finisce una stagione, il 1 di luglio ne inizia un'altra, e inizia anche, se non erro, in questo sei sicuramente più preparato di me, anche con un Consiglio federale decisamente importante, il primo della Malagò in quanto numero uno della FIGC.
2: Sì, sì, infatti mercoledì ci sarà il primo Consiglio federale con Giovanni Malagò pienamente in carica, eletto alla fine sostanzialmente anche con i voti della Serie C, perché ricordiamo la Lega Pro in realtà è stata l'unica componente a non schierarsi formalmente, poi di fatto lo si sapeva, ma anche l'ultima manovra politica di Abodi ha un po' indispettito diversi club, e in pratica tanti hanno votato per Malagò, che vuol dire che un po' la Lega Pro è stata ago della bilancia, non della vittoria, perché quella sarebbe sicuramente arrivata comunque, però dell'ampiezza del suo risultato in qualche modo sì. Lega Pro che non avrà ovviamente mercoledì saranno decisi i vicepresidenti. Lega Pro, non avendo appoggiato Malagò, diciamo, è fuori dei giochi da quel punto di vista, perché andranno alla Serie A i calciatori. Ci saranno i vari passaggi tecnici, anche legati appunto ai passaggi tra una stagione e l'altra. Non ai controlli ormai li fa la commissione indipendente, però comunque un momento rilevante per una stagione che vediamo se partirà con qualche novità, ecco.
1: Sì, tra l'altro per quanto riguarda non tanto la Serie A né la Serie B, ma la Serie C, dovrà essere vidimato anche l'organico al completo delle squadre aventi diritto, se non sbaglio, che di fatto formalmente, considerando che la Ternana ha già salutato, purtroppo c'è la riammissione del Foggia, diciamo il format è questo, le 60 sono queste, e poi ci dovrà essere la composizione dei gironi, ma quella arriva in un momento successivo, giusto per spiegare proprio cronologicamente come andranno i prossimi giorni per quanto riguarda la Serie C.
2: anche se comunque la remissione del Foggia non sarà, credo, pronunciata domani, ma ci vorrà ancora un po' di tempo perché possa essere effettiva. Credo ci vorrà ancora qualche settimana. Però vabbè, di fatto è così, come hai detto tu, alla Ternana è stata revocata l'affiliazione, tant'è che per l'appunto non ha partecipato all'Assemblea federale in cui è stato eletto Malagò, perché appunto era già revocata l'affiliazione. È un passaggio formale quello per avere il Foggia in Serie C, però insomma è una cosa abbastanza scontata, ecco, che succederà, diciamo. Però non credo, tecnicamente non domani.
1: Ok. Nel frattempo, domani, però. Sì, dopo domani. Comunque, in questa settimana, Ivan, ci sono, portandoci sul campo, o meglio, sulle panchine a bordo campo, c'è da sistemare ancora qualcosa in termini di grandi squadre, perché se il Catania ha ufficialmente scelto Emilio Longo, ex tecnico del Crotone, contratto biennale, la situazione è già definita. La Salernitana già da tempo ha confermato ha già confermato Serse Cosmi, di fatto di big rimane il Bari da sistemare, e qui ti chiedo un parere legato al nome forte che è uscito nelle ultime ore, ovvero quello di Fabrizio Castori, che ha salutato il Sud Tirol nei giorni scorsi. E poi ovviamente c'è la questione Spezia, dove ancora mi sembra di poter dire che non c'è un vero candidato favorito, perché è uscito Gorgone, è uscito Caserta, ne sono usciti altri, credo 14 di nomi per la panchina degli Aquilotti.
2: Sì, infatti, secondo me alla fine potrebbe andare Gorgone, però vabbè, vediamo. Bari è difficile da riaccendere in questo momento. Non credo lo faccia Castori, detta proprio sinceramente. Okay. Nulla, cioè non è che ci sia un tema legato a Castori, niente di specifico, però... ed è un tecnico che comunque, insomma... ha ottenuto risultati in carriera, però per Bari vorrebbe, cioè sarà molto difficile riaccendere Bari. Bari credo che in questo momento si riaccenda se cambia la proprietà, quello sì. È l'unico se. Poi io sono convinto che se la stagione dovesse andare bene e a un certo punto ci fosse una squadra in corsa per la promozione, come insomma credo sia possibile, allora penso che il pubblico comunque almeno in parte tornerebbe a rispondere presente anche allo stadio, però in questa fase oggettivamente insomma è il momento dello scoramento dopo la scorsa stagione, dopo la conferma che comunque in questo momento la famiglia De Laurentiis, anche, cioè, per me anche legittimamente ritiene di non vendere. Difficile in questo momento cioè chi accetta la sfida Bari, secondo me deve sapere che dovrà remar contro, poi magari il vento cambia, ma inizialmente remi contro vento.
1: Sì, assolutamente, sappiamo quanto il fattore ambientale nelle piazze del sud in generale, ma a Bari comunque sia un elemento cardine, perché io sono straconvinto che in quella bella, ma a questo punto anche maledetta stagione che ha portato il Bari alla finale playoff, poi persa con il Cagliari, mi riferisco ovviamente ai playoff di Serie B, senza il San Nicola che spingeva, non so come sarebbe andata, perché di fatto quella squadra, a mio modestissimo parere, non era comunque probabilmente a livello di una finale playoff per andare in Serie A, però quando è stata proprio la dimostrazione palese di come una comunanza, un insieme di fattori diversi poi riescono a portare a casa il risultato.
2: Sono totalmente d'accordo con te, non era una squadra che non aveva nemmeno l'ambizione di andarci a playoff, era una squadra da sesto, settimo posto, per carità, poi quello sì, ma poi era una squadra che andava ai playoff per fare una passeggiata. Sai, la storia recente del Bari secondo me è interessante, al di là di quanto uno possa essere interessato da vicino, perché veramente mostra come nel calcio ci siano dei momenti in cui tutto può cambiare e veramente in maniera radicale. La storia del recente del Bari ne ha due, perché se dopo il fallimento c'è un turning point clamoroso, perché il sindaco di Bari decide di non dare la squadra De Laurentiis e non agli Artono, e quello penso sia, cioè penso che nella storia del calcio sia difficile trovare vai a destra, vai a sinistra, una pillola blu, pillola rossa così gigantesco, perché guardiamo cos'è il Como oggi e poteva essere probabilmente il Bari. E l'altro è quello che hai detto tu, la mancata promozione. Se lì vai in A, De Laurentiis deve vendere, poi può vendere bene, può vendere male, si parlava molto di Casillo all'epoca, però comunque cambia la storia perché finisce con tutta probabilità la proprietà di De Laurentiis e inizia un nuovo percorso.
1: Assolutamente, guarda, tutte le volte che rifletto su quella sliding door legata agli Artono anziché alla famiglia De Laurentiis, cerco di non immedesimarmi nel tifoso biancorosso, perché è una di quelle svolte che sulle quali se ti ci metti a riflettere probabilmente la smetti, cioè nel senso chiudi col gioco del calcio, perché esatto, purtroppo è la realtà dei fatti. Ivan, l'ultima cosa, visto che non abbiamo avuto modo di parlarne quantomeno in diretta, visto c'è una notizia proprio sul tuo sito, su tuttoci.com, con virgolettato, che continua ad essere per me la dimostrazione dell'esistenza del multiverso, ovvero un virgolettato di Ronaldinho che parla del Ravenna. Io continuo a far fatica anche in questa cosa, ma ho una certa età, quindi le novità le digerisco con una certa lentezza. Il brasiliano dice: sicuramente giocherò qualche minuto in una partita ufficiale. Allora, o qui siamo di fronte, e qui mi affido alla mente del direttore, dell'avvocato Cardia, di una persona Tra le più equilibrate che io conosca in questo ambiente, e in questo ambiente di persone equilibrate ce ne sono veramente poche, o siamo di fronte, usando un termine giovane, una trollata clamorosa, o è la grande operazione di marketing che si è vista in Italia quantomeno negli ultimi vent'anni, nell'inizio del ventunesimo secolo, perché associare un giocatore del calibro, un ex giocatore del calibro di Ronaldinho, ad una piazza di Serie C con questa viralità che sta portando in tutto il mondo, cioè non c'è una via di mezzo, o è un troll o è la più grande operazione di marketing che si è vista negli ultimi vent'anni.
2: Ti ringrazio dell'equilibrato, però devo dirti che inizialmente non lo sono stato, perché personalmente, per quanto cioè, ci sono pochi giocatori che ho amato come Ronaldinho, quindi l'idea di vederlo in campo in Serie C veramente poi se ne frega se c'ha 46 anni, Massimo, ma va bene, anzi stavo per dire, questa è la roba per interni, Luca Bagionini sa benissimo come funziona tutto C, mi auguro anche tanti ascoltatori, ero quasi per dire: ma sentite, li faccio io i top e flop del Ravenna, tanto mi posso fare Ronaldinho, come ai bei tempi. Poi allora devo dire che per me è una bella operazione di marketing, che poi il confine con la trollata è molto labile, per carità. Io credo che Ronaldinho in Serie C non lo vedremo mai in campionato. Resta una bella operazione di marketing, Ravenna ha fatto parlare molto di sé, sarò felice di essere smentito, credo che lo vedremo in qualche amichevole, in qualcosa del genere. Sicuramente è una cosa che fa parlare bene nel campionato, che dimostra però, francamente, non credo servisse dimostrare le capacità, diciamo, di rapporti internazionali della famiglia Cipriani, perché sinceramente mi sembra non è Ronaldinho a dimostrarlo, ecco. È una bella trovata, poi a un certo punto dobbiamo se no poi sembra che giochi davvero, secondo me no, quindi è una gran trovata di marketing. Io sono comunque felice che ci sia stata, perché comunque è qualcosa che dà visibilità. Poi, per carità, i club di C devono puntare sui giovani, è quella la filosofia, è quello che serve, sono completamente d'accordo. Però se tra i giovani ci metti anche un Ronaldinho che ti fa due palleggi, sì, ma è il bello del calcio, non ci se ne frega.
1: No, no, tra l'altro, insomma, giusto per completare il quadro, Ronaldinho vestirà il Ravenna tramite, diciamo, il suo marchio parallelo alla Nike, un po' come fa Drake, per intendersi, con il Venezia tramite Nocta, che è la sua linea specifica all'interno del brand Nike. R10 è quella di Ronaldinho, sempre legata al marchio statunitense di sportswear, quindi giusto per contestualizzare anche a livello proprio imprenditoriale, economico e manageriale l'operazione. Io la butto lì, perché visto che tu sei quello equilibrato, uno un po' di fuori dal vaso ci deve essere, e mi prendo io con grande gioia questo ruolo. Ti dico che vedremo Ronaldinho in campo al Benelli nel derby con la Reggiana, non so quando si giocherà, ma me la sento così.
2: Bella, no,
1: quindi è tutto registrato. Gabriele Latini può fare un podcast microscopico con la follia di Luca Bargellini, datata lunedì 29 giugno 2026. Vedremo R10 in Ravenna Reggiana, e con questa psicopatologia conclamata saluto e ringrazio Ivan Cardia.
2: Ti aggiungo una frase per il tuo podcast, che siccome parlavi giustamente del parallelo con Drake, non vorrei che gli ascoltatori ci fraintendessero, perché ti ho ricordato una cosa di fatto vera. Credo che Drake abbia un pelo di grano in più di Ronaldinho nel suo conto in banca, quindi disposto di grano, sì. Ma non penso che poi Ronaldinho andrà oltre questo. Drake l'ha comprato, cioè ha preso una quota, vabbè,
1: sì.
2: Non andiamo fuori le riga.
1: Credo che Drake, il rapporto tra Drake e Ronaldinho in termini economici è un po' quello che c'è tra me e te, o meglio, te fai Drake e io faccio Ronaldinho.
2: Sì,
1: ciao Ivan, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata. Ciao.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Gabriele, abbiamo sforato, andiamo in fascia, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C in questo lunedì 29 giugno 2026, in questo caldissimo lunedì 29 giugno 2026, Luca Bergellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Per quanto riguarda la serie C, abbiamo iniziato il nostro viaggio quotidiano con il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Vi ricordo i modi attraverso i quali potete seguirci, ovvero tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. In attesa del prossimo ospite andiamo a fare un po' di quella che è la classica rassegna stampa di quelle che sono le notizie e le dichiarazioni più interessanti arrivate nelle ultime ore per quanto riguarda il mondo della Serie C. Andiamo in casa del Cittadella, dove ha preso la parola Stefano Marchetti, direttore generale Deus Ex Machina del club Veneto, con un virgolettato rilasciato ai colleghi del Gazzettino in merito alla conferma o meno di Manuel Iori sulla panchina del Cittadella. Ci siamo sentiti con il mister, ci siamo dati un po' di tempo per decidere la prossima settimana, quindi questa che inizia oggi, penso che scioglieremo anche questo nodo. Sul fronte mercato poi Marchetti non si nasconde, ha detto: sto lavorando su due o tre trattative, non sono definite perché non dipende solo da noi, non c'è soltanto il Cittadella in gioco, parliamo di giocatori che hanno anche altre richieste e le stanno valutando, però voglio essere fiducioso. Fiducia che ritroviamo anche nelle parole di Luca Valsani, centrocampista tesserato per il Pescara, retrocesso con il Delfino in Serie C al termine della stagione 25-26. Il centrocampista classe 96 ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pescara Sport 24 tra presente e futuro. Colpo non è mai facile, anche perché, come normalmente accade dopo una retrocessione, ci sono scorie che devono essere smaltite. Pardon, per Valsania la chiave è soltanto una: la continuità del progetto tecnico. Va tenuto lo zoccolo duro che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione. Ripartire in questa maniera vorrebbe dire voler essere protagonisti, conferme di un certo tipo di giocatori possono dare entusiasmo, slancio e fiducia nell'ambiente. Alla domanda sulla sua possibile permanenza in Serie C ha detto: io ho ancora un anno di contratto, qui sto bene, ma non ho avuto alcun tipo di contatto con la società, non mi spaventa affatto rimanere in Serie C per tentare fin da subito di tornare in cadetteria, sono a disposizione, ma deve esserci un progetto importante in cui a me sia data la giusta rilevanza, conclude Valsani. Voglio sentirmi importante per questa squadra e per questo club a cui sono molto legato, quindi insomma c'è fiducia nella possibilità di un Pescara che punti subito alla risalita, ritorno in Serie B. Ma Valsani, insomma, giocatore tutt'altro che nuovo, tutt'altro che inesperto, insomma, mette i suoi giustamente paletti in merito alla prosecuzione del rapporto con il club dello stadio Adriatico. Per quanto riguarda un altro top club, e qui poi direi al buon Gabriele di iniziare ad approntare il collegamento che abbiamo in scaletta, chiudiamo questa mini rassegna stampa con la situazione in casa Cosenza. Sappiamo benissimo a livello societario che c'è e continua ad esserci questa diatriba tra Eugenio Guarascio e l'imprenditore Vincenzo Rota, che sta tentando a più riprese di acquistare il club, ma non sembra volersi trovare la quadra, con Boucher, che tecnico in uscita da Cosenza, che dovrebbe andare proprio al Pescara di Luca Valsania, si sta delineando una sorta di possibile diaspora, mettiamola così, dal club calabrese al club abruzzese. Mazzocchi, Langella, Moretti sono solo alcuni dei giocatori nella rosa dei Lupi nella scorsa stagione, che potrebbero seguire Antonio Buscelli, ex tecnico delle giovanili dell'Empoli, nella sua avventura al Delfino. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, ve lo ricordo: 331 8200 213. Adesso diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito a Giuseppe Daniello. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, una domanda gliela faccio, in apertura, così ci togliamo il dente subito per quanto riguarda veramente in maniera breve e sintetica sulla su quello che è successo a Terni, società nella quale lei ha lavorato all'interno della stagione appena conclusa. Altra situazione, altra soluzione, altro esito non poteva esserci?
1: Guardi, allora, non dico che altro esito poteva non esserci, perché sarei, insomma, bugiardo, però diciamo che sono convinto e so che tutto il territorio ternano, e per territorio intendo le istituzioni, politica, imprenditoria, ha fatto di tutto per poter salvare quantomeno la categoria, perché ecco, io ho vissuto negli ultimi due anni di Ternana, e devo dire che ho mai visto nei miei 26 anni di carriera una città così completamente presa dalla squadra di calcio. Quindi su questo sono convinto. Poi si è avuto anche la possibilità di trasformare questa liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, in poche ore, se non in pochissimi giorni. Quindi c'era tutta la volontà, e presumo che qualcosa di diverso poteva essere fatto per cambiare poi l'epilogo finale.
0: E purtroppo la realtà dei fatti ha dimostrato che c'è stata una concomitanza di fattori che ha fatto sì che la Ternana sparisse, tra l'altro nell'anno, cioè in occasione del suo anniversario, e credo che cosa peggiore non ci potesse essere per la piazza Ternana, a cui speriamo una pronta risalita nel calcio professionistico, al di là di chi ci sarà al timone, perché poi adesso è venuta fuori anche la possibilità che si creino di fatto due squadre a Terni, una legata al sindaco Mandecchi e un'altra legata ad una cordata di imprenditori locali. Direttore, mi sposto in generale sulla Serie C 26-27, ma in linea generale sulla Serie C, proiezione futura. C'è stata l'elezione alla presidenza della FIGC di Giovanni Malagò. Non so se ha avuto modo di ascoltare i vari interventi. C'è stato quello del presidente della Serie C, Matteo Marani, che a mio modestissimo parere è stato il più centrato e pertinente di tutti quelli che si sono sentiti in sede di assemblea elettiva. Le chiedo, il suo ruolo è non solo legato all'aspetto sportivo, ma anche gestionale e quant'altro, cosa c'è da aspettarsi e cosa c'è da chiedere a questa nuova governance per il bene e il mantenimento in salute della Serie C?
1: Guardi, allora, io a proposito di Ternana, che stavamo parlando prima, e adesso io sono nella mia, quella che definisco la mia città, no? Dopo 10 anni vissuti e 7 anni di militanza come dirigente, alla Triestina Calcio, che ha vissuto anche la Triestina negli ultimi anni, ecco, con la retrocessione dalla Serie C alla Serie D. È una piazza calcistica importantissima, perché comunque è una città meravigliosa, uno stadio incredibile, ha un blasone, una storia. E poi io, quando sono arrivato 10 anni fa, ero arrivato proprio in Serie D, poi dopo un anno siamo stati promossi in Serie C, e addirittura dopo 3 abbiamo sfiorato con la finale persa col Pisa la Serie B. Quindi so le potenzialità che questa città può dare. Però, ritornando alla sua domanda, per me, e quindi collegandomi anche al discorso Ternana-Triestina, c'è bisogno di un sistema sostenibile. È questo che ha bisogno la terza serie, perché purtroppo io ho vissuto anni in tutte le categorie professionistiche, e lasciando un po' da parte la Serie A, tra la Serie B e la Serie C c'è purtroppo un abisso da un punto di vista di contributi, da un punto di vista economico, e quindi la sostenibilità di questi club è fortemente compromessa, perché è vero che il pareggio di bilancio tra costi e ricavi deve sempre prevalere, no? Nella mente di un manager, però purtroppo in determinate piazze come Terni e come Triestina, perciò ho fatto questi due esempi, purtroppo quando non ci sono di ricavi, intendo di mutualità, di lega, di sistema, non adeguati anche al blasone, a quello che può portare una città del genere a rappresentare nell'ambito calcistico nazionale, purtroppo ci sono e ci saranno sempre delle grandi difficoltà. Quindi quello che si chiede a Malagò, che è un uomo non soltanto di sport ma un imprenditore, un manager di primissimo livello, è quello appunto di creare prima che un progetto sportivo, perché comunque i mondiali che stiamo assistendo purtroppo con tristezza per la terza volta con l'assenza della nazionale italiana, prima di questo aspetto secondo me bisogna concentrarsi su questi aspetti di sostenibilità, quindi bisogna creare un sistema che aiuti questa terza serie, che altrimenti rischierebbe veramente di scomparire, e secondo me sarebbe opportuno a questo punto, con questi tipi di ricavi, accorparla ad un dilettantismo puro, perché ripeto, c'è una grande e troppa differenza tra la seconda serie, che è la Serie B, e la terza serie, che è la Serie C.
0: Ecco, per quanto riguarda l'aspetto prettamente finanziario, di fatto dal 1° di luglio, quindi dalla stagione 26-27, entrerà a pieno regime lo strumento del salary cap, che diciamo è uno strumento, per chi non lo conosce tra i nostri ascoltatori, è un tetto massimo di spesa che i club possono affrontare per quanto riguarda gli ingaggi dei tesserati. Direttore, si parte con il tetto massimo del 50% del proprio fatturato investibile in ingaggi, poi c'è un tetto lordo per ogni singolo giocatore. È la prima volta che in Serie C attivare uno strumento del genere. È la dimostrazione che la Serie C, già prima di Marani, ma anche e soprattutto con Matteo Marani, delle riforme le sta provando a fare per quello che riguarda ovviamente il suo ambiente, il suo nucleo. Le chiedo se è una cosa secondo lei utile essendo estemporanea un po' a tutte le altre leghe, perché ognuno fa un po' quello che gli pare, sembra un appartamento di studenti universitari dove ognuno fa vita per conto proprio e poi alla fine risiedono solamente nello stesso appartamento, rischia di essere un po' un sasso gettato nel mare.
1: Guarda, allora io faccio due considerazioni. Purtroppo da italiano, lo dico purtroppo, noi siamo il popolo che deve avere delle regole ben definite, altrimenti se ci lasciano spazio di fare quello che vogliamo, no? Ognuno di darsi un po' delle regole così, non ci riusciamo. Quindi secondo me in Italia abbiamo bisogno di queste imposizioni, ma più che altro io ho vissuto già questa fase circa 13 anni fa, se non ricordo male, in Serie B, quando ero al Varese Calcio, con l'allora presidente della Serie B, che è Andrea Bodi, che è un manager che io forse stimo in Italia lo ritengo tra i più, insomma, capaci, non a caso ricopre questo ruolo politico e istituzionale nella nostra nazione, con il direttore generale Paolo Bedin, e si era già allora introdotto questo sistema del salary cap, sia individuale, no? Sui posti di ogni singolo calciatore o comunque tesserato, e anche il salary cap diciamo così collettivo. E devo dire la verità che quello strumento ha funzionato tantissimo, perché c'erano delle regole e aiutavano a noi manager, noi direttori, anche nelle trattative nei confronti di calciatori con i propri agenti, a dire: guarda, io purtroppo, anche se volessi, non posso garantire uno stipendio fuori la portata. Quindi è uno strumento che aiuta tantissimo la società a calmierare i costi, perché molte volte la componente emotiva delle proprietà o comunque dei direttori perché ecco, vogliono vincere un campionato, si affidano a determinati calciatori, sopravvale rispetto a una, ecco, un salary cap, ad un'imposizione economica. Quindi le dico assolutamente sì. 13 anni fa, appunto, fu già introdotto in Serie B e funzionava tantissimo. Sta di fatto che tante società di Serie B, ecco, con l'impiego anche di tanti giovani, sono riusciti, insomma, a tenere, insomma, a galla determinate situazioni, anche piazze importanti. Quindi, secondo me, è uno strumento molto, molto, molto utile, e specialmente in Serie C, colmerà anche quel divario tra le società che possono permettersi, perché hanno delle proprietà, che hanno disponibilità economiche, rispetto ad altre società, insomma, che non hanno questa disponibilità. Quindi, secondo me, è uno strumento, che, adottato in questo modo qui, darà dei grandi risultati.
0: Uno strumento che potrebbe essere utile alle big che quest'anno di fatto sono retrocesse dalla B alla C nel cercare di ammortizzare un attimo questo momento di oggettiva difficoltà, perché se ti chiami Bari in particolar modo, ma se ti chiami anche Spezia, Reggiana e Pescara e retrocedi in Serie C, diciamo l'impatto economico di un declassamento di categoria è enorme, anche in virtù del ragionamento che faceva lei, della mutualità che cambia, di tutti gli introiti che vengono meno, del divario enorme che esiste tra cadetteria, e terza serie. Le chiedo se appunto questo strumento del salary cap può essere utile per queste squadre qui, e le chiedo anche quanto a livello proprio aziendale e societario è difficile per un club della portata di quelli che ho citato passare dalla Serie B alla Serie C.
1: Guarda, allora, è una domanda che, anzi, la ringrazio per avermela fatta, perché con la mia esperienza proprio a Terni è capitato che il primo anno di Ternana, dove sono arrivato in Serie B, al di là della grandissima, diciamo, gestione che c'era, in termini economici, da parte dell'ex padrone, perché poi dopo, quando io sono arrivato, Bandicchi, insomma, diventando sindaco di Terni, ha dovuto comunque cedere il club. E lì ci siamo trovati veramente con una gestione altissima, debiti zero, perché ecco, Presidente Bandicchi pagava tutti regolarmente anche prima dell'arrivo di una fattura, però c'era una gestione molto molto alta. Quell'anno lì, siamo riusciti ad abbassare di quasi 10 milioni, di 25 milioni il budget, però purtroppo il risultato sportivo, culminato con quell'amara retrocessione, con la finale playout persa col Bari, ha portato, ecco, il club a retrocedere in Serie C. E quindi, riallacciandomi alla sua giustissima e corretta considerazione, ci siamo trovati in grandissima difficoltà, perché allora, parlo di 3 anni fa, non c'erano queste misure, ecco, così protettive per chi retrocedeva, perché comunque, benché i contratti economici dei calciatori, o comunque di tutti i tesserati, prevedono delle opzioni per le diverse categorie, quando i
0: Certo.
1: contratti sono pluriennali, però purtroppo, un po' per scaramanzia, un po' per fretta, o per insomma, discorsi emotivi, non si prevedono le giuste cifre. Quindi, ecco, ritornando anche alla precedente mia considerazione, in Italia purtroppo non dobbiamo dare questa libertà, ma delle imposizioni ben definite, e dire, nel momento in cui si retrocede, perché poi alla fine la Ternana, presumo che è da lì che è iniziato sostanzialmente un po' il declino, della crisi economico-finanziaria, retrocedendo. Poi quell'anno lì, insomma, l'allora proprietà, che era di nuovo cambiata, ha rilanciato ancora di più. Purtroppo gli è andato male, perdendo la finale col Pescara, per ritornare di nuovo in B, e poi l'anno scorso è stato un anno così orribile. Quindi sì, sono strumenti sia del salary cap, che questa, ecco, riduzione, così, forzata, degli ingaggi in caso di retrocessione, saranno sicuramente degli interventi, fondamentali.
0: Ultimissima, e poi la saluto e la ringrazio. Avesse una, diciamo, una fiche da giocarsi per una riforma, una novità all'interno del mondo della Serie C da potersi giocare, da poter inserire secondo quella che è la sua esperienza, in che modo se la giocherebbe?
1: Guarda, allora io ho sempre detto anche in tempi non sospetti che la prima cosa da fare è ridurre il numero delle squadre professionistiche. Per me personalmente ritengo i tre gironi troppo ampi e non me ne vogliono realtà un po' più piccoline. Io dico sempre che il calcio professionistico è retto dai sistemi di licenze nazionali dove ci sono i tre pilastri, i criteri economico-finanziari, quindi avere disponibilità per poter fare un determinato campionato, i criteri infrastrutturali, quindi avere delle strutture adeguate per poter offrire uno spettacolo, e i criteri sportivi organizzativi, quindi avere delle figure manageriali che siano formate, che abbiano esperienza e che possono apportare, ecco, nel caso di queste riforme, dei vantaggi all'intero sistema. Quindi per me, se avessi una fiche da puntare, la punterei per ridurre questo numero delle squadre, quindi avere una fetta, dare anche alle televisioni, quindi ai diritti TV, una fetta di torta più grande da ripartire. E da lì che poi, ecco, arrivano dei ricavi in più, perché non è possibile che tra la Serie C e la Serie B ci sia insomma, degli zeri in meno di mutualità che cambiano completamente lo scenario. Parliamo di 6-7 milioni per la Serie B e di 600 mila euro per la Serie G, per la Serie C, insomma, con un gap piuttosto, insomma, elevato. Poi trovi ovviamente delle società come, ecco, faccio l'esempio, quando erano in C, Padova, Vicenza, la stessa Triestina, la Ternana, che purtroppo hanno dei costi che non sono rapportati a quelli che sono i ricavi che si generano rispetto ad altre entità
0: Certo.
1: minori che possono, insomma, vivere in questo modo.
0: Direttore, è stata una chiacchierata davvero molto molto interessante. La ringrazio, spero di riaverla presto nostro ospite e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito, buon lavoro a voi.
0: Salutiamo Giuseppe Daniello, ex dirigente di Ternana e Triestina, con cui abbiamo fatto un viaggio un po' più che sui campi della Serie C, nelle stanze, nei corridoi, dove, nelle sale riunioni, dove si cerca un po' di delineare il presente e il futuro della terza serie del nostro calcio professionistico. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: terza e ultima parte di A Tutta C nella sua versione di lunedì 29 giugno 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Usiamo come di consueto la terza e ultima parte per proporvi delle dichiarazioni che arrivano dalle sedi dirette delle 60 società di Serie C. Questa volta ci spostiamo a Pesaro, in casa della Vis, dove ha preso la parola Mauro Bosco, il presidente del club pesarese, che nel corso di una conferenza stampa molto lunga, molto interessante, ha toccato un po' tutti i punti dell'attualità per quanto riguarda la Vis, sia in termini prettamente sportivi che infrastrutturali che aziendali. Si è toccata la questione del salary cap, si è toccata la questione degli impianti sportivi, la valorizzazione dei giovani, il nuovo corso tecnico per la stagione 26-27. Insomma, ha toccato vari temi il numero uno della Vis Pesaro, e noi andiamo ad ascoltarci le sue parole, le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, non prima però di avervi salutato, ringraziato, darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta C, e soprattutto non prima di avervi ricordato che c'è tutto un meraviglioso palinsesto per quanto riguarda TMV Radio nella giornata di oggi. C'è tantissimo calciomercato, c'è il mondiale, c'è veramente di tutto e di più. Vi ricordo dopodomani il primo consiglio federale dell'era Malagò, insomma di temi ce ne sono tantissimi, a prescindere che si tratti Serie A, Serie B, Serie C, calcio estero, insomma chi più ne ha più ne metta. Saluto e ringrazio anche il buon Gabriele Latini in cabina di regia, e ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di A Tutta C con le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Forse la più importante della storia della spesa, perché diciamo, negli anni cambieranno le cose, cambieranno i presidenti, i calciatori, ma una cosa è certa, questo centro sportivo rimarrà poi patrimonio della, ricordiamoci che siamo in un ambito pubblico, quindi siamo una proprietà pubblica, la proprietà del comune, l'investimento è mio, e alla fine la città si trova un'infrastruttura di primo ordine di cui possono usufruire tutti i cittadini, oltre che gli sportivi. Per cui penso che è qualcosa di fantastico, qualcosa di veramente importante. Questo è, secondo me, fra 30 anni, 40 anni, io non penso che ci ricorderemo del fatto che siamo arrivati decimi in classifica, ma magari ci ricorderemo che è stato l'anno in cui siamo partiti con il V-Park. Quindi penso che sia questa la cosa importante. Il secondo aspetto che anche questo rende unica, secondo me, da questa stagione vissina, e di cui anche come per il V-Park ne vado altrettanto fiero e orgoglioso, è la valorizzazione dei giovani, perché anche questo è un tema all'ordine del giorno, se ne parla quotidianamente a tutti i livelli, no? Anche quando si parla dell'Italia che non funziona, la nostra nazionale di calcio che non funziona perché magari non siamo più bravi a valorizzare i talenti, a valorizzare i nostri giovani. Quindi è un tema molto attuale quello della valorizzazione dei giovani, e noi nel nostro piccolo stiamo facendo la nostra parte, perché siamo uno di quei club che sta puntando proprio sulla valorizzazione dei giovani. Questo qualcuno direbbe sì, ma è qualche anno che lo facciamo, è vero, perché questo come ho sempre detto, i progetti legati all'infrastruttura, al vivaio, alla valorizzazione dei giovani non sono mai progetti che si realizzano in un anno, ci vogliono anni, a volte anche decenni, 10 anni, 15 anni, vediamo, ci sono tanti esempi virtuosi che vi potete raccontare di club importanti che sono partiti in questo modo. E la valorizzazione dei giovani è un processo che è partito già da un po' di anni, però questo è l'anno storico, a mio avviso, perché è l'anno dove si cominciano a vedere dei risultati veramente importanti. Abbiamo risultati da cito Mariani, che forse è uno dei risultati più importanti che abbiamo ottenuto. Non ci dimentichiamo che Mariani è stato convocato nelle nazionali, è stato convocato in nazionale italiana nell'anno 18, andrebbe fatta una verifica. Io non so quanti calciatori nella storia della dispesa sono stati convocati per la nazionale italiana di calcio, probabilmente saranno stati convocati per la rappresentativa di Lega D o qualcosa di simile, ma non per una nazionale di calcio. Noi Mariani è stato convocato per la nazionale di calcio, è stato convocato, ha anche giocato, tra l'altro non è neanche una semplice convocazione, è entrato nel giro della nazionale, per me è un motivo di orgoglio. Mariani è un calciatore che con il quale abbiamo compiuto un processo che per definizione è il processo virtuoso che devono fare i club di calcio, quello della crescita di un giovane, della valorizzazione, nel farlo giocare e perché no nel venderlo a un club di Serie A o di Serie B per continuare a fare avere quel processo di sviluppo. Anche qui è una cosa tutta pesarese, sembra che c'è una negatività poi nel dare via un talento a un giovane forte, invece dovremmo essere orgogliosi perché noi siamo proprio questo, vorremmo essere un club che prende ragazzi giovani del proprio vivaio possibilmente, ma anche di altri club, quindi potremmo citare anche il lavoro fatto quest'anno con Pirmasso, per citare un altro che è un calciatore ambito già in altre categorie e così via, altri calciatori del nostro vivaio che abbiamo ceduto a club di A e di B, i nostri settori giovanili dall'Under 14 all'Under 17 sono appetiti, sono corteggiati e i nostri calciatori da quasi tutti i club, per ogni partita che ne facciamo abbiamo scout e direttori di tutte le categorie che vengono a vedere i nostri giovani, ci sono dei ragazzini di 14-15 anni che già stanno andando a, diciamo, in altri club, potrei citare Schirri, un ragazzo che magari voi neanche conoscete, che abbiamo venduto a gennaio a Palermo e così via, quindi si comincia a vedere il risultato di un settore giovanile, di un vivaio che sta cominciando a crescere, sta cominciando a portare dei prodotti. La ciliegina sulla torta di questo processo è proprio quello che poi ci aspetterà in prima squadra. Noi abbiamo sempre più calciatori del nostro vivaio che poi arrivano a giocare in prima squadra. Lo si dà, anche questa è una cosa, è un obiettivo, un sogno per tanti club. E noi, diciamo, è anche per noi un sogno. Quando io sono venuto qui, qualcuno si ricorderà, era uno dei miei obiettivi. Oggi l'abbiamo raggiunto questo obiettivo. Noi abbiamo ripetutamente dimostrato che si può giocare e si può arrivare in prima squadra con ragazzi che crescono nel nostro settore giovanile. L'anno scorso ha esordito Bassanelli, ha esordito Fraternale. La prossima stagione ne vedete ancora di più, magari qualcuno si taglierà qualche spazio maggiore. Abbiamo un sacco di giovani che sono cresciuti in questa stagione nei club di Serie D, facendo anche campionati da protagonista nei loro club di Serie D dove l'abbiamo dato in prestito, quest'anno torneranno da noi. Si comincia a parlare di una rispesa perché è un vivaio così importante che lo riesce a dare anche agli altri club per continuare a valorizzarlo con la speranza che poi possa venire qui. Posso citare Giorgini, un calciatore che ha fatto un'esperienza in Serie D importante, questa stagione sarà con noi, verrà in ritiro con noi, lo valuteremo e poi capiremo, probabilmente farà parte della rosa perché sta facendo un ottimo percorso. Gambino, un altro ragazzo che ha fatto un ottimo percorso in Serie D, e così via, ne potrei citare veramente tanti di esempi. Quindi questo secondo me è vero, anche questo secondo me, come per il centro sportivo, è qualcosa che poi ci ricorderemo nel futuro. Quindi quando parleremo della pista fra 20 anni, ripeto, non si parlerà, secondo me, non ci ricorderemo neanche se saremo arrivati 9, 10, 11, magari ci ricorderemo di Mariani che è andato in nazionale o di tutti i giovani del vivaio che ne stiamo lanciando. Quindi questo secondo me è il motivo per cui quest'annata è particolarmente per me importante. Detto questo, poi c'è il risultato sportivo, il terzo miglior risultato sportivo di tutti i tempi della Vespesa, perché ricordando sempre che il primo è quello che abbiamo raggiunto poi l'anno precedente con il sesto posto. E anche qui, diciamo, siamo soddisfatti, direi di sì, non ci dobbiamo dimenticare quelli che erano gli obiettivi, noi ci eravamo dati come obiettivo quello della salvezza, quindi rispetto a un obiettivo che abbiamo raggiunto, abbiamo, quindi già questo, diciamo, è notizia positiva, perché spesso gli obiettivi per una serie di motivi non è detto che si raggiungano, noi l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo dato per scontato magari il raggiungimento dell'obiettivo, ma non è una cosa scontata, in un campionato come il nostro, in un girone come il nostro, dove sempre di più è complicato già sopravvivere, diciamo, dal punto di vista calcistico, perché ci sono club importanti, club che hanno fatto altre categorie, città con tifoserie importanti alle spalle, con sponsor importanti, con budget molto più elevati del nostro. Riuscire a essere comunque presenti e a non fare un campionato di sopravvivenza, perché penso che tutto il campionato siamo stati nel lato sinistro della classifica, per qualche momento anche in posizione.

0: gli acquisti sul calciomercato, stavo controllando proprio la classifica delle società, dei club che hanno più ricavi, anche più fatturati, no, al mondo, e ci saranno in queste prime 30 posizioni almeno 15 squadre di Premier League, con Bournemouth, Aston Villa, Everton, Crystal Palace, tutti davanti a squadre italiane, con il Tottenham che credo sia al nono posto nella classifica delle squadre che fanno più ricavi, grazie anche a uno stadio nuovissimo di proprietà e quindi grazie a investimenti, a vendita dei diritti televisivi della Premier all'estero, il campionato più venduto fuori dall'Inghilterra e quindi più venduto al mondo, e quindi gli facevo capire come oggi abbiano una forza di mettere 60 milioni sul tavolo per palestra senza nemmeno aver bisogno di chissà quali confronti interni al club, o il Manchester City comprare per 130-140, non so quanto sarà la cifra finale, il centrocampista del Nottingham Anderson, o lo stesso Tonali che può andare al Tottenham per 90 milioni di euro, e sono cifre che in Italia in questo momento non possiamo spendere per un giocatore, e chissà quando torneremo a poter avere una forza di questo tipo, sia per soprattutto stare in linea con il financial fair play per le squadre che partecipano alle competizioni europee, ma anche per stare in linea a quelle che sono le dinamiche anche interne del nostro campionato, e quindi l'indice di liquidità. Ricorderete la Lazio come non abbia potuto fare mercato l'estate scorsa a prescindere dal financial fair play europeo. Tutto questo discorso per dire che però che le squadre inglesi non sono stupide, cioè i loro giocatori adesso non è che li svendano perché ne comprano altri, per esempio Bergvall, un giocatore del Tottenham che troverà meno spazio forse, quindi con tutti quegli acquisti che farà il Tottenham sta lavorando con i suoi agenti per andare via, e beh, è un giocatore che tu pensi, ah, vado lì, magari lo prendo in prestito, offro 30, offro 35 e me lo danno, ma che c'è il Napoli che comunque è una squadra tra le più interessate soprattutto in Italia, che si è mossa per cercare di capire, pensava forse massimo con 40 milioni di euro di poterlo prendere, e invece il Tottenham ha rifiutato nei giorni scorsi 50 milioni di un club inglese, dovrebbe essere il Nottingham Forest, e non credo scenda proprio sotto quella soglia, non perché lo ha chiesto una squadra inglese e allora quella italiana lo do con lo sconto, no, sempre ci vorranno dei 50 milioni di euro in su, e stiamo parlando di Bergvall che sicuramente è un talento importante, ma stiamo parlando di cifre superiori ai 50 milioni di euro, quindi non è facile oggi andare ad acquistare e a prendere in Premier League se stiamo parlando di giocatori comunque giovani, giocatori di talento. Più facile magari andare dove ci sono delle rose extra large, come può essere in questo momento il Chelsea, no? Che sta vendendo dei giocatori perché ne sta comprando altrettanti, allora ecco l'operazione Chalobah, ma anche Chalobah non te lo danno in prestito, vogliono 30 milioni più 5 e rifiutano magari le offerte da 25-26 milioni che possono arrivare dal Como ed eventualmente dall'Inter. È vero che oggi anche in altri club tipo l'Union Saint-Gilloise non si fanno prendere per il collo, e quindi se hanno un giocatore forte come Kalaeli ti chiedono 30 milioni e forse di più. Insomma, siamo di fronte a un mercato difficile soprattutto per noi, per le squadre italiane, perché entro il 30 giugno, quindi entro domani, tanti club devono completare determinati percorsi e soprattutto fare magari una vendita, quindi saranno 48 ore grande fibrillazione per cercare di vendere dei giocatori e sistemare il bilancio, fare delle plusvalenze, rientrare in determinati paletti, e poi dal 1 luglio partirà un altro mercato dove sicuramente le squadre italiane cercheranno di essere più protagoniste. Vedremo se prenderà la Juventus Colomouani, credo di sì perché c'è grande fiducia nel completare questa operazione. Vedremo meglio le mosse dell'Inter, vedremo il Milan se insisterà sui giocatori portoghesi, si parla tanto di Antonio Silva del Benfica, quello che posso dire, e poi approfondiremo sicuramente stasera a calciomercato originale che inizierà ad Ancona alle 21, il Benfica non se ne vuole privare, quindi sarà probabilmente una strada in salita, ma insomma è un po' tutto in salita il mercato delle squadre italiane, soprattutto se lo confrontiamo con quello faraonico di una Premier che può permettersi di spendere perché tanto incassa e tanto ricava.
1: Siete all'ascolto.

0: Bentornati ad Home Scouting, siete come sempre in diretta con Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Ciao amore, buonasera.
0: Bentornati e ci saluteremo presto perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
1: Sì, Home Scouting si ferma qui ragazzi, dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato che può darsi che impazzi.

0: Sì, o meno comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nicco Santi che ci terranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto, un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che poi diciamo, confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano, che comunque è un campionato che piaccia o meno particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti e che dire?
1: No, che dire, che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indirizzati, come dicevi giustamente te, verso squadre italiane. Ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Mastrosimone che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché qui c'è
0: C'è una
1: una.
0: tifosa in Anna per un trascurabile giocatore del Portogallo. Però a proposito,
1: Trascurabile, però più di qualcun altro,
0: e
1: perché cioè,
0: qui va
1: se
0: bene, insomma, io
1: no, e volevo aprire la polemica, ma
0: non
1: non la
0: faccio,
1: voglio aprire, ma.
0: non partecipo alle contrapposizioni che sono solamente fine a se stesse. Andiamo. Diciamo in un periodo di mercato dove rispetto al quale non tutte le squadre di Serie A
1: Davvero?
0: non tutte le squadre di Serie A si presentano
1: A pari
0: con
1: condizioni.
0: sì, a pari condizioni. Allora, a pari condizioni di solito neanche gli anni passati, diciamo, cioè, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più. Qualche paletto in più perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la
1: Non è
0: stessa
1: la stessa
0: cosa.
1: cosa. Comunque. Secondo, anzi, terzo mercato
0: Diciamo col freno a mano.
1: con difficoltà.
0: Questo sicuramente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono dei carnevali. Per queste società, no, che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Federcalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che era stato, diciamo, un aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, per gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, e devono quindi essere particolarmente attenti.
1: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
0: Allora, con l'aumento di capitale, allora sicuramente sì,
1: Perché
0: però
1: mi sa che il Monza o il Sassuolo
0: ha
1: ha
0: ipotizzato questo.
1: ipotizzato questo.
0: Certo, quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però poi questo è un sistema che valeva per un calcio e non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. Comunque ci sono parametri che devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, e mi riferisco al fatto che per me almeno per me è inaccettabile, ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 700, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità di, e di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana che comunque mi sentite fare a Scanner ormai da anni e anni,
1: è una
0: possiamo...
1: sua battaglia,
0: eh?
1: È una sua battaglia,
0: non è una mia battaglia,
1: non solo
0: non è una battaglia,
1: non in
0: io credo che se vogliamo un calcio equilibrato bisogna mettere in condizioni i club che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno con le stesse regole e gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione.
1: Questo... Già c'è disparità sui diritti televisivi, ci
0: sì,
1: sarebbe...
0: Vabbè,
1: dico, assodato sì, questa cosa.
0: E negli anni con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati a una distribuzione non ideale, ma comunque un pochino più equa dei diritti televisivi, e continuano a essere la linfa principale e di sostentamento dei nostri club. Però sicuramente ci sono dei presupposti che dovrebbero essere cambiati, e non guardando agli altri paesi, perché gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi... la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire perché vincono sempre le solite. In Germania vince solo il Bayern, in Spagna vincono quasi esclusivamente Real o Barcellona, in Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva da tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni, non ha visto una società ammazzare il campionato.
1: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato c'è un po' una nuova tendenza.
0: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca, e è successo già in passato. E quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i neuroni e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
1: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non sono al momento, non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
0: Mi aspetto più creatività e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul telefono.
1: Private, e sta vincendo già 1-0 però.
0: Sul telefono. Chi abbiamo con noi?
1: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionista con il quale andremo a parlare di due profili, tra cui un ragazzo italiano. Insomma, vogliamo partire da lui?
0: Sì, direi che lo potrei definire, se non dico un tuo pupillo. Francesco, ci sei?
2: Sì, assolutamente.
0: Ciao
2: a tutti, buonasera.
0: Ciao, buonasera. Grazie di essere con noi. Se non un tuo pupillo, perché non hai avuto, diciamo, sufficiente tempo per eleggerlo, tuo pupillo,
1: diciamo,
0: ma sicuramente un giovane che ti incuriosisce un po', Francesco, sulla scia di tutti quegli italiani che giovani che lasciano i settori giovanili del nostro paese trovano fortuna fino ad affermarsi nelle nazionali del nostro giovanili, del nostro paese, e fino a ottenere l'attenzione che o in alcuni casi meritavano, in altri casi invece hanno sudato, né? Con questo voglio dire che non è che chi va via è per forza un giocatore forte. Probabilmente potremmo fare una trasmissione su quelli che sono andati via e nessuno se ne è accorto e se ne accorgerà, però sicuramente ci sono dei profili che poi si stanno affermando. Uno di questi, Francesco, è Andrea Natali, addirittura un 2008,
1: figlio d'arte,
0: ora d'arte,
1: d'arte mi sembra, si sì. usa per dire sì, che il suo padre sì, era un calciatore,
0: però, insomma,
1: non
0: ora
1: è che...
0: non
1: è un'arte il calcio, intendi?
0: Sì, no, il padre è stato un difensore centrale, ha giocato nel Torino e la Fiorentina, che io ricordi,
1: anche nell'Atalanta
0: prevalentemente. Che ci dici di questo ragazzo, Francesco?
2: Sì, beh, innanzitutto lui è andato all'estero molto presto, perché appunto la sua famiglia si trasferì in Spagna, quindi lui poi appunto è cresciuto tra Espanyol, Barcellona, poi sta proseguendo il suo percorso tra Leverkusen e quest'anno in prestito in Olanda. Ti dico, guarda, è un giocatore secondo me molto molto interessante. Negli ultimi anni è stato, sono un tifosissimo della nazionale e ti dico, guardo tantissimo anche le nazionali giovanili, per me è un po' come guardare la nazionale maggiore, e lui è stato un po' forse uno dei talenti difensivi principali che ho visto appunto in questi anni guardando le nazionali italiane. È un giocatore secondo me molto molto interessante, che nel corso del suo percorso ha subito secondo me l'anno scorso una piccola flessione, però appunto anche un po' fisiologica vista l'età. Quest'anno mi pare invece appunto che poi il suo percorso abbia un po' ripreso, diciamo, il cammino nel senso corretto. È un difensore centrale che innanzitutto comunque ha già una buona struttura, nel senso che sfiora l'1,90, avete ricordato papà era sicuramente un giocatore molto fisicato, sì. Lui da un punto di vista, diciamo, muscolare deve ancora mettere su qualche chilo, aumentare un po' la forza, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto quest'anno i 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'interpretazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso che accetta, e questo è anche secondo me è dovuto al fatto appunto che è cresciuto all'estero, dove i difensori
0: l'uno contro
2: molto.
0: Uno è la regola.
2: Esatto, appunto stavo dicendo, accetta molti duelli uno contro uno, perché tra Spagna, Olanda, Germania eccetera, come dicevi tu, sono un po' la regola, no, all'ordine del giorno, soprattutto nel settore giovanile, diciamo, impostano molto di più la crescita su questo aspetto che non sul lavorare di reparto, quindi lui appunto poi si trova ad avere una buona capacità di difendere anche su 50 metri di campo, quindi anche in campo aperto, uno contro uno eccetera. È poi pulito secondo me quando entra a contrasto, questo anche perché appunto non ha una grossa forza fisica ancora, ma ha buona capacità di scegliere il tempo di intervento. In fase di possesso ti dico, io appunto che l'avevo visto giocare già ai tempi del Barcellona, quando era ancora veramente poco più che un bambino, vedo un giocatore pulito, ma che secondo me nel corso, diciamo, del suo percorso di crescita mi pare abbia un po' perso quella voglia di osare palla al piede, no? Cioè da piccolino faceva anche, non so, magari tante imbucate, tante verticalizzazioni, o cercava anche di uscire dalla pressione palla al piede. Adesso gioca in maniera un pochettino magari più, diciamo, tranquilla, no? Un po' più speculativa, se vuoi, un po' più...
0: Francesco, io... Allora, tanto la tua disamina è perfetta. Io l'ho visto, soprattutto in nazionale, impostare dal basso. Quindi questo significa che ha dei discreti piedi. E a proposito di quello che dici te, direi che è condannato invece, se ha la tecnica, la qualità per farlo, vista la direzione verso la quale sta andando un po' parte del nostro calcio, a osare, come hai detto tu. Insomma, ora sono ormai, abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sono tanti gli allenatori che chiedono ai centrali di entrare dentro al campo, di aggiungersi ai centrocampisti. E a proposito di questo, lui è anche tra quelli che poi in caso di transizione, cioè quando si perde palla è in grado di recuperare, ha le leve per recuperare, la velocità per farlo?
2: Sì, secondo me sì, assolutamente, diciamo, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati a vedere un po' in Italia, è un giocatore appunto che difende meglio della norma, mettiamola così, in campo aperto, perché comunque appunto ha questa struttura. Poi sai, lui, a differenza anche del padre, lo prendo giusto come riferimento perché l'avete citato, è anche un giocatore che ha gli appoggi leggeri, quindi comunque appunto ha una capacità anche aerobica di un certo tipo, di un certo livello, quindi questo sicuramente. Secondo me appunto poi, diciamo, in fase di possesso non è tanto la tecnica, perché anche secondo me i piedi ce li ha, è proprio una questione, diciamo, mentale, no? Cioè lo vedo un pochettino più scolastico, un pochettino più trattenuto rispetto a qualche anno fa, però appunto anche questo può far tranquillamente parte di un percorso di crescita.
0: Sicuramente, magari il livello si è alzato. Anna, quest'anno dov'era, abbiamo detto, alla Z Alkmaar?
1: Nella seconda squadra.
0: È riuscito ad apparire in prima squadra?
1: No, non ha fatto l'esordio in Eredivisie, no.
0: No, forse è troppo giovane ancora. Senti, no, rispetto al padre direi è un altro tipo di giocatore, sia sì, per quello che riguarda la struttura che per quello che riguarda anche la qualità, diciamo, la qualità tecnica. Secondo me è un ragazzo che comunque ha carattere. Ecco, se dobbiamo trovare una similitudine col padre, io la troverei nell'aspetto mentale, psicologico. Mi sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
2: Sì, sono d'accordo. E poi appunto, diciamo, continuando col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del papà, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di questi interessamenti in Italia, sono curioso perché secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che, come dicevate, non è ancora esordito in Eredivisie, magari è improbabile immaginarlo in Serie A l'anno prossimo, però sai, non lo so, magari in un club che ha l'Under 23, quindi comunque può fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette, onestamente ce lo vedrei bene.
0: Sai, ora...
1: L'Atalanta, per esempio, sembrerebbe interessata a lui e avrebbe la possibilità di farlo crescere...
0: In un Under 23?
1: Sì, poi però...
0: Forse fa un passo indietro, nel senso, in un Under 23 per dargli il campo... dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva. Ecco, non è che deve tornare in Italia per forza, ecco questo. Ma ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo noi stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto Non si pensava minimamente di prendere, no? Soprattutto è cambiato vento, secondo te è cambiato? È cambiata, è una parola antipatica, ma possiamo dire è cambiata anche la moda?
2: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a intravedere. Poi, sai, come dice il detto, una rondine non fa primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. Sicuramente, guarda, io ti dico, quando ho visto il suo passaggio lo scorso anno dal Leverkusen alla Z, appunto in Olanda, onestamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che non l'abbia fatto neanche lì, come dici giustamente tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra, poi per dargli campo comunque... dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare in Under 23. Io, guarda, ti dico onestamente, se mi chiedi un giudizio, in questo momento lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un Under 23 o che sia un prestito, io quantomeno in B lo manderei. Del resto, ripeto, lui comunque quest'anno ha giocato nella casetteria olandese, quindi non lo so, per la Serie A mi sembra ancora un pochettino presto.
0: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro profilo?
1: Andiamo all'altro profilo, che... Il nome spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Bazar Onal, che è un esterno d'attacco della squadra che invece non so pronunciare.
0: Quella no, però non... è nel Nijmegen, ma volevo dire, ma perché come lo volevi pronunciare Bazar Onal?
1: Non lo so, probabilmente...
0: Francesco si pronuncia in un'altra maniera?
1: Bashar, non lo so.
2: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però non, onestamente
0: Bashar
2: non so.
0: Onal.
1: Che Bashar Onal sembra cioè La Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, il Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità. E
0: anche la settimana scorsa
1: abbiamo però per il Galatasaray
0: abbiamo guardato insieme un esterno turco destinato anche lui a tornare in patria, Bashar Önal, nato il mio stesso giorno, un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici di questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non nella seconda, nel Nijmegen, se non sbaglio?
2: Sì, esatto, beh, sicuramente, appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di prima acchito, voglio dire, guardandolo giocare si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevi tu, appunto, è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Per quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, mi sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per poi partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno, è discretamente agile, ha buon passo in allungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno, diciamo, questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo ma non è neanche velocissimo. Rientra molto sul destro perché appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare anche col mancino. Devo dire che appunto poi lo fa, per quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, no? Nel senso, non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' un piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, cerca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendolo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto in una scuola calcistica che fa dell'uno contro uno un po' uno dei tratti fondanti appunto della scuola stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani vedi fare un pochino meno.
0: Però, Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Önal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist, per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri. E come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma
1: non c'ha lo strappo.
0: No, detto sì, detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco. Cioè ha una conduzione molto buona, la palla la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
1: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa la Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano la profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo. Perché, Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po', con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore nel complesso non ci vedo
0: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto per piacere.
3: New message. Radio Firenze
1: Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani. E il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
0: Ma non è rintuzzare. Allora, tu, allora, Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Onal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
1: e poi si esprime.
0: Siamo sulla stessa linea.
2: Sì, beh, allora sicuramente, appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso molto efficace, che è una cosa che appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto, ricollegandomi al discorso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al Mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
0: E per quello che riguarda il parallelo fatto con l'Orienté, che cosa pensi?
2: Ma allora, secondo me l'Orienté ha, diciamo, una base atletica un po' superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sullo stesso livello.
1: No.
0: Ma al di là del livello, no, dicevo, perché come Onal, l'Orienté è un destro e parte da sinistra, che si accentra come Onal, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Orienté cerca la conclusione, per esempio, negli spazi ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
2: Sì, assolutamente. Da questo punto di vista appunto c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Onal è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo, appunto per cercare, tra virgolette, di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Orienté, che su una base, diciamo, parte con un motore diverso, che quindi chiaramente gli permette anche, diciamo, di fare cose diverse, un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni di gioco molto differenti secondo me rispetto a un altro.
1: Esatto, e che era la mia perplessità, la mia premessa era stata che comunque nello spazio Grosso era abituato ad avere dei giocatori differenti, quindi per questo...
0: E allora non ho capito bene, perché avevo pensato invece tu l'avessi associato.
1: No, io l'ho associato più a Solomon che all'Orienté, è stato quello.
0: Bene, grazie Francesco Pagani, grazie di essere stato con noi e buona estate, perché oggi chiudiamo Home Scouting, ci sentiamo nella prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
1: Grazie.
2: Volentieri, grazie a voi per l'invito, alla prossima.
0: E insomma, abbiamo, mi piacerebbe qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e su l'Orienté e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno, di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà, e può darsi anche venendo da un altro paese, catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo per potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo, poi ha avuto un infortunio e, diciamo, dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembrava fosse a gennaio.
1: Allora, proseguiamo con il nostro ospite, perché abbiamo con noi in linea Alain Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Alain, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un cognome francese. Ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma sei in Spagna e tifi fiorentina, insomma, per cui siamo
3: no, c'ho il padre italiano e madre franco-svizzera. Sì. Però vivo in Spagna da 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo.
0: Chissà la sofferenza.
3: Dovevo commentare la Fiorentina, era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90esimo contro squadre squallide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però ci si adatta per il lavoro.
0: Stai per caso riferendoti a delle finali?
3: Ma le finali per fortuna no, per le finali no. In Serie A con il classico gol dell'ex 91esimo a Torino di Cuadrado voce esaltatissimo e io a fianco con voglia di strozzarlo.
0: Allora Alain, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga. Noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so che proprio ieri sei stato ospite di Radio Firenze Viola e del direttore Tommaso Loreto, che ti ha parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul mercato. Noi con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si è riversato l'interesse di alcuni club.
3: Sì, nella Spalma era il regista, il motore indiscutibile della Spalma in seconda divisione. La Spalma è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria, i calciatori che escono dalla scuola canaria, il più famoso è Pedri attualmente, sono dei giochisti. E Amatucci si è inserito molto bene, da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite. E ha avuto tanta continuità a livello tecnico-tattico, è un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto d'anticipo, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalma, specialmente quando giocava in casa, perché quando gioca fuori fa un po' più fatica alla Spalma, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio spettacolo, perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in pressione e lui doveva dirigere questo blocco con giocatori anche esperti come Jesse, come Viera, che hanno giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dunque, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi e a livello difensivo non è il classico interditore che gioca sul fisico, ma gioca sull'intelligenza, ruba bene perché comunque attraverso l'anticipazione, l'anticipo, è un giocatore che comunque sa fare la differenza. Rating, io guardo molto le statistiche, sempre nel rating dei centrocampisti di Liga, nel suo ruolo e nel top 3, dunque tutte cose positive, considerando anche la difficoltà della Serie B spagnola.
1: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità e queste doti tecniche.
3: Ha molta personalità e comunque, giocando il suo ruolo in una squadra che fa quel tipo di calcio, sei molto esposto. Ha finito la stagione solo con 5 cartellini gialli e nessun rosso. Dunque anche su quello penso che comunque si possa comunque notare che stiamo parlando di un ragazzo con personalità, con l'intelligenza necessaria per poter essere il leader a centrocampo. E rispetto, se facciamo un'analisi del costo opportunità, non vedo calciatori del suo prezzo con queste caratteristiche e con questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite, ha fatto pure il playoff da protagonista, non è da tutti, e come vuol giocare grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
0: In B italiana, Allen, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi pare.
1: Infatti segnava. Sì, a Salerno ha anche segnato tre.
3: Sì. A Terni pure, sì. Ma ha fatto bene, che... si è sempre adattato.
0: Ma però in Spagna non è riuscito a trovare la porta. Ha fatto 4 assist, però forse era anche un pochino più arretrato.
3: Sì, perché gioca 20-30 metri dietro.
0: Ecco.
3: Ma Salerno lo facevano giocare vicino alla porta, ma a Terni pure. Però lì era proprio il regista, era il calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali.
0: Sì, però Allen, vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol, no? Ci sono i centrocampisti che non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
3: Ma concretamente può anche fare l'interno offensivo, non è un box to box, non è Endur, non è uno che va e che viene, perché comunque ha dei limiti fisici, però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto, come interno vicino alla porta, è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare l'1-2, ha il controllo orientato, protegge bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente. È molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box.
0: No, però è un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché è uno che non si salta facilmente, che recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, come hai detto te, anticipa. È un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Amatucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse anche un po' per i ritmi, per per il palleggio nel quale comunque si crede tanto, tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna la sua dimensione per essere apprezzato davvero?
3: C'è un ecosistema favorevole alle sue qualità, però in Italia comunque ci sono sempre più squadre che vogliono fare quel tipo di calcio, di avere proprio il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla, e anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque sì, ha trovato in Spagna, ha trovato una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
0: Ma poi è un campionato infinito, Len. Infinito. Eh? È un campionato infinito.
3: Sono 42 partite. Sì.
0: È come la Championship inglese.
3: Esatto,
0: cioè,
3: esatto.
0: È della difficoltà della Championship inglese. Un campionato non finisce mai.
3: Non finisce mai. E lui comunque ha fatto 42 presenze.
0: Senti, da tifoso viola, per concludere su Lorenzo, rimarresti deluso se il ragazzo non tornasse a Firenze?
3: Beh, dipende sempre chi arriva.
0: No, ma io voglio sapere di lui, ecco, perché te magari ti sei innamorato
3: io
0: di lui e lo vuoi alla Fiorentina.
3: Io lo voglio a Firenze, lo voglio a Firenze, voglio giocatori del vivaio. Comunque si sta lavorando benissimo, la primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente, e ci sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra, perché si fa mercato per andare a prendere i calciatori che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina. Meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine, perché comunque lavorando col data, piuttosto che andare a prendere continuamente delle scommesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettergli anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se
0: certo.
3: Guardiamo i calciatori i calciatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, nella stessa Inghilterra, sono dei calciatori che fanno degli errori. In Italia comunque quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
0: Certo, questo discorso dell'appartenenza, Alain, che condivido, l'ho sentito fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile, della Seleção, che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero e che perlomeno i brasiliani ritengono non sentano questo legame con la patria. Noi siamo rimasti incuriositi e su questo calciatore con Anna forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta. Io diciamo rimango un pochino a metà strada. Sto parlando di Álvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, e che è una punta centrale, poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone? Perché si sta parlando di un calciatore di sul 1,93 m, ecco.
3: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore...
0: Cantera, quindi non è più Real.
3: No, è un target man, come dicono gli inglesi. Vuol dire che è uno che fa giocare bene le squadre. Mm-hmm. Molto bravo, spalla la porta, sul gioco aereo comunque dominante. Deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol, perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist... nel contenuto comunque è un giocatore che vede molto presente, comunque si smarca, aiuta i compagni, sa far le sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora quella malizia pure, no? per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real. Poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva questo ruolo, quello che giocava proprio a spalla porta per permettere ai centrocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali e per poter arrivare alla conclusione, e questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, in tante squadre le ali sono diventati i bomber,
1: sì.
3: Dunque è un giocatore che ci sta. Poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo, se deve sostituire Ken è proprio l'opposto a Ken.
0: Dunque, cioè, no, assolutamente.
1: Io avevo
0: sarebbe
1: visto...
0: ideale fonderli, casomai.
1: Io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
3: Ma il Bologna, sì, il Bologna ha le ali che segnano, tra Bernardeschi, tra Orsolini, lo stesso Cambiaghi, comunque sono degli esterni che vedono la porta, poi fa quel tipo di calcio il Bologna. Vedremo con Tedesco se cambia qualcosa, ma fa quel tipo di calcio. Le prime punte che è andata a prendere Castro è più verticale, ma Dailinga ha queste caratteristiche, è un giocatore che gioca a spalle alla porta.
0: Alain, io mi sono segnato, io prima di venire in trasmissione guardo i calciatori come voi, magari io alcuni confesso li guardo anche, li vedo per la prima volta e mi segno sempre il mio schemetto, va bene, è un mancino Álvaro Rodriguez. Mi sono segnato tecnico, perché è un calciatore che ha una certa sensibilità, è un calciatore che diciamo gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra, vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi. Mi è sembrato anche piuttosto veloce, non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo, non sono riuscito a vedere magari in acrobazia col colpo di testa che come si è comportato.
3: Allora sì, vince duelli aerei, però per farle sponde deve migliorare, perché comunque ha un gioco aereo dominante, però segna ancora troppo poco di testa. In squadre che comunque mettono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto, ma sono sicuro che crescerà, perché comunque io mi ricordo che quando giocava nella cantera del Real, che in televisione commentavamo la famosa Champions alla quale la Primavera ha partecipato quest'anno, lui era proprio il giocatore che faceva la differenza sul fisico. Dunque si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche nell'interpretazione del gioco. Dunque significa che è un giocatore che ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vederlo con l'Uruguay al Mondiale, perché fino alla fine pensavo che potesse servire al calcio di Bielsa, perché abbiamo visto anche alla prima che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, è proprio esterno, giocatore dello Sporting, però sì, è un giocatore che fa gola secondo me anche a tante società in Spagna, perché l'Elche si è salvata all'ultima giornata l'anno scorso, e lui è ambizioso, viene dal Real, è ambizioso, vuol crescere, si vuole riconquistare la nazionale, e probabilmente con un'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casacca.
0: Alain, grazie di essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto e alla prossima. Grazie ancora.
3: Grazie mille, buonasera.
1: Grazie.
0: Per concludere.
1: No, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
0: A me piace tanto, mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo a Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va bene,
1: sì.
0: Prima ancora di poterli mettere alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare o comunque far vedere le proprie capacità. Dopo campionati di due campionati,
1: quasi 100 partite tra Serie B italiana e spagnola, vabbè, più di
0: La Fiorentina non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla Juve Stabia. Direi non costando niente è una scommessa.
1: Un piccolo Torreira?
0: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo,
1: sì.
0: Più come dicono a Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei recuperi. E poi, a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche a proposito di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità. Io l'ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno che si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si come dire, sulle quali
1: comunque Torreira con italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato tanto,
0: che sente la porta.
1: Esatto.
0: Per compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
1: Lunedì in replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
0: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi mi hanno segnalato proprio ieri sera un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è
1: Sirius Black, il personaggio,
0: ecco, che appunto
1: di Harry Potter,
0: che non è di Harry Potter, ma che all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
1: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa. Trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito. Tutti sono diventati esterni a piede invertito. Sono un po' del tuo team, perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva al rimorchio.
0: Si ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
1: Anche al centro.
0: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità e anche uno che sente particolarmente la porta, e evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
1: Grazie
0: di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
1: Ciao.
4: Oh.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Si apre una nuova settimana con gli appuntamenti della nostra trasmissione. Oggi dedicata chiaramente all'analisi del mondiale, perché siamo entrati nel clou. Sono iniziati i sedicesimi di finale col primo grande verdetto, il Canada, che ha centrato il pass per gli ottavi battendo il Sudafrica 1-0 nei minuti di recupero. Per la prima volta nella storia la selezione canadese arriva agli ottavi di una Coppa del Mondo. Noi però tiriamo un po' il punto sulla fase a gironi, che ha visto grandi sorprese in positivo, come la continuità straordinaria di Lionel Messi e di tanti altri protagonisti attesi di questa Coppa del Mondo, ma anche sorprese in negativo, come l'Uruguay di Bielsa fuori già ai gironi, o come la Turchia di Montella, anch'essa già eliminata. E poi apre i battenti oggi ufficialmente la sessione di mercato estiva, quindi si entra nel vivo delle trattative con il Napoli che deve ancora annunciare allenatore, il Milan che calerà un colpo da 70 milioni di euro, Gonzalo Ramos, l'attaccante designato da Amorim, e tanto altro ancora. Forse però il colpo da 90 di quest'ora l'ha calato il Como, regalando a Fabregas un altro anno di Nico Paz, perché il fantasista argentino resterà un altro anno in maglia l'Ariana. E ripartiamo proprio da questo con un collega della provincia di Como, che è Nicola Nenci. Nicola, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ci facciamo appunto aiutare dal tuo punto di vista per riassumere un po' quelle che sono state le ultime ore in casa comasca. La notizia più importante è la permanenza di Nico Paz. Sembrava inizialmente che il Real lo ricomprasse e lo tenesse alla Casablanca, il Como alla fine ha scelto di sborsare 60 milioni di euro per tenerlo un altro anno con sé, e il Real tra un anno potrà eventualmente controriscattarlo a 80. Il Como aveva già incassato 10 milioni di euro dal Real Madrid per il primo riscatto di quest'anno e i 9 del premio di valorizzazione. Ti chiedo, Nicola, se ci riassumi quel che è successo attorno a Nico Paz, se inizialmente il Como pensava di perderlo e poi però ha scelto alla fine di tenerlo, visto il viaggio del DS Ludi a Madrid. Insomma, quali sono stati i contorni dell'operazione?
1: Allora, è evidente che questa è una cosa, è un caso sconvolgente anche per noi che l'abbiamo seguito giorno per giorno, ed è la dimostrazione e un segnale di quello che questa società vuole fare, gli obiettivi che ha, e una manifestazione diretta, no, al calcio italiano e non solo. Loro, insomma, il Como ha costruito attorno a Nico Paz un ambiente perfetto. Il ragazzo era contento di rimanere qui. Già questa cosa capisco che è sorprendente, perché tra Real Madrid e Como c'è una bella differenza. Però è vero che siamo arrivati all'appuntamento di giovedì decisivo per capire cosa fare, in cui il ragazzo aveva più o meno fatto intendere che sarebbe rimasto un altro anno a Como, e il Como non aveva certezze e poteva solo sperare che Real Madrid fosse d'accordo. Questa è la partenza. Poi sono successe alcune cose. La prima è che, per quanto ci riguarda o che sappiamo noi, Mourinho non ha dato certezze al giocatore, al suo entourage, di un impiego costante. Anzi, e questo è un elemento che ha pesato, evidentemente, perché lui qui può fare una Champions League, perché è evidente che il Como adesso sta parlando di una qualificazione in Champions League, senza la quale tutti questi discorsi che facciamo sarebbero inutili. Può giocare una Champions League da titolare fisso e da, facendo una grande esperienza nuova, perciò una condizione, se vogliamo, anche ideale. Non avere la certezza di giocare di là ha pesato,

0: cementando, chiamiamo così, no? Strutturando la squadra, ma anche la società. C'è una curva in costruzione allo stadio. Insomma, diciamo che la prima idea non era tanto quella, ma c'è stata una lunga riunione nella notte tra i dirigenti, il presidente Suarso, il direttore sportivo Ludi e Fabregas, da remoto, e in cui sono valutati pro e contro. Insomma, si è forzata un po' la situazione. Il Como ha deciso di fare questa clamorosa mossa, che poi è stata un po' facilitata leggermente dal fatto del dilazionamento del pagamento in 4 anni, però insomma 60 milioni sono 60 milioni. Però credo che abbia poi influito un sacco di elementi, tra cui il fatto che Nico Pazzi in questo momento è una importante carta d'immagine del club. Il club è molto orientato su queste cose, sull'immagine, sul brand. E
1: Beh, tra l'altro,
0: Nico Pazzi
1: Nicola,
0: anche.
1: da quanto è emerso nelle scorse ore, il Como inizialmente aveva scelto di non tenerlo e poi, riflettendoci come stavi
0: Sì,
1: spiegando tu, ha
0: infatti.
1: scelto di sborsare questi
0: Infatti,
1: 60 milioni di euro.
0: infatti.
1: Siccome avrà da fare una squadra da Champions, l'avranno ponderato come investimento, cioè capiranno che oltre a questo poi c'è da fare anche tanto altro.
0: Sì, questo è sicuro. Ci sono da prendere uno o due centrocampisti centrali, due difensori centrali e una punta e un esterno basso. Però io voglio, al di là delle cose che si sono lette e che sapete benissimo anche voi, voglio aggiungere un tema alla discussione. Noi abbiamo un allenatore qui che si chiama Cesc Fabregas, che anche lui, come Nico Paz, ogni volta che dice che preferisce star qua invece che andare in una grande del calcio europeo, sorprende tutti, compresi noi. Allora, le basi di questo rapporto di fiducia, di allineamento assoluto dei pianeti tra proprietà, direttore, direzione sportiva e allenatore, che è quello che consente di scrivere questa storia, è basata sul fatto che in questo momento Fabregas a Como è accontentato come non potrebbe esserlo, io dico, in nessun altro club, perché in qualsiasi altro club sarebbe un dipendente e dovrebbe scontrarsi con linee che non passano da lui. Faccio un esempio classico: l'Inter ha inseguito Palestra e Nico Paz in 2 settimane, li ha persi tutti e due. Se Fabregas fosse oggi l'allenatore dell'Inter, incasserebbe due sconfitte. La mia sensazione è che Fabregas abbia, non dico puntato i piedi perché c'è estremo accordo, ma la società ha voluto dimostrare a Fabregas che siamo ancora in un periodo in cui lui può decidere, lui può essere accontentato fino in fondo, e fino a che questa società riuscirà ad accontentare Fabregas sulla sticella sportiva, Fabregas rimarrà qui. Arriverà il momento che non potrà più essere accontentato, perché il fair play finanziario farà una stagione non subito, imporrà delle cessioni, entreranno in ballo altre dinamiche. Ma questa conferma è anche la dimostrazione a Fabregas che in questo momento la società lo può accontentare.
1: Ecco, brevemente Nicola, per chiudere sul capitolo Como, uno degli obiettivi dell'Ariani adesso è Chalobah del Chelsea. Su di lui c'è anche l'Inter. Sappiamo che il Chelsea lo valuta circa 35 milioni di euro. Come stanno le cose e quanto il Como è intento a prenderlo?
0: Io credo, e dico credo, che il Como mollerà. Credo che insomma, in queste ore si sta valutando l'ipotesi di non proseguire su questa strada. Perciò credo che sarà una pista abbandonata.
1: Per motivi tecnici?
0: Ma adesso forse l'offerta del Como era 25. Inizialmente il Chelsea era 30, adesso ha alzato credo a 35, l'Inter credo che stia facendo pressione. Forse si cambia strada.
1: Nicola, grazie davvero del collegamento. A presto e buona serata.
0: Grazie a voi, a presto, ciao.
1: E dunque passiamo ad altre considerazioni che riguardano sempre il mercato, ma anche la Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Lo facciamo con un ex difensore, lo ricorderete soprattutto con la maglia del Napoli, ma anche del Parma fra le altre. Oggi operatore di mercato Fabiano Santacroce, che è in linea con noi. Fabiano, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Fabiano, ripartiamo intanto dal Mondiale, che chiaramente è il tema trainante di questi giorni. Purtroppo non c'è l'Italia per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo, però siamo entrati nel clou perché sono cominciati i sedicesimi di finale. Il Canada ha strappato il pass, per la prima volta nella sua storia accede agli ottavi. Ti chiedo intanto in linea generale,

0: mondiale stiamo vivendo, anche col nuovo format a 48 squadre e con un tabellone che comunque sembra un po' squilibrato se si guardano gli accoppiamenti, dove da una parte c'è già Portogallo, Croazia, Olanda, Marocco e dall'altra parte c'è una concentrazione di big minore.
1: Sì, vabbè, il calendario è uscito un po' così. Per quanto riguarda il tipo di mondiale, è un mondiale particolare, è un mondiale lungo, quindi sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad approdare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere anche una spinta in più.
0: Ecco, a proposito del Mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa in particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita da quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo, e poi c'è stato il disastro Uruguay, che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Arabia Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so qual è stata secondo te per ora la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo.
1: No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato per quanto riguarda le piccole e probabilmente si è abbassato per quanto riguarda i nomi magari sulle grandi, quindi è tutto molto più paritario e mi fa piacere proprio per il gioco in sé. Quindi è una cosa che mi piace a me, questo pareggiamento un po' delle parti.
0: E in negativo non so, magari sei rimasto un po' scottato anche tu dalla Turchia, o penso all'Uruguay, o comunque a
1: No,
0: qualche squadra che ha un po' fallito, comunque deluso.
1: l'Uruguay sicuramente. L'Uruguay mi aspettavo molto di più. Hanno un allenatore che stimo, un allenatore che penso come racconti lui dello sport, del calcio, non ce ne siano. Quindi avevo una particolare simpatia per lui e purtroppo è una squadra che è venuta a mancare.
0: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fabiano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso al Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte. È atteso l'annuncio ufficiale a breve perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo col Milan. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato il tecnico ancora?
1: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente. Spero che non ci siano colpi di sorpresa perché potrebbe penalizzare di tanto il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò credo che già stiano lavorando, quindi non ci sono grossi problemi se Allegri dovesse firmare adesso, un mese fa o se firma fra un mese. Perché tanto già sta lavorando.
0: E che scelta è per il Napoli Allegri per il dopo Conte? Nel senso che si chiude un biennio a Napoli che ha visto un altro scudetto. Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera. Quest'anno al Milan ha anche chiuso male, insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis con Allegri?
1: Fatto la scelta sull'uomo, ma così come con Conte. Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono venuti a mancare magari anche dei giocatori molto importanti, guarda il caso di Leao, quindi che quando c'era non ha dato quello che poteva e il più del tempo non c'è stato, perciò il Milan ha avuto tante difficoltà, ma l'allenatore non si può mettere sicuramente in discussione per una stagione. E ti dirò di più, sono molto curioso anche di vedere finalmente delle interviste divertenti, perché dopo Spalletti che era lentissimo nel parlare, dopo Conte che per ogni cosa detta si arrabbiava subito, lui è uno che fa divertire, quindi non vedo l'ora di sentire le prime conferenze.
0: Non è un punto di vista banale. Riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla tabella di marcia, poi ha annunciato Amorim e ti chiedo intanto che allenatore è per il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda battuta, Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, quindi ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti, pagandolo tanto, insomma, come riparte il Milan tra la panchina e l'attacco, ecco, con queste due figure?
1: Pagato tantissimo, non tanto. No, il Milan parte con sempre con un punto di domanda. Ti dico la verità, io tante operazioni non riesco proprio a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan. Quindi ora scelgono un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano. Che è un campionato duro, un campionato difficile, un campionato molto complicato. Quindi loro stanno attuando una politica molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo sia un bene o un male, per adesso diciamo così così.
0: E che scelta ha fatto? Allora ti chiedo, Fabiano, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto, ma maggiore rispetto a quella che gli garantivano i nerazzurri, però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
1: Io penso che in confronto alla Premier League sia quasi sempre stato indietro, cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano quelle richieste da squadre così importanti, è normale che un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato anche perché andare via dalla Premier League fai sempre a tempo a trovare squadre e destinatori in tutto il mondo. Magari sai, vai all'Inter, rischi di più.
0: Ecco, infine Fabiano, per chiudere tra i macro argomenti, come riparte la Juventus, che anch'essa come il Milan non ha centrato la Champions, davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoani, che insegue da ormai un annetto da quando l'ha perso, per poi lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
1: La Juve è forte, l'allenatore lo conosco molto bene, ho visto il suo operato, è un allenatore che se gli viene messa la disponibilità e se viene seguito dai giocatori uno che ti dà risultati grossi. Io penso che il Napoli di Spalletti sia stata una delle squadre più forti in Italia proprio degli ultimi anni, sia come gioco che come tutto, quindi è un allenatore che ci ha fatto vedere tante belle cose e secondo me la Juve sicuramente l'anno prossimo sarà una squadra da tenere in campionato.
0: Fabiano, grazie davvero, a presto e buona serata. E
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, la prima di questa settimana. Torneremo da domani con tanti altri appuntamenti. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ormai la iniziamo così.
3: Vabbè,
2: Marco,
3: dai, lunedì.
2: A remare, Marco. Contro la corrente.
3: Allora, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari
2: e Lucio Marinucci.
3: Ciao Lucio, ben trovato. Benvenuto all'anteprima, anche a te, benvenuti a tutti voi. Parte un'altra settimana con il mondiale che viaggia verso la parte più bella, devo dire, questa dell'eliminazione diretta.
2: Ormai,
3: ci siamo. Ieri sera abbiamo cominciato, fuori mi dispiace molto. Il Sudafrica,
2: Bafana, tornano a casa.
3: Complessivamente il Canada ha meritato.
2: Sì. Solo nel finale ha vinto, sì. Di misura, partita bloccata. Devo dire, non l'ho vista tutta, ho vista solo la parte
3: segna
2: finale.
3: Molto, se non c'è il Qatar non segna.
2: Vabbè, dai, anzi ieri
3: ha fatto un partitone proprio. Lo ricorderemo per...
2: Non perdoni nessuno. Oh,
3: no, perché poi mi dicevano la settimana
2: scorsa.
3: Ma tre gol al Qatar bisogna farli. Infatti ha fatti, tre gol al Qatar l'ha fatti.
2: Sì, bisogna dire le altre. Io non ho visto tutte le altre partite del Canada, per quello che ho visto.
3: Oggi c'era...
2: Non è che abbia fatto benissimo.
3: C'era un titolo,
2: Marco,
3: è tornato il David della Juventus.
2: Beh, non è stato finora non è stato un gran mondiale, a parte quelle poi bisogna sempre farli,
3: ti ripeto, certo. Accetto tutto, però lasciamelo dire una volta tanto. Su David avevo anticipato proprio dall'inizio,
2: devo dire,
3: quando
2: avevamo detto
3: piede.
2: Tutti e due,
3: ecco, quando aveva messo piede tutti, ma 24 gol.
2: No, anche io
3: mi sono trovato anche in una discussione televisiva una sera, dove un amico, tra l'altro, che insomma interviene pure qua, mi dice: ma Marco, ma ha fatto 24 gol in Ligue 1, ma perché sei così perentorio nei suoi confronti? Vabbè, vediamo quanti ne farai nel campionato italiano, no. Gli dissi, vediamo.
2: Dai, i tempi della Ligue 1 e della Serie A ancora su questo sono un po' differenti.
3: Beh, che facciamo ridere, insomma, però insomma, adesso non esageriamo, ecco, se no diventa... Che mi fa vedere, caro Magliocca, che
2: ci
3: cosa
2: mostra
3: mi fa...
2: qualcosa?
3: Oh, perché stasera c'è la grande
2: alle 19. Ragazzi,
3: bellissima,
2: stupendo. La versione già
3: dopo 40,
2: Lee e Benji,
3: è 40 anni che aspettiamo questa sfida,
2: Brasile,
3: no?
2: Giappone,
3: Brasile,
2: ragazzi.
3: Giappone, Roberto Sedinho, che è stato il grande allenatore di Oliver Hutton, che lo ha preso piccolino e lo ha fatto crescere.
2: E poi abbiamo la versione realistica
3: e poi
2: con
3: c'è,
2: i protagonisti,
3: chi sta in video adesso si può vedere, esatto. Questa cosa bellissima, gli amici del canale 61,
2: vedi a cosa serve l'intelligenza artificiale.
3: Fantastico, fantastico. Oliver Hutton, che insomma guidava all'epoca il Giappone, e stasera alle ore 19, bellissima partita, ma oggi ce ne sono un
2: Moriasu
3: paio.
2: Moriasu con i Ray-Ban è stupendo, devo dire.
3: Sì, veramente.
2: Moriasu con i Ray-Ban, pazzesco.
3: Riprende Roberto Sedinho in una maniera spaventosa, insomma, va bene. C'è questa sfida, bellissima.
2: Alle
3: 19 ce la possiamo gustare.
2: Non è uno dei sedicesimi più interessanti,
3: A me piace molto
2: Olanda-Marocco.
3: Infatti,
2: diciamo, sarebbe orario, quasi da fare la follia.
3: Ma l'orario è assurdo, però, porca miseria,
2: ragazzi.
3: Dai, un orario assurdo, una partita bellissima. Vabbè.
2: Sarebbe da metterla sveglia.
3: Vediamo, ci penseremo.
2: Devo
3: perché è molto dura, perché è un orario proprio che te spezza.
2: Sì, l'ho fatto
3: in
2: per Algeria-Argentina, devo dire, ho faticato a risvegliarmi.
3: Allora, ci siamo amici, e allora nel ricordare il nostro contatto, che è il 331-8200-213, già vi vedo con i vostri audio, i vostri messaggi e via dicendo, che arrivano. Buongiorno, che dice complimenti per la competenza e la simpatia, devo però contraddire però quello di prima.
2: Sì, credo fosse riferito
3: al finale di prima, va bene.
2: Saluto,
3: grazie.
2: Al buon Vincenzo,
3: salutiamo
2: Maranggio,
3: Davide, salutiamo
2: al buon
3: assolutamente.
2: Alain Valnegri.
3: Assolutamente. Allora facciamo una cosa, io direi di partire con i titoli, poi cominciamo anche ad entrare dentro il dibattito. Ah, c'è quel signore lì, 39 anni, che continua a segnare, Golletto.
2: Su punizione.
3: Sì. Però guai se tu fai qualche accostamento, ti dicono che non capisci niente di pallone, quindi non si fanno, dai. Andiamo avanti,
2: vai.
3: Ne abbiamo per tutti oggi. Sette volte Messi, perché va ancora in gol, da sette partite consecutive nella competizione mondiale, continua a segnare, continua a far vincere l'Argentina, continua ad inseguire Maradona. Brasile, Olanda, super sfide. Oggi è una giornata veramente bella dal punto di vista del mondiale. Si comincia alle 19, a notte fonda invece l'altra, quella che riguarda Olanda e Marocco. Si parte appunto con Brasile e Giappone. Inter a questo punto batti un colpo, perché voglio dire, Palestra, ah, via, Nico Pass, si pensava a lui, niente, Dumfries è partito, è ora di prendere qualcosa.
2: Un colpo deve arrivare.
3: Un colpo deve arrivare, arriverà? Gonzalo Ramos, super investimento per la formazione rossonera, tanti soldi, stiamo diciamo, parlando di un'operazione che è arrivata vicino agli 80 milioni, cioè,
2: con
3: veramente
2: bonus,
3: tanta roba,
2: sì,
3: per l'attaccante portoghese che appunto guiderà il fronte offensivo del Milan. Napoli Max arrivo, sta arrivando
2: finalmente,
3: Massimiliano Allegri, finalmente. Intanto c'è anche un regalo per lui, perché è ufficiale il rinnovo di Spinazzola, prolungamento del contratto fino al 2028, insomma sta per nascere il Napoli Max. O il Max Napoli, fate voi. Vlahovic lontano, Colo vicino, e questa è un po' la situazione per l'attacco della Juventus. Colo, insomma, che è vicino ma ancora non si conclude, mentre Vlahovic,
2: no, Vlahovic
3: ormai ha salutato. E allora ci siamo, un calciomercato che ancora non decolla pienamente, no, se no, non però nell'operazione delle Milan lasciata tutto venerdì, perché la scorsa settimana, il finale della scorsa settimana ci ha riservato tre situazioni che abbiamo ampiamente analizzato e commentato, Lucio, sia Palestra che sceglie il Chelsea e tutta la polemica annessa per la scelta,
2: per giorni, sì, che collegato a Nico Pass, poi
3: esatto, poi Nico Pass il giorno dopo praticamente c'è stata subito la situazione di Nico Pass, perché si dava come possibile obiettivo dell'Inter per mettere, diciamo così, una toppa a quello che era successo.
2: Un altro colpo, ecco,
3: un altro colpo.
2: Batti un colpo, sarebbe stato un colpo.
3: Poi il giocatore palesa la volontà di andare al Como, l'operazione la gestisce Real Madrid, perché di fatto sì, è vero che il Como caccia 60 milioni, ma con 20 milioni Real se lo riprende.
2: Sì,
3: quindi,
2: con un ulteriore sborso.
3: Esatto, 20 milioni. Esatto.
2: Sarebbe la spesa netta, sarebbe di 20 milioni.
3: Di 20 milioni, quindi lo lascia al Como, lui rimane dentro la giostra creata da Fabregas.
2: Nella sua squadra,
3: si giocherà la Champions.
2: Poi di
3: possiamo discutere se ha fatto bene o meno Nico Pass, perché poi questo pure vale come discussione. Sì. Però mentre sembrava tutto concluso, venerdì sera, boom, arriva il botto del Milan.
2: Devo dire,
3: che tira giù sta carta pesantissima, cardinale, che era stato ampiamente criticato. Beh, insomma, adesso io non so se cambierà l'atteggiamento nei confronti di Cardinale, però tira giù una carta pesante, si prende Gonzalo Ramos dal Paris Saint-Germain, non è l'attaccante, diciamo, principe del Paris Saint-Germain,
2: no,
3: perché era un'alternativa, poi andremo ad analizzare anche,
2: esatto,
3: anche questo. Però insomma un'operazione costosissima, tra le più costose della storia rossonera,
2: la più costosa,
3: ecco, bravissimo, e anche mi sembra entra proprio tra le più costose anche del calcio italiano, insieme a quella di Vlahovic e Lukaku, leggevo insomma questa classifica,
2: esborso totale.
3: E quindi ecco qui, il Milan tira giù il suo 9, sarà lui con Gonzalo Ramos, che di fatto mi auguro insomma sarà titolarissimo.
2: Beh,
3: in questo Milan. E la domanda è: investimento giusto o sbagliato? Investimento eccessivo per il valore del giocatore? Allora, io vi devo dire che ho sentito dai milanisti, quelli veri, mi sono divertito un po' a sentirli anche per capire qual è stato.
2: Pareri della piazza.
3: I pareri della piazza, ma anche dei come si dice? Blogger, come si chiamano?
2: Ma influencer.
3: Non so, influencer.
2: Ah, quindi l'hai sentito sui social?
3: No, se io sono curioso, vado nei social, mi sono messo a sentire questi influencer che davano praticamente alcuni veramente il grande colpo.
2: Ah, quindi in termini positivi.
3: Positivi.
2: Ah.
3: Altri invece dicevano di no, perché attenzione, mi sembrano un po' più equilibrati, dicendo la spesa è stata eccessiva per un giocatore che non era titolare nel Paris Saint-Germain, che negli ultimi tre anni di Ligue 1 ha segnato 26 gol negli ultimi tre anni.
2: Sì, beh, in Francia negli anche ultimi tre anni. Il minutaggio, esatto, è stato ridotto.
3: L'ultimo
2: abbastanza.
3: Campionato 5 gol in Ligue 1, di cui 11
2: sì,
3: complessivi.
2: 6 gol, ma insomma,
3: in stagione, sì, siamo lì come bottino complessivo. E allora qualcuno dice: ma siete sicuri che è stato preso un giocatore dal valore di quella cifra? Io però aggiungo un'altra cosa a questa considerazione. Posto che mi sembra una cifra molto alta, e
2: beh,
3: questo ne discutiamo,
2: lo è.
3: Però è anche vero che nel nostro campionato, la cui qualità si è abbassata notevolmente, io penso che Gonçalo Ramos possa incidere. Non so quanti gol possa fare, ma può incidere. Ecco, mi sembra più forte di David, che aveva fatto una valanga di gol.
2: Sì, su questo sono abbastanza convinto.
3: Nella Ligue 1. Staremo a vedere. Certo, fatemi fare però una nota polemica, perché sapete, io la polemica la devo cercare.
2: Metti
3: sempre.
2: Metti il pepe, vai.
3: Ma per forza, sennò che stiamo a fare qua?
2: Condisci
3: questo
2: tema.
3: E una volta il Milan prendeva i titolarissimi, cioè andava dalle altre squadre
2: una volta
3: e pigliava il titolare. Cioè con quella cifra lì prendeva un super giocatore nei tempi, diciamo, passati. E adesso si prende un'alternativa. Questa è la realtà.
2: Tutti i club
3: dei
2: italiani, quando devono fare un investimento,
3: cioè una volta il Milan prendeva i titolarissimi. Oggi prende le alternative. Questo.
2: Vabbè, anche Colomani è un esubero del Paris Saint-Germain.
3: Ma assolutamente, questo ti fa capire come siamo messi. Come siamo messi.
2: Situazione ben nota, purtroppo.
3: Qui stiamo combattendo per portare Colomani, cioè
2: Colomani che il Paris Saint-Germain chiede 40
3: dire,
2: milioni.
3: Ma due scatole grosse con sto Colomani. Ma
2: non
3: è mezzo che stiamo avanti,
2: esatto,
3: con sto Colomani. Cioè ogni giorno c'è sto Colomani alla Juve, è vicino, è fatta, è Carnevali, adesso c'è Carnevali che fa l'ultimo incontro. Colomani, cioè sembra che deve arrivare Van Basten, cioè una roba incredibile. È un anno e mezzo
2: Marco,
3: che si sente associato sto nome alla Juventus.
2: Colomani, con tutto il rispetto Colomani, per il giocatore,
3: Colomani.
2: Ci mancherebbe altro.
3: Andiamo avanti con Colomani.
2: Però vabbè, è questo che ci possiamo permettere.
3: No, per carità.
2: Lo sappiamo.
3: Però, insomma,
2: situazione arcinota.
3: È quanto. Aggiungiamo a tutto questo poi anche, sapete quanto a me possa, diciamo così, piacere l'attaccante, ma non è che condivido il suo comportamento. Grande delusione di Vlahovic ancora una volta. Io pensavo che questa volta il signor Vlahovic potesse fare un passo verso la
2: ricucire
3: Juventus.
2: Ricucire lui, insomma.
3: Ricucire lui, parlando con Carnevali, persona molto equilibrata, persona insomma anche che si sa porre in una certa maniera, elegante non solo nell'abbigliamento ma anche nella comunicazione.
2: No, anche nei modi.
3: E nei modi. Io credevo che si potesse trovare luce, una via di mezzo, ma pensavo che il giocatore potesse fare un passo verso un grande club, perché parliamoci chiaro adesso, è vero che la Juventus sta vivendo un momento di grande difficoltà, però rimane sempre un grande club a livello europeo. E per quello che è la storia, diciamo, della Juve, Vlahovic non ha dato tanto alla storia della Juve, quindi poteva fare un passo lui verso il club e dire va bene, troviamo un accordo e rimango, per cercare di ridare qualcosa di cui che ha ricevuto da questa storia,
2: restituire indietro.
3: Invece
2: insomma,
3: se ne è sbattuto fortemente.
2: Beh, non è, ecco, quel passo in avanti non c'è stato.
3: Non c'è stato.
2: La Juventus,
3: e quindi,
2: comprensibilmente,
3: grazie,
2: non l'ha fatto.
3: No, atteggiamento che non mi piace, quindi a questo punto ciao Vlahovic e vediamo dove andrà a giocare, perché poi
2: sì, l'unica spiegazione che mi do è che magari abbia qualcosa già in mano, se non del tutto, magari parzialmente, perché rifiutare anche solo una possibile riapertura senza avere niente in mano sarebbe un atteggiamento un po' sconsiderato da parte di Vlahovic. Non lo so, è una mia idea, però vediamo, ancora presto, siamo a fine giugno, se ha qualcosa in mano lo scopriremo nelle prossime settimane.
3: Vabbè, vediamo, questo è quanto un po' è la situazione praticamente sì, generale che
2: poi
3: abbiamo
2: ti dico
3: analizzato.
2: Che notizia,
3: vai,
2: la riportiamo
3: vai.
2: Per il mercato,
3: certo, adesso andiamo
2: comunque per il Napoli, a parte prima parlavamo del Max Napoli, perché potrebbe essere finalmente il giorno di Massimiliano Allegri, ma intanto Spinazzola ha rinnovato, prolungato il contratto fino al 2028, quindi ancora 2 anni di contratto per l'esterno, che nel novero della rosa del Napoli, che punta peraltro a rinforzare anche le corsie, rimane comunque una pedina importante quando si devono giocare tante competizioni. Peraltro Spinazzola ha già allenato anche da Massimiliano Allegri alla Juventus.
3: Eh sì, e quindi c'è questa situazione. No, vado intanto anche ancora su tutto mercato web, perché vedi c'è questo bel titolino che ci fa capire ancora, no? Eccolo.
2: Quale?
3: Qui. Ah, ecco. Juventus, Colmoni. Non c'è niente da fare, siamo sempre lì, e quindi
2: la trattativa entra nel vivo.
3: Buona la terza, cessioni, porta e centrocampo, le priorità insomma del club
2: sì,
3: della squadra di Spalletti. Vabbè, che poi insomma due squadre, sia sia la Juventus che l'Inter, che in questo momento devono darsi un po', devono attivarsi un po' sul mercato, perché
2: sì, ne parlavamo, mi ricordo giovedì scorso con Stefano Impallomeni, del fatto che anche la Juventus dovesse sciogliere tanti nodi. È vero che il mercato è impossibile, Marco, pensare di avere ormai le rose complete, no, con il mercato per l'inizio dei ritiri, anche
3: corso,
2: per le, peraltro rende ancora tutto più complicato, però ecco, bisogna lavorare celermente, soprattutto quando, come per esempio la Juventus, si è perso tanto tempo. La Juventus ha perso tanto tempo, Carnevale ha dovuto subito rimboccarsi le maniche, lavorare su tanti tavoli. Vediamo, adesso anche Colomani sembra finalmente che ci possa essere questo passo decisivo, perché sembra il paradosso di Achille e della tartaruga, ci si avvicina ma non si arriva mai all'obiettivo. Ripeto, siamo ancora solo alla fine di giugno, però sono già quanto tempo, esatto. Marco, e ci portiamo dietro questa trattativa?
3: Se ne può più.
2: Già parecchio.
3: Dunque, poi lasciando un attimo le questioni del nostro campionato, poi ce ne sono altre che possono riguardare ad esempio la Roma, e poi andremo a vedere anche un po' il mercato dell'Atalanta, del Como oggi. Però vogliamo dire due cose su Messi? Vogliamo dire due cose che Messi continua pur partendo dalla panchina, entra e segna, sì, con la complicità del portiere quello che volete,
2: sì, decisamente, però
3: ma segna ancora.
2: 6
3: gol, il capocannoniere di questa competizione. È arrivato a quota 19 gol, giusto, correggimi,
2: nei mondiali.
3: Ha segnato da 7 partite consecutive, ecco perché abbiamo fatto 7 volte.
2: Esatto, record.
3: Messi, è un record.
2: È diventato anche il giocatore, peraltro, che ha segnato più gol da fuori area della storia dei mondiali.
3: Esatto, chiaro che noi questo paragone viene fuori inevitabilmente, perché non può non venire fuori, nonostante qualcuno si indigni e qualcuno scrive ma ho capito niente quando fate questi paragoni. La cosa più banale che si possa dire quando uno fa un paragone, ma non capisci niente perché stai a fare sto paragone, no? Invece dopo le spiegazioni che ti danno dall'altra parte tu dici, ma se questi capiscono de calcio. Vabbè, detto questo, lasciamo stare.
2: Vabbè, però dai, stellare finora, Marco, è stato stellare.
3: In questo momento è veramente il suo mondiale, cioè se c'è un verdetto oggi è quello che è il mondiale di Messi.
2: L'Argentina è un ottimo tabellone,
3: Sì, vabbè,
2: sembra
3: quello,
2: risvegliarsi quando va in nazionale.
3: Non è colpa dell'Argentina se c'è un tabellone più semplice,
2: colpa insomma delle altre. Il Portogallo,
3: esatto,
2: per esempio, sarebbe stato in rotta di collisione ai quarti di finale se avesse vinto il girone, ma ha fatto male.
3: Hanno esaltato subito Ronaldo su una partita e poi arriva quella dopo.
2: Sì, io devo dire, ho visto il Portogallo anche di notte con la Colombia.
3: Sì.
2: Il Portogallo deludente anche oltre Cristiano Ronaldo. Una grande qualità. Il Portogallo finora è stato un mondiale dove si è espresso veramente poco,
3: sono
2: non
3: d'accordo.
2: Me l'aspettavo,
3: però ripeto,
2: al contrario della
3: Colombia,
2: molto bene.
3: E con il Qatar si esaltano dei giocatori, vuol dire che chi lo fa non capisce niente di pallone. Ecco, questo bisogna essere molto chiari,
2: sì,
3: e diretti.
2: Poi Ronaldo non è che sia l'ultimo arrivato,
3: no,
2: semplicemente
3: però, insomma,
2: in questo momento
3: l'avversario davanti va sempre considerato,
2: sì, certo,
3: per
2: chiaro,
3: carità. Poi bisogna sapere segnare i gol, siamo tutti d'accordo, però non esageriamo nell'esaltazione di
2: soprattutto
3: tornato,
2: in questo mondiale, ma
3: il risveglio è tornato, David è tornato e se n'è andato, che ha fatto, è entrato e uscito.
2: Sì,
3: vabbè,
2: questo
3: dai.
2: Mondiale poi, ecco, le squadre cuscinetto
3: Messi,
2: ci sono state, non tutte,
3: ragazzi,
2: però.
3: Che volete, fate quello che volete, però insomma
2: questo
3: rischia di vincere il mondiale, il secondo, all'età di 39 anni. Ma ditemi, se dovesse succedere una cosa del genere, come fai a non considerare Messi il più grande di sempre?
2: O perlomeno quel, ecco, paragone con Maradona, puoi iniziare a metterlo differente.
3: Maradona l'avrebbe superato.
2: Ognuno, sì, poi ognuno dà un significato, secondo me, differente alla valutazione del giocatore.
3: Però, ripeto.
2: Qualcuno sui risultati, qualcuno sull'incidenza, qualcuno anche sul carattere, sulla comunicazione.
3: Sì,
2: sa, il calcio
3: allora,
2: è bello perché lo si può vedere anche da tanti.
3: Dal punto di vista del personaggio, sicuramente Maradona è più penetrante, è più carismatico,
2: più poetico, anche...
3: è tutto quello che volete dal punto di vista proprio del personaggio. Però ragazzi, sul campo, poi guardate, ho visto un video questo fine settimana, devo confessare che mi ha emozionato e me lo sono anche rimesso nei miei social perché è stato bellissimo. Circolava un video, io purtroppo adesso se lo ritrovo lo do magari al nostro Andrea, sarebbe bellissimo da rivedere. Circolava un video molto bello
2: su Messi
3: e Maradona. Praticamente quando Maradona era CT della nazionale argentina,
2: 2010,
3: circolava questo video in una prepartita dove Maradona allenava Messi, giovanissimo, con i capelli un po' lunghi, lisci. Lui gli dava il pallone, gli cambiava, gli mandava il pallone destra, sinistra, lo toccava e lui doveva andarlo a riprendere e gli darglielo. Ed è c'è stato questo momento, ho detto: ma guarda che roba, cioè Maradona ci aveva davanti quello che poi sarebbe stato continuamente accostato a lui, una sorta di eredità. Ricordate,
2: sì,
3: che io sono del 72 e dopo che ha smesso di giocare, cioè mentre c'era Maradona e stava per smettere di giocare, tantissimi giocatori sono stati accostati a Maradona in Argentina, tantissimi, bastava un numero 10 con un po' di fantasia
2: di
3: e di qualità che veniva accostato, ecco è arrivato il nuovo Maradona, cioè c'era una voglia anche da parte del calcio argentino di trovare un po' l'erede.
2: Beh,
3: di Maradona,
2: normale,
3: e ne sono stati accostati tantissimi, ma anche quelli che forse non avevano nemmeno un piede di Maradona, no? Io mi ricordo addirittura, guardate, Ortega fu accostato, non so se ve lo ricordate,
2: quella è la voglia,
3: Riquelme,
2: che poi giocatori qualitativi, si sono mai avvicinati,
3: sì,
2: veramente,
3: però c'era questo ragazzi, non c'è poco da dire, questo è quello che veramente tecnicamente secondo me è arrivato a Maradona. Poi di più di meno non lo so, perché è difficilissimo, ma questo è veramente qualcosa di più avvicinabile, più coinvolgente di tutti quelli che abbiamo sentito.
2: Ma sì,
3: è uno,
2: dai,
3: ragazzi,
2: uno dei più grandi della
3: tecnicamente
2: storia.
3: Tecnicamente è straordinario.
2: Ma su questo non credo ci sia bisogno
3: proprio...
2: di fare ulteriori analisi, Marco.
3: Io credo
2: ritengo
3: che
2: ognuno possa avere delle preferenze, però poi c'è un novero di leggende del calcio che tu metti tutte sullo stesso piano, un Olimpo, una sorta di Olimpo di divinità. Poi uno può avere una preferenza per anche una caratteristica rispetto ad un altro. Ma siamo lì.
3: Però
2: sono
3: questo è,
2: grandi.
3: Ripeto, quello che veramente ti fa dire
2: che
3: alcune
2: lì,
3: volte
2: quello,
3: di, oh, sembra
2: lì,
3: di vedere Maradona. Poi ripeto, lasciamo stare il personaggio, il carisma, e che sono d'accordo con chi dice lui si è portato il popolo sulle spalle, la nazionale sulle spalle,
2: diversi,
3: il Napoli sulle spalle,
2: diversi, anche tutto, caratterialmente.
3: Ma perché era un altro dal punto di vista caratteriale. Messi è cresciuto in maniera diversa, in un contesto diverso, quindi caratterialmente ha avuto un'altra forma, un altro percorso, però ragazzi, poi in campo diventa un leader pure lui, perché basta vedere i compagni,
2: ma anche fuori aspettano lui per entrare in campo ogni volta,
3: capito? Cioè, come si fa a non pensare che non sia un leader? È un leader diverso rispetto a Maradona dal punto di vista proprio caratteriale.
2: Sì.
3: Però calcisticamente...
2: Poi dobbiamo andare in pausa tra poco, sì. Marco, però anche la bellezza della storia di Messi, che con la nazionale argentina aveva incamerato quasi solo fallimenti,
3: esatto,
2: o perlomeno delusioni,
3: esatto.
2: E dopo le due Coppe Americhe perse col Cile, lascia la nazionale, dice non è roba per me. E invece poi rinasce, perché noi parliamo del Mondiale del 2022, ma l'Argentina ha fatto Coppa America, Mondiale, Coppa America. E adesso vorrebbe puntare anche un altro mondiale, una cosa che non è mai riuscita a
3: nessuno.
2: Esatto,
3: sarebbe veramente una storia incredibile.
2: Sì.
3: Ci fermiamo un attimo perché poi c'è altre cose da dire, quindi primo break di giornata, torniamo tra pochissimo.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: E allora, sempre con grandissimo piacere, apriamo il lunedì con Luca Calamai. Ciao Luca, buon lunedì, buona Ciao settimana Luca. Luca.
2: Ciao, che bella coppia, siete in divisa sociale, praticamente.
3: Tutto meno che bella, direi.
1: Bella
3: coppia,
1: che bella.
2: Siete proprio... Sì. Va bene, allora, insomma, io credo che... sia doveroso fare, ragazzi, una riflessione sul mondiale,
1: sì, come
2: perché
1: no.
2: È vero che non ci siamo, ma è vero che comunque diventa, è una storia che ci tocca a tutti. Ora, io non so il vostro parere, io trovo questa formula allargata poco da mondiale, la trovo proprio, ha proprio la chiara volontà di allargare il brodo, di raccontare anche storie che hanno magari una valenza più sociale che non calcistica, non si crea quello che dovrebbe dare il mondiale, cioè il mondiale dovrebbe essere il meglio di quello che il calcio propone. E sinceramente, ora non è perché non ci siamo noi, ma perché abbiamo visto un po' di tutto e di più, e nella ricerca di questa, di qualcosa che crei attenzione in questa prima fase, al di là di storie, ripeto, estremamente divertenti giornalisticamente, come può essere Capoverde o anche altre realtà, io credo che i riflettori siano stati molto puntati su chi sta vivendo il suo ultimo mondiale, penso in particolare a Messi e a Cristiano Ronaldo. Ecco, io vi dico che oggi l'Argentina, anche in virtù di un calendario che si è messo estremamente bene, quindi Messi potrebbe veramente andare a vivere un momento straordinario di una carriera straordinaria, Cristiano Ronaldo segna, fa gol, quindi ci sono altre storie, però ecco, io sinceramente penso che se devo trarre una piccola indicazione da una prima fase che non regala grandi indicazioni, io se dovessi puntare un euro, io che non scommetto mai, probabilmente lo punterei proprio sull'Argentina di Messi. Non so se voi avete una favorita dopo questo primo ciclo di partite.
3: Vai Marco.
1: Ti rispondo al volo, poi ho una domanda da fare a Luca, una curiosità. Favorita, io continuo a pensare alla Francia, Luca, ti devo dire la verità. Metto l'Argentina anch'io tra le squadre che possono fare questo, possono ottenere questo risultato. La Francia la metto perché non è una squadra, sono due squadre.
3: Dico solo perché in panchina ci sono in attacco Thuram, Barcola e Shevchenko.
1: Sono spaventosi.
3: Quindi...
1: c'hanno due squadre, non una. Però, come sappiamo, mondiale poi non ci sono gli imprevisti, le partite strane, quindi può succedere tutto. Se mi parli, se mi chiedi la favorita, ti dico così. Però ti faccio un'ulteriore domanda, Luca. Ma a questo punto è proprio sbagliato, azzardato, ritenere Messi il più forte di sempre? Quasi porlo davanti a Diego Armando Maradona.
2: Guarda, io dipende, aspetto la fine mondiale. Di questo mondiale. Se il mio pronostico andrà in porto, se magari Messi fosse il protagonista assoluto di un'altra grande impresa argentina, allora è vero che questo mondiale si gioca in varie temperature. Io naturalmente ho vissuto l'esperienza del mondiale americano nel 94 e lì, credetemi, l'aspetto fisico recitò un ruolo fondamentale, arrivarono giocatori stracotti. Qui sarà un mondiale con delle partite in più, e io ho detto Argentina perché il percorso dell'Argentina è straordinario in questo momento, quindi la nazionale che brucerà meno energie fisiche e nervose avrà un grande vantaggio quando poi si arriverà alle finali. E se l'Argentina di Messi dovesse vincere il mondiale con Messi protagonista, beh, io credo che a quel punto si potrebbe anche immaginare un sorpasso, fermo restando che il fascino di Maradona non sarà mai il fascino di Messi. Guardate, io vi posso raccontare che fino a che sono stati stampati libri su Maradona, anche il 150esimo libro su Maradona vendeva migliaia di copie, perché non c'è dubbio, il campione maledetto buca, piace, crea fascino, no? Fa parte della storia della nostra vita, della storia del mondo, e questa abbinata tra una classe straordinaria, una personalità esplosiva e l'essere spesso in copertina anche per storie divisive o sbagliate, come, come in alcuni casi è capitato a Maradona, lo rendono unico nel confronto con qualsiasi, quindi anche con un campione lontanissimo, ma unico anche in questo per altri versi come Pelé e naturalmente Messi. Però se facciamo un ragionamento puramente sportivo, se Messi vince il mondiale, secondo me sorpassa Maradona, ma è un dibattito che potrebbe
1: un bel dibattito. A me questo è un dibattito che piace,
3: non c'è una risposta univoca. Una risposta univoca.
1: No, ma sono d'accordo con Luca quando mette in evidenza, l'abbiamo detto anche noi prima, il personaggio, il carisma di Maradona è qualcosa, è inarrivabile, c'è poco da dire, quello che è
3: quello, sì, quello è unico.
1: Però sul campo dobbiamo dire che questo, sai Luca, io mi ricordo, tu insomma hai scritto in pagine e pagine, io mi ricordo che quando Maradona giocava e andava verso la fine o comunque stava finendo in Argentina, c'era sempre questa voglia di trovare un erede di Maradona. Tanti calciatori venivano accostati e poi anche un po' stritolati, no, da questo paragone, ne ho ricordati alcuni. Questo invece è quello che veramente dal punto di vista tecnico, io non so se lo ha superato, ma comunque è a quel livello, tecnicamente a quel livello, dai.
2: Non c'è dubbio. Calcola un altro aspetto che rende un po' anomalo Messi. Allora, io che ho avuto il piacere e la fortuna di fare per tanti anni l'Argentina, Messi è un campione che è stato poco argentino. Sì, cioè, gli argentini non lo hanno vissuto nella fase di decollo. Praticamente Messi è stato Messi subito nel Barcellona. E credimi, questo segnava, no, per certi versi, non ti dico una freddezza, per carità, è un grandissimo giocatore, però faticavano a sentirlo loro, come invece hanno sentito loro Kempes, Passarella, esatto, ma lo stesso Diego, no? Quelli certo sono campioni che hanno fatto la prima parte del loro percorso in casa, nell'Argentino, sì, uno, chi nel River, chi nel Boca. Ecco, Messi è un argentino che non ha vissuto l'Argentina, no, e quindi era vissuto in maniera particolare. Insomma, stiamo parlando di giocatori straordinari. E tornando al mondiale, guardate, oggi ci sono due partite. Dico oggi, ragionando anche nella nostra notte, quindi quando sarà già domani, che secondo me sono divertentissime. Una, io faccio un avviso ai naviganti: Brasile-Giappone non è scontata,
1: No, no.
2: Giappone per me è una squadra che può essere la sorpresa di questo mondiale. Il Brasile è uno dei Brasili meno forti che io abbia conosciuto, e quindi occhio, perché Brasile-Giappone può regalare una sorpresa incredibile. E l'altro, Olanda-Marocco. Ecco, Olanda-Marocco invece è una partita che, se uno se la può guardare, tra l'altro, se non sbaglio, in un orario anche molto italiano, dovrebbe essere le 19, se non ho letto male.
1: Brasile-Giappone 19.
3: Sì, Brasile-Giappone, sì.
1: Olanda-Marocco alle 3 di notte.
3: Sì, purtroppo è di notte.
2: Brasile-Giappone alle 19, sì, l'avevo invertiti. Ecco, sì. Il Marocco, io vi dico, mi ha lasciato una grande impressione.
3: Vero.
2: Ora non so se riusciranno a tenere mentalmente la partita con l'Olanda, è un bel test. Se dovesse superare questo test, il Marocco è una di quelle che può andare ad assumere un ruolo importante in questo mondiale. E poi ve lo ripeto, il Giappone a me è piaciuto tanto, gioca un calcio ad alta velocità, non ha ovviamente grande fisicità, però ha tutta la velocità del Giappone, può mettere in crisi un Brasile
3: molto
2: che
3: ritmo,
2: è molto, molto strutturato da un punto di vista tattico, perché ovviamente Carletto in questo è un maestro, sta cercando disperatamente di recuperare in qualche modo Neymar, perché ha bisogno di quel tasso di qualità che poi per il Brasile diventa fondamentale. L'ha un po' quadrato nella fase difensiva e questo può essere importante. Però io sono rimasto molto colpito al Giappone, vi devo dire la verità.
1: Pure noi.
3: Beh, l'unica asiatica poi rappresenta anche un continente, l'unica che è rimasta in corsa.
1: Ma poi corrono, lottano, non mollano più.
3: Dicevo, una squadra anche molto moderna. I vari Maeda, Doan, sono tutti giocatori guizzanti dietro, un centravanti anche poi Ueda, che non è un centravanti di struttura, un centravanti di movimento. Quindi
1: sono curioso, però sono d'accordo con Luca quando diceva che pure Olanda-Marocco è una gran bella partita. Peccato che l'orario non sia proprio italiano, ecco, questo lascialo dire, Luca, le tre di notte
3: una nottata
1: è durissima, le tre di notte vedere una partita, però dai,
3: per Olanda-Marocco.
2: Guarda, io vi posso dire che ieri ero a Gropina in un evento che abbiamo riportato anche su tutto mercato web, c'era Malum Pasincato che sta facendo quello che io non faccio, cioè le vede praticamente tutte, anche perché c'è solo squadra africana in questo mondiale, quindi
3: vanno anche molto
2: era
3: bene.
2: In uno stato irrecuperabile, vorrei dire che dopo la prima fase lui è già da riciclare,
3: perché è in after da settimane.
2: Questo tipo di mondiale a tutte le ore, per chi le vuole vedere, ecco, io ti dico la verità, non so se ce la farò, ma l'idea di vedere Olanda-Marocco ce l'ho, perché di lì può venire fuori una grande storia di questo mondiale,
1: in
2: prospettiva proprio di risultati. E quindi questo è un aspetto. E questa, diciamo, è la parte del mondiale. Poi c'è la parte che riguarda il mercato, ovviamente. E vedevo che per un aspetto curioso, ma che ti segnala l'attenzione che c'è su questo tema, e poi voglio il vostro parere su questo tema, praticamente i titoli o gli aspetti degli ultimi due editoriali di tutto mercato, quindi il mio di ieri e quello di Enzo Mucchioni di oggi, sono entrambi centrati sulla figura che in questo momento è sotto pressione, non c'è niente da fare, perché Marotta, che io ritengo dal mio punto di vista il più bravo dirigente del calcio italiano, ha preso due schiaffi niente male, perché lo schiaffo di Palestra è uno schiaffo doloroso, perché secondo me Palestra poteva essere un segnale sull'italiano forte, che poteva essere un po' la replica dell'operazione che aveva fatto a suo tempo l'Inter con Barella, cioè mettere nel gruppo un italiano di prospettiva, e lì è arrivato il Chelsea e gliel'ha portato via. E poi c'è la storia di Nico Paz, e vedi, quando una società mette in campo figure come Javier Zanetti, è questo che non riesce a convincere Pazza a scegliere l'Inter, al di là degli aspetti economici, ecco, vuol dire tanto, vuol dire innanzitutto il Como, ragazzi, il Como prendiamolo sempre più sul serio, perché oggi ci saranno tanti talenti del mondo che diranno: Pazza ha scelto il Como rinunciando all'Inter e per certi versi al Real Madrid, e ragazzi, è un bel biglietto da visita, cioè questa spalanca delle porte, spalanca la volontà di tanti giovani talenti di giocare con Paz, quindi in questo tipo di realtà. Però io sono molto curioso di vedere come l'Inter assorbirà quest'1-2, come Marotta reagirà a quest'1-2, e non è facile, non so cosa ne pensate.
1: No, deve dare una risposta, voglio dire, l'Inter ad oggi ha perso Dumfries e non è riuscito a prendere Palestra, poi c'è questa situazione di Paz. Deve dare una risposta a Luca. Serve un colpo, oggi ne parlavamo in apertura. Serve un colpo. Una squadra campione d'Italia che deve confermare la sua importanza in Italia, e in più deve fare una campagna europea in Champions, quest'anno nettamente diversa da quella dell'ultima
3: stagione.
1: Quindi
3: certo,
1: voglio dire, serve fare qualcosa assolutamente. Quindi una risposta deve arrivare. Io me l'aspetto, sono sincero.
3: Sì.
2: Ma di livello,
1: deve arrivare una risposta di livello, sì.
2: Io sinceramente i nomi che vedo abbinati oggi all'Inter, boh, mi sembra così. Tra l'altro,
1: non mi entusiasma.
2: L'Inter che si è scoperta su questi obiettivi, cioè di solito c'è cautela, no, quando tratti, cioè su Palestra e su Nico Paz, l'Inter se l'è giocata a viso aperto, come se l'era giocata, se vi ricordate, con Lookman l'anno scorso con l'Atalanta, no? Quindi quando poi perdi in maniera clamorosa, netta, su obiettivi tuoi dichiarati, fa ancora più male, e questo è sicuramente un aspetto che merita curiosità. Merita curiosità anche il brasiliano che ha comprato la Fiorentina, merita curiosità perché Vieri, non abbiamo ancora ben chiaro la pronuncia, è, calcolate, il difensore più caro della storia della Fiorentina. È evidente che oggi 15 milioni più 2 di bonus sono cifre da giocatore normale in quello che è il panorama calcistico internazionale, però capite bene che Paratici ha fatto un investimento, tra l'altro tradendo quelle che potevano essere i pensieri, cari amici miei, di qualche settimana fa, no? Il pensiero era: la Fiorentina ha chiuso gli ultimi due mercati a meno 62-63 milioni, sicuramente Paratici dovrà iniziare vendendo. È un accidente. Paratici ha iniziato comprando e comprando un giocatore, ripeto, del valore di 17 milioni. Non ho pareri unanimi, ve lo dico subito, su Vieri. Me lo descrivono come un prospetto interessante, ma insomma, quando la Fiorentina va a fare questi investimenti, prospetto è una parola che si lega male, è un giocatore che ha fisicità, forse non grande velocità, bisognerà vedere come si calerà nel calcio italiano. Qui siamo al ragionamento, almeno da parte mia, il ragionamento fatto ai tempi nella scelta di Grosso. Io considero Paratic molto bravo, sono quasi obbligato a fidarmi di lui. Se la prima operazione, il primo investimento, i primi soldi spesi in una società che, insomma, ripeto, ha chiuso gli ultimi due mercati a meno 62, va dritto su questo giocatore, mi fa pensare che probabilmente le sue indicazioni sono molto forti. Non so che ne pensate.
1: Beh, Luca, ti devo dire la verità che anch'io sto prendendo un po' approfondimenti su questo calciatore perché non lo conosco.
3: Neanche io.
1: Sono sincero. Però bisogna fidarsi da uno, insomma, che sa fare mercato. Quindi se è stato individuato lui come rinforzo difensivo, vuol dire che è un calciatore, diciamo, che può dare qualcosa alla Fiorentina. Poi sì, sarà sempre, certo, il campo.
3: Dipende anche da chi sarà seguito, sì, Marco, sì, Luca. Sicuramente. Il mercato si sviluppa sul lungo periodo, anche lì bisognerà capire che tipo di caratura verrà data alla rosa della Fiorentina, che cabotaggio avrà questa rosa qui, perché bisogna cercare di costruire, ovviamente, anche un impianto ambizioso. Non è facile mai, secondo me, nel giro di un anno cambiare la categoria di una squadra. Quindi sono curioso di capire come opererà anche poi sugli altri reparti, i nomi che girano, leggevo di Coleoscio già da tanto. Insomma, sono diversi interrogativi da sciogliere.
2: Ragionate sul fatto che a noi risulta che se non portano la clausola, ma nessuno la porterà, di 62 milioni, e nemmeno si avvicineranno a quella cifra, la volontà di Paratic di tenere Ken, e la trovo una scelta giusta, perché la legge del mercato è che non vendi mai un giocatore reduce da una brutta stagione, aspetti la stagione migliore. Quindi, tra l'altro, credo che Paratic abbia le armi per convincere Ken poi a essere più corretto, più lineare, diciamo, nel suo comportamento. Insomma, staremo a vedere. Certo è che, calcolando, deve prendere la Fiorentina 6-7 esterni, deve prendere quantomeno un centrocampista con caratteristiche di un certo tipo. Se la prima operazione, lo ripeto, io sono colpito, ve lo confesso, perché mi immaginavo più una Fiorentina vicina all'autogestione. Se la prima operazione per un giocatore importante ma non determinante è da 15-17 milioni, chissà che tipo di investimenti saranno fatti su giocatori che invece sono strutturali, penso, ripeto, agli attaccanti esterni, ma in questo momento anche ai due terzini, perché la volontà della Fiorentina è dare via sia Dodò che Gosens. Al volo su Ramos, io vi devo dire che sicuramente è un ottimo giocatore, ma che sia il giocatore che mi accende, ecco, questo risolverà tutti i problemi del Milan in attacco. Sono curioso di vederlo.
1: La ritiene un'operazione eccessiva, giusta? Sì. Stiamo parlando quasi di 80 milioni.
2: Sì, per questo tipo di giocatore sì, ma magari io sbaglio, magari è un mio parere.
1: Cioè, la ritiene eccessiva, Luca? La ritiene un investimento oneroso?
2: Sì. Sì,
1: troppo.
3: Ma sì, dai.
2: Cioè, questa cifra la spendi per un giocatore, dici, sai, di quelli.
1: Cioè, deve fare la differenza. Deve fare la differenza se spendi una cifra del genere.
2: Ecco, vediamo. Sarà una delle. Comunque, arriva nel calcio italiano un bel personaggio. Chiudo al volo con la nazionale, un tema che mi sta a cuore, lo sai. Si parla tanto del commissario tecnico. Io vorrei che per una volta fosse capovolto il punto di partenza, cari amici miei. Allora, se è vero, e penso sia vero, che Malagò finalmente si vuole strutturare con un dirigente che faccia da direttore tecnico vero, e il nome di Paolo Maldini mi piacerebbe, perché Paolo ha già fatto un po' questa esperienza nel Milan e l'ha fatta con ottimi risultati, ci trovo la storia che da azzurro che lo rende corretto per un ruolo così importante, perché per me, io sarò vecchio, ma chi indossa la maglia nazionale deve avere un ruolo importante. Allora, se l'obiettivo è prendere Maldini, il commissario tecnico della nazionale non lo deve scegliere Malagò, che non ha, non me ne voglia, nessun tipo di competenza calcistica, ma lo dovrà scegliere Maldini. E quindi

0: della nazionale, sarebbe il direttore tecnico del Club Italia, quindi dovrebbe coordinare nazionale maggiore, asset tecnico nazionali giovanili, quindi deve avere un potere decisionale ampio
1: non c'è
0: per
1: dubbio.
0: Legare tutto. Se già dalla scelta del CT si parte con le decisioni di qualcun altro, ecco,
1: io
0: qualche interrogativo
1: con quello che
0: è legittimo,
1: state dicendo.
0: Secondo me.
1: Sono veramente d'accordo, anche perché, ripeto, deve essere una scelta che fa lui.
0: Se sei direttore tecnico, quale scelta più tecnica ci può essere dell'allenatore?
2: Luca, ma anche perché, lo ripeto, anche perché, e ha mille altre qualità, ma che titolo ha Malagò per scegliere l'allenatore della nazionale?
0: Appunto, è la scelta che forse meno gli competerebbe.
2: Esatto, ma se io fossi lui non la vorrei, perché io vorrei un progetto che deve essere complessivo, che deve tendere a far crescere i nostri talenti, a far sviluppare le nazionali giovanili in un percorso che porta alla nazionale maggiore. Quindi ci deve essere un gruppo di lavoro tecnico che abbia una stessa idea comune. E quindi non il grande big per la nazionale maggiore e poi chi viene viene per le nazionali giovanili.
0: No. Altrimenti non abbiamo capito nulla.
1: Sono d'accordissimo.
2: A un progetto nuovo.
1: Non c'è dubbio. Luca, come sempre, grazie. Buona settimana.
2: A
1: prestissimo.
2: Ciao,
1: un abbraccio a Luca Calamai. Ci stiamo per fermare. Sta arrivando Stefano Impallomeni. Magari mi dai al volo se c'è un audio, caro Andrea.
0: Sono arrivati tanti messaggi.
1: Lo so.
3: Ma come si fa a spendere 70 milioni per un panchinaro di una grande squadra? Per carità, ma è un panchinaro. Ma come si fa? Ha giocato 10 minuti tutto l'anno? Ma come si fa? Ma c'è Vlahovic libero, ma prendi Vlahovic, gli dai qualcosina in più di stipendio e sicuramente risparmi meno della metà. Ma come si fa a spendere 70 milioni?
0: Non lo so, sai Marco, Gonzalo Ramos è un buon attaccante. A Parigi giocava di meno, ma è un buon attaccante, anche perché giocare titolare quando hai quei giocatori lì davanti è complicato. Al Benfica aveva dimostrato di avere anche dei numeri importanti, però da solo non può risolvere i problemi del Milan, perché un attaccante fisico, discretamente tecnico, con una buona rifinitura, ma sono tutte doti da buon barra ottimo giocatore, da campione. 75 milioni di euro sono veramente tanti. Per il calcio italiano ancora di più, investirli solo per Gonzalo Ramos... francamente per me è troppo, spesa eccessiva.
1: Un altro e poi ci fermiamo, dai.
4: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro.
0: Ciao
4: Marco,
0: Alessandro.
4: La settimana scorsa si diceva che le squadre italiane erano impossibilitate a fare colpi, diciamo, da 60 milioni quando si parlava di Nico Paz e del Como, che era l'unica italiana che dicevano potesse cacciare soldi. Io personalmente non ero d'accordo, come te, hai fatto bene gli esempi della Juve o del Milan che li spendevano anche male, oppure del Napoli. Forse proprio l'unica che non spende nulla è proprio la mia squadra, che è l'Inter, che lungi da me lamentarmi dopo la stagione dell'anno scorso e comunque dopo questo ciclo marotta, però siamo un po' in carenza di sogni ultimamente.
1: Ci può stare l'osservazione.
0: Però anche da Marotta adesso mi aspetto non faccia il colpo solo per la copertina. Se deve fare tre colpi buoni, farà tre colpi buoni, perché Marotta è un uomo molto intelligente.
1: Però è chiaro che ci aspettiamo una risposta, ci aspettiamo un segnale. Grazie Lucio,
0: domani,
1: a te,
0: Marco,
1: sempre.
0: A domani.
1: Adesso noi ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni, apriamo le danze con tutti gli ospiti, quindi stiamo per partire. Salutiamo gli amici di Gol TV che sono con noi già da una ventina di minuti, quindi grazie per seguirci su Gol TV canale 11 nel Lazio e naturalmente gli amici del canale 61 sul Nazionale. A tra poco.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari.
1: Ciao, è Stefano Impalomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci Ciao Stefano, qui. Ben trovato come sempre. Buon lunedì a tutti i nostri amici. Salutiamo anche coloro che si collegano adesso su Italia 7 in Toscana, canale 19 del digitale, e naturalmente tutti coloro che già ci seguono sul canale 61 nel nazionale. 11 nel Lazio, quindi un saluto praticamente a tutti, anche coloro che sono sull'app, sul PC, chi sta magari pure al mare, chi sta già in vacanza, ci sarà qualcuno già in vacanza, che dici?
1: Questo caldo.
0: Con un caldo terribile, soprattutto questo fine settimana è stato veramente terrificante. Vabbè, comunque ci siamo caro Stefano. Poi per quanto riguarda il mondiale ci avviciniamo anche, no, siamo dentro le partite più belle, quella dentro fuori, è quello che diverte.
1: Hanno cominciato,
0: no?
1: Ieri, hanno una partita bellissima, sì. Ha avuto poi la meglio il Canada all'ultimo.
0: Che è passato.
1: Contro il Sudafrica.
0: Un David non proprio in grande serata.
1: Partita brutta, partita forse bruttina. La più brutta che abbia mai visto, però insomma in questo mondiale che però mi piace.
0: Sì,
1: mi
0: dai.
1: Piace, mi sta.
0: Io sono dispiaciuto per il mio Sudafrica, sai, sono
1: Bafana.
0: Nel cuore quei ragazzi. Ho sperato fino, però vabbè. Allora, diamo il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao direttore,
2: ciao,
0: buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Ben trovato. Poi un ben trovato anche ad Andrea Santoni, che ringraziamo tantissimo. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
3: Ciao, buonasera a tutti. Un abbraccio a Niccolò.
0: E poi diamo anche il buon pomeriggio a colui che ci sta raccontando il mondiale su DAZN con le telecronache, Ricky Buscaglia. Ciao Ricky, ben trovato.
4: Ciao Ricky, ben ritrovati a tutti. Ciao.
0: Mi è dispiaciuto. Ieri sera non hai aiutato i miei ragazzi, caro Ricky. Pensavo a una spinta a questi ragazzi del Sudafrica, invece mi hai regalato questa tremenda, diciamo, disfatta nel finale. Vabbè, pazienza.
4: Non si sono molto aiutati loro.
0: È vero, bisogna dire la verità. Bisogna dire la verità. Allora, sentite, come consuetudine apriamo la settimana. Io facciamo sempre a tutti quanti che ospite qui in questa prima parte, Stefano, un po' questi 30 secondi che vogliono dedicare, che volete dedicare a chi volete voi in questo momento, con il mondiale, con il mercato. Insomma, scegliete voi il vostro pensiero a chi lo volete dedicare. Inizio da te, Stefano.
1: Ma guarda Marco, io andrei fuori dal calcio.
0: Vai.
1: Mi sono imbattuto in una vignetta. Non volevo crederci, dedicata a Deschamps, e non so se
0: brutta.
1: L'avete vista,
0: sì,
1: e niente, sì, io la satira poi, per carità, ma qui siamo a livelli proprio fuori da una dimensione che non lo so, sono preoccupato, sono molto preoccupato, intristito, perché vedo delle cose vergognose.
0: Hai ragione, hai fatto una bella sottolineatura, perché poi non bisogna, ho capito la satira, però insomma
1: no,
0: qui
1: sì,
0: siamo...
1: Sì.
0: A livello, no?
1: Stiamo andando oltre.
0: Vado da Niccolò Ceccarini, i tuoi 30 secondi, Nick.
2: Allora, 10 secondi li spendo per salutare Andrea Santoni, che tanto non sentivo e che sento sempre volentieri. Gli altri 5 secondi li spendo con Ricky Buscaglia e gli dico: Ricky, ti immagini con questi nomi improponibili del mondiale, ci fossi stato io a fare le telecronache, che perle sarebbero arrivate e sarebbero uscite. La terza invece dico: spero che questa sia la settimana del colpo dell'Inter. Ecco, ce l'ho fatta in 30 secondi, sì.
0: No, ce l'hai fatta, ma anche tu sulla velocità non ti batte nessuno, caro Nick. Allora, vado da Andrea Santoni.
3: Guarda, allora c'è molto discorso, tanti saluti ovviamente di tutti, di Niccolò. Allora questo era il mondiale delle 48 squadre, delle 109 partite, 108 quante sono, insomma, dell'allargamento, della noia, sono state dette tante cose. Guarda, io oggi ho letto con interesse la bella intervista che Fabrizio Fattaria ha fatto Fattaria a Sabatini su questo mondiale.
0: Sì.
3: E aver colto la qualità degli arbitraggi. Anche al femminile, l'ho trovata una sottolineatura interessante, come voglio dire, riconcilia un po' con lo spirito globale.
0: Occhio ragazzi, che abbiamo il ritorno. Abbiamo un ritorno, ragazzi.
3: L'arrivo ai sedicesimi di Capoverde. Perché significa che allora c'è ancora una speranza, nel senso che okay, non è tutto scontato, forse anche ci ricapiterà di vedere anche l'Italia
0: al mondiale, speriamo.
3: Da outsider, speriamo, da outsider arrivare, speriamo, a livelli avanzati.
0: Vado da Buscaglia, Ricky.
5: Guarda, la faccio un po' di nicchia, però abbraccio anche il discorso sentito poco fa. Il mio pensiero va al Canada, che al di là della qualità del calcio è arrivato agli ottavi di finale, ma figlio di una programmazione della federazione calcistica canadese ne va studiata, mentre noi non sappiamo cosa facciamo domani e siamo assenti per quello. Il bello di narrare il mondiale è anche questo, studiare più da vicino, più che da spettatore, realtà che altrimenti restano inesplorate, e capire che nazioni piccole sulla mappa calcistica o medie sempre sulla mappa calcistica, per rilanciarsi o lanciarsi in questo movimento, programmano e sanno perfettamente dove vanno. Noi no.
0: Bene, io invece faccio 30 secondi, li dedico soltanto a un giocatore che è Messi. Perché continua veramente
1: a sbalordire,
0: 39 anni, poi qui nascono tutti i paragoni che volete, ma uno che continua a segnare, a incidere, dite quello che volete, poi sarà meno carismatico di Diego, però insomma tecnicamente è un giocatore che secondo me è l'unico che si avvicina o che se addirittura potrebbe in qualche maniera superarlo, parlo tecnicamente sul campo, al grande Diego. Nel passato abbiamo sentito un sacco di paragoni, no, a Maradona, soprattutto in Argentina, ogni 10 che veniva fuori veniva paragonato a Diego. Questo è proprio... C'è un video, non so se vi è capitato, che mi ha colpito e anche un po' emozionato, del 2010, che circolava sui social in queste ore, di Messi in campo con Maradona quando era CT della nazionale
1: Sudafrica,
0: che palleggiava con Lionel, gli dava, gli metteva il pallone lontano, lui lo doveva correre e riportare. Ma a me mi ha emozionato, perché lì c'è proprio come un passaggio, no? Tu sarai quasi un po' il mio erede, io l'ho letto in questa maniera.
1: Sì, anche se poi dopo non ci credeva fino in fondo.
0: No, no, è vero.
1: Perché c'è stato questo ritardo, ma è stato un ritardo bellissimo, insomma, di Messi, no? Ci ha messo del tempo per diventare, poi per consacrarsi, per vincere il mondiale, probabilmente, non lo so, avrà anche le carte, perché visto anche l'Argentina il calendario, gli ho dato
0: tabellone abbastanza
1: discesa. Una squadra forte, solida, ben
0: anche
1: allenata.
0: Anche se c'è lo sciamano qua che gli fa una gufatina.
1: Ma lo sciamano, secondo me. Si tagliere i capelli, la mano.
0: Andrea, tu che dici di questo paragone che ci sarà e andrà avanti, no? Perché poi qualcuno dice non si possono paragonare i giocatori di epoche diverse, però io penso che ci sia anche un po' di fascino nel fare questo, che è la bellezza del calcio.
3: No, è vero, però guarda, è un po' una verità, no? Nel senso, diciamo, nel calcio moderno, no? Da Di Stefano ogni 10, 15, 20 anni, no? Il calcio ha avuto un grande ma qualcosa di più di fuori classe, no? Un giocatore epico, cioè un giocatore che segna appunto i Pelé, ma i Maradona. Sicuramente Messi rimane un giocatore a tutti gli effetti nell'Olimpo della storia del calcio, no? Poi se sia sopra, sotto.
0: Facciamo fatica, certo.
3: Però è vero che, e questa è una notazione, siamo nel 2026, quindi diciamo la famosa generazione Z, quelli che sono nati da 2000 in poi, diciamo così, ancora non ha espresso il calciatore del secolo, cioè il calciatore della generazione, cioè, nel senso, nati dopo il 2000, giocatori dei livelli di Messi, Maradona, Pelé, dei grandi, insomma, eccetera, ancora lo stiamo aspettando. Vediamo questi ragazzi in questo momento, io sto aspettando di capire appunto i grandi talenti che abbiamo, 18, 20, 22, però ancora, se voi ci pensate, siamo a celebrare giocatori di 40 anni, fantastici, e in attesa che un talento puro come quelli che pure si sono avvicendati, no? Nel corso del tempo, riesca ad esprimersi per un certo periodo con continuità ai livelli siderali di cui stiamo parlando.
0: Sì,
3: questo
0: vero.
3: Noi rincorriamo enfatizziamo, vediamo le giocate eccetera, ma tra questo, tra la giocata sopraffina ed essere un campione planetario,
0: ce ne passa.
3: Epico, ce ne passa.
0: Nicola Ceccarini.
2: Ma io quello che è stato detto finora lo condivido totalmente. Io l'unica cosa che posso dire è che francamente non mi entusiasma molto la formula, eh. Io sono sincero, io
0: del
2: sono
0: mondiale,
2: di quelli,
0: ah, sì.
2: Sì, che la formula non è che l'allargamento totale non è sempre sintomo
0: di qualità
2: migliore, è magari diciamo un allargamento per conoscere, per quanto riguarda le persone che amano il calcio, paesi che senza queste 48 squadre non avrebbero mai avuto la possibilità di partecipare ad un mondiale. Però quando sento dire degli addetti ai lavori, no, è un modo giusto, così almeno anche gli addetti ai lavori, beh, mi permetto di dire, non è il mio caso perché io conosco il giusto a livello nazionale e all'internazionale anche meno del giusto, però chi fa questo lavoro, se ce n'è uno forte a Capo Verde, a Haiti o in Giappone o in Cina, lo devi conoscere, lo devi sapere, quindi non è che c'è bisogno della visibilità di un mondiale. Però ecco, credo che quello che diceva Andrea è condivisibile, insomma, secondo me ci sono delle nazioni che comunque hanno una prospettiva e hanno un futuro e altre nazioni che hanno diciamo un marchio di fabbrica, vedi sempre, no, la Germania che a prescindere da tutto ha quel marchio di fabbrica, e poi ci sono una serie di nazioni che sono effetto sorpresa. A me quello che colpisce molto è il calcio africano, che forse dovremmo smettere di chiamare calcio africano, ma dovremmo chiamarlo ormai calcio europeo, calcio mondiale, perché loro sono saliti talmente tanto e lo stanno dimostrando di partita in partita. Sì.
0: No, dico, sono africani, come li vogliamo chiamare, insomma.
2: Sì, però spesso veniva utilizzato questo come dire, no, fanno diciamo un altro sport, sì, ma sai, in Africa giocano in un'altra maniera. No, in Africa ci stanno insegnando a giocare, altro che.
0: Vabbè, ci sono anche molti allenatori poi europei che vanno lì e diventano anche allenatori nazionali.
3: Esatto, portano...
0: Sì. Mi manca Righi, poi voglio andare un attimo su un tema che aveva toccato Niccolò. Righi, su Messi hai un pensiero tu? Noi che ci siamo vissuti anche come loro, Maradona noi l'abbiamo visto, vissuto Messi e Ronaldo.
6: Non ci sarà mai una verità, Marco, perché ognuno di noi si lascia emozionare, si lascia colpire da un gesto e dall'altro, e quindi è bello anche così. È bello confrontarsi civilmente, dire io prendo questo per questo motivo, prendo quest'altro per un altro motivo. Stiamo però parlando dell'Olimpo e sono d'accordo sul discorso del salto generazionale. Qui non stiamo parlando di campioni, qui stiamo parlando di leggende. Cioè, io e te, Marco, siamo cresciuti con, era meglio Pelé o Maradona, e non avevamo visto Pelé, Maradona l'abbiamo visto. Siamo arrivati a Messi con questi due qua. Quindi ho un ritorno strano, ragazzi, non so.
0: Sì, c'è un ritorno anch'io, non so, Claudio, dobbiamo un ritorno, vai, dicevi?
6: Ok, perfetto. No, dicevo, quindi solo il fatto che Messi si sia spinto lì induce, stiamo parlando di leggenda. La cosa che mi colpisce, che mi piace, è che però è una leggenda all'interno del contesto calcio, perché lui serviva una vittoria, e la vittoria al mondiale è passata da una parata esagerata del tipo Martinez, perché se la Francia segna, Messi non vince neanche in Qatar, e stiamo parlando di altro.
0: Poi fa parte pure questo del
6: singolo, che comunque sublima uno sforzo collettivo e ha bisogno anche degli altri. Quell'altro secondo me la vinceva veramente.
0: Allora Nick, ci sei?
2: Sì.
0: No, certo. Tu prima hai detto speriamo in un colpo dell'Inter.
2: Sì.
0: Quindi dobbiamo dopo queste
2: No, perché sono tifoso interista.
0: No, che c'entra? Pelle, parliamo di mercato, no? Ci mancherebbe il mercato, perché è la squadra che esce un po' con qualche, diciamo così, vorrei usare un termine così, non so, qualche schiaffone l'ha preso, insomma,
2: sì,
0: in questo momento.
2: Devo dire che allora, secondo me è ingiusto dire prendo uno schiaffone l'Inter, perché io avrei fatto allora l'Inter, lo sai cosa posso riproverare all'Inter? Solamente di aver perso un po' di tempo nella chiusura dell'operazione Palestra. Mi spiego meglio, probabilmente loro erano troppo convinti che Palestra sarebbe andato all'Inter a prescindere, quindi si sono presi magari, voglio dire, un po' di giorni di tempo anche per sistemare dei dettagli, dei bonus eccetera, senza pensare che magari un club inglese avrebbe potuto fare quello che ha fatto, cioè praticamente dare molti più soldi a Palestra e dare molti più soldi all'Atalanta. Però se poi mi chiedi cosa ha sbagliato l'Inter, è solo questo che potrebbe aver sbagliato, e poi si può discutere anche se ha sbagliato o meno. Però la valutazione era quella, e secondo me 45 più 5 di bonus, secondo me è anche tanto quello che ha offerto l'Inter. perché secondo me quelle sono le cifre giuste. Poi se uno spende 95-100 milioni per Tonali si può stare a discutere tutta la giornata, perché secondo me non esiste spende 100 milioni per Tonali, ma non perché Tonali non sia bravo, ma perché se Tonali vale 100 milioni, allora spiegatemi, cioè giocatori come Yamal, oppure ditemi voi, qualsiasi altro giocatore, cioè Gonzalo Ramos 65-70 milioni, cioè qui andrebbe rivalutato tutto, e quindi per me non è uno schiaffone, è un ritornare alla realtà, soprattutto perché questo giocatore avrebbe fatto la storia dell'Inter per 7-8 anni, avrebbero sistemato la fascia per tanto tempo. Però hanno un grande direttore sportivo, un grande presidente, e io sono convinto che alla fine faranno qualcosa. È chiaro che Nico Pazzo era più un sogno che una realtà, perché non sarebbero stati in grado di poterla prendere facilmente questa opportunità, perché c'era la passata comoda Real Madrid, però oggi l'Inter deve dare una risposta, perché chiaramente è la squadra campione d'Italia. Quindi mi aspetto un qualcosa che in questo momento magari non vedo, ma anche una grande sorpresa di mercato.
0: Stefano, vengo un attimo, vengo anche da te, perché i messaggi che arrivano, insomma... No, i messaggi che arrivano sono quelli di, in questo momento, di critica all'Inter, di come si è mossa, si è fatta soffiare Palestra, Nico Pass era forse una suggestione, però le critiche stanno arrivando in questo senso. Qualcuno dice finalmente viene fuori la verità, Octri sta avvenendo, diciamo, la gestione di Octri sta avvenendo al pettine, già era difficile con loro trattare un solo giocatore con le loro titubanze, adesso, anche se non sono andati, se ne sono andati alcuni anziani, c'è bisogno di 4-5 rinforzi, come faranno Marotta, Ausilio, dice Stefano, quindi mette in discussione anche il fondo.
1: Ma guarda Marco, secondo me il tifoso interista deve essere stracontento, soprattutto per questo gruppo, come ha detto giustamente Nick, molto tecnico, molto competente, che risponde insomma alla triade, Bacin, Ausilio, sì. Marotta. E da questo si evince anche le difficoltà che ha avuto questo gruppo dirigente nel lavorare. Quindi capisco le delusioni di Lookman, Leoni, che poi andò a Liverpool, che assomiglia un po' alla vicenda Palestra. Io sono d'accordo con te, Pass secondo me non è mai stato trattato fino in fondo, suggestione più che altro, più che notizia. E detto questo, ma insomma mi fido del lavoro di Marotta e della pazienza che hanno dimostrato in questi anni, quindi con questo credo di aver detto tutto.
0: Andrea Santoni?
3: Ma guarda, io penso che il Como si stia preparando a puntare a vincere lo scudetto.
0: Addirittura.
3: Ma guarda, allora io credo, già mi ricordo l'anno scorso, all'inizio dell'anno, della stagione, diciamo, discutevo con l'amico Alberto Polverosi dicendo: ma io credo che noi abbiamo potenzialmente un caso Leicester in Serie A, perché se si creano delle situazioni per cui ci sono delle grandi che steccano, eccetera, secondo me il Como ha tutte le caratteristiche per essere una sorpresa straordinaria. Si è fermata al quarto posto l'anno scorso. Ora, questa storia di Nico Pazzo,
0: sì, anche per demeriti degli altri, però.
3: Ma quello vale sempre. Nello sport vale sempre.
0: Sì,
3: sono
0: sì.
3: Ci sono due regole auree. Te devi dare il 110 e qualcuno che vale quanto te deve dare il 95, perché se no da soli non si vince mai.
0: Cioè, a meno che tu non sia,
3: come dire, Cassius Clay che combatte con un peso piuma, insomma. Ma non è così, e io credo che ovviamente è un po' un ragionamento un po' tra paradosso e però anche secondo me un tipo di valutazione per cui quella realtà che quest'anno si è fermata, insomma, diciamo ha centrato la qualificazione nella coppa più importante. Mi direte, sì, ora una cosa è giocare soltanto un campionato, trovarci con la Champions può essere una cosa che è disturbante per un posto, per un non luogo come Como dal punto di vista, no? Diciamo strutturale, di bacino, di interesse, no? Però fa un po' parte, cioè non è il Como, non è Capoverde, voglio dire, è una realtà straordinaria, una società straordinaria, un'organizzazione straordinaria.
0: Quindi tu ci vedi segnali di una preparazione ad ottenere,
3: no, anche
0: lo.
3: Perché, vabbè, sì, sì, vedo questo perché per me di gran lunga Nico Paz l'anno scorso è stato il miglior giocatore della Serie A. Per come si parla tanto di modernità, cioè un 10, diciamo così, che attacca, che
0: difende, che pesca, sì, sì, sì.
3: Che lo trovi in difesa un minuto dopo, piglia dei calci.
0: Un calciatore moderno, Andrea.
3: Non lo vedo mai alzare il sopracciglio. Non è solo un calciatore moderno, è un. è un uomo, un professionista con una tenuta ai miei occhi straordinaria, non ha atteggiamenti da dio, sì. non ha reazioni in campo da fenomeno, insomma a me io ci stravedo. E per quanto riguarda il discorso dell'Inter, che vi devo dire, cioè, questa storia di Palestra non è tanto un discorso che vale per l'Inter, è la coda del problema dell'Italia di questo momento, del movimento. Cioè, se nell'anno in cui diciamo c'è grande dibattito, si torna a votare per un nuovo presidente federale perché non siamo andati ai mondiali, il movimento è in difficoltà, eccetera, il miglior prospetto piglia, viene preso e portato via senza colpo ferire e non strappato all'ultima squadra, alla squadra di
0: campione d'Italia
3: di Serie A, e facciamo guardate che siamo in difficoltà, però non è l'Inter in difficoltà, è tutto il movimento.
0: No, su questo non c'è dubbio,
3: secondo me.
0: Ricky?
7: Su cosa? Di argomenti qua ce ne sono una marea.
1: Si è un po' perso, Ricky. Sì, sicuramente anch'io avrei fatto.
0: No, io avevo fatto soltanto la domanda sull'Inter, il colpo dell'Inter, di battere un colpo, perché insomma, allora, questo l'Inter... si chiede. Poi è chiaro, siamo andati anche a toccare il Como come squadra che può puntare al titolo, sarebbe una bella storia, allora, insomma, sì. questo non c'è dubbio.
7: L'Inter ha vinto campionato e Coppa Italia, e quindi prima che fine mercato, io tenderei a dare credito a qualsiasi cosa succeda. L'Inter forte di due titoli su tre che aveva a disposizione, quindi cominciamo da lì e si valutano le squadre al 1 settembre, non al 30 di giugno, al 1 luglio, insomma, quindi aspetterei comunque la lotta a casa. Per il Como posso dire, visto che è vicino, che a Como si parla meglio.
0: Ti sentiamo un po' male, Righi, ti puoi mettere un po' meglio? Ogni tanto va bene.
7: Sì, sono credo che sia il telefono mi sta abbandonando per filtratura. No, dicevo, a Como posso garantirti che si sta di quello. Poi che ci facciano, io penso di no, perché la Champions non è nemmeno l'Europa League, non è la Conference League, che sarebbe stata la manifestazione perfetta per la crescita del club. E Nico Pazza resta a Como non perché credo lo scudetto, ma perché crede in una vetrina internazionale, al Real Madrid avrebbe fatto panca.
0: Vabbè, vediamo, però di solito quando ti chiamano le grandi squadre uno tende ad andare, quindi è stata una scelta anche questa abbastanza, diciamo, diversa dal solito. Sentite, l'ultima cosa, ma vi chiedo veramente velocità estrema che sto per chiudere il blocco. Noi ci torniamo tra poco con Stefano. L'acquisto di Gonçalo Ramos, per la cifra che è stata pagata, la ritenete un investimento giusto, eccessivo?
1: Il giocatore mi piace,
0: sì,
1: ma 70 milioni... Forse Nick sa qualcosina in più, no? Non voglio dire altro perché questo aspetta.
0: Ti sembra un'operazione eccessiva?
1: Al nostro direttorone, eh?
0: Un costo eccessivo.
1: Ma ci devi spiegare perché sei arrivati a 70 milioni. Poi Nick,
0: forse l'hanno anche superati, mi hanno detto.
1: Adesso arriva forse Antonio Silva, capito? Quindi
0: Nick.
1: Forse Nick sa qualcosa in più.
8: Ti rispondo subito. Secondo me il Milan è nelle condizioni che doveva dare una risposta immediata alla situazione che si era venuta a creare, e oggi il grande centravanti è la risposta, perché tanto ne avevano bisogno prima, ne aveva bisogno anche quando c'erano le condizioni per stare con Allegri, quando non ci sono state più le condizioni per Allegri, però il centravanti l'avevano già individuato con Gonçalo Ramos e dovevano dare un segnale forte, che è quello di prendere subito un grande giocatore. E questo è, poi se mi chiedi se è stato strapagato, penso proprio di sì.
0: Penso di sì, perché
8: oddio, Colomani che tutte le volte la Juventus ogni sessione tratta,
0: se ne può più.
8: Si parla di 40-45 milioni di euro. Secondo me Gonçalo Ramos è più forte e quindi ci può stare.
0: Ci può stare. Buscaglia è un investimento eccessivo, giusto? Allora, gli ultimi 3 anni in Liga 1, vi do i numeri: 26 gol, nell'ultimo anno 5 gol. In Liga 1 11 complessivamente in stagione. Era un'alternativa.
1: Bravo, bravo.
0: Certo.
7: Allora, Gonçalo Ramos aveva bisogno di una titolarità e quindi lo valuteremo adesso. Le cifre che fanno il mercato, io ho la sensazione che questo mercato sarà una cifra, toccherà cifre enormi, penso anche a Anderson che va al City per 150, è bellissimo giocatore, ma 150 stiamo parlando. Detto questo, il mio pensiero va ad Allegri, perché quella cifra prendevi Vlahovic a gennaio e il centravanti, il Milan col centravanti andava in 111. Pensa sempre contento Allegri, che per la seconda volta in carriera è vicino a un obiettivo e non lo raggiunge perché il mercato gennaio non gli prendono un giocatore che doveva prendere la seconda volta, perché mi riferisco a Giuntoli che gli porta come centrocampista al Carabini, non abbiamo più notizie.
0: Santoni.
3: No, no, è vero, sì, sai, io poi non voglio aprire poi i fronti sui dibattiti, sugli allenatori, le fronde che scatenano, eccetera, però io credo che quello che è stato detto è la verità, anche se nella situazione proprio ultima, devo dire, è veramente l'eccezione che conferma la regola, perché mai penso, dopo essere riuscito a entrare in Champions alla penultima giornata di campionato, penso che non sia mai accaduto e non riaccadrà mai più ad Allegri di essere, cioè di inciampare proprio all'ultimo, non all'ultimo metro, all'ultimo centimetro, insomma, ecco, quindi no. E poi il mercato, ragazzi, le cifre del mercato non le fa la Serie A, insomma, no, quindi se quando ti affacci da qualche parte. E poi in questo momento, secondo me, c'è la tassa cardinale la paga, cioè il Milan nelle condizioni in cui è praticamente alla fine di giugno, aveva assolutamente bisogno di battere un colpo importante, e secondo me
0: l'ha fatto.
3: un 10%, 15% in più in questa operazione, insomma, credo che
0: sì, poi c'è aria portoghese, c'è aria portoghese pure per fuori, insomma, c'è un'aria portoghese, caro Palomini, tu sorridi.
1: No, direi di sì, insomma, è abbastanza.
0: C'è Mendes che si sta muovendo, vabbè. Vediamo. Va bene, mi devo fermare, grazie a Ricky Buscaglia e buon proseguimento. Qual è la prossima, Ricky? La prossima?
9: Bene,
0: buon lavoro, Ricky, buon lavoro come sempre a te e tutta la squadra di Dazon. Grazie ad Andrea Santoni, grazie. Ciao, Andrea, a presto.
3: Grazie a voi, forza Carlo.
0: vediamo stasera. E grazie anche a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, a presto.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Facciamo un break, torniamo ancora sul mondiale, sulle operazioni di mercato possibili, state con noi.

0: Eccoci, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni con
1: ciao
0: voi.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio di nuovo Stefano. Allora andiamo a ricomporre la squadra, perché ripartiamo dalla redazione di Tutto Mercato Web. C'è Tommaso Bonanni che saluto subito.
1: Ciao Tommaso,
0: buon pomeriggio.
2: Eccoci qua. Buon pomeriggio, ciao
0: sempre,
2: a tutti.
0: Sempre elegantissimo, mamma mia. Allora, in collegamento con noi telefonicamente c'è anche Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao
0: Massimone.
1: Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Sei in trasferta oggi, caro Massimo.
3: Sì, siamo in pullman, stiamo andando in Romagna, che domani abbiamo la finale nazionale con la nostra Under 15.
0: Bene, bene, in bocca al lupo naturalmente. C'è,
3: c'è
0: anche Stefano Discreti.
4: Buonasera a tutti.
0: Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: allora,
1: Stefano.
0: Sentite, io voglio partire un attimo da un po' di situazioni di mercato che stiamo leggendo, seguendo insieme a Tommaso. Quindi qui tutti i giorni, Tommaso, c'è il tormentone Colomani. Arriva, non arriva, è fatta, si avvicina, non si avvicina, poi si avvicina, torna Colomani e se ne va via Vlahovic praticamente. Possiamo dire basta con sto Vlahovic, no? Finita? O ancora c'è qualche spiraglio?
2: Sembra di essere entrati, vedete quei loop, quei circoli viziosi, no? Dove sembra di rivivere lo stesso giorno all'infinito.
0: Sì,
2: no?
0: All'infinito, bravo, non se ne può più, dai.
2: Eccoci qua, ma scusa, Vlahovic non se ne parlava durante la finestra di gennaio, doveva rinnovare, non rinnova.
0: Sì.
2: Poi l'estate scorsa resta, non resta. Colomani, la terza sessione estiva, basta. Cioè che la Juve si decidano. Voglio dire, no?
0: Si decidono, si sono decisi? Domanda che ti faccio.
2: Allora, su Vlahovic probabilmente sì.
0: Dai, su Vlahovic e poi diciamo che pure lui basta, ha stufato pure un po' pure lui. Tu sai che a me piace molto come attaccare, ho capito, però insomma,
1: però
0: voglio dire.
2: Invece su Colomani invece ci dovremmo essere, anche perché poi fondamentalmente uno sprint, poi lascio la parola ai nostri amici, uno sprint l'ha dato in maniera indiretta anche lo stesso Carnevali, anche soltanto arrivando alla Juventus, nel senso, con un rinnovamento del management chiaramente si azzerano tutte quelle che erano le scorie, tra virgolette, l'abbiamo parlato tantissime volte, anche di quello che era successo nelle ultime sessioni, con accordi non trovati, insomma, cose dette e non dette. Quindi ripartendo da zero, con Colomani che vuole arrivare, che vuole tornare a Torino, con un accordo sull'ingaggio, ecco che con nuovi rapporti tra le società si può arrivare ad una conclusione. Certo, non ci aspettiamo che domani Colomani sia a Torino, questo mettiamo le cose in chiaro, così almeno.
0: Però basta che direi mettiamoci un punto Stefano, perché sono settimane, mesi che Colomani
1: ha sostituito Vlahovic,
0: Discreti non parla più,
1: Discreti è molto provato,
0: non ce la fa
1: non
0: più
1: soltanto
0: Discreti,
1: dal caldo, però è comprensibile.
4: Siamo sul presupposto che comunque sia il mercato ancora non è iniziato, quindi
0: no, non è iniziato, infatti sono proprio fermi, questa è una certezza.
4: E poi c'è, diciamo, il discorso della data, chiaramente del 30 giugno, per il discorso di sistemare i bilanci. Io credo che dal 1 luglio inizierà un nuovo mercato in casa Juventus, e quindi ovviamente ci aspettiamo qualcosa di importante. I nomi sono questi, e che ti devo dire? Sono in linea la Juventus attuale, cioè inseguire per due anni Colomani, che con tutto il rispetto è anche un giocatore che sta dimostrando che vuole la Juventus, che è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, anche l'anno scorso aveva cercato in tutti i modi di venire, quindi comunque dimostra di essere legato all'ambiente, dove comunque è già stato 6 mesi, si è anche fatto abbastanza bene.
0: Mando gioco.
4: Però 2 anni su Colomani, su un giocatore che non fa la differenza, di capire il livello attuale del Juventus, che non è che stai 2 anni su Cristiano Ronaldo o su Messi, su un giocatore che dici prendiamo quelli, cambiamo, lo prendi o non lo prendi Colomani? Cioè siamo là, perché sì, nell'attuale situazione di difficoltà rispetto a David Openda sicuramente è migliore, ma non è che dici è arrivato Colomani, l'anno prossimo la Juve tornerà a lottare per lo scudetto, ma quando mai? Alla fine forse dal sesto passi al quinto o al quarto posto, questo è.
0: Beh, io sposo un po' il discorso di Discreti, in Pallomeni, poi sento anche Massimo, ci può stare, come, cioè, non stiamo parlando di uno che dice oddio se lo prendo faccio il salto di qualità, se non lo prendo oddio è un disastro, insomma,
1: no, certo.
0: Quindi
1: Però è un buon giocatore, nel senso che alla Juventus serve un centravanti, adesso che sia Vlahovic o Colomani, certamente non può essere Davido.
0: No, David, ragazzi, Openda. Se giochi col Qatar, ti sembra di avere insomma un Van Basten.
1: Spalletti vuole un altro centravanti, su questo poi, ci sono pochi dubbi. Poi,
0: appena affronti un'altra squadra, vi capisci.
1: Sarà Colomani e vedremo. Insomma.
0: Bonanni, tu sei d'accordo? Bonanni che è scomparso, non c'è più.
3: No, no, ci sto riflettendo.
0: Stai riflettendo su Colo,
3: Stai riflettendo. No, io credo che la Juventus avrebbe potuto continuare il percorso con Vlahovic se magari avesse voluto fare uno sforzo in più. Secondo me Vlahovic vale quanto Colomoni, se non forse anche di più, perché secondo me Vlahovic è un giocatore forte che è messo nelle condizioni di poter giocare e di poter rendere.
0: Sì, però non se ne può nemmeno più, perché pure lui non manda mai un segnale, capito? Poi alla fine
3: lascia perdere, ormai parte, finita. Sì, però sì. Voglio dire, secondo me la Juventus ha fatto fino a un certo punto. Se avesse voluto avrebbe sicuramente trattenuto Vlahovic, quindi la volontà da parte del giocatore.
0: Quindi tu ritieni responsabile la Juve per non aver chiuso con Vlahovic più che il giocatore?
3: No, entrambi, è stata una volontà di entrambi, perché quando la Juve magari poteva fare uno sforzo in più non l'ha fatto, il giocatore poteva fare uno sforzo in più per rimanere non l'ha fatto, però sicuramente ti dico che per me andare di nuovo su un giocatore che sì è bravo, ha fatto benino la Juventus, però spendere tutti quei soldi per quel tipo di giocatore lì, non sono convinto che possa essere la mossa giusta. Però la Juventus, diciamo che negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda il discorso attaccanti, ha smosso delle cifre importanti e non sempre, anzi quasi mai, hanno portato poi a lavorare al massimo sotto quel punto di vista.
0: Però in pallomani io penso una cosa, adesso al di là di tutte le quello che possiamo dire, se un giocatore non mostra la volontà, tu puoi fare quello che ti pare, insomma, se non c'è un minimo di andare incontro, cioè,
1: secondo
0: se
1: me,
0: c'è una chiusura Vlahovic, totale,
1: punto di vista
0: basta,
1: anche che il terzo anno è stata la Juventus, è una storia un po' finita, insomma, ci hanno provato un po' tutti gli allenatori, lui arriva, fa dei gol, è bravo, per carità, nessuno mette in discussione, però Colomani Vlahovic ce l'ha fatta una finale mondiale, ha giocato con Mbappé, Colomani si porta dietro un'esperienza importante.
0: Sì, sì, tu
1: quindi,
0: dici da questo punto di vista.
1: Secondo me
0: è
1: c'è
0: superiore.
1: Più da lavorare, considerando che Spalletti è un allenatore in questo senso, che va un po' un esploratore.
0: Tu dici con Colomani si può lavorare di più.
1: Secondo me puoi tirar fuori qualcosa che non sai. Vlahovic, secondo me, ha tirato fuori quasi tutto. Non lo so, però.
0: No, rimane
1: un
0: anno, dubbio di non.
1: Poi se va tutto bene, insomma, Tommaso lo sa, insomma, le trattative, il rinnovo va tutto bene, allora Vlahovic deve essere contento. Se poi c'è qualcosa che non torna, tu al quarto anno riparti con questa cosa, che è anche un discorso, cioè, proprio psicologico all'interno dello spogliatoio,
2: è vero,
1: cioè, pesante.
2: Sì, no, hai ragione, anche perché è vero che quando sul tavolo ci sono delle cifre così importanti, delle condizioni contrattuali così particolari, è sempre difficile, diciamo così, arrivare ad una soluzione che sia positiva o negativa in tempi brevi, ma qui si sono presi proprio tutto il tempo a disposizione fino alla scadenza del contratto, quindi evidentemente anche con ingaggi così stratosferici, 11-12 milioni, se da una parte o dall'altra c'è una manifesta volontà di continuare in qualche modo, qualche segnale deve pure arrivare, no? Cioè, che sia Vlahovic che faccia un passo in avanti verso la Juve, che sia la Juve che faccia un passo in avanti verso Vlahovic, non è che si può arrivare al 30 giugno e poi casomai riparlarsi tra due settimane, anche perché nel frattempo non mi pare che Vlahovic abbia ricevuto così tanti interessamenti da altre squadre, ma chi può permettersi un ingaggio così importante? Quindi da una parte manca evidentemente anche qualcosa da parte di Vlahovic. Su Colomoni c'è un aspetto, cioè è un giocatore che piace a Spalletti e che avrebbe voluto. Però voi vi ricordate quando Vlahovic è tornato a disposizione del tecnico in questa stagione, quando l'ha subito ributtato dentro, no? E ha cominciato a segnare, e anche in conferenza Spalletti, pur mantenendo sempre il suo aplomb nelle dichiarazioni, ha fatto intendere che avere Vlahovic o non averlo
0: non era la stessa cosa.
2: E la rosa della Juventus in quel momento non era la stessa cosa, quindi evidentemente un giocatore così lo vorrebbe. Vlahovic non è Colomani, però come diceva Stefano, su Colomani magari ci si può lavorare, è un giocatore che ha esperienza, 35-40 milioni la valutazione, voglio dire, se si pensa che se ne sono spese di più per Openda,
0: sì, che si sta allenando, ho letto, si sta allenando, vuole stupire.
2: Tra l'altro, attenzione, perché poi chiudo,
0: sì.
2: Come sapete, oggi c'è l'evento a Rimini dell'apertura del calciomercato, sì. Dove oltre a esserci Giovanni Carnevali, ci sarà anche il nostro direttore Nicolò Ceccarini, quindi già sì. Qui bisogna capire la presenza più importante tra i due qual è. Ma detto questo, ci potrebbe essere anche un incontro dallo stesso Carnevali e il Paris Saint-Germain in zona.
0: Per chiudere, insomma, tu dici? Per chiudere questa telenovela, chiudiamola, perché insomma...
2: Almeno per capire, quindi chissà, magari qualche informazione, qualche novità già nel corso delle prossime ore in maniera più concreta potrebbe arrivare.
0: Dice chiudiamo sta storia, infatti non se ne può
2: poi
0: più.
2: Poi c'è Ceccarini, e magari può agevolare il tutto, capito?
0: Vediamo. C'è Nicola che è disperato, dice facciamo una colletta pure noi, portiamo Colomani alla Juve e chiudiamo questa storia perché non se ne può più, insomma, quindi va avanti da troppo tempo. Però c'è un messaggio che mi ha incuriosito di Alberto, che ve lo rigiro. Dice ragazzi, ripeto, David è scarso, ma pensate che Gonçalo Ramos, che non ha neanche i suoi numeri nel campionato francese. Quindi? Hai capito?
1: No, ma io pensavo che potesse fare bene in Italia David, e poi mi sono sbagliato, ma credo che era anche l'intenzione della Juventus. Capita.
0: Capita, certo.
1: Detto questo, secondo me proprio non è uno scarso, come viene definito. È un buon giocatore che probabilmente ha bisogno di uno più forte di lui là davanti per rendere. È un po' paradossale la cosa, però insomma rende l'idea.
0: Lui, i numeri, in effetti Alberto ha ragione, perché negli ultimi tre anni Ligue 1, Gonçalo Ramos, che non è un titolare, ricordiamo, cioè il Milan prende un, uso un termine forse che un panchinaro, perché di fatto è un'alternativa di lusso, ma è stata un'alternativa che ha fatto 26 gol in tre anni in Ligue 1,
1: però è poco,
0: ha giocato poco, sì. Quindi discredi, che dici? David, no, hai sentito, David c'ha dei numeri migliori di Gonçalo Ramos, però uno è titolare e l'altro no.
4: Uno però non gioca nel Paris Saint-Germain che ha davanti Kvara,
0: esatto,
4: e Dembélé, bisogna vedere se giocherebbe David invece nel Paris Saint-Germain, o piuttosto, mi sembra eccessiva anche la cifra pagata per Gonçalo Ramos.
0: Sì.
4: Detto ciò, io dopo la tripletta di David in America avrei fatto di tutto per cederlo la sera stessa, sfruttando quella tripletta che aveva fatto, dicendo guarda, noi l'abbiamo preso a parametro zero, quindi facciamo una plusvalenza, siamo interessati a cedere il giocatore nonostante sia fortissimo. Avrei fatto tutto per venderlo quella sera, perché che quel livello non era più proprio nella sua carriera. Quindi il problema della Juventus è che fino ad oggi, tolto il nome del Dibu Martinez in porta, e forse quello di Kessi, che si è quasi autoproposto, no? Dicendo io mi prenderei e tutto qua, gli altri nomi che stanno accostando alla Juve non fanno fare minimamente il salto di qualità, anzi se possibile la indeboliscono pure, cioè tutti questi nomi, compreso Colomani, Frattesi, Lucumi, gente che si arriva, Muaremovic, c'è gente che si arriva, ok, ma se non arriva non sposta una virgola,
0: però ci devi far capire pure una cosa, poi magari ce lo dice Tommaso, Massimo, vengo anche da te, ci devi far capire che insomma in questo momento non è che si può pretendere onestamente la luna.
4: Non si può pretendere la luna.
0: Allora tu mi... cioè in questo momento tu devi dire speriamo di prendere dei giocatori che siano funzionali, però io non mi aspetto il nome, cioè il nome dove prende il nome? Il nome che vai a prendere?
4: No, ma non servono nomi.
0: Allora, cioè,
4: servono persone di carisma. Cioè serve il Dibu Martinez, serve che sì. Cioè, serve gente che comunque non è che dici costa uno sproposito, sono impossibile.
0: Beh, che sì, mi sembra potrebbe essere un
4: è un profilo che
0: un buon profilo,
4: ha dimostrato in Italia di essere un giocatore carismatico, un leader. La Juve ha bisogno di leader. Che prendi Frattesi, ragazzi, ma che cambia Frattesi nella Juve? Cioè, avere Frattesi o McKenny cioè, ma che cosa cambia? Cioè, invece che fa un gol più, un gol meno. Ma la Juve servono leader, altrimenti ti tieni Locatelli capitano, vai avanti con Locatelli capitano e arrivi sott'anno uguale un'altra volta sesto. La Juve ha bisogno di leader, e anche Colomani non è un leader, non sposta niente, cioè non è un attaccante per assurdo più Vlahovic sarebbe leader, che è uno che comunque vuole sempre vincere. Però è anche vero che ha rotto le scatole.
0: Ecco, cioè, boh, non tarda la gara adesso. Massimo, Massimo, è vero che sono giocatori che insomma, però in questo momento bisogna prendere atto di quello che è un po' lo stato del nostro calcio. Sì, perché sì, a me non mi sembra, cioè, se l'Inter non riesce a prendere Palestra, che è la squadra campione d'Italia, la Juve è così. È sorprendente.
3: L'Inter, scusami, l'Inter non chiude Palestra perché alla fine c'è stata un'altra società che ha rilanciato.
0: Esatto.
3: E ha preso il giocatore perché ha rilanciato sul giocatore. Però certo. L'Inter l'aveva preso Palestra, aveva 50 milioni, quindi non è quello il discorso. Il discorso è che probabilmente anche per Palestra, che è un giocatore italiano giovane che deve ancora tutto dimostrare, preferisce andare in un campionato più competitivo in questo momento.
0: Un sacco di soldi.
3: Ha finito comunque da campione del mondo, perché il Chelsea è campione del mondo, e quindi sostanzialmente ha preferito fare quel tipo di percorso lì. Ora la Juventus chi prenderà non lo so, diciamo che le prospettive sono delle prospettive di una ricostruzione e una riconduzione abbastanza importante, ma come si diceva, no? Cioè, alla fine il tipo Martinez, ma quanti anni ha Martinez? 35, 36, quanti anni ha?
0: Non portiere.
3: È proprio di primo pelo.
0: Vabbè, per il portiere però ti serve magari
4: 33 anni per un portiere, almeno. Vabbè, per un portiere,
3: allora, 33.
4: 5, ma almeno 3 di livello.
0: Vabbè, però
4: livello
0: stiamo parlando di un portiere di livello, di un portiere che dà esperienza.
4: Portiere strepitoso, ma non da un punto di vista di portiere, perché ce ne sono tantissimi altri come portiere, come ma a livello carismatico, un portiere che ha cambiato anche, non solo, cioè comunque facendo bene con l'Argentina, dove ci sono anche tanti altri campioni, ovviamente non è lui il giocatore determinante, ma ad esempio la Aston Villa, che non era una squadra abituata a competere, a lottare, è uno che ha cambiato proprio la mentalità. La Juve ha bisogno di giocatori leader, non ha bisogno di fenomeni o di cose, in questo momento non se li può permettere quei soldi. Se tu vai a prendere un altro portiere, faccio esempio, dico l'altro, Vicario sarà anche più bravo tra i pali di Erdibu Martino.
0: Però tu dici non è un leader. Non è un
4: altro
0: leader.
4: Che ha perso, vabbè, il posto da titolare con Artot, cioè che alla fine comunque gli infortuni, che comunque nelle partite decisive spesso, vabbè, manca e cosa. La Juve serve proprio un leader. Serve un leader come era Danilo Capitano. Cioè la Juve è passato da Danilo Capitano, che guardate i discorsi che fa, pure che non è più il capitano quando non gioca, che magari il capitano.
0: No, sei chiaro Stefano. Quali
4: la Juve serve gente come Danilo, ma... no, come Locatelli. Dov'ha con Locatelli? Vabbè,
0: Locatelli
4: la Juve,
0: sempre colpa dei Locatelli, guarda, è una roba incredibile. Ogni discorso
4: no,
0: lo...
4: dove va Locatelli,
0: Tommaso...
4: capitano?
0: Non ho capito, ma quindi...
4: Locatelli deve essere un gregario nella Juve. Se Locatelli è il capitano, è quello che tira i rigori e le punizioni, la Juve arriva sesta, non si cambia.
0: Aspetta, fermati un attimo, fammi sentire Tommaso, che siamo quasi in chiusura. Tommaso.
2: No, brevemente, io sono d'accordo e seguo la linea del, in questo caso della Juventus, che al di là del nome importante debba anche essere inserito alcuni leader, però noi purtroppo bisogna parametrare tutto al calciomercato italiano degli ultimi anni. Come dicevate prima su Gonzalo Ramos, un panchinaro o comunque un giocatore part-time che nel Paris Saint-Germain non è un titolare, ma ragazzi, la Serie A e il mercato è questo.
0: Sì, cioè, sì. Ma io infatti la penso così.
2: Gonzalo Ramos si è seduto in panchina a Parigi perché prima, ora c'era Dembélé, ma voi vi ricordate prima di Dembélé chi c'era?
0: Mbappé. Sì, sì.
2: Cioè, Gonzalo Ramos ha fatto la panchina a Mbappé più o meno, come ruolo a Mbappé e a Dembélé. Cioè, una squadra come il Milan o come la Juventus, le squadre italiane, le big italiane, devono andare a prendere questi giocatori. Cioè, Colomoni è andato al Tottenham perché se no rimaneva un anno fermo, se no tornava a fare la riserva. E Gonzalo Ramos prende la riserva al Paris Saint-Germain. Le squadre italiane non possono prendere giocatori di prima fascia, perché i giocatori di prima fascia giocano già nelle squadre big d'Europa. E purtroppo i leader di cui si parla, e io sono d'accordo, i leader di cui si parla quest'oggi sono tutti leader già, cioè essere leader vuol dire essere già un campione.
0: E certo, vuol dire che tu giochi e dove li vai a prendere, cioè capisci che ti voglio dire, è facile dire prendiamo i leader, ho capito, prendiamo
2: Danilo è arrivato alla Juventus, non è arrivato a 25 anni alla Juventus e si è creato lo status di leader alla Juventus. Danilo è arrivato alla Juventus quando aveva già dato, e poi si è reinventata e ha fatto un'altra carriera alla Juventus clamorosa, e infatti guardate cosa sta facendo ancora. Ma non è che è stato preso a 50 milioni dal Manchester ed è diventato leader della Juventus in Europa. Purtroppo è così, cioè non si può sperare di non, cioè, di non pagare dei giocatori. Non, nessuno può fare come il Liverpool che spende 100 milioni per un attaccante.
0: No, ma è così. Non così, qua, ragazzi. Cioè, noi stiamo raccontando un calcio in questo momento che è in grande difficoltà. O ci rendiamo conto di questa cosa,
1: dobbiamo inventare un altro che non esiste.
0: È capito? Non è che possiamo dire, guarda, questa è la situazione. Il mercato è qui. Allora bisogna avere o c'hai delle idee. Non è facile, perché poi io capisco quello che dice Discreti, bisogna prendere i leader,
1: ma Discreti,
0: ma leader...
1: io vorrei correggere questa cosa dalla leadership, l'ha detto 106 volte, sono d'accordo, cioè con giocatori sono d'accordo, con questo che abbiano, che possano formare caratterialmente la squadra, è quello che poi ha sempre chiesto Spalletti alla Juventus. Sì. Cioè datemi dei giocatori che caratterizzino un po'.
0: Ma i leader sono gli
1: squadra.
0: Allenatori adesso.
1: Esatto.
0: Sì, ma non c'è niente da fare.
4: Per forza... No, però ci tengo a dire una cosa, perché sennò sembra Discreti è semplice, vuole leader e vuole che, cioè il leader non deve essere per forza dei fenomeni assoluti. Cioè, se io penso al Torino, che si è, l'ultima volta che si è giocata una finale di Coppa UEFA, aveva una difesa che era composta da Annoni, Policano, Bruno e Cravero. Cioè nessuno di questi quattro è passato alla storia.
1: Sì, ci siamo capiti.
0: No, ma ho capito quello che tu dici.
4: Che tu per vincere...
1: Probabilmente comunque... Carnevali e Spalletti faranno, cioè, cercheranno di fare questo.
4: Certo, sono quelli, quindi io mi aspetto, io sono più per un acquisto tipo Minà del Cagliari, per dire uno che non si sta mai a perdere, ma che anche che corretto questa. Però serve questo gente alla Juve, che sì, e Dibu Martinez, mi sembra che...
1: Cioè, serve anche gente di qualità però, cioè...
4: Certo. Ma quella più o meno ce,
1: no,
4: quella più o meno ce l'hai nel
1: senso. Se no arrivi sesto un'altra volta.
4: No, no, devi prendere un attaccante compatibile con le indicazioni che ha detto Spalletti, cioè uno che assomiglia a Højlund con quelle caratteristiche, che non è Colomani, perché continuiamo a dire, ma Colomani non è quel tipo di giocatore fisicamente prestante, forte, che fa salire la squadra. Assolutamente no. Quindi, però i buoni giocatori sulla carta, poi dipende dai... con Seisao, Ildiz, McKennie, comunque sia ce l'hai. Alla Juve mancano i leader e manca quel bomber là davanti, oltre che al portiere. Cioè, quindi,
0: i leader, ci scrive Marco, sono i procuratori in questo momento. Poi Massimo dice, bravissimo Discreti, Danilo fu scambiato con Cancelo. Poi c'è chi è d'accordo con il tuo pensiero, caro Stefano, Discreti. Poi Bonanni, Allison è più vecchio di Dibu Martinez, ti dicono, quindi come di, prendiamo questo. Allora, poi...
5: Pensavo fosse un po' più grande.
0: Un po' più grande, vabbè, abbiamo visto.
4: Tra l'altro è anche più integro il Dibu Martinez di Allison.
0: Cioè, la Juventus tentenna perché non ci sono i soldi, lo volete capire? Deve vendere prima di comprare e poi deve rientrare di 20 milioni circa per le plusvalenze. Comunque è fantastico perché ormai i tifosi fanno i calcoli più dei ragionieri, cioè è una roba incredibile.
1: Non se ne può più,
0: No, ormai sono diventati bravissimi.
1: Poi c'è il tormentone Tommaso per play finanziario, settlement agreement.
0: Sì, chi lo rispetta,
1: la multa,
0: chi non
1: la
0: rispetta.
1: Limitazione della rosa, cioè, c'è tipo un glossario che se ne può più. Ma io sono già stanco, siamo a 30.
2: Non parlare della Lazio, caro Marco.
0: No, lascia aperta. La Lazio è un mondo a parte, è una cosa proprio. Oggi ho letto
1: la limitazione della rosa. Adesso.
0: Oggi ho letto che Gattuso vuole fortemente Zaniolo, non c'è niente da fare. Lo vuole.
2: Dici, sai,
0: c'è un ambiente sereno. Che facciamo? Portiamo Zaniolo, che così porta così il sole, capito? Certo. Cioè, che vanno tutti d'accordo, ma portiamo Zaniolo così, no? Per dire, però vabbè, sono voci di mercato, non so Tommaso quanto
2: comunque anche per il settlement agreement, la Roma in particolare, comunque ci siamo perché domani è la scadenza, quindi vediamo cosa succede da qui nelle prossime
0: ma ci siamo
2: ore.
0: Però, leggevo che come cifre ci siamo, ci dovrebbe rientrare
2: con ci dovrebbe rientrare perché poi ci sono anche quelle minori, no, che aiutano a contribuire un po'. Tra l'altro, guardate, mi arriva anche una notizia proprio adesso sulla Juventus, un altro giocatore in uscita, non è una novità, però è quello di Kelly.
0: E ha lasciato dei grandi ricordi.
2: È arrivata un'offerta anche da parte del Leeds.
0: Un'offerta.
2: Non so se questo getta nello sconforto i tifosi della Juventus, io questo non lo so, però ve la do.
0: Sì, sì, grazie, ci è data live di questa offerta del Leeds per Kelly. Insomma, credo che si possa anche accettare, se è un po' più bassa, no, da questo punto di vista. Vabbè, vediamo. Senti, ma invece Greenwood, voglio chiudere così, Tommaso, perché Leggo che il Marsiglia sta facendo un bel
1: muro.
0: Un bel muro, o no?
2: Facendo un bel muro, sparando, dando la sua valutazione. Che
0: ma dice che c'è il Fenerbahce che si è fatto sotto?
2: Ma non mi ricordo se il Fenerbahce o un altro.
0: Ho letto il Fenerbahce io adesso.
2: Un altro club turco, e lì hanno più disponibilità di noi anche lì. E bene. Greenwood sarebbe, ora per chi l'ha visto un po' giocare, sarebbe tra l'altro un giocatore perfetto per la Roma.
0: Sì, perché è un che giocatore piace molto a Gasperini.
2: Piace molto a Gasperini fortemente. Di quelli che può utilizzare anche in più di un ruolo, quindi sarebbe perfetto. Il problema è che Marsiglia è bottega cara e soprattutto Greenwood servono sicuramente dai 35 milioni in su. Io non lo so se la Roma in questo momento se la sente, ecco.
0: Vediamo, Stefano, ho letto 50 milioni.
1: Il giocatore è molto forte.
0: Sì.
1: Secondo me c'è diciamo così, un'insidia, un attacco da parte del Fenerbahce col giocatore, cioè gli offre
0: col
1: tanti soldi al calciatore.
0: Sì, 7-8 milioni di ingaggio.
1: Però il campionato turco, non lo so, correggimi Tommaso, non è uno che sborsa tanto da un punto di vista del cartellino. Costo del cartellino.
0: Più sull'ingaggio del giocatore, cioè, che potrebbe invogliarlo.
1: Il campionato turco, l'allegatore, riesce a convincere il calciatore con la gente e poi dopo magari sfianca un po' la società, che
0: quando arrivano tutti i miseri
1: la tentazione è forte. La Roma è più forte dal punto di vista dell'offerta. Il sacrificio lo farebbe prendere questo giocatore, che poi tra l'altro è molto bravo.
0: Poi
1: può giocare centravanti, può stare a destra, a sinistra, destro, sinistro, batte i calci di rigore con il destro, che dice che ne ha sbagliato uno e poi ha cominciato a calciare col destro, insomma destro, sinistro. Sì, è mancino, però.
0: Un bel giocatore, Bonanni. Cioè. Greenwood.
3: Sì, un bel giocatore. No, pensavo dicessi me.
0: No.
3: Io dicevo sì, un bel giocatore.
0: Ormai tu sei
3: Greenwood. Greenwood, sì, è un bel giocatore. Insomma, è un ragazzo che sicuramente come

0: una delle squadre che sicuramente deve confermare il posizionamento di quest'anno, quindi assolutissimamente deve essere rinforzata e cercherà di farlo per rimanere nelle prime quattro posizioni.
1: Vediamo, mi devo fermare. Grazie a Discreti, a presto Stefano, un abbraccio.
2: Grazie a voi, speriamo ciao, in notizie migliori dal mercato.
1: Sì, speriamo, ce le porterà Bonannen, ce le portano quelle belle sostanziose, Tommaso.
3: Io passo, capito? La richiesta a Ceccarini, guarda.
1: Vai, passa la richiesta. Vai, grande Tommaso, a domani. Grazie anche a Massimo Bonanni, buon torneo Massimo, mi raccomando, ragguaglia.
0: Ciao ragazzi, grazie.
4: Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City.
1: Esatto, ultima ora con Maresca che è il nuovo allenatore del City, quindi per lui contratto e triennale.
4: E Juric del Monza.
1: Questa la volevo dare dopo. La volevo dare dopo, quindi diamola. Juric è il nuovo allenatore del...
4: In attesa di Max Allegri,
1: possiamo farla vedere. Ufficialità Monza, ecco Juric. Finalmente arriva l'annuncio del nuovo allenatore. Eccola qui, su tutto Mercato Web la trovate con l'approfondimento con Juric che trova un'altra panchina. E speriamo, insomma, possa trovare la salvezza. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati, caro Stefano Impallomeni, sempre nel pomeriggio.
1: Eccoci
0: di
1: qui.
0: Maracanà. Si prosegue il nostro viaggio in questo pomeriggio. Allora, andiamo a presentare chi sta con noi. Poi voglio chiedere un po' una cosa sulla partita del 19. C'è questo Brasile e Giappone. Interessante.
1: Beh,
0: no?
1: Sì.
0: Che dici? C'è una storia di calcio completamente distanti, diverse.
1: Distanti, però questo Giappone è molto combattivo. Il Brasile è più forte.
0: Sì.
1: È una partita secca, eh?
0: Eh sì.
1: Però
0: con Carletto Ancelotti che si gioca il passaggio del turno con il Giappone. Allora diamo il buon pomeriggio a Simone Braglia, al porcellone.
1: Ciao,
0: ciao Simo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Con noi c'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
3: Buongiorno ragazzi, bentrovati.
0: Bentrovato anche a te, oggi in orario diverso dal solito per un tuo problema personale, insomma, che ti faccio un grande abbraccio, no? E poi spero che tu lo possa risolvere. E con noi c'è anche Luca Serafini. Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Simone e
2: ciao Luca.
4: Ciao Daniele.
3: Ciao Luca.
0: Sentite, mi dite una cosa anche voi su questa partita delle 19, dove c'è Ancelotti, insomma, c'è un allenatore a cui noi vogliamo molto bene, che guida il Brasile contro il Giappone, questo Giappone che corrono tutti, sono da fare, sono
1: bravi,
0: organizzati.
1: Sì. È fatta anche una squadra, secondo me, composta da buoni giocatori che non si arrendono, tatticamente evoluta. E il Brasile sta diventando, ecco, Ancelotti alla prima non si è visto, insomma, non si è vista la sua mano. Alla terza partita si è visto la cosa è, potrà essere il Brasile bruttino. Però concreto, che potrebbe andare fino in fondo. Perché tanto, voglio dire, Ancelotti in questo è un maestro. C'è poco da fare nel Brasile, non è che c'è tutta sta qualità. Però è equilibrata.
0: Sì,
1: la squadra
0: sì.
1: Un pochino, ma non mi è dispiaciuta contro la Scozia.
0: Contro la Scozia. Luca Serafini, vengo subito da te.
4: Sì. Eccomi. Ma io penso che sì, la mano di Ancelotti si vede un po' alla distanza. Lui ha cominciato relativamente tardi questa esperienza, ma come al solito si è immerso a 360 gradi, parla un portoghese fluente ed è la sesta lingua che ha imparato in 16 anni da quando è andato via dal Milan, quindi piano piano poi ha grande empatia con i giocatori, sta recuperando Neymar, insomma non è certamente il Brasile di talenti che conosciamo noi nella storia, però è una squadra organizzata, vuol dire, e credo che

0: passerà il Brasile.
1: Braglia?
2: Sì, credo anch'io. Credo che il Brasile assomiglia un pochino un po' camaleonte, nel senso che assomiglia a quell'Italia che pareggiò contro, adesso quando c'era Ancono, che
1: Camerun.
2: Camerun, bravo. Assomiglia un pochino a quell'Italia lì. Ha fatto fatica inizialmente, però mi sembra che le qualità e soprattutto l'equilibrio che
1: c'è, c'è un Vinicius, ragazzi, in grande forma,
2: esatto. E l'estro appunto di Vinicius, che insieme a Messi in questo inizio di mondiale è quello che ha dato e ha colpito molto di più per la parità di numeri e qualità e qualità di gioco.
1: Daniele Garbo?
3: Ma allora, il Brasile secondo me non è una squadra straordinaria, no? Soprattutto sì, se la confronti con la Francia, tanto dirne una, no? C'è un abisso in teoria fra Francia e Brasile, però è una squadra equilibrata senza grandi campioni, c'è solo forse un fuoriclasse che è Vinicius, il resto è roba abbastanza normale, insomma. Quindi la bravura di Carlo in questi casi è quella di, insomma, di gestire situazioni complicate. Lui è molto bravo nel gestire anche, come ha fatto con Neymar, la situazione che insomma non era semplice, perché tutti volevano rimanersi a casa, lui l'ha portato, adesso lo recupera un po' alla volta e potrebbe risultare un giocatore molto importante. È vero che è favorito il Brasile, però io sono rimasto impressionato dal Giappone, devo
1: pure
3: dire,
1: io,
3: perché
1: pure io.
3: È una squadra di giocatori che corrono tutti, fanno un pressing asfissiante, ha messo in grande difficoltà l'Olanda, sono anche tatticamente evoluti, non hanno fuori classe, ma sono una squadra vera. E quindi secondo me in una partita secca, poi sai, le partite di eliminazione diretta non sono mai scontate. Per cui è vero che è favorito il Brasile, anche per tradizione, ma il Giappone secondo me potrebbe essere un problema.
1: Staremo un po' a vedere, partita, ripeto, interessante. Allora, ci sono un po' di messaggi che arrivano, ve li giro perché questo è un po' uno spunto che ci dà anche per andare sul tema che volevo affrontare in questo momento. Prima in Italia, scrive Jacopo, arrivavano talenti come Higuain, Tevez e tanti altri. Ora ci esaltiamo per Ramos. Siamo sempre più in basso come qualità. Naturalmente si riferisce a Gonzalo Ramos, Stefano, preso dal Milan, un'operazione costosissima. Io volevo, insomma, approfitto anche della presenza di Luca per sapere che cosa ne pensate di questo investimento, che ripeto, molto oneroso, però dal Milan un centravanti che mancava. Uno è vero che è un'alternativa nel Paris Saint Germain, ma io oggi ho detto in apertura: attenzione, perché il nostro calcio non ha una grandissima qualità, e uno che magari è un'alternativa al Paris Saint Germain qui può fare la differenza. Non è una cosa da scartare, Stefano, no?
4: Sì, poi... ma poi voglio dire, era l'obiettivo anche del mercato di gennaio, non è stato fatto, si fa adesso per una serie di motivi che insomma anche Luca forse conosce meglio di noi, ma insomma possiamo intuire.
1: Beh sì,
4: sta diventando molto
1: sempre più portoghese questo Milan, sì.
4: E vedremo, insomma, forse magari avranno scelto l'allenatore giusto, quello che poi porta a casa i calciatori forti. Magari con Consenso e Fonseca non è accaduto questo, e adesso forse accadrà. Gonzalo Ramos è oggettivamente un calciatore molto bravo, la spesa è eccessiva. Io non mi esalto per l'arrivo di Gonzalo Ramos, è cambiato il calcio, il calciomercato anche in Italia, quindi ben venga questo tipo di soluzione per il Milan, per i tifosi del Milan che hanno un po' patito, stanno patendo in quest'ultimo periodo. Quindi dobbiamo credere a questa nuova, anche se voglio dire ci sono i partiti, c'è scetticismo nei confronti di questa società, ma c'è un'alternativa, non credo. Quindi Cardinale detterà la linea. E sta facendo i fatti per adesso. Amorim, Gonzalo Ramos, Silva e altri giocatori, vedremo. Insomma, Milan, Magnan, Rabiot.
1: Cioè, sei meno, cioè, diciamo, no, pessimista.
4: Secondo me,
1: come...
4: non c'è da fare del disfattismo. Poi possiamo dire l'appartenenza, il senso, l'organigramma, le cose, Ibrahimovic, quello che ti pare. Però, secondo me, il tifoso del Milan si deve focalizzare su quello che sarà il Milan il prossimo anno. Il Milan è arrivato quinto. È scivolato su una gigantesca buccia di banana nell'ultima partita, però noi vogliamo ricordare soltanto una parte della storia. La storia va raccontata tutta. Cioè, il Milan ha fallito tecnicamente l'obiettivo. Cioè, poi Jerry Cardinale c'era pure prima, a ottobre, novembre, il Milan era il secondo. Però dicevamo, no? Elogi ad Allegri, alla squadra, perché c'è Allegri. Poi alla fine del campionato perché c'è Cardinale. Quindi la storia va raccontata tutta, va assorbita, metabolizzata e poi avanti, tutta dritta, resettare, ma senza avere pregiudizi.
1: Certo. Luca, vengo da te che hai raccontato tantissimo Milan e che hai visto arrivare tantissimi giocatori. C'è un ascoltatore che ti saluta e ti dice: certo, l'investimento è notevole, però dice una volta il Milan prendeva i titolari dalle altre squadre.
0: Sì, ma tanto le cifre da cui mi risulta sono un po' inferiori rispetto a quelle strombazzate, ma il problema non è questo. Il problema è che negli ultimi 12 anni gli unici due centravanti decenti del Milan sono stati Ibrahimovic. Il problema andava risolto, lo risolve con un ragazzo di 25 anni che è un esubero solo in un club come il Paris Saint Germain, che se lo può permettere, che ha scoperto un altro tipo di gioco e quindi non ha trovato spazio a uno che di gol ne ha sempre fatti moltissimi da ragazzo in tutti i club dove è stato, e non mi pare che ci fossero grandi alternative a livello non di grandi nomi, che non è importante, ma di grandi giocatori. Secondo me, senza esaltazione, ma è un eccellente giocatore e lo considero un top player. Al di là di questo, purtroppo la narrazione di Cardinale non è ferma al secondo posto delle 29 giornate di quest'anno e al disastro delle successive, ma alla completa mancanza di conoscenza e di sensibilità della storia, dell'ambizione e della passione dei tifosi di questo club. Il Milan scivola la sua buccia di banana perché viene spinto dall'interno, perché Ibrahimovic che sabota l'operazione di Allegri in tutto e per tutto. E quello che è avvenuto tra aprile, maggio e giugno ha sconcertato tutto l'ambiente milanista. Le 6 sconfitte in 10 partite dopo che ne avevi perse 2 nelle prime 29, il casting prima per l'allenatore, poi per la dirigenza che viene riciclata all'interno, ha lasciato tutti onestamente un po' smarriti. Adesso la cosa che stupisce di più è la sua presenza di Cardinale a casa Milan a prendere gli ordini da Amorim, perché questo è. E allora uno spera, si aggrappa, perché il tifoso del Milan in questo momento ha solo fede, speranza e carità. Spera che Amorim si faccia la sua squadra, un po' stile commissario tecnico di una nazionale, si prende i giocatori che conosce e gli dia un po' di linfa e di appartenenza a una squadra che, al di là dei risultati, perché è arrivata finta quest'anno ma ottava l'anno scorso, manca l'appartenenza ormai da più di 10 anni a questo club.
1: Simone, tu che ne pensi di questo acquisto oneroso, comunque al di là poi delle cifre che rimangono comunque alte, che idea ti stai facendo?
5: L'acquisto, diciamo che per il campionato, hai detto tu bene prima, è per questo campionato, il nostro campionato italiano, viste secondo me la qualità al ribasso del nostro campionato, è un ottimo acquisto. Non vale i soldi che sono stati spesi, se sono veri poi quei soldi che sono stati spesi. Io mi soffermerei più che altro sul discorso del mondiale. Il discorso di Luca lo sposo in pieno sulla mancanza di identità. Speriamo che questa identità si ritrovi, e soprattutto l'identità racchiusa in quello che poi sarà lo specchio di questo mondiale, da parte di quei giocatori che tu hai nominato prima, che vorranno, quando è finito il mondiale, se vorranno restare o meno, perché qualche mal di pancia in termini di identità, di raggiungimento di quel prestigio che Luca diceva prima da parte del Milan, secondo me i vari Maignan, Rabiot e Pulisic, non lo so se faranno un ottimo mondiale, se vorranno poi, e qualche mal di pancia potrebbe nascere in
1: futuro. Tu dici per andare via, pensi che possono andare via? Volendo andare via?
5: Sì, perché sì, questo mondiale, in questi giocatori rappresentativi di prestazioni che comunque sia e di qualità che possono fornire, secondo me potrebbero essere sviliti da un discorso legato al tipo di coppa che il Milan andrà ad effettuare, e magari qualche sirena di qualche squadra prestigiosa potrebbe avere l'appetibilità di prendere magari uno di questi giocatori, e quindi questi giocatori non essere nella partita del Milan. Io spero che la società riesca a trattenerli. Dopodiché sarebbe già un grande traguardo il trattenere quei giocatori di cui tu hai fatto i nomi, e dopodiché sarà il campo che determinerà quello che sarà il futuro del Milan.
1: Daniele, tu che idea hai? Garbo c'è? Non c'è, caduto Garbo, se me lo recuperate al volo così sentiamo anche il suo pensiero. Stefano, ti dà ragione Alessandro sul Milan, per l'altro vi dico Allegri ha fatto un buon lavoro portando quella squadra al quinto posto, lo scorso anno non andarono neanche in conference ed avevano Teo Hernandez al posto di Stupinian, dove sono i calciatori di livello? Togli Rabiot e Modric ed è finita. Infatti sul finale di campionato, quando sono calati questi due, hanno perso la posizione Champions. Però l'ultima
4: non
1: partita non servivano i fenomeni per battere il Cagliari.
4: Non pareggiare, no?
1: Sì, vabbè, per ottenere un il punto.
4: No, quindi, 3-1.
1: Abbiamo recuperato al volo Garbo. Daniele, stavo parlando su Gonzalo Ramos per chiudere un po' il discorso. Sì.
3: Allora, io penso che Gonzalo Ramos sia un buon giocatore, ma che non valga 70 milioni di euro, tanto per essere chiari. Io avrei preso due giocatori da 35, uno da 40 e uno da 30, perché francamente non credo sia il giocatore che fa cambiare la squadra. Non è che hai preso Haaland, voglio dire, hai preso uno che fa la riserva nel Paris Saint-Germain, che per carità è una grande squadra, ma insomma io trovo che sia un investimento onestamente eccessivo. Ecco, credo che il Milan abbia bisogno di tante altre cose, e forse spendere tutti questi soldi per solo giocatore, secondo me non mi sembra sia stata la scelta migliore, ecco.
1: Alcuni la pensano come te, ti devo dire la verità, mentre altri dicono che insomma il fatto che poi uno sia un'alternativa al Paris Saint-Germain, lì c'è una grande concorrenza, quindi qui può, e comunque ha fatto dei gol, se viene qui potrebbe fare ancora meglio, potrebbe valorizzarsi ancora di più.
4: Sì, ma adesso secondo me è anche presto per capire come sta lavorando il Milan. Ha preso Amorim vuole anche Gonzalo Ramos va al Milan. Io, se fossi un tifoso del Milan, sospenderei un po' le critiche, perché l'allenatore chiede Gonzalo Ramos viene al Milan,
1: sì, quindi è stato ascoltato.
4: Mi
1: Amorim
4: sembra che insomma sta funzionando qualcosina.
1: Luca, tu come sei d'accordo con quello che dice Stefano? Cioè c'è comunque l'ascolto dell'allenatore, è una garanzia.
6: Beh, non c'erano molte alternative, cioè nel nuovo organigramma dirigenziale del Milan non c'è un uomo di calcio, è rimasto solo Ibrahimovic, che purtroppo, come ripeto, una cosa era da giocatore, tutt'altra da dirigente. Io non ho mai visto un dirigente non dirigere come Ibrahimovic, addirittura mettersi di traverso. Quindi alla fine, che sia Amorim, un po' allo stile inglese, manageriale, a prendersi i giocatori o a chiederli e ad averli, mi sembra la cosa, la garanzia più, l'unica garanzia possibile e immaginabile. Hai scelto un allenatore che fosse la prima, seconda, quarta o quinta scelta, a questo punto interessa poco, si sta facendo la sua squadra, se gli dà un po' di anima, corsa, entusiasmo e sottolineo ancora appartenenza al Milan,
1: però scusami Luca, non per non essere, cioè nel senso, non capisco l'appartenenza tua, a che cosa ti riferisci? All'appartenenza?
6: Mi riferisco che Allegri può avere tutte le colpe del mondo, sì. Cardinale può essere cardinale finché gli pare, Ibrahimovic può mettersi in traversa, ma in campo ci vanno i giocatori, e fare un punto nelle ultime 10 partite per qualificarsi alla Champions dopo che sei stato secondo per tutto il campionato, ci metti un po' di attributi e il punto lo fai. Invece la squadra è scesa in campo, ma non soltanto col Cagliari, con l'Udinese, col Sassuolo, con l'Atalanta, e ci vuole gente che capisca che cos'è il Milan, che non è un punto d'arrivo.
1: No, ma io sono d'accordo Luca, sai qual è la mia perplessità sul discorso che facevi tu e che sottolineava anche Simone? È vero quello che dite dell'appartenenza, però mi domandavo io, ma se tu prendi una squadra dei portoghesi, ma i portoghesi c'hanno l'appartenenza del Milan, ma che ne so,
6: ma cioè, adesso non si può,
1: non faccio per dire adesso,
6: ma questo non è un discorso che possiamo fare, cosa vuol dire, i portoghesi sì e i cileni no, o i tedeschi sì,
1: no, credo dire? Che l'appartenenza forse la riesci a instaurare più con chi cresce nel Milan,
6: che
1: no,
6: cosa che vuol dire? Cosa vuol dire?
1: No, ho capito.
6: È fondamentale questo, sì, è la partenza.
1: È caduto Luca. È caduto, aspetta che è caduta la linea, è caduta, lo recuperano al volo. No, io intendevo questo, cioè nel senso, mi sono espresso
4: tu
1: male.
4: Dici che con l'appartenenza non si vincono, cioè,
1: no, nel senso, tutto che vuoi. Se vuoi fare un discorso di appartenenza, devi trovare più gente che cresce nel Milan. Poi è chiaro che
4: il pensiero, diciamo così, generale, che vede adesso il Maldini della situazione, io sono
1: Maldini
4: per,
1: in c'è.
4: No, per carità, ma io sono per un Maldini all'interno della società. Ma Maldini però non solo perché è stato Maldini il grande campione del Milan, perché è bravo, perché ha a cuore il Milan, perché è proprio milanista ed è bravo.
1: Sì, allora.
4: Maldini sì, è un'eccezione, però per il resto il calcio non è che possiamo sceglierlo
1: noi.
4: No,
1: ma io forse mi sono spiegato male,
4: Luca, noi nella idea. Società perché l'appartenenza. Insomma, io capisco tutto. Cardinale avrà commesso degli errori, lo ha anche dichiarato. Ma non lo so, aspettiamo.
1: Vediamo che cosa sarà questo nuovo Milan.
4: Poi
1: è il ritardo che ha un po' preoccupato tutti. L'abbiamo ripreso, Luca, scusami che così ti faccio finire il discorso. No, c'è una domanda anche di Daniele.
3: Sì. Luca, allora, tu che sei ovviamente uno dei più grandi conoscitori del Milan, hai detto prima una cosa importante, hai detto sostanzialmente quello che ho sempre pensato anch'io, pur essendo lontano, che Ibrahimovic ha destabilizzato tutto l'ambiente del Milan, ha remato contro Allegri, contro Tare, probabilmente ha spaccato lo spogliatoio e così via. Allora la domanda è, ma perché Ibrahimovic deve rimanere? Cioè, qual è il suo santo in paradiso che lo protegge?
0: Beh, una quarantina di milioni investiti in Red Bull,
3: finalmente ho avuto una risposta.
0: Una buona motivazione. Io questo buonismo e questa attesa per Cardinale faccio fatica a capirla, perché 4 anni fa, quando è entrato Cardinale, il Milan era campione d'Italia. Un anno dopo ha fatto le semifinali di Champions League e Cardinale ha smontato tutto, la squadra, lo staff, Maldini, eccetera. Non è, ottenendo un 8º posto e un 5º posto, affidandosi a gente non solo poco preparata ma anche molto presuntuosa, non avendo assolutamente il polso di quello che stava accadendo in un club l'unico al mondo, dove l'estate scorsa e questo inverno il mercato lo hanno fatto in 4, 2 non parlando con gli altri 2. Cioè Furlani e Moncada facevano una cosa, Tare e Allegri ne volevano un'altra. Cioè, ditemi che cosa si deve aspettare ancora da Cardinale. Ci si deve aspettare che sia stufo di fare figuracce come quelle che fa da 3 anni e adesso stiamo così, così, così, ma bisogna ridare anima a una parte sportiva che nel Milan mancava. Ci sono i bilanci, c'è il marketing, c'è il brand, ci sono le tasse dei caffelatti, gli abbonamenti, ma non c'è la squadra.
3: Ma secondo me la cosa più preoccupante, Luca, è che una società gloriosa come il Milan, che è una delle società più gloriose che ha vinto di più al mondo, ha ricevuto dei no dagli allenatori. Cioè, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, vuol dire che anche sì, fuori del Milan
0: è un discorso un po' diverso. Ce n'erano alcuni che erano già impegnati in un modo, ce n'erano altri che erano impegnati in quella maniera, ma personalmente se faccio un repulisti come il lunedì successivo a Milan-Cagliari devo avere già delle soluzioni.
1: Certo.
0: Dall'alto parto dall'amministratore delegato per arrivare al direttore sportivo e per arrivare all'allenatore. Reale ha fatto il percorso inverso, è partito da Morin, adesso chi ha detto sì, chi ha detto no è un problema relativo. L'importante è una strategia, se finalmente ce ne sarà una. L'importante è la filosofia, se finalmente ce ne sarà una.
1: Certo.
0: E l'importante è l'ambizione, se finalmente fosse tornata.
1: Diciamo, i bonus sono finiti in Palomeni e Braglia.
0: Sono strafiniti
1: i bonus. Beh, sì. Su questo possiamo dirlo, no? Simone, sei d'accordo anche tu? E poi ci salutiamo. Sono finiti i bonus, insomma.
2: No, sono d'accordissimo, è l'ultima chance. Ripeto quello che ho detto prima, per mio modo di vedere, cioè il milanismo si può trasferire sulle conferme di quei giocatori che ti possono far fare il salto di qualità, quelli che tu hai nominato prima.
1: Quindi tu dici Rabiot, Maignan, pure Modric, tu confermeresti? Sì.
2: Ma allora Modric ha detto che prenderà le scarpe al chiodo, però non si sa ancora, però sicuramente Maignan, Pulisic e Rabiot in una squadra che vuole ambire, come giustamente diceva Luca, in una squadra devono essere confermati. Lì valuterò se la società sa che cosa vuol dire essere proprietari del Milan o meno.
1: Quindi attendiamo. Va bene, mi devo fermare. Io ringrazio Simone Braglia, che oggi lo saluto prima. Ciao Simone, ciao. A presto, un abbraccio.
2: Ciao a tutti, ciao Luca.
0: ciao, buona giornata. Ciao,
1: Luca.
0: Un abbraccio anche
1: a Luca Serafini. Ciao Luca, grazie come sempre. Ciao. Grazie. Daniele, tu rimani lì, torniamo tra poco.

0: Bene, bene, siamo tornati. Stavamo dando un'occhiata a un po' di cose con Stefano. Ben ritrovati.
1: Ciao,
0: ben
1: Marco,
0: ritrovati.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, c'è Daniele Garbo con noi in collegamento di nuovo. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi, ben trovati.
0: C'è anche Maurizio Biscardi che ritroviamo. Ciao Maurizio,
1: ciao Maurizio.
0: Ben trovato.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio.
2: Saluto tutti.
0: Buon pomeriggio anche a te, ben trovato. Allora, siamo tornati con voi nel pomeriggio. Io ritorno un attimo, così introduciamo anche Maurizio. È vero tutto quanto che il discorso che i problemi societari di alcune squadre possono aver creato o meno dei problemi, Stefano, però se noi andiamo un po' ad analizzare il finale di campionato di un paio di squadre, citiamole, Juventus e Milan, cioè si sono complicate sul campo molte situazioni da sole, poi tutte le problematiche, ok, però io non vorrei che molte volte queste problematiche,
1: ma Marco, cioè, voglio dire,
0: tendono
1: fare...
0: poi
1: esatto.
0: a nascondere le cose che avvengono sul campo.
1: Facciamo,
0: cioè,
1: un ragionamento, perché non abbiamo tempo, abbastanza semplice, no? per rendere un po' chiaro il discorso, l'argomento. Cioè, le problematiche, se ci sono in società, giusto, correggimi,
0: sì.
1: ci sono sempre.
0: Ci sono sempre,
1: dall'inizio dell'anno.
0: Sia nei momenti positivi...
1: Bravo. No,
0: esatto.
1: Ma non è che in 6-4 giornate, non vai in Champions League perché ci sono problemi, la società non è all'altezza. Se la società non è all'altezza dall'inizio della stagione,
0: esatto,
1: o da 2 anni, allora se tu non vai in Champions League con tutte le difficoltà, con 10 punti di vantaggio sulla quarta, sulla quinta, giornate dal termine,
0: è colpa tua. Io la vedo
1: se
0: così.
1: Se tu, Juventus, prendi 4 punti dopo lo scontro diretto con la Roma, alla Roma, e non vai a 3-4 giornate dalla fine, è colpa della Juventus.
0: Io la vedo così. È colpa di chi guida, del campo.
1: Le responsabilità, adesso colpa è una brutta parola. Le responsabilità vanno attribuite al lavoro di campo.
0: Esatto.
1: Cioè, se no, facciamo. Che facciamo? Dividiamo, frazioniamo in due la stagione. No, diciamo che all'inizio il Milan o la Juventus stavano là perché c'erano Spalletti e Allegri che erano sono bravi, ma restano bravi e saranno sempre bravi. Però uno la storia la deve raccontare tutta. Cioè, non è che se uno dice, però insomma, Allegri poteva far meglio, sì. Spalletti poteva far meglio, sì, lo sanno entrambi, ma non è che se uno fa un'osservazione critica così, dice, è contro. No, assolutamente. Per me Allegri e Spalletti restano due allenatori eccezionali. Uno va al Napoli, l'altro resta alla Juventus, questo testimone certifica la loro bravura. Però anche i più bravi possono sbagliare, o no? Cioè, Ancelotti nella prima partita del Mondiale fa giocare Ibañez terzino destro. Si può dire che... si può sollevare un'obiezione, una perplessità, dice, certo, sai che c'è, certo, la prossima volta metti Danilo, ha messo Danilo. Ibañez alla difesa a 4, cioè a terzino destro, ragazzi, possiamo parlarne, ma anche il più idiota del mondo può dire, scusate, ma posso dire una cosa, e se no alla fine diciamo niente,
0: esatto,
1: e ce ne andiamo.
0: Maurizio, ti coinvolgo in questo discorso, vai, un tuo pensiero veloce, perché poi c'è un paio di temi da affrontare, dai.
2: Ma io credo che la cosa che sia chiara su Milan e Juventus, hanno sbagliato le campagne acquisti, molto semplice, la Juventus da più di un anno, il Milan è in mano a dei fondi e tutte le squadre che
0: sono ce la facciamo. Però Maurizio, hai ragione, ma è un discorso generale, cioè nel senso, va benissimo quello che stai dicendo e lo sottoscriviamo, però quando tu perdi all'ultima, cioè scivoli su una buccia di banana da solo, te la devi prendere con te stesso. Cioè devi dire,
2: certo che te la devi prendere.
0: Le ultime 10 partite il Milan ha perse 6 e non può essere che la colpa è della società, perché se tu fino alla Lazio eri in lotta per lo scudetto, dopo che è successo?
2: Sì, no, questo è ovvio, però è successo anche che prima di arrivare ad essere in lotta per lo scudetto, quante partite abbiamo detto il Milan l'ha vinte per il rotto della cuffia senza meritarlo?
1: Sì, Mauri, ma va bene tutto, però facciamo un discorso.
2: Poi si possono bilanciare nel tempo.
1: Sì, ma quando sei proprio lì che devi tagliare il traguardo, questo dicevamo Maurizio, no?
2: Ma quando devi tagliare il traguardo? Allora, se tu ti vuoi vedere
1: campo,
2: un po' la storia,
1: è campo quella roba là.
2: La storia anche di Allegri, lo vedi? Perché ha fatto sempre i finali di stagione più bassi della partenza? Anche per il modo di giocare, perché fino a che tu hai dei giocatori in perfetta forma, eccetera, e giochi sempre sull'equilibrio, il giocatore è più fresco e ti risolve. La stessa storia è Modric, no? È un esempio, a 40 anni Modric comincia alla grande e poi però fatica,
0: certo,
2: quando arrivi alla fine della stagione, e alla fine della stagione su una squadra che gioca sempre in bilico ti può andare peggio.
1: Ma sì Maurizio, ma noi dicevamo che a prescindere dalle oggettive difficoltà che ci possono essere all'interno della società, faccio un esempio, la Roma, c'è il diverbio, la diatriba Gasperini-Ranieri, se non fosse andata in Champions League la Roma, che cosa avremmo detto?
2: Io perché questo Ranieri... non lo so, però so che
1: ho capito,
2: la
1: ma funziona così, ma bravo Gasperini che a 5 giornate dal termine ha portato la nave in porto. Sì. Questo voglio dire. Allora Gasperini c'è riuscito, gli altri due no. È molto semplice. È
2: certo,
1: molto semplice.
2: Perché la società
1: con tutte le difficoltà che ci sono state. Dai.
2: È esattamente quello che sto dicendo, cioè,
1: bravo Maurizio,
2: diciamo. Si è risolto il problema Gasperini Ranieri. Perché ho torto collo, comunque la società ha fatto una scelta.
1: Sì, per carità, però se non fosse arrivata in Champions League eravamo pronti a dire quella cosa ha pesato, ha inciso.
2: Quando hanno litigato Ibrahimovic e
1: lì però ha inciso, vedi?
2: Lì ha inciso perché non l'hanno risolta. Perché non hanno detto ha ragione Allegri o ha ragione Ibrahimovic. Cioè,
1: allora tu poi pareggi col Cagliari per colpa di quel litigio.
2: No, tu pareggi col Cagliari per colpa di una situazione.
1: Perdi
2: col Cagliari per colpa di una situazione che si è portata avanti nel tempo e che si stava portando avanti pure a Roma. Infatti a Roma ha ricominciato a riprendere adesso quando tu hai un clima più sereno, quando si è presa una decisione, quando togli ai giocatori la possibilità di dire ah beh ma io sto di qua o sto di là. Quindi quando tu sei chiaro e dai chiarezza e dai prospettive. Secondo me è così, poi...
0: No, ma perché arriva poi? Daniele, rivengo anche da te, poi leggo un messaggio, dai, vai.
3: Guarda, è vero quello che dice Stefano, però credo che il Milan sia stato sabotato dall'interno da quello che ha combinato Ibrahimovic, quello sia stato forse determinante, anche se è vero che Ibrahimovic non va in campo, i giocatori invece sì. La Juventus, la situazione è un po' diversa, secondo me gli è mancato proprio qualcosa nel momento importante perché ha sbagliato completamente la campagna.
1: Scusami, però, perdonami Daniele, sai quanto ti stimo e ti voglio... Ma che significa sabotato? Perché è una parola... Ma in che termini avrebbe sabotato il Milan? A 10 giornate dal termine ha ordinato perdetene 6 e vincetene 4.
2: Non ordini mai, però se spacchi lo spogliatoio...
1: Che è questo sabotaggio?
2: Se spacchi lo spogliatoio... Ha ragione Daniele.
1: Ma allora perdonatemi, però mi manca un pezzo. No, mi interessa questa cosa qua, ma non è che voglio avere ragione, assolutamente. Io ragiono per capire, non per avere ragione. Allora, però mi dovete spiegare una cosa. Il Milan, prima di Milan-Cagliari, giusto? Che è stata la partita decisiva in maniera negativa per il Milan, fa una partita colossale, colossale sul piano dell'impegno a Genova contro il Genoa 2-1 vince. Mi dovete capire allora che fa? Prepara l'amaro finale in casa davanti al suo pubblico? Cioè questo mi manca sto pezzo. Cioè chi narra, chi dice che il Milan è andato in Champions League per una serie di rivolgimenti, di frizioni interne, le cose, allora non vinci neanche a Genova 2-1.
2: Poi non vincere buttando, a Genova, infatti.
1: Buttando il cuore oltre l'ostacolo, perché io l'ho vista quella partita.
2: Non vincere a Genova, ma prima di Genova hai fatto altri disastri.
1: Ho capito, perché ma perché hai vinto a Genova però, Maurizio, mi manca sto pezzo.
2: Allora, siccome hai vinto a Genova devi vincere tutto.
1: È l'ultima col Cagliari, ti serve un punticino per andare a Champions League, non lo fai.
2: Tu ti fissi con l'ultima col Cagliari, è stata
1: conta,
2: la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sono
1: state
2: 10 partite di fila, tolto Genova.
1: Benissimo, amore, non conta.
2: Cioè, non è che è successo a Cagliari e basta.
1: Ho capito quello che tu dici, però allora non sarebbe dovuto avvenire a cadere questa vittoria grande, determinazione raggiunta a Genova.
2: Okay. Forse quello che ha creato la convinzione, dice vabbè, ormai è fatta. Ok, questa è una possibilità, ma è una possibilità. Quello che è certo è che nelle ultime 10 partite da passare a poter vincere lo scudetto sei passato ad essere quinto,
0: è vero.
2: Perché hai fatto un disastro.
0: Daniele, rivengo anche da te perché poi arrivano anche dei messaggi, magari sentiamo anche qualche audio, vai.
3: Ma guarda, questo è un dibattito interessante, come
0: sì, mi piace.
3: Ognuno la vede in maniera diversa dall'altro, ma è normale che ci sia questo dibattito. Poi Stefano ha giocato a calcio, io no, quindi certe dinamiche.
1: No, ma Daniele, ma mica venivano contro di te, però ci siamo persi Genoa-Milan. Ci siamo persi Genoa-Milan in questo racconto.
3: Sì, no,
0: io pensavo che era fatta.
1: A Genoa vinci 2-1, devi mettere la cera lacca e devi timbrare. Cioè, capito, con le bandiere, le
0: persone.
1: Perché non lo fai?
0: Cagliari
1: so.
0: Che fa la braciolata in mezzo alla settimana, che ci abbatte, mangiano
1: so.
0: E fanno
1: e che fai? Allora fai il dispetto e non
0: la partita
1: vai.
0: È fatta, cioè veramente passano in vantaggio. Cioè, aggiunge, passa in vantaggio il Milan. Cioè, non è che dici, sai, è passato in vantaggio 1-0 e poi fanno un macello.
3: Ma infatti, quello che è successo al Milan nel finale del campionato.
0: Cioè Allegri, bada bene, non dopo una partita del genere non poteva rimanere a guidare il Milan, perché ha fallito un obiettivo che ce l'aveva in mano.
2: E infatti non è rimasto.
0: Beh, infatti è stato giusto così, ma giusto così, giusto così.
2: Sì, ma voglio dire, dove vuoi arrivare? Che il Milan ha giocato contro se stesso, perché se no non si
0: spiega. No, io dico solo che
2: il ragionamento è molto semplice.
0: Io dico solo che
2: se la fatta, è andato in vantaggio e nel momento che ha pareggiato tutto lo stadio contro, perché si è messo paura e non hanno saputo reagire. Capita.
0: Sì, sì, per carità.
1: Ma certo,
2: il problema non è Cagliari. Il problema non è Cagliari. Il problema è quello che è successo nelle ultime 10 giornate di campionato.
0: Sì, sì, sì, sì, però nonostante questo tu all'ultimo
2: ce l'avevi in mano. L'eccezione per Genova.
0: Esatto.
2: È Genova la stranezza, non sono le altre.
1: E che è successo, Maurizio?
2: Perché hai perso in casa col Parma, no. Hai perso in casa 3-0 con la Udinese.
1: Perché
2: hai perso 2-1 con Cagliari, non è strano. Hai fatto 0-0 senza fare un tiro in porta con la Juventus. Quello si deve chiedere perché quei risultati quando stai lottando per lo scudetto.
0: Allora,
2: è la stessa domanda che ti puoi fare su Allegri.
0: Sì.
2: Come mai la Lazio l'aveva rimontato, c'aveva non so quanti punti di vantaggio quando stava la Juve e l'aveva rimontata, o è stata rimontata in altre occasioni? Sempre nel finale con Allegri ha lottato con l'Inter per lo scudetto fino alla terza di campionato di ritorno e poi è crollata. Cioè, c'è una domanda per cui crollano, no? Certe squadre e certi allenatori.
1: Secondo me perché, Maurizio, se vogliamo fare un'analisi tecnica,
2: capita spesso,
1: no, sono d'accordo, può capitare, però secondo me non era pronta per vincere lo scudetto.
2: Ma certo, Milan,
1: quindi poi dopo, sai quando uno pilota a un certo punto va fuori roccareggiata e la devi rimettere e non c'è riuscito.
0: Tu dici stava troppo sopra il livello,
1: troppo, sai, quando
0: sono andati fuori fase e da lì è successo il macello.
1: La carrozzeria tu.
0: Questo è vero.
2: E come mai il Milan era così fuori fase?
0: Sono andati fuori fase perché hanno tenuto, hanno overperformato fino a quel momento, poi è venuto poi la verità.
1: Overperformare, arrivare quinto.
2: Quindi il problema è societario, fatto una squadra che non valeva.
0: Vabbè, cioè, nonostante tutto, però capito, hanno buttato tutto all'ultima partita.
2: Aspetta,
0: fammi sentire.
2: Bravo Allegri, ma squadra inadeguata. Oppure,
0: ma io non sono d'accordo che è bravo, che è così bravo come state dicendo voi Allegri, e questo è la mia, il mio punto.
2: Io non dico né che è bravo né che non è, né che non è bravo.
0: Secondo me ha sbagliato.
2: Non sono entrato in me.
0: Aspetta.
2: Ha sbagliato sicuramente. Perché è una mentalità spadagnina che ha detto.
0: E infatti a va al Napoli, attenzione, perché qui c'è un discorso. Daniele, finisci un attimo perché poi voglio fare una domanda sul Napoli che sta arrivando. Max arriva, quindi adesso ci sarà.
3: No, ma io ho finito questa discussione, potrebbe andare avanti all'infinito, per carità. Mettiamo la parola fine, se no arriviamo domani mattina.
0: No, vabbè. Però mo arriva al Napoli, mentre io voglio proprio vedere, perché adesso il Napoli, con lui che il Napoli è arrivato secondo, lotta per lo scudetto.
1: Certo,
0: cioè non è che può dire che devo portare il Milan,
1: devo ritornare. Non cominciamo.
2: Dipende chi compra.
0: Come chi compra? Perché il suo Napoli può lottare per lo scudetto con l'arrivo della
1: Lega.
2: Il Napoli può lottare per lo scudetto, certamente. Poi bisogna capire, perché tu dici, cioè, se siamo fermi a oggi, è ancora la squadra.
1: Oggi fermiamoci.
0: Perché
2: le favorite per lo scudetto, no? A oggi.
1: Sì.
2: A oggi, insieme all'Inter, è la favorita per lo scudetto.
1: A oggi.
2: Dopodiché, se la Juve compra Pelé e Maradona, il Milan compra, noi non lo sappiamo, certo. Allora le cose possono cambiare. L'istinto mi dice che il Milan comprerà, perché dopo aver fallito così clamorosamente, il fondo, siccome sono fondi, non possono permettere di depauperare la squadra al punto tale di farla crollare nel suo valore. Quindi ho torto collo, perché non è mai politica del fondo, di nessun fondo, compreso quello dell'Inter, pensare a vincere, ma è sempre pensare a guadagnare. Per poter pensare a guadagnare deve fare uno scatto di qualità, perché se no resta quinto, sesto e diventa un disastro. Quindi il Milan farà la campagna acquisti, secondo me, a istinto. Il Napoli non lo so, l'Inter non credo, e la Juventus non ha i mezzi per farla la campagna acquisti.
0: Poi mi dici perché l'Inter non credo, ma fai un attimo rispondere anche a Daniele, poi vengo da te. Daniele?
3: Ma guarda, in Napoli secondo me per poter essere competitiva per lo scudetto ha bisogno di un po' di rinforzi, insomma non mi sembra che questa squadra possa lottare per lo scudetto con le... ma detto oggi, come ha detto giustamente Maurizio, questo è il discorso che facciamo oggi il 29 di giugno e ovviamente già
0: Però tu prendi Massimiliano Allegri per fare che cosa? Cioè
3: beh,
0: porti
3: certo, Massimiliano Allegri
0: per lottare per lo scudetto,
3: lotti per lo scudetto, devi comprare anche i giocatori, devi comprare i giocatori, non è che vinci
0: sì, però perdonatemi, no, io Daniele tu lo sai che non cominciamo a trovare scusa Allegri un'altra volta, cioè nel senso Allegri viene
3: cosa.
0: Nella squadra tipo sua c'ha i giocatori forti, c'ha i giocatori affermati, c'ha i giocatori che hanno fatto cose importanti,
2: i giocatori vecchi,
0: allora vabbè,
1: allora capito Maurizio, allora vabbè, no, allora da rifondare,
2: allora secondo te Lobotka è giovane?
1: No, ma siamo d'accordo, ho capito.
2: Te,
1: però
2: De Bruyne è giovane.
1: Però l'avevi detto, no, avevi detto tu a oggi. Ragioniamo a oggi. A oggi mi sembra un'ottima squadra.
2: Se ragioniamo a oggi, il Napoli è una grossa squadra, il cui punto interrogativo enorme è De Bruyne che pesce è, Lukaku che pesce è, Di Lorenzo che pesce è, Lobotka. Sono giocatori che rendono
0: Lobotka,
2: come hanno reso nel
0: proprio
2: passato o sono giocatori che stanno nella fase finale della
0: però qualcuno ti potrebbe dire ma che sento anche Daniele qualcuno potrebbe dire questi qui prima avevano un allenatore che un po' li spremeva, Allegri non è uno che
2: dire.
0: Allegri fa un po' un lavoro diverso, quindi potrebbero anche essere un po' rigenerati da questo punto di vista o no?
1: Potrebbe fare molto
2: ma bene. L'anagrafe è anagrafe.
0: Ho capito, ma abbiamo sempre detto che lui voleva i giocatori forti, affermati, e mo vanno più bene manco questi, quindi Napoli è tutto da rifare.
2: No, non ho detto questo, ho detto che è una delle incognite,
0: Vabbè.
2: Poi può darsi che tornano e stanno alla grande. Lo stesso Lukaku, si vede che è pesante e che non corre, però ha giocato due partite da mezzo minuto l'uno e ha fatto due gol.
0: Sì, no, vabbè, Lukaku potrebbe anche essere ceduto e fare arrivare qualcun altro, quindi potrebbe essere anche un uomo
2: allora
0: mercato.
2: Allora vedi che è la campagna acquisti che conta.
0: Ma certo che però parte da una bella base, mi sembra, insomma, no? Cioè, non è che
2: parte da un'ottima base.
0: Ottima base.
1: Ecco, quello voleva dire.
2: Un'ottima base.
0: Un'ottima base. Beh, fino a qui siamo d'accordo. Daniele?
3: No, ma sono d'accordo, cioè, noi ragioniamo oggi il 29 giugno, quindi sicuramente la base del Napoli è forte perché altrimenti il Napoli non sarebbe arrivato secondo, però per diventare una squadra competitiva per lo scudetto, che in questo momento secondo me vede come favorita l'Inter, in attesa che venga completato il mercato, il Napoli ha bisogno di qualcos'altro, di qualche rinforzo, dopodiché cioè, se ad Allegri metteranno a disposizione 3-4 rinforzi di qualità, ha l'obbligo Ranieri, Allegri a quel punto di cercare di vincere lo scudetto, se non ci riesce è colpa sua.
0: No, per carità, per me parte a prescindere con questo obiettivo, per come la vedo io, perché prendi la squadra che è arrivata seconda, quindi non ci puoi raccontare in una conferenza dobbiamo andare in Champions League, grazie, ti risponderei, è il minimo che puoi fare col Napoli. Vabbè, comunque dai.
2: È il minimo che puoi fare col Napoli, dipende pure dalle altre. Cioè, se le altre si rafforzano all'infinito,
1: è evidente,
0: ma chi si rafforza all'infinito? Tu hai detto l'Inter non
2: nessuno,
0: credo che faccia mercato, cioè
2: nessuno.
0: Stiamo parlando della squadra campione
2: Milan,
0: d'Italia.
2: Ragazzi, non sottovalutiamo la Roma, perché la Roma
0: stava
2: arrivando, il Milan
3: e non a caso
2: il Como.
0: Esatto,
2: il Como,
0: io metterei il Como. Oggi qualcuno di noi
2: Como
0: ha detto che il Como
2: e la Roma. Quindi vuol dire che se la Roma e il Como fanno la campagna acquisti che devono, e la possono fare perché la base è ottima anche di queste due squadre, tu il terzo, quarto e quinto posto te lo giochi. Non è così automatico che arriva, e non è automatico né per l'Inter se vendesse qualcuno, né per il Napoli se deve rifarsi, né per il Milan né per la Juventus. Bisogna capire che cosa fanno nella campagna acquisti.
1: Vabbè.
2: Perché questa campagna acquisti è molto importante, perché non è così automatico come era un tempo tutte le squadre che vanno in Champions sono quelle quattro. Beh, non lo sai quali sono.
1: No, questo è vero.
0: Questo è vero, questo è vero. No, Daniele, senti, non so, prima, così chiudo perché ho due cose velocissime prima di salutarvi. Daniele, prima, mi sembra proprio Andrea Santoni in apertura ha detto: attenzione, perché secondo me il Como si sta preparando per vincere lo scudetto. Un po' modello Leicester, ha detto. Daniele, sei d'accordo o è lontano da questo tipo di obiettivo?
3: Guarda, la proprietà è floridissima, che arriva a spendere 70 milioni per tenersi Nico Paz, quindi vuol dire che non hanno problemi economici. È chiaro che cercano di fare uno step in più, sono arrivati quarti quest'anno, cercheranno di fare qualcosa di più, di essere competitivi per lo scudetto, perché no? Io credo che Fabregas, senza dirlo ovviamente, ma un pensierino ce lo faccia, soprattutto se gli compreranno quei due o tre giocatori che gli mancano per diventare competitiva.
0: Stefano Impalomeni?
1: Beh, ha messo, cioè, questa cosa di pazza non è indifferente, è un'operazione che certifica anche l'ambizione di questa piccola, ricca e virtuosa provincia. Non ha pressioni che ci sono a Milano, Torino, Napoli, Roma. E quindi attenzione, ha
0: ma
1: detto bene Maurizio, cioè,
0: Madrid,
1: nel senso,
0: è una cosa normale. Passa che rifiuta Real Madrid, è normale.
1: Ma non ha rifiutato, cioè, è stato...
0: Ah, tu dici, vabbè, vengo tra un po'.
1: No, no, non ho detto questo, però
0: vengo
1: Real Madrid non, cioè, se l'avesse voluto, no,
0: lo prendeva.
1: Avrebbe preso.
2: Ma sì, è il Real Madrid che ha detto c'è no sfascio di quei giocatori lì.
0: Dice te lascio un altro anno nella giostra e
1: cioè,
0: poi
1: non credo che passa. Non è che credo che passa sia impazzito,
2: lo lascio anche a vita, nel senso, mi tengo la ricompra. Perché se sboccia che è un campione, comunque deve essere mio.
0: Esatto.
2: Ma se no tietelo pure, perché tanto c'ho Arda Güler che evidentemente loro considerano migliore. Poi c'ho Bellingham che evidentemente considerano migliore.
0: Però intanto se sono presi arrivato... 60 milioni, capito?
2: Intanto
0: se sono presi 60 milioni.
2: 50, non 60.
0: Hanno detto 60. Perché...
2: No, 60 l'hanno comprato il Como, ma loro gli avevano dato 10 per...
1: 10, per... ho capito, 50. Sì.
2: Cioè, hanno esercitato la ricompra a 10 e poi gliel'hanno ridata a 60, quindi 50. No, nel totale.
1: Sì,
0: ok.
2: E quindi il Como, voi dite mira a vincere il campionato italiano, io sono convinto che Milan nell'arco di 3-4 anni ha vinto la Champions League.
0: Milan?
2: Il Como.
1: Mira.
0: Aspetta, ridimmela bene.
1: Mira,
0: questa.
1: Mira, cioè, Maurizio.
0: Io sono, ripetila mira. Un attimo. Io sono, vai, ripetila, questa è interessante.
2: Sono convinto che il Como non pensa solo a vincere il campionato italiano, mira a vincere la Champions League nell'arco di 3-4 anni. Che ci riesco o no è un altro discorso. Che abbia i mezzi è sicuro, perché tra il Como e tutte le altre squadre italiane c'è un abisso dal punto di vista economico. Quindi
1: questa è proprio la dichiarazione. Maurizio, hai riempito veramente il pomeriggio
0: una carrellata sui social. Aspetta.
2: Ti posso dire una cosa? Si misero tutti a ridere. Io alla seconda giornata di campionato, ci sono le registrazioni, ho detto il Como per me arriva in Champions, tutti a ridere.
1: No, io non ho mai
3: sorriso. Anche in Palomeni l'ha detto, anche in Palomeni l'ha detto.
1: Siamo in due,
0: siamo in due. No.
2: Allora,
0: aspetta, ci sono
1: stati sbeffeggiati.
0: Fermatevi un attimo solo, vi rubo qualche minuto in più, però fammi sentire qualche commento veloce, Claudio, vai.
4: Torino, ma l'ipotesi può essere che ha preso Allegri per andare più avanti in Champions e del campionato.
0: Ha preso Allegri per andare più avanti in Champions.
1: Hai tradotto?
4: Più altro per la Champions.
0: Quindi Allegri per la Champions. Senti, aspetta, ha preso Allegri per andare il Napoli più avanti in Champions. Prendiamo un altro, dai. Magari poi rispondono al volo. Vai, vediamo.
5: Ciao Antonio da Lucca. Certo, la vostra voglia di mettere alla gogna Allegri è irrefrenabile e più forte di qualsiasi discorso.
0: Ciao.
1: Buon mare, Antonio.
0: Andiamo avanti. Un altro? Aspetta, poi Alessandro dice: Maurizio non ha detto niente di strano, la Champions entro pochi anni è nei programmi della società Como, non è un segreto. C'è chi invece non è d'accordo con te, caro, caro Maurizio, su questa cosa. Vabbè, non lo so, volete rispondere a uno di questi messaggi del volo che sono
1: ambientati? No, a quale gogna? Cioè, ad Antonio, che poi tra l'altro è sempre carino. No, ma lo so, vabbè, ci provoca provato scherzosamente, ma quale gogna? Ma Allegri resta un fenomenale allenatore che però ci aspettavamo, io personalmente insomma mi aspettavo qualcosa di diverso, certo, nella gestione finale di una stagione tribolata, una stagione dove, ha detto correttamente anche Daniele, c'è stato un qualcosa e non è neanche un qualcosa è successo lì all'interno del Milan, però insomma, vabbè, alla fine, al netto di quello che può succedere all'interno della società con tutte le problematiche annesse, sì, tu c'è il traguardo, là, tu fai le maratone, c'è il traguardo, non è che dici...
0: Ma è come svenire a 100 metri dall'arrivo!
1: L'arbitro mi sposta che ma ho dai fatti 41 e 990... No, come, ne devi fare 42.
0: Ma è come svenire a 100 metri dall'arrivo, e caschi è per terra quando ce lo vedi, capito?
1: Non dai, ti su può fare un'eccezione.
0: Lasciamo stare.
1: Capito,
0: allora,
1: l'arbitro?
0: Finalissima, una domanda per parte e poi vi saluto. Biscardi, l'investimento del Milan su Gonçalo Ramos è eccessivo, è giusto? Come lo giudichi?
2: È eccessivo, sì, però è necessario, perché il Milan un altro anno fuori della Champions non se lo può permettere, non se lo può permettere.
1: Dai, è un lusso necessario, un lusso necessario.
2: Quindi è un lusso necessario che non può essere neanche l'unico, secondo me,
0: certo,
2: perché non può permettersi più errori.
1: Vabbè, ma che, ho capito, ma che tu ti aspetti che il Milan possa spendere 200 milioni di campagna, fare un, cioè, da quello
2: no,
1: che...
2: deve vendere altri e azzeccare gli acquisti che sta che
1: vabbè,
2: deve
1: ti
2: fare,
1: aspetti un Milan protagonista, dai, un Milan protagonista,
2: deve essere un Milan almeno, ma minimo tra le prime quattro, se no è un fallimento che si riversa sul fondo in maniera pesantissima. Vabbè. Quindi non se lo può proprio permettere.
1: Sbagliare una volta sì, due no.
2: No.
0: Va bene, Daniele, tu mi sembra ti sei già esposto. No, ti volevo chiedere invece, ti aspetti un colpo dell'Inter da qui a breve?
6: Beh, secondo me sì, perché è sfilato, fumato palestra, secondo me l'Inter deve fare qualcosa, quindi mi aspetto sicuramente un grande acquisto, perché i soldi li hanno, quindi sicuramente...
0: Tu dici che c'hanno qualcosa, i soldi?
6: Beh, insomma, se volevano prendere Palestra 60 milioni, quei 60 milioni sono rimasti in casa, quindi penso che li abbiano, no?
0: Va bene.
2: Come l'anno scorso, erano rimasti 50 di Lockman, eccetera, ci hanno comprato due mezzi giocatori.
0: Quindi tu ti aspetti in altri due mezzi giocatori?
2: Io mi aspetto quattro mezzi giocatori, cioè non quattro mezzi giocatori, mi aspetto quattro giocatori dai 25-30 milioni l'uno e uno magari a parametro zero. Questo è, quindi seconde linee. Poi se queste seconde linee, siccome sono bravi Marotta e Ausilio, queste seconde linee funzionano più di delle squadre avversarie, quelle forti, diciamo, che spendono magari 40-50 per prime linee giovani, e questo funzionerà e ti permette, faccio un esempio, Susi ci ha reso ed è costato solo 15.
0: Okay. No, il discorso
2: 25,
0: è chiaro.
2: Diouf a 25 non hanno praticamente mai giocato. Cioè l'Inter è bloccata in questo.
0: Vabbè,
2: quindi quando sento che spende 60-70 milioni per un giocatore, io rimango estremamente dubbioso. Mi sembra una pantomima.
0: Anche noi eravamo molto dubbiosi, poi soprattutto su Nico Pass. Quindi vabbè, è andata come è andata, va bene. Mi devo fermare, grazie a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Daniele, grazie. Come
1: ciao
0: sempre.
1: Maurizio.
0: E grazie
1: ciao,
0: a Maurizio Biscardi. A presto, break per noi, piccola pausa e torniamo, recuperiamo un po' di messaggi.

0: Allora, sono arrivati un po' di messaggi, adesso li recuperiamo tutti piano piano in questo blocco. Allora, andiamo subito alla messaggeria, al 331-8200-23. Stiamo dando un'occhiata anche alla partita di Sinner a Wimbledon, un set pari, quindi sono al terzo 2-2 in questo momento. Allora, Stefano, sentiamo un po' di audio e anche di testi scritti, recuperiamo, vai.
1: Buongiorno, caro direttore, un saluto pure a Stefano Impallomeni. Io sono tifoso interista, non capisco come mai Marotta da 2 anni a questa parte non riesce a prendere giocatori che sono giocatori di calcio. Voglio dire, sì, va bene il risparmio, va bene il parametro zero, va bene tutto, ma quando vedi Cardinale che spende 70 milioni, adesso lasciamo stare se va bene o no Gonzalo, però voglio dire, spendiamone qualche soldo, cioè, siamo i campioni d'Italia, pigliamo qualche grosso nome, qualche grosso giocatore.
0: Nome? Che te lo prende grosso nome?
1: Questo
0: amico
1: voglio
0: mio.
1: Dire. Vabbè, che cosa ne pensate?
0: Che i grossi nomi non si prendono più. Però vedi, questa cosa di Gonzalo Ramos può spostare
2: il
0: pensiero.
2: Io capisco, rispetto,
0: però
2: anzi un saluto
0: c'è una squadra che ha lo scudetto sul petto e
2: ma
0: l'altra
2: l'Inter
0: no,
2: ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia, Marco.
0: Apposta. C'è qualcosa di... Non solo, ha fatto anche 2 finali di Champions
2: negli ultimi anni.
0: Deve
2: essere preoccupato perché il Milan prende Gonzalo Ramos a 70
0: milioni di
2: euro.
0: Mi verrebbe da dire, diciamo a Marotta di continuare a lavorare in questo modo. Se ci scappa... È chiaro che, diciamo così, che lo schiaffone è arrivato da Palestra, perché era fatta la cosa. C'è poco da fare. Quella era fatta. Io su Nico Pass, ti devo dire la verità, Stefano, io non ci credo. Perché
2: no,
0: Nico Pass
2: credo,
0: è stata una cosa che
2: detto...
0: uscì dal giorno dopo del no. Allora, Nico Pass, tutto su Nico Pass.
2: No.
0: Ma tutto su Nico Pass, ma dove lo vai a prendere Nico Pass? Ma questa era una roba costruita mediaticamente.
2: Nel passato.
0: Ma sì, ma magari a Zanetti piacerà.
2: Nell'immediato
0: ma dai,
2: non c'è mai stato nulla, secondo me. Una trattativa non c'è stata.
0: Ma non ci stanno i soldi per arrivare a Nico Pass, perché poi Nico Pass, se l'Inter vuole 70 milioni.
2: Ma
0: poi questo ha scelto il Como, ragazzi. Ha scelto il Como. Noi dobbiamo anche farci la domanda, scegli il Como. Punto. Che dobbiamo fare? Allora, vai con un altro audio, Andrea. 331-8200-23.
3: Ciao Marco, ciao Stefano. Io sento che l'Inter deve battere il colpo. L'Inter è stata per fare questi schiaffoni per Palestra e per anche Nico Paz. Ma alla fine Nico Paz non è mai andato sul mercato, perché si sono fatti un favore di plusvalenze fra il Real e il Como, quindi... Non è mandato sul mercato, però l'Inter ha preso gli schiaffi anche per Nico Pass. Ma è l'Inter a vinto il campionato. L'anno scorso il miglior acquisto dell'Inter lo fa il 30 agosto prendendo Akanji. Ma io non capisco perché ci deve avere tutta questa furia una società che ha perso 3 panchinari, l'unico giocatore è Dumfries, che è importante. Ma c'è 2 mesi di tempo per sostituire Dumfries. Fosse andato via Lautaro, Çalhanoğlu o Barella, posso capire. Ma finora è andato via solo Dumfries.
0: Bene, vabbè, però insomma ti aspetti che possa fare qualcosa sul mercato, poi vediamo, insomma il mercato inizia prossima settimana, però i movimenti già sono ben avviati. 331-8200-23, ancora un altro, dai, poi leggo un po' di messaggi.
4: Direttore Vicari, buongiorno, buongiorno Stefano.
0: Lo sta facendo andare da una parte all'altra.
4: Ma adesso il Como che vince lo scudetto, ma dai, ma state
0: ma mica
4: state
0: abbiamo detto noi, l'ha detto, una, è detto si
4: ma
0: sta
4: se
0: preparando.
4: Il Milan o la Juventus avrebbe fatto quello che doveva fare, il Como la Champions la vedeva col cannocchiale.
0: Sono d'accordo.
4: E così sarà l'anno prossimo, che la vedrà col cannocchiale.
0: Vabbè,
4: ve lo assicuro io.
0: Vabbè.
4: Salvatore da Berlino, ciao.
0: Salvatore da Berlino. Grande. Allora
2: saranno 42 gradi pure lì.
0: Mamma mia, ti leggo questa da tutto mercato web, poi ti leggo i messaggi. Allora, Juventus su Moremovic, Carnevali va per l'affondo, ma il Sassuolo vuole 40 milioni. Hai capito? 40 milioni, ho capito, però ragazzi, queste sono le valutation. Che non è svalutation, sono valutation questo, capito?
2: Tanti,
0: 40 milioni. Vale questa cifra questo difensore?
2: Beh, è molto richiesto.
5: No!
0: Adesso Allegri interviene, non è d'accordo, però non vale questa cifra.
2: Ha ragione Max, no.
0: Vabbè, a posto. Andiamo a sentire un altro messaggio. Vai.
6: Ciao Marco, Luigi.
0: Luigi.
6: Ma io sono molto perplesso sulle scelte della Juventus. Ma Lucumi è un giocatore da Juventus secondo te? Non lo so, è altri giocatori che stanno scegliendo?
0: Ti rispondo, no.
6: No, non vedo.
0: Però che prendi?
6: Cioè, qua ci vogliono tre grandi fuori classe per fare il salto di qualità.
0: Ma ragazzi,
6: Lukumi è un giocatore da media squadra, secondo me. Ciao.
0: Guarda, io rispondi tu.
2: No, no, te l'ha fatta a te la domanda.
0: No, ma io, ragazzi, non i fuori classe non.
2: Insomma, uno deve essere. Secondo me la Juve deve trovare dei profili
0: funzionali.
2: Esatto, funzionali. E deve essere funzionali.

0: discussione.
1: C'è Summer, perché ha trovato la prima partita, l'ha fatta da centravanti. Tra l'altro, secondo me fa un ottimo primo tempo. Mm-hmm. Non riesce a segnare, non gioca complessivamente una brutta partita. Però poi Koeman nella seconda mette al suo posto Brobbey, mette Gakpo a sinistra e lui a destra. Male. Brobbey fa due gol subito. La terza partita Brobbey fa un altro gol da centravanti. Quindi sai come va a finire il mondiale, no?
0: Tu sì, parti sì, con ma il mondiale è così. Becchi il giocatore che segna e si sblocca, devi puntare su quello, perché il mondiale è un percorso corto, né? Che devi fare un ragionamento al
1: quindi
0: al
1: ci
0: lungo.
1: Può stare che Somerville spinge, può giocare a destra al posto di Malen, che è stato spostato a destra.
0: Il Comoda l'anno prossimo deve fare i conti con il fair play finanziario, come farà a vincere la Champions, scrive Luigi. Buonasera Antonio da Napoli, credo che Como e Roma nei prossimi due anni vinceranno lo scudetto perché hanno due allenatori veri, parlo da tifoso della Juventus. Maurizio non ha detto niente di strano, la Champions entro pochi anni in programma per la società del Como, questo l'avevamo già letto prima. Poi qualcuno invece dice posate il fiasco, ci scrive Gianni. Allora, quello magari a quest'ora è un po' complicato, però magari più tardi. Se avessero mandato via Ibra, scrive Gianluca, oggi racconteremo un'altra storia, per non parlare di Leao, al mondiale è quasi peggio che al Milan, vero, veramente inguardabile. Poi buon pomeriggio dalla bella Cartagena, Colombia. Cartagena, perdonami. Colombia, scusate, ma il direttore Stefano hanno ragione. La domanda: e se si fossero classificati Juve e Milan in Champions, avrebbero cambiato la società? Beh, la società l'ha cambiata più. Vabbè, sì, hanno fatto cambiamenti entrambi. Non lo so. Questo però è difficile rispondere.
1: Vedi, quando non c'entri un obiettivo, hai anche il diritto di. No.
2: Domani è impossibile.
0: È vero. Allora, vai con un altro audio se c'è. Io chiedo.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Giuseppe.
3: Per quanto riguarda l'Inter, io più che criticare l'operato della dirigenza, bisogna fare secondo me un bagno di realismo. Si pensava che forse si poteva andare oltre il consentito, invece il consentito non si supera all'Inter, la proprietà è chiara. E non investe cifre folli,
0: no,
3: non fa colpi folli,
0: no.
3: E la dirigenza dell'Inter deve adoperarsi, così come tutti, attraverso le cessioni. Se saranno bravi a cedere, allora potranno acquistare qualcuno, ma sempre parliamo di giocatori futuribili.
0: Io sono d'accordo, cioè tanto follie non le fa Octri,
1: no.
0: Ragazzi, è inutile chiedere qualcosa che non può essere realizzato.
1: È così.
0: Quindi questo è quanto. Passo e chiudo. Vai ancora.
4: Buon pomeriggio, Giovanni da Bari, Giovanni. Ovviamente interista. Ovviamente tifoso in questo mondiale dove manca l'Italia, tifoso dell'Argentina. Ovviamente perché c'è anche il signor Lautaro, che è il nostro capitano. Detto questo, che mentre mi ascoltavo su Messi, potrebbe essere Messi il grande colpo di Marotta, visto che Marotta e Octri vogliono fare il colpo mediatico, quindi a posto di Nico Paz potrebbe venire Messi a parametro zero, con ingaggi 7, 8, 10 milioni, un paio d'anni, e ce lo può fare in Italia. Campionato, nel nostro campionato, e magari un trittico Messi, Turam, Lautaro sarebbe top.
5: Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: Ti ha risposto Sarri. Maurizio. Io non stavolta
1: lascio anticipato.
0: A Sarri la risposta. Vincere. Allora, Gigi ci scrive. Ma ragazzi, ma che goduria è vincere gli scudetti con i parametri zero e profili giovani da prendere a cifre normali? È troppo facile comprare i giocatori e spendere 50 milioni. Lo sai cosa vi dico? Che sarebbe stato immorale prendere Palestra a 50. Sicché è un precedente in Italia che non va bene. Bisogna tornare con i piedi per terra. Viva Marotta, Ausilio e i parametri zero. Hai capito? Vabbè,
6: è fiducioso
0: il nostro amico. Quando si parla di Como diventano tutti commercialisti. Bisogna farsene una ragione. Il Como è una potenza e continuerà a crescere. Che nessuno lo mette in
6: you
0: dubbio.
6: Speak
0: però,
6: about bla bla bla.
0: Però sto fair play, se c'è, in qualche modo deve essere rispettato. È una rottura di scatole, però insomma.

0: Andiamo con un altro audio.
1: Marco, non è una critica, è una riflessione. Ma perché l'Inter deve fare per forza questo colpo? Cioè l'Inter ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa Italia. Ci sono squadre che sono arrivate a 15-20 punti all'Inter, è vero, ha perso Dumfries e non è riuscito a prendere Palestra. Ma qual è la furia dell'Inter di fare per forza il colpo di mercato?
0: Perché l'Inter non deve comprare
1: nessuno. Io l'acquisto l'anno scorso l'ha fatto il 30 agosto, prendendo Akanji, quindi...
0: Ho capito, ma non deve comprare nessuno allora?
2: No, lui dice che non è una priorità. No, è una priorità. L'Inter
0: è una squadra campione d'Italia e che fa? Ha perso Palestra.
2: Beh,
0: perché
2: deve sostituire Dumfries.
0: Dumfries lo deve sostituire. C'è un buco lì, parliamoci chiaro. Se no gioca con Luis Enrique, io penso che ci sia una l'obiettivo era Palestra. Parliamoci chiaro. Sì. Questa è una sconfitta per l'Inter e Marotta. Non ci giriamo intorno. Hanno preso uno schiaffone, eppure pesante, perché era il giocatore che avevano individuato per ricoprire quel ruolo. Giovane, forte, ci volevano puntare, l'hanno perso, ma l'hanno perso perché economicamente non sono competitivi. Ma questo non solo l'Inter, non è competitivo il calcio italiano, perché io non ne faccio un rimprovero, non faccio un rimprovero a Palestra come ho sentito anche qui da noi, no, doveva scegliere l'Inter perché doveva crescere e diventare un campione, perché lì può diventare un campione.
2: No, certo,
0: libero. Ma dove sta scritto, scusa?
2: Però la tua domanda, io per esempio ti avevo risposto, sarebbe stato il caso insomma, di rimanere in Italia e all'Inter.
0: Ma, però libero, se lui non era convinto di questo...
2: Ma ci mancherebbe altro, è libero di fare
0: e ha scelto
2: qualsiasi
0: lì,
2: altro tipo
0: perché
2: di scelta.
0: Perché dice, vado lì, gioco nel campionato più importante al mondo, con una squadra forte, mi danno il doppio dello stipendio, mi hanno messo ciò, come si dice, il contratto a tempo indeterminato, perché di fatto è un contratto a tempo indeterminato.
2: Tipo quello di Carletto al Celotti
0: a Brasile. Perché deve scegliere l'Inter? Perché è campione d'Italia?
2: Ma sai che stavamo qua il giorno che non c'è Lucio dice che c'era anche questa possibilità, non lo so da dove
0: di cosa?
2: Marinucci diceva che Ancelotti, indipendentemente da come era, c'ha pronto già una lo sapevi?
0: Un'opzione mi sembra, no? Che ci sia,
2: Quindi, fino al 2030 e poi anche
0: esatto, no. Però potrebbe pure venire via lui, in luglio è finito il mondiale.
2: Ah,
0: sì, quindi va a capire. Allora, scusate, ma il COM è già fuori di 160 milioni. L'anno prossimo che inizieranno spulciargli i conti dal 2022 in poi e qualcuno dice che vincerà prima o poi la Champions. E dai, Gianni, un altro Gianni questo. E vabbè ragazzi, io sinceramente non sono non so buono a fare i conti, già faccio fatica a far quadrare i miei, figurati quelli dei club. Staremo a vedere. Allora, il fair play finanziario... Se hai i soldi lo puoi aggirare, molte squadre straniere lo hanno dimostrato. E vabbè, lo aggira pure il Como in qualche maniera. Tanto qui manovre.
2: No, ma lo sai la cosa? È che i tifosi, la gente, non si arrende all'idea che non ci sono tutte queste disponibilità economiche in Italia per far mercato. Quindi sognano un mercato che difficilmente potremo vedere.
0: Vabbè. Dai, se c'è un audio lo recupero ancora.
3: Scusate, ma pure l'Inter ha giocatori vecchi, perché Maurizio Biscardi, giornalista opinionista di cose dell'Inter, non lo dice, grazie per la compagnia, direttore.
0: Grazie, non ho capito però. Va bene, grazie. Ce n'è un altro?
4: Direttore Piccari, sono sempre io, salgo da Berlino, ma anche lei però... Si contraddice alla grande.
0: Che ho detto?
4: Fino a ultimamente, il giorno dopo, lei diceva ecco che l'Inter prende un altro schiaffone, due fregature. Ma o dice una cosa o le dice l'altra, perché tutte e due non vanno, no?
0: Ma io l'ho detto che ha preso lo schiaffone Palestra, mi sembra di essere stato chiaro, perché era un obiettivo. Quello era l'obiettivo.
2: Non è andata giù però, Salvo.
0: Io non capisco perché ben cazzate se uno dice che l'Inter ha perso un obiettivo, è la verità. Vi potete incazzare quanto vi pare, ma è la verità. Ha perso un giocatore che gli serviva per rimpiazzare Dumfries.
2: Sì.
0: Punto. Non capisco dove sta il problema. Su Nico Passa io ho dei dubbi che era proprio... Cioè, era una suggestione. Magari sarebbe stato bello prenderlo per metterlo con Lautaro e Thuram, sarebbe stato sicuramente... un acquisto che l'Inter avrebbe voluto fare, ma non so quanto realmente ci stava sul giocatore, ecco questo. Però su Palestra era evidente che ci stava, e quindi ha preso uno schiaffone. Dove sta il problema? Non capisco qual è il fatto offensivo. Adesso deve trovare un altro esterno. Allora, i tifosi in Italia non si rendono conto dal fatto che ad avere i soldi sia il Como, che è una piccola società che non ha storia, tutto lì. È arrivato uno che c'ha tanto dei soldi, quindi vediamo quanto starà il Como e che farà col Como in questi anni. Io sono curioso di vedere questo.
2: Sì, anch'io.
0: E poi vediamo quanto tempo Nico Passa rimarrà al Como, quanto Fabregas rimarrà al Como. Io questo sono curioso, poi vediamo che storie di calcio faranno. Allora, se c'è un altro audio lo recuperiamo. 331-8200-213.
5: Buonasera, sono Antonio da Napoli.
0: Antonio.
5: Scusate, per rispondere al tifoso fratello prima, Luigi, ma con la Juve che è stata affossata dalla giustizia sportiva e con un bilancio in queste condizioni,
0: sì,
5: con diciamo con la UEFA che si sta sulle spalle, che molto probabilmente dovrà pagare comunque una penale per il mercato fatto negli ultimi due anni, ma come fa a comprare un difensore superiore a Lukumi? La Juve deve fare, è arrivata sesta, l'anno prossimo giocherà in giovedì in Europa League, quindi
0: sì.
5: Lukumi è più che bene, a differenza, va più che bene a differenza di un Bremer che ci ha fatto perdere tre partite. Ciao da Antonio.
0: Ciao Antonio, vi leggo questa, la leggo al volo su tutto mercato web, perché Roma attenta, come dicevamo prima, sale il pressing del Fenerbahce per Greenwood, pronti 40 milioni per il Marsiglia. Hai capito Stefano, bisogna fare attenzione al Fenerbahce, perché lì, come abbiamo detto prima, hanno liquidità e possono diciamo così anche cambiare
2: 40 milioni per il cartellino, quindi
0: sì.
2: Il giocatore secondo me andrebbe a guadagnare di più in Turchia.
0: Sì, si parla di 7-8 milioni di ingaggio, mamma mia,
2: proprio quasi il doppio,
0: porca miseria. Però io ho letto, Stefano, non so adesso se ti risulta questa cosa, che è vero che gli possono dare il doppio, però è anche, diciamo, sembra che ci sia la volontà del calciatore di preferire Roma, di preferire la Roma, Champions, e anche, diciamo, la struttura tecnica della Roma.
2: Beh,
0: e il modo di stare, di giocare, è più vicino all'idea del calciatore, quindi questo io
2: sì, però
0: ho
2: se
0: letto,
2: poi dopo
0: poi se però gli portano questi 7-8 milioni,
2: 7 milioni a lui,
0: voglio dire, dopo lì con i ding dong, guarda un po' che
2: vediamo,
0: segno
2: vediamo
0: posso,
2: come
0: va bene. Allora ci dobbiamo fermare, break, torniamo tra poco perché facciamo un focus sul mercato dell'Atalanta con Fabrizio Carcano e anche un approfondimento sul Como con Giulio Saetta della Gazzetta dello Sport, quindi sentiamo un po' come si stanno muovendo queste due squadre, tra poco.

0: Bene, ci siamo sempre in questo finale di Maracanà. Facciamo un focus prima sull'Atalanta, Stefano? Perché sì. Insomma, poi sull'Atalanta c'è anche l'avventura di Sarri che comincia con Giuntoli. Facciamo un punto della situazione con il nostro amico Fabrizio Carcano. Il giorno, Fabrizio.
1: Ciao,
0: ben
1: Fabrizio.
0: Trovato.
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio.
0: Fabrizio, ci fai un po' il punto come si sta muovendo l'Atalanta di Giuntoli e Sarri in questo momento? Quali sono i possibili obiettivi, le operazioni che sono in, così, le strategie?
2: Partiamo dalla cintola in giù. Allora, per l'attacco l'Atalanta ha messo abbastanza bene, perché più o meno conferma il blocco dell'anno scorso e segue Alai Begovic, che avete tutti ammirato l'altra sera in Belgio Qatar.
0: Bel giocatore.
2: Costava 25 milioni fino a quella partita, adesso si sta parlando già di 30-35. Non tanto per questa stagione come giocatore, ma in prospettiva. Cioè, provare a fare un'operazione alla Højlund, prendere un giocatore pronto per giocare già la Conference, per fare un esempio, e prepararlo in un anno per far diventare un giocatore da Champions. Però, ripeto, un'operazione complicata dal Mondiale. Dopodiché l'Atalanta ha una serie di priorità vere che sono legate al cambio di modulo. Cioè, il 4-3-3 di Sarri ti obbliga ad avere un difensore di qualità in più e due centrocampisti almeno di qualità in più. In più, l'Atalanta ha perso Isakien nell'infortunio che ha subito durante Svezia-Giappone venerdì notte, e quindi il buco in difesa si è ulteriormente ampliato, perché Yen quasi certamente ad agosto non sarà disponibile. E l'Atalanta gioca 4 partite ufficiali ad agosto tra playoff di Conference e le prime di campionato. Quindi, primo obiettivo, lo scrivo domani sul giorno, l'ho scritto anche in questi giorni, Mario Gila, assolutamente. Pretoriano di Sarri, giocatore che Sarri comunque aveva già indicato a Giuntoli nel momento in cui hanno preso l'accordo, è l'obiettivo vero. Il problema è che la Lazio, ne avrete parlato sicuramente dalle trasmissioni, nonostante la scadenza di contratto nel 2027, al momento fa muro dicendo che il giocatore non è cedibile, e poi oltretutto c'è una concorrenza importante del Napoli in primis, ma mi dicono anche di club spagnoli, e questo complica tutto. L'Atalanta però ha il suo vantaggio di avere molto cash a disposizione, comunque 100 milioni da intascati tra Ederson e Palestra. Hai una serie di esuberi che valgono, Maldini, il Bilal Touré, i due Sulemana, quindi insomma hai dei giocatori da vendere e anche da scambiare, da inserire una trattativa, per esempio Maldini lo può anche inserire una trattativa con la Lazio. L'obiettivo sicuramente in difesa è questo. Altri nomi per la difesa non ne stanno girando al momento. Centrocampo è abbastanza fatta per Gianluca Gaetano del Cagliari, che dovrebbe essere il regista nelle idee di Sarri. 15 milioni, anche qui potrebbe essere abbassato il prezzo inserendo Ibrahim Sulemana, l'altro Sulemana in questo caso, che già era Cagliari in prestito. Operazione direi addirittura d'arrivo, pensiamo alla settimana prossima venga chiusa. Il giocatore poi che dovrebbe fare il mediano, diciamo l'interno di cucitura insieme a Pasalic, in questo momento sta prendendo quota l'ipotesi di Pierre-Emile Højbjerg, danese, 31 anni, dell'Olympique Marsiglia. L'Atalanta non prende mai giocatori sopra i 27 anni, però in questo caso farebbe un'eccezione, perché potrebbe arrivare a un prezzo decisamente basso, tipo 8 milioni, forse anche meno, perché Marsiglia, sapete bene, in crisi finanziaria deve vendere. Il vero problema è che il giocatore ha uno stipendio altissimo, che si porta ai tempi del Tottenham, da 6 milioni, e l'Atalanta più di 3 milioni e mezzo non paga gli stipendi per sua policy societaria. Questo è il profilo del giocatore che piace. Dopodiché, dietro, come alternative, Yashari del Milan, che è un giocatore che viene seguito dal primo giorno, diciamo, da quando è uscito il campionato. Anche Ricci, comunque un nome che viene sempre accostato all'Atalanta. Poi via via giocatori forti, penso ad Attale, l'Udinese, ma che hanno una concorrenza di mercato in questo momento terrificante. E poi infine le corsie esterne. In questo momento l'Atalanta ne ha 5 di esterne, però Bellanova pare che andrà alla Roma con D'Amico Gasperini. Bakker, l'olandese, che non ha...
0: Scusa un attimo, ti piace Bellanova, Stefano? Questo possibile passaggio.
1: Quello di due anni fa, sì, quello un pochino discontinuo, si è un po' perso, però insomma c'è una spinta incredibile, poi il fatto che l'abbia allenato Gasperini, insomma, vedremo.
2: Si è perso anche con due allenatori che non hanno ingranato in generale, sapete bene, lo scorso anno, in una situazione che forse non l'ha aiutato. Poi tenete conto che Zappacosta ha giocato una stagione lo scorso anno incredibile, e che magari non potrà ripetere. Tante situazioni per cui il giocatore si è perso.
1: Detto ma tu lo dai certo per Bellanova alla Roma, Fabrizio?
2: No, io domani sul giorno scrivo giocatore che viene dato in odore di cessione, ma al momento è in rosa. Io credo che lunedì Sarri arriva e vorrà valutare alcuni giocatori sia di viso, cioè facendo un colloquio, sia poi ovviamente sul campo.
0: Quando è che inizia il ritiro dell'Atalanta?
2: Lunedì inizia il raduno, i primi tre giorni sono di visite mediche e test atletici. Giovedì 9 è previsto il primo allenamento. Tenete conto che l'Atalanta esordisce il 20 agosto in conference, quindi sono
0: anticipa.
2: 40 giorni esatta. Quindi Bellanova, secondo me, come altri giocatori, tipo Maldini, ci sarà un passaggio di Sarri. Poi Maldini, in questo caso specifico, Sarri lo ha allenato alla Lazio,
0: in
2: un contesto diverso, però senza attaccanti. Però ecco, anche Samardžić è un altro di quei giocatori che secondo me, io penso, resterà assolutamente. Samardžić,
0: so che piaceva anche Samardžić a Sarri in passato,
2: esatto, e tutti siamo convinti che Sarri potrebbe anche spostarlo a centrocampo nel ruolo che è anche di Gaetano, però ne serviranno due di registi da alternare. Beh, e vorrebbe rilanciarlo, però io credo che questi giocatori, cioè Brescianini, Bellanova, Samardžić, lo stesso Maldini, Sulemana, Kamaldin, che in questo momento al mondiale, saranno tutti giocatori esaminati da Sarri.
0: Va bene, va bene. Questo è un po' il quadro, dai.
2: Nicolò Savona, stiamo arrivandoci. Nicolò Savona è l'obiettivo di mercato per la corsia destra. Se parte anche Bellanova, ecco, ripeto, non è detto che poi l'operazione si faccia. Questo è un po' il quadro. Dopodiché, ad agosto, io mi aspetto il solito colpo da Luca Percassi, che ti prende quel giocatore che nessuno aveva neanche immaginato, come Højlund 4 anni fa, per fare un esempio. E scompagina tutto.
0: Beh, staremo a vedere, dai. Questo ci hai detto già un po' di nomi. Gila, vedi, è un altro giocatore che piace a Sarri, perché insomma con Sarri
1: poi
0: si è espresso molto bene.
1: Molto bene. L'Atalanta ha una bocca di fuoco impressionante. Cioè, può spendere, può piazzare un colpo. Uno o due in entrata. Io mi aspetto questo.
2: Un colpo che i tifosi sperano concretizza il ritorno di Frank Kessie.
0: Infatti ho letto.
2: Però c'è una concorrenza notevole, in più c'è il problema che l'Atalanta non ha una vetrina Champions da offrire quest'anno.
0: Però è un giocatore alla Sarri? Domanda
1: potrebbe,
0: che faccio.
1: Potrebbe.
2: E chiaramente il pari di Sarri sarà decisivo, però è anche vero che parte con un giocatore che conosce e comunque già ha giocato a Bergamo. Che
0: sì, però guarda, è importante entrare nei meccanismi sarriani, perché non è più tanto importante conoscere Bergamo, devi entrare in quei meccanismi.
2: Su questo però stiamo facendo tutti un ragionamento come giornalisti. Scalvini, per esempio, non sembra essere un giocatore che ha il DNA sarriano per come gioca. Però cosa fai? Rinuncia a Scalvini perché è un giocatore nato?
0: Guarda, io te lo dico, la difesa a tre, dimenticatevela.
2: Ecco.
0: Cioè quella Scalvini proprio di cancellatela. Cioè quella va presa e dice è stato bello, l'abbiamo conosciuta, ha funzionato, però ammalloppa tutto, butta tutto, perché la difesa a tre non esiste nel dizionario sarriano. Cioè proprio non esiste.
1: O sboccia l'amore
2: da 9 anni
1: oppure che cosa prevedi, Marco? O sboccia l'amore
0: per il giocatore, oppure
1: no dico Sarri a Bergamo,
0: no quello è chiaro, o sboccia oppure l'amore o diventa complicato.
1: Molto complicato.
0: Guarda, una cosa che ti dico, Fabrizio, che l'ultimo anno lui, secondo me, una cosa che si porterà dietro da questa esperienza alla Lazio è di trovare una maggiore empatia con i calciatori, perché l'ha detto lui, e che comunque è vero che questa cosa si è vista, soprattutto nella seconda parte, nella prima no. E quindi sarà importante, no, questo tipo di approccio, che deve essere una, però secondo me su certe tematiche lui non farà mai un passo indietro. Quindi a difesa...
2: i giocatori però rappresentano un patrimonio per la società, soprattutto quelli della cantera, Bernasconi.
0: Guarda, vediamo, lo ritengo uno degli esperimenti tecnici tattici molto interessanti, proprio vedere che scelte farà il mister, come si approccerà.
1: Cioè tu temi un po' quello che è stato Marcelo Bielsa per l'Uruguay?
0: No,
1: a Bergamo,
0: adesso
1: insomma,
0: quel livello no, perché Bielsa
1: per far capire ai nostri ascoltatori,
0: no,
1: cosa
0: però è uno che su certe, guarda, qui la difesa 3 la Lazio l'aveva fatta e lui insomma l'ha subito sbaraccata, insomma, ricordati, quindi non è, cioè non rientra nel suo diciamo modo di intendere il calcio. Io su questo sono sicuro che non farà un passo mai indietro.
1: Vabbè, vedremo,
0: a 4 dietro e poi si vede che succede. Quindi poi fammi sapere, ci terremo aggiornati, caro Fabrizio. Va bene.
2: Beh, sicuramente Gila aiuterebbe in questo senso qua.
0: Moltissimo.
2: Alcuni giocatori dovranno fare un'evoluzione, ripeto, Scalvini, per esempio. Quei giocatori.
0: Assolutamente. Dai, vediamo, sarà interessante anche vedere questi calciatori se riescono, no, a fare un cambio tattico e quindi andare incontro a Sarri.
2: E poi chiudo velocemente. Sarri è una grande scommessa, anzi due. La prima è dare continuità a De Ketelaere.
0: Sì.
2: Che è un giocatore che con Gasperini ha funzionato per un anno e mezzo su due.
0: Sì.
2: E dopodiché con l'ultimo Gasperini e con i due successivi Juric e Palladino non ha funzionato. Quindi questa è la prima scommessa. L'altra scommessa è ricostruire moralmente, uso il termine moralmente dal punto di vista del morale, della convinzione dei suoi mezzi, Gianluca Scamacca, che fisicamente adesso è recuperato, ma deve tornare a essere
0: giocatore. Scamacca è un profilo che a Sarri piace, vedrai che ci potrebbe essere interessante. Va bene Fabrizio, grazie a Fabrizio Carcano, un abbraccio. Allora Stefano, da Fabrizio Carcano andiamo subito, che è in collegamento con noi Giulio Saetta della Gazzetta dello Sport, così ci fa un focus invece sul Como. Ne abbiamo parlato molto oggi del Como, qualcuno, intanto lo saluto, ciao Giulio, ben trovato.
3: Ciao Giulio. Sì, ciao a tutti.
0: Ciao Giulio, oggi abbiamo parlato molto del Como, c'è cioè addirittura chi è che lo vede proiettato in futuro verso la vittoria dello scudetto, ma qualcuno si è sbilanciato pure dicendo che tra 2-3 anni potrebbe vincere la Champions, ti devo dire, comunque lottare per la Champions, cioè, qualcuno si è sbilanciato,
1: diciamo,
0: in maniera
1: essere
0: pesante,
1: protagonista
0: in Champions, mira la Champions, ha detto, mira la Champions tra 3-4 anni, quindi un percorso di crescita costante. Dopo aver, diciamo così, trattenuto Nico Passe, quali sono gli altri movimenti del Como, Giulio?
3: Allora, sì, quello era anche inaspettato, per cui in qualche modo credo che possa influire anche sul resto della pianificazione del mercato, che comunque era già iniziata. Loro hanno sicuramente bisogno di 1/2 difensori centrali, perché è andato via Diego Carlos e già erano stretti, nel senso che ne avevano tre per due ruoli, perché Goldanic diciamo che non lo contiamo più.
0: È l'unico italiano
3: che però vabbè è un po' fuori dal progetto. Arriverà e già si aggregherà al ritiro questo Andrés Cuenca, che è un giovane prospetto del Barcellona, che loro avevano comprato già a gennaio. Che intanto era stato parcheggiato a Guion, e per cui questo è già un giovane, e sappiamo che il Como sui giovani sbaglia poche volte,
0: è vero,
3: e per cui comunque uno ci vuole un elemento di, come dire, di esperienza sicuramente per la Champions. Vediamo, ci sono in ballo due nomi: Chalobah del Chelsea e Davinson Sanchez del colombiano del Galatasaray, e vediamo quello che arriva. Uno dei due credo arriverà.
0: Che ne pensi, Stefano, di questi due nomi?
1: Stiamo parlando di nomi importanti, Marco.
3: Il Como
1: sta vestendo una squadra mica da ridere.
3: Poi è già arrivato il terzino sinistro Kaiki, che anche
0: sì, brasiliano, giusto?
3: Diciamo che ha già debuttato nella Serie Sao a marzo, per cui diciamo, non è andato al mondiale, però uno che comunque ha debuttato nella Serie Sao vuol dire che insomma qualche cosa ce l'ha.
0: Ti posso chiedere se c'è qualche obiettivo italiano, Giulio?
3: Ma sicuramente sì, però si parla di liberali e potrebbe essere questo il nome, ma è difficile, perché sul mercato italiano, come spiegava il presidente, o punti sui giovanissimi oppure i profili diciamo già pronti.
0: Ma ce n'è qualche giovane che loro, cioè anche per questa cosa delle liste, del fair play finanziario, ti posso dire come funziona qui? Perché ci fanno sempre questa domanda, ma come funziona? Sì. Cioè, il Como c'ha questo fair play finanziario, sì o no? Che deve fare?
3: Allora, il fair play e le liste sono due cose diverse. Le liste UEFA sono una cosa.
0: Analizziamole al volo tutte e due, partiamo dalle liste.
3: Le liste UEFA ci devono essere quattro italiani cresciuti in Italia, esatto, e quattro italiani cresciuti nel vivaio.
0: Ci sono?
3: No, al momento ne hanno due, c'hanno Goldanic e Vigorito di italiani, e poi qualcuno tireranno su, ma secondo me almeno la metà ne manca. Però anche quello è, cioè non è che se non puoi giocare la Champions se non ce li hai, il problema è che se non li hai te li scalano dagli altri, per cui hai una rosa ridotta. Capisci?
0: Sì.
3: Invece il fair play finanziario è un'altra cosa che scatterà, siccome il Como è ovviamente è una nuova entrata nel panorama europeo, per cui diciamo i fari del UEFA scatteranno dalla fine della prossima stagione e avranno la possibilità di fare un settlement agreement, perché okay, comunque hanno già un passivo che li condanna, a meno che non facciano delle operazioni di plusvalenze clamorose, come non so, vendere Baturina a 80 milioni, vendere Pazza a 100 milioni, allora lì si sono messi a posto, ma siccome non lo faranno, stringeranno questo patto con la UEFA, e che nel giro di 2-3 anni piano piano dovranno rientrare.
0: Va bene, mi sembra il quadro completo che ci ha fatto,
1: sì,
0: Giulio.
1: Molto.
0: C'è qualcosa da aggiungere, Giulio?
3: Poi,
0: così,
3: sì, vai. Vabbè. Ma poi parlavamo di nomi, parlavamo di nomi e di reparti. Sicuramente un centrocampista ci vuole, perché anche lì ce ne sono solo due titolari, da Cugna e, sì, e Sergio Roberto, perché no, scusa, da Cugna e Perrone, perché Sergio Roberto è in scadenza, è andato via. E anche lì con due soli capisci che ci vuole almeno un terzo, ci vuole. E sono su questo Miglia, che è un centrocampista di 31 anni del Getafe, che l'anno scorso ha fatto benissimo, tipo 10 assist, il gol decisivo per il Getafe per la qualificazione in Conference, per cui è stato inserito nei migliori 11 della Liga, per cui anche questo è un bel profilo che arriverà, di esperienza. E poi manca un centravanti.
0: Okay.
3: Sicuramente, perché Morata credo che non abbia più il futuro, credo che non rimanga, anche perché guadagna 8 milioni l'anno, è quello che guadagna di più nella rosa, e capisci che, insomma, visto anche la stagione che ha fatto, è facile che vada da qualche parte, per cui lì bene, con il solo Dumicas ci vuole sicuramente qualcuno.
0: Bene, bene, bene, Giulio, noi siamo veramente ai titoli di coda e ti ringraziamo naturalmente per questo approfondimento e queste indicazioni. A presto, buon lavoro.
1: Ciao,
0: buon lavoro a Giulio Saetta della Gazzetta dello Sport, ci ha dato un po' delle indicazioni, ha distinto anche la lista da quello che è il fair play, insomma, sì, c'è ancora tempo, quindi dobbiamo attendere. Allora, ma come fate a dire che Marotta ha preso uno schiaffone? Vi siete fatti la domanda come mai la trattativa andava per lunghe? L'Inter non può e non poteva dare 5 milioni di bonus. Sì, questo no, 5 milioni più bonus, perché 5 milioni al giocatore più i bonus. Sì, ma questo l'avevamo capito, ma evidentemente pensavano di poter convincere il calciatore prima del Chelsea e non ci sono riusciti. Intanto io sto vedendo questa partita, è ingrossissima, mamma mia, ma che...
1: Sì, è pazzesco, bellissima partita.
0: Sì, bellissima partita.
1: Che certifica un po' il momento dopo quel malore, sì, lenta ripresa da parte di Sinner.
0: Ma è durissima.
1: Sì, questo serbo è Kecmanovic, è tosto. Stanno a tie break al terzo, sei pari.
0: Sì. No, ma c'è stato uno scambio adesso favoloso.
1: Favoloso,
0: ma...
1: sì.
0: Non è il Sinner travolgente che abbiamo.
1: Beh, deve riprendersi un po', sì, poi dall'altro, sì, quello lì fa un caldo terrificante, sì, sì, a Londra, lo so. Che non è, io penso, voglio però, dire, però
0: purtroppo se gioca d'estate, non è che...
1: No, il fatto è che insomma ha perso il primo set contro un giocatore, insomma, che non è che
0: sì,
1: programma nel ranking mondiale stia facendo, insomma, no, stia impressionando, però sì, sì, sta lentamente recuperando, si vede che ha avuto un, no,
0: sì, sì, problema. Sì, problema, sì. Vabbè, facciamo un in bocca al lupo, certo, anche a lui. Allora, noi ci stiamo invece per fermare per la puntata di oggi, siamo veramente al termine. Stavo leggendo, abbiamo recuperato più possibili messaggi, poi ci chiede al volo Roberto: volevo chiedervi che cosa ne pensate della società Milan, che ormai dipende dalle decisioni della gestore del calcio Jorg Mendes. È un agente molto potente, molto,
1: molto
0: forte,
1: potente,
0: molto
1: bravo.
0: Mi sembra che nel Milan si sia messo, diciamo, all'opera.
1: Beh, insomma, voglio dire, se, mette al servizio la sua esperienza, le sue relazioni, è un uomo di azione di relazione, su questo non ci sono dubbi, e poi è molto potente, insomma, è uno delle,
0: mamma mia,
1: diciamo, se non il più influente.
0: Sì, sì. Ecco. È così. Stefano, noi ci rivediamo domani, come sempre. Saluto in cabina di regia Andrea Magliocca e
1: ciao Claudio Marco,
0: Ferrarese,
1: domani,
0: ringraziandoli.
1: Ciao,
0: ciao Stefano, l'appuntamento adesso è con Tutta Cipo e vi ricordo anche Home Scouting a partire dalle ore 18 con Giulio Dini. È tutto, a domani, ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Si apre una nuova settimana con gli appuntamenti della nostra trasmissione, oggi dedicata chiaramente all'analisi del mondiale, perché siamo entrati nel clou, sono iniziati i sedicesimi di finale col primo grande verdetto, il Canada che ha centrato il pass per gli ottavi battendo il Sudafrica 1-0 nei minuti di recupero. Per la prima volta nella storia la selezione canadese arriva agli ottavi di una Coppa del Mondo. Noi però tiriamo un po' il punto sulla fase a gironi, che ha visto grandi sorprese in positivo, come la continuità straordinaria di Lionel Messi e di tanti altri protagonisti attesi di questa Coppa del Mondo, ma anche sorprese in negativo, come l'Uruguay di Bielsa fuori già ai gironi, o come la Turchia di Montella, anch'essa già eliminata. E poi apre i battenti oggi ufficialmente la sessione di mercato estiva, quindi si entra nel vivo delle trattative con il Napoli che deve ancora annunciare allenatore, il Milan che calerà un colpo da 70 milioni di euro, Gonzalo Ramos, l'attaccante designato da Amorim, e tanto altro ancora. Forse però il colpo da 90 di quest'ora l'ha calato il Como, regalando a Fabregas un altro anno di Nico Paz, perché il fantasista argentino resterà un altro anno in maglia lariana. E ripartiamo proprio da questo con un collega della provincia di Como che è Nicola Nenci. Nicola, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ci facciamo appunto aiutare dal tuo punto di vista per riassumere un po' quelle che sono state le ultime ore in casa comasca. La notizia più importante è la permanenza di Nico Paz. Sembrava inizialmente che il Real lo ricomprasse e lo tenesse alla Casablanca, il Como alla fine ha scelto di sborsare 60 milioni di euro per tenerlo un altro anno con sé, e il Real tra un anno potrà eventualmente controriscattarlo a 80. Il Como aveva già incassato 10 milioni di euro dal Real Madrid per il primo riscatto di quest'anno e i 9 del premio di valorizzazione. Ti chiedo, Nicola, se ci riassumi quel che è successo attorno a Nico Paz, se inizialmente il Como pensava di perderlo e poi però ha scelto alla fine di tenerlo, visto il viaggio del DS Ludi a Madrid. Insomma, quali sono stati i contorni dell'operazione?
1: Allora, è evidente che questa è una cosa, è un caso sconvolgente anche per noi che l'abbiamo seguito giorno per giorno, ed è la dimostrazione e un segnale di quello che questa società vuole fare, gli obiettivi che ha, e una manifestazione diretta, no, al calcio italiano e non solo. Ma loro, insomma, il Como ha costruito attorno a Nico Paz un ambiente perfetto, il ragazzo era contento di rimanere qui, già questa cosa capisco che è sorprendente, perché tra Real Madrid e Como c'è una bella differenza. Però è vero che siamo arrivati all'appuntamento di giovedì decisivo per capire cosa fare, in cui il ragazzo aveva più o meno fatto intendere che sarebbe rimasto un altro anno a Como, e il Como non aveva certezze, e poteva solo sperare che Real Madrid fosse d'accordo. Questa è la partenza. Poi sono successe alcune cose. La prima è che, per quanto ci riguarda o che sappiamo noi, Mourinho non ha dato certezze al giocatore, al suo entourage, di un impiego costante. Anzi, e questo è un elemento che ha pesato evidentemente, perché lui qui può fare una Champions League, perché è evidente che il Como adesso sta parlando di una qualificazione in Champions League, senza la quale tutti questi discorsi che facciamo sarebbero inutili. Può giocare una Champions League da titolare fisso e da, facendo una grande esperienza nuova, perciò una condizione, se vogliamo, anche ideale. Non avere la certezza di giocare di là ha pesato. Certo che il Como si è trovato di fronte a una situazione che forse non aveva previsto, cioè quella di un Real Madrid che è stato molto tranciata, ha optato per la possibilità di ricomprare il giocatore alla cifra pattuita, che erano 10 milioni, e poi mettere sul tavolo una priorità al Como su una base di 60 milioni e far aspettare fino a domani, perché è il 30, la possibilità che il Como potesse muoversi non in concorrenza con altre società. Allora, io vi posso dire che giovedì sera il Como da questa situazione ne è uscito con l'intenzione di non andare avanti. Il Como sta ancora cementando, chiamiamo così, no? Strutturando la squadra, ma anche la società. C'è una curva in costruzione allo stadio. Insomma, diciamo che la prima idea non era tanto quella, ma c'è stata una lunga riunione nella notte tra i dirigenti, il presidente Suarso, il direttore sportivo Ludi e Fabregas, da remoto, in cui sono valutati pro e contro e insomma, si è forzata un po' la situazione. Il Como ha deciso di fare questa clamorosa mossa, che poi è stata un po' facilitata leggermente dal fatto del dilazionamento del pagamento in 4 anni, però insomma 60 milioni sono 60 milioni. Però credo che abbia poi influito un sacco di elementi, tra cui il fatto che Nico Pazzi in questo momento è una importante carta d'immagine del club. Il club è molto orientato su queste cose, sull'immagine, sul brand, e
0: Beh, tra l'altro,
1: Nico Pazzi
0: Nicola,
1: anche.
0: da quanto è emerso nelle scorse ore, il Como inizialmente aveva scelto di non tenerlo e poi, riflettendoci come stavi
1: Sì,
0: spiegando tu, ha
1: infatti.
0: scelto di sborsare
1: Infatti,
0: questi
1: infatti.
0: 60 milioni di euro. Siccome avrà da fare una squadra da Champions, l'avranno ponderato come investimento, cioè capiranno che oltre a questo poi c'è da fare anche tanto altro.
1: Sì, questo è sicuro. Ci sono da prendere uno o due centrocampisti centrali, due difensori centrali e una punta e un esterno basso. Però io voglio, al di là delle cose che si sono lette e che sapete benissimo anche voi, voglio aggiungere un tema alla discussione. Noi abbiamo un allenatore qui che si chiama Cesc Fabregas, che anche lui, come Nico Paz, ogni volta che dice che preferisce star qua invece che andare in una grande del calcio europeo, sorprende tutti, compresi noi. Allora, le basi di questo rapporto di fiducia, di allineamento assoluto dei pianeti tra proprietà, direttore, direzione sportiva e allenatore, che è quello che consente di scrivere questa storia, è basata sul fatto che in questo momento Fabregas a Como è accontentato come non potrebbe esserlo, io dico, in nessun altro club, perché in qualsiasi altro club sarebbe un dipendente e dovrebbe scontrarsi con linee che non passano da lui. Faccio un esempio classico: l'Inter ha inseguito Palestra e Nico Paz in 2 settimane, li ha persi tutti e due. Se Fabregas fosse oggi l'allenatore dell'Inter, incasserebbe due sconfitte. La mia sensazione è che Fabregas abbia, non dico puntato i piedi perché c'è estremo accordo, ma la società ha voluto dimostrare a Fabregas che siamo ancora in un periodo in cui lui può decidere. Lui può essere accontentato fino in fondo, e fino a che questa società riuscirà ad accontentare Fabregas sulla sticella sportiva, Fabregas rimarrà qui. Arriverà il momento che non potrà più essere accontentato, perché il fair play finanziario farà una stagione non subito, imporrà delle cessioni, entreranno in ballo altre dinamiche, ma questa conferma è anche la dimostrazione a Fabregas che in questo momento la società lo può accontentare.
0: Ecco, brevemente Nicola, per chiudere sul capitolo Como, uno degli obiettivi dell'Ariani adesso è Chalobah del Chelsea. Su di lui c'è anche l'Inter. Sappiamo che il Chelsea lo valuta circa 35 milioni di euro. Come stanno le cose e quanto il Como è intento a prenderlo?
1: Io credo, e dico credo, che il Como mollerà. Credo che insomma, in queste ore si sta valutando l'ipotesi di non proseguire su questa strada. Perciò credo che sarà una pista abbandonata.
0: Per motivi tecnici?
1: Ma adesso forse l'offerta del Como era 25. Inizialmente il Chelsea era 30, adesso ha alzato credo a 35, l'Inter credo che stia facendo pressione, forse si cambia strada.
0: Nicola, grazie davvero del collegamento. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.
0: E dunque passiamo ad altre considerazioni che riguardano sempre il mercato, ma anche la Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Lo facciamo con un ex difensore, lo ricorderete soprattutto con la maglia del Napoli, ma anche del Parma fra le altre. Oggi operatore di mercato Fabiano Santacroce, che è in linea con noi. Fabiano, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Fabiano, ripartiamo intanto dal Mondiale, che chiaramente è il tema trainante di questi giorni. Purtroppo non c'è l'Italia per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo, però siamo entrati nel clou perché sono cominciati i sedicesimi di finale. Il Canada ha strappato il pass, per la prima volta nella sua storia accede agli ottavi. Ti chiedo intanto in linea generale che Mondiale stiamo vivendo, anche col nuovo format a 48 squadre e con un tabellone che comunque sembra un po' squilibrato se si guardano gli accoppiamenti, dove da una parte c'è già Portogallo, Portogallo, Croazia, Olanda, Marocco e dall'altra parte c'è una concentrazione di big minori.
2: Sì, vabbè, il calendario è uscito un po' così. Per quanto riguarda il tipo di mondiale, è un mondiale particolare, è un mondiale lungo, quindi sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad approdare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere anche una spinta in più.
0: Ecco, a proposito del Mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa in particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita da quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo. E poi c'è stato il disastro Uruguay, che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Arabia Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so qual è stata secondo te per ora la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo.
2: No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato per quanto riguarda le piccole e probabilmente si è abbassato per quanto riguarda i nomi magari sulle grandi, quindi è tutto molto più paritario e mi fa piacere proprio per il gioco in sé. Quindi è una cosa che mi piace a me, questo pareggiamento un po' delle parti.
0: E in negativo, non so, magari sei rimasto un po' scottato anche tu dalla Turchia, o penso all'Uruguay, o comunque a
2: No,
0: qualche squadra che ha un po' fallito, o comunque deluso.
2: l'Uruguay sicuramente. L'Uruguay mi aspettavo molto di più. Hanno un allenatore che stimo, un allenatore che penso come racconti lui dello sport, del calcio, non ce ne siano. Quindi avevo una particolare simpatia per lui e purtroppo è una squadra che è venuta a mancare.
0: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fabiano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso al Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte. È atteso l'annuncio ufficiale a breve perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo col Milan. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato il tecnico ancora?
2: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente. Spero che non ci siano colpi di sorpresa perché potrebbe penalizzare di tanto il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò credo che già stiano lavorando, quindi non ci sono grossi problemi se Allegri dovesse firmare adesso, un mese fa o se firma fra un mese. Perché tanto già sta lavorando.
0: E che scelta è per il Napoli Allegri per il dopo Conte? Nel senso che si chiude un biennio a Napoli che ha visto un altro scudetto. Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera. Quest'anno al Milan ha anche chiuso male, insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis con Allegri?
2: Fatto la scelta sull'uomo, ma così come con Conte. Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono avvenuti a mancare magari anche dei giocatori molto importanti, guarda il caso di Leao, quindi che quando c'era non ha dato quello che poteva e il più del tempo non c'è stato, perciò il Milan ha avuto tante difficoltà, ma l'allenatore non si può mettere sicuramente in discussione per una stagione. E ti dirò di più, sono molto curioso anche di vedere finalmente delle interviste divertenti, perché dopo Spalletti che era lentissimo nel parlare, dopo Conte che per ogni cosa detta si arrabbiava subito, lui è uno che fa divertire, quindi non vedo l'ora di sentire le prime conferenze.
0: Non è un punto di vista banale. Riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla tabella di marcia, poi ha annunciato Amorim. E ti chiedo intanto che allenatore è per il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda battuta, Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, quindi ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti. Pagandolo tanto, insomma, come riparte il Milan tra la panchina e l'attacco, ecco, con queste due figure.
2: Pagato tantissimo, non tanto. No, il Milan parte con sempre con un punto di domanda. Ti dico la verità, io tante operazioni non riesco proprio a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan. Quindi ora scelgono un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano. Che è un campionato duro, un campionato difficile, un campionato molto complicato. Quindi loro stanno attuando una politica diciamo, molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo sia un bene o un male, per adesso diciamo così.
0: E che scelta ha fatto? Allora ti chiedo, Fabiano, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto, ma maggiore rispetto a quella che gli garantivano i nerazzurri, però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
2: Io penso che in confronto alla Premier League sia quasi sempre stato indietro, cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano quelle richieste da squadre così importanti, è normale che un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato anche perché andare via dalla Premier League fai sempre a tempo a trovare squadre e destinatari in tutto il mondo. Magari sai, vai all'Inter, rischi di più.
0: Ecco, infine Fabiano, per chiudere tra i macro argomenti, come riparte la Juventus, che anch'essa come il Milan non ha centrato la Champions? Davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoani, che insegue da ormai un annetto da quando l'ha perso, per poi lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
2: La Juve è forte, l'allenatore lo conosco molto bene, ho visto il suo operato, è un allenatore che se gli viene messa la disponibilità e se viene seguito dai giocatori uno che ti dà risultati grossi. Io penso che il Napoli di Spalletti sia stata una delle squadre più forti in Italia proprio degli ultimi anni, sia come gioco che come tutto, quindi è un allenatore che ci ha fatto vedere tante belle cose e secondo me la Juve sicuramente l'anno prossimo sarà una squadra da tenere in campionato.
0: Fabiano, grazie davvero, a presto e buona serata. E
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, la prima di questa settimana. Torneremo da domani con tanti altri appuntamenti. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il buon inizio di settimana in questo lunedì 29 giugno 2026. Non so se fa caldo da voi quanto qua negli studi di TMV Radio, ma mi auguro serenamente di no. Spero che qualcuno di voi abbia l'aria condizionata, che funziona un attimino meglio. Saluto e ringrazio anche Gabriele Latini in cabina di regia quest'oggi al timone, a dispetto di un Sorani che è disperso, non si sa dov'è, non si sa quando tornerà, ma tornerà, state tranquilli. Il buon Gabriele lo sostituirà in maniera assolutamente eccelsa. Puntata di inizio settimana, puntata che serve anche per tirare un po' le fila di quello che è successo nel fine settimana. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Quale miglior modo di iniziare la settimana se non collegandoci con il direttore più bello d'Italia, Ivan Cardia, direttore di tuttoci.com. buongiorno.
2: Buongiorno, ma che bello iniziare la settimana con lei, dottor Bargellini. Buongiorno.
1: Si figuri, è solo un piacere averla nostro ospite per la puntata d'apertura di questa settimana, che sarà molto probabilmente, anzi sicuramente, calda, e non solo a livello meteorologico, di quello ne faremo anche serenamente a meno, perché è la settimana che di fatto porta all'inizio formale della nuova stagione sportiva, perché a termini di regolamento il 30 di giugno finisce una stagione, il 1 di luglio ne inizia un'altra, e inizia anche, se non erro, in questo sei sicuramente più preparato di me, anche con un Consiglio federale decisamente importante, il primo della Malagò in quanto numero uno della FIGC.
2: Sì, sì, infatti mercoledì ci sarà il primo Consiglio federale con Giovanni Malagò pienamente in carica, eletto alla fine sostanzialmente anche con i voti della Serie C, perché ricordiamo la Lega Pro in realtà è stata l'unica componente a non schierarsi formalmente, poi di fatto lo si sapeva, ma anche l'ultima manovra politica di Abodi ha un po' indispettito diversi club, e in pratica tanti hanno votato per Malagò, che vuol dire che un po' la Lega Pro è stata ago della bilancia, non della vittoria, perché quella sarebbe sicuramente arrivata comunque, però dell'ampiezza del suo risultato in qualche modo sì. Lega Pro che non avrà ovviamente mercoledì saranno decisi i vicepresidenti. Lega Pro, non avendo appoggiato Malagò, diciamo, è fuori dei giochi da quel punto di vista, perché andranno alla Serie A i calciatori. Ci saranno i vari passaggi tecnici, anche legati appunto ai passaggi tra una stagione e l'altra. Non ai controlli ormai li fa la commissione indipendente, però comunque un momento rilevante per una stagione che vediamo se partirà con qualche novità, ecco.
1: Sì, tra l'altro, per quanto riguarda non tanto la Serie A né la Serie B, ma la Serie C, dovrà essere vidimato anche l'organico al completo delle squadre aventi diritto, se non sbaglio, che di fatto formalmente, considerando che la Ternana ha già salutato, purtroppo c'è la riammissione del Foggia, diciamo il format è questo, le 60 sono queste, e poi ci dovrà essere la composizione dei gironi, ma quella arriva in un momento successivo, giusto per spiegare proprio cronologicamente come andranno i prossimi giorni per quanto riguarda la Serie C.
2: Anche se comunque la remissione del Foggia non, non sarà credo pronunciata domani, ma ci vorrà ancora un po' di tempo perché possa essere effettiva. Credo ci vorrà ancora qualche settimana, però vabbè, di fatto è così come hai detto tu, alla Ternana è stata revocata l'affiliazione, tant'è che per l'appunto non ha partecipato all'assemblea federale in cui è stato eletto Malagò, perché appunto era già revocata la mia affiliazione. È un passaggio formale quello per avere il Foggia in Serie C, però insomma è una cosa abbastanza scontata, ecco, che succederà, diciamo, però non credo, tecnicamente non domani.
1: Ok. Nel frattempo, domani, però, sì, dopo domani. Comunque in questa settimana, Ivan, ci sono, portandoci sul campo, o meglio sulle panchine a bordo campo, c'è da sistemare ancora qualcosa in termini di grandi squadre, perché se il Catania ha ufficialmente scelto Emilio Longo, ex tecnico del Crotone, contratto biennale, la situazione è già definita. La Salernitana già da tempo ha confermato Serse Cosmi. Di fatto di big rimane il Bari da sistemare, e qui ti chiedo un parere legato al nome forte che è uscito nelle ultime ore, ovvero quello di Fabrizio Castoro.

0: credo lo faccia Fattori, detta proprio sinceramente. Okay. Non nulla, cioè non è che ci sia un tema legato a Fattori, niente di specifico, però ed è un tecnico che comunque insomma ha ottenuto risultati in carriera, però per Bari vorrebbe, cioè sarà molto difficile riaccendere Bari. Bari credo che in questo momento si riaccenda se cambia la proprietà, quello sì. È l'unico se. Poi io sono convinto che se la stagione dovesse andare bene e a un certo punto ci fosse la squadra in corsa per la promozione, come insomma credo sia possibile, allora penso che il pubblico comunque almeno in parte tornerebbe a rispondere presente anche allo stadio, però in questa fase oggettivamente insomma, è il momento dello scoramento dopo la scorsa stagione, dopo la conferma che comunque in questo momento la famiglia De Laurentiis, anche, cioè, per me anche legittimamente ritiene di non vendere, è difficile in questo momento far, cioè chi accetta la sfida Bari secondo me deve sapere che dovrà remar contro, poi magari il vento cambia, ma inizialmente remi contro vento.
1: Sì, assolutamente, sappiamo quanto il fattore ambientale nelle piazze del sud in generale, ma a Bari comunque sia un elemento cardine, perché io sono straconvinto che in quella bella, ma a questo punto anche maledetta stagione che ha portato il Bari alla finale playoff, poi persa con il Cagliari, mi riferisco ovviamente ai playoff di Serie B, senza il San Nicola che spingeva, non so come sarebbe andata, perché di fatto quella squadra, a mio modestissimo parere, non era comunque probabilmente a livello di una finale playoff per andare in Serie A, però quando è stata proprio la dimostrazione palese di come una comunanza, un insieme di fattori diversi poi riescono a portare a casa il risultato.
0: Sono totalmente d'accordo con te, non era una squadra che non aveva nemmeno l'ambizione di andarci, perché era una squadra da sì, ma sesto, settimo posto, per carità, poi quello sì, ma poi era una squadra che andava per fare una passeggiata. Sai, la storia recente del Bari secondo me è interessante, al di là di quanto uno possa essere interessato da vicino, perché veramente mostra come nel calcio ci siano dei momenti in cui tutto può cambiare e veramente in maniera radicale. La storia del recente del Bari ne ha due, perché se dopo il fallimento c'è un turning point clamoroso, perché il sindaco di Bari decide di non dare la squadra, sì, De Laurentiis e non agli Artono, e quello penso che nella storia del calcio sia difficile trovare vai a destra, vai a sinistra, una pillola blu, pillola rossa così gigantesco, perché guardiamo cos'è il Como oggi e poteva essere probabilmente il Bari. E l'altro è quello che hai detto tu, la mancata promozione, se lì vai in A De Laurentiis si deve vendere, poi può vendere bene, può vendere male, si parlava molto dei Casillo all'epoca, però comunque cambia la storia perché finisce con tutta la probabilità De Laurentiis e inizia un nuovo percorso.
1: Assolutamente, guarda, tutte le volte che rifletto su quella sliding door legata agli Artono anziché alla famiglia De Laurentiis, cerco di non immedesimarmi nel tifoso biancorosso, perché è una di quelle svolte che sulle quali se ti ci metti a riflettere probabilmente la smetti, cioè nel senso chiudi col gioco del calcio, perché sì no, esatto, purtroppo è la realtà dei fatti. Ivan, l'ultima cosa, visto che non abbiamo avuto modo di parlarne quantomeno in diretta, visto c'è una notizia proprio sul tuo sito, su tuttoci.com, con virgolettato che continua ad essere per me la dimostrazione dell'esistenza del multiverso, ovvero un virgolettato di Ronaldinho che parla del Ravenna. Io

0: Continuo a far fatica anche in questa cosa, ma ho una certa età, quindi delle novità le digerisco con una certa lentezza. Il brasiliano dice: sicuramente giocherò qualche minuto in una partita ufficiale. Allora, o qui siamo di fronte, e qui mi affido alla mente del direttore, dell'avvocato Cardia, di una persona tra le più equilibrate che io conosca in quest'ambiente, e in quest'ambiente di persone equilibrate ce n'è veramente poche, o siamo di fronte a, usando un termine giovane, una trollata clamorosa, o è la grande operazione di marketing che si è vista in Italia, quantomeno negli ultimi, boh, negli ultimi 20 anni, all'inizio del XXI secolo, perché associare un giocatore del calibro, un ex giocatore del calibro di Ronaldinho, ad una piazza di Serie C con questa viralità che sta portando in tutto il mondo, cioè no, non c'è una via di mezzo, o è un troll o è la più grande operazione di marketing che si è vista negli ultimi 20 anni.
1: Ti ringrazio dell'equilibrato, però devo dirti che inizialmente non lo sono stato, perché personalmente, per quanto cioè ci sono pochi giocatori che ho amato come Ronaldinho, quindi
0: Beh.
1: l'idea di vederlo in campo in Serie C veramente minimo. Cioè, poi se ne frega se c'ha 46 anni, Massimo, ma va bene, anzi, stavo per dire. Questa è la roba per i termini. Luca Bagionini sa benissimo come funziona tutto ciò, mi auguro anche tanti ascoltatori. Ero quasi per dire: ma sentite, li faccio io i top e flop del Ravenna, tanto mi posso fare Ronaldinho, chi se ne frega, come ai bei tempi. Poi, allora, devo dire che per me è una bella operazione di marketing, che poi il confine con la trollata è molto labile, per carità. Io credo che Ronaldinho in Serie C non lo vedremo mai in campionato. Resta una bella operazione di marketing, Ravenna ha fatto parlare molto di sé, sarò felice di essere smentito, credo che lo vedremo in qualche amichevole, in qualcosa del genere. Sicuramente è una cosa che fa parlare bene nel campionato, che dimostra però, vabbè, francamente. Non credo servisse dimostrare le capacità, diciamo, di rapporti internazionali della famiglia Cipriani, perché sinceramente
0: No.
1: mi sembra non è Ronaldinho a dimostrarlo, ecco. È una bella trovata. Non, poi a un certo punto dobbiamo. Se no poi sembra che giochi davvero, secondo me no. Quindi è una gran trovata di marketing. Io sono comunque felice che ci sia stata, perché comunque. È qualcosa che dà visibilità. Poi, per carità, i club di C devono puntare sui giovani, quella la filosofia, è quello che serve, sono completamente d'accordo. Però, se tra i giovani ci metti anche un Ronaldinho che ti fa due palleggi, sì, ma è bello del calcio, non ci se ne frega.
0: No, no, tra l'altro, insomma, giusto per completare il quadro, Ronaldinho vestirà il Ravenna tramite, diciamo, il suo marchio parallelo alla Nike, un po' come fa, Drake, per intendersi, con il Venezia tramite Nocta, che è la sua linea specifica all'interno del brand Nike. R10 è quella di Ronaldinho, sempre legata al, marchio statunitense di sportswear, quindi giusto per contestualizzare anche a livello proprio imprenditoriale, economico e manageriale l'operazione. Io la butto lì perché, visto che tu sei quello equilibrato, uno un po' di fuori dal vaso ci deve essere, e mi prendo io con grande gioia questo ruolo. Ti dico che vedremo Ronaldinho in campo al Benelli nel derby con la Reggiana. Non so quando si giocherà, ma me la
1: Bella,
0: sento così.
1: bella, bella,
0: Quindi è tutto registrato. Gabriele
1: carina.
0: Latini può fare un podcast microscopico con la follia di Luca Bargellini, datata lunedì 29 giugno 2026. Vedremo R10 in Ravenna Reggiana. E con questa psicopatologia conclamata, saluto e ringrazio Ivan Cardia.
1: Ti aggiungo
0: Vai.
1: una frase per il tuo podcast, che siccome parlavi giustamente del parallelo con Drake, non vorrei che gli ascoltatori ci fraintendessero, perché tu hai ricordato una cosa di fatto vera. Credo che Drake abbia un pelo di grano in più di Ronaldinho nel suo conto in banca, quindi disposto
0: Beh,
1: di grano, ma non
0: sì.
1: penso che poi Ronaldinho andrà oltre questo. Drake l'ha comprato, cioè, ha preso una quota, vabbè,
0: Sì,
1: non andiamo
0: sì.
1: fuori le righe. Credo che
0: Il
1: Drake sia
0: rapporto tra
1: onestamente.
0: Drake e Ronaldinho. il rapporto tra Drake e Ronaldinho in termini economici è un po' quello che c'è tra me e te, o meglio, te fai Drake e io faccio Ronaldinho. Ciao Ivan, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Ciao.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Gabriele, abbiamo sforato, andiamo in fascia, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta 5, questo lunedì 29 giugno 2026, in questo caldissimo lunedì 29 giugno 2026, Luca Bergellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia per quanto riguarda la serie C. Abbiamo iniziato il nostro viaggio quotidiano con il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Vi ricordo i modi attraverso i quali potete seguirci, ovvero tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. In attesa del prossimo ospite, andiamo a fare un po' di quella che è la classica rassegna stampa di quelle che sono le notizie e le dichiarazioni più interessanti arrivate nelle ultime ore per quanto riguarda il mondo della Serie C. Andiamo in casa del Cittadella, dove ha preso la parola Stefano Marchetti, direttore generale Deus Ex Machina del club Veneto, con un virgolettato rilasciato ai colleghi del Gazzettino in merito alla conferma o meno di Manuel Iori sulla panchina del Cittadella. Ci siamo sentiti con il mister, ci siamo dati un po' di tempo per decidere la prossima settimana, quindi questa che inizia oggi. Penso che scioglieremo anche questo nodo. Sul fronte mercato, poi Marchetti non si nasconde, ha detto: sto lavorando su due o tre trattative, non sono definite perché non dipende solo da noi, non c'è soltanto il Cittadella in gioco, parliamo di giocatori che hanno anche altre richieste e le stanno valutando, però voglio essere fiducioso, fiducia che ritroviamo anche nelle parole di Luca Valzani, centrocampista tesserato per il Pescara, retrocesso con il Delfino in Serie C al termine della stagione scorsa, della stagione 25-26. Il centrocampista classe 96 ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pescara Sport 24, tra presente e futuro. Colpo non è mai facile, anche perché, come normalmente accade, dopo una retrocessione ci sono scorie che devono essere smaltite. Pardon, per Valzani la chiave è soltanto una: la continuità del progetto tecnico. Va tenuto lo zoccolo duro che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione. Ripartire in questa maniera vorrebbe dire voler essere protagonisti, conferme di un certo tipo di giocatori possono dare entusiasmo, slancio e fiducia nell'ambiente. Alla domanda sulla sua possibile permanenza in Serie C, ha detto: io ho ancora un anno di contratto, qui sto bene, ma non ho avuto alcun tipo di contatto con la società. Non mi spaventa affatto rimanere in Serie C per tentare fin da subito di tornare in cadetteria. Sono a disposizione, ma deve esserci un progetto importante in cui a me sia data la giusta rilevanza, conclude Valzani. Voglio sentirmi importante per questa squadra e per questo club a cui sono molto legato. Quindi, insomma, c'è fiducia nella possibilità di un Pescara che punti subito alla risalita, al ritorno in Serie B. Ma Valzani, insomma, giocatore tutt'altro che nuovo, tutt'altro che inesperto. Insomma, mette i suoi giustamente paletti in merito alla prosecuzione del rapporto con il club dello stadio Adriatico. Per quanto riguarda un altro top club, e qui poi direi al buon Gabriele di iniziare ad approntare il collegamento che abbiamo in scaletta, chiudiamo questa mini rassegna stampa con la situazione in casa Cosenza. Sappiamo benissimo a livello societario che c'è e continua ad esserci questa diatriba tra Eugenio Guarascio e l'imprenditore Vincenzo Rota, che sta tentando a più riprese di acquistare il club, ma non sembra volersi trovare la quadra, con Boucher, che tecnico in uscita da Cosenza, che dovrebbe andare proprio al Pescara di Luca Valsania. Si sta delineando una sorta di possibile diaspora, mettiamola così, dal club calabrese al club abruzzese. Mazzocchi, Langella, Moretti sono solo alcuni dei giocatori nella rosa, presenti nella rosa dei Lupi nella scorsa stagione, che potrebbero seguire Antonio Buscelli, ex tecnico delle giovanili dell'Empoli, nella sua avventura al Delfino. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, ve lo ricordo: 331 8200 213. Adesso diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito a Giuseppe Daniello. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, una domanda gliela faccio in apertura, così ci togliamo il dente subito per quanto riguarda veramente in maniera breve e sintetica su quello che è successo a Terni, società nella quale lei ha lavorato all'interno della stagione appena conclusa. Altra situazione, altra soluzione, altro esito non poteva esserci?
1: Guardi, allora, non dico che altro esito poteva non esserci, perché sarei, insomma, bugiardo, però diciamo che sono convinto e so che tutto il territorio ternano, e per territorio intendo le istituzioni, politica, imprenditoria, ha fatto di tutto per poter salvare quantomeno la categoria, perché ecco, io ho vissuto negli ultimi due anni di Ternana, e devo dire che ho mai visto nei miei 26 anni di carriera una città così completamente presa dalla squadra di calcio. Quindi su questo sono convinto. Poi si è avuto anche la possibilità di trasformare questa liquidazione volontaria in liquidazione giudiziale in poche ore, se non in pochissimi giorni. Quindi c'era tutta la volontà, e presumo che qualcosa di diverso poteva essere fatto per cambiare poi l'epilogo finale.
0: E purtroppo la realtà dei fatti ha dimostrato che c'è stata una concomitanza di fattori che ha fatto sì che la Ternana sparisse, tra l'altro nell'anno, cioè in occasione del suo anniversario, credo che cosa peggiore non ci potesse essere per la piazza Ternana, a cui speriamo una pronta risalita nel calcio professionistico, al di là di chi ci sarà al timone, perché poi adesso è venuta fuori anche la possibilità che si creino di fatto due squadre a Terni, una legata al sindaco Mandecchio e un'altra legata ad una cordata di imprenditori locali. Direttore, mi sposto in generale sulla Serie C 26-27, ma in linea generale sulla Serie C, proiezione futura. C'è stata l'elezione alla presidenza della FIGC di Giovanni Malagò. Non so se ha avuto modo di ascoltare i vari interventi. C'è stato quello del presidente della Serie C, Matteo Marani, che a mio modestissimo parere è stato il più centrato e pertinente di tutti quelli che si sono sentiti in sede di assemblea elettiva. Le chiedo, il suo ruolo è non solo legato all'aspetto sportivo, ma anche gestionale e quant'altro, cosa c'è da aspettarsi e cosa c'è da chiedere a questa nuova governance per il bene e il mantenimento in salute della Serie C?
1: Guarda, allora io a proposito di Ternana, che stavamo parlando prima, e adesso io sono nella mia, quella che definisco la mia città, no? Dopo 10 anni vissuti e 7 anni di militanza come dirigente alla Triestina Calcio, che ha vissuto anche la Triestina negli ultimi anni, ecco, con la retrocessione dalla Serie C alla Serie D. È una piazza calcistica importantissima, perché comunque è una città meravigliosa, uno stadio incredibile, ha un blasone, una storia. E poi io, quando sono arrivato 10 anni fa, ero arrivato proprio in Serie D. Poi dopo un anno siamo stati promossi in Serie C, e addirittura dopo 3 abbiamo sfiorato con la finale persa col Pisa la Serie B. Quindi so le potenzialità che questa città può dare. Però, ritornando alla sua domanda, per me, e quindi collegandomi anche al discorso Ternana-Triestina, c'è bisogno di un sistema sostenibile. È questo che ha bisogno la terza serie, perché purtroppo io ho vissuto anni in tutte le categorie professionistiche, e lasciando un po' da parte la Serie A, tra la Serie B e la Serie C c'è purtroppo un abisso da un punto di vista di contributi, da un punto di vista economico, e quindi la sostenibilità di questi club è fortemente compromessa, perché è vero che il pareggio di bilancio tra costi e ricavi deve sempre prevalere, no? Nella mente di un manager, però purtroppo in determinate piazze come Terni e come Triestina, perciò ho fatto questi due esempi, purtroppo quando non ci sono di ricavi, intendo di mutualità, di lega, di sistema, non adeguati anche al blasone, a quello che può portare una città del genere a rappresentare nell'ambito calcistico nazionale, purtroppo ci sono e ci saranno sempre delle grandi difficoltà. Quindi quello che si chiede a Malagò, che è un uomo non soltanto di sport ma un imprenditore, un manager di primissimo livello, è quello appunto di creare, prima che un progetto sportivo, perché comunque i mondiali che stiamo assistendo purtroppo con tristezza per la terza volta con l'assenza della nazionale italiana, prima di questo aspetto secondo me bisogna concentrarsi su questi aspetti di sostenibilità, quindi bisogna creare un sistema che aiuti questa terza serie, che altrimenti rischierebbe veramente di scomparire, e secondo me sarebbe opportuno a questo punto, con questi tipi di ricavi, accorparla ad un dilettantismo puro, perché ripeto, c'è una grande e troppa differenza tra la seconda serie, che è la Serie B, e la terza serie, che è la Serie C.
0: Ecco, per quanto riguarda l'aspetto prettamente finanziario, di fatto dal primo di luglio, quindi dalla stagione 26-27, entrerà a pieno regime lo strumento del salary cap, che diciamo è uno strumento, per chi non lo conosce tra i nostri ascoltatori, è un tetto massimo di spesa che i club possono affrontare per quanto riguarda gli ingaggi dei tesserati. Direttore, si parte con il tetto massimo del 50% del proprio fatturato investibile in ingaggi, poi c'è un tetto lordo per ogni singolo giocatore. È la prima volta che in Serie C si vede uno strumento, attivare uno strumento del genere. È la dimostrazione che la Serie C, già prima di Marani, ma anche e soprattutto con Matteo Marani, delle riforme le sta provando a fare per quello che riguarda ovviamente il suo ambiente, il suo nucleo. Le chiedo se è una cosa secondo lei utile o essendo estemporanea un po' a tutte le altre leghe, perché ognuno fa un po' quello che gli pare, sembra un appartamento di studenti universitari dove ognuno fa vita per conto proprio e poi alla fine risiedono solamente nello stesso appartamento, rischia di essere un po' un sasso gettato nel mare.
1: Guarda, allora io faccio due considerazioni. Purtroppo da italiano, lo dico purtroppo, noi siamo il popolo che deve avere delle regole ben definite, altrimenti se ci lasciano spazio di fare quello che vogliamo, no? Ognuno di darsi un po' delle regole così, non ci riusciamo. Quindi secondo me in Italia abbiamo bisogno di queste imposizioni, ma più che altro io ho vissuto già questa fase circa 13 anni fa, se non ricordo male, in Serie B, quando ero al Varese Calcio, con l'allora presidente della Serie B, che è Andrea Bodi, che è un manager che io forse stimo in Italia, lo ritengo tra i più, insomma, capaci, non a caso ricopre questo ruolo politico e istituzionale nella nostra nazione, con il direttore generale Paolo Bedin, e si era già allora introdotto questo sistema del salary cap, sia individuale, no? Sui posti di ogni singolo calciatore o comunque tesserato, e anche il salary cap diciamo così collettivo. E devo dire la verità che quello strumento ha funzionato tantissimo, perché c'erano delle regole e aiutavano a noi manager, noi direttori, anche nelle trattative nei confronti di calciatori con i propri agenti, a dire: guarda, io purtroppo, anche se volessi, non posso garantire uno stipendio fuori la portata. Quindi è uno strumento che aiuta tantissimo la società a calmierare i costi, perché molte volte la componente emotiva delle proprietà o comunque dei direttori che ecco, vogliono certo. vincere un campionato, si affidano a determinati calciatori, sopravvale rispetto a una, ecco, un salary cap, ad un'imposizione economica. Quindi le dico assolutamente sì, 13 anni fa appunto fu già introdotto in Serie B e funzionava tantissimo. Sta di fatto che tante società di Serie B, ecco, con l'impiego anche di tanti giovani, sono riusciti insomma a tenere insomma a galla determinate situazioni, anche piazze importanti. Quindi secondo me è uno strumento molto molto molto utile, e specialmente in Serie C colmerà anche quel divario tra le società che possono permettersi, perché hanno delle proprietà, che hanno disponibilità economiche, rispetto ad altre società insomma che non hanno questa disponibilità. Quindi secondo me è uno strumento che, adottato in questo modo qui, darà dei grandi risultati.
0: Uno strumento che potrebbe essere utile alle big, che quest'anno di fatto sono retrocesse dalla B alla C, nel cercare di ammortizzare un attimo questo momento di oggettiva difficoltà, perché se ti chiami Bari in particolar modo, ma se ti chiami anche Spezia, Reggiana e Pescara, e retrocedi in serie C, diciamo l'impatto economico di un declassamento di categoria è enorme, anche in virtù del ragionamento che faceva lei, della mutualità che cambia, di tutti gli introiti che vengono meno, del divario enorme che esiste tra cadetteria e terza serie. Le chiedo se appunto questo strumento del salary cap può essere utile per queste squadre qui, e le chiedo anche quanto a livello proprio aziendale e societario è difficile per un club della portata di quelli che ho citato passare dalla Serie B alla Serie C.
1: Guarda, allora è una domanda che, anzi, la ringrazio per avermela fatta, perché con la mia esperienza proprio a Terni è capitato che il primo anno di Ternana, dove sono arrivato in Serie B, al di là della grandissima, diciamo, gestione che c'era in termini economici da parte dell'ex patron, perché poi dopo, quando io sono arrivato, Bandecchi, insomma, diventando sindaco di Terni ha dovuto comunque cedere il club, e lì ci siamo trovati a veramente con una gestione altissima, debiti zero, perché ecco, Presidente Bandecchi pagava tutti regolarmente anche prima dell'arrivo di una fattura, però c'era una gestione molto molto alta. Quell'anno lì siamo riusciti ad abbassare di quasi 10 milioni, di 25 milioni il budget, però purtroppo il risultato sportivo culminato con quella amara retrocessione, con la finale play-out persa col Bari, ha portato, ecco, il club a retrocedere in Serie C. E quindi, riallacciandomi alla sua giustissima e corretta considerazione, ci siamo trovati in grandissima difficoltà, perché allora, parlo di 3 anni fa, non c'erano queste misure, ecco, così protettive per chi retrocedeva, perché comunque, benché i contratti economici dei calciatori o comunque di tutti i tesserati prevedono delle opzioni per le diverse categorie quando certo. I contratti sono pluriennali, però purtroppo un po' per scaramanzia, un po' per fretta o per insomma discorsi emotivi, non si prevedono le giuste cifre. Quindi ecco, ritornando anche alla precedente mia considerazione, in Italia purtroppo non dobbiamo dare questa libertà, ma delle imposizioni ben definite, e dire nel momento in cui si retrocede, perché poi alla fine la Ternana, presumo che è da lì che è iniziato sostanzialmente un po' il declino della crisi economico-finanziaria, retrocedendo, poi quell'anno lì insomma l'allora proprietà, che era di nuovo cambiata, ha rilanciato ancora di più, purtroppo gli è andato male perdendo la finale col Pescara per ritornare di nuovo in B, e poi l'anno scorso è stato un anno così orribile. Quindi sì, sono strumenti sia del salary cap che questa, ecco, riduzione così forzata degli ingaggi in caso di retrocessione, saranno sicuramente degli interventi fondamentali.
0: Ultimissima, e poi la saluto e la ringrazio. Avesse una, diciamo, una fish da giocarsi per una riforma, una novità all'interno del mondo della Serie C da potersi giocare, da poter inserire secondo quella che è la sua esperienza, in che modo se la giocherebbe?
1: Guarda, allora io ho sempre detto anche in tempi non sospetti che la prima cosa da fare è ridurre il numero delle squadre professionistiche. Per me personalmente ritengo i tre gironi troppo ampi e non me ne vogliono in realtà un po' più piccoline. Io dico sempre che il calcio professionistico è retto dai sistemi di licenze nazionali, dove ci sono i tre pilastri, i criteri economico-finanziari, quindi avere disponibilità per poter fare un determinato campionato, i criteri infrastrutturali, quindi avere delle strutture adeguate per poter offrire uno spettacolo, e i criteri sportivi organizzativi, quindi avere delle figure manageriali che siano formate, che abbiano esperienza e che possono apportare, ecco, nel caso di queste riforme, dei vantaggi all'intero sistema. Quindi per me, se avessi una fiche da puntare, la punterei per ridurre questo numero delle squadre, quindi avere una fetta, dare anche alle televisioni, quindi ai diritti TV, una fetta di torta più grande da ripartire. È da lì che poi, ecco, arrivano dei ricavi in più, perché non è possibile che tra la Serie C e la Serie B ci sia insomma, degli zeri in meno di mutualità che cambiano completamente lo scenario. Parliamo di 6-7 milioni per la Serie B e di 6-700 mila euro per la Serie G, per la Serie C, insomma, con un gap piuttosto, insomma, elevato. Poi trovi ovviamente delle società come, ecco, faccio un esempio, quando erano in C, Padova, Vicenza, la stessa Triestina, la Ternana, che purtroppo hanno dei costi che non sono rapportati a quelli che sono i ricavi che si generano rispetto ad altre entità
0: Certo.
1: minori che possono, insomma, vivere in questo modo.
0: Direttore, è stata una chiacchierata davvero molto molto interessante. La ringrazio, spero di riaverla presto nostro ospite e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito, buon lavoro a voi.
0: Salutiamo Giuseppe Daniello, ex dirigente di Ternana e Triestina, con cui abbiamo fatto un viaggio un po' più che sui campi della Serie C, nelle stanze, nei corridoi, dove, nelle sale riunioni, dove si cerca un po' di delineare il presente e il futuro della terza serie del nostro calcio professionistico. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C nella sua versione di lunedì 29 giugno 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Usiamo come di consueto la terza e ultima parte per proporvi delle dichiarazioni che arrivano dalle sedi dirette delle 60 società di Serie C. Questa volta ci spostiamo a Pesaro, in casa della Vis, dove ha preso la parola Mauro Bosco, il presidente del club pesarese, che nel corso di una conferenza stampa molto lunga, molto interessante, ha toccato un po' tutti i punti dell'attualità per quanto riguarda la Vis, sia in termini prettamente sportivi che infrastrutturali che aziendali. Si è toccata la questione del salary cap, si è toccata la questione degli impianti sportivi, la valorizzazione dei giovani, il nuovo corso tecnico per la stagione 26-27. Insomma, ha toccato vari temi il numero uno della Vis Pesaro, e noi andiamo ad ascoltarci le sue parole, le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, non prima però di avervi salutato, ringraziato, darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta C, e soprattutto non prima di avervi ricordato che c'è tutto un meraviglioso palinsesto per quanto riguarda TMV Radio nella giornata di oggi. C'è tantissimo calciomercato, c'è il mondiale, c'è veramente di tutto e di più. Vi ricordo dopodomani il primo consiglio federale dell'era Malagò, insomma di temi ce ne sono tantissimi, a prescindere che si tratti Serie A, Serie B, Serie C, calestro, insomma chi più ne ha più ne metta. Saluto e ringrazio anche il buon Gabriele Latini in cabina di regia, e ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di A Tutta C con le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Forse la più importante della storia della spesa, perché diciamo, negli anni cambieranno le cose, cambieranno i presidenti, i calciatori, ma una cosa è certa, questo centro sportivo rimarrà poi patrimonio della, ricordiamoci che siamo in un ambito pubblico, quindi siamo una proprietà pubblica, la proprietà del comune, l'investimento è mio, e alla fine la città si trova un'infrastruttura di primo ordine che, diciamo, di cui possono usufruire tutti i cittadini, oltre che gli sportivi. Per cui penso che è qualcosa di fantastico, qualcosa di veramente importante. Questo è, secondo me, fra 30 anni, 40 anni, io non penso che ci ricorderemo del fatto che siamo arrivati decimi in classifica, ma magari ci ricorderemo che è stato l'anno in cui siamo partiti con il V-Park. Quindi penso che sia questa la cosa importante. Il secondo aspetto che, diciamo, anche questo rende unica, secondo me, da questa stagione vissina, e di cui anche come per il V-Park ne vado altrettanto fiero e orgoglioso, è la valorizzazione dei giovani, perché anche questo, diciamo, è un tema all'ordine del giorno, se ne parla quotidianamente a tutti i livelli, no? Anche quando si parla dell'Italia che non funziona, la nostra nazionale di calcio che non funziona perché magari non siamo più bravi a valorizzare i talenti, a valorizzare i nostri giovani. Quindi è un tema molto attuale quello della valorizzazione dei giovani, e noi nel nostro piccolo stiamo facendo la nostra parte, perché siamo uno di quei club che sta puntando proprio sulla valorizzazione dei giovani. Questo qualcuno direbbe sì, ma è qualche anno che lo facciamo. È vero, perché questo, diciamo, come ho sempre detto, i progetti legati all'infrastruttura, al vivaio, alla valorizzazione dei giovani non sono mai progetti che si realizzano in un anno, ci vogliono anni, a volte anche decenni, 10 anni, 15 anni. Vediamo, ci sono tanti esempi virtuosi che vi potete raccontare di club importanti che sono partiti in questo modo. E la valorizzazione dei giovani è un processo che è partito già da un po' di anni, però questo è l'anno storico, a mio avviso, perché è l'anno dove si cominciano a vedere dei risultati veramente importanti. Abbiamo risultati da cito Mariani, che diciamo, forse uno dei risultati più importanti che abbiamo ottenuto. Non ci dimentichiamo che Mariani è stato convocato nei nazionali, è stato convocato in nazionale italiana negli anni 18, andrebbe fatta una verifica. Io non so quanti calciatori, diciamo, nella storia della dispesa sono stati convocati per la nazionale italiana di calcio. Probabilmente saranno stati convocati per la rappresentativa di Lega D o qualcosa di simile, ma non per una nazionale di calcio. Noi Mariani è stato convocato per la nazionale di calcio, è stato convocato, ha anche giocato, tra l'altro, non è neanche una semplice convocazione, è entrato nel giro della nazionale, per me è un motivo di orgoglio. Mariani è un calciatore, diciamo, che con il quale abbiamo compiuto un processo che per definizione è il processo virtuoso che devono fare i club di calcio, quello della crescita di un giovane, della valorizzazione, nel farlo giocare e perché no nel venderlo a un club di Serie A o di Serie B per continuare a fare quel processo di sviluppo. Anche qui è una cosa tutta pesarese, sembra che c'è una negatività poi nel dare via un talento a un giovane forte, invece dovremmo essere orgogliosi perché noi siamo proprio questo, vorremmo essere un club che prende ragazzi giovani del proprio vivaio possibilmente, ma anche di altri club, quindi potremmo citare anche il lavoro fatto quest'anno con Primasso, per citare un altro che è un calciatore ambito già in altre categorie e così via, altri calciatori del nostro vivaio che abbiamo ceduto a club di A e di B, i nostri settori giovanili dall'under 14 all'under 17 sono appetiti e sono corteggiati e i nostri calciatori da quasi tutti i club, per ogni partita che ne facciamo abbiamo scout e direttori di tutte le categorie che vengono a vedere i nostri giovani, ci sono dei ragazzini di 14-15 anni che già stanno andando a, diciamo, in altri club, potrei citare Skill, un ragazzo che magari voi neanche conoscete, che abbiamo venduto a gennaio a Palermo e così via, quindi si comincia a vedere il risultato di un settore giovanile, di un vivaio che sta cominciando a crescere, sta cominciando a portare dei prodotti. La ciliegina sulla torta di questo processo è proprio quello che poi ci aspetterà in prima squadra. Noi abbiamo sempre più calciatori del nostro vivaio che poi arrivano a giocare in prima squadra, lo si dà, anche questa è una cosa, è un obiettivo, un sogno per tanti club e noi diciamo è anche per noi è un sogno, quando io sono venuto qui qualcuno si ricorderà, era uno dei miei obiettivi, oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo, noi abbiamo ripetutamente dimostrato che si può giocare e si può arrivare in prima squadra con ragazzi che crescono nel nostro settore giovanile. L'anno scorso ha esordito Bassanelli, ha esordito Fraternale, nella prossima stagione ne vedete ancora di più, magari qualcuno si taglierà qualche spazio maggiore, abbiamo un sacco di giovani che sono cresciuti in questa stagione nei club di Serie D, facendo anche campionati da protagonista nei loro club di Serie D dove l'abbiamo dato in prestito, quest'anno torneranno da noi, si comincia a parlare di una rispesa perché diciamo, è un vivaio così importante che lo riesce a dare anche agli altri club per continuare a valorizzarlo con la speranza che poi possa venire qui. Posso citare Giorgini, un calciatore che ha fatto un'esperienza in Serie D importante, questa stagione sarà con noi, verrà in ritiro con noi, lo valuteremo e poi capiremo, probabilmente farà parte della rosa perché sta facendo un ottimo percorso, Gambino, un altro ragazzo che ha fatto un ottimo percorso in Serie D, e così via, ne potrei citare veramente tanti di esempi, quindi questo secondo me è il vero, diciamo, anche questo secondo me come per il centro sportivo è qualcosa che poi ci ricorderemo nel futuro, quindi quando parleremo della pista fra 20 anni, ripeto, non si parlerà, secondo me non ci ricorderemo neanche se saremo arrivati i 9, 10, 11, magari ci ricorderemo di Mariani che è andato in nazionale o di tutti i giovani del vivaio che ne stiamo lanciando. Quindi questo secondo me è il motivo per cui quest'annata è particolarmente per me importante. Detto questo, poi c'è il risultato sportivo, il terzo miglior risultato sportivo di tutti i tempi della Vispesa, perché ricordando sempre che il primo è quello che abbiamo raggiunto poi l'anno precedente con il sesto posto, e anche qui diciamo siamo soddisfatti, direi di sì, non ci dobbiamo dimenticare quelli che erano gli obiettivi, noi ci eravamo dati come obiettivo quello della salvezza, quindi rispetto a un obiettivo che abbiamo raggiunto, abbiamo quindi già questo diciamo è notizia positiva, perché spesso gli obiettivi per una serie di motivi non è detto che si raggiungano, noi l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo dato per scontato magari il raggiungimento dell'obiettivo, ma non è una cosa scontata in un campionato come il nostro, in un girone come il nostro dove sempre di più è complicato già sopravvivere diciamo dal punto di vista calcistico, perché ci sono club importanti, club che hanno fatto altre categorie, città con tifoserie importanti alle spalle, con sponsor importanti, con budget molto più elevati del nostro, riuscire a essere comunque presenti e a non fare un campionato di sopravvivenza, perché penso che tutto il campionato siamo stati nel lato sinistro della classifica, per qualche momento anche in posizione.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Caffè Di Marzio. Ieri sera stavo controllando anche per documentarmi e per chiacchierare con un amico che mi chiedeva come mai, no, le squadre di Premier hanno una forza così dirompente nel fare gli acquisti sul calciomercato. Stavo controllando proprio la classifica delle società, dei club che hanno più ricavi, anche più fatturati, no, al mondo, e ci saranno in queste prime 30 posizioni almeno 15 squadre di Premier League, con Bournemouth, Aston Villa, Everton, Crystal Palace, tutti davanti a squadre italiane, con il Tottenham che credo sia al nono posto nella classifica delle squadre che fanno più ricavi, grazie anche a uno stadio nuovissimo di proprietà e quindi grazie a investimenti, a vendita dei diritti televisivi della Premier all'estero, il campionato più venduto fuori dall'Inghilterra e quindi più venduto al mondo. E quindi gli facevo capire come oggi abbiano una forza di mettere 60 milioni sul tavolo per Palestra senza nemmeno aver bisogno di chissà quali confronti interni al club, o il Manchester City comprare per 130-140, non so quanto sarà la cifra finale, il centrocampista del Nottingham Anderson, o lo stesso Tonali che può andare al Tottenham per 90 milioni di euro, e sono cifre che in Italia in questo momento non possiamo spendere per un giocatore, e chissà quando torneremo a poter avere una forza di questo tipo, sia per soprattutto stare in linea con il financial fair play per le squadre che partecipano alle competizioni europee, ma anche per stare in linea a quelle che sono le dinamiche anche interne del nostro campionato, e quindi l'indice di liquidità. Ricorderete la Lazio come non abbia potuto fare mercato l'estate scorsa a prescindere dal financial fair play europeo. Tutto questo discorso per dire che però che le squadre inglesi non sono stupide, cioè i loro giocatori adesso non è che li svendano perché ne comprano altri. Per esempio Bergvall, giocatore del Tottenham che troverà meno spazio forse, quindi con tutti quegli acquisti che farà il Tottenham sta lavorando con i suoi agenti per andare via, e beh, è un giocatore che tu pensi vado lì, magari lo prendo in prestito, offro 30, offro 35 e me lo danno. Ma che c'è il Napoli, che comunque è una squadra tra le più interessate soprattutto in Italia, che si è mossa per cercare di capire, pensava forse massimo con 40 milioni di euro di poterlo prendere, e invece il Tottenham ha rifiutato nei giorni scorsi 50 milioni di un club inglese, dovrebbe essere il Nottingham Forest, e non credo scenda proprio sotto quella soglia, non perché lo ha chiesto una squadra inglese e allora quella italiana lo do con lo sconto, no, sempre ci vorranno dei 50 milioni di euro in su, e stiamo parlando di Bergvall, che sicuramente è un talento importante, ma stiamo parlando di cifre superiori ai 50 milioni di euro. Quindi non è facile oggi andare ad acquistare e a prendere in Premier League, se stiamo parlando di giocatori comunque giovani, giocatori di talento. Più facile magari andare dove ci sono delle rose extra large, come può essere in questo momento il Chelsea, no? Che sta vendendo dei giocatori perché ne sta comprando altrettanti, allora ecco l'operazione Chalobah, ma anche Chalobah non te lo danno in prestito, vogliono 30 milioni più 5 e rifiutano magari le offerte da 25-26 milioni che possono arrivare dal Como ed eventualmente dall'Inter. È vero che oggi anche in altri club tipo l'Union Saint-Gilloise non si fanno prendere per il collo, e quindi se hanno un giocatore forte come Kalaeli ti chiedono 30 milioni e forse di più. Insomma, siamo di fronte a un mercato difficile soprattutto per noi, per le squadre italiane, perché entro il 30 giugno, quindi entro domani, tanti club devono completare determinati percorsi e soprattutto fare magari una vendita, quindi saranno 48 ore grande fibrillazione per cercare di vendere dei giocatori e sistemare il bilancio, fare delle plusvalenze, rientrare in determinati paletti, e poi dal 1° luglio partirà un altro mercato dove sicuramente le squadre italiane cercheranno di essere più protagoniste. Vedremo se prenderà la Juventus Colomboani, credo di sì perché c'è grande fiducia nel completare questa operazione. Vedremo meglio le mosse dell'Inter, vedremo il Milan se insisterà sui giocatori portoghesi, si parla tanto di Antonio Silva del Benfica, quello che posso dire, e poi approfondiremo sicuramente stasera a calciomercato originale che inizierà ad Ancona alle 21, il Benfica non se ne vuole privare, quindi sarà probabilmente una strada in salita, ma insomma è un po' tutto in salita il mercato delle squadre italiane, soprattutto se lo confrontiamo con quello faraonico di una Premier che può permettersi di spendere perché tanto incassa e tanto ricava.
2: Siete all'ascolto.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200213.
1: E allora abbiamo anche la prima qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo ed è il Canada che si qualifica per la prima volta nella storia agli ottavi di finale da paese tra l'altro ospitante, 1-0 battuto il Sudafrica che termina invece così la propria avventura. Nel prossimo turno la squadra ovviamente di Marsh giocherà Houston contro la vincente della sfida tra Marocco e Olanda, e Olanda che tra l'altro vive una situazione drammatica per quanto riguarda uno dei suoi esponenti principali, Gakpo, che ha perso il figlioletto che ancora doveva nascere, al quinto mese di gravidanza la moglie ha perso il figlio, lui non è ritornato a casa, è rimasto in ritiro con l'Olanda, potrebbe scendere in campo contro il Marocco martedì 30 giugno alle ore 3 e l'Olanda con un comunicato ha raccontato di essere vicino alla famiglia, al giocatore, dandogli tutto il supporto possibile e immaginabile. Le altre sfide vedono Germania e Paraguay, lunedì appunto oggi, alle 22.30, Francia-Svezia, Portogallo-Croazia, Stati Uniti-Bosnia, Belgio-Senegal, Brasile-Giappone, oggi alle ore 19 la sfida sicuramente più attesa con il Giappone che chissà potrebbe magari giocare un passo falso, uno scherzetto al Brasile di Carlo Ancelotti, Costa d'Avorio contro la Norvegia, che come potete, come vi ricordate, insomma, ha perso contro la Francia la sfida per il primo e secondo posto, ma con tutte le riserve in campo neanche un minuto per Erling Haaland. Messico affronterà l'Ecuador, l'Inghilterra affronterà il Congo, l'Argentina contro Capoverde, e anche per Capoverde è una grande, grandissima soddisfazione già essere arrivata fino ai sedicesimi, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana, questo il quadro dei sedicesimi con, come abbiamo detto, il Canada che nel frattempo ha già battuto il Sudafrica e passa ufficialmente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Nel frattempo in Italia tante storie di mercato di cui parleremo, allora intanto mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo dal direttore De Paolo. Ciao direttore, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, ti aspetti qualche sorpresa da questo tabellone? Secondo me comunque Brasile-Giappone sarà simpatica da vedere, eh?
2: Giappone sì, ma sentivo, è vero che ci sono dei giocatori giapponesi, a parte diciamo parlare simpaticamente di Nagatomo, ma perché ho visto che fa degli scherzi carissimi su Samurai su Facebook, devo dire che ci sono giocatori interessanti, alcuni che giocano addirittura in seconda divisione olandese, per dire che insomma è una squadra che evidentemente sente il richiamo della patria, dell'unione della nazione e risponde in una maniera diversa, come pochi devo dire, perché sembrano realmente un solo uomo. Se li prendi singolarmente alcuni hanno delle qualità, ma non tutti diciamo hanno la qualità per esempio per affrontare un Brasile. Però mi aspetto questo spirito di squadra che ho visto in poche altre squadre in questo mondiale, ma come sempre i giapponesi sono così, vediamo se riescono in qualche modo a determinare una sorpresa. Le sorprese io me le aspetto invece dalle squadre africane, perché mai come in questa edizione stanno andando così avanti e ho la sensazione che possono anche raggiungere un quarto se non una semifinale, perché diciamo con il tempo hanno acquisito quella maturità che non è più figlia dell'improvvisazione o anche soltanto del fatto di battere una grande squadra, ma è quello della continuità che è dovuta anche alla scuola diciamo di allenatori europei, ma anche a un calcio più globalizzato che ovviamente vede questo calcio africano che ha delle risorse naturali spaventose rispetto ad altri continenti, per cui la sorpresa me l'aspetto da queste squadre. Costa d'Avorio per esempio è una squadra molto interessante, una squadra che nella precedente, non l'ultima edizione della Coppa d'Africa è arrivata in semifinale e credo che possa riservare qualche sorpresa, non contro la Norvegia che invece è partita in sordina contro la Francia, proprio non schierando nessuna formazione titolare, proprio per risparmiarsi e per vedere anche un pochettino la forza degli avversari, che è stata sì soverchiante soprattutto in Dembélé, ma che non ha dato questa impressione, perché comunque la Norvegia ha fallito un rigore, la Norvegia è stata vicino anche con dei pali e delle traverse, insomma anche con la seconda squadra, nonostante il risultato che può sembrare, perché è maturato il 3-1 e il 4-1 nei minuti finali, nonostante il risultato soverchiante, non ha dato quell'impressione di forza assoluta.
1: No, no, vero, vero, bellissima analisi, direttore. Io anch'io sulle squadre africane che raccontano anche un po' come il calcio moderno sia un calcio più fisico che tecnico, però abbiamo visto anche il calcio africano crescere dal punto di vista anche della tecnica. Quindi, sommando le due cose, sono squadre che possono mettere in difficoltà e fare molto la differenza. C'è un caso di che ti volevo sottoporre che riguarda la Corea del Sud, eliminata dal Mondiale 2026, si è trasformata in un caso politico. Il presidente della Repubblica, Lee Jae-myung, ha definito totalmente sconcertante il fallimento della nazionale e ha incaricato il ministro dello sport di avviare un'indagine sulla gestione della squadra. Secondo il capo dello Stato, dietro al deludente cammino della Corea del Sud ci sarebbero presunti favoritismi nelle nomine, nelle convocazioni, oltre a una gestione tecnica finita sotto accusa. Al centro delle critiche c'è il commissario tecnico Ong Byung-bo, nominato nel 2024 dopo l'esonero di Jürgen Klinsmann. La domanda nasce spontanea, come direbbe un amico che conosciamo molto bene, direttore. Pensa un po' in Italia che cosa avrebbero dovuto fare. Qua hanno aperto un caso politico su un'eliminazione. Noi sono 3 anni, sono 3 mondiali che non ci andiamo e vabbè, ci troviamo semplicemente alla nuova rielezione, a ributtare giù tutto, però forse non siamo andati a fondo della vicenda come stanno facendo gli altri.
2: No, è vero, non siamo andati a fondo della vicenda. In altri paesi si hanno queste reazioni, che sono reazioni anche di orgoglio, che si giustificano con i risultati scadenti. Per cui, diciamo, io sono più propenso a pensare che non stia facendo male la Corea del Sud, che stiamo facendo male malissimo noi, perché chiaramente la Corea del Sud, che tu richiami, è soltanto un riferimento.
1: Certo.
2: Diciamo, per parlare del nostro paese, di quello che sta succedendo nel nostro paese, il che mi piace, diciamo, molto poco, perché sinceramente ribadisco con tutto il rispetto per Malagò, se diciamo, la scelta adesso si orienta più su Conte che non su Mancini, come sembra, io credo che possiamo in qualche modo sperare in qualche cosa di buono, ma non basta quello, non basterà quello, ci vorranno delle soluzioni molto più drastiche, molto più importanti. Che possano cambiare realmente il calcio con delle riforme che abbiano un senso, che abbiano un peso, che vadano in qualche modo a scardinare quella cerchia di interessi, di piccoli, grandi interessi che hanno tutti i club e tutti i personaggi coinvolti nel calcio italiano. Bisogna smantellare, non sto parlando di organizzazioni mafiose per carità, ma bisogna smantellare una mentalità e un'organizzazione del calcio che ormai è giunta al limite, e ben vengano gli esempi come quello coreano.
1: Esatto. Così come poi anche per l'Arabia Saudita, dopo l'ennesima eliminazione, si profila una dimissione. Si dimette il presidente della Federazione Saudita che dice è un fallimento. Quindi vedi, succede che qualcuno si dimetta subito dopo prendendosi le responsabilità. Va bene così. C'è anche da parlare di mercato, direttore, che nel frattempo è arrivata una seconda doccia fredda per l'Inter, che dopo aver perso Palestra era convinta di potersi andare a prendere magari Nico Paz e che il Como mollasse la presa. Addirittura il Como sembrava, affari non spenti di più, interessarsi per Vergara col Napoli, magari lo sostituiamo con lui. Tutti a pensare, ecco, il Como adesso abbassa un po' quello che è la sua potenza di fuoco, invece no, arriva lì, acquista per 60 milioni Nico Paz, Real Madrid ne acquisisce la futura recompera con 80 milioni. Di fatto il Real Madrid dice: ok, mi prendo intanto 60 milioni. Se il giocatore va bene, ne spenderò di fatto soltanto 20 per riportarlo a casa più maturo, cresciuto anche in Champions League. Quindi ottima la manovra del Real Madrid. Grande sforzo economico, ma importante del Como. Scacco matto ancora una volta all'Inter, che continua ad avere difficoltà sul mercato. Direttore?
2: Eccomi, ecco.
1: Sì.
2: No, guarda, io dico che questa è una manovra che conviene soprattutto e soltanto a Real Madrid. È importante che da parte del Como ci sia una reattività sul giocatore migliore che loro hanno, quello veramente da esposizione, ma sinceramente mi sembrano delle condizioni capestro, cioè nel senso che io ti valorizzo Nico Paz, già l'ho valorizzato in questi anni, lo valorizzo ancora nella prossima stagione, diventa uno dei crack di mercato. Che faccio? Ho investito 60 milioni e tu con soli 20 milioni in più te lo porti via. Ma non lo so, sinceramente mi sembra un'operazione pazzesca. È anche vero che c'è una volontà del giocatore a rimanere a Como, nel senso che vuole il giocatore rimanere in una squadra che gli farà fare la Champions da protagonista, da leader, e per questo diciamo non ha ceduto alle lusinghe dell'Inter, proprio perché vuole essere e continuare a essere protagonista nel Como, e sicuramente magari verificheremo un'esplosione ulteriore di questo giocatore che ha bisogno di questa consacrazione. Poi avendo un fenomeno come Messi a fianco può solo imparare ulteriormente, per cui ecco, credo che siano condizioni che sono state imposte dal Real Madrid, ma molto convenienti per il Real Madrid. Il Como ha una discreta, diciamo così, potenzialità economica, sì, capacità economica, è quella più ricca della Serie A, e questo già la dice lunga, per cui si permette questa cifra. Però attenzione anche al financial fair play per il Como, perché anche per il Como ci saranno dei paletti a breve.
1: Sì, che ha chiaramente qualche tempo in più, essendo la prima volta in Champions League, quindi c'è un gentleman agreement che gli permette di lavorare un po' di più e con calma. Preso a sassate dal suo presidente, potrebbe essere un titolo drammatico su tutti i giornali, in realtà non sono sassi ma sono chicchi di riso, perché al matrimonio di Giovanni Manna ha scatenato De Laurentiis lì fuori, gli ha tirato tutto il riso che aveva tra le mani, con sorrisi ovviamente, senza

0: altri nomi, anche per l'attacco c'è da definire la posizione di Luca, di Romero Lukaku, che comunque al Mondiale continua a far vedere qualcosa. Nasce, diciamo, ufficialmente il nuovo Napoli. Quanto deve fare il Napoli per scavalcare l'Inter nella rosa? O secondo te magari strutturalmente già è al di sopra dell'Inter, se non alla pari, a patto che non ci siano gli infortuni dell'anno scorso?
1: Ma guarda, il feeling manifestato anche al matrimonio da parte del presidente De Laurentiis e Manna la dice lunga sulla gratitudine che lo stesso De Laurentiis ha nei confronti di Manna, che comunque gli ha gestito benissimo l'uscita di Conte, gli ha gestito bene l'arrivo di Allegri, gli sta gestendo molto bene il mercato, perché il presidente ha chiesto un mercato a fare spenti, ovviamente, e vuole una valorizzazione più completa della rosa, perché magari l'unico punto debole della precedente gestione di Conte è quella comunque di fare affidamento su alcuni giocatori, non su tutti, e di fare anche degli acquisti che poi vengono inutilizzati, vedi Lange e Lucca. Dopodiché bisogna in qualche modo capire la potenza e le potenzialità di questa rosa. Secondo me è una rosa che è molto competitiva già così com'è con l'Inter, e che diciamo con piccoli inserimenti, piccoli ma importanti, Gila sicuramente è uno di questi, che vanno a incrementare quel ruolo di difensori centrali che, diciamo, con l'uscita di Juan Jesus e con diciamo alcune defezioni che ci sono state, non sempre presenti alcuni giocatori top, è fondamentale per supportare appunto una difesa che va supportata. Ma dopodiché non è che ci saranno grandi acquisti ancora, credo che il Napoli, e per questo ribadisco la contentezza anche di De Laurentiis, deve far tesoro di quello che ha e farà esprimere al meglio, diciamo, i giocatori che ci sono attualmente nella rosa. Quindi io credo che il lavoro di Allegri sarà quello che lui fece alla Juventus dopo Conte, proprio come sta adesso avvenendo al Napoli, in cui tranquillizzò una rosa che già c'era e che non poteva entrare in un ristorante, diciamo, non all'altezza, come disse Conte, no? Per sì, quella frase. Sì, sì. E evidentemente il ristorante che sta preparando De Laurentiis e Manna è all'altezza delle capacità di Allegri, e Allegri va a mettere al meglio le sue qualità. Detto questo, io resto col dubbio che Allegri possa essere l'uomo giusto per durare in una situazione del genere, perché se da una parte tu trovi una certa esasperazione da parte della rosa del Napoli dovuta ai metodi instancabili e infaticabili di Conte, e dall'altra parte la capacità di contenimento, diciamo così, di Allegri nei confronti dei giocatori con maggior leadership, ha mostrato un pochettino diciamo delle falle al Milan, perché alla fine non dico che è stata un'insurrezione di popolo, ma i giocatori mi sono sembrati molto, ma molto scollati dall'allenatore. Faccio i nomi di Loftus-Cheek, di Pulisic, sono mie impressioni, di Tofanà, di Tomori, insomma mi sono sembrati giocatori che a fine stagione non hanno assolutamente risposto all'allenatore, e questo è un dato preoccupante, perché questo era già avvenuto in precedenza anche alla stessa Juve, nonostante quella vittoria in Coppa Italia. Nel percorso, diciamo, dei tre anni di Allegri, nel secondo Allegri alla Juve, insomma, c'erano stati fenomeni di questo genere. Ricordate anche il caso Bonucci, che fu gestito, per carità, dall'allenatore con durezza, ma che comunque non appianò la situazione. E questo, diciamo, deve essere un punto fermo per Allegri, riuscire, perché diciamo che da un punto di vista tecnico Allegri è quello che è, nel senso che sicuramente non ti puoi aspettare un calcio sopraffino da Allegri, ma ti puoi aspettare un calcio fatto di attenzione, concretezza, disciplina e tutto.
2: Abbiamo vinto 2-1.
3: No, bellissimo.
2: Abbiamo superato la metà campo una volta, siamo riusciti a fare 2 gol, non so come mai. Mi ricordo che ho giocato libero, ho fatto 95 minuti dal limite dell'area piccola.
0: Juventus, dopo aver assaggiato il trionfo in casa Napoli per quanto riguarda lo scudetto, vuole riportare la Juventus in alto, e farlo lavorando con Carnevale alla ricostruzione della squadra. Capitolo 378 della telenovela Colomani, pare che questa sia la volta buona, o meglio, settimana di weekend di incontri e di chiacchierate, che Carnevale intanto ha risolto le problematiche avviate da Comò lì, che ha rotto i rapporti con tutti praticamente, quindi Cannavale intanto sta rimettendo i rapporti in piedi. Ci dovrebbe essere un incontro oggi a Rimini, probabile anche il Calaifi, con i rapporti con tutti praticamente, quindi Cannavale intanto sta rimettendo i rapporti in piedi.

0: Vedi, ci dovrebbe essere un incontro oggi a Rimini, probabile anche il Calaifi come presenza, e si parlerà di due operazioni slegate tra di loro. Una di Colomani, per la quale la Juventus può offrire massimo 35 milioni a fronte degli oltre 40 che chiede il Paris Saint-Germain. L'altra la cessione di Thuram, per il quale, che è Efraim Thuram, per il quale la Juventus chiede 40 milioni. Questa doppia operazione può far bene alla Juventus, che nel caso ovviamente partisse Efraim Thuram si butterebbe su due profili, uno Goretzka, uno Kessié, entrambi a parametro zero.
1: Ma guarda, io l'ho sempre detto, te l'ho detto anche qua ai microfoni della radio, che diciamo più di mezza squadra può essere assolutamente lasciata andare via da parte della
0: Assolutamente.
1: Juventus. E tra questi ci mettevo anche Thuram, perché sì, bravo giocatore, bel giocatore da vedersi, ma poco utile, poco concreto. Lo stesso Cambiaso. Ora, non so se le quotazioni di questi giocatori siano quelle, per carità, però se la Juventus trova un club che gli dà 40 milioni per Cambiaso e 40 milioni per Thuram, è tutto di guadagnato per la Juventus. Però bisogna dire che stanno anche emergendo tutte le falle e tutte le problematiche che hanno accompagnato la cessione di Comolli, e che non sono poche, assolutamente, perché anche nella cessione, oppure nella vendita ai giocatori come Openda o David, sul quale c'è stato un ripensamento, ma per fortuna è durato pochissimo, perché appunto si è andati su Colomoni, e comunque non credo che un giocatore come David, con quell'ingaggio, possa rimanere alla Juventus. Ecco, dico, mezza squadra può andare via, ma serenamente: Cambiasso, Thuram, David, Openda, Kelly, Bremer lo terrei, perché Bremer è sicuramente una sicurezza, ma non ha più le stime del titolare. Ed è questo che in qualche modo mette preoccupazione anche alla Juventus. La Juventus ha bisogno di due centrali forti, fortissimi, che al momento non ha. Ha bisogno di un centravanti forte, fortissimo, e ha bisogno di un rifinitore vero, un rifinitore vero, uno che possa dettare il passaggio di collante che ci deve essere fra il centrocampo e l'attaccante. E poi sulle fasce l'unica cosa nota positiva, perché comunque da una parte Conceição, dall'altra Yıldız, sono le uniche note positive di questa squadra, ma tutto il resto può andare via, portiere incluso, di cui non abbiamo nemmeno accennato, ma sicuramente anche il portiere.
0: Esatto, a proposito di portiere, diciamo che su Dibu Martinez sembra che l'Aston Villa sia pronta a fare quel sostanziale sconto che serve alla Juventus per portarlo a casa. La partenza di Di Gregorio resta bloccata perché il portiere vuole un contratto in Italia, ma difficilmente riuscirà a trovare offerenti alle cifre che chiede la Juventus, che vuole almeno 15 milioni, ma vedremo un po' se questa strada si bloccherà. Invece, mentre per quanto riguarda il difensore centrale, intanto si sta lavorando alla pista Muaremovic, e ti voglio chiedere se è un difensore pronto per la Juventus. Detto che il Sassuolo chiede 40 milioni, ma per l'opzione della futura rivendita al 50% della Juventus costerebbe ai bianconeri di fatto 20 milioni. Sarebbe già un
1: Guarda, a
0: primo
1: me...
0: rinforzo buono?
1: Sì, ma già a me non dispiace Lucumi, te lo
0: Anche
1: dico
0: Lucumi,
1: sinceramente.
0: esatto, l'altro nome è quello lì. L'altro nome è quello lì.
1: Lucumi, ma anche Muaremovic, ma insomma in difesa bisogna darsi da fare. Purtroppo negli anni noi abbiamo registrate, come dire, quando tu fai dei rappezzi, cioè dei ritocchi in una casa che va completamente ristrutturata, poi emergono di nuovo le magagne. E così è stato, la Juventus è stata rabberciata in difesa, rabberciata a centrocampo e rabberciata in attacco. Ora si spera finalmente, attraverso Cannavali e Spalletti, che si faccia un lavoro strutturale, di giocatori che possano durare e che possano essere significativi. E sono importanti, diciamo, pensieri attorno a Muaremovic e Lucumi, mi vedono assolutamente favorevole, perché poi metti questi giocatori nelle mani di Spalletti e chiaramente puoi avere una resa efficace. Ma i giocatori attuali, diciamo, a parte i limiti tecnici proprio personali che hanno, non ascoltavano nemmeno l'allenatore. Cioè, in qualche modo l'allenatore, io vedevo Spalletti con degli occhi stralunati, che poi lo diceva anche nelle conferenze stampa: io da parte di questi giocatori non vedo quella continuità di rendimento e, diciamo, vedo degli sfondoni, degli svarioni che non mi aspetto. Ma ha perfettamente ragione, l'ha spiegata con chiarezza l'allenatore della Juventus, e questa è la fotografia della Juventus. Inutile dire hanno dato il massimo, si sono impegnati, che cosa posso chiedere di più ai giocatori. Interviste ormai di altri tempi, non esistono più queste interviste così, e Spalletti lo ha spiegato molto bene. Quindi si comincia dalla difesa, via determinati giocatori che fanno il compitino, perché poi alla fine fanno il compitino per lo stipendio che hanno, e dentro giocatori rabbiosi, affamati e cattivi agonisticamente.
0: Esatto. Nel frattempo ti porto su un'altra notizia di mercato che ovviamente ha scosso questo weekend, perché è stata una vera e propria, come posso dire, colpo quasi a sorpresa, ma per molti resta qualche dubbio. Gonzalo Ramos al Milan, operazione tra i 70 e gli 80 milioni, è diciamo uno degli acquisti più, è l'acquisto più caro nella storia del Milan, e si sono accese subito le varie letture. È una cifra giusta spesa per un giocatore che sta facendo panchina al Paris Saint-Germain e anche nella sua nazionale? È la scelta giusta? È una dimostrazione di forza economica di Gianni Carnevale? E soprattutto può fare bene in Italia? Certamente meglio di Fulcrum.
1: Gianni Cardinale.
0: Cardinale, no, esatto, Cardinale, bravissimo. Che stavo... Abbiamo parlato di da Carnevale a Cardinale, Gerry Cardinale, esatto. Pensa se fossero fratelli, Gerry Cardinale, perché parliamo di un'operazione da 75 milioni che però toglie budget magari per altri acquisti. Come lo vedi questo Gonzalo Ramos?
1: Allora, guarda, a questo punto mi fido. Cioè, devo fidarmi, perché cioè, se no saremmo alla paranoia, cioè, non possono sbagliare un acquisto del genere, no?
0: No.
1: Cioè, se hai deciso di far banco su un giocatore che ti manca come il pane da anni, cioè l'attaccante del Milan è un problema ormai da anni, perché si è sempre andati avanti con questo equivoco.
0: La maledizione del numero 9, ti ricordi?
1: Esatto, perché Leao non può fare il numero 9, Fulcrug diciamo, è ormai, come dire, un ex giocatore, per quanto disciplinato e molto corretto, però diciamo non ha né l'età né la capacità per poter essere, come dire, esaustivo in quel ruolo per il Milan. Per cui si punta su Ramos. È un giocatore, ragazzi, che vuoi dire? È diciamo la seconda linea dell'attacco più stellare che c'è al mondo, no? Cioè quello del Paris Saint-Germain. Evidentemente diciamo si punta su questo, ci puntano diciamo dei tecnici, ci punta anche l'allenatore. Credo che questo sia, come dire, l'acquisto sì più oneroso e più importante, ma che potrebbe essere il primo, o perlomeno la cometa, il faro, il riferimento assoluto per un mercato che cambi finalmente da parte del Milan.
0: Chissà che questa famosa maledizione del 9 possa passare con Ramos, che costava tanto, però insomma è un giocatore di sicuramente grande qualità. Ricordiamo anche che veniva da un infortunio importante, per cui perse subito il posto in squadra a Paris Saint-Germain, che lì davanti c'ha delle bocche di fuoco straordinarie. Hai visto una Dembélé al mondiale che cosa è stato capace di fare, direttore? Ha oscurato per una volta lo stesso Mbappé.
1: Sì, ma è impressionante, un giocatore che ha una facilità di dribbling e di tiro, perché poi ha, se tu fai caso ai gol che fa, a volte sono simili, ma sì, ballo a fare quel tiro in diagonale, angolato, che va sul palo più lontano per il portiere, ma con una precisione incredibile, a volte anche di potenza, perché il colpo è secco, cioè lui lascia partire dei colpi molto secchi, ha una capacità, una qualità di tiro che è veramente la migliore forse al mondo. E quindi, ecco, ribadisco, quando hai un mostro come questo davanti, che vuoi fare? Devi aspettare il tuo tempo, e può essere che il tuo tempo non arrivi, e quindi che questa occasione del Milan sia importante. Io sono d'accordo sul fatto che possa essere una scelta, però ecco, mi preoccuperei molto se anche le condizioni fisiche, appunto, post intervento, post operazione, poi siano state risolte completamente, tutto qua.
0: Tra l'altro fondamentale il lavoro di Luis Enrique su Dembélé, era un giocatore che si era un po' perso tra notti insonni a giocare alla play e poi rendimento scarso in campo, invece è cresciuto tantissimo con Luis Enrique fino ad arrivare a essere il giocatore che immaginavamo potesse essere, e poi è sbocciato definitivamente. Sempre in casa Milan, direttore, poi ci sentiamo una nota audio che è arrivata, si spinge a questo punto per Antonio Silva per la difesa. Sappiamo, sarà un nome che questa settimana è molto caldo, potrebbe anche alternarsi a Bartesaghi. Insomma, il mercato del Milan è quello che lasciava perplessi un po' tutti, perché ci si domandava chi lo facesse. In realtà magari potrebbe finire che il Milan stupisce tutti.
1: Guarda, io credo che si debba andare, vabbè, Antonio Silva, portoghese, che giovane, che secondo me ha delle buone caratteristiche. Amorim punta, diciamo, proprio sul fatto che parlano la stessa lingua, ed è secondo me fondamentale. Io credo che a volte sia uno scotto che bisogna pagare a un allenatore straniero, no? Cioè quello di dargli in squadra, o perlomeno di dargli delle possibilità di poter interloquire, proprio parlare anche con facilità con alcuni giocatori. Per quanto possano essere poliglotti, per quanto possano essere bravi nel farsi capire nello spogliatoio, è necessario che ci sia proprio un feeling mentale a volte con alcuni giocatori, e la stessa nazionalità impone, diciamo, questo tipo di dialogo. Il cambiamento è, ribadisco, questo è l'anno in cui si sta giocando tutto, proprio quello, il nome che avevi fatto all'inizio, Jerry Cardinale sta giocando tutto se stesso, perché ha detto che vuole essere lui in prima linea, ha nominato un amministratore delegato che è appunto Calvelli, che è un italiano, e quindi farà sicuramente da interprete, da polarizzatore di queste due mentalità, quella americana e quella italiana, che ci devono essere nel Milan. Prima la preponderanza era forse soprattutto per quella americana, e adesso si è capito che evidentemente, diciamo, arrivare a un compromesso per capire un pochettino la logica americana di quello che si intende per sport e la logica italiana per quello che si intende per vittorie, che evidentemente è sfuggito un pochettino al DNA del Milan negli ultimi anni, beh, potrebbe portare dei buoni frutti.
0: Sentiamoci la nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno a tutti, buona festa di San Pietro e Paolo per i romani.
0: Grazie.
2: Marco Moretta, volevo fare una domanda al grandissimo direttore. Direttore, un suo pensiero su queste benedette o maledette plusvalenze obbligatorie da fare al 30. Ci mancherebbe, è una procedura un po' anomala che non so se vale solo per l'Italia. Però non va questa procedura stessa a falsare il mercato. La Juve deve vendere, la Roma deve vendere, posto che questa forzatura potrebbe essere anche utile a chi la sa sfruttare. Vedasi la Roma che sta in vendita, sta pensando forse pure a Pisilli, ottimo giocatore da prendere secondo me di prospetto anche nella Juventus. Un suo pensiero, grazie.
0: Roma che ha messo in vendita anche Mattias Soulé, che potrebbe lasciare, direttore. Però una cosa la dobbiamo dire, molti dicono... Ci hanno fatto anche dei pezzi sulla differenza di debiti tra squadre inglesi e italiane, quindi perché c'è il fair play da una parte e dall'altra no. Ricordiamo che il regolamento del fair play finanziario prevede che tu non spenda più del 70% del tuo fatturato. Ora, se guardiamo il fatturato per esempio del Chelsea, ma di una qualsiasi squadra inglese, rispetto a quella italiana, è evidente che c'è una distanza enorme, quindi per questo poi magari sembra che paghino solo in Italia, perché c'è una distanza siderale di fatturati, di fatto è una Superlega autorizzata. Direttore.
1: Ma ti faccio anche un altro esempio, quello del Barcellona, no? Sentivo dire da alcune persone che il Barcellona è tecnicamente fallito, ma quando mai? Cioè, il Barcellona ha fatto uno sforzo pazzesco per riammodernare lo stadio, per una cifra che si aggira attorno al miliardo. Ha avuto una esposizione di 1,5 miliardi, ma 1 miliardo è già rientrato soltanto con le sponsorizzazioni. Quindi la situazione debitoria del Barcellona è di 450 milioni. Ora, 450 milioni per una società come il Barcellona, che fattura, lo sappiamo, un'ira di Dio, per cifre veramente pazzesche al mondo, è pochissimo. Poi c'è l'azionariato popolare. Quindi è vero che magari certe cose lasciano perplessi, però ribadisco, è come... quando ti dicono, ti faccio lo sconto sulla Maserati del 25%, sì. Ma intanto ho la Maserati, cioè esatto. ho una macchina, cioè 25% su una cifra di 300.000 euro, è ancora una cifra importantissima, sono d'accordo, però il movimento d'affari, il movimento di soldi che c'è attorno a un club inglese o a un club spagnolo di quelli grossi, chiaramente fa impallidire il nostro calcio, per cui il nostro calcio deve in qualche modo sottostare a determinate regole, perché c'è soltanto il proprietario che in mette soldi, perché non c'è un'attenzione per gli stati, non ci sono investimenti immobiliari per i nuovi diciamo imprenditori che vogliono comprare un club italiano, non c'è un'attenzione al settore giovanile, che è un'altra molla importante di ricavi, ma come anche di investimento. Ecco, se manca tutto questo, innanzitutto uno si domanda ma chi glielo fa fare di investire in Italia? E la seconda domanda è, bisogna stare attenti, sì, ma nello stesso tempo bisogna avere fiducia in persone che con queste condizioni investono nel nostro calcio credendoci ancora.
0: L'ultima, direttore, proprio per un tuo parere, Pierpaolo Marino che diventa direttore sportivo, direttore generale, pardon, del Bari, un suo ritorno in sella, come lo commenti?
1: Ah, io ho grande stima, sono amico di Pierpaolo Marino, credo che sia uno degli ultimi cavalieri del nostro calcio, nel senso che innanzitutto non ha mai una visione, come dire, democristiana nel termine, diciamo, nell'intendimento peggiore di questo termine, cioè di accontentare un po' tutti, ma ha una visione molto chiara, diciamo, delle cose che si devono fare, e quindi mi sembra che sia la persona giusta al posto giusto. Spero soltanto, ecco, che questa sua esperienza non venga troppo annacquata dal presidente che ha. Però io l'ho più volte sentito parlare di De Laurentiis del Napoli e non del Bari in maniera lusinghiera, e credo che Marino al Bari, attraverso il figlio, farà parlare col padre o riuscirà a parlare col padre, per cui secondo me è importante questa triangolazione, cioè per carità sono due società distinte e separate, però evidentemente il giovane Virgulto ha bisogno di un aiuto, di un appoggio, e secondo me se seguirà un pochettino i consigli di Pierpaolo Marino, il Bari potrà uscire da questa situazione di stallo che è veramente, non dico vergognoso perché è un termine comunque molto forte, ma molto vicino al vergognoso.
0: Direi proprio di sì. Grazie di cuore davvero, grazie al direttore De Paola. Ciao direttore, un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: Termina qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo da Ivan Cardia, poi come sempre Mirko Nicolino e spazio mondiale finale con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegra. Tra poco vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. Hanno perso, però sono andati avanti da secondi senza Erling Haaland. Maiocco, vedrai che remeranno fino alla fine. Andiamo nella redazione di tutto mercato web invece ad c'è un Brasile-Giappone che ci riporta ai tempi di Ollie e Benji. È una profezia che si può avverare, chi lo sa, il Giappone che butta fuori il Brasile. Sai che ne parliamo anche con Ivan Cardi del tuo mercato web. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno, ma buongiorno ascoltatore.
1: Eri ancora della generazione, sì, di Ollie e Benji, sì?
2: Ah, ero in pieno, dai.
1: In pieno Ollie e Benji, quindi quando ti vedevi Giappone contro Brasile dice solo nei cartoni animati può succederci uno sgambetto. E se oggi alle 7 succedesse, sì, che?
2: Ma intanto la fischia Mariani, quindi insomma, mondiale lo decifro ancora alla luce di se ci sono italiani o no, e in campo non ci sono mai.
1: No,
2: quindi diciamo almeno l'arbitro. Sì, davvero divertente, era la realizzazione di un sogno per i giapponesi, insomma, che cullavano negli anime, nei manga, in questo tipo di rappresentazioni, che non penso sognassero di poter arrivare a competere a questi livelli. Tra l'altro il Giappone ormai è da un po' di tempo stabilmente diciamo competitivo, poi l'exploit vero e proprio magari non arriva fino in fondo, però non l'avremmo immaginato. È una delle storie interessanti di mondiali fin qui non troppo interessanti, ecco.
1: No, però senza grandissime sorprese, perché insomma i big più o meno ci sono stati. Abbiamo visto anche diversi biscotti, dai, ma non lo dobbiamo dire, ora è con tutto onestà.
2: Allora, io non ne ho parlato tante volte, sto facendo una fatica incredibile a vedere i mondiali e ne sto vedendo gestiente poco, perché soffro a non vedere l'Italia. E questa terza volta, diciamo che è stata ti aspettavi che non ci fosse anche la terza, cioè non ritravamo. Però diciamo poi quel che vedi fin qui, cioè secondo me il mondiale inizia ora o dal prossimo turno, perché finora abbiamo avuto sì belle storie, però cioè a livello comunque non altissimo, perché quando allarghi così tanto, io il discorso del calcio democratico è bello, per carità, però inevitabilmente in alcuni contesti, e soprattutto per la formula, perché se passano tutti, alla fine passano tante squadre, i biscotti sono proprio all'ordine del giorno, perché tanto se inizia a fare i calcoli sulle migliori terze, i biscotti in qualche caso addirittura conveniva non arrivare seconda, ma arrivare terza, e questo è un paradosso ovviamente.
1: Sì, e quindi ti ho detto biscottini qua, biscottini là, adesso però arriva il bello, perché sono le sfide a eliminazione diretta e qualche sorpresa può venire fuori. Se dovessi individuare una sorpresa,
2: la Norvegia,
1: tanto già ormai. Canada, Sudafrica è stata una sola mezza sorpresa, cioè, dai.
2: Sì, è vero, già quella è stata una mezza sorpresa. Per me anche lo stesso Brasile, perché secondo me non ha una grandissima nazionale, se arrivasse a poter competere per l'Inter sarebbe una sorpresa, cioè non col Giappone ovviamente, però diciamo sul più lungo periodo. Poi finora, insomma, se ti aspetto di essere sorpreso, comunque anche la classifica mattatori la vedi lì, e sono tutti big. È difficile finora per un big, cioè questo è un tema, è difficile per un big fallire, perché oggettivamente se c'è tanto gap è il big si divertono, ora diventa più interessante secondo me.
1: Ora diventa assolutamente interessante, come ogni tanto vediamo qualche bomba che esplode sul mercato. Io comincerei intanto da Nico Paz e dall'operazione Como, ma direi l'operazione Real Madrid, perché di fatto il Real Madrid lo farebbe crescere ancora un altro anno a Como, e lo potrebbe riacquistare di fatto per 20 milioni, perché insomma è vero che il riacquisto è sugli 80, ma 60 li ha incassati adesso dal Como, quindi con 20 milioni tra un anno, con esperienza anche in Champions, potrebbe portarselo a casa. Ma in tutto questo scacco matto è stato fatto all'Inter più che scacco matto, l'Inter ci ha pensato, ci ha provato, ma poi è arrivato il come ha fatto assopire tutto.
2: Diciamo che secondo me il vero tema dell'Inter su questa troppa iniziativa non è tanto che non sia arrivata Nico Pass, perché diciamo che formalmente in realtà non ha mai preso parte alla partita, perché ovviamente era una negoziazione tra Como e Real Madrid, e poi si è chiusa lì. Secondo me il vero tema legato al mercato dell'Inter è che ha visto uno spiraglio per provare a prendere Nico Pass, e secondo me ha messo un po' in stand-by alcune altre operazioni che ora vediamo se riuscirà a riattivare. Quanto all'operazione in sé, diciamo, tra Como e Real Madrid, sì, è vero che lo riprende a 20 milioni, però intanto c'è una squadra di Serie A che nel borsa 60-50, non si vuole dire 50 perché c'è la ricompra, e questo è un dato comunque molto interessante, perché comunque fino al prossimo anno il Como ha fatto un mercato in cui ha comprato un giocatore a 60 milioni di euro. Vuol dire qualcosa anche sulla competitività di questa squadra rispetto alle altre di Serie A e rispetto anche al prossimo campionato di Serie A, perché secondo me il Como è una mina vagante per lo scudetto, forse presto. In Champions sono arrivati sicuramente in anticipo rispetto ai loro piani, però sta a vedere. Poi tra l'altro, in quello che dicevi tu, è vero, il Real Madrid sì, lo fa crescere, però comunque l'anno prossimo il Real Madrid deve sborsare, sai, le società lavorano anche molto anno per anno, l'anno prossimo ne deve sborsare 80, che non sono pochi, e soprattutto c'è solo l'anno prossimo questa ricompra, quindi diciamo che un pochino il Como l'ha allentata la longa manus del Real Madrid, perché se poi non è, sai, se lo paghi 80 l'anno prossimo, o sei convinto di tenertelo o di essere sicuro che ci sia qualcuno che te lo venga a comprare a quella cifra, o insomma una cifra superiore, diciamo almeno a 90-100 milioni di euro, altrimenti che lo compri a che te lo riprendi a fare. Quindi sono molto curioso di vedere come sarà questo campionato del Como, perché io non sono un super fan di, cioè non sono, diciamo, uno di quei fanboy come ce ne sono tanti del gioco di Fabregas, però una proposta interessante ce l'ha, ha una proprietà molto competitiva, anzi la più ricca del campionato, e quindi vediamo, però te la può giocare, vediamo il resto del mercato, che fa il Como, che fa l'Inter, che fa il Napoli, però secondo me è un colpo che ti iscrive in qualche modo alla corsa scudetto, anche se poi paradossalmente in realtà non hai comprato nessuno di nuovo, perché semplicemente hai tenuto uno.
1: Senti un po', invece subito dopo, qualche ora dopo, diciamo così, arriva il colpo che non ti aspetti dalla squadra che sembrava più in difficoltà, che ancora, diciamo, dal punto di vista societario è un po' da decifrare, però poi arriva il Milan, mette sul piatto 75 milioni per Gonzalo Ramos e tutti quanti a dire, oh bella, sono troppi, sono giusti, che segnale è, quanti soldi c'ha Jerry Cardinale da tirar fuori, che mercato verrà fuori dal Milan, non è che sorprende tutti, l'Inter ha avuto difficoltà a prendere Palestra, poi Nico Paz, i 60 del Como sembravano tantissimi, e poi arriva all'improvviso la squadra da cui meno ti aspetti tutto, che caccia 75 milioni di Gonzalo Ramos. Come la vedi questa operazione?
2: È un'operazione che secondo me obbliga a sospendere il giudizio sul Milan, perché finora eravamo tutti un po' tranchanti, secondo me anche giustamente, perché quantomeno il Milan non ha comunicato nel modo giusto quello che stava facendo e non l'ha spiegato nel modo migliore. Però poi sai, ti devi fermare un attimo, perché devi dire, beh, se fanno questa operazione e l'hanno fatta in segreto, perché di fatto l'hanno chiuso 2 settimane fa Gonzalo Ramos, qualcosa hanno in mente, dei soldi li hanno evidentemente, perché altrimenti non fai un colpo già più costoso nella storia della Serie A. Questo non vuol dire che sia necessariamente un acquisto giusto, attenzione, perché poi anche i migliori li devi inserire nel contesto adatto e in una solidità che comunque non hanno trasmesso in questa fase. Però secondo me non è sbagliato ammettere che un po' si cambia quello che può essere un giudizio, perché è un'operazione che non ti aspettavi e che ti dispone delle riflessioni. Il prezzo se ne è parlato molto, tutti, al di là poi delle discussioni, chiamiamole professionali, tutti abbiamo amici che ci dicono ma se sono impazziti 70 milioni di euro, ma che cos'è? Ti dico che secondo me è un prezzo che ci può stare per un giocatore che comunque gioca al Paris Saint Germain, che purtroppo ti confronti con un mercato in cui penso alla Premier i centrocampisti vanno a 100 milioni di euro, i terzini vanno a 60 e quindi gli attaccanti vanno su quelle cifre. Non penso ci fosse la fila, però è un buon giocatore che a me piace. Si inserisce in un contesto dove c'è quantomeno un allenatore che parla la sua lingua. Ti ripeto, ti impone di fermarti un attimo e dire ma questi forse un'idea di cosa vogliono fare ce l'hanno davvero. Occhio a legarsi troppo a George Mendes, perché questo è
1: tu dici che potrebbe andato controindicazione.
2: Beh,
1: cioè.
2: Comunque quando il Milan ha preso un allenatore portoghese, un giocatore portoghese, probabilmente rimarrà Rafael Leão, perché in questo momento il mercato non ha delle offerte che possano valer la pena né per lui né per il Milan. I grandi agenti, quando ti affidi a loro, ti portano anche grandi giocatori e ti fanno anche fare degli affari. Se ti metti in mano totalmente a un grande agente che fa giustamente gli affari suoi, perché non è un dirigente di una società, ma è un agente che pensa alla sua scuderia e ai suoi assistiti, ti espone al rischio che questo faccia gli affari suoi, perché e Milan comunque un pochino si è affidato a Mendes, almeno per ora, cioè, mi sembra un dato oggettivo.
1: È abbastanza evidente, no? Un po' come quando la Juventus si affidava all'SOS Mino Raiola, al compianto Mino Raiola, che dava sempre una mano a togliere le castagne dal fuoco in certi momenti. Poi Mendes, anche per il caso Ronaldo, anche lì la Juventus si appoggiò a lui. Senti, a proposito sempre di Milan, intanto ti chiedo come se a questo punto ci dobbiamo aspettare veramente investimenti importanti. Si è parlato di circa 200 milioni sul mercato da poter spendere, che sarebbe una cifra importante, e quali possono essere a questo punto i prossimi passi del Milan?
2: Allora io ti rispondo con l'onestà intellettuale che cerco di mantenere.
1: Non lo so.
2: Non lo so.
1: È prevedibile.
2: Però se fino a tre giorni fa avessi chiesto a chiunque, magari c'era qualche collega che lo sapeva, non lo so, io credo di no, perché altrimenti avrebbe scritto. Però se avessi chiesto a chiunque, me compreso, ma Milan che dici, fa un grande acquisto, ti avrei detto bah, no, non credo, non mi sembrano strutturati, non mi sembrano convincenti. Quindi arrivare ora oggi a dirti sì, ora un grande Milan su tutto, no, Milan ci ha sorpreso e mi aspetto che possa continuare a farla. Non credo che possa, perché poi insomma comunque i soldi sono quelli. Non penso che poi dopo questo ci dobbiamo aspettare un altro colpo di questo livello, come perché comunque la UEFA è sempre lì, cioè i bilanci funzionano, devono quadrare comunque.
1: Certo.
2: Però è un acquisto che sicuramente dà una dimensione che non ci aspettavamo e rispetto alla quale è a questo punto opportuno mettersi in attesa. Sicuramente Milan ha delle necessità abbastanza evidenti, lì davanti io continuo a pensare che partirà Pulisic, soprattutto se dovesse restare Leao, non vedrei. Cioè, il campionato scorso ci ha detto che non c'è un grandissimo feeling tra i due, e sicuramente il Milan ha anche l'esigenza al centrocampo, deve sostituire Modric, probabilmente dovrà sostituire Rabiot, quindi lì sicuramente degli acquisti saranno necessari. Di quale entità? lo vedremo, perché dopo Ramos dobbiamo essere onesti, aspettare un po'.
1: Però insomma continuano ad arrivare messaggi di tifosi un po' perplessi, che vogliono vedere un po' quello che sei, soprattutto dicono ma lo sta pilotando Amorim, o ci sono più le idee di Ibrahimovic in questo Milan?
2: Ah, vabbè, ma nella stanza dei bottoni è difficile. Sicuramente, come dicevo prima, il Milan si è affidato molto a Jorge Mendes in questa fase. Ibrahimovic, certamente Ibrahimovic ha un suo ruolo, perché tutte le cioè Ibrahimovic non è Ibrahimovic in questo momento, è in qualche misura, è in una misura che non sappiamo e che non possiamo sapere, è in qualche modo un comproprietario del Milan, di fatto. Quindi l'idea che Ibrahimovic sia completamente estraneo al Milan, pure la filtrata, non so, defilarsi, non è mai stata vera, perché Ibrahimovic una certa percentuale che non sappiamo con certezza, perché poi i fondi sono così, e questo è il grosso problema dei fondi, ha un interesse nel Milan, e quindi non sarà mai totalmente esterno a quello che è il Milan e al processo decisionale che c'è nel Milan. Peraltro ad oggi sì, è vero, c'è Cardinale che ha una sua centralità, però se si parla di calcio, con tutto quello che può aver sbagliato Ibra del dirigente, io non credo che Cardinale possa pensare della presunzione di andare oltre, cioè di tenersi più esperto di Ibra, che ripeto ha sbagliato tutto dal dirigente, però un po' di conoscenza del calcio ce l'avrà pure.
1: Assolutamente sì. Io ti chiedo oggi, intanto, chiudendo un po' i discorsi per ora, che approfondiremo naturalmente tutta la settimana, se è finalmente il giorno di Allegri al Napoli, a proposito di Milan.
2: Sì, sì, dovrebbe, quantomeno dovrebbe essere il giorno della risoluzione con il Milan. Poi se lo annuncerà il Napoli già oggi, questo vediamo, però sicuramente sarà il giorno della risoluzione con il Milan, che è il primo passo per la prova ufficiale sul Napoli. Intanto ti dico come ultima ora che quella di Allegri al Napoli sarà l'ultima panchina annunciata in Serie A, perché pochi minuti fa è arrivato il comunicato, cioè pochi secondi fa in realtà è arrivato il comunicato del Monza. Si sapeva, sì, dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore del Monza, quindi è ufficiale, quindi resta solo la panchina del Napoli da annunciare ufficialmente.
1: Sì, ma secondo me sarà roba di poche ore. Uno dei tre regali che può fare Manna ad Allegri qual è? Poi ti saluto.
2: Dei tre regali che può fare, bella, ma il Napoli sta seguendo molto Calaili, però secondo me l'Inter ci sta provando seriamente, quindi ti avrei detto lui, ma nelle ultime ore qualche dubbio in più, ecco, vediamo, deve risolvergli un po' di problemi, non credo c'è centravanti, però anche lì comunque Lukaku penso che esca, Luca vediamo, se si crea uno spazio può essere anche un ruolo in cui il Napoli si può rinforzare.
1: Bene, allora vedremo caro il mio Ivan Cardia, soprattutto giorno per giorno quello che succederà. Domani magari parleremo del Giappone che ha buttato fuori il Brasile, chi lo sa, oppure di un Brasile invece che continua la sua corsa. Intanto ce lo godiamo, vediamo da spettatori purtroppo, e amen, sperando di vedervi da protagonisti un domani. Ciao Ivan Cardia, Dottomercato.
2: Ciao Enzo, buon proseguimento.
1: Proseguiremo tra poco con Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Vedo che combatti il caldo tagliandoti intanto i capelli, tenendoti più fresco, non si può stare. Lì come sono le temperature?
1: 32-33 gradi.
0: È l'umidità il problema.
1: Umidità altissima. Altissima,
0: Vabbè.
1: Elevatissima. Tanto... Sono due sere che dopo mezz'ora interrompo l'allenamento, quindi vuol dire che proprio...
0: Non si può. Vabbè, tanto dopo attraversi la strada e te ne vai a mare, chissà meglio di te. Caro mio,
1: questo è vero. È anche vero.
0: Mirko, cominciamo un po' da quelli che sono stati i colpi di questi giorni. Il Como che sembrava aver rinunciato a Nico Paz, ma che poi mette sul piatto 60 milioni. Ti chiedo se è più un affare del Real che loro potrebbe ricomprare per 20 milioni con un altro anno di esperienza in Champions League, o del Como che dà una dimostrazione di forza. Soprattutto, come ne esce l'Inter dopo aver perso già Palestra?
1: Il Como dimostra di avere comunque una potenza di fuoco e di avere l'appeal della Champions League. L'Inter ancora una volta conferma di avere intrapreso un percorso di virtuosismi contabili, ma con una proprietà che rimane ancora fumosa, perché quando c'è poi da affondare dei colpi con un certo costo non può farli, se non con formule arzigogolate o con diciamo con la società cedente che va incontro. Fatti vedere poi come è finita, oltre che con Palestra, come pare stia per finire per Camavinga, che l'Inter voleva sostanzialmente in prestito senza alcun obbligo di riscatto, e Real Madrid con queste formule non vuole saperne, ecco. Quindi è un po' il problema di oggi del calcio italiano. Se vuoi, Enzo, parliamo anche della Roma, che rischia un'altra sanzione da parte dell'UEFA perché non sta riuscendo a fare quelle cessioni che doveva fare entro fine giugno. Quindi il calcio italiano è questo: proprietà straniere che però non mi pare abbiano immesso tantissimi soldi di loro tasca, no?
0: No, direi proprio di no, tranne il Milan, che all'improvviso tira fuori questi 75 milioni per Gonzalo Ramos. Mi commenti questo acquisto? Il giocatore si è fatto un gran parlare del valore del cartellino per un giocatore che non ha grande spazio tra i titolari, però insomma al Paris Saint-Germain è difficile anche trovarlo, ed è un giocatore che ha vissuto anche momenti di maggior fasto. È una prova di forza del Milan o un rischio?
1: Ah, è un'operazione che mi ha sorpreso moltissimo, anche perché le notizie che provenivano da casa Milan erano quelle di un Milan
0: in difficoltà,
1: desideroso di fare degli acquisti, ma mirati e tenendo sempre bene a mente l'aspetto della sostenibilità. E quanto a Gonzalo Ramos, io credo che bisogna fidarsi di Luis Enrique, nel senso che Luis Enrique sta cercando altri tipi di centravanti, vuol dire che evidentemente per quello che lui vuole fare il portoghese non fosse la soluzione ideale. Poi il calcio italiano dimostra sempre che calciatori che all'estero fanno fatica in Italia magari riescono ad emergere, perché comunque il campionato negli ultimi anni è sceso di livello. I vari Pulkrug, Malen, eccetera, che in campionati come la Premier, la Bundesliga, la Liga Spagnola magari fanno un po' più fatica, in Italia spesso riescono a dare il meglio di sé. Ma ripeto, questo è una questione di livello del campionato che purtroppo si è abbassato, e lo vediamo poi quando andiamo in Europa, no? A giocare le competizioni europee.
0: Direi di sì, anche quando guardiamo il mondiale vediamo che non ci sono le italiane. Detto questo, Mirko, ti faccio anche una domanda invece sulla Juventus. È la settimana di Colomani questa qua? Può essere la settimana di Colomani? Sappiamo dell'incontro che ci dovrebbe essere oggi più o meno a Rimini, delle chiacchierate che ci sono state questo weekend per ricostruire un rapporto che sembrava essere stato compromesso da Comolli tra Juventus e Paris Saint-Germain. Può essere la settimana giusta? E oltre all'affare Colomani c'è in ballo anche quello Thuram col Paris Saint-Germain?
1: Allora, intanto parentesi velocissima sulla base di quello che dicevi. Oggi la Juventus è rappresentata da 6 giocatori al mondiale e 5 di questi non sono titolari. Mentre quando il calcio italiano avrebbe un certo peso, la Juventus portava 10 giocatori in finale dei mondiali. Quindi questo, già questo
0: Racconta tanto.
1: nel 2006, già questo rende il livello. Quanto a Colomoni, si aspettano i tifosi della Juventus, ma se lo aspetta anche Spalletti che sia la settimana decisiva e siano giorni decisivi, perché Spalletti vuole prima del tiro estivo, vuole sapere che la sua società gli ha comprato almeno un attaccante o un portiere. Se poi arriva anche un difensore, tanto meglio. È chiaro che il Paris Saint-Germain non vuole scendere sotto questi 36 milioni che sono il peso a bilancio del calciatore. Non mi risulta, devo dire la verità, che parallelamente stia andando avanti la trattativa per Thuram, però tutto può succedere perché questa è l'estate in cui, ribadisco ancora una volta, la Juventus non riesce a vendere quelli che vuole vendere, quindi magari poi si trova costretta a cedere dei giocatori che Spalletti vorrebbe tenere. Quindi credo possa essere la settimana di Colomani, magari sarà anche la settimana di Muaremovic, che Carnevali vuole riportare a tutti i costi a Torino, e pare che abbia convinto anche Spalletti, che aveva delle
0: Perplessità.
1: titubanze. E poi vediamo cosa succede anche in uscita, perché ricordiamo che la Juventus ha 10 esuberi da piazzare
0: Che
1: sul
0: non è
1: mercato.
0: semplice. Perché poi ce lo siamo detto più volte, sono i giocatori che fanno anche il prezzo, è il mercato, ma il rendimento dei giocatori. Il rendimento dei giocatori della Juventus in quest'ultimo anno ne hanno abbassato un po' il valore, quindi è chiaro che per Kelly immagino la Juventus si aspetta almeno 30 milioni, per Miretti almeno 15, e soprattutto manca un giorno per fare la plusvalenza la Juventus. Di fatto, entro il 30 giugno dovrebbe chiudere questa plusvalenza da 15 milioni. Come si chiude questa vicenda?
1: Ma credo che la Juventus, come la Roma, farà molte difficoltà a fare questa plusvalenza, e nel caso andrà anche lei ad affrontare di nuovo l'UEFA, eventualmente per una nuova sanzione che comunque dovrebbe essere minima, considerato che la precedente è stata di circa 10 milioni, rosa ridotta in Europa da 25 a 23. Magari la Juventus incappa in un'altra sanzione da 5 milioni, però in questo momento mi sembra molto difficile che la Juventus riesca a cedere a qualcuno entro domani.
0: Anche perché io qua ci ho visto anche un po' una sorta di trattativa, nel senso sembrava che Miretti potesse andare verso Bologna, il quale Bologna probabilmente avrà detto: io lo so che vuoi 15 milioni perché devi fare plusvalenza, facciamo che te ne do di meno, così intanto ti avvicini a quella plusvalenza, io risparmio qualcosa. Lì la Juventus ha fatto muro contro muro, perché credo che al di sotto di quella cifra non chiede, quindi anche se dovesse andare a patteggiare, diciamo così, con l'UEFA per una multa, il giocatore mantiene quel valore là. Quindi, di fatto, facendo una lista dei partenti, Bremer ha una clausola che però difficilmente verrà pagata, anche perché, come ricordavi tu, 0 minuti al mondiale. Seppure dovesse arrivare un interessamento, la Juventus si aspetta non più di 30 milioni, immagino, a fronte dei quasi 50 che dovrebbe incassare dalla clausola. Per Thuram credo abbia chiesto 40 milioni, a Paris Saint-Germain, per Miretti 15 milioni, per Di Gregorio almeno 15, ma pare che il portiere voglia restare in Italia.
1: Sì, la Turchia che si sta incrociando spesso con i giocatori della Juventus, con Meiners, Jegrova, Openda, lo stesso David
0: Lo
1: e
0: stesso
1: Di
0: Vlahovic,
1: Gregorio e
0: che non è più.
1: Vlahovic,
0: Esatto.
1: non sembra essere una destinazione gradita dai giocatori della Juventus. Uno, perché alla Juventus comunque si sta bene a prescindere, quindi nessuno vuole andare via dalla Juventus. Due, perché evidentemente non ritengono il campionato turco di livello pari a quello italiano. Secondo me sbagliano, perché in questo momento il campionato turco è di tutto rispetto, è un campionato anche abbastanza ricco, si può permettere spesso stipendi superiori a quelli della Serie A, e quindi secondo me sbagliano, ma questo sta sostanzialmente bloccando il mercato della Juventus in uscita, perché le offerte principali arrivano da lì, e se però questi calciatori non vogliono andarci in Turchia, è un problema perché Altre soluzioni sono club di medio-bassa classifica, di Premier, di Spagna, Bundesliga o di Francia. Quindi al momento le uscite della Juventus sono molto, ma molto complicate.
0: A proposito, le uscite sono complicate, però ti chiedo conferma se l'Aston Villa sta preparando un forte sconto per il Dibu Martinez e se può essere più vicino alla Juventus e quali sono le eventuali alternative, visto che anche il Napoli adesso, dopo il matrimonio di Manna, si muoverà per i portieri e pare che sia intenzionato a stringere per Vicario, che era una delle alternative, no, a Dibu Martinez in casa Juve.
1: Sì, e tra l'altro il Tottenham ha già annunciato il nuovo portiere, quindi ormai ha messo sostanzialmente alla porta Vicario e ne ha, a mio avviso, anche abbassato il valore di mercato, perché tu ormai lo hai messo fuori e quindi chi viene a chiedertelo te lo chiederà sicuramente con lo sconto. Ma per la Juventus Vicario era una seconda scelta, è una seconda scelta. La Juventus rimane fiduciosa di chiudere per Martinez. L'Aston Villa ha già fatto un passo verso la Juventus. La Juventus ha fatto un passo verso l'Aston Villa alzando da 5 a 7 a 8. Secondo me siamo vicini alla quadratura del cerchio, considerato che comunque con il giocatore la Juventus ha l'accordo già da tempo. Quindi credo che alla fine questo è un affare che si farà, cioè le percentuali di riuscita sono secondo me alte. Poi è chiaro che la girandola dei portieri, secondo me, è un aspetto da tenere in considerazione, perché il Napoli rischia di farne uscire addirittura due, quindi oltre a Vicario potrebbe prenderne un altro. L'Inter si sta muovendo comunque anche almeno per una riserva. Il Milan potrebbe dover fare i conti con offerte importanti per Maignan, quindi vediamo, interessante questa girandola di portieri.
0: Direi proprio di sì, però insomma intanto bisogna...
1: La Roma potrebbe anche ricevere offerte importanti per Svilar, e per questioni di bilancio magari si potrebbe trovare a doverlo cedere con Gasperini, che secondo me si farebbe esplodere nel caso, però,
0: sì. E soprattutto risulta anche a te che qualora fosse costretta a cedere Svilar, proprio il Dibu potrebbe essere un obiettivo della Roma, quindi per la Juventus è il caso di chiudere la più fretta possibile, altrimenti la Roma avrebbe il cash per andare ad accontentare la Aston Villa e soffiare i Dibu.
1: Assolutamente sì. Sì, sono assolutamente sì. La Juventus deve, posto che la Juventus si è mossa in anticipo con il calciatore, il totale gradimento del calciatore, la Roma comunque dovesse cedere Svilar, ha due carte importanti da giocarsi, cioè ha un incasso importante di cui una buona fetta rimarrebbe nel club e una parte sarebbe investita, in più c'ha la carta della Champions League che la Juventus non gioca, quindi
0: potrebbe essere chiaramente una carta favorevolissima per la Roma, quindi chiaramente la Juventus cercherà di chiudere il più in fretta possibile. Ti voglio riportare un'altra volta all'argomento intanto Dusan Vlahovic, perché va a fa muro contro la Juventus, forte probabilmente, non so, dei suoi agenti o della sua convinzione che le sue proposte possano essere accolte da altri grandi club, si offre praticamente a tutta la Liga, o meglio ai club più importanti, Atletico, Barcellona e Real Madrid, l'abbiamo raccontato più volte, mandati a ovunque di queste squadre, proposte invece che arrivano dal Besiktas anche di 10 milioni di ingaggio, che però lui sta continuando a rifiutare. Alla fine quale sarà il destino di Vlahovic, e soprattutto qualcuno ha fatto male i conti nel suo entourage, soprattutto in lui?
1: Ma io nel recente passato mi sono permesso di dire che forse Vlahovic è stato mal consigliato, così come è stato mal consigliato Paolo Dybala al momento in cui dovette lasciare la Juventus, perché la Juventus arrivò a non fargli più alcuna proposta. Oggi Vlahovic ha un grande alleato che si chiama Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti lo ritiene ancora oggi l'attaccante migliore possibile per il suo gioco a determinate condizioni economiche, quindi dice ancora a Carnevale di provarci, di aspettare, di fare un ultimo tentativo, e il Besiktas tramite il suo presidente ha fatto sapere che il giocatore non ha rifiutato mai l'offerta del Besiktas, ma semplicemente ha preso tempo. Ma questo è un classico delle trattative di mercato, calciatori che vengono contattati da 3, 4, 5 club e chiedono del tempo. La questione scegliere poi la soluzione migliore. La questione è che Vlahovic chiede del tempo perché magari spera ancora in una chiamata di un top club. Chiamata di un top club che secondo me, se non è arrivata fin qui, difficilmente arriverà, a meno che non si rompe qualcuno di quelli tosti al mondiale e poi qualcuno debba correre ai ripari. La Juventus non mi risulta voglia fare dei passi verso Vlahovic in termini economici e di garanzie tecniche e addirittura di fascia di capitano, quindi siamo in una fase di totale stallo che si può, secondo me, risolvere se e solo se magari Spalletti riesce a convincere Vlahovic a venire verso più miti consigli e accettare magari un contratto di transizione a cifre molto più basse rispetto a quelle che chiede lui, altrimenti secondo me lo stallo è destinato a continuare anche ad agosto, a settembre, non lo so, fin quando vuole tirare questa corda Vlahovic.
0: Che però insomma poi fa il male della Juventus, perché chiaramente poi ci sono dei tempi anche da rispettare. Secondo te questa impasse un po' di mercato, tranne qualche colpo di scena qua e là, è dovuta alla presenza del mondiale o alla difficoltà in Italia di poter chiudere con determinati giocatori a determinate cifre? Anche perché poi quando punti i giocatori che vengono da altri club devi alzare la posta. Adesso dovesse partire Thuram, per esempio, ci sono due nomi che la Juventus potrebbe approfondire, quello di Franchessie e quello di Goretzka. Per entrambi però immagino che il nodo, visto che arriverebbero a zero, è determinato dall'ingaggio e da quello che sarà il premio alla firma eventualmente, no?
1: Di solito, a mia memoria, i mondiali condizionano il mercato, e ricordo che spesso alcuni colpi venivano piazzati prima addirittura di partire per il mondiale, o poi bisognava aspettare dopo. Sono successe anche operazioni importanti durante la competizione, addirittura giocatori che lasciano il ritiro per andare a fare le visite mediche e poi rientrano, però diciamo che non è la normalità questa. La normalità è che tu fai le operazioni di mercato o prima del mondiale o dopo, se i giocatori sono impegnati alla rassegna della Coppa del Mondo. Se tu vai ad ascoltare infatti le dichiarazioni dei giocatori ogni qualvolta finisce una partita e gli viene fatta una domanda di mercato, la parola chiave è sempre ne parliamo alla fine, la frase chiave è ne parliamo alla fine, quindi è chiaro che in questo momento il condizione operazione di mercato è per la Serie A, in cui i soldi sono pochi, condiziona ancora di più. Per quel che riguarda i due nomi che hai fatto, Enzo, entrambi mi pare che si stiano cercando di proporre al miglior offerente, che sì, secondo me è quello più fattibile per la Juventus, posto che in Arabia guadagnava 14 milioni, si dovrebbe accontentare di 5 più bonus alla Juventus, e non so neanche onestamente se l'Atalanta possa andare oltre, anche se l'Atalanta

0: giocatori a fine carriera o che debbano essere lanciati. Ecco, il calcio italiano oggi e mi spiace dirlo perché qualche anno fa, parlandone in una trasmissione con un amico, dissi: ho l'impressione che il calcio italiano stia diventando come il campionato olandese, il campionato belga, dove lanciamo dei giovani importanti e poi se li comprano in Premier League, il Bayern, il Paris Saint-Germain, le due spagnole più forti, oppure dove vengono a svernare calciatori di 40 anni. E purtroppo l'evoluzione del calcio italiano è stata proprio questa. Oggi a livello economico, finanziario, con tutto il rispetto per gli amici belgi e olandesi, il nostro valore è quella cosa lì. Quindi, onestamente, è dura, a meno che non viene qualche sceicco in Italia, si prende due o tre club, ma onestamente, ovviamente con tre gruppi diversi, perché sappiamo che le multiproprietà, che c'è la guerra ormai, le multiproprietà. Quindi in questo momento davvero non riusciamo a competere a livello finanziario. La Superlega inglese ha ormai preso tutto e stranamente i tifosi ora non scendono, i loro tifosi non scendono in piazza a protestare.
1: Eh già, a convenienza di ciascuno poi dopo si interviene, soprattutto non c'è nessuno che appoggia, che contrasta questa Superlega che di fatto è autorizzata. Mirko, è difficile dirlo perché siamo veramente all'inizio e siamo in un mercato estremamente complicato, però se tu dovessi dirmi a sensazione, quindi non basandoti su dati di fatto precisi, come si sta muovendo nei primissimi passi carnevale alla Juventus, cosa ti sentiresti di dire?
0: Mi sentirei di dire che sta lavorando in maniera razionale e molto prudente, perché conosce bene la situazione dei conti, che non lo preoccupa più di tanto, ma sa bene che per sistemare questa squadra non basterà di certo una sessione di mercato. Quindi provare a fare all-in come hanno provato quelli prima di lui non servirebbe a niente. Quindi meglio centellinare anche i centesimi piuttosto che andare su giocatori costosi che poi non fare all-in su determinate operazioni che poi magari non ti riescono a dare a quell'incipit per ripartire, perché la Juventus adesso sta cercando quella scintilla che faccia riaccendere il fuoco e poi questo fuoco andrà alimentato su più stagioni. Purtroppo la situazione è questa qui.
1: Eh già, quindi grande lavoro e in bocca al lupo a Giovanni Carnevali per quello che dovrà fare. Tanto saluto e ringrazio anche Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio, alla prossima.
0: Grazie a te, Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
1: Allora, ultima pausa per noi al rientro Operazione Mondiale con Fabio Urbisaglia, Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Allora, operazione mondiale pronta con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno ragazzi.
0: E Alain Valnegri da Barcellona. Ciao Alain.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Facciamo un bel ping pong perché si è chiusa un po' tutta la prima fase. Adesso scontri a eliminazione diretta. Il primo a passare agli ottavi è il Canada che batte il Sudafrica per 1-0. Adesso però ci si diverte. Come ricordava prima anche Andrea Maiocca con una foto suggestiva, si avvera quello che era un sogno proibito, come potete vedere. Quando eravamo piccolini guardavamo Olli e Benji col Giappone che eliminava dal Brasile, cioè dal mondiale il Brasile. Chissà che adesso il cartone animato non si trasformi in realtà. Poi quale sia la realtà, cioè Olli e Benji o il mondiale, ragazzi, magari pillola rossa o pillola blu, giustamente dice Andrea Maiocca, come proprio un Matrix qualsiasi. Allora, ping pong, cominciamo da Fabio, comincio da te. La sorpresa fino adesso del mondiale, o quella,
1: guarda,
0: che sarà la sorpresa, se vuoi.
1: Sì, no, ho dovuto scremare chiaramente, ma ho scelto Capoverde.

0: nel segno di Vosigna. Bisogna togliersi il cappello comunque davanti a una selezione per la quale insomma le aspettative erano bassissime. Ci hanno messo tanto cuore, una bella organizzazione tattica, a tratti commovente, tanta corsa, e con tre pareggi in tre partite, pur senza aver ancora vinto, ma l'altro lato della medaglia ci dice che non hanno neanche mai perso, si sono guadagnati l'Argentina e quindi giocheranno questa, questi sedicesimi con nel segno di Vosigna, questo portiere quarantenne che ha aumentato la sua popolarità in maniera allucinante, partendo da credo 50.000 follower, arrivando a 17 milioni su Instagram. È diventato una sorta di mascotte del mondiale.
1: Sì, sì. Mai numeri come quelli di nonna Baiana, che solo con la storia di Chiellini ha fatto 1 milione di follower. Beata lei. Allora, Alen, che ti vuoi inventare per avere 1 milione di follower? Qual è la sorpresa? Qual è stata e quale sarà la sorpresa del mondiale?
2: Ma anch'io avevo il Cabo Verde, però penso che l'Egitto pure meriti una menzione. Il Cabo Verde, il gruppo comunque era... grado di difficoltà era più alto, però l'Egitto giocava contro la sua storia, perché l'Egitto ha sempre sofferto nei mondiali, non ha mai superato la prima fase, e comunque lì abbiamo visto la squadra che ha prodotto il miglior calcio di quel girone, anche contro il Belgio con un po' più di cinismo probabilmente avrebbe portato a casa una vittoria, però non ha avuto le conseguenze nei sedicesimi di finale, e sarà una squadra che bisognerà prendere in conto, perché comunque i gemelli Hassan hanno disegnato una squadra bella da vedere. Vedremo con la contro l'Australia, sarà una posizione di stili, però per me l'Egitto col Cabo Verde sono le due più grandi sorprese della fase a gironi.
1: Egitto e Cabo Verde, invece dobbiamo partire adesso dai flop, e parto subito da Alen. Il flop invece, perché lo possiamo già dire se è già eliminato, tra l'altro.
2: Beh, il macro flop è l'Uruguay. Abbiamo già parlato
1: con il loco,
2: però ho scelto la Repubblica Ceca, perché comunque aveva un girone accessibile, hanno fatto vedere comunque tanti limiti anche nel non saper cambiare pelle, perché non puoi giocare o puntare solo sui calci piazzati al mondiale, devi offrire qualcosa di più. Hai tre partite, non abbiamo visto nessun segno di miglioramento, nemmeno un'intenzione, e comunque ha gente come Lozek, ha gente come Schick, ha gente di talento che gioca pure in Premier come Solček per esempio, e per me è una delusione, perché con Sudafrica e Corea del Sud tu devi comunque almeno portare a casa una vittoria, col Messico ci può anche stare perché gioca in casa, però sì, mi ha deluso la Repubblica Ceca alla pari con l'Uruguay, che alla fin fine è il più grande flop di questa fase a gironi.
1: Il loco Bielsa, Fabio, che non l'ha presa benissimo, ha detto: io me ne vado, ma mi avete lasciato da solo. In realtà c'è stato quel confronto di 48 minuti, 50 minuti, sì, con la squadra nello spogliatoio. Pare che i primi 40 minuti lui abbia continuato a parlare testa bassa, a guardare a terra, come quello che è stato un po' il suo trend di questo mondiale. La squadra non riusciva a capire, poi a un certo punto se ne sono andati tutti quanti, e lui dopo una pausa durata un minuto più o meno ha detto: no ragazzi, io ancora non ho finito. Quindi insomma, poi il mondiale è andata come è andata, la squadra chiedeva di non farsi allenare in maniera troppo intensa e poi sono un po' spariti, quindi
0: detto... anche di praticare un calcio diverso, no, proprio come proposta,
1: sì, col blocco basso mi pare volevano partire, sì, in contropiede, sì, col blocco, sì, basso, sì, i giocatori, sì. E qual è il tuo flop allora, detto che l'Uruguay
0: il mio flop è... io salgo un po' di categoria e vado su sensazioni anche un po' personali, lo ammetto. Io avevo grandi aspettative per il Portogallo, che ritenevo una selezione veramente completa in tutti i reparti, con una rosa in grado di poter tranquillamente lottare per il titolo. Non che non ne avrà la possibilità, perché comunque è riuscita a mettere insieme i punti necessari per passare il girone, però sono deluso da quello che è il progetto tecnico, almeno per quello che abbiamo visto ad oggi. Poca identità, una squadra che ha mostrato, secondo me, poco in campo, se non tanta lentezza, un tiro palla lento, poche idee, un'incapacità di far coesistere diverse stelle anche dal centrocampo in su, e secondo me una gestione un po' cervellotica di Martinez anche riguardo ai cambi. Per cui diciamo che dovessi fare un resoconto generale, ripeto, facendo la tara chiaramente, considerando anche quello che serve in questa, in questo mondiale in particolare per passare il turno, quindi dimenticandoci per un attimo di questo aspetto, andando ad analizzare veramente quello che è stata la performance, per me il Portogallo ad oggi è una delusione, una delusione.
3: La leggiamo un attimo insieme, perché poi in questo viaggio vogliamo ricordare anche alcuni momenti. Eccolo qui, questo è il grande Gianni Agnelli. Questa è una frase che abbiamo detto: avere Platini in squadra era come avere un credit card sempre a portata di mano.
4: È vero.
3: Hai capito che roba?
4: Sì, beh, certo. Certo, perché tra l'altro la prima frase adesso credo che tu la faccia vedere, no? L'abbiamo preso per un tozzo di pane, ci abbiamo spalmato sopra il caiale, ma devo dire che l'ha meritato.
3: Assolutamente. Lo sai con chi ne parliamo di Michel Platini? Con il direttore Xavier Iacobelli. Xavier, ben trovato, buonasera.
5: Eccoci.
4: Ciao Xavier.
3: Ciao Xavier, ben trovato.
5: Mi sentiate e soprattutto mi vediate.
3: Noi ti sentiamo benissimo e appena ci dà l'ok naturalmente anche la regia ti dovremmo anche vedere, però tu ci senti bene, giusto? Ecco di qua, ti vediamo, grande Xavier, ciao, grande, Xavier. Sempre elegantissimo Xavier. Xavier, senti, noi stiamo percorrendo questo viaggio di questo grandissimo numero 10, Michel Platini, arrivato negli anni 80, esattamente nell'82, alla Juventus illuminò la Juve, il calcio italiano. Che cosa ha rappresentato Michel Platini?
5: Ha rappresentato la classe assoluta, lo stile, l'eleganza e certamente ha portato con sé anche questa punta di snobismo tipicamente transalpino, non ce ne vogliono gli amici francesi, sebbene le sue origini, come sappiamo altrettanto bene, fossero italiane, della sua famiglia, il suo stesso cognome in italiano suona Platini, non Platini, ma al di là di questi rilievi che riguardano ovviamente particolari che hanno scandito la Bente d'Italia, di questo che è stato un autentico fenomeno calcistico, ma anche di costume, ha segnato una volta di più all'epoca la supremazia della Juventus anche in sede di mercato, perché come ricorderà chi ci segue, la Juve lo soffiò all'Inter e soprattutto è evidente che quell'era di Platini esaltò al massimo la capacità, la strategia, il dominio anche sul mercato internazionale della società bianconera. Quindi davvero ha lasciato un'impronta indelebile Michel Platini nella storia di quel periodo del calcio italiano.
3: Senti Xavier, tra l'altro insomma lui prima abbiamo preso una frase del grande Gianni Agnelli, no? Che insomma ha lasciato delle frasi veramente straordinarie su Michel Platini, ma non solo, mi verrebbe da dire. Possiamo dire a distanza di anni, possiamo classificare o ritenere Michel Platini il più grande numero 10 della storia della Juventus?
5: Beh, sai, è un bel match, eh? Non vorrei dimenticare Omar Sivori, non vorrei dimenticare ovviamente Alessandro Del Piero, non vorrei dimenticare Roberto Baggio, direi che lui si colloca fra i più grandi di tutti i tempi nella storia ultrasecolare della Juventus. Platini ha incarnato il calcio, chi ama il calcio, chi ama l'eleganza, lo stile, la classe, la capacità di risultare decisivo nei momenti più importanti di una partita. Ricorderai quel gol spettacolare in rovesciata annullato per un fuorigioco che non c'era e che ai tempi del VAR non sarebbe stato certamente annullato. Fu l'esaltazione plastica del repertorio balistico e tecnico di Platini. Fu qualcosa che incantò non soltanto milioni di tifosi bianconeri, ma chi ama il calcio, indipendentemente dalla propria passione per questo, per quella squadra, non può non amare un fenomeno di questa portata che sublimò l'interesse anche internazionale verso un campionato che in quel periodo allineava alcuni tra i più grandi interpreti in circolazione, e Platini certamente la capitesta.
4: Xavier, prima Marco ha detto, no, che la FIFA lo ha inserito tra i primi 5 migliori numeri 10, poi nella classifica del XX secolo addirittura tra i primi 6, settimo in assoluto. Tra le altre cose, sarà forse per l'origine piemontese dei genitori, lui incarnava proprio lo stile Juventus, al di là della classe stratosferica. Per me, per esempio, non ho vissuto Sivori, per me è il più forte numero 10 della storia della Juventus. Era anche questo un elemento importante, questa sintonia, questo feeling con Agnelli e quindi con il mondo Juve?
5: Beh, era di fondamentale importanza. D'altra parte, il suo rapporto con l'avvocato, così come con lo stesso Trapattoni, così come con la stampa. Provate a immaginare oggi che seguito avrebbe Platini, quel Platini sui social, che allora evidentemente non esistevano, perché si fuoriava la scena calcistica, ma che faceva notizia comunque fosse la dichiarazione che ricordo io, giovane cronista della notte, appena arrivati agli inizi della città.
3: Sai, abbiamo un piccolo problema, ti sentiamo a tratti. Vediamo un attimo di riperfezionare un secondo. Sai, ti sentiamo, vediamo un attimo. Ti sentiamo un attimo a tratti, ti sentiamo un attimo a tratti, vediamo un attimo.
5: Non vi sento più.
3: Infatti vediamo un attimo di ripristinare, facciamo, naturalmente questo è come si dice in gergo il bello della diretta, quindi ripristiniamo il collegamento con Xavier nel racconto di questa storia di calcio dedicata a Michel Platini. Beh, a me, quando ritorno un po' indietro nel tempo, caro Quintiliano, perché ero un giovanissimo ragazzino in quegli anni, innamorato del calcio della Serie A, dove c'erano grandissimi campioni, siccome stiamo parlando di grandi numeri 10, io mi ricordo che in quel periodo i miei tre grandi numeri 10 di quel momento erano Michel Platini, Zico e Maradona.
4: Tra l'altro nello stesso campionato, cioè, ecco perché io, Platini è stato, esatto, forte, anche per quello.
3: Esatto, noi abbiamo avuto la fortuna, come spesso mi capita di raccontare ai più giovani, di vivere veramente un calcio incredibile, dove gli stranieri che venivano erano coloro che facevano veramente la grande differenza ed erano i più forti. Abbiamo ripristinato il collegamento con Xavier. Eccoci. Xavier, stavamo parlando, ho fatto un po' un passaggio ai nostri tempi, eravamo più giovani, insomma io ero un ragazzino all'epoca, nell'82, e mi ricordo che il bello era delle figurine, che c'erano i tre grandi numeri 10, che erano Platini, Zico e Maradona, cioè nello stesso campionato, cioè che se lo racconti adesso non ti credono, insomma.
5: No, beh, quella fu un'epopea straordinaria, innescata dal trionfo spagnolo dell'Italia di Berzot, a proposito di tempi grami che invece stiamo vivendo oggi con la nazionale. E c'era questa sorta di pellegrinaggio, di questo esodo verso l'Italia di alcuni fra i più grandi calciatori, fra i più grandi numeri 10, tu ne hai citati tre, uno più forte dell'altro, a cominciare ovviamente da Maradona, proseguendo con Platini, arrivando a Zico, che a Udine trovò il terreno fertile per la sua straordinaria esperienza. Ma sai, quello qui non è una questione di affermare che si stava meglio quando si stava peggio, si stava meglio quando si stava meglio, con questi giocatori, i cui epigoni purtroppo non sono stati nel corso del tempo all'altezza, soprattutto mi riferisco al periodo che stiamo vivendo, ma questi calciatori facevano innamorare di questo gioco meraviglioso, non necessariamente richiedendo di essere tifosi della loro squadra.
3: Certo.
5: Platini, Zico, Maradona volavano molto alto sopra le bandiere del tifo, molto molto alto.
3: Senti Xavier, prima di salutarti e ringraziarti per questo contributo su questa storia che stiamo così ripercorrendo, c'è qualcosa che ti viene in mente di particolare, tornando indietro a quel periodo, anche tuo personale, pensando a Platini, no? Quindi qualcosa che, ecco, ci potresti raccontare?
5: Ma sai, all'epoca io ero un giovane cronista della redazione sportiva della notte e spesso e volentieri venivo inviato a seguire le partite della Juventus, e la scena classica, arrivato di Platini, la scena classica di queste partite, come le cronache hanno raccontato, era l'incontro, l'incrocio con Boniperti, che al 45esimo lasciava lo stadio e fuggiva e seguiva il secondo tempo in auto con il suo automobile guidata dall'autista, perché non riusciva a reggere l'estrema tensione emotiva dell'incontro della Juventus. Ed era la Juventus di Platini. E un giorno ricordo che Boniperti raccontò e si soffermò con noi cronisti, forse per stemperare anche questa tensione, stava già lasciando lo stadio, e ci disse: ma avete visto come gioca Platini? Ha davvero ragione. Quando gli ho chiesto se lui fumasse, e la risposta fu un, come dire, un né un no né un sì esplicito, ma aggiunse: l'importante è che non fumi Bonini.
4: che beh, doveva correre
6: che
4: per
6: doveva
4: lui,
6: correre pure per lui,
4: sono
6: insomma.
4: Platini, l'importante è che non fumi lui, sì,
3: assolutamente, assolutamente, sì. Beh, questo è un aneddoto che ringraziamo.
5: Ma uno dei tanti, uno dei
3: sì,
5: tanti.
3: Sì, sì, sì, sì.
5: Potremmo veramente raccontarne a bizzeppe, ma questo dà un'idea proprio. Poi aveva quest'aria, questa capacità di stemperare anche i momenti più delicati di una stagione, così come quella famosa battuta che fece, non so se ne abbiate già parlato, quando a proposito delle stesse domande che gli venivano rivolte, lui rispose secco ad un cronista che ebbe l'incauto ardire di riformulare lo stesso quesito. Anche Einstein, se dovesse rispondere alle stesse domande, farebbe la figura del cretino.
4: L'ultima, Marco, al volo.
3: Sì, al volo.
4: Al volo a Xavier. Xavier, tanti tifosi vorrebbero il ritorno di Platini, ovviamente giacca e cravatta. Secondo te, prima o poi, sarà possibile vederlo ai vertici della società bianconera?
5: Guarda, io credo che in questo momento Platini sia impegnato ancora una volta di più nella battaglia che ha intrapreso perché venga riconosciuta la sua assoluta regolarità e onestà di condotta quando era presidente della UEFA. Sappiamo benissimo quali sono stati i troubles, cioè tutte le vicende negative che hanno scandito poi il suo rapporto con la FIFA di Blatter, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io non credo, anche perché in questo momento ritengo che la nuova Juve, quella rivoluzionata da Elkan, il nuovo consiglio di amministrazione, la nuova direzione che ha preso, non potrebbe essere la Juve di Platini, sebbene egli stesso, proprio in una recentissima intervista a Tutto Sport, abbia riaffermato la sua totale fiducia nel futuro della Juventus. E alla Juventus Platini sarà per sempre legato.
3: Xavier, come sempre, grazie.
4: Grazie, Xavier.
3: A presto, un caro abbraccio.
5: È stato un piacere. Grazie a voi.
3: Ciao, grazie ancora al direttore Xavier Iacobelli. Noi proseguiamo questo nostro viaggio per raccontare Michel Platini. Lo facciamo con un'altra scheda prima di avere un altro collegamento, perché siamo veramente in tanti questa sera, Quintiliano. Allora,
4: poi
3: un'altra scheda.
4: Volevo chiederti una cosa a te su Platini, visto
3: va bene,
4: che ti piace la tattica.
3: Va bene, va bene, va bene. Andiamo con un'altra scheda, con un'altra frase. Questa è di Luciano Favero. Guarda qua, grande compagno di squadra, anche lui alla Juventus. Platini, gli davi la palla e sapeva sempre cosa fare, era tranquillizzante giocare con lui, questa è la dimostrazione di una grandissima qualità, cioè affidavi il pallone a lui, lui sapeva cosa fare e tu stavi tranquillo, ha detto il mio l'ho fatto, insomma l'ho dato a lui.
4: Leader tecnico, anche emotivo e quindi Leroy. Dal libro.
3: Sì, assolutamente, con grandissime giocate. Per esempio, io ancora ho dei ricordi fantastici quando era quella era la Juve dove Platini lanciava e Boniek arrivava sul pallone e succedeva praticamente di tutto. E allora abbiamo un altro contributo da far vedere, perché lo conosci molto bene questo signore che andiamo a presentare, perché è il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino, datato come me, ricorda qualcosa di Platini.
7: Non sapete quanto mi faccia piacere questo tuffo nel passato, ripensando a Michel Leroy Platini. Per me, che ero un ragazzino, ma non solo per me, di quell'epoca, erano le geometrie, l'arte, qualcosa di diverso, di migliore rispetto a quello che già vedevamo nel nostro campionato. La precisione, l'arte, la perfezione più che la precisione, e non solo nei calci di punizione. Era un qualcosa che guardavi allo stadio e che cercavi di rifare nello stesso modo, senza riuscirci, il giorno dopo magari su un campetto di calcio. Michel Platini, con le sue battute sarcastiche, con la sua ironia, con il suo modo di intendere il calcio, sapendo di parlare dall'alto verso il basso, non era arroganza, non era presunzione, era consapevolezza di saper fare davvero qualcosa di più rispetto a tanti altri. In Italia si parlava di catenaccio, in Italia si parlava di difensori. Lui ha portato a noi juventini, ma non solo a noi juventini, a tutti gli appassionati di calcio, quel qualcosa che ti portava a rendere ancora più bello il gioco del calcio. L'aneddoto che mi riporta lui, intanto che ho fatto questo mestiere proprio perché avrei voluto raccontare le sue gesta, e da piccolo, guardandolo in televisione, abbassando il volume già all'epoca di chi raccontava la Juventus a modo suo, mi mettevo a raccontare da piccolo giocatore di calcio le sue gesta, la sua traiettoria, il tiro a giro, a foglia morta, sui calci di punizione che una volta su una, cioè tutte le volte, finivano praticamente nello specchio della porta. Poi quella sua maglietta fuori dai calzoncini, poi le immagini iconiche dei suoi anni in bianconero e l'addio alla Juventus scendendo le scale del comunale. Ecco, da lì è partito il mio sogno di diventare cronista, giornalista, di raccontare la Juventus il più vicino possibile. E poi, non ultimo, averlo visto come giocatore di golf, meglio ricordarlo come calciatore in campo della Juventus e non solo. Quando l'affrontavamo da avversari con l'Italia, i tentativi di Gentile di marcarlo e non solo. Un uomo che ha provato a cambiare il calcio, ma anche lui ha subito qualche piccola ingiustizia anche lui da parte di una politica sportiva, politica calcistica che non vuole prime donne davanti al sistema. Io Platini l'ho vissuto così e ve l'ho voluto raccontare in questo modo.
3: Grazie, grazie al direttore Antonio Paolino, ci ha riportato indietro anche lui, sì. La maglia sopra i pantaloni, insomma il modo proprio di calciare il pallone.
4: Ma anche alcuni gesti, Marco, tra l'ironico e lo strafottente, tipico dei francesi ogni tanto.
3: Gli straordinari calci di punizione erano un'arte pura, disegnava degli affreschi quando andava sul pallone Michel Platini. Ci abbiamo un'altra frase proprio velocissima, la lanciamo io e Quintiliano, perché poi dopo gli devo chiedere una cosa a lui, cioè un qualcosa che gli è rimasto particolarmente dentro di Michel Platini. Qui ce n'abbiamo un altro, questo è dello stesso Michel Platini che dice: se Dio non mi avesse dato il pallone sarei un salariato di basso livello.
6: Straordinaria di Lionel Messi e di tanti altri protagonisti attesi di questa Coppa del Mondo, ma anche sorprese in negativo come l'Uruguay di Bielsa fuori già ai gironi o come la Turchia di Montella anch'essa già eliminata. E poi apre i battenti oggi ufficialmente la sessione di mercato estiva, quindi si entra nel vivo delle trattative con il Napoli che deve ancora annunciare l'allenatore, il Milan che calerà un colpo da 70 milioni di euro, Gonzalo Ramos, l'attaccante designato da Amorim e tanto altro ancora. Forse però il colpo da 90 di quest'ora l'ha calato il Como, regalando a Fabregas un altro anno di Nico Paz, perché il fantasista argentino resterà un altro anno in maglia lariana. E ripartiamo proprio da questo con un collega della provincia di Como che è Nicola Nenci. Nicola, buonasera, benvenuto.
8: Ciao, ciao a tutti.
6: Ci facciamo appunto aiutare dal tuo punto di vista per riassumere un po' quelle che sono state le ultime ore in casa comasca. La notizia più importante è la permanenza di Nico Paz. Sembrava inizialmente che il Real lo ricomprasse e lo tenesse alla Casablanca, il Como alla fine ha scelto di sborsare 60 milioni di euro per tenerlo un altro anno con sé e il Real tra un anno potrà eventualmente controriscattarlo a 80. Il Como aveva già incassato 10 milioni di euro dal Real Madrid per il primo riscatto di quest'anno e i 9 del premio di valorizzazione. Ti chiedo, Nicola, se ci riassumi quel che è successo attorno a Nico Paz, se inizialmente il Como pensava di perderlo e poi però ha scelto alla fine di tenerlo, visto il viaggio del DS Ludi a Madrid. Insomma, quali sono stati i contorni dell'operazione?
8: Allora, è evidente che questa è una cosa, è un caso sconvolgente anche per noi che l'abbiamo seguito giorno per giorno ed è la dimostrazione, è un segnale di quello che questa società vuole fare, gli obiettivi che ha, è una manifestazione diretta, no, al calcio italiano e non solo. Ma loro, insomma, il Como ha costruito attorno a Nico Paz un ambiente perfetto, il ragazzo era contento di rimanere qui, già questa cosa capisco che è sorprendente perché tra Real Madrid e Como c'è una bella differenza, però è vero che siamo arrivati all'appuntamento di giovedì decisivo per capire cosa fare, in cui il ragazzo aveva più o meno fatto intendere che sarebbe rimasto un altro anno a Como e il Como non aveva certezze, e poteva solo sperare che Real Madrid fosse d'accordo. Questa è la partenza. Poi sono successe alcune cose. La prima è che, per quanto ci riguarda o che sappiamo noi, Mourinho non ha dato certezze al giocatore, al suo entourage, di un impiego costante. Anzi, E questo è un elemento che ha pesato evidentemente, perché lui qui può fare una Champions League, perché è evidente che il Como adesso sta parlando di una qualificazione in Champions League, senza la quale tutti questi discorsi che facciamo sarebbero inutili. Può giocare una Champions League da titolare fisso e facendo una grande esperienza nuova, perciò una condizione se vogliamo anche ideale. Non avere la certezza di giocare di là ha pesato, certo che il Como si è trovato di fronte a una situazione che forse non aveva previsto, cioè quella di un Real Madrid che è stato molto tranciata, ha optato per la possibilità di ricomprare il giocatore alla cifra pattuita che erano 10 milioni e poi mettere sul tavolo una priorità al Como su una base di 60 milioni e far aspettare fino a domani, perché è il 30, la possibilità che il Como potesse muoversi non in concorrenza con altre società. Allora, io vi posso dire che giovedì sera Como da questa situazione ne è uscito con l'intenzione di non andare avanti. Il Como sta ancora cementando, chiamiamo così, no? Strutturando la squadra, ma anche la società, c'è una curva in costruzione allo stadio. Insomma, diciamo che la prima idea non era tanto quella, ma c'è stata una lunga riunione nella notte tra i dirigenti, il presidente Suarso, il direttore sportivo Ludi e Fabregas, da remoto, in cui sono valutati pro e contro insomma, si è forzata un po' la situazione. Il Como ha deciso di fare questa clamorosa mossa, che poi è stata un po' facilitata leggermente dal fatto del dilazionamento del pagamento in 4 anni, però insomma 60 milioni sono 60 milioni. Però credo che abbia poi influito un sacco di elementi, tra cui il fatto che Nico Pazzi in questo momento è una importante carta d'immagine del club. Il club è molto orientato su queste cose, sull'immagine, sul brand, e
6: Beh, tra l'altro,
8: Nico Pazzi
6: Nicola,
8: anche.
6: da quanto è emerso nelle scorse ore, il Como inizialmente aveva scelto di non tenerlo e poi, riflettendoci come stavi
8: Sì,
6: spiegando tu, ha
8: infatti.
6: scelto di sborsare questi
8: Infatti,
6: 60 milioni di euro. Siccome avrà da fare una squadra da Champions, l'avranno ponderato come investimento, cioè capiranno che oltre a questo poi c'è da fare anche tanto altro.
8: questo è sicuro. Ci sono da prendere uno o due centrocampisti centrali, due difensori centrali e una punta e un esterno basso. Però io voglio, al di là delle cose che si sono lette e che sapete benissimo anche voi, voglio aggiungere un tema alla discussione. Noi abbiamo un allenatore qui che si chiama Cesc Fabregas, che anche lui, come Nico Paz, ogni volta che dice che preferisce star qua invece che andare in una grande del calcio europeo, sorprende tutti, compresi noi. Allora, le basi di questo rapporto di fiducia, di allineamento assoluto dei pianeti tra proprietà, direttore, direzione sportiva e allenatore, che è quello che consente di scrivere questa storia, è basata sul fatto che in questo momento Fabregas a Como è accontentato come non potrebbe esserlo, io dico, in nessun altro club, perché in qualsiasi altro club sarebbe un dipendente e dovrebbe scontrarsi con linee che non passano da lui. Faccio un esempio classico: l'Inter ha inseguito Palestra e Nico Paz in 2 settimane, li ha persi tutti e due. Se Fabregas fosse oggi l'allenatore dell'Inter, incasserebbe due sconfitte. La mia sensazione è che Fabregas abbia, non dico puntato i piedi perché c'è estremo accordo, ma la società ha voluto dimostrare a Fabregas che siamo ancora in un periodo in cui lui può decidere, lui può essere accontentato fino in fondo, e fino a che questa società riuscirà ad accontentare Fabregas sull'asticella sportiva, Fabregas rimarrà qui. Arriverà il momento che non potrà più essere accontentato, perché il fair play finanziario farà una stagione non subito, imporrà delle cessioni, entreranno in ballo altre dinamiche, ma questa conferma è anche la dimostrazione a Fabregas che in questo momento la società lo può accontentare.
6: Ecco, brevemente Nicola, per chiudere sul capitolo Como, uno degli obiettivi dell'Ariani adesso è Chalobah del Chelsea. Su di lui c'è anche l'Inter. Sappiamo che il Chelsea lo valuta circa 35 milioni di euro. Come stanno le cose e quanto il Como è intento a prenderlo?
8: Io credo, e dico credo, che il Como mollerà. Credo che insomma, in queste ore si sta valutando l'ipotesi di non proseguire su questa strada. Perciò credo che sarà una pista abbandonata.
6: Per motivi
8: E
6: tecnici?
8: Ma adesso forse l'offerta del Como era 25. Inizialmente il Chelsea era 30, adesso ha alzato credo a 35, l'Inter credo che stia facendo pressione, forse si cambia strada.
6: Nicola, grazie davvero del collegamento. A presto e buona serata. E
8: Grazie a voi, a presto, ciao.
6: dunque passiamo ad altre considerazioni che riguardano sempre il mercato, ma anche la Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Lo facciamo con un ex difensore, lo ricorderete soprattutto con la maglia del Napoli, ma anche del Parma, fra le altre. Oggi operatore di mercato Fabiano Santacroce, che è in linea con noi. Fabiano, buonasera, bentrovato.
9: Buonasera, buonasera a tutti.
6: Fabiano, ripartiamo intanto dal Mondiale, che chiaramente è il tema trainante di questi giorni. Purtroppo non c'è l'Italia per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo, però siamo entrati nel clou perché sono cominciati i sedicesimi di finale. Il Canada ha strappato il pass, per la prima volta nella sua storia accede agli ottavi. Ti chiedo intanto in linea generale che Mondiale stiamo vivendo, anche col nuovo format a 48 squadre e con un tabellone che comunque sembra un po' squilibrato se si guardano gli accoppiamenti, dove da una parte c'è già Portogallo, Croazia, Olanda, Marocco e dall'altra parte c'è una concentrazione di big minore.
9: Sì, vabbè, il calendario è uscito un po' così. Per quanto riguarda il tipo di mondiale, è un mondiale particolare, è un mondiale lungo, quindi sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad approdare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere anche una spinta in più.
6: Ecco, a proposito del Mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa in particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita da quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo. E poi c'è stato il disastro Uruguay, che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Arabia Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so qual è stata secondo te per ora la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo.
9: No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato per quanto riguarda le piccole e probabilmente si è abbassato per quanto riguarda i nomi magari sulle grandi, quindi è tutto molto più paritario e mi fa piacere proprio per il gioco in sé. Quindi è una cosa che mi piace a me, questo pareggiamento un po' delle parti.
6: E in negativo, non so, magari sei rimasto un po' scottato anche tu dalla Turchia, o penso all'Uruguay, o comunque a
9: No,
6: qualche squadra che ha un po' fallito, o comunque deluso.
9: l'Uruguay sicuramente. L'Uruguay mi aspettavo molto di più. Hanno un allenatore che stimo, un allenatore che penso come racconti lui dello sport, del calcio, non ce ne siano, quindi avevo una particolare simpatia per lui e purtroppo una squadra che è venuta a mancare.
6: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fabiano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso al Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte. È atteso l'annuncio ufficiale a breve perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo col Milan. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato il tecnico ancora?
9: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente. Spero che non ci siano colpi di sorpresa perché potrebbe penalizzare di tanto il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò credo che già stiano lavorando, quindi non ci sono grossi problemi se Allegri dovesse firmare adesso, un mese fa o se firma fra un mese.
6: E che
9: Perché tanto
6: scelta
9: già sta lavorando.
6: è per il Napoli Allegri per il dopo Conte? Nel senso che si chiude un biennio a Napoli che ha visto un altro scudetto. Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera. Quest'anno al Milan ha anche chiuso male, insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis con Allegri?
9: Fatto la scelta sull'uomo, ma così come con Conte. Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono venuti a mancare magari anche dei giocatori molto importanti, guarda il caso di Leao, quindi che quando c'era non ha dato quello che poteva e il più del tempo non c'è stato, perciò il Milan ha avuto tante difficoltà, ma l'allenatore non si può mettere sicuramente in discussione per una stagione. E ti dirò di più, sono molto curioso anche di vedere finalmente delle interviste divertenti, perché dopo Spalletti che era lentissimo nel parlare, dopo Conte che per ogni cosa detta si arrabbiava subito, lui è uno che fa divertire, quindi non vedo l'ora di sentire le prime conferenze.
6: Non è un punto di vista banale. Riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla tabella di marcia, poi ha annunciato Amorim, e ti chiedo intanto che allenatore è per il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda battuta, Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, quindi ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti, pagandolo tanto. Insomma, come riparte il Milan tra la panchina e l'attacco, ecco, con queste due figure?
9: Pagato tantissimo, non tanto. No, il Milan parte sempre con un punto di domanda. Ti dico la verità, io tante operazioni non riesco proprio a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan. Quindi ora scelgono un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano. Che è un campionato duro, un campionato difficile, un campionato molto complicato. Quindi loro stanno attuando una politica molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo sia un bene o un male, per adesso diciamo così e così.
6: E che scelta ha fatto? Allora ti chiedo, Fabiano, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto ma maggiore rispetto a quella che gli garantivano i nerazzurri, però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
9: Io penso che in confronto alla Premier League sia quasi sempre stato indietro, cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano quelle richieste da squadre così importanti, è normale che un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato anche perché andare via dalla Premier League fai sempre a tempo a trovare squadre e destinatori in tutto il mondo. Magari sai, vai a rischi di più.
6: Ecco, infine Fabiano, per chiudere tra i macro argomenti, come riparte la Juventus, che anch'essa come il Milan non ha centrato la Champions? Davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoani, che insegue da ormai un annetto, da quando l'ha perso, per poi lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
9: La Juve è forte, l'allenatore lo conosco molto bene, ho visto il suo operato, è un allenatore che se gli viene messa la disponibilità e se viene seguito dai giocatori uno che ti dà risultati grossi. Io penso che il Napoli di Spalletti sia stata una delle squadre più forti in Italia proprio degli ultimi anni, sia come gioco che come tutto, quindi l'allenatore che ci ha fatto vedere tante belle cose e secondo me la Juve sicuramente l'anno prossimo sarà una squadra da tenere in campionato.
6: Fabiano, grazie davvero, a presto e buona serata. E
9: Grazie a voi, un saluto a tutti.
6: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, la prima di questa settimana. Torneremo da domani con tanti altri appuntamenti. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il buon inizio di settimana in questo lunedì 29 giugno 2026. Non so se fa caldo da voi quanto qua negli studi di TMV Radio, ma mi auguro serenamente di no. Spero che qualcuno di voi abbia l'aria condizionata, che funziona un attimino meglio. Saluto e ringrazio anche Gabriele Latini in cabina di regia, quest'oggi al timone, a dispetto di un Sorani che è disperso, non si sa dov'è, non si sa quando tornerà, ma tornerà, state tranquilli. Il buon Gabriele lo sostituirà in maniera assolutamente eccelsa. Puntata di inizio settimana, puntata che serve anche per tirare un po' le fila di quello che è successo nel fine settimana. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Quale miglior modo di iniziare la settimana se non collegandoci con il direttore più bello d'Italia, Ivan Cardia, direttore di tuttoci.com. buongiorno.
2: Buongiorno, ma che bello iniziare la settimana con lei, dottor Bargellini. Buongiorno.
1: Si figuri, è solo un piacere averla nostro ospite per la puntata d'apertura di questa settimana, che sarà molto probabilmente, anzi sicuramente, calda, e non solo a livello meteorologico, di quello ne faremo anche serenamente a meno, perché è la settimana che di fatto porta all'inizio formale della nuova stagione sportiva, perché a termini di regolamento il 30 di giugno finisce una stagione, il 1 di luglio ne inizia un'altra, e inizia anche, se non erro, in questo sei sicuramente più preparato di me, anche con un Consiglio federale decisamente importante, il primo della Malagò in quanto numero uno della FIGC.
2: Sì, sì, infatti mercoledì ci sarà il primo Consiglio federale con Giovanni Malagò pienamente in carica, eletto alla fine sostanzialmente anche con i voti della Serie C, perché ricordiamo la Lega Pro in realtà è stata l'unica componente a non schierarsi formalmente. Poi di fatto lo si sapeva, ma anche l'ultima manovra politica di Abodi ha un po' indispettito diversi club, e in pratica tanti hanno votato per Malagò, che vuol dire che un po' la Lega Pro è stata ago della bilancia, non della vittoria, perché quella sarebbe sicuramente arrivata comunque, però dell'ampiezza del suo risultato in qualche modo sì. Lega Pro che non avrà ovviamente mercoledì saranno decisi i vicepresidenti. La Lega Pro, non avendo appoggiato Malagò, diciamo, è fuori dei giochi da quel punto di vista, perché andranno alla Serie A i calciatori. Ci saranno i vari passaggi tecnici, anche legati appunto ai passaggi tra una stagione e l'altra. Non ai controlli ormai li fa la commissione indipendente, però comunque un momento rilevante per una stagione che vediamo se partirà con qualche novità, ecco.
1: Sì, tra l'altro, per quanto riguarda non tanto la Serie A né la Serie B, ma la Serie C, dovrà essere vidimato anche l'organico al completo delle squadre aventi diritto, se non sbaglio, che di fatto formalmente, considerando che la Ternana ha già salutato, purtroppo c'è la riammissione del Foggia, diciamo il format è questo, le 60 sono queste, e poi ci dovrà essere la composizione dei gironi, ma quella arriva in un momento successivo, giusto per spiegare proprio cronologicamente come andranno i prossimi giorni per quanto riguarda la Serie C.
2: Anche se comunque la riammissione del Foggia non, non sarà credo pronunciata domani, ma ci vorrà ancora un po' di tempo perché possa essere effettiva. Credo ci vorrà ancora qualche settimana. Però vabbè, di fatto è così come hai detto tu, alla Ternana è stata revocata l'affiliazione, tant'è che per l'appunto non ha partecipato all'Assemblea federale in cui è stato eletto Malagò, perché appunto era già revocata l'affiliazione, è un passaggio formale quello per avere il Foggia in Serie C, però insomma è una cosa abbastanza scontata, ecco, che succederà, diciamo. Però non credo, tecnicamente non domani.
1: Ok. Nel dopo frattempo, domani, però. Sì, dopo domani. Comunque, in questa settimana. Ivan, ci sono, portandoci sul campo, o meglio, sulle panchine a bordo campo, c'è da sistemare ancora qualcosa in termini di grandi squadre. Perché se il Catania ha ufficialmente scelto Emilio Longo, ex tecnico del Crotone, contratto biennale, la situazione è già definita, la Salernitana già da tempo ha confermato ha già confermato Serse Cosmi, di fatto di big rimane il Bari da sistemare, e qui ti chiedo un parere legato al nome forte che è uscito nelle ultime ore, ovvero quello di Fabrizio Castori, che ha salutato il Sud Tirol nei giorni scorsi. E poi ovviamente c'è la questione Spezia, dove ancora mi sembra di poter dire che non c'è un vero candidato favorito, perché è uscito Gorgone, è uscito Caserta, ne sono usciti altri, credo 14 di nomi per la panchina degli Aquilotti.
2: Sì, infatti, secondo me alla fine potrebbe andare Gorgone, però vabbè, vediamo. Bari è difficile da riaccendere in questo momento. Non credo lo faccia Castori, detta proprio sinceramente. Okay. Nulla, cioè non è che ci sia un tema legato a Castori, niente di specifico, però... ed è un tecnico che comunque, insomma... ha ottenuto risultati in carriera, però per Bari vorrebbe, cioè, sarà molto difficile riaccendere Bari. Bari credo che in questo momento si riaccenda se cambia la proprietà, quello sì. È l'unico se. Poi io sono convinto che se la stagione dovesse andare bene e a un certo punto ci fosse una squadra in corsa per la promozione, come insomma credo sia possibile, allora penso che il pubblico comunque almeno in parte tornerebbe a rispondere presente anche allo stadio, però in questa fase oggettivamente insomma, è il momento dello scoramento dopo la scorsa stagione, dopo la conferma che comunque in questo momento la famiglia De Laurentiis, anche, cioè, per me anche legittimamente ritiene di non vendere. È difficile in questo momento cioè chi accetta la sfida Bari secondo me deve sapere che dovrà remar contro, poi magari il vento cambia, ma inizialmente remi contro vento.
1: Sì, assolutamente, sappiamo quanto il fattore ambientale nelle piazze del sud in generale, ma a Bari comunque sia un elemento cardine, perché io sono straconvinto che in quella bella, ma a questo punto anche maledetta stagione che ha portato il Bari alla finale playoff, poi persa con il Cagliari, mi riferisco ovviamente ai playoff di Serie B, senza il San Nicola che spingeva, non so come sarebbe andata, perché di fatto quella squadra, a mio modestissimo parere, non era comunque probabilmente a livello di una finale playoff per andare in Serie A, però quando è stata proprio la dimostrazione palese di come una comunanza, un insieme di fattori diversi poi riescono a portare a casa il risultato.
2: Sono totalmente d'accordo con te, non era una squadra che non aveva nemmeno l'ambizione di andarci, però è una squadra da sì, sesto, settimo posto, per carità, poi quello sì, ma poi era una squadra che andava per fare una passeggiata. Sai, la storia recente del Bari secondo me è interessante, al di là di quanto uno possa essere interessato da vicino, perché veramente mostra come nel calcio ci siano dei momenti in cui tutto può cambiare e veramente in maniera radicale. La storia del presidente del Bari ne ha due, perché se dopo il fallimento c'è un turning point clamoroso, perché il sindaco di Bari decide di non dare la squadra, sì, De Laurentiis e non agli Artono, e quello penso che nella storia del calcio sia difficile trovare vai a destra, vai a sinistra, una pillola blu, pillola rossa così gigantesco, perché guardiamo cos'è il Como oggi e poteva essere tranquillamente il Bari. E l'altro è quello che hai detto tu, la mancata promozione. Se lì vai in A, De Laurentiis si deve vendere, poi può vendere bene, può vendere male, si parlava molto dei Casillo all'epoca, però comunque cambia la storia perché finisce con tutta la probabilità De Laurentiis e inizia un nuovo percorso.
1: Assolutamente, guarda, tutte le volte che rifletto su quella sliding door legata agli Artono anziché alla famiglia De Laurentiis, cerco di non immedesimarmi nel tifoso biancorosso, perché è una di quelle svolte che sulle quali se ti ci metti a riflettere probabilmente la smetti, cioè nel senso chiudi col gioco del calcio, perché sì no, esatto, purtroppo è la realtà dei fatti. Ivan, l'ultima cosa, visto che non abbiamo avuto modo di parlarne quantomeno in diretta, visto c'è una notizia proprio sul tuo sito, su tuttoci.com, con virgolettato che continua ad essere per me la dimostrazione dell'esistenza del multiverso, ovvero un virgolettato di Ronaldinho che parla del Ravenna. Io continuo a far fatica anche in questa cosa, ma ho una certa età, quindi delle novità le digerisco con una certa lentezza. Il brasiliano dice: sicuramente giocherò qualche minuto in una partita ufficiale. Allora, o qui siamo di fronte, e qui mi affido alla mente del direttore, dell'avvocato Cardia, di una persona tra le più equilibrate che io conosca in questo ambiente, e in questo ambiente di persone equilibrate ce n'è veramente poche, o siamo di fronte, usando un termine giovane, una trollata clamorosa, o è la grande operazione di marketing che si è vista in Italia, quantomeno negli ultimi vent'anni, all'inizio del ventunesimo secolo, perché associare un giocatore del calibro, un ex giocatore del calibro di Ronaldinho, ad una piazza di Serie C con questa viralità che sta portando in tutto il mondo, cioè non c'è una via di mezzo, o è un troll o è la più grande operazione di marketing che si è vista negli ultimi vent'anni.
2: Ti ringrazio dell'equilibrato, però devo dirti che inizialmente non lo sono stato, perché personalmente, per quanto cioè, ci sono pochi giocatori che ho amato come Ronaldinho, quindi l'idea di vederlo in campo in Serie C veramente poi se ne frega se c'ha 46 anni, Massimo, ma va bene, anzi stavo per dire, questa è la roba per interni, Luca Bagionini sa benissimo come funziona tutto C, mi auguro anche tanti ascoltatori, ero quasi per dire: ma sentite, li faccio io i top e flop del Ravenna, tanto mi posso fare Ronaldinho insieme a Freda, come ai bei tempi. Poi allora devo dire che per me è una bella operazione di marketing, che poi il confine con la trollata è molto labile, per carità. Io credo che Ronaldinho in Serie C non lo vedremo mai in campionato. Resta una bella operazione di marketing, Ravenna ha fatto parlare molto di sé, sarò felice di essere smentito, credo che lo vedremo in qualche amichevole, in qualcosa del genere. Sicuramente è una cosa che fa parlare bene nel campionato, che dimostra però, francamente, non credo servisse a dimostrare le capacità, diciamo, di rapporti internazionali della famiglia Cipriani, perché sinceramente mi sembra non è Ronaldinho a dimostrarlo, ecco. È una bella trovata, non